0: All'interno del Museo Tubino di Masone, il Museo del Ferro, dove ovviamente si può trovare un po' di tutto e c'è tanta tanta storia. Ad esempio, Tommy, questo è un ciabattino, ma forse chiamarlo solo ciabattino è riduttivo perché ha una sua storia.
1: Sì, questo era, si chiamava Ciutarisso. Era un ciabattino itinerante, cioè lui andava direttamente nelle cascine, andava a riparare le scarpe e veniva ripagato con frutta, mangiare, roba da mangiare. Era un analfabeta, però era anche autodidatta. Ha cominciato a scrivere, infatti abbiamo trovato dei diari che si vedono anche lì, e tra le altre cose che ha scritto, una cosa bellissima è: chi libero può stare non si incateni.
0: Siamo arrivati alla fine, amici, è stato davvero interessantissimo questo viaggio a ritroso nel tempo qui al Museo del Ferro, ma non solo, e ne è testimonianza anche quest'ultima sala che vi stiamo facendo vedere, un po' l'avete chiamata la sala dei masonesi.
1: Direi,
0: no?
1: Direi che l'ha voluta Gianni Antonello, che era,
0: a proposito,
1: che era praticamente, diciamo, l'anima di questo museo, e quindi mi piacerebbe ricordarlo, e quindi l'ha voluta lui proprio per ricordare la gente di Masone con tutti i suoi mestieri, tutti i lavori.
0: È vero, e quindi qui ci sono, parlando proprio dei mestieri di una volta, ci sono un po' tutti. Allora, senti Tommy, tanto davvero grazie, grazie anche per la tua passione. Io spero e mi auguro però una cosa, che lo chiedo sempre al fine di ogni trasmissione: ci auguriamo che qualche ragazzo della valle possa poi prendere in mano il testimone.
1: Noi siamo vecchi purtroppo e per adesso non è che ce ne siano ancora tanti,
0: però
1: speriamo, noi speriamo.
2: E per tutti coloro che fossero intenzionati a venire a vedere di persona questo bel museo a Masone, Museo del Ferro, ma come vedete non solo.
1: Noi siamo aperti tutti i sabati e tutte le domeniche e tutti i festivi,
0: sì,
1: dalle 15 alle 18:30. Mm-hmm. L'ingresso è libero.
0: Quindi, se poi uno vuol dare un,
1: sì,
0: piccolo...
1: quello certamente, ma quello dell'ingresso libero è voluto, perché noi riteniamo che la gente debba poter venire a vedere senza dover...
0: Sì, avere quindi...
1: Esatto.
0: Poi se uno vuole lasciare qualcosa,
1: quello va bene così.
0: Senti, ma avete anche un sito? Ci sono altre...
1: Sì, c'è un sito che adesso tra l'altro è in costruzione, mm-hmm, che appunto in internet a breve ci sarà questo sito del Museo di Masone, quindi la gente potrà entrare in questo sito e vedere tutto quello che più o meno avete visto e molto altro.
0: È molto, molto altro. Tommy, è stato un piacere.
1: Grazie,
0: grazie
1: a te,
0: davvero,
1: ci
0: complimenti. E noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto da Franco Nativo e vi salutiamo anche qui dalla bella, bella Masone.

0: Rocchetta Vara, provincia della Spezia, dunque Val di Vara. Qui ancora si raccoglie il fieno seguendo l'antica tradizione che arriva da decenni e decenni, anzi da secoli. Ora certo un po' di tecnologia è arrivata, ma ci sono dei metodi e dei meccanismi che ancora sopravvivono. Emanuela Cavallo.
1: Professioni antiche, questo è il mestiere più importante, possiamo dire, della storia dell'umanità. Parliamo dell'agricoltura, siamo a Rocchetta Vara, nell'entroterra della provincia spezzina, e siamo nell'azienda agricola di Michele e Consuelo, un'azienda agricola in cui diverse sono le lavorazioni che si realizzano d'estate, anche le attività educative di cui poi parleremo, ma partiamo proprio appunto dal lavoro, anche che si realizza, ahimè, con tanta fatica perché le temperature sono alte. Quali sono le attività anche di questo periodo?
2: Allora, in questo periodo si fa il fieno per gli animali per l'inverno e se ne approfitta di queste belle giornate di caldo per fare seccare il fieno. Un'altra lavorazione è il taglio del grano, perché noi seminiamo il grano, dei grani antichi, con semi di grani antichi, e anche nonostante il caldo è un lavoro da fare e si fa, ecco, magari nelle ore più fresche della mattina si cerca di fare queste operazioni, ecco.
1: A che ora è la tua sveglia poi, soprattutto in queste giornate che di caldo veramente torrido, però considerando che delle lavorazioni vanno fatte a seconda della stagionalità, anche guardando poi appunto ai mesi autunnali, invernali, guardando magari appunto anche alla necessità di mettere da parte il nutrimento per gli animali e poi appunto per realizzare questi

0: grani antichi, che è un lavoro che serve anche alla nostra cultura, alla nostra alimentazione.
1: Allora, la sveglia è la mattina presto, intorno alle 5:30 al massimo, perché innanzitutto bisogna accudire subito gli animali e anche liberarli dalle stalle, perché purtroppo noi qua abbiamo anche il problema del lupo, quindi alla notte dobbiamo chiudere gli animali nelle stalle. E poi si iniziano le varie lavorazioni dal fieno, oppure come questa mattina abbiamo fatto il taglio del grano.
0: Come funziona?
1: Abbiamo un po' di attrezzature un po' antiche ancora. Abbiamo una macchina che taglia e lega il grano, poi viene caricato, diciamo, sul trattore, sul rimorchio, e viene portato qua vicino a casa, dove verrà montata una antica trebbiatrice di legno, e dove poi viene trebbiato il grano e uscirà il grano vero e proprio, ecco.
0: Ecco, mi parlavi di grani antichi, c'è stato un lavoro di ricerca o comunque sono i grani che magari erano già presenti sul territorio? Quali sono anche le caratteristiche di queste coltivazioni?
1: Allora, c'era stato qualche anno fa, c'è stata una ricerca sull'antico grano di Suvero, dove facevamo parte anche come azienda pilota, c'era l'Università di Pisa e c'è stato fatto un grande studio dietro. L'unico problema che ho avuto con questo tipo di grano è che è un grano che cresce molto, quindi viene circa 1,20 m, da 1 metro a 1,20 m, e con purtroppo gli eventi atmosferici che succedono ultimamente abbiamo rischiato più di una volta che il grano venga allettato. Praticamente viene dal vento, dalle burrasche, viene steso a terra e non è più recuperabile. E quindi ho optato in questi ultimi 2 anni a cambiare varietà, sempre una varietà di grano antico, che è il grano Bolero, dove rimane molto più basso, non ha problemi di allettamento, e anche come farina dà una farina altrettanto buona come l'antico grano di Suvero.
0: Ecco, per la produzione poi della farina come si realizza, anche in termini di tempo proprio?
1: Diciamo che una volta trebbiato il grano si rimette un pochino, si ristende un pochino al sole per togliere quel poco di umidità che rimane, e poi si può portare al mulino, ecco. L'unica cosa è che qua mulini vicini ormai non ce ne sono più, e quindi bisogna fare dei chilometri per macinare il grano.
0: Ecco, dove lo portate?
1: Nella zona di Sarzana noi. Qua quindi sono un po' di chilometri.
0: È un viaggio, e quindi c'è anche questo aspetto. E poi c'è un altro aspetto, come abbiamo detto all'inizio, che riguarda di più Consuelo, che è l'aspetto educativo, perché in questa azienda c'è tanta fatica, c'è tanto lavoro, poi c'è il risultato, che anche in termini comunque di conservazione di questi grani antichi è molto importante, e anche poi dal punto di vista alimentare. Tutto questo va spiegato ai consumatori e soprattutto a una fascia generazionale molto importante, che è quella dei più piccoli.
2: Sì, esatto, io faccio delle attività didattiche, io sono pedagogista, quindi mi occupo, insomma, proprio di bambini, quindi già da qualche anno siamo fattorie didattiche accreditate all'albo della Regione Liguria e accogliamo le scuole durante le gite, quindi durante i mesi di solito di maggio, e uno dei laboratori scelti maggiormente è proprio quello del grano, si chiama Dal chicco al biscotto. Proprio perché ai bambini viene raccontata tutta la storia del grano attraverso delle tavolette in cui sono state fotografate tutte le varie tappe di lavorazione, e quindi i bambini prima vedono, attraverso anche un momento di lavoro di gruppo, devono cercare di capire quale lavorazione viene prima, quale viene dopo, e successivamente poi viene spiegata ovviamente da me. Portiamo in una fase successiva proprio sul campo a vedere a che altezza è il grano che prima ho visto solo in fotografia, e poi la parte laboratoriale vera e propria consiste proprio nella realizzazione di biscotti con la nostra farina, che poi loro si possono portare a casa. Questa per la parte scolastica, e poi attiviamo anche durante il periodo estivo per i bambini dei campus estivi, dove tutte le attività, non c'è solo quella del grano a questo punto, ma ci sono attività anche più generali dell'azienda.

0: quindi anche la raccolta della frutta, la raccolta della verdura, la conoscenza della stagionalità dei prodotti.
1: È una cosa utile anche per le generazioni, insomma, un pochino più cresciute, ormai ci siamo distaccati, ed è una mancanza proprio anche di un aspetto educativo e anche dal punto di vista nutrizionale, poi per la stessa salute, no? Gli aspetti di un'alimentazione sana, lo stesso grano antico ha un valore diverso rispetto al grano che poi, diciamo, normalmente troviamo nella farina. Diceva prima Michele che è più difficile da coltivare, cioè, logicamente delle altre caratteristiche, questo aspetto viene colto, viene raccontato.
0: Sì, certo, anche perché poi subito i bimbi insomma le maestre che li accompagnano sentono anche la differenza nei biscotti che mangiano, nel senso che appunto la differenza del grano si sente proprio, la farina, cioè la farina che nasce dal nostro grano ha un gusto diverso da quello comprato, ovviamente, quindi questo aspetto sicuramente viene raccontato, viene fatto vedere e toccato con mano e poi assaggiato anche.
1: Da Rocchetta Vara saliamo oltre i Casoni di Suvero, a pochi passi qui l'Alta Via, alle nostre spalle un pagliaio. Questo era il modo antico di raccogliere il fieno, ci spiega perché Diego Osterini.
2: Allora, qua a queste altitudini senz'altro l'attività principale in questa stagione era la fienagione, anzi diciamo che era quasi esclusivamente quella, perché questo qua era terreno di pascolo ed allevamento, l'agricoltura era senz'altro sporadica, eseguita in pochi punti. Questo qua dietro di noi è un pagliaio, o in dialetto pagliaro, era un modo di conservare il fieno per l'inverno. In poche parole, il fieno veniva ammucchiato, raccolto intorno a questo palo conficcato nel terreno, sul fondo si faceva uno strato di rami per sollevare il fieno dal terreno, dopodiché questo veniva disposto a raggiera intorno al palo e fino ad arrivare all'apice di questo. La forma è una forma conica perché l'erba così appilata funge da copertura a se stessa, in poche parole si marcisce, si deteriora solo alcuni centimetri dalla parte esterna, e la parte interna il fieno rimane perfettamente integro. Quando i fienili erano vuoti, con gli asini oppure con dei fasci di fieno portati a spalla, il fieno veniva preso dal punto dove era stato tagliato e portato nuovamente all'interno dei fienili. I pagliai erano di proprietà, ognuno aveva il suo, e diciamo dall'Alta Via per chilometri venivano trasportati a valle, generalmente a braccia, utilizzando uno strumento che si chiamava in dialetto reida. Fate conto come una maca con due legni all'interno della quale veniva posto il fieno, e fatto questo ciambellone anche di grosse dimensioni, ma di grosse dimensioni, di peso intorno a 70-80 kg, e veniva portato per chilometri. E la particolarità è che, essendo molto voluminoso e pesante, non poteva mai essere posato. Per riposarsi le persone cosa facevano? Lungo il percorso avevano costruito, diciamo, delle cosiddette in dialetto posadore, cioè dei posti dove potevano togliersi il peso dalle spalle senza però posarlo a terra, riprendere fiato e poi ripartire. Molto usati erano comunque anche gli animali, soprattutto gli asini, e in passato venivano utilizzate delle slitte su legno, chiamate in dialetto trage, all'interno delle quali venivano poi raccolto il fieno in grosse quantità, diciamo che in una tragia grossa ci stava mezzo pagliaio, e poi scivolando sul terreno, però come sulla neve, portato fino a fondo valle.
1: Ecco Diego, questa è una lavorazione antica, perché oggi non funziona più così?
2: No, senz'altro no, anche qua dentro la nostra entroterra ovviamente è arrivata la tecnologia di dimensioni più piccole, però come nella pianura adesso il fieno viene mietuto con le barre falcianti, viene girato con i ranghinatori e pressato con il rotoballe. Il rotoballe da qua poi sollevato con i sollevatori, trattori, e portato all'interno di grossi capannoni, dove poi lungo l'inverno, però come in antichità, viene sempre dato al bestiame, perché fortunatamente nelle nostre zone il bestiame viene ancora oggi mantenuto solo utilizzando fieno del loco.
1: Sono lavorazioni che comunque chiamano del personale, hanno necessità di più persone, e quindi dalla valle arriva questa manodopera, o ve la gestite in autonomia? Come funziona?
2: Diciamo che anche qui sono cambiati i tempi.

0: Allora, una volta il periodo del fieno era, diciamo, una festa fasticosa. La comunità si radunava e l'un l'altro ci si dava una mano, anche perché il fieno veniva mietuto a mano, mosso tutto a mano con le forche e rastellato. Adesso, al giorno d'oggi, la tecnologia permette di fare grossi lavori con pochi individui. Anche qui, comunque, la manodopera è essenziale e anche qui, comunque, come in tutte le parti ormai dell'Italia, è difficile reperire manodopera disponibile. Quindi ce la caviamo da soli. E qui le comunità si radunano, ovviamente come un tempo, le dimensioni di questi raduni sono più contenute, però l'un l'altro ci diamo sempre la mano e il fieno viene mietuto tutti gli anni e poi raccolto.
1: Un pezzo di storia dell'Alta Val di Vara. Oggi c'è la tecnologia che ci aiuta, ma comunque tante lavorazioni dipendono sempre dall'uomo, ma soprattutto dalla sua volontà.

0: Conoscete il colore antico Savona, quel mix tra bianco e blu tipico delle ceramiche della zona? Siamo andate a scoprirlo e a raccontarlo. Al Bissola Superiore, un museo, il Museo della Ceramica, da cui arrivano in visita davvero da tutto il mondo. E qui si continuano a far vedere le tecniche, le tradizioni della lavorazione della ceramica, proprio come si faceva una volta. Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati da Masone. Per quanto riguarda il discorso legato al ferro, siamo arrivati ad Albissola. Quando si parla di Albissola si parla di un laboratorio a cielo aperto per quanto riguarda la ceramica. Oggi siamo arrivati qui con l'amico, si presenta
2: Ernesto Canepa.
1: Insomma, che tutti quanti lo conoscono, un grande maestro, qui si parla ovviamente di ceramica. E invece poi abbiamo il nostro amico che si chiama?
2: Un altro bravissimo torniante, Bouchaïp, che è un mio allievo, diciamo.
1: Senta, ma quanto è ancora difficile dare forma poi a questa meraviglia?
2: Ma questa è un'attività che si perde nei tempi. Da millenni i vasi sono stati fatti sul tornio. Si lavora ancora oggi sul tornio come si lavorava 1000 anni fa, 500 anni fa. E quindi c'è un piatto che gira e delle mani miracolose che tirano su
1: e creano dal nulla,
2: creano il vaso. Creano.
1: Tu di dove sei? Qual è la tua nazionalità? Dal Marocco, c'è una grande tradizione, è vero, anche lì, è vero, l'avevo sentita. Allora, a questo punto noi ci spostiamo, facciamo diventare protagonista lui e le sue mani, perché oggi faremo un processo meraviglioso, dalla creazione poi dentro nel forno, è vero?
2: Poi dopo i pezzi che lui ha fatto saranno essiccati, messi in forno la prima volta, cotti a 1000 gradi. Vabbè, quando escono terra cruda è diventata terracotta, si può smaltare, colorare, dipingere, come poi le vediamo sempre finiti, cotta la seconda volta a 950 gradi. E sono come li vediamo in esposizione sempre.
1: Che spettacolo! Allora, noi adesso usciamo dall'inquadratura e facciamo diventare protagonista le sue mani. Guardate che meraviglia! E da qui incomincia a nascere un po' il tutto. Oggi esatto. Ci farete, ci regalerete poi un piccolo oggettino per la nostra trasmissione di Viaggio in Liguria.
2: Quello che un pezzo che farà lui, possiamo scriverci sopra il Viaggio in Liguria, ci mettiamo la data, le nostre firme, lo cuoceremo e poi ve lo facciamo avere cotto, perché altrimenti così si scioglie, si toglie.
1: È una magia, no? Quella che sta creando lui.
2: E infatti basta vedere e uno si rende conto, perché è più facile, dico, si capisce più vedendo che spiegandolo. Qui le mani riescono a muoversi in maniera a tirare su da una palla di argilla, riuscire ad avere un vaso di tutte le forme possibili. Poi lui è bravissimo e il nostro motto è, diciamo, da 2 centimetri a 2 metri non abbiamo problemi. Poi lui ha fatto vasetti che sono là sopra, non si vedono, da 2-3 centimetri rifiniti con lo stucchetto.
1: Per arrivare fino...
2: Oppure monumenti alti 2 metri come ce ne sono sulla nostra passeggiata.
1: Allora, il processo, lui adesso sta creando, ovviamente bagna, no? All'interno.
2: Con le mani bagnate, ovviamente, perché deve scivolare.
1: Ovvio. E poi va a fare tutti questi micro...
2: E poi adesso sta lisciando un po' com'è la forma, la forma tonda, come definitivo, poi farà sul collo, ci farà al collo, farà qualcosa, lo vediamo.
1: Senta, una domanda sempre molto importante quando facciamo queste cose qui, il ricambio generazionale, le nuove generazioni, questo, io mi auguro che non muoia questo perché è un mestiere meraviglioso.
2: Questo è un discorso un po' più difficile perché i ceramisti erano molti all'inizio secolo, durante prima della guerra e anche subito dopo guerra, ora siamo molti meno e quei poi che

0: Ci sono rimasti, stanno faticosamente cercando di resistere e insegnare, far nascere nuove aziende, nuove piccole aziende, come stanno facendo, perché ci sono alcune piccole botteghe nate con questi ragazzi che hanno fatto la scuola di ceramica, che hanno fatto corsi di ceramica, dove io ho sempre insegnato anche, quindi cerchiamo di tirare su.
1: Qui avete una bella scuola peraltro dal Bissola.
0: C'è la scuola di ceramica che funziona, che è la scuola comunale di ceramica tra l'altro, e dovrei dire che anche nelle varie iniziative che abbiamo fatto qui sulla passeggiata nei posti pubblici, abbiamo sempre con il sostegno dell'amministrazione. E in particolare l'attività e la volontà che ci mette la nostra assessora alla cultura Simona Poggi, abbiamo realizzato monumenti, cose che abbiamo messo sulla passeggiata che sono più visibili.
1: Visti. Dicevamo, piace ancora tanto la ceramica?
0: Ma piace. Una volta funzionava di più, perché molte botteghe, con i primi turisti che venivano di sole, i bagnanti, che erano poi gli operai magari di Torino, della Fiat, venivano qui con quello che vendevano nell'estate, magari vivevano tutto l'anno, perché tutte le persone che venivano a Bissola compravano il ricordino per la vicina di sopra, per la zia, per la nonna, tutto quanto. Ora magari le case sono già piene di ceramica, ne comprano meno. Oggi si cerca soltanto il pezzo importante, il pezzo d'arte, il pezzo dell'artista.
1: Avete visto la creazione, ma non è mica finita, perché la magia naturalmente, tanto quanti giorni passano, ovviamente dagli oggetti che abbiamo creato con il nostro maestro, per poi davvero prendere vita ed entrare nel forno.
0: Allora, normalmente questo dipende molto dalla stagione, cioè adesso farà molto presto, in una settimana i pezzi sono essiccati, perché i pezzi, la cosa importantissima, devono essere secco. Secco vuol dire che non contenga più alcuna umidità, altrimenti esplodono.
1: Ovvio.
0: Quindi il pezzo a seccare si impiega adesso magari una settimana, d'inverno magari un mese.
1: Ovvio, perché
0: poi secondo lo spessore, la grandezza, più i pezzi sono grandi, più mi fa l'essiccazione, la cottura lenta. Quindi dipende, se sono bomboniere si fa in pochi giorni.
1: Se passiamo di cose da un metro. Allora, adesso finalmente apriamo uno dei tanti forni, addirittura qui ce ne sono 4-5, mi diceva. Questa è un'altra magia, tanto guardate, mamma mia, è pesantissima questa porta. Tanto questo cos'è? Elettrico?
0: Questo è un forno elettrico, normale in fibra ceramica, quindi già di ultima generazione, e che ha la proprietà di non incamerare calore nelle pareti, ma di darlo scaldare soltanto il carico.
1: E tanto iniziamo a prendere qualche oggetto. Questo praticamente possiamo dire che è l'oggetto finito.
0: L'oggetto finito, cotto la prima volta, a metà strada della sua vita. Quindi a questo punto il pezzo che prima era in terra cruda, l'abbiamo visto essiccato, è diventato cotto a 1000 gradi.
1: Mille?
0: È diventato
1: per quanto tempo?
0: E la cottura dura 12-14 ore.
1: Ah, ok. Ovviamente. Quindi vedete, ragazzi, quando
0: il riscaldamento. Poi se ne vuole 24 per il raffreddamento.
1: Ma alla fine un prodotto quanto ci mette per poi essere messo sullo scaffale per la vendita?
0: 20 giorni, un mese, tutti i pezzi
1: però
0: che possono fare.
1: Ce n'è di lavoro, questo voglio dire, perché quando magari le persone dicono però la ceramica costa sempre tanto, ma avete capito che tipo di lavorazione c'è dietro, da quando inizia a quando arriva ovviamente sui vostri scaffali?
0: Molti ragazzi che hanno fatto prima il liceo artistico, poi hanno fatto la scuola di ceramica, si appassionano a vedere creare queste cose, e anche se la vita è dura, non è come andare chi va per lo stipendio qui,
1: bisogna
0: imparare a sudare, e la ceramica è una cosa lunga, difficile, va amata e respirata, perché altrimenti chi prova poco,
1: certo,
0: se ne va.
1: Certo.
0: Resistono quelli che sono...
1: Però qui ad Albissola, essendo ovviamente la patria, mi sembra di capire che ci siano tanti tanti ragazzi. Ma sono più ragazzi o ragazze?
0: Ma sono più tante ragazze, sono più le donne.
1: Sono più le donne.
0: Si appassionano.
1: E sì, perché poi è anche una roba molto
0: femminile.
1: Anche
0: con la scuola di ceramica, vengono a fare corsi, facciamo corsi per allievi, giovani, per ragazzi, per medi, per hobbisti.
1: Ora adesso vi facciamo invece vedere un paio di oggetti finiti, guardate che meraviglia. Ed eccoci entrare in uno dei tanti laboratori, soprattutto oggi proprio qui ad Albissola. Dicevo che è un po' come fare un viaggio a ritroso nel tempo, no? Qui c'è quella confusione programmata, no? Quel caos che però loro sanno esattamente dove si trova praticamente tutto, no? I materiali, la calce, l'argilla, insomma gli attrezzi, guardate che spettacolo, qui c'è veramente un po' di tutto. Poi ci sono anche queste biciclette antiche che hanno sempre il loro fascino. Facciamo ancora una camminata, tanto guardate qui, queste sono alcune creazioni appena fatte, che meraviglia, guardate, splendido davvero, è una tradizione quella.

0: della ceramica qui al Bissola, che è spettacolare. E oggi abbiamo veramente il piacere di entrare in una delle tante botteghe, tra le più prestigiose, sicuramente ce ne sono poi molte altre, però insomma oggi ce la stiamo vivendo davvero. Ancora qualche immagine, e qui poi sono passati davvero grandissimi artisti, vengono qui, creano e poi ovviamente vendono alle gallerie. Ancora un po' di creazioni meravigliose e chiudiamo con quest'ultima immagine ancora di questo laboratorio davvero affascinante. Qui ci puoi girare un film all'interno, è una location spettacolare. E a questo punto andiamo a vedere veramente gli oggetti che poi create quotidianamente. Guardate che spettacolo, adesso ne vedremo qualcuno anche nel dettaglio. Qui c'è un po' tutta la vostra storia, ci sono i colori tradizionali, insomma gli oggetti più disparati, ce ne sono di tutti i tipi.
1: Sì, e qui nell'esposizione abbiamo la produzione classica di Albisola, che è quella chiamata Antico Savona, ma era Albisola fin dal 600, 500, 600, 700, e che è quella che si è tramandata nei secoli. Il bianco e blu, chiamato bianco-blu Albisola, con scene mitologiche, putti. Poi ci sono altri stili che sono sviluppati del 700, 800, oltre al bianco e blu, il mezzaro, Levantino, altre cose come vediamo, ce ne sono diversi tipi, diverse cose. Ora noi qui facciamo con un po' di fantasia, poi cose che sono riproduzioni dei pezzi classici che sono nei musei e altri pezzi che invece abbiamo creato noi con un po' di fantasia, un po' di qualcosa. Quindi
0: grazie, è davvero è stato un piacere e vi do un consiglio: venite anche solo a vedere qui ad Albisola soltanto lo spettacolo che riescono a creare questi maestri ceramisti. Grazie. Amici, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata e proprio qui dall'interno di questo laboratorio, che è davvero un antro, vi vogliamo fare un regalo, o meglio, loro ci fanno un regalo a noi, ci regaleranno un piccolo oggettino però con una dedica davvero speciale. L'andiamo a vedere? Ma certo che sì! La signora Anna Maria, che la ringraziamo, ci ha fatto questa dedica agli amici di Viaggio in Liguria. Guardate che meraviglia, questo per farvi capire sempre la passione che mettete in questo lavoro. Grazie davvero, grazie grazie. E pensate che ho anche l'onore di autografare questa creazione meravigliosa. La metto qua, guarda. Frank, non sono bravo come la signora, assolutamente, però ci provo. Eccolo qua, voilà. Frank! E adesso siamo un attimo usciti in esterno per farvi vedere anche questo giardino. È un giardino degli artisti incredibile. E, insomma, ci sono tantissimi personaggi. Basterebbe un nome su tutti. Ve lo dico, ma sì, dai, Lucio Fontana. Questa è una creazione del 1957. Guardate che cos'è. Spettacolare. Insomma, davvero un giardino delle meraviglie.

0: Valdiprino, Molini di Imprelà. Qui con Alessandra Boero andiamo nel laboratorio di Alessandra, che ci racconta come fare, attraverso la lavorazione delle foglie, dei rami, del salice, cestini, cappelli e non solo, sempre seguendo l'anticarte. Sentiamo.
1: In una cesteria qui a Molini di Imprelà, Alta Valprino, per andare a scoprire quelli che sono i segreti di un'arte antichissima, lo riusciremo a fare grazie ad Alessandra. Lei è una donna tedesca che da qualche anno si è trasferita qui nell'entroterra e fa i corsi, quindi dà a disposizione, regala, diciamo, alla gente, a chi frequenta i corsi, ma anche ai residenti, quelli che sono i segreti di un'arte meravigliosa, una precisione chirurgica. Lei realizza a parte i cestini, i cappelli e tutti quell'oggettistica che effettivamente in casa o indossata fa sempre un'ottima figura.
2: Ti ho beccato sul lavoro, stai realizzando un cestino. Allora, intanto è una passione che coltivi fin da piccola oppure sei cresciuta e hai imparato poi questo mestiere?

0: Avevo 19 anni che ho iniziato a fare una scuola professionale di cesseria in Germania.
1: A quel punto?
0: A quel punto mi sono formata per 3 anni e dopo ho lavorato come cestaia professionista per alcuni anni in Germania e Irlanda e poi sono venuta in Italia.
1: È un lavoro particolarmente difficile, necessita di concentrazione, poi ci sarà anche l'abitudine, però di una precisione chirurgica anche nella scelta del materiale.
0: Sì, la cesseria è abbastanza tecnico, cioè perché si realizza sempre con le tecniche e il materiale insieme. E questo le volte la gente lo trova difficile, è vero, perché bisogna concentrarsi e riuscire a captare la tecnica per poter creare.
1: Allora, da dove si inizia? Intanto la scelta del materiale.
0: Sì.
1: Tu dove lo compri?
0: Io, diciamo, uso soprattutto salice e molto spesso in Francia. Ho qualche salice coltivato nel mio giardino. Se no, lo compro anche in Olanda, in giro, dove capita.
1: L'oggetto più difficile da realizzare?
0: Per esempio, una tecnica così, o questo è difficile. E bisogna avere anche molta per manovrare il materiale.
1: Quindi dall'inizio, Alessandra, adesso io non voglio disturbarti, però inizi a prendere appunto il salice. Poi ho visto che hai un sacco di attrezzi, agitatore, una... come si chiama?
0: E più una stra. E si può lavorare qui sia nello spessore che nella larghezza.
1: Allora si parte
0: con lo spessore.
1: Quindi passa in questa peritoia.
0: E lo passo qualche volta.
1: Nei tuoi corsi?
0: Direi che in Italia è un po' meno conosciuto, diciamo, perché la gente pensa che tutto è perso, non so come dire che. Però ultimamente vedo che c'è anche gli italiani che hanno più interesse.
1: L'età?
0: Allora, adesso intanto è diventato così, per esempio. E mi potrebbe servire per fare lavorare questo tipo di manico. E allora, i miei studenti, diciamo, ho una parte dei miei studenti sono giovani, perché
1: prevalentemente c'è donne?
0: Sì, prevalentemente donne. E qualcuno c'è anche che si immagina anche di crearsi un lavoro. Poi magari c'è gente che già stanno facendo un altro lavoro artigianale, che lo abbinano, o qualcuno che è in pensione che spera di provare un'attività che lo stimola, che lo interessa.
1: Domanda antipatica, le tue creazioni quanto costano, da che prezzo si parte? Comunque tutta mano d'opera, precisione tecnica.
0: Allora, parte da 9 euro fino a 500, dipende.
1: Cosa costa di più? Il cappello, il cesto, dipende da quella che poi è.
0: Di solito queste decorazioni murali costano di più. È sempre, dipende sempre anche del

tipo di lavorazione e il tempo che io ci metto. Per esempio questo specchio, ovviamente c'è anche il lavoro del falegname e così questo viene a costare di più, e c'è anche il lavoro del falegname. E i capelli, per esempio, io uso questa macchina

0: che è antica e viene usata per cucire le trecce insieme. Praticamente è fatta per sovrapporre queste trecce di paglia. E si crea il cappello.
1: Ti scriverà poco su tutti i cappelli?
0: Sì. Ah, questa era una mostra del 2011 a Dolcevo. Con le donne del posto, li riconosci?
1: Questo è arte, però sì. Alexandra, qua c'è arte.
2: C'è un colore, un gusto predominante?
0: Per i capelli? Beh, diciamo che ovviamente il colore naturale della paglia predomina, direi. Ma questo per una ragione di praticità, perché comunque questo è naturale come materiale. E qualche volta c'è un po' di colore, che però è sempre un colore artificiale, voglio dire.
1: Sei fatto una cestaglia da quanti anni, al di là che hai iniziato a 19, ma a livello proprio professionale?
0: Sì, subito dopo, quando avevo poi finito 22 anni, ho iniziato subito, c'era in Germania, c'era ancora la possibilità di lavorare come dipendente cestai, quindi facevo i cesti per esempio a misura.
1: Con un po' di difficoltà, oppure lo rifaresti altre mille volte?
0: Vabbè, ci sono degli aspetti diversi, direi. Ovviamente mi ha reso molto libero e questo sono sempre tuttora contenta di aver scelto questo. E se no, io quando avevo 18 anni avevo anche una grande passione per la musica. Se no, sarei magari diventata musicista.
1: Ma adesso sei la cestaia di me.
0: Adesso sono diventata cestaia. Ma per me è tuttora un piacere fare questo lavoro. E soprattutto anche insegnarlo. È diventato di più importante. E mi fa molto piacere quando ci sono delle persone giovani, perché se no il mestiere e non sopravvive. Se non abbiamo nessuno che lo porta avanti, finisce lì.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: Conoscete i maestri calafati? Sono artigiani specializzati nella lavorazione del legno, in particolare per rivestire le antiche imbarcazioni e i gozzi, una tradizione che è una tradizione marinara e in Liguria ancora esiste. Allora siamo stati nel Tiguglio a scoprire come lavora ancora uno di questi maestri.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa sugli antichi mestieri a Lavagna da Francesco Topazio, che è un maestro d'ascia. Vedete il suo laboratorio che lascia sempre senza fiato. A me piace tantissimo vedere ad esempio la sua appese, le armature dei gozzi, come le possiamo definire. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno, veramente queste sono lance.
1: Sono lance, sono diciamo l'armatura delle lance.
2: Questa è la lancia vera, quella è il suo stampo, la parola più.
1: Ecco, lo stampo è la parola corretta. Francesco, da quanti anni fa il maestro d'ascia?
2: Da quando andavo alle elementari.
1: Già dalle elementari?
2: Sì.
1: Ha imparato dal papà?
2: Sì, figlio d'arte, sì.
1: Figlio d'arte, passava il tempo qua dentro quando finiva la scuola?
2: Sì, sì, a pomeriggio veniva un'oretta già quando andava a scuola. Il mestiere mi è entrato dentro.
1: E le è piaciuto dall'inizio?
2: Sì, un mestiere creativo, insomma, bello.
1: Siete rimasti anche non tantissimi, immagino, in Liguria a farlo.
2: Beh, io quando negli anni 70 ero appunto questo bambinetto, a Lavagna c'era almeno 5-6 maestri d'ascia per anni.
1: E adesso?

0: E adesso sono rimasto io per diversi motivi, insomma.
1: Adesso i bambinetti, come li chiama lei, non ci sono più a fare pratica. Qualche giovane c'è?
0: Sì, qualche volenteroso. Ogni tanto capita, però un mestiere questo ci vuole una pazienza enorme. E poi oggi vogliono tutto subito, quindi questo è un mestiere di nicchia. Il vantaggio che io ho è che ho poca concorrenza.
1: Ha poca concorrenza, ma diciamo un apprendista giovane ce l'ha o no?
0: No.
1: E quando lei smette?
0: Chissà, ogni tanto viene un mio amico pensionato.
1: Non giovanissimo, quindi.
0: Non giovanissimo, però è uno che si adatta, e insomma, preciso, volenteroso e si applica.
1: È un bravo studente.
0: Certo.
1: In pensione.
0: Sì.
1: Ma posso chiederle quanti anni ha lei, Francesco?
0: 59,
1: allora ancora tanta strada davanti. Intanto questo qua mi ha detto che è un gozzo lavagnino.
0: Questo è un gozzo lavagnino.
1: Perché lavagnino? Cos'ha di diverso dagli altri gozzi?
0: Allora, devo fare prima una parentesi, sì, come si diceva. Il gozzo lavagnino viene dall'eudo, dal latino. Si deve pensare che non è un caso, perché i leudi, come i grandi velieri costruiti nell'Ottocento e nel secolo scorso, venivano costruiti in Liguria in due posti, a Ponente, a Varazze, a Lavagna, qui nel Levante, a Lavagna, a Chiavari. Perché? Perché c'era la pianura. La Liguria sappiamo che è fatta con spiagge, ce ne sono poche.
1: Sì.
0: E quindi i velieri, che erano 30-40 metri lunghi, venivano costruiti sull'arenile. E la piantella ha portato tutta la sabbia e sull'arenile vengono costruiti sia a Lavagna che a Chiavari questi velieri. I velieri poi sono spariti, poi sono rimasti i leudi, e dai leudi il latino è il gozzo lavagnino.
1: Lavagnino.
0: Sì,
1: ma solo di nome lavagnino, non ha qualche caratteristica diversa da...
0: Questa è una caratteristica, la spernaccia, questo è il dritto di prua, no?
1: Okay.
0: La spernaccia è il pezzo che va dal bordo fino in su. Quei gozzi lavagnini l'hanno più lunga di altri.
1: Di quanto? Qualche centimetro?
0: No, sì, anche 20-30 centimetri.
1: E perché hanno quella caratteristica? Che vantaggi porta?
0: Ma vantaggi effettivi, vabbè, non lo sto a dire. Quando si stava molto in mare, c'era, insomma, uno si adattava, diciamo così. E anche per bellezza. Per esempio, i gozzi siciliani, che si sono definiti schifassi, hanno la prua invece molto più in avanti. In ogni regione i gozzi sorrentini sono diversi, cioè ogni regione ha la sua, non tutte le regioni, però il gozzo lavagnino è famoso in tutta Italia.
1: Proprio per questa caratteristica, per appoggiarsi anche per quando si sta in mare, per fare i propri bisogni,
0: certo.
1: Ho capito, se hai inteso quello. Ma questo qua è fatto a mano?
0: Tutto fatto a mano, diciamo che ci sono diverse generazioni in questo gozzo. Mio papà ci ha messo la sua, e altri maestri d'ace dei decenni passati ci hanno messo le loro.
1: Quindi è una somma di diverse professionalità.
0: Ecco, bisogna anche dire una cosa, che quando io ero bambino si costruiva molto per i pescatori. I pescatori avevano il diritto di acquisto, perché ci vivevano con... Poi col cambio di territorio i pesci sono andati più distanti, ora ci vanno con i pescherecci. I gozzi sono stati trasformati da barche da diporto. Quindi i gozzi come questo che ho qui fuori lo sto trasformando per andare a girare, non per andare a pescare.
1: Mi tolgo un po' una curiosità, ma lei ce l'ha il suo gozzetto, ci va in mare oppure ci lavora solo in mare e non ci va?
0: No, c'avevo una lancetta, comunque i miei clienti me lo danno quando vogliono. Bene.
1: Ma le piace andare per mare o per lei è proprio un lavoro?
0: No, mi piace.
1: Ma va a pescare o a prendere il sole? A farsi un giro? Prendere il sole neanche a parlare.
0: Nessuno dei due, no, vado a provare le barche quando... Sì, dai, certo.
1: Allora, intanto le chiedo ancora una cosa su i gozzi, o questo gozzo, cioè qual è il legno padre per fare i gozzi, il legno ideale? Ma
0: allora, quelli da pesca una volta si usava molto il pino del bracco.
1: Perché?
0: Perché era un legno che costava poco all'epoca, il pescatore non era una persona ricca, si poteva permetterselo, e comunque un legno che si piega facilmente. Poi con questo cambio che ho detto si è passato molto al mogano e la coperta in teak. Il teak è il legno, diciamo, più usato a livello proprio di, come si può dire, è il legno nobile dei legni.
1: Ma il teak da che albero viene?
0: Dall'albero di teak.
1: Di albero proprio di teak?
0: Sì, che nasce in Sud America, in Asia.
1: In Italia non lo abbiamo?
0: No, in Italia abbiamo il pino, abbiamo l'acacia, il frassino, che se non vuoi fare l'ossatura, abbiamo legni un po' più ruspanti. E il teak è quello che costa più di tutti, però ho fatto il ponte in teak, è stupendo.
1: Perché resiste bene anche all'acqua, rimane bello chiaro, vero?
0: Infatti, perché il teak è l'unico legno che, anche se uno non ci dà flatting, non c'è niente, resiste.
1: E costa il doppio degli altri?
0: Costa molto, costa anche il doppio, anche di più, viene pagato in dollari, e pensate

0: perché quando venivano dismessi i velieri, quello che ho detto prima, avevano la coperta in teck, la coperta la tenevano e la mettevano su quelli nuovi, da tanto questo, che resiste sto velieri.
1: Questo dà l'idea. Allora, oggi lei mi fa vedere il mestiere del calafato.
0: Calafato, giusto.
1: Chi è il calafato? Cosa fa il calafato?
0: Allora, il calafato fa il calafattaggio. Cosa si tratta? Vedete, questo cordonetto si mette tra una tavola e l'altra del fasciame, che si chiama, questa fessura si chiama commento. Commento.
1: Sa perché commento?
0: Ma non lo so, un termine antico. E comunque serve, un bravo maestro calafato non deve calafattare la barca nuova. Solo in punti dove tra un legno duro e quello più tenero, perché ci mette di più a
1: dove c'è una fessurina, come?
0: Sì, certo, certo.
1: Le fessure si formano invece col tempo?
0: Sulla barca, uno magari tiene la barca molto in secco e la barca di legno si muove.
1: Sì.
0: Quindi per chiudere si fa questo antico sistema. Oggi ne hanno passato anche altri, come siliconi, gomme varie cose, però questo è il sistema ancora antico più sicuro.
1: Di cosa è fatto quel filo?
0: Si può usare canapa, si può usare cotonina, si può usare anche certe volte lo usano anche gli idraulici. Questa è cotonina che viene inserita, ora vi farò vedere, con i vari ferri. Questa è la marmotta. Che cos'è la marmotta? È la valigia del maestro calafato. Se la costruiva lui stesso, dentro abbiamo appunto questi cordonetti, queste cose, i vari ferri. Ne abbiamo tanti, ma in realtà sono di veramente due tipi diversi. Ce n'è uno affilato che serve per aprire il cordonetto se ci fosse la pittura secca o qualcosa dentro, e uno più piano che serve per mandare dentro il cordonetto.
1: Wow. Ok. Il cordonetto ha sempre la stessa dimensione, lo stesso diametro?
0: No, ci sono. Questo è un tipo che ho adesso, però ce ne sono i più stretti e più larghi.
1: A seconda di quanto è largo il, come mi ha detto che si chiama?
0: Commento.
1: Il commento, ok. Adesso lei se lo deve tagliare?
0: Sì, lo taglio con uno scalpello e poi lo metterò di fuori.
1: Ma oggi i calafati devono esistere per forza, cioè che mettano questo, che mettano no?
0: Calafati ne trova poco, sentirà parlare di questa parola del maestro calafato che è rimasto dall'antico, però ci sono più pochi, perché oggi con la storia che uno va tutto veloce, mette magari del silicone o della gomma, me l'ho detto, per questo è il metodo migliore.
1: Ok, per dare più resistenza alla barca.
0: Sì, perché poi dopo non basta questo ovviamente, dopo questo ci va la pittura, che deve essere pittura a olio, ok,
1: sì.
0: Va dentro, dopo un giorno che è seccata si passa allo stucco. E la barca viene a posto. Quando va in mare stringe, l'acqua fa stringere,
1: sì,
0: col volume, e quindi questo rimane impermeabile, al massimo sputa un po' di stucco.
1: Ah, ok. Allora andiamo a vedere come si fa?
0: Sì.
1: Francesco, cosa? Allora, bello quello martellone di legno che ne ha viste
0: questa
1: tante.
0: È la mazzetta, si chiama.
1: Mazzetta.
0: Mazzetta di legno.
1: Trasferiamo all'aperto.
0: Di legno.
1: Ma quanti ne fa di questi lavori di calafatato?
0: Ogni tanto ne faccio,
1: Allora, questo è il gozzo da riparare.
0: Sì, questo, come l'ho detto, questo è un gozzo che è stato costruito a Lavagna qui nei primi anni 70.
1: Uh-huh.
0: Ed era un gozzo da pesca. Poi ha cambiato proprietario e il proprietario nuovo lo vuole da diporto. Quindi io faccio questa riparazione.
1: Allora, prende il suo strumento.
0: Vede
1: si
0: che è piano, questo è piano.
1: Come
0: per
1: si
0: mandare.
1: Chiama? Ma ha detto quello lì?
0: Questo è uno scalpello da calafato.
1: Uno scalpello da calafato.
0: E adesso provo a mandare qui dentro, facciamo questo.
1: Vediamo dove c'è il...
0: La fessura chiamata commento.
1: Commento, perché è tanto strana come parola, perché non sembra che non c'entri nulla con... Allora, il commento, qua ce ne sono diverse di commenti,
0: sì,
1: mi sembra,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: c'è un po'
0: sì,
1: allargato.
0: Sì, facciamo questo.
1: Allora, ci sta infilando, ma che bello. Accidenti, lì bisogna stare attenti che se ci dà troppo forte allarga ancora di più invece che si
0: No, bisogna che sia teso e sia impermeabile poi. Sì.
1: Incredibile, tante volte avevo sentito parlare dei calafati ma mai li avevo visti all'opera come sta facendo adesso Francesco, che è uno degli ultimi della Liguria di sicuro.
0: Sì, se ricordatevi che l'uomo di ieri dice qualcosa all'uomo di oggi che dice all'uomo di domani.
1: Sì, però abbiamo visto che di domani non è che ci sia grande speranza,
0: infatti.
1: Se il suo allievo è un pensionato.
0: Lo so, però...
1: Ecco, praticamente lo infila bene dentro che la fessura,
0: se lo
1: detto
0: prende.
1: Commento viene tappato.
0: Commento, sì.
1: E lei ovviamente il diametro l'ha scelto in base ai commenti, alla larghezza dei commenti.
0: Alla larghezza, infatti.
1: E se lei non facesse sto lavoro entrerebbe l'acqua qua in mezzo e poi la qualità...
0: Sì,
1: della
0: no,
1: barca, imbarcherebbe acqua,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: può
0: no,
1: andare.
0: Deve andare in, quando andrà in mare dopo l'operazione è finita però
1: sì.
0: E la barca poi si stagna da sola, cioè stringe proprio perché
1: sì,

0: la pressione
1: del. Bisogna ricordarsi una cosa, qui si è allargato, ma poi il legno torna dov'era.
0: Però se lei non facesse questo lavoro non ci tornerebbe a posto da solo.
1: No, assolutamente no. Io vado avanti.
0: Anche questi, vedete? Gli antichi mestieri mi sembra di capire che siano tutti contraddistinti da una grande manualità e pazienza.
1: E pazienza anche. Soprattutto. Una volta, come diceva mio papà, lavoravano da stelle a stelle, cioè si svegliavano la mattina quando era giorno e andavano a dormire la sera quando veniva scuro. Il tempo non era un fattore.
0: Appunto, si lavorava e basta.
1: Si lavorava,
0: mangiava
1: sì.
0: Mangiava qualcosa in mezzo.
1: Sì, la gente era molto più umile, insomma. Il maestro Dacia non è mai venuto ricco.
0: No?
1: Sì, infatti certi avevano un secondo mestiere, avevano l'orto magari. È una vita più sana magari, so, da quel punto di vista.
0: Ma qua ci vuole una vita a fare questo lavoro.
1: Gli avevo detto che è una cosa di pazienza.
0: Sì.
1: Qui magari ce lo riporto dopo.
0: Ne metto un'altra striscia sopra?
1: Un'altra striscia riportata perché è più largo qua. Forse no, un po' più grande.
0: Bello.
1: L'importante è che dentro sia fermo, che sia appunto, deve resistere.
0: E lei se ne rende conto con la sua esperienza.
1: Sì.
0: Ecco, allora finita questa fase.
1: Questa fase adesso vi posso prendere la pittura.
0: La pittura, ok, la aspettiamo. Questa qua è la pittura che andrà a mettere
1: sopra
0: al cordone. È una pittura normale, una pittura per barche?
1: Non è normale per niente, perché è il minio.
0: Minio?
1: Il minio ha l'olio di lino. Il minio è stato anche proibito in certo senso perché ha il piombo dentro, però insomma è minima misura. Si può dare anche una biacca a olio, l'importante è che sia l'olio di lino dentro.
0: Il lino, proprio il lino che conosciamo dalla pianta del lino?
1: Certamente.
0: Perché si vede che ha una bella caratteristica. Ecco qua.
1: Ora vabbè, questa.
0: Vabbè, quello lì pende, ma intanto così vediamo ancora.
1: Bene, io faccio questa. Adesso si inspessisce, si diventa più compatta, quel minio con l'olio di lino la fa diventare stretta, impermeabile tanto per capirci.
0: E poi può già uscire?
1: No.
0: Una volta no?
1: No, perché poi ci va lo stucco.
0: Ah, ecco.
1: Va lo stucco a legno, non uno stucco epossidico, uno stucco strano, che ne so. E ci vuole lo stucco a legno perché? Perché è uno stucco morbido. Per esempio, vede quella barca di qua? Questa barca qui gli ho dato solo lo stucco a legno.
0: A legno cosa vuol dire il tipo di stucco?
1: È uno stucco morbido che va dentro, poi viene duro. Quindi quando va in mare è comunque non viene duro come il cemento, tanto per capire. Qui ho dato solo lo stucco perché la fessura era molto una scapolatura stretta.
0: Senza bisogno di dare
1: Non c'era bisogno.
0: Non c'era bisogno. Ma adesso però se poi dà lo stucco qua, perché dà la pittura prima e poi lo stucco?
1: Perché la pittura inspessisce il cordonetto.
0: Ok.
1: Lo rende impermeabile.
0: E lo stucco lo fissa.
1: Lo stucco riempie ancora il commento.
0: Ok, e poi dovrà ripitturare la barca,
1: dopo,
0: ovviamente.
1: Sì. Quando lo stucco è da lui.
0: Quanto ci mette? Adesso questa qua deve asciugare, poi
1: un
0: deve
1: giorno.
0: Dare lo stucco.
1: Tra un giorno poi secca.
0: Tra un giorno lo stucco, sì. E lo stucco in quanto secca?
1: No, è a mezza giornata.
0: E poi sarà il caso di pitturare?
1: Poi ci va la pittura diversa, che è lo smalto, quello classico da finire.
0: Francesco, grazie, è stato un viaggio nel passato che è ancora presente, speriamo che sia ancora futuro, veramente molto molto appassionante.
1: Grazie a voi.
2: Quante cose abbiamo scoperto, quante professioni antiche abbiamo ritrovato, magari alcune non le conoscevamo neanche. Bene, preservare la loro tradizione è importante, è fondamentale e proprio su questo bisogna lavorare. Noi intanto ve l'abbiamo raccontato e vi aspettiamo la prossima settimana.

0: 800 metri di altitudine in una superficie di circa 13 chilometri quadrati, 226 residenti. Siamo in Valtrebbia, a Fontanigorda, che deve il suo nome all'abbondanza di acqua, testimoniata anche dalle 14 fontane come questa che si trovano nel centro della cittadina. Confina con i comuni di Fascia, Rezzoaglio, Rovegno e Montebruno. Sa che arriverà il Rally della Lanterna 11 e 12 luglio in queste zone della Valtrebbia? Può essere un bel palcoscenico comunque per paesi come il vostro?
1: Sì, certo, una bella iniziativa.
0: Magari arriverà un po' di gente anche qui?
1: Arriverà senz'altro, sì sì.
2: Tutti gli anni è un'attività cardine che porta movimento, lavoro, gente da fuori, anche liguri, ponente, levante, però è un grosso richiamo, è molto importante, è diventata una tappa quasi fissa di manifestazione che c'è all'interno della Valtrebbia.
0: Mi dà un po' i piatti del rally, qualche piatto tipico?
2: Tutti leggeri, sono con bresaola, la mozzarella, crudo, non vanno a spaghetti, pasta o altro, se no si addormentano in macchina.
0: E invece piatto forte del ristorante?
2: Pan sotto al sugo di noce, senza ombra di dubbio, che non collima con l'attività da rallista.
0: E di secondo?
2: La carne allo spiedo, senza ombra di dubbio, lo abbiamo dietro.
0: Uno dei luoghi di interesse di Fontanigorda è la chiesa, che si trova nel centro storico, Sant'Antonio e Giacomo, proprio accanto al comune. E quando anche a questa altitudine il caldo estivo non dà tregua, ecco che si può arrivare a un po' di frescura nell'area naturale delle Fate, il Bosco delle Fate, dove si trovano il gioco delle bocce e anche i giochi per i bambini. Io sono arrivata tra la Val d'Aveto e la Valtrebbia, mi trovo a pochi passi dal Passo del Fregarolo, 1200 metri di altitudine, che appunto dalla Val d'Aveto porta nel comune di Fontanigorda, dal comune di Rezzoaglio al comune di Fontanigorda. Sono dalla trattoria del Passo del Fregarolo con Giuliano.
3: Esatto.
0: Una meraviglia, siete nel paradiso.
3: Sì.
0: Un paradiso che proprio l'11 e il 12 luglio verrà anche indirettamente, sì, insomma, toccato dal Rally della Lanterna. Vi fa piacere, insomma, un po' di attenzione?
3: Sempre piacere, essendo anche un ex pilota, comunque mi fa sempre piacere vedere tutto il movimento, diciamo, che porta la gara in se stessa.
0: Anche immagino per il ristorante, l'indotto,
3: sì,
0: qualcuno magari in più, a parte, esatto, che nei weekend già movimento, sì, ce n'è, però potrebbe arrivare.
3: Sicuramente porta comunque anche gente che girano anche per vedere la vecchia prova del mondiale.
0: Ecco, perché qua prima passava proprio,
3: esatto,
0: il rally della Lanterna con la prova mondiale.
3: Esatto, esatto, è stata prova di mondiale 2 anni, adesso direi una scemata, mi sembra 91-93, uh-huh, e questa era una delle tappe principali del rally della Lanterna.
0: Immaginate una rondine che rientra al suo nido per poi ripartire. Questa immagine evoca l'origine del nome Rondanina. Siamo a 1000 metri di altitudine nel paese più piccolo della Liguria. 56 residenti censiti nel 2026. Si trova tra il rio Cassingheno e il rio Brugneto, poco distante dal lago del Brugneto. La vetta più alta è il Bric Rondanina, che raggiunge i 1340 metri di altitudine. Qui arrivarono le popolazioni in fuga dalla costa, dalle invasioni dei pirati saraceni, ma anche per trovare terreni fertili da coltivare. Pochissimi sono i residenti di Rondanina, noi ne incontriamo uno, che
4: sì,
0: si chiama Dedo per gli amici.
4: Sì, sì, sì.
0: Qua siete il comune più piccolo della Liguria, non c'è tanta gente in circolazione.
4: Sì, come abitanti, sì, sì, non come estensione di territorio.
0: Che invece è bello esteso.
4: Sì, sì, sì, sì.
0: Cosa le piace di Rondanina, lei che ci è nato?
4: C'ho qui sotto, c'ho un terreno che ho messo delle piante da frutta, mele, ciliegie, pere, un po' di tutto, anche i kiwi, sì.
0: C'è un buon clima qua per l'agricoltura?
4: D'estate, sì. Allora adesso c'è il problema che tutti i momenti piove e per fare il fieno diventa un problema, sì.
0: Questa chi-

0: chiesa è un po' il simbolo del paese.
1: Eh sì, sì, sì, del 1200, sì.
0: E la chiesa chi è intitolata? San?
1: San Nicola di Bari.
0: Lei ci vive bene a Rondanina?
1: È già da 20, più di 20 anni che sono quassù, sì. Dopo che sono andato in pensione.
0: Perché ha scelto Rondanina?
1: Beh, c'avevo la casa di mio nonno.
0: Sì. Ha sentito che arriva Rally della Lanterna?
1: Sì, sì, sì, c'è il cartello lì dalla cappelletta di Sant'Anna, sì.
0: Anche lungo la strada ci sono già le protezioni dei guardrail per sì. sicurezza. Ci sarà un po' di movimento allora?
1: Sì, ma vanno poi giù da Propata.
0: Sì. Rondanina conserva anche il Museo della Flora e della Fauna del Parco dell'Antola in cui è inserita. E guardate, il Palazzo del Municipio sembra in miniatura, piccolino come questo paese, dove si respira nella quiete un'atmosfera fiabesca, da sogno, di estrema tranquillità, da paese addormentato. Mi trovo a casa del Romano, nel comune di Fascia. Siamo qui per raccontarvi il 42esimo Rally della Lanterna, 11-12 luglio. Io sono con, si è definito lui stesso, il nonno del Rally della Lanterna, Marco Gallizia, sindaco di Fascia, ma soprattutto veterano di questo rally. Marco, ci racconti tutto?
2: Allora, una gara che io, oltre a essere sindaco di questo splendido territorio, perché è il comune più alto della regione Liguria.
0: Siamo a quanti metri?
2: Il comune a 1118 metri.
0: Casa del Romano, dove ci troviamo con questi bellissimi prati?
2: 1400 erotti metri.
0: Diceva, oltre a essere il sindaco di Fascia?
2: Mi definiscono un po' il nonno del Rally della Lanterna, perché io lo avendo corso più di 30 anni in macchina, quindi ho corso parecchio, e nei miei 180 rally, diciamo che il Rally della Lanterna ho partecipato, il mio nome è stato scritto per ben 19 edizioni.
0: Complimenti, quindi. Allora lo aspetta con grande entusiasmo anche quest'anno.
2: Eh beh sì, è una gara che io conosco veramente molto bene, io ho vissuto tutte le epoche della Lanterna, ho iniziato più di 30 anni fa quando era organizzato dalla Scuderia del Grifone, era campionato italiano, per passare poi alle edizioni degli anni 2000 quando era due ruote motrici a quelli di oggi. Ora è 3 anni che faccio apripista, non faccio più, diciamo, non guido più, non uso più la macchina da corsa, non ci salgo più solo perché l'ho fatto quasi sempre da navigatore, però insomma mi diverto sempre, è una passione.
0: Il bello di questo rally è che consente di visitare, di scoprire anche a chi non lo conosce l'entroterra, tanti sono i paesi coinvolti, noi li stiamo un po' percorrendo tutti perché è una grande festa. Arrivano tante persone, magari in paesi che di solito non ne vedono tantissime, vengono coinvolte le attività commerciali, bar, ristoranti, alberghi, anche nei trasferimenti, si vedono queste auto che passano, un vero far salire sul podio l'entroterra.
2: Sì, è vero, devo dire che i miei concittadini spesso mi dicono: ma quando c'è il rally quest'anno?
0: C'è perché chi lo aspetta da un anno all'altro, mi hanno detto.
2: Esatto, esatto, è una tradizione ormai, lo sanno già che ci sono anni che magari a seconda di come viene inserito in calendario viene fatto più in bassa stagione, un po' più in alta stagione, di questa stagione gode anche di flusso turistico, ma anche durante l'anno, perché devo dire che magari qualcheduno ripercorrendo, perché queste comunque sono state strade che sono state solcate anche dal Rally Mondiale di Sanremo, quindi cioè molte persone anche solo per fare dei raduni di macchine storiche, queste zone ormai sono diventate un po', diciamo, lo standard di quello che è le corse su strada e l'automobilismo sportivo in generale.
0: Tu sei la proprietaria della Casa del Romano, famosissima, e tu col rally hai un rapporto, posso dire, viscerale?
3: Sì. Certo, ovviamente, io sono la generazione di chi è cresciuto qua, che è cresciuto con rally, cioè noi aspettavamo il sabato del rally, era uno dei pochi eventi che ci sono nella nostra vallata, e quindi lo aspettavamo, e ora anche dal punto di vista lavorativo è un avvenimento che aiuta.
0: Allora, cosa cucini tu quando c'è il rally? Dimmi un po' qualche piatto tipico della vostra.
3: I ravioli sono qua nelle nostre zone, sono il piatto della festa. Poi vabbè, l'arrosto, la cima, le cose tipiche, diciamo, dell'entroterra, del genovesato.

0: le tappe del 42esimo Rally della Lanterna, che si terrà l'11 e 12 luglio e coinvolgerà parte della Val Trebbia, della Val Fontanabuona e non solo, e che ci consente di accompagnarvi a far tappa nei paesini che vengono toccati da questo rally, paesini che posso dire la considerano. Buongiorno sindaco di Montebruno, Caterina Barbieri, una festa, un'animazione, tante attività sono coinvolte, aspettate questo momento anche voi con ansia.
1: Certo, la manifestazione del Rally della Lanterna è per noi ormai una tradizione, le nostre strade della Val Trebbia sono proprio perfette, un circuito perfetto per questo tipo di manifestazioni, e per quanto riguarda Montebruno e i piccoli borghi interessati da questa manifestazione, il Rally della Lanterna è sicuramente un volano di grande importanza per le attività commerciali, per far conoscere il nostro territorio. Certo che aspettiamo questa manifestazione con ansia, assolutamente.
0: Fabio, lei ha un bar, è un bel evento che porta vitalità, frizzanteria.
2: Parecchio, fin da quando ero piccolo è sempre venuta un sacco di gente, ora c'ho il bar e sicuramente ci portano un sacco di gente,
0: ecco,
2: come tutti gli anni.
0: In quei due giorni lì circolano sia auto da gara che auto private per venire a vedere, assistere, anche nelle attività commerciali c'è movimento.
2: Tantissimo, un po' di anni fa avevamo fin difficoltà a gestire il flusso, e comunque fa sempre molto piacere.
0: È un modo anche per far conoscere a chi non lo conosce l'entroterra, vero?
2: Certo, perché sono sempre più disabitati questi paesi, che vabbè d'estate ancora, ma d'inverno siamo sempre abbastanza i soliti 5 nel bar, quindi va benissimo quando c'è un po' più di movimento e fanno conoscere i posti.
0: Che cosa significa per voi il Rally della Lanterna?
3: È una data che aspettiamo con ansia tutti gli anni, e direi che il rally per noi storicamente fa parte di queste zone qua, viste le strade bellissime. Io la vivo personalmente su due fronti, una parte da commerciante perché aspettiamo con ansia questo evento che porta sempre tantissima gente, e dall'altra anche come spettatore perché sono un grande appassionato, perciò non vediamo l'ora che arrivi.
0: Raddoppierete la produzione, immagino,
3: sì,
0: anche voi, insomma, moltiplicherete,
3: sì,
0: i biscotti.
3: Esatto, assolutamente. Io comincerò un po' prima per andare via un po' prima, perché poi devo andare sulle prove di corsa.
0: E che quindi, percorso sì. Seguirà lei in particolare?
3: Qui, tutta la zona della Val Brugneto, sì, diciamo che è quella un po' più ambita. Cercheremo di esserci più o meno su tutte le prove, poi andare anche un po' a mangiare, perché è quello
0: esatto,
3: il bello, con qualche amico. È proprio una cosa che aspettiamo sempre con ansia.

0: Mi trovo nel comune di Nerone, in Val Fontanabuona, circa 300 metri di altitudine, 800 residenti, il rally della lanterna pronto ad arrivare, primo effetto, le strade asfaltate di fresco, un beneficio non da poco. Questa è l'unica attività commerciale del paese, come spesso capita, appunto nell'entroterra. Rosalba, intanto lo attendete con ansia, immagino.
1: Sì, siamo contenti che ogni anno ritorni il rally a trovarci e porta un po' di movimento, un po' di ragazzi di vita, perché qua siamo praticamente abbandonati, c'è poca vita se non quando c'è il rally, e un po' di ragazzi, un po' di
0: movimento, andi rivieni. Lei tiene anche aperto, insomma.
1: Sì,
0: in quei
1: sono aperta dal mattino fino alla sera, con panini e focacce, pizzette, gelati, bibite, se sarà caldo come adesso.
0: Quindi sarà un weekend di extra vendite, si aspetta anche.
1: Si spera. Si
0: lei
1: spera.
0: Lo segue un po' da sempre,
1: sì,
0: il rally.
1: Noi sono 35 anni che siamo qua e tutti gli anni noi lo aspettiamo volentieri.
0: Bene, lei buongiorno, anche lo aspetta buongiorno. Volentieri il rally?
2: Senz'altro. Speriamo che duri.
0: Che dure, diceva prima, se ce ne fossero anche di più di rally
2: anche
0: della di lanterna.
2: Anche 2 o 3 volte all'anno.
0: Tanto le strade ve l'hanno asfaltato.
2: Senz'altro, è un beneficio per tutti.
0: Un beneficio per tutti. Lei anche sì, certo. Lo segue volentieri?
3: Bellissimo. Rally io l'ho sempre visto qua nei Rone e dalle altre parti. E mi piace tantissimo, perché a parte il movimento che porta di gente, e poi è bellissimo vedere queste belle macchine.
0: Si sente rombare, no? Dove di solito, soprattutto in certe stagioni, c'è un

0: Silenzio assoluto, brum brum delle macchine.
1: Sì, certo, certo.
0: Lei non ha mai partecipato?
1: No, io prima facevo assistenza al rally della Lanterna.
0: Ah, sì, quindi è proprio...
1: Sì, nel... quando, cioè, parliamo di 30 anni fa. E niente, mi piace così, anche per quelle corse mi sono sempre piaciute.
0: Ha mai sognato lei di guidarle anche da ragazza, di partecipare? Ma...
2: Altro che...
0: Insieme al sindaco di Nerone, Stefano Sudermania. Buongiorno a lei, intanto le chiedo la cartolina di presentazione del suo comune, comune di Nerone.
3: Ma il mio comune di Nerone è un comune molto esteso, è nella Fontana Buona, è il secondo più esteso subito dopo San Colombano. Abbiamo 75 km di strade carabili e 30 km quadrati di estensione territoriale, con 900 abitanti circa.
0: Intanto ha citato le strade, si vede arrivando a Nerone che arriva a rally perché sono belle asfaltate, sindaco?
3: Certo, certo, sono belle asfaltate, anzi vi dirò di più, se avete occasione di farne tutti quelli che volete fare, rally, portateli pure a Nerone.
0: I rally, dice.
3: Sì, i rally, che no, noi siamo molto contenti perché questi rally qua provoca intanto un indotto che fa piacere alla popolazione e all'amministrazione, è un modo di fare propaganda, certo. Ma soprattutto perché i rally stimola le autorità sovracomunali ad impegnare a rendere più viabili le loro strade.
0: Sarà una grande festa, sindaco, l'aspetta.
3: Ci mancherebbe, ma noi siamo ben contenti di ospitare questo rally qua.
0: Grazie, sindaco, allora evviva il rally della Lanterna.
3: Evviva il rally della Lanterna. Mi raccomando, non dimenticatevi di Nerone. Venite pure quando volete.
0: Grazie.

0: 42esimo rally della Lanterna, 11 e 12 luglio, siamo in Val Fontana Buona perché il rally della Val Trebbia e della Val Fontana Buona, Paolo Corsiglia della Camera di Commercio, lei è entrato già nell'atmosfera pienamente, lo vedo dalla sua maglietta.
1: Certamente, buongiorno, anzi siamo molto contenti che passi qua il rally della Lanterna come tutti gli anni, è un'iniziativa importantissima che parte da Genova e poi si dirama tutte le nostre valli, ovviamente portando un'animazione sul territorio, ecco, fondamentale.
0: Infatti non è solo per gli appassionati, intanto il rombo dei motori, tutte queste bellissime auto attirano anche chi magari di solito non segue rally, ma è soprattutto la possibilità anche di far conoscere l'entroterra.
1: Sì, certamente, questo è fondamentale, tante attività ovviamente lavorano anche durante le giornate del rally e anche durante le giornate prima del rally, perché ci sono le varie prove che vengono utilizzate per il percorso, quindi siamo molto contenti di questa iniziativa, di questa realtà che l'Antonio Terna Rally insieme a tutti i vari player, tra cui la Camera di Commercio, porti sul nostro territorio. Ecco.
0: Lei è appassionato, lo segue da quando è giovane?
1: Beh, certamente, io sono sempre stato appassionato di motori, quindi sono molto contento per questa importante iniziativa.
0: Ha mai guidato, ha mai sognato?
1: No, io ho navigato nei rally storici, ecco.
0: Quindi
1: con macchine storiche, ovviamente adesso c'è tutta questa evoluzione moderna con altissima tecnologia e altissime macchine e con veramente molto molto bello lo spettacolo. Ecco,
0: ecco, come ha detto, magari anche attività commerciali che di solito sono chiuse in quei giorni aprono, so che si moltiplicano anche le ordinazioni nelle vari bar, ristoranti, perché si aspetta un fiume di gente.
1: Sì, certo, c'è tanti appassionati che vengono a vedere e ovviamente si dislocano sul percorso sia in Fontana Buona che di là in Val Trebbia. Abbiamo avuto dei riscontri anche negli anni scorsi molto positivi e speriamo che ovviamente il tempo permettendo siano anche quest'anno positive le presenze del pubblico, e mi dicono che ci sarà una nutrita squadra di piloti, quindi abbiamo già tante iscrizioni.
0: Lei ha già deciso in che curva andare a vedere, in quale punto, si deve ancora un po' orientare?
1: No, non ho ancora deciso, non so se farò magari una parte di percorso insieme agli organizzatori.
0: Ah, che bello.
1: E quindi vedremo ancora dove posizionarci, comunque saremo sul percorso, certamente.
0: E allora evviva il rally della Lanterna 11 e 12 luglio.

0: Caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
1: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia sì, negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è cominciata la crisi, certo. La crisi pesante. Quando...
0: Però è una storia...
1: Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi...
0: Secondo
1: si è
0: me...
1: Un po'
0: insomma... Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno a
1: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
2: Allora Chiara, io direi Mario Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
1: Te la senti?
2: Me la sento, anche se non ho l'età.
0: Acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
1: Una storia molto lunga. Mario.
0: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
1: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGL, che è stato sulla barricata. Lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come ci diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
3: Come stiamo? Stiamo che... sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
1: Quindi molto fresco.
3: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
1: È un passaggio.
3: È già una notizia.
0: Mimit
3: è
0: il ministero.
3: Sì. Mimit è il ministero dell'industria.
0: Industria.
3: Una volta era
1: del Made in Italy.
3: Adesso è il Made in Italy. Certo. È il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani,
1: che non è una figura secondaria,
3: è il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta almeno io ho sentito una notizia ufficiale che entro due settimane da quella data il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché ha una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
0: Ecco, il fatto è che noi poi vecchi cronisti siamo abituati, quando si parla di acciaio di Cornigliano, a vedere delle cose lunghissime, il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
3: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, auguro di sì. Mi auguro di sì, perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe la stessa cosa.
1: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio.
3: Allora,
1: e questo è il problema nostro, di noi genovesi.
3: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, lo snodo genovese è strategico.
0: Ecco.
3: È strategico perché, se, come io mi auguro, si fa Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Fos-sur-Mer, quindi, cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
1: quindi nel nord Italia,
3: quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, ci sono andato personalmente, ci sono a

0: Brema, Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
1: Cornigliano Novi.
0: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco, Porto Marghera, insomma.
2: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che tra virgolette potrebbe inquinare e il territorio, perché io sono rimasto a quei problemi.
1: Sì, sì, no, lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
0: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei entrato a fare che domani chiudiamo?
2: Certo.
0: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
1: Nonostante i giudici di Milano?
0: Nonostante anche, mi permetto di dire, il sequestro dell'Alto Forno 1 a Taranto per un incidente proprietario.
2: Cioè la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
0: Sì, però appunto voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
2: Sì. Ecco.
0: Giusto?
2: Sì.
0: Cioè conoscete la riviera, sì, anche. E dopo la Costa Blu c'è Foss. Non siamo, voglio, certo, dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve normalizzarsi.
2: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo.
1: Sentiamo
2: Chiara.
1: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire,
2: gliel'abbiamo fatta,
1: è andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Che anni.
3: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte di una comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti su gli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
3: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
4: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, coccherie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo, dove tu lavori, sono i rotori che arrivano già prodotti, abbiamo cambiato tutto. Ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi, c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo. Ed è stato un impatto forte, nel senso, venendo,
3: certo,
4: da fuori.
3: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di voi.
4: Esattamente.
3: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
4: Ma non è il fatto di temere o sperare, cioè alla fine la produzione d'acciaio è fondamentale. Poi se dura o non dura, qua ad oggi non si riesce a capire e vedremo andando avanti, nel senso.
3: Quindi non c'è una paura particolare?
4: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia acciaio o sia qualcos'altro, vediamo, poi si vedrà.
2: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel 1965.
1: In quegli anni, negli anni 90, sicuramente la coscienza dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due, certo, particolari.

0: spettacolare. La lei, la indimenticabile, la Leila Maiocco e la Patrizia Vanina, sono due donne. Ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto, come segna la storia della classe operaia a Genova?
1: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto. Con la Vanina un po' meno, un po', anche perché la leader,
0: la portavoce
1: era, quindi era momenti anche aspri, perché non bisogna nascondere, però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
0: E avete trovato una strada.
1: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, il piano industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
2: Ecco,
1: sono passati 21
2: anni. Ma il rapporto con Cornigliano com'è?
1: Io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. Secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
0: Questo sicuramente, questo, anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate.
1: Ma è molto diminuita come numero di abitanti. Come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
0: Certo.
1: C'era Bongadolla, che la rappresentava come.
2: Certo.
1: E la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati superati, insomma, il mercato
0: è cambiato.
1: È un'altra cosa. Quindi allora diciamo, c'era in campo anche quella speculazione. Poter liberare case per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro. E se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
0: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
1: È essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
2: Certo.
1: Oggi ne fa 1,5.
2: E direi che a questo punto
0: un po' crescere.
2: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
3: Mario, Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio nel dire lavoro in acciaieria?
4: Certo che sì. Noi siamo orgogliosi di lavorare dentro. Per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio, noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica, e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
3: Da quando lavori a Leva?
4: Sono stato assunto nel 2002.
3: Direi anche qui un po'
4: un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto più anche io.
3: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
4: La prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, per tutto, non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto. Quindi.
3: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
4: Ma come dicevo prima...
3: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
4: Spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia non semplice. Temo che sia non semplice per mille motivi. perché

0: si ferma solo qui a Genova la vertenza, no? Essendo
1: Certo.
0: una vertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
1: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierebbe? So che è difficile, però insomma.
0: Ma sarei sicuramente favorevole, sarei contento perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
1: C'è ancora tanto orgoglio nel parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. È cominciata ufficialmente la stagione sportiva 26-27 per il Genoa. Il Genoa di De Rossi, il Genoa di Diego Lopez, il Genoa di Blasque, del presidente Sciuncu. Ci sono ritrovati oggi al Signorini e si comincia a faticare. Prima che naturalmente le visite, un po' di parlare, però è il momento in cui si mettono le basi per un futuro che speriamo il più roseo possibile. Invece in casa Samp è una buona notizia per alcuni, c'è molto scetticismo per altri, però è arrivato dal punto tecnico, credo che non si possa assolutamente discutere. Lorenzo Insigne è presentato e credo che sia un grandissimo colpo se Lorenzo il Magnifico farà quello che tutti noi ci aspettiamo, dà una mano alla Sampdoria per risollevarsi da quelle che sono state acque molto torbide negli ultimi anni. E poi si aspetta solo in casa Spezia l'annuncio di che cosa? Dell'allenatore Turati. È arrivato a Spezia, domani mattina dovrebbe esserci la firma e poi la presentazione col direttore sportivo Angelozzi. Insomma, si sta in qualche modo completando l'organigramma dei bianchi. Tutto tace invece a Chiavari, la Virtus Entella è un'oasi veramente di pace, di silenzio. Stanno lavorando, stanno cercando di cementificare questo gruppo e da martedì si ritorna a lavorare sotto gli ordini di Cappella a Tavarone. Voglio presentarvi gli ospiti, naturalmente i tempi sono tantissimi perché poi andremo avanti perché il mercato è sempre comunque in ebollizione. Giorgio Guerrello, buonasera.
1: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
0: Contento per questa campagna di abbonamenti, ma anche per il raduno che sei stato oggi?
1: Tanto contento per poter parlare di qualcosa di concreto, dato che ci abbiamo questi mondiali che mi fanno invidia, rabbia, amarezza, e quindi poter parlare anche del raduno, di chi c'era, di cosa hanno fatto, del nuovo organigramma, insomma un concreto, dai. Poi c'è anche il mercato, quindi è un qualche cosa che si aggiorna di giorno in giorno e quindi, ripeto, in un momento di mondiali che ci incombono e che ci fanno amarezza, parlare della nostra squadra è una forma di serenità e di piacere.
0: Esatto, vicino a te io lo vedo tutte le mattine, Matteo ce lo vedo tutte le mattine, che invece qualche volta un po' di broncio e poi...
2: Tiragiro, è arrivato il tiragiro, è arrivato direttamente da Pescara, Napoli, Toronto, è arrivato il tiragiro, però non facciamoci ammaliare da questo acquisto, perché questo è un acquisto sicuramente ad effetto. Poi volevo chiedere una cosa, ma chi è che l'ha deciso? Chi è che l'ha scelto? Perché secondo me Fredberg non lo conosceva, Walker non lo conosceva, Branco non sa neanche chi sia probabilmente, o forse l'ha visto in nazionale qualche volta. Chi è che l'ha consigliato Insigne?
0: Lo chiediamo a Andrea Lazzara?
3: A me non lo hanno chiesto, no. A me non lo hanno chiesto. Però secondo me c'è una... tipo, sapete la guida? Una volta c'era la guida Monaci, poi è diventata la Michelin, degli svincolati. Perché stiamo pescando lì il danese svizzero, il cognome poi lo imparerò, Insigne, penso che sia molto vicino questo lussemburghese che giocava nella Bundesliga.
0: Aspetta, che c'è tutte le impact, le foto, la meravigliosa, tutto il giorno per mettere
3: sai
0: queste...
3: Sai perché io leggo il sito vedo cosa scrivono i colleghi sul sito di Primo Canale, quindi...
0: È tutto il giorno che vado là a vedere la foto, perché io non li conosco, quindi dico, aspetta un attimo, perché non ci siamo.
3: Però una certezza l'abbiamo, sono svincolati.
0: Sono svincolati.
3: E quindi mi verrebbe anche un titolo, ricordando un vecchio film, Bambole non c'è una lira, anzi non c'è un euro. In questo momento, dai, soldi. Dai.

0: Ragazzi,
1: è riuscito a stare zitto in fase di presentazione, Andrea Rivelini.
2: Ho fatto un fioretto e adesso posso dare fuoco alle polveri e posso parlare con grande entusiasmo dei due temi che

0: azioni, mille formule volte a venire un po' in incontro a questi tifosi unici per questa campagna abbonamenti unica, che è effettivamente partita col botto. Sono mille gli abbonamenti sottoscritti al giorno. Se tanto mi dà tanto, siccome quanto dovrà essere aperta la campagna non lo sappiamo, però vuol dire che sono tanti. E poi il fatto che si inizi, che ci sia la voglia di ricominciare. Oggi Daniele De Rossi, che ha condotto il primo allenamento, ha detto: mi mancava questa cosa rotonda che gira sul il campo pindolino. Verde e mi mancava la palla rosso e blu, perché lui ormai ha soffrendo insieme al gruppo, insieme alla tifoseria, ha imparato ad amare e quindi sentiva la nostalgia, ed eccolo di nuovo in campo.
1: Pensa un po' se non lo facevo parlare, ma lei che è rimasto un pochettino zitto nell'inizio di trasmissione, però mi fate vedere l'impasto Insigne, al di là della campagna lì. Eccolo qua, colpo oppure rischio, perché questa è
0: un colpo,
1: la cosa,
0: è un
1: no?
0: colpo, perché adesso non si può più nascondere,
1: perché c'è o entusiasmo o c'è scetticismo. Io ho letto i social, come dice tutti voi, dice: invece di fargli fare 6 post la Sampdoria, perché non compra dei giocatori?
0: Allora, è un colpo questo, allora, dai, è un colpo.
2: Anche allora, secondo me,
0: diciamolo seriamente,
2: anche secondo me,
0: fuori di metafora e fuori di Celia, secondo me è un colpo, è un giocatore forte.
3: Allora, se come speriamo tutti sia integro, è un giocatore che col livello della Serie B, allora, che abbiamo visto,
1: sure, grazie,
3: sposta gli equilibri.
1: Dai, Pescara l'anno scorso
3: pochissime
1: era
3: partite,
1: defunto.
3: Era defunto, lo ha riportato.
0: 5 gol in 13 partite.
3: 5 gol e 3 assist, se non sbaglio. Quindi, questo è certo, c'è la condizione, l'età, anche tutto corso, anche questi sketch che sono stati realizzati, la telefonata con Di Pardo, Insigne che dice: ma io non volevo, magari quelle sono cose che poi quando è passano, secondo me. Però la condizione che sarà in cui si troverà la Sampdoria, perché ricordiamo che è una squadra, cioè una tifoseria che spinge la squadra, una squadra costruita, dovremo vedere come, per adesso soltanto con svincolati, con una società, chiamiamola fragile, per non dire molto spesso anche quasi assente. È questo il problema. Cioè, una squadra che va in campo, secondo me, non è mai soltanto gli 11 giocatori, ma ci sono tutta una serie di altri componenti.
1: Però scusate, adesso se io vado da Matteo, perché Matteo dall'attacco Sekulov, Lagumina e tutti i nomi, trovo Begic, sì, Insigne e magari
4: è un punto interrogativo.
1: Cominciamo già a ragionare in un altro modo. Si può già cominciare in un altro modo?
4: Sì. C'è da dire che Begic c'era anche l'anno scorso. Insigne sicuramente sulla carta e tecnicamente per la Serie B è sicuramente un colpo. Questo fuor di dubbio. Certo. Logicamente ha ragione Andrea, deve essere supportato da il resto della squadra. Ad oggi tu hai una squadra che l'anno scorso si è salvata alla penultima giornata. Sei senza portiere e sei senza punta ad oggi, che sono i due ruoli più importanti di tutti in assoluto, perché tu devi avere un portiere e un attaccante che tra l'altro non dei nomi da dove arrivino, che hanno fatto 5 gol in tutta la loro carriera, o 4 o 2 o 1. Ci vuole un attaccante per la Serie B da doppia cifra. E mi verrebbe da dire a Branco, visto che tu non hai mai visto un sacco di soldi che fanno i gol, magari guarda i mondiali, guarda i primi 4 della classifica mondiale e leggerai Messi, Mbappé, Haaland e Kane. Allora i soldi fanno i gol. Ah, caspita. Quindi, se tanto mi dà tanto, il prossimo anno il capocannoniere sarà poi Giampaolo, ok? Che il Palermo ha speso una barcata di soldi. Quindi, se vogliamo un attaccante che faccia dei gol, bisogna cacciare del grano e prendere gente certa, però, non Sinani, che ha fatto 6 gol in tutta la sua vita. Questo non va bene.
0: Secondo me, sei irrispettoso rispetto all'acquisto che è stato fatto. Prendere Lorenzo Insigne, Lorenzo il Magnifico, e metterlo al centro del progetto è un segno significativo della volontà di fare bene.
4: Ma non basta, Andrea. Ma va bene, è un

0: colpo ad effetto fantascientifico per... Possiamo starci a raccontare tutto quello che vogliamo, ma non è sufficiente. Andrea,
1: Matteo ricorda...
0: mancano 11-12 giocatori alla Samp, ragazzi, 11-12 titolari,
2: ragazzi, non anticipatevi tutti i temi, ci avete il segno da parlare, perché avete
1: ma aspetta, aspetta, aspetta che ci arrivo il segno di nuovo, ci arrivo ad Insigne di nuovo. Però dico sicuramente anche perché se no Insigne è un giocatore che dovevi prendere adesso, perché se
2: certo.
1: aspettavi qualcun altro se lo prendeva, quindi questo
2: sì, secondo me sono stati molto bravi ad anticipare le mosse
1: su questo, su questo sì,
2: cioè,
1: però quello che diceva Matteo è vero, perché lui dice manca il portiere, mancano gli attaccanti, sì, manca anche tanto tanto altro, perché dietro non hai difensori in questo momento, hai Ferrari e Riccio
2: Gantermann
1: e basta, praticai questo qua, sì, che dobbiamo vedere.
0: Andrea,
1: se sta bene.
0: Scusami,
1: in mezzo al campo hai come regista un giocatore che si deve rilanciare, perché dobbiamo dirlo chiaro, l'investimento pesante è stato fatto a gennaio su Esposito, ma Esposito ha deluso, quindi devi rilanciare questo giocatore, devi puntare su di lui. A centrocampo sei messo un po' meglio, mancherà Conti all'inizio della,
2: vabbè,
1: perché
2: certo,
1: c'è ancora
2: sappiamo,
1: qualche problema, però insomma non è soltanto che manca il portiere.
2: Fatemi sentire Giorgio.
3: Beh, tanto mi è piaciuto molto il discorso che ha fatto lui, che in campo vanno anche il valore dei giocatori, l'ha sintetizzato come moneta in campo,
2: un gol
3: fatto,
2: ragazzi.
3: Ma è un concetto estremamente valido. E dal mio punto di vista, che sto aspettando anch'io un colpo ad effetto per il Genoa, un colpo ad effetto proprio in avanti, nel centravanti, nel senso che vedo che stanno lavorando bene, stanno prendendo ragazzi validi anche di prospettiva su cui lavorare, su cui poter un domani fare plusvalenze e valorizzazione. Però anch'io, io tifoso medio-basso, ma tifoso, vorrei un colpo di entusiasmo, e poiché il gol è l'essenza della partita e poiché anche bisogna dire che abbiamo una buona, ottima difesa, io sono in attesa di un centravanti, non una speranziella futura, non un ragazzo preso in un chissà dove, voglio un centravantone che veniamo qua in trasmissione e facciamo il titolone colpo ad effetto del Genoa, il centravantone è questo qua, e dico centravantone perché lo voglio che ci dia di testa, perché di testa salvo Ostigar non ci dà nessuno del Genoa, e dato che i gol di testa li voglio vedere, corner, punizione, qualunque cosa, ma voglio che svettino e ci picchino dentro, lo dico centravantone alto, grande, famoso, arrivato
2: e anche possibilmente che costi anche poco.
3: No, questo non mi riguarda, nel senso che io
2: sia anche simpatico.
3: Simpatico.
2: Quante cose
3: simpatico
2: che vogliamo.
3: Aiuta, abbiamo visto come il Cuba anche
2: allora, ci fermiamo un attimo
3: simpatia.
2: E poi riprendiamo da questa cosa, perché io faccio vedere sempre di Genoa Sampdoria quelle che in questo momento potrebbero essere criticità sicuramente più accentuate in casa Lucecchiata.
4: Ma siamo nel momento della reclama.
2: Ah, bravo.

0: Accontento subito Giorgio, ma prima si vede che Andrea mi diceva sempre gli svincolati, svincolati, svincolati. Allora vi faccio vedere due giocatori che sono nell'orbita dei blu cerchiati ed è chiaro che sono due giocatori di grande esperienza, perché sono sì tutti svincolati, ma è un lussemburghese che ha una grandissima carriera alle spalle e si chiama Sinani. E abbiamo invece vicino a lui un centravanti della Bundesliga, eh? Quindi insomma ci stanno questi giocatori, perché si cerca anche di alzare, certamente non sono giovanissimi, perché uno ha 28 anni, con l'altro ne ha 32, non sono...
1: Sinani ha avuto una buona carriera, Norwich, insomma, San Pauli, buona.
0: Buona,
1: grandissima,
0: buona.
1: Mi sembra un po'
2: buona.
1: Però
0: eccoli qua, guardate, le vedete? Alla vostra destra c'è Sinani, che sembrerebbe arrivare proprio nelle prossime ore.
2: Molto molto vicino.
0: Molto vicino. E quell'altro invece è il centravanti, diciamo, fisicaccio. Fisicaccio, ha 32 anni, si chiama Bebon ed è un tipico centravanti della Bundesliga, quindi forte, diciamo così, no?
1: Beh sì, quello senza...
0: Potrebbero accontentarvi questi due, perché abbiamo sentito...
2: Ma assolutamente no, ma assolutamente no.
3: Ma allora andiamo via, andiamo via.
2: Premesso...
3: Si stanno stracciando.

0: le vesti per fare questi acquisti e tu subito li
1: Andrea,
2: in casa tua. Non so,
1: Andrea,
2: pensa in casa tua.
1: Andrea, non si stanno stracciando nulla, sono mercato degli svincolati.
0: Vabbè, no, mi sembrava che invece ci fosse un po'...
1: Che poi tra l'altro la Sinani, che pari vicinissimo alla Samp, è un altro trequartista, è un altro esterno. Cioè, il fulcro è la punta. Poi magari ci sorprendono con l'effetto, con un colpo sensazionale.
2: Sinani.
1: Pedrola. Perché ad oggi c'è ancora Pedrola.
3: Ragazzi, su.
1: Pedrola ce l'hai ancora. Poi che vado. Sekulov. C'hai Sekulov esterno. No, ragazzi, lì c'è. Cioè, tanto li devi piazzare.
2: No, è vero, però ha ragione, Matteo.
1: Perché sai.
2: C'è anche Tutino. C'è
1: la Gumina.
2: Un problema. Sono da piazzare, così qua. Riuscire a piazzare questi giocatori. Perché. Ragazzi,
3: fatemi capire, ma ditemelo in confranchezza. Cioè, tanti giocatori che arrivano dai prestiti non si possono presentare?
2: Allora,
3: perché questo è il problema.
2: Sekulov,
3: ragazzi,
2: no, la Gumina nemmeno per idea.
3: Perfetto. Bellemo?
2: Bellemo, no. No.
3: Benedetti?
2: Benedetti ha fatto quella stagione a Bari.
1: Che tra l'altro dovrebbe essere definitivo all'Entella. Benedetti.
2: Tutino, secondo me, ha fatto una grande stagione. Punto, quella che aveva fatto a Cosenza. Quindi io direi che è difficile. Ma se pensate che uno dei due difensori che sono rimasti in rosa, un giocatore che a gennaio era già stato venduto,
3: perché
2: l'Avellino ti ha rimandato indietro praticamente, e da quel momento ha fatto 20 minuti, mezz'ora, e adesso è in questo momento uno dei due difensori con cui inizi la stagione.
1: Io dico una cosa, siamo al 10 di luglio, va bene,
2: c'è
1: tutto il tempo
2: idea.
1: Del mondo, ma se tu ritorno alle frasi e alle parole di Fredberg, alziamo l'asticella, mercato ambizioso, prima di partire per il ritiro hai preso 3 svincolati, se arriva Sinani, come sembra che sia molto vicino, hai preso 3 svincolati, il difensore danese, Insigne e ora Sinani. Voi ditemi se il tifoso blucerchiato oggi può essere contento, soddisfatto, quando praticamente manca quasi tutta la squadra. Quasi tutta, perché qua parliamo che la Samp dovrà operare come minimo con 11-12 acquisti, ma di titolari, perché titolari, ragazzi, uno pensa agli 11 iniziali, no, i titolari vuol dire 11 più 5, che sono quelli che subentrano, perché tutte le squadre cambiano 5 giocatori, quindi tu devi avere 16 giocatori, non dico tutti dello stesso livello, non tutti Insigne, ci mancherebbe altro, magari potessimo avere 16 giocatori dello stesso livello, però devi avere 16 giocatori affidabili, senza considerare squalifiche, infortuni, che noi siamo veramente la Samp tra infortuni, stiramenti, quindi ci vuole tantissimo e mi sembra che vadano un po' a rilento con questi nomi che onestamente, adesso a parte Insigne, che sicuramente è un colpo che è un po' gasa, diciamolo, gasa, anche se...
3: Diciamolo,
1: a me gasa, poi...
3: Che gasa sia... te?
0: A me gasa!
1: A me anche, poi che non mi sia simpatico, questo è un altro discorso, non interessa nulla, io voglio che scendi in campo con la maglia blu cerchiata e faccia 3 gol a partita, poi che sia simpatico, antipatico,
3: basta
1: non
3: uno,
1: mi interessa. Mettine 3 perché dietro siamo un po' scarsi al momento, quindi bisogna farne 3. Quindi io vedo tanto rilento e vedo tanta tranquillità societaria, come dire, ma sì, vabbè, tanto c'è tempo, ma poi il tempo stringe,
2: io,
1: ragazzi.
2: Io non riesco a capire come associare quello che è stato fatto fino adesso alla famosa frase di Fredberg di volere un mercato aggressivo. Questo non mi sembra un mercato aggressivo, ma un mercato conservativo per adesso. Perché
4: ma no,
2: soldi
4: attende, se ne sta. Ma diventerà aggressivo in un secondo momento.
2: Io lo voglio vederlo, perché ragazzi, siamo al... Tra poco più di un mese comincia il campionato, poco più di un mese non è più, e abbiamo finito 2 mesi fa noi, perché la Sampdoria si è salvata con una giornata d'anticipo, a metà maggio è finito il campionato.
3: Beh, voglio fare una provocazione, si è messo 45 giorni per prendere un allenatore,
1: prendere la punta,
3: ci
1: vuole 3 mesi, a gennaio la prendiamo,
2: perché non mi puoi venire a dire che Corradi fosse la prima scelta.
3: No, assolutamente,
1: ma mi viene da dire anche adesso, a parte Insigne, che sotto l'autocompenso, perché le cifre sono più alte di quelle che sono uscite, sembrerebbe, quindi un ingaggio comunque pesante quello di Insigne, ma oggi un giocatore vuole venire alla Samp? Mi riferisco a Martinelli, perché Martinelli, caspita, non vedeva l'ora di tornare alla Samp, eppure è nato all'Avellino, questo ti deve far

0: pensare, capire in che situazione è oggi la Samp. Perché è un giocatore che voleva rimanere alla Samp.
1: La prima operazione, Matteo, che è stata fatta dalla fine del campionato è stato far eliminare quelli che c'erano prima. Si è perso del tempo lì. Si è fatto una cosa che non si doveva fare, secondo me, e si è perso del tempo. Punto.
2: Giorgio, ti ho fatto aspettare perché mi hai detto la punta grossa, sì, grossa, bella, bella, sì, bella, tosta, là in alto che vuol dare
3: di testa.
2: Sì. Allora io te lo faccio vedere, ti perché ringrazio. Lo prenderesti in Dobbik. Io penso a questo, perché io penso a questo, ragazzi, cioè non posso pensare a un'altra punta, poi vediamo le altre situazioni di mercato del Genoa, però quando penso alla punta che Giorgio mi ha descritto così bene, dico,
3: sai, questa è una punta di esperienza, una punta che è stata pagata carissima sul mercato dalla Roma, è un uomo stimato e di fiducia, quanto si legge, del nostro allenatore, quindi ha una serie di valenze non da poco, esperienza, conoscenza del campionato perché ha già fatto un anno qui, stima dei colleghi, ma soprattutto stima dell'allenatore. Allora io credo che sarebbe una bella soluzione, evidentemente è ovvio, per venire in quello che diceva Andrea, che non è economicamente sostenibile l'esborso dell'acquisto di questo giocatore o di pari grado, ma nelle situazioni in cui si è venuta a creare a Roma, dello spazio ridotto che ha rispetto al centravanti che ha fatto tutti i gol, quello che è venuto a gennaio, io credo che si possa arrivare a un prestito. L'unico problema è che non vorrei poi trovarci, aspettiamo che ce lo diano in prestito, naturalmente c'è una logica, aspettiamo avanti perché proveranno a piazzarlo a pagamento, e poi ci troviamo, no, non te lo diamo e noi siamo senza centravanti. Quindi la valutazione reale deve essere fatta subito, se viene sono molto contento, ma da saperlo, se non viene almeno non perdiamo tempo nell'andare a cercare un obiettivo realizzabile, perseguibile.
2: Lo chiediamo Andrea Rivelini?
4: Dai, vai, lo chiediamo. Il mercato deve essere un esercizio di pazienza, perché un giocatore come Artem
2: dispensa anche così, è
4: Dobbik, è un giocatore che ha caratteristiche
2: intriganti
4: per quelle che possono essere le esigenze del Genoa, non nascondiamoci. Come non nascondiamoci che sia un desiderata di Daniele De Rossi, e questo è fuori di dubbio. Che poi sia un'operazione che nel concreto si faccia domani mattina, ho qualche dubbio.
2: No.
4: Dubbio legato al fatto che comunque stiamo parlando di un giocatore che la Roma, quando ha acquistato in modo spendendo tanti soldi, ha un ingaggio molto significativo, non è assolutamente al momento non è assolutamente chiaro che possa venire senza essere ceduto, nel senso che la Roma in questo momento vuole monetizzare,
2: ha bisogno di soldi, dai,
4: e quindi in questo momento secondo me sta valutando l'opzione Genoa, un'opzione calda, ma sta anche valutando altri tipi di soluzioni che possano consentire un incasso immediato. Però cosa significa? Significa che il Genoa non è che debba correre al capezzale della Roma per riempire le casse della Roma. Il Genoa fa una politica di monitoraggio, nel senso che questo è un giocatore importante per il quale anche Daniele De Rossi si è mosso con un'opera di convincimento significativo, per quanto so io stanno lavorando in maniera importante per cercare di avvicinare le parti, però non è una cosa da fare dall'oggi al domani. Se poi si vengono a creare le condizioni rientra in quello specifico ambito. Ma per tornare a quello che stava dicendo Giorgio, a cui poi lascio la parola, è significativo dire che oltre a questo tipo di figura, di tipologia di centravanti, ne stanno monitorando almeno altri
2: due o tre.
4: Perché non si faranno trovare spiazzati.
2: No, ma le notizie di mercato, come diceva Giorgio, sono molto importanti, perché abbiamo visto quanto di Daniele De Rossi è stato importante nell'affare Baldanzi. È la speranza di Giorgio, dei tifosi rossoblù.
3: Credo che se non ci fosse il valore intrinseco, specifico, personale De Rossi, non sarebbe un'operazione neanche ipotizzabile. Tuttavia la mia ansia è, dato che è una bella operazione ed è in parte fattibile, non vorrei che ci stessero troppo esclusivamente

0: leggermente sopra quella, perché vorrei iniziare il campionato, e poi ti rilascio la parola, vorrei iniziare il campionato con la squadra già consolidata, in modo da fare un inizio di campionato in controtendenza rispetto a quelli dell'ultima annata, cioè partire forte. Tanto abbiamo degli incontri complicati all'inizio, e questo presuppone di non dover arrivare all'ultimo, come dire, come fanno tutte le squadre, intendiamoci, le occasioni dell'ultimo minuto.
1: Ora, vorrei, sì, tipo la Samp.
2: Ma dovessi dirti, Giorgio, tu hai usato saldo, un termine che è ansia, che secondo me non deve essere provata. Perché? Perché volenti o nolenti, l'attacco del Genoa punta forte su Colombo come prima punta, come punta titolare. Non c'è l'ansia di trovare
3: una
2: punta.
3: Certo, assolutamente.
2: L'ansia è di trovare altri giocatori, altri giocatori che poi magari non voglio anticipare, perché se no poi mi dici che anticipo.
3: Bravo.
2: Ma di cui parleremo.
3: Certo.
2: Ho studiato.
3: Hai detto bene. No, hai detto bene. Non, nessuno vuol mettere in dubbio la titolarietà di Colombo in questo momento, perché altrimenti il Genoa non avrebbe fatto neanche un sacrificio economico, certo, di quel livello.
2: Non dimentichiamoci che sono stati spesi fior di quattrini, più di 7 milioni di euro per riscattare un giocatore sul quale si punta fortemente.
3: Sì, sicuramente sì, però come sappiamo tutti, e me lo insegnate anche in casa Buccecchiata, se hai un giocatore in panchina che può insidiare il giocatore che è titolare, un po' di competizione.
2: Intanto è arrivato Havel. Intanto è arrivato Havel a rimpinguare l'attacco. È arrivato Havel. E comunque abbiamo un giocatore come Colombo, di cui abbiamo parlato. Abbiamo comunque sempre Vitigna.
3: Certo.
2: Abbiamo Havel che è, domani si allenerà con la squadra. Non dimentichiamoci che abbiamo anche un giocatore come Nureddini, che farà il quinto,
3: che rientra
2: nell'ambito della rosa degli attaccanti. Manca quella famosa ciliegina rispetto alla quale non dobbiamo avere fretta.
0: No, io non ho fretta, ma non vorrei poi che non aveva fretta, purtroppo,
4: e poi la ciliegina,
0: me la sono ingoiata.
4: Io chiedo una cosa. Allora,
2: chiedila.
4: Dobbik,
2: che adesso ti rispondo
4: Dobbik,
2: subito.
4: Che neanche Gasperini è riuscito a fargli fare gol, perché poi un attaccante deve fare gol.
2: Sì,
4: ok.
2: Certo.
4: Avendo Colombo, avendo Vitigna, avendo comunque due giocatori che l'anno scorso con De Rossi hanno fatto, da quando è arrivato De Rossi hanno fatto molto bene. Cosa viene a fare Dobby? La terza punta?
2: No,
4: o
2: viene,
4: toglie il punto
2: viene
4: a Colombo
2: a rimpinguare un parco attaccanti dando caratteristiche differenti rispetto a quelli che sono i giocatori
4: come caratteristiche
2: sono caratteristiche leggermente diverse,
3: sono molto diverse.
2: Quando tu hai quelle partite bloccate in casa, quando tu non riesci ad andare a fare il pero alla squadra avversaria, se tu hai un centravanti di quelle
3: che dà una testata, come dice Giorgio,
2: e questo
3: che non è che ci voglia
2: uno che c'ha. E poi c'è questa corrispondenza di amorosi sensi tra Daniele De Rossi e Dobbik, che fa pensare che ci sia
4: più che altro
2: condizioni
4: tra Daniele Rossi e la Roma, mi sembra, in questo momento.
2: Tu adesso mi vuoi provocare?
4: No, non ti voglio provocare, perché
2: pensare a Bernardo
4: Corradi quasi come dire Dobbik, la Roma non sa cosa farsene, diciamoci la verità, perché la Roma cercava altri attaccanti.
2: La Roma vuole monetizzare.
4: La Roma vuole monetizzare, ma non riesce a monetizzare perché ha speso una barcata di soldi. Sicuramente sì.
2: Il momento giusto.
4: Infatti ti sto dicendo, De Rossi è molto attento nell'evoluzione delle cose in casa Roma.
3: Le conosce anche molto bene, noi conosciamo che adesso dobbiamo andare
2: Reclam,
3: bravo Andrea Rivelini.

0: Allora, cominciamo ancora, perché mi avete detto, anzi ha detto Andrea, cosa e ha detto Matteo, adesso troviamo i colpevoli, manca anche il portiere, manca anche il portiere. Allora io vi faccio vedere i nomi che sono apparsi per difendere la porta della
1: Sampdoria. Intanto per la porta ci potrebbe essere una buona notizia, cioè che Cuquet va in Belgio.
2: Aspetta, che finché non lo vediamo in Belgio, aspetta.
1: Tra l'altro un giro strano,

0: Che vai, del Cercle Bruges va
1: aspetta, aspetta che invece vedrai che rimarrà anche il prossimo anno, perché chi è che lo prende Cook?
2: Ecco, vabbè,
0: magari in Belgio.
3: Io un attimo diventata di ottimismo, dai.
2: Questo cartello
1: arriverebbe ora, Andrea.
2: Sono quattro portieri. Naturalmente alla vostra sinistra c'è un sogno mai dimenticato, no? Che è quello di Audero. Ragazzi, su questo non si discute. Quello in mezzo è Scuffet. Quello vicino a Scuffet è Semper. E poi l'altro è un portiere che ha fatto molto molto bene il Serie B l'anno scorso, eh? Ragazzi, quindi cosa succede? Perché anche qui il casting importa di così di...
1: Ma sarebbe talmente semplice, non c'è da fare un casting.
2: Vabbè.
1: Se c'è quella sinistra con la maglia gialla fluo, libero, che io penso anche che voglia anche venire, perché al Como ormai è sicuramente il Como vorrebbe disfarsene. È l'unico giocatore che... gaserebbe la tifoseria blu cerchiata. E sì, è un nome, si chiama
2: così?
1: Emil Audero. E vabbè, perché, scusami Andrea, però hai ragione. Ma come la Roma potrebbe intervenire per Dobvik, il Como, che sono multimiliardari,
3: cioè,
1: non vogliamo nulla di regalare.
3: Allora,
1: potrebbe intervenire per l'ingaggio di Audero. Quello sarebbe, non c'è neanche da fare il casting, gli altri bocciati subito. Vai direttamente lì, Branco, Walker, Fredberg. Quello allora, è il portiere
3: tutte
1: che
3: le volte
1: vorrebbe.
3: Che dici Branco,
0: io dei quattro che l'unico che boccio a prescindere è Scuffet.
2: Non ti piace?
0: No, poi è stata una grande promessa,
2: sì,
0: che si è perso.
2: Beh, ha fatto
0: strada,
2: una scelta di vita, anche.
0: Sì, aveva scelto di non andare in Spagna.
4: Anche mezza incomprensibile in quel momento, ragazzi. Meglio, cioè, perché,
2: insomma,
4: alla fine
2: ha fatto una scelta di vita, ha potuto continuare lì, finire gli studi.
0: Però va bene, questo. Io sono sempre stato un Auderiano quando giocavo. Al di là del 95esimo minuto di quel derby, perché secondo me era sempre stato un buonissimo portiere. C'era anche lui qualche errore e pagava, secondo me, anche c'erano nella critica dei tifosi nel Milan, c'erano sempre Giampaolo Audero. E quindi era così. Però Audero per la Serie B secondo me è un ottimo portiere. Non mi dispiace nemmeno Semper, devo dire.
2: Perfetto, quell'altro non so perché l'ho messo, perché nessuno
4: faceva figura, completava il quadro.
2: Va bene, ho capito.
1: La cosa bella è che non arriverà nessuno dei quattro. Sicuramente.
3: Sono signori portieri, tranne che il primo che tu vuoi, che io non considero, perché
1: quello è un signore.
3: Ha una storia memorabile.
1: Memorabile. Verrà ricordato in eterno.
3: Tu mi dici memorabile.
1: In eterno.
3: Ti stronco subito.
1: Fra 200 anni. Faranno quando ci sarà il derby nel 2000.
3: È il quarto anno di seguito della Serie B che vi state per fare.
1: Allora,
3: questa è l'unica cosa memorabile che si ricordano tutti a casa.
1: Ma ricordati, Andrea,
3: che non ci sarà il derby
1: che nel 2226, fra 200 anni, quando faranno vedere le immagini dei derby passati, inizieranno da quello.
3: Pensa che faranno vedere la parata di Audero sotto la sud, fra 200 anni. Il quarto anno di seguito dove il
1: ma
3: derby
1: quello
3: non
1: fra
3: ci
1: 200
3: sarà
1: anni non se lo ricorderà nessuno
3: in Serie B.
1: Audero
3: e questa cosa molto probabilmente si protrarrà anche l'anno prossimo, perché
1: magari sarà sei anni, sette anni, voi
3: avete detto che in Serie A ci andrete nel 2028, forse
1: ci andremo nel 2032
3: Audero,
1: ma ti ripeto che fra 500 anni
3: non vi porterà
1: si
3: in Serie A.
1: Faranno vedere le immagini di Audero che pare a rigore a Crescito.
2: Calma.
0: È storia. Non hai parlato di Gagni, che è un ottimo portiere.
2: Bravo. Ma lì bisogna decidere, ragazzi, perché poi il portiere è
0: uno fatto bene anche a Modena.
2: Importante. Non è che il Genoa stia meglio come secondo in questo momento, perché
4: secondo lo dobbiamo trovare, ecco. Assolutamente. Perché non si sa mai, perché comunque il nostro, il titolare certo inamovibile, ne veniva da un periodo di inattività, quindi non si sa mai. E poi il ruolo del portiere è un ruolo da coprire da subito e non, come dire, con i residui del...
2: Con determinate caratteristiche, perché
4: sì,
2: sono
4: perché
2: quelle
4: adesso,
2: che vuole...
4: Adesso il nostro allenatore vuole che anche, giustamente, il secondo portiere abbia le caratteristiche di piede come il primo, e cioè il modulo è quello... e come tale

0: si restringe anche il campo, perché soprattutto i portieri un po' ancien regime e quindi quelli un po' di età che costano meno non vanno bene.
1: Giorgio,
0: non vanno bene
2: qua. Livello qua
3: si
2: vola alti, bassi.
3: Grazie a Giorgio.
2: Ovvio. Mica grazie a te. Allora, voglio dire. No, dai, che poi sembra che ce l'ho voglio dire, il tema del portiere è un tema di cui, nel senso che partiranno con Stolz, lo valuteranno in ritiro e poi se si verranno a creare le condizioni, molto probabilmente prenderanno un secondo portiere. E non dimentichiamoci che c'è tutta uno scenario di mercato che si va ad aprire nella seconda parte,
0: certo,
2: di luglio, primi giorni di agosto, che in questo momento non è ancora maturo. Si verranno a creare quelle condizioni favorevoli rispetto a quei ruoli che non siamo proprio scoperti.
1: Questa è la più grande banalità che ho sentito. Le 21,
2: questo è catalano.
1: Poteva dirla chiunque questo.
2: Vabbè, però ci sta bene, era orecchiabile e
1: ci sta assolutamente bene. Ma io vi voglio far vedere anche, perché nella Sampdoria ci fa il nome di un attaccante olandese con la maglia, che l'anno scorso ha giocato con una maglia rossa e bianca a strisce verticali, Sparta Rotterdam, bravissimo. Guardate, io l'ho già messo lì perché, sapete, la Norvegia è veramente qualche cosa di eccezionale. Un vichingo per attacco, quasi 2 metri di altezza,
3: 96.
1: Andrea.
3: 12 gol nella scorsa stagione. Nello
1: Mi
3: Sparta
1: dici come
3: Rotterdam.
1: Si chiama? Perché è difficile.
3: Lauritsen.
1: Oh, Lauritsen, bravo, perché è difficilissimo.
3: Il problemino è che è un po' costoso per le casse della Sampdoria, ovviamente. Nel senso che
4: allora.
3: Se la valutazione che dà Transfermarkt è di circa
2: 10.
3: Fate finta di non sentirlo. 12. Se la valutazione di Transfermarkt è sui 3-5, vuol dire che sono un po' di più.
1: Quindi. Beh, insomma, però è una valutazione. No, passiamo, a 3-5, prendi un giocatore che poi non sai mai l'ingaggio e tutto, cioè arriva dall'Olanda.
2: No, gli scherzi,
3: però se fai
2: un
3: investimento.
1: Certo,
3: ecco, essere. c'è una cosa, sicuramente questo, ma penso sia un buonissimo giocatore. Branco aveva detto: a parità di condizioni tra uno straniero e un italiano, cercheremo di prendere un italiano. Questo. Vediamo se sarà un mantra che verrà seguito nel corso del
1: nomi italiani, però ne ho sentito veramente pochi.
2: Si chiama Esposito di cognome. Lauritsen è di nome. Di cognome Esposito.
3: Lauritsen è l'Esposito come cognome della Norvegia.
0: Esatto. Credo che nelle riflessioni che adesso si fa spesso e volentieri tra italiani e stranieri, in realtà non sia tanto importante se è straniero, ma se ha giocato nel campionato italiano. Nel senso, abbiamo un campionato che ha delle caratteristiche di tatticismo molto peculiari, per cui che sia straniero o no, deve essere indifferente, deve essere buono, deve essere sano,
4: bravo,
0: e se possibile deve fare giocare il campionato italiano già.
3: O Graziano Matteo citavano poi Giampaolo prima. Poi Giampaolo, quando è arrivato in Italia, sì, ha fatto discreto numero di gol nella Bundesliga, giocava nell'Hamburgo,
1: non era un
3: è arrivato in Italia, è diventato questo. Cosa vuol dire? Secondo me che il livello dei campionati è sopra quello tedesco e sotto quello italiano sicuramente. E poi che comunque non è detto che le caratteristiche di un giocatore non si adattino meglio a un certo tipo di campionato. La Serie B obiettivamente ogni anno che passa è di un livello sempre più scadente.
4: Sì, però Andrea, non puoi sempre solo guardare
3: per
4: al mercato.
3: Per questo dico, fare un investimento su un giocatore che potenzialmente potrebbe
4: tu lo sai qual è il budget per questa
3: al momento?
4: Perché nessuno lo sa. Perché se noi possiamo acquistare solo giocatori svincolati, mi viene dura. Difficile trovarne tutti bravi. Se non hanno contratto, mi viene a dire, giusto,
0: se
4: Andrea?
0: Se hai anche una minima disponibilità,
4: qualche soldo bisogna spendere.
0: Enorme,
2: parli come un libro stampato.
0: Anche il colpo, cito uno del genere, Piontek era costato poco, veniva da un campionato molto meno che secondario e ha avuto un impatto sul nostro campionato pazzesco. Quindi, in realtà, puoi ancora trovare della gente fuori da. Ma non è che l'era venuto gratis,
4: capito,
0: però non era neanche costato l'ira di Dio.
4: No, certo che se tu sei bravo e riesco a trovare anche dei giocatori a basso costo.

0: costo, il però basso costo, il basso costo vuol dire un costo,
1: certo,
0: cioè
1: certo.
0: Tu non puoi solo operare con svincolati,
2: ragazzi, e soprattutto dovresti cercare di prendere dei giocatori che diventino tuoi, perché torniamo a un altro discorso,
3: questo è molto importante,
2: il patrimonio sociale,
0: e magari anche giovani, perché fatto... questo non è giovanissimo, questo, non, questo vichingo,
2: perché vado a memoria,
0: va 28,
2: ma l'unica plusvalenza minima che la Sampdoria ha fatto in questi anni è quella di Leoni, vera, con un giovane,
0: certo,
2: è l'unica,
0: è l'unico che aveva acquistato, Andrea,
2: cioè ragazzi,
0: e non hai mai acquistato un calciatore, sono tutti prestiti, sono tutti prestiti,
2: è vero, se
4: o, non è il
0: o fine contratto,
4: dico una cosa che potrebbe essere mezza intelligente, quindi state tutti assieme,
0: vediamo se è mezza, poi giudichiamo dopo. Poi noi se è mezza, allora, intelligente,
3: giudichiamo soprattutto gli spettatori.
4: Il tema del costo è relativo, ti spiego anche perché. Tu un giocatore in astratto lo paghi tanto, ma le modalità con cui vengono, esatto, poi stabiliti, sì, le, i pagamenti sono tali per cui tu prendi un giocatore, lo valorizzi nell'immediato e poi magari, se sei bravo, riesci anche a rivenderlo prima di averlo completamente pagato alla squadra che te l'ha venduto, e ci fai anche un plusvalore a tuo favore.
3: Benissimo.
4: Questo deve rendere, deve portare alla realtà tutte le riflessioni che facciamo, perché non è tanto la capacità di spendere quanto è la capacità di convincere, di convincimento dell'ambiente, di fare venire il giocatore presso di te, quindi gli devi dare un ingaggio importante, lì sì, devi mettere mano al portafoglio, devi avere una struttura, un ambiente e delle ambizioni tali che ingolosiscano il calciatore, ma il cartellino del calciatore in sé è un problema relativo, quindi secondo me dobbiamo anche ragionare in quest'ottica.
3: Sai che sono veramente tutto sudato da questa cosa,
4: lo so, ragazzi, qualche volta una volta ogni tanto, una volta a trasmissione dico un concetto,
0: filava
4: liscio, dopodiché andiamo subito al reclamo, perché la gente qua si deve riprendere,
1: mi devo riprendere anch'io.

0: È tutto il mondo. Tu mi hai tediato tutta la pubblicità perché hai detto: oh, vorrei farmi vedere che abbiamo comprato. Allora te li faccio vedere questi ragazzi, perché sono ragazzi rosso-blu, Andrea. Sono forza ragazzi. Guardate, li abbiamo già messi addirittura con la maglia del Genoa.
1: Esatto. Così. Esatto, ma questa è veramente bellissima. Questo impact che ha fatto Graziano, un plauso. Ti posso dare la mano?
0: No, non darmi la mano, vai avanti. Vai avanti. Allora, no. A sinistra, McTree.
1: Questo esatto. Centrocampista del Thun preso in Svizzera, che peraltro ieri l'ho incrociato, facciamo un po' di gossip, l'ho incrociato in via Corsica, è un armadio a muro.
0: È un armadio a muro,
1: sì.
0: Poi raccontami, dai, quello in mezzo.
1: Quello in mezzo chi è? Dai, che tu che sei un esperto, dai. Io conosco quello
0: che bacia.
1: Esatto,
0: chi
1: è Havel.
0: È Havel.
1: E l'altro è quello? Invece è Puzka, il giocatore che viene dalla Next Generation della Juventus, che oggi in allenamento ha sorpreso per le sue doti di personalità, per le doti fisiche
0: e anche di duttilità.
1: È una buona, più che una scommessa. Ecco,
0: cosa dici tu, Giorgio, di questi ragazzi?
2: Dico che sono ragazzi, lo dico come valore positivo e anche come valore obiettivo. Valore positivo perché è un investimento fatto su tre giovani che hanno già dell'esperienza e hanno anche un valore, infatti non è che sono venuti a due spicci, soprattutto quello che è venuto dalla Juventus è venuto anche con un controprezzo significativo.
0: Uno ha già vinto un campionato, ragazzi.
2: Quindi,
0: anche.
2: Il problema è che sono ragazzi e come tali sono utili, importantissimi averli, ma mi aspetto anche qualcuno di carismatico e pronto subito, nel senso che effettivamente abbiamo perso banalmente Malinowski quest'anno, ma dell'anno scorso, cioè gente che sa farsi rispettare, sa dare i tempi, sa dare anche il carisma nel campo sia verso i compagni che verso gli avversari. Quindi i ragazzi benvengano, è il futuro, è il sistema che deve attuare il Genoa naturalmente, ma anche mi aspetto qualche innesto pronto e di esperienza.
1: Qua ci sono 13 milioni di euro,
0: sì,
1: 13 milioni di euro, tanto per dare
0: ma
1: due numeri.
0: Ma li spesi tu?
1: Io sono

0: sono esperto in materia, ma voglio dire, diamo due nomi che sono in procinto di essere conclusi e che si punta a portare su a Moena in ritiro. Uno è Traoré e l'altro è Straud. Sono due giocatori che sono
1: assolutamente
0: più in linea con quello che stava dicendo Giorgio prima, perché Traoré è una specifica richiesta di Daniele De Rossi, che non dimentichiamoci che nelle conferenze stampa alla vigilia del termine del campionato aveva proprio detto: vogliamo più giocatori alla Baldanzi. Questo Traoré ha le caratteristiche abbastanza simili a quelle di Tommaso Baldanzi, e questo Straud, che è l'esterno sinistro delle meraviglie, questo paesino di pescatori che ha vinto incredibilmente il campionato svedese, che è uscito con la sua nazionale dai campionati del mondo ed è in procinto di arrivare in un'altra città di mare un po' più importante del suo paesino e che ci darà, spero, qualche soddisfazione.
2: Assolutamente, sì, e non va via più nessuno.
0: No, sicuramente andranno via, perché dall'inizio di gennaio a oggi sono stati spesi più di 40 milioni di euro, quindi sicuramente si tenterà di monetizzare, ma non è una priorità, si farà, ma con il dovuto tempo, anche per sfruttare le occasioni.
2: Ma chi sono, Andrea, i papabili? Che potrebbero essere?
0: Sono i soliti noti, Norton Caffi.
1: Lui mi ha detto: arriva sicuramente un nome che mi fa sognare, Aubameyang. No. Non si può, perché prende 4 milioni e mezzo.
0: Io la settimana scorsa l'avevo anche mezzo detto, perché volevo un pochettino rimestare.
1: Sì,
0: però voglio dire, il tema di Norton Coffee è abbastanza un tema caldo, no? Poi c'è Venturino, che è un altro giocatore che penso che sia nella lista dei Panteri.
1: Fini e Calvani, che sono andati al Frosinone.
0: Fini e Calvani,
1: quindi,
0: un'operazione di lungimiranza della società che ha voluto dare un segnale di continuità, di crescita di due giovani in un'esperienza in Serie A. Quindi,
2: l'importante è che non tocchino la coppia dei centrali.
1: Io direi
2: la coppia, perché Marcandalli penso che rimanga sicuramente. Vasquez e Østergaard sono due colonne, è il gioco del calcio. E te lo dice un blu cerchiato.
0: Sicuramente. E il gioco di questa cosa qua non vanno d'accordo. Perché se poi mi arriva la squadra inglese che mi porta 30 milioni di euro. Se ci sono delle offerte irrinunciabili, ormai tutti
1: d'accordissimo con te,
0: ma
1: credo che
0: tendenzialmente la volontà della società è tenere il portiere e tutti i giocatori della difesa.
1: Mi fate vedere un giocatore che a me ha colpito molto, perché ha sostenuto le visite mediche, era fermo da novembre, è nella Sampdoria, è arrivato il peso, perché mi ha stupito, soprattutto sapete che cosa? Il suo approccio alla Sampdoria, cioè è arrivato, si è fatto le sue visite mediche, ecco, lui ha detto: io voglio rilanciarmi in questa situazione, cioè è arrivato dal Ferencváros, si è fatto male. A me ha colpito molto, guardate quando ci sono questi giocatori che hanno la voglia, è vero, io credo che si possa anche fare qualcosa di buono. Certo, poverino, se gli succede un infortunio, ma questo qua mi ha colpito proprio per questa sua voglia.
3: Gartenmann è sicuramente un giocatore, diciamo, anche strutturato fisicamente,
1: esatto,
3: perché 1,87, quindi l'incognita in questo caso è semplicemente quella fisica, perché poi credo che
2: non è un problema da poco,
3: lo so.
2: Perché noi abbiamo già Ferrari, che da quel punto di vista è un'incognita, perché lo sappiamo, gioca 6-7 partite all'anno. Servono dei difensori.
3: Non vorrei più rivedere Abelgaard difensore centrale.
2: Ad oggi dovrà giocare Abelgaard dietro, sperando che Gartman sia pronto e non abbia ricadute, perché tu le alternative ad oggi sono Ferrari e Riccio.
3: Ma sicuramente io penso che qualche difensore arriverà oltre a questo Gartenmann, perché comunque è proprio numericamente corta la rosa. Per dire, anche un giocatore che in una

0: posizione diversa, ha cambiato, ha giocato la parte finale della stagione come Giordano, finito il contratto, via. Certo, hai a disposizione altri giocatori, però Sampdoria dietro ha bisogno di tanti rinforzi.
1: Ci vorrebbero anche delle certezze di Serie B, Andrea, hai capito?
0: Esatto,
1: cioè,
0: esatto.
1: Ora mi viene
2: giocatori
1: in mente, avevo sentito il nome Baschirotto, cioè, hai capito?
2: Baschirotto,
1: ma tutte dieci. No, però quei difensori che ti permettono magari di tenere la partita sullo 0-0, perché hanno esperienza, fisicità
2: e poi c'è Lorenzo che
1: tira giro 1-0 e finita la partita, esatto. Capito? Basta poco.
3: Te vede, poi ognuno dirà, però hai Ghidotti, Cicconi, Albigard, Gartenmann, Di Pardo, la linea difensiva, Bernardo Corradi vuol giocare a
1: 4-3-3.
3: Poi Henderson, Esposito e Conti quando rientrerà, ma ci sono anche degli altri centrocampisti, non è certamente il problema. Begic, Tuttino e Insigne. È una formazione che, se tutto sommato, a me non sembra proprio una roba.
0: Non è un disastro.
3: Sono 11 giocatori
0: contati. Questo,
3: ecco, contati.
0: Un raffreddore.
1: Senza un portiere, senza un attaccante.
2: Beh, però no, l'ha citato un portiere.
1: Ghidotti.
0: Vabbè, Ghidotti.
3: Dai, ragazzi. In questo momento.
1: In questo momento, questa è una squadra che è come quella dell'anno scorso, che anzi è più debole.
2: È meglio di quella che è partita l'anno scorso.
0: Teniamo, noi stiamo parlando.
1: Avevi Coda che ha fatto 9 gol, Attenzione, avevi Coda che ha fatto 9 gol. Non so se questa è più forte di quella dell'anno scorso. E sono preoccupato, ho detto tutto.
0: Stiamo parlando della costruzione della squadra. Con tutta la speranza che vada tutto bene, che abbiamo nel cuore, non abbiamo parlato dell'allenatore stasera. Ricordiamoci che in panchina va un esordiente in una squadra di club, di 50 anni, quindi non giovanissimo, è stato definito emergente, ha fatto sicuramente bene, ha allevato bene alcuni i giovani calciatori delle nostre, però è all'esordio, non solo nel campionato di Serie B, ma alla guida di una prima squadra. E quindi anche questo è un grosso punto interrogativo.
1: Sono troppi punti interrogativi che lievitano intorno a questa squadra, a questa società. Ci sono troppi punti interrogativi e non ci sono mai risposte. Perché anche finora gli acquisti di Gattman, Insigne e se arriva Sinani sono 3 svincolati. E comunque, forse mi auguro Insigne sulla carta, che potrebbe darti un valore aggiunto, ma gli altri probabilmente non sono quei giocatori che ti fanno fare il salto.
3: Dico
1: di qualità.
3: La verità,
1: ad
3: quando
1: oggi
3: ho visto Bernardo Corradi, che io ritengo una persona molto seria, anche molto capace, ci ho lavorato insieme in studi televisivi e vi devo dire che la lettura della partita, legge benissimo. Mi aspettavo una brigata di giovani. Perché lui ha lavorato con i giovani. Invece mi vedo arrivare tutti questi svincolati.
2: Ha preso Insigne.
3: Cioè, questo è un po'. Qual è contrastante? Non lo so. Si vuole tutelare l'allenatore? Non lo so.
0: Al 9-10 luglio, la cosa che mi viene da pensare è che Corradi voleva a tutti i costi avere un'esperienza come primo allenatore. Gli è arrivata questa offerta importante di un club prestigioso come la Sampdoria e ha abiurato quello che è stato. Io, per avere questa, mi dicono: ti facciamo una squadra in cui prendiamo il 50-60%.
2: Ha fatto come Galileo:
0: 50-60% di svincolati?
1: Sì, ma il rischio è che ci sia un Donati bis.
2: No.
1: Il rischio è quello. L'anno scorso tu hai preso Ferri svincolato, Cook svincolato. Ragazzi,
2: Corradi è molto meglio.
1: Ma
2: dai.
1: Io lo auguro, ma tu gli devi mettere un prodotto di rilievo a Corradi.
2: Ma glielo metteranno.
1: Perché è un debuttante Corradi. Non ha l'esperienza che può avere un Daniele De Rossi. Ha il carisma che può avere un Daniele De Rossi.
2: Devi dare il tempo, secondo me, alla società di trovare quelle condizioni.
1: Andrea, è 4 anni che diamo del tempo a questa società, hai capito? Ci siamo anche un po' rotti le scatole di dare, cioè io ogni volta sento Fredsberg è l'anno zero, ma che anno zero? È il quarto anno questo che noi subiamo.
2: Lo so bene, te l'ho detto prima che è il quarto anno.
3: Blocco parliamo solamente di obiettivi. Sampdoria e Genoa, state con noi, ci fermiamo un attimo.

0: Sì, ma avete parlato di tante cose fino adesso, però adesso mi interessa una cosa. Cosa ne pensate di queste due squadre, al di là di quelli che saranno gli acquisti, ma quali sono gli obiettivi di Genoa e Sampdoria? E non guardarmi così, Giorgio.
1: Allora, io ho un obiettivo specifico che vorrei ribadire e un obiettivo generico. Allora, parto dal generico. Il generico è, come dire, nessuna ansia, naturalmente, migliorare le posizioni.
0: E ti sembra generico nessuna ansia?
1: Generico. Ma su questo sono sicuro che ci sarà qualcun altro che si intrattiene. Su quello specifico vorrei ricordare per la 100.000.000esima volta che il mio cuore aspetta di avere una soddisfazione dalla Coppa Italia. Lo dico, è un obiettivo piccolo, specifico, mio personale, però devo dire che andando per la strada incontro proseliti. Perché effettivamente è un obiettivo alla nostra portata, non ti dico chissà cosa, ma giocarcela con voglia di andare avanti, non se andiamo avanti bene, se non andiamo lo stesso, come mira dell'andata.
0: Tieni presente che agli ottavi di finale c'è... C'è l'Inter, ragazzi. E si va a San Siro, che hanno fatto un piacere, vero Giorgio?
1: Se devo dire la verità, non sono impressionato dell'Inter, sarà un'altra. E comunque, in epoca recente, il Bologna è il mio piccolo mito di cosa ha fatto per la Coppa Italia. In epoca recente, stiamo parlando di tre anni fa, non so.
0: Guarda come ti sta guardando Andrea Rivelini.
2: Perché io stavo sentendo il religioso silenzio, quali erano gli obiettivi. Di Giorgio. Secondo me gli obiettivi del Genoa, atteso che non ci potrà essere l'obiettivo di vincere il derby, perché purtroppo anche questa volta si sono sottratti da questa possibilità.
3: Coppa Italia.
2: Però voglio dire, la palla è rotonda e quindi secondo me bisogna che alziamo un pochettino l'asticella rispetto a quello che è stato negli ultimi periodi, cioè una salvezza alla settima. Secondo me dovremmo cercare di alzare un pochettino l'asticella e mettere un po' più di punti e arrivare verso il decimo posto.
0: Allora,
2: questo è il mio obiettivo.
0: Questo, cioè le partenze di Vieira, le partenze di Gilardino, che sono state partenze molto molto lente, le marce non
2: andavano mai. Faticose.
0: Cioè, basta quello per pensare a un obiettivo.
2: Ma certo,
0: telespettatori, ve lo dico molto sinceramente, i 54 punti di Andrea Rivelini.
2: Diamo un numero. Adesso qua diamo
0: i numeri, diamo spesso.
2: Esatto. Però questa volta diamo solo un numero. Non i numeri, ma diamo solo un numero. Io ho in pectore nascosto dentro il mio cuore il numero 5 e 4. Il mio obiettivo personale, che significherebbe ragionevolmente un decimo posto.
0: Un decimo posto, che sarebbe un bel passo in avanti, ragazzi.
2: Esatto.
0: Bisogna fare 14 più dell'anno scorso,
2: E ce la faremo!
0: E ce la faremo! Va benissimo. Loro sono stati in silenzio, sia Andrea che Matteo. Come mai siete stati in silenzio?
4: Allora, partiamo dal presupposto che la Samp in Serie B può avere solo un obiettivo.
2: Esatto.
4: Che però è lontanissimo da quello che ci comunicano o non ci fanno sapere o
0: comunicato perché l'obiettivo della Serie A è il 2028.
4: È da quando sono entrati prima Manfredi che l'obiettivo è la Serie A. Sono passati 4 anni e siamo sempre in Serie B, anzi abbiamo rischiato anche di scendere di categoria.
0: Guarda qua le mie spalle, obiettivo Serie A, ma quando mi sposto leggermente nel 2028, andate, eccolo.
4: Ecco, 2 anni sono tanti e i presupposti, vedendo il mercato, vedendo quello che si sta muovendo.
0: Beh, c'è ancora tempo, Matteo.
4: C'è tempo. Il tempo non manca. Il tempo non manca. Quello che mancano sono le palanche, come dicono a Genova. Perché per ora si stanno muovendo solo giocatori che sono svincolati. Giocatori.
0: Sì, l'abbiamo già detto, gli svincolati.
4: Certo, assolutamente.
0: Quindi
4: quello che si sta muovendo è quello. Non c'è una presa di posizione netta di Fredberg, di Walker o di chiunque vogliate che dica la Samp quest'anno punterà ai playoff. Non lo so, dico giusto?
5: Posso
4: perché
5: dire una
4: cosa?
5: È facile dire
4: obiettivo Serie A 2020, ma cosa vuol dire poi?
5: L'obiettivo quest'anno per la Sampdoria, ma riguarda più che altro anche i tifosi, è cambiare la proprietà, fare in modo che questo è l'obiettivo.
0: Ma questo può essere un obiettivo, Andrea.
5: Devi cercare in tutti i modi di

0: far capire o creare le condizioni perché qualcuno si avvicini, anzi in realtà qualcuno si era già avvicinato negli anni passati, ma evidentemente il giochino piace, diciamo così.
1: Sì, però quindi... io faccio parte del popolino, no? Faccio... Di chi si avvicina alla Sampdoria in questo momento? Con una squadra che non ha giocatori.
0: Non ha valori.
1: Non ha giocatori, non ha nulla, con un sacco di debiti o presunti tali, con un passivo in due anni di 80 milioni di euro. Cioè, chi si avvicina? Chi è quel competitore che viene? Va bene, ragazzi, voglio divertirmi io, vi do 200 milioni di euro e voi continuate e voi andate a spasso. Chi arriva?
0: Io questo, il nome non te lo posso dire, beh, perché certo, non lo so.
2: È fallo.
0: Fallo.
2: dai che lo sai.
0: No, il nome non ce l'ho. Detto questo, però, è evidente che avete notato il totale silenzio dei vertici societari dopo la fine del campionato? Perché c'è stato quel boom comunicativo con interviste un po' così di Tei. Di Tei. No, infatti ho detto un po' così.
1: Vabbè.
0: Fredberg che è stato zitto, poi ha partecipato alla conferenza, sembrava che... E c'è quello dell'isola di Man che continua a stare zitto. È nell'ombra, trama e muove. Ecco, è questo il vero obiettivo dei sampdoriani quest'anno, deve essere, secondo me. Deve essere quello di creare le condizioni perché la Sampdoria diventi appetibile almeno in termini di immagine, che non sia soltanto la Sampdoria.
1: Questo mi sembra
0: essere
1: bene, cioè
0: appetibile per chi si avvicina. E poi a quel punto bisogna forzare la mano perché questi se ne vadano.
3: Però Andrea, Fredberg ha detto delle cose. Aveva detto alzare l'asticella, un mercato ambizioso. Cioè, quindi, volente o non volente, tu mi stai parlando, fare qualcosa di più. Ma poi bisogna metterlo anche in atto. Perché se a parole siamo bravi tutti, diciamo Serie A entro 2028, alziamo l'asticella, mercato ambizioso, poi alla fine stringi, che cosa rimane?
0: Allora, può succedere di
3: perché,
0: tutto da
3: okay,
0: qui
3: che siamo,
0: alla fine del
3: siamo
0: mercato.
3: Al 10 di luglio e manca tutto, ok. Però ragazzi, sono 4 anni che sono questi discorsi.
0: Però
3: io sono preoccupato da questo. Anche l'anno scorso c'erano gli stessi discorsi. E se non interviene nel mercato di gennaio, la Samp non si salva col mercato di giugno.
0: L'obiettivo, ragionevolmente in questo momento, l'obiettivo tecnico della Sampdoria è cercare di non patire l'anno prossimo, perché in questo momento adesso fermo la testa di Andrea perché mi fa venire il mal di mare, non per altro.
2: No, ma io stavo sentendo, cioè annuivo, cioè ero partecipe della discussione, mi accaloravo, infervoravo, ma stavo in silenzio.
1: Il conduttore ti odia di sta zitto, ecco, ma
0: per cui dico, l'idea è quella di non soffrire, perché è vero che le squadre ormai si costruiscono nel tempo, ma se i primi arrivi sono uno che è stato fuori un anno per un infortunio, un 35enne seppur di grande valore, i nomi che si fanno sono di altri due giocatori svincolati,
1: li abbiamo visti prima ragazzi,
0: non hai il portiere, non hai i centravanti, gli attaccanti, non sei messo bene.
1: Perché sì, appunto, è questa cosa qua. Invece in casa Genoa, da questo punto di vista, si sta molto bene, Giorgio, si sta molto bene, perché la società sembra quasi che si sia creata dopo il trionfo in tribunale, dopo un clima totalmente diverso. Sbaglio? Ora questa sensazione, sensazione, la mia sensazione, poi potesse...
4: È una sensazione di tranquillità e di continuità. Questo è dato certamente dalla tranquillità conseguente alla sentenza del tribunale e anche quindi a una possibilità di entrata di qualcun altro capiente azionista, ma anche perché bene o male c'è una continuità societaria anche dal punto di vista sportivo. Il fatto che sia rimasto l'allenatore e che l'allenatore sia un elemento attrattivo rispetto ai calciatori, rispetto agli ambienti, è una cosa positiva. Quindi dal lato societario stabilità, dal lato sportivo allenatore molto bene. Spero ancora, come abbiamo già detto prima, nel centravantone. Questo sarebbe una mia tranquillità maggiore, l'ho detto, lo ribadisco, perché quello è un punto focale. Ma nella tranquillità della situazione, anche il fatto che siano partiti con i primi acquisti molto per

0: tempo, che quindi l'allenatore possa conoscerli nel ritiro, anche. È una cosa positiva.
1: È segreto forse anche positiva. Per te. Guarda, io non do la mano a Rivelini perché lui aveva anticipato queste cose, quindi anzi sto molto più lontano, mi avvicino a Giorgio, però devo dire che Andrea Rivelini l'aveva detto.
2: Io
1: adesso non alzati troppo.
2: No, cerco di star seduto e guardo in camera a casa per ricordare che secondo me l'elemento

0: La stagione scorsa con la stagione che sta per iniziare, e dico un nome, l'allenatore, e dico un altro nome, il direttore sportivo. Questo binomio, questo connubio, Daniele De Rossi, Diego Lopez, stanno operando sul mercato seguendo quelle che sono le indicazioni dell'allenatore, che secondo me è il miglior viatico per costruire bene una squadra. Poi che cosa ci aggiungo? Ci aggiungo che c'è una proprietà che comunque ha dato solidità e forza a una squadra, e c'è un management, in primis Andrés Blázquez, che hanno delle competenze settoriali ben specifiche che, unite una all'altra, formano un tassello che è vincente. Questi elementi, se fatti lavorare, pur nelle difficoltà, che non dobbiamo nasconderci dietro un dito, perché non siamo l'Inter, non siamo la Juventus, non siamo il Milan, non siamo neanche la Roma, però siamo una realtà che poco a poco si sta strutturando e che, a mio avviso, ha come obiettivo rendere non solo unica la campagna abbonamenti che è partita col botto, ma anche unica la stagione che sta per iniziare.
1: Questo mi convince assolutamente. Ti devo dire un'altra cosa, sì, qui l'abbiamo detto anche prima in trasmissione, beh, questa è partita veramente col botto, questa campagna acquisti, sì, campagna acquisti, campagna abbonamenti.
2: Acquisti abbonamenti,
1: perché è stata fatta anche, secondo me, con anche molta intelligenza, no? Ti danno quelle cose, non è solamente andare allo stadio, al tempio, come lo chiamano i tifosi del Genoa, no? Ma è anche quei benefit, quelle situazioni in cui è stata coordinata molto bene,
2: una fidelizzazione complessiva,
1: soprattutto dei giovani, avendo
2: un substrato molto compatto, nel senso che gli abbonamenti sono totalitari rispetto ai posti dello stadio, quindi vai già su un terreno fertile in cui l'abbonamento lo fai indipendentemente dagli acquisti, indipendentemente da quello che sarà l'aspettativa del campionato, lo fai per esserci. E quindi il fatto di pensare anche un corollario di cose intorno è interessante e utile.
1: Assolutamente sì. Invece in casa Samp, Andrea, per fidelizzare non ce n'è bisogno, perché il pubblico blucerchiato ha sempre risposta alla grande, perché io ho visto delle immagini anche nello scorso campionato.
3: Anche troppo.
1: Anche troppo, tu dici. Ecco, che cosa bisogna fare? Bisogna tagliare i ponti con tutto quello che c'è prima e...
3: No. L'hanno già fatto, purtroppo.
1: Perché se
3: purtroppo
1: non... l'hanno già fatto. La contestazione è evidente.
3: L'hanno già fatto. Io ripeto quello che ho detto anche la scorsa settimana. Io non sono per boicottaggio di abbonamenti, anzi, sarei per fare un qualcosa di contrario. Questi signori non credo che comprendano, forse non gliene frega nemmeno niente, cosa voglia dire l'amore per una squadra e l'amore per questi colori in questo caso. Però il tifoso, secondo me, deve fare il proprio ruolo, che è quello di sostenere la squadra quando gioca, anche se deve, ripeto, assieme a tutte le altre componenti attorno, mettere nelle condizioni di rendere la Sampdoria appetibile a qualcuno e magari anche di far capire a questi signori che l'aria che tira per loro non è
1: delle migliori. Non è delle migliori.
4: Andrea, se non è appetibile oggi la Samp è per colpa loro.
3: È certo.
4: E non sono i tifosi da fidelizzare, sarebbero loro che dovrebbero fidelizzarsi, cosa che non hanno invece fatto minimamente, perché ad oggi mi viene a dire che della Samp, come dicevi tu, non gliene può fregare di meno. Non sanno neanche cosa sia la Sampdoria, perché quello che sta a Singapore, ovvero Tei, quello che sta all'isola di Man, ovvero Walker, questi non sanno neanche che cosa sia. Cioè, se tu vieni due volte in quattro anni allo stadio per fare il video della gradinata sud alla penultima giornata di campionato col Sud di Tirol, che c'erano 30.000 persone, quello vuol dire essere proprietario, vuol dire avere a cuore le sorti di una squadra che è quattro anni che è in Serie B? Secondo me no. Secondo me non è questo, e non è neanche a cuore essere all'isola di Man e scegliere con l'algoritmo Donati o scegliere con o decidere di mandare via Lombardo e Mancini, Matteo, perché loro hanno salvato la Samp e invece loro hanno le X sugli striscioni.
3: Visto che siamo in
4: questo
3: confusione,
4: non è...
3: Matteo ha detto, questo essere il proprietario, essere il presidente?

0: della Sampdoria.
1: Ma chi è il presidente della Sampdoria?
0: Ma non solo quello. È una domanda da fare in una giornata in cui avrebbe fatto il compleanno uno che voleva e poteva diventare presidente della Sampdoria, che è Gianluca Vialli.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. E questo è il grandissimo ricordo di Gianluca, che ha lavorato tantissimo per la Samp, tantissimo.
0: Lui
1: per
0: voleva
1: la Samp.
0: E poteva diventare presidente della Samp. Beh,
1: poteva, bravissimo, assolutamente sì. Ed è chiaro che la figura di Gianluca è una figura immensa che rimarrà scolpita nella storia del calcio, ma nella storia del calcio italiano e mondiale. Noi vogliamo ricordarlo perché la storia e le tradizioni non si cancellano mai, assolutamente. Anzi, prendono forza in situazioni imbarazzanti come quelle che sono adesso della Sampdoria. Ed è questo che ci piace anche sottolineare. Allora, io saluto tutti i miei ospiti, saluto in studio Mario e Filippo. Naturalmente, qual è il consiglio che vi do sempre? Continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte!
2: Buonanotte.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana andiamo alla scoperta delle professioni antiche e dimenticate. Rimangono davvero pochi artigiani che sono in grado di impagliare i cesti, fare cappelli, ma anche preparare le famose sedie di Chiavari, oppure lavorare il ferro per farne oggetti d'arte o di utilità. E ancora, come si fa a lavorare il fieno, come si fa a raccoglierlo secondo l'antica tradizione? Bene, questo è il tema di questa settimana. Iniziamo il nostro viaggio partendo da Chiavari. Sono sedie amate dal Papa, da Donald Trump, da Giorgia Meloni, solo per citare alcuni dei nomi più famosi. L'arte di impagliare le sedie continua e vive con un prodotto dell'artigianato e ormai del design davvero tipico. Elisabetta Biancalani.
1: Antichi mestieri nel Tiguglio, siamo a San Salvatore di Cogorno, ma questo antico mestiere riguarda soprattutto la città di Chiavari, perché parliamo delle impagliatrici di sedie. Di Chiavari, ciao Alessandra.
2: Ciao, buongiorno.
1: Intanto grazie, so che sei una delle poche ormai rimaste a fare questo antico mestiere. Che nasce quando?
2: Questo antico mestiere nasce quando, a Chiavari, nasce quando è nata la campanina, nel fine 1800, da Descalzi, che era tornato da un viaggio in Francia, aveva portato fuori questo modello, e lui ne ha voluto fare un altro, chiamato poi infatti il campanile, la sedia campanino, che è un facsimile di questa.
1: Campanino qui. Perché?
2: Campanino perché lui era soprannominato così, e quindi il suo modello di sedia, che era questo praticamente, il modello con questa particolarità, è nato, l'ha fatto proprio lui, ed era una sedia che pesava 800 grammi.
1: Leggerissima rispetto
2: a tutte le altre.
1: Quindi l'ha mutuata un po' dalla Francia.
2: Esatto. Il modello francese, che lo chiamano il parigino, è fatto un po' diverso, va bene, sono più pesanti. Lui ha proprio fatto la campanino.
1: Diventata famosissima la sedia di Chiavari, è entrata anche
2: in tutto il mondo.
1: Veramente.
2: Ce l'hanno anche alla Casa Bianca.
1: Mamma mia.
2: Quindi,
1: che onore portare questa tradizione avanti, vero?
2: Direi
1: Alessandra?
2: Direi di sì.
1: Tu come hai imparato?
2: Allora, io ho imparato dalla mamma. La mamma l'ha fatto per 60 anni e lo faceva in casa, e quindi da lì niente, si cominciano a mettere le prime file, i primi nodi, si comincia a avere il contatto con la paglia, e viene poi naturale, perché è così. Sì, però è una passione, quindi
1: è proprio una
2: avendocelo
1: passione.
2: Sempre sotto mano, ti viene da dire voglio provare. Voglio imparare, voglio provare. E poi è un'arte che, come sempre dicevo mia,

0: Mamma, mettila da parte che un domani ti servirà, e a me è servita.
1: E per te è sempre stato un piacere, vero? Ti rilassavi, mi raccontavi.
0: Da matti. Cioè io, è stata una cosa che ho lavorato in fabbrica 27 anni. Facevo anche i turni di notte e ricordo quando facevo il pomeriggio, ritornavo alle 10:30 a casa la sera e io mi sedevo, mi rilassavo, perché era una cosa che...
1: Facendo dicevo, le sedie.
0: Mi metto lì e mia mamma mi diceva, ma tipo riesci a dormire? No, prima mi rilasso, poi vado a dormire.
1: Anche tua figlia ha imparato, vero?
0: Mia figlia ha imparato da mia mamma e anche lei ha imparato come ho imparato io, piano piano, una fila dopo l'altra. Poi dopo che è mancata mia mamma, mi ha detto, mamma, io voglio continuare. E allora continuiamo.
1: E un tempo si facevano all'aperto a Chiavari, vero?
0: Un tempo si facevano all'aperto, sotto i portici, in Rupinaro, c'erano tutte le donne che si incontravano, c'era la paglia palustre, insomma, era tutta... È stato tutto un evolversi poi, si facevano col salice e il salice era una paglia abbastanza dura, quindi erano lavori che facevano anche gli uomini e adesso invece usiamo questa paglia qua.
1: Allora, partiamo dalla base, appunto, sì. Qual è la materia prima?
0: È il trafilato di giunco, arriva direttamente dall'Indonesia, dalla Cina, dal Giappone, noi non ce l'abbiamo qua.
1: Vengono
0: importati, arrivano in questi rotoli. E le misure partono dall'1,5 fino al 3, al 4,
1: 5
0: in base...
1: millimetri.
0: Sì, sì, sì.
1: Ok, 2,75
0: millimetri.
1: Questo è 2,75 millimetri.
0: Si ammorbidisce mettendola a bagno.
1: Ah, la devi mettere a bagno?
0: Bisogna metterla a bagno.
1: Nell'acqua?
0: Nell'acqua, sì, sì, acqua normalissima. Questo invece è il midollino, che è quello che va... Dove vengono poi fatti i nodi? Questo è il midollino, è l'interno praticamente.
1: E la base di legno te la danno già fatta?
0: La base di legno, sì. Io lavoro tanto per i levaggi, per i podestà, che sono le ultime due aziende rimaste.
1: E di cosa sono fatte la parte, diciamo, l'armatura di che legno è?
0: La maggior parte del legno è il faggio.
1: Faggio?
0: La maggior parte, sì. Poi c'è il legno più pregiato, il ciliegio, ma penso che sia ormai... diciamo una cosa che la richiedono in pochi, però il faggio è quello che usano di più.
1: Ce l'ha anche il Papa, no?
0: Ce l'ha anche il Papa e ce l'ha anche la Meloni, che tramite un'associazione di Chiavari, e 2 anni fa mi pare, 3 adesso non ricordo di preciso, avevamo mandato una sedia al Papa, alla Meloni e al Presidente della Repubblica.
1: Forte. E ce l'ha anche Trump
0: nel suo e ce l'avrà parte. Anche non si sa dove, ma da okay, qualche parte sono sicuramente anche laggiù.
1: Il nome di Chiavari è arrivato là. Allora iniziamo a far vedere un po' come si fa.
0: Allora, questa praticamente cominciamo dalla parte dall'inizio.
1: Perfetto.
0: Allora
1: prendi la tua armatura.
0: Prendo la mia armatura dove abbiamo già messo il midollino. Mettiamo le file a bagno.
1: Per quanto?
0: Ma basta che siano inumidite,
1: si
0: sì, sì, sì, sì, si devono solamente un po' ammorbidire.
1: Tu hai un disegno nella testa?
0: Il disegno è sempre quello, è il classico, non si ci può sbagliare perché l'impagliatura della sedia è questa, non ce n'è altre.
1: Come fai? Fai dei nodi?
0: Faccio dei nodi, che possono essere semplici nodi, ora è un incrocio. Andiamo a incrociare, si vanno a tirare bene le file.
1: Le prendi una alla volta?
0: Una alla volta.
1: Le infili da un lato e fai il nodino?
0: E si fa il nodino.
1: Lasciando gli altri due lati che sporgono della stessa
0: dimensione? Che sporgono, poi io uno lo uso come guida per poter fare sempre i nodi.
1: Adesso, lì non infatti, si rompe mai, no?
0: No, è facile che si rompano, ma si possono fare, le chiamiamo giunte noi, come, è come quando si cuce, che si torna indietro magari di un punto e si va a rifinire lo stesso il lavoro, non succede niente se si rompe una fila, anche a metà del lavoro si passa, come quando si cuce che si torna indietro.
1: Che lavoro di pazienza, no?
0: Sì, è un lavoro di pazienza, infatti non è che ci sono in tanti che si mettono lì a farlo, per quello che dico che ci vuole proprio la passione per questi lavori.
1: Tu cosa pensi quando li fai? Mi hai detto che ti rilassi, ma sei concentrata su quello che fai o pensi riesci a...
0: No, riesco a pensare anche ad altro, purtroppo. Però si pensa, no, cioè si ci concentra perché per l'amor di Dio, a volte si può anche sbagliare, però insomma, diciamo che puoi pensare a quello che vuoi, puoi guardare la televisione, puoi sentire la radio, puoi fare quello che vuoi intanto che lavori.
1: Ma secondo te quante siete a Chiavari che avete

0: conservato questo talento?
1: Ma io potrei dirti una decina di persone.
0: Non vi conoscete neanche tutte?
1: Guarda, no, non credo proprio, perché poi ribadisco, ognuno lo fa in casa, quindi è difficile che ci conosciamo, che ci incontriamo. Ecco, ho conosciuto una signora di Levi che anche lei lavora, ha lavorato tanti anni, è una signora ormai anche lei che ha la sua età, però non ci conosciamo tutte, ecco.
0: Ma adesso non so se è una domanda consona, ma quanto ci puoi mettere partendo da zero, dall'armatura, per fare diciamo l'impagliatura totale di...
1: Ci vogliono 7 ore per farla.
0: 7 ore?
1: Sì.
0: Da qua si capisce anche la preziosità e l'unicità di queste serie.
1: Sì, sì. Cioè per fare uno di quelli ci vogliono 10 ore per finirlo, per farlo tutto. Quella è la poltrona campanino. È una poltrona che avrà una 60 anni, restaurata.
0: Sono preziose, è vero che hanno, sì, anche dei prezzi elevati queste seggiole.
1: Sì, ma fai
0: contando
1: conto,
0: il lavoro però.
1: Contando
0: che...
1: il lavoro, ma fai conto che ci sono sedie anche di 100 anni fa che hanno ancora retto. Perché? Perché la struttura, il legno, la lavorazione, e una volta rifatto anche solo il sedile, hai di nuovo una sedia che puoi riusare per altri 50 anni.
0: Perché, ecco, ma hai detto
1: così...
0: che sono leggerissime rispetto,
1: sono leggerissime,
0: ad altre seggiole, 800
1: certo.
0: grammi.
1: Sì, sì, sì, sì, si partiva, dicevano, da meno di un chilo, 800 grammi le avevano pesate e dicono si tirano su con il mignolo, cioè non è una cosa, questa è una cosa che normalmente fanno vedere e quindi non è, cioè è leggerissime, dici ma reggono? Reggono, non c'è un chiodo, non c'è niente, sono tutte incastrate, incollate e basta, non hanno nessun altro tipo di lavoro. Ecco.
0: Quello strumento che hai in mano cosa ti serve?
1: Allora,
0: perché mi sembra che non lo stia usando granché.
1: No, non lo uso, ma perché ormai è un'abitudine comunque averlo in mano. Io lo tengo in mano perché mi viene per aprire leggermente il midollino e far passare la fila.
0: Ecco, midollino.
1: Il midollino.
0: Quello,
1: ok? Sì.
0: La base, l'arma, questa qua.
1: Esatto, esatto. Quello è il midollino. Dove ci viene fatto il nodo, vedi?
0: Sì.
1: Da sopra ci viene fatto il nodo.
0: Deve essere bello stretto il tutto per poi
1: tutto
0: garantire
1: stretto,
0: la seduta, perché
1: certo,
0: non ci
1: certo,
0: sono colle,
1: certo.
0: Nulla.
1: No, no, no, no, no, la colla è qua, su questo bacchetto qua, viene messa un po' di colla e che poi bagnandola riesce ad attaccare bene anche le file, vedi che non si spostano proprio. Ora ti faccio vedere invece, sì, l'altro tipo di lavoro con la spada.
0: Wow!
1: Sì, anche questa noi la chiamiamo spada, il nostro... Ah vabbè, usiamo sempre le stesse.
0: Qua sei già andata
1: che
0: oltre, diciamo, rispetto al lavoro che hai iniziato. Giusto?
1: Rispetto al lavoro che abbiamo iniziato, una volta fatto questo, messe su da questa parte,
0: che sarebbe
1: io
0: a
1: le
0: questo
1: tiro,
0: punto, no?
1: Esatto, io le tiro dall'altra parte e vengono praticamente così, tirandole.
0: Sì, vengono così.
1: Viene così.
0: Ma la lunghezza, tu la ordini già della lunghezza giusta, il rotolo di, ma hai detto che...
1: No, il rotolo è lungo.
0: Ah,
1: il
0: te
1: rotolo,
0: le tagli tu?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Il rotolo sono lunghi 4 metri, dipende.
0: Quindi
1: dipende
0: la prima
1: dalla
0: fase
1: carne,
0: è proprio tagliarlo della lunghezza giusta.
1: Esatto, esatto.
0: Che è standard.
1: Poi dipende,
0: no, vabbè,
1: sempre,
0: dipende dal tipo di sedia.
1: Dipende sempre da chi la... Cioè, nel senso, io ho imparato così, mia mamma mi ha insegnato così. Poi ci sono persone che la usano completa, lunga, e tutte le volte la tagliano, vedi, la paglia
0: è bella. Ma hai detto di che materiale è la paglia di?
1: Trafilato di giunco.
0: Di giunco.
1: Sì, sono tutte file,
0: mamma
1: io
0: mia,
1: le tiro giù.
0: E le tagli della
1: e
0: lunghezza?
1: E poi si tagliano della lunghezza, adesso ad esempio dovrei, sì, tagliarle della lunghezza per riuscire ad annodarle.
0: Ok, ok.
1: Io
0: okay.
1: Ormai vado così proprio a occhio.
0: A occhio, che meraviglia. Da quanti anni lo fai?
1: Allora io, senza dire la mia età,
0: anni.
1: Brava,
0: 5 anni, dai.
1: E allora sono 50 anni.
0: Che meraviglia. Allora, mi
1: allora
0: stavi facendo vedere
1: anni.
0: Che questo qua è quello che arriva
1: da
0: questo,
1: questo
0: lavoro che stavi,
1: esatto,
0: facendo.
1: Esatto, vengono tirati, trasportate tutte di qua le file, viene fatto sempre lo stesso nodo.
0: Ok, ok.
1: E viene questa parte, okay, qua di lavoro, ok?
0: E poi bisogna
1: e
0: fare
1: poi bisogna, esatto, bisogna fare l'impagliatura. Sempre bagnando un po'
0: Ah, puoi bagnare così anche con le mani?
1: Sì. Si bagnano, anzi si ammorbidiscono bene perché anche quando si puliscono queste sedie qua, tante volte mi dicono ma io ho paura di... No, acqua, sapone di Marsiglia, si può pulire il legno, si può pulire il sedile.
0: Con la cosa più naturale che esista.
1: Con la cosa più naturale che esiste.

0: vista, anzi si ammorbidiscono un po' le file e durano di più.
1: Lo strumento che hai in mano come si chiama?
0: Io la chiamo, come l'ha sempre chiamata mia mamma, spada.
1: Spada.
0: Perché è un facsimile di una spada proprio.
1: Ecco, tu infili dentro due? Due
0: sì,
1: sopra, due sotto?
0: Il motivo parte sempre dall'inizio. Ci sono quattro partenze diverse. Adesso ad esempio ho fatto giù una, vedi,
1: sì,
0: che c'è
1: sì.
0: giù una, e su due.
1: Ok.
0: Il giro dopo saranno giù due e su due.
1: Ah.
0: Quindi dall'inizio è quello che ti dà il motivo.
1: Ok. Mamma mia.
0: E ci sono quattro motivi diversi, quattro inizi diversi.
1: E viene un disegno diverso, no? Viene sempre tutto uguale.
0: Viene sempre tutto uguale. Bisogna fare questo motivo qua, bisogna fare questi quattro passaggi diversi. Se no ti viene una lisca, la chiamiamo lisca di pesce, un po' più grossa.
1: Ecco, infili sotto.
0: Infilo sotto alla spada.
1: Ah.
0: Avvicino e poi schiaccio.
1: Oh, che forte. E piano piano, uno dopo l'altro.
0: Esatto, piano piano.
1: E viene bello rigido. Proprio per sostenere, adesso correggio un po', anzi
0: sì,
1: meglio,
0: avvicino il più possibile, poi sì, vedi che già adesso non va giù il sedile.
1: Sì. E tu le metti anche a posto, se qualcuno magari ne ha una e si rompe o si sfonda? No,
0: questa sedia, ad esempio, questa poltrona me l'hanno messa a posto la famiglia Podestà, perché c'era uno di questi qua rotti, questo. È stato cambiato e
1: se è rotto devi togliere tutto?
0: Devono smontarla praticamente.
1: Mamma
0: devono
1: mia.
0: Sì, non è un lavoro proprio semplice.
1: Che bello. Allora, mentre tu prosegui, visto che abbiamo praticamente quasi finito il tempo, c'è sempre un grande mercato di queste sedie, diciamo, il lavoro non ti manca.
0: Fortunatamente il mercato c'è, vendono anche tanto all'estero, fortunatamente.
1: Soprattutto dove?
0: Ma io penso in giro un po' dappertutto. Sì.
1: È avere una sedia di Chiavari è proprio avere qualcosa di prezioso, un bel oggetto,
0: sì,
1: riconosciuto anche
0: sì,
1: all'estero.
0: Sì, e vorrei che fosse riconosciuto di più anche nelle nostre zone. Perché invece a volte, perché di qua ci diamo meno importanza che dalle altre parti. Purtroppo
1: no.
0: È per quello che succede un po' per tutte le cose. Quando ce l'hai non ci dai tanta importanza.
1: E ma invece, secondo te si estinguerà questa abilità, oppure tu mi hai già detto tua figlia ha 30 anni,
0: no,
1: è capace?
0: Sì, secondo me no,
1: okay.
0: Secondo me no, perché qualcuno che la porterà avanti secondo me ci sarà sempre, anche perché è una sedia che non c'è da nessun'altra parte.
1: Ma
0: la
1: quanto
0: facciamo
1: può costare
0: solo
1: una sedia così? O più o meno, per darmi un'idea, 1.000,
0: sì,
1: 2.000
0: perché,
1: euro, 3.000 euro?
0: Sì, non ho idea perché appunto
1: okay,
0: io non le vendo,
1: non le
0: però
1: vendo.
0: All'incirca la poltrona viene su quel prezzo
1: su
0: lì.
1: Su quel prezzo lì.
0: Una sedia un pochettino più piccola possono partire dai 450,
1: sì,
0: 500,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: in base un po'
1: certo.
0: al legno, in base al legno, in base
1: il
0: al
1: più
0: tipo
1: pregiato
0: di struttura.
1: Qual è di legno, mi hai detto?
0: Il più pregiato è il ciliegio, se non mi sbaglio, perché sennò poi
1: le altri tipi di legno?
0: C'è il faggio, c'era il... aiuto. Adesso
1: vabbè. Ma chissà la tua mamma come sarebbe fiera di vedere che tu prosegui, anche tua figlia.
0: Sicuramente, soprattutto la nipote.
1: Alessandra, grazie, è stato veramente un bel contributo, un bel
0: mi fa piacere.
1: Grazie veramente, buon lavoro.
0: Grazie mille.

0: Fatica, ingegno, passione, tutto questo nella lavorazione del ferro. Con Franco Nativo siamo andati in Vallestura, nel comune di Masone, dove c'è un bellissimo museo civico che ci mostra la tradizione e tutte le tecniche per lavorare il ferro. Sentiamo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Puntata speciale dedicata ai vecchi lavori, a quei lavori che ci hanno fatto diventare anche grandi, che ahimè non esistono in molti casi più. Oggi sono arrivato qui nella bella Vallestura, quindi Masone, Campo Ligure, Rossiglione e anche una buona parte di Tiglieto, quindi la Vallestura che vi consiglio assolutamente di venire a scoprire, un polmone davvero di verde. Perché? Perché siamo all'interno di questo meraviglioso museo civico Andrea Tubino, dedicato al mondo del ferro. Perché qui in Vallestura c'è una grandissima tradizione. Tra qualche istante, insieme all'amico Tommy, cercheremo di entrare un po' maggiormente nello specifico. Ci sono tante curiosità, insomma, poi il ferro attira sempre. Peccato che

0: insieme ormai, è quasi un, insomma, un mestiere quasi dimenticato dal tempo, ma noi oggi entrando qui cerchiamo davvero di ritornare indietro nel passato, cercando anche di scoprire come è stato il nostro passato. Rimanete insieme a noi. Ed eccoci finalmente con l'amico Tommy, che ringrazio, insomma oggi lo faccio lavorare anche in una giornata di festa, ma insomma quando si parla però del proprio territorio queste cose si fanno con grande grande passione. Abbiamo parlato, Tommy, di questa meravigliosa vallata con una storia straordinaria alle spalle, il mondo del ferro. Tanto qui siamo all'interno di una delle tante sale, tanto vi consiglio di venirlo a vedere questo museo perché merita, poi alla fine vi diremo anche quando, come, perché, quando è aperto e quando si può venire a vedere. Allora Tommy, qui abbiamo una parte naturalmente della storia, no?
1: Sì, diciamo che questa è un po' la storia veramente del ferro, cioè si parte dalla pietra di ferro, che è questa, che è pesantissima.
0: Mamma mia,
1: che veniva dall'Isola d'Elba.
0: Questa veniva, arrivava da dove?
1: Dall'Isola d'Elba.
0: Ok.
1: Praticamente veniva, c'erano delle barche chiamate Leudi che avevano la capienza di un container.
0: Ok.
1: Caricavano la nave, la barca, chiamavano e arrivavano al porto di Voltri.
0: Ok.
1: Porto di Voltri c'erano i signori, i commercianti,
0: quelli che avevano i soldi.
1: Esatto, che gestivano tutto. A quel punto cosa succedeva? Arrivavano da Amazone, molte donne anche, che si caricavano sulle spalle queste pietre qui pesantissime.
0: Mamma mia.
1: I più fortunati avevano gli asini.
0: E questi se li facevano invece a piedi?
1: E arrivavano, facevano tutta la via da Voltri fino a Amazone.
0: Pazzesco.
1: Arrivavano qui. E perché Amazone? Perché Amazone era famosissima, era fortunata perché aveva tanta acqua.
0: È ovvio.
1: Aveva tanto legno e quindi
0: che servivano per il movimento, no?
1: Il legno serviva per fare praticamente veniva fatto il carbone,
0: certo,
1: di
0: però
1: legno.
0: L'acqua veniva anche usata, esatto, ovviamente per tutti i movimenti.
1: C'era il carbone di legna, c'era anche legno. Poi c'erano tante ferriere e nelle ferriere si lavorava il ferro.
0: E pensate che questo è solo l'antipasto, perché adesso tanto ti faccio posare un attimo quella pietra perché pesa 150 kg. Poi dietro di cos'è questo?
1: Questo è il carbone di legno.
0: Il famoso carbone di legno.
1: Che è leggerissimo questo.
0: Questo sì. E ovviamente anche questo c'ha tutta la sua storia, come abbiamo detto.
1: Veniva fatto nelle legnaie e quindi praticamente veniva creato questo che serviva poi per alimentare le fucine.
0: Adesso ci andremo anche nella zona delle fucine, vedrete che meraviglia, tanto alle nostre spalle. Adesso vi facciamo vedere un po' di oggetti, andiamoli a vedere insieme. Tommy, veramente avete un po' di tutto. Questa ad esempio è una mantice da fucina del 1800.
1: Sì, questa qui è una mantice da fucina, serviva come tutti i mantici a fare alimentare il fuoco, cioè l'aria praticamente alimentava il fuoco, la fiamma, e consentiva quindi di tenere la fucina viva e per fare poi tutte le lavorazioni.
0: Poi qui per terra c'è un po' di tutto, no?
1: Sì, sono tutte lavorazioni di barre e anche di pinze che venivano usate per prendere il ferro, ecco. Chiodi.
0: E poi i famosi chiodi di Masone, che mi dicevi che hanno una particolarità,
1: sì,
0: qual è?
1: Con quattro colpi facevano la testa.
0: Ah, ok, non più di uno.
1: No, quattro.
0: Quattro secchi.
1: Infatti, se si vede bene, ci sono proprio quattro scanelature.
0: È vero. Poi, naturalmente, qui qualche tavola che ci ricorda un po' di quella che era l'attuale produzione anche degli artigiani,
1: sì,
0: del ferro.
1: Questo è uno dei più grandi costruttori di coltelli, è un artigiano di Masone che è praticamente famoso in tutta Italia.
0: Ah.
1: Si chiama Ottonello, è bravissimo.
0: Siete un po' tutti Ottonello.
1: Sì, ma lui è famosissimo, cioè è veramente bravo. Ha fatto delle cose fantastiche.
0: Poi naturalmente vediamo ancora tanti tanti oggetti, guardate che meraviglia, queste non possono mancare, quando si parlava anche giusto, Tommy, dell'agricoltura ovviamente.
1: Sì.
0: Poi qui tutta la parte della provvigione dell'acqua che arrivava alle ferriere, la famosa presa dell'acqua alle ferriere di Masone. E poi sì, se apri un attimo facciamo vedere, ecco ancora, guardate il famoso cotonificio, insomma c'è stata una grande storia qui a Masone. Andiamo ancora avanti, ecco, mi dicevi ci sono delle cose particolari. Per esempio, prendimi un po' quella lì, fammela un po' vedere, guardate che roba. Allora, io sfido chiunque dei nostri amici, aspetta che facciamo ancora un po' di luce qua, aspetta, ecco, mettiti qua. Sfidiamo chiunque a indovinare che cos'è questo. Diamo 5-10 secondi. Secondo voi che cos'è? Non dirlo ancora, aspetta Tommy, perché è una cosa stranissima. Allora, signore e signori, questo che cosa serviva?
1: Questo era, lo usavano i dentisti.
0: Addirittura?
1: Sì, qui ci mettevano praticamente le composizioni per fare le paste per i denti,
0: sì,
1: li
0: poi
1: mettevano qui dentro e poi facevano il suo lavoro qua.
0: Madonna.
1: E quindi li amalgamavano.
0: Incredibile, pazzesco. Pensate un po' voi che vi lamentate adesso dei dentisti. Va bene.

0: pensate che non è ancora finita, poi come vedete tantissimi tipi anche di serratura, giusto Tommy?
1: Sì, serratura, poi ci sono quelle cose là che voi non sapete, sapete cosa sono quelle lì?
0: Ma assolutamente no.
1: Cos'è? Servono per tostare le castagne, le mettevano le castagne dentro quegli involucri e poi li mettevano nella stufa e tostavano.
0: Bellissimo. E pensate che non è ancora finita. Signori, guardate questa meraviglia, sempre qui al Museo Tubino di Masone. Tommy, questa è meravigliosa, è un'inferriata che però ha una particolarità.
1: Sì, perché qui non ci sono punti di saldatura.
0: Ah!
1: Questa è un'inferriata eseguita col metodo della bollitura.
0: Che sarebbe?
1: Praticamente loro fondevano il ferro scaldandolo insieme e quindi poi lo amalgamavano. Quindi se voi vedete questi pezzi
0: non c'è nessun tipo
1: non c'è di saldatura e quindi e questo è un grande capolavoro perché tutto quello che vedete non c'è
0: guarda tutti i ghirigori che ci hanno fatto.
1: Esatto. Mamma questa, mia. E tra l'altro questa faceva parte probabilmente di qualche altare, di qualcosa che siamo riusciti a recuperare, perché sennò andava buttata via.
0: Ma dove è andata a finire, Tommy? Ah, eccolo qua, non ti beccavo più. Allora, qui siamo all'interno, che meraviglia, fucina da chiodi. Tommy, dunque, qua, che cosa abbiamo? Cosa è questo affare qui?
1: Questo è un maglietto.
0: Ah!
1: È praticamente un grosso martello che funzionava ad acqua, chiaramente. Ah. Praticamente c'era una grossa ruota, l'acqua faceva girare la ruota e faceva alzare e abbassare il martello.
0: Perché è un mini? Io lo vedo
1: perché,
0: bello grande.
1: Perché
0: invece.
1: il vero maglio è almeno 4 volte più grande.
0: Alla faccia, e quindi un maglione.
1: Erano tutti messi, piazzati sul terreno,
0: certo,
1: per evitare che facesse crollare le case.
0: Senti, dato che qui vengono anche tanti bambini, voi ne avete creato anche uno?
1: Sì, questo è praticamente un plastico con un maglio, diciamo un maglio che si fa vedere che come funziona, no? Praticamente fa sto lavoro qua e poi io vi faccio vedere più o meno come funziona. L'acqua faceva girare la ruota e la ruota faceva piccare il maglio.
0: Perfetto.
1: E lì sotto ci andavano praticamente, ci lavoravano e prendevano delle piccole pinze che erano enormi, però non piccole,
0: che servivano per
1: lavorare
0: il ferro. Allora adesso entriamo assolutamente in un'altra sala. Che meraviglia che è questo museo e ogni volta entriamo in un anfratto, Tommy, bellissimo. Qui siamo un po' nel cuore, no? Con la cucina e quant'altro.
1: Sì.
0: Pensate che Tommy mi ha raccontato una roba davvero molto molto veloce. Nell'antichità, adesso assolutamente ti metterebbero in galera, facevano delle cose un po' incredibili. Addirittura mi dicevi che...
1: Allora, le fucine rimanevano sotto le case, gli appartamenti,
0: certo,
1: dove lavoravano. Succedeva che magari c'era qualche moglie, bambino che era malato e non poteva lavorare, perché lavoravano tutti
0: quanti.
1: Cosa facevano? Allora facevano dei fori che passavano
0: sul soffitto.
1: Mettevano una cordicella e le persone azionavano il mantice.
0: Alla fine lavoravano anche questi qui, poverini.
1: Azionavano il mantice per dare l'aria al foro.
0: Incredibile. Facevano lavorare tutti perché bisognava lavorare tutti.
1: Perché una volta era miseria.
0: Ma lo credo. Tommy, senti, fai un passo un pelino più avanti. Allora qui ovviamente poi non manca tutta la parte che, insomma, gli attrezzi e quant'altro. Adesso io ne prendo proprio uno al volo, scusate, ma per dire, qui c'è un po' di tutto. Questi erano i veri attrezzi che poi ti facevano anche vivere.
1: Sì, no, servivano a tutto.
0: Girati di qua,
1: praticamente,
0: Tommy.
1: Servivano a fare, con questi facevi tutti, tra l'altro là qui non si vedono, ma là c'è tutta una serie di martelli adatti, ogni martello aveva la sua funzione, no? Quindi servivano.
0: Ma quanto ci mettevi a fare un oggetto del genere, ad esempio?
1: Lì ci voleva, poi tra l'altro usavano anche il maglio verticale,
0: adesso poi lo facciamo vedere.
1: Che era pericoloso.
0: Questo cos'era, per esempio?
1: E questo serviva praticamente per fare degli stampi.
0: Ah, ok, è vero, all'interno
1: c'era uno stampo e veniva fatto un tipo di cosa.
0: Presso fuso,
1: esatto.
0: Mamma mia, poi c'è una marea di chiodi che guardi, ti faccio vedere solo una cosa, peserà, no, non ce la faccio a tirare su, pesa 800.000 kg, ma guardate davvero ancora questi mille tipi di chiodi che si possono trovare e con questi ci lavoravano e come. Adesso andiamo a vedere questo maglio verticale. Ecco, qui vediamo il maglio verticale. Beh, però qui c'è già l'evoluzione, Tommy.
1: Beh, qui c'è un'evoluzione perché comunque c'erano già delle cinghie, quindi praticamente questo qui, tra l'altro, era dei magli molto molto pericolosi perché non c'erano, in quell'epoca protezioni non esistevano.
0: Non ce n'erano, certo.
1: E infatti molta gente ce l'ha lasciato.
0: Ecco, là dietro mi dicevi ci sono quelle famose...
1: Queste sono tutti tipologia di martelli fatti su misura.

0: usati per fare determinate lavorazioni. Ogni martello aveva praticamente uno scopo, non mi chiedere quale perché sono cose vecchissime.
1: Però incredibile, ce ne erano veramente tantissimi, sì, tantissimi, sì, tantissimi.
0: Faceva con quelli, facevano di tutto.
1: E poi, prima di chiudere, guardate quante inferriate qua, giusto Tommy?
0: Sì.
1: Cancelli, inferriate.
0: Queste venivano fatte, venivano lavorate e poi venivano messe, date nelle case, addirittura ci sono delle case di Genova che hanno ancora.
1: Ancora, cioè, ma
0: di
1: anche,
0: Masone, sì.
1: Ma addirittura anche nel centro storico.
0: Sì,
1: abbiamo,
0: sì,
1: visto.
0: Esatto.
1: Signori, guardate che meraviglia, davvero oggetti di uso comune dell'epoca. Adesso insomma ci fanno un po' di anche un po' di tristezza, se vuoi, però questo era. Mamma mia, quanto sono grandi queste tenaglie.
0: Ecco, pensate un po' a tenerle in mano.
1: E prima di concludere la nostra puntata, sempre con l'amico Tommy, siamo arrivati in un altro punto particolare che magari può non avere uno stretto collegamento col ferro, anche perché qui all'interno di questi locali proprio cosa c'era qui?
0: Questi erano i forni del, questo era un convento,
1: sì.
0: Questi erano i forni del convento originali del 1580.
1: Pensa a te.
0: Qui praticamente i frati facevano pane,
1: sì, infatti.
0: Panificavano e arrivava, ogni tanto arrivavano delle persone, gli davano qualche soldino e loro gli davano il pane.
1: Pazzesco. Ma anche ho sentito che alcuni abitanti del luogo, pagando pochissimo,
0: sì,
1: portavano ovviamente,
0: sì,
1: la pagnotta che poi,
0: esatto,
1: veniva,
0: e poi veniva scaldata.
1: Incredibile, pensare.
0: Comunque questi sono forni che ancora adesso, se volendo, funzionano.
1: Ah, funziona?
0: Sì,
1: vabbè,
0: sì.
1: Tanto a te ti vedo già pronto praticamente lì col coso.
0: Sì, per oggi non li facciamo.
1: Ci troviamo sempre all'interno del Museo Tubino di Masone, il Museo del Ferro, dove ovviamente si può trovare un po' di tutto, c'è tanta tanta storia. Ad esempio, Tommy, questo è un ciabattino, ma forse chiamarlo solo ciabattino è riduttivo perché ha una sua storia.
0: Sì, questo era, si chiamava Ciutarisso, era un ciabattino itinerante, cioè lui andava direttamente nelle cascine, andava a riparare le scarpe e veniva ripagato con frutta, mangiare, roba da mangiare. Era un analfabeta, però era anche autodidatta, ha cominciato a scrivere, infatti abbiamo trovato dei diari che si vedono anche lì, e tra le altre cose che ha scritto, una cosa bellissima è: chi libero può stare non si incateni.
1: Siamo arrivati alla fine, amici, è stato davvero interessantissimo questo viaggio a ritroso nel tempo qui al Museo del Ferro, ma non solo, e ne è testimonianza anche quest'ultima sala che vi stiamo facendo vedere, un po' l'avete chiamata la sala dei masonesi.
0: Direi,
1: no?
0: Direi che l'ha voluta Gianni Antonello, che era,
1: ah, a proposito,
0: che era praticamente, diciamo, l'anima di questo museo, e quindi mi piacerebbe ricordarlo, e quindi l'ha voluta lui proprio per ricordare la gente di Masone con tutti i suoi mestieri, tutti i lavori.
1: È vero, e quindi qui ci sono, parlando proprio dei mestieri di una volta, ci sono un po' tutti. Allora, senti Tommy, tanto davvero grazie anche per la tua passione. Io spero e mi auguro però una cosa, che lo chiedo sempre al fine di ogni trasmissione, ci auguriamo che qualche ragazzo della valle possa poi prendere in mano il testimone.
0: Noi siamo vecchi purtroppo e per adesso non è che ce ne siano ancora tanti,
1: però
0: speriamo, noi speriamo.
2: E per tutti coloro che fossero intenzionati a venire a vedere di persona questo bel museo a Masone, Museo del Ferro, ma come vedete non solo.
0: Noi siamo aperti tutti i sabati e tutte le domeniche e tutti i festivi,
1: sì,
0: dalle 15 alle 18:30.
1: Mm-hmm.
0: L'ingresso è libero.
1: Quindi, se poi uno vuol dare un,
0: sì,
1: piccolo,
0: quello certamente, ma quello dell'ingresso libero è voluto perché noi riteniamo che la gente debba poter venire a vedere senza dover,
1: sì, avere quindi
0: esatto.
1: Poi se uno vuole lasciare qualcosa,
0: quello,
1: ben venga.
0: Quello va bene così.
1: Senti, ma avete anche un sito? Ci sono altre?
0: Sì, c'è un sito che adesso tra l'altro è in costruzione,
1: mm-hmm,
0: che appunto in internet a breve ci sarà questo sito di Museo di Masone, quindi la gente potrà entrare in questo sito e vedere tutto quello che più o meno avete visto e molto altro.
1: È molto molto alto. Tommy, è stato un piacere.
0: Grazie a te,
1: davvero,
0: ci
1: complimenti. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto da Franco Nativo e vi salutiamo anche qui dalla bella bella Masone.

Rocchettavara, provincia della Spezia, dunque Val di Vara. Qui ancora si raccoglie il fieno seguendo l'antica tradizione che arriva da decenni e decenni.

0: decenni, anzi da secoli. Ora certo un po' di tecnologia è arrivata, ma ci sono dei metodi, dei meccanismi che ancora sopravvivono. Emanuela Cavallo.
1: Professioni antiche, questo è il mestiere più importante, possiamo dire, della storia dell'umanità. Parliamo dell'agricoltura, siamo a Rocchetta Vara, nell'entroterra della provincia spezzina, e siamo nell'azienda agricola di Michele e Consuelo, un'azienda agricola in cui diverse sono le lavorazioni che si realizzano d'estate, anche le attività educative di cui poi parleremo, ma partiamo proprio appunto dal lavoro, anche che si realizza ahimè con tanta fatica perché le temperature sono alte. Quali sono le attività anche di questo periodo?
2: Allora, in questo periodo si fa il fieno per gli animali per l'inverno e se ne approfitta di queste belle giornate di caldo per fare seccare il fieno. Un'altra lavorazione è il taglio del grano, perché noi seminiamo il grano, dei grani antichi, con semi di grani antichi, e anche nonostante il caldo è un lavoro da fare e si fa, ecco, magari nelle ore più fresche della mattina si cerca di fare queste operazioni. Ecco.
1: A che ora è la tua sveglia poi, soprattutto in queste giornate che di caldo veramente torrido, però considerando che delle lavorazioni vanno fatte a seconda della stagionalità, anche guardando poi appunto ai mesi autunnali, invernali, guardando magari appunto anche la necessità di mettere da parte il nutrimento per gli animali e poi appunto per realizzare questi grani antichi, che è un lavoro che serve anche alla nostra cultura, alla nostra alimentazione.
2: Allora, la sveglia è la mattina presto, intorno alle 5:30 al massimo, perché innanzitutto bisogna accudire subito gli animali e anche liberarli dalle stalle, perché purtroppo noi qua abbiamo anche il problema del lupo, quindi alla notte dobbiamo chiudere gli animali nelle stalle. E poi si iniziano le varie lavorazioni, dal fieno oppure, come questa mattina, abbiamo fatto il taglio del grano.
1: Come funziona?
2: Abbiamo un po' di attrezzature un po' antiche ancora. Abbiamo una macchina che taglia e lega il grano, poi viene caricato, diciamo, sul trattore, sul rimorchio, e viene portato qua vicino a casa, dove verrà montata una antica trebbiatrice di legno, e dove poi viene trebbiato il grano e uscirà il grano vero e proprio. Ecco.
1: Ecco, mi parlavi di grani antichi, c'è stato un lavoro di ricerca o comunque sono i grani che magari erano già presenti sul territorio? Quali sono anche le caratteristiche di queste coltivazioni?
2: Allora, c'era stato qualche anno fa, c'è stata una ricerca sull'antico grano di Suvero, dove facevamo parte anche come azienda pilota, c'era l'Università di Pisa e c'è stato fatto un grande studio dietro. L'unico problema che ho avuto con questo tipo di grano è che è un grano che cresce molto, quindi viene circa 1,20 m, da 1 metro a 1,20 m, e con purtroppo gli eventi atmosferici che succedono ultimamente abbiamo rischiato più di una volta che il grano venga allettato, praticamente viene dal vento, dalle burrasche, viene steso a terra e non è più recuperabile. E quindi ho optato in questi ultimi 2 anni a cambiare varietà, sempre una varietà di grano antico, che è il grano Bolero, dove rimane molto più basso, non ha problemi di allettamento, e anche come farina dà una farina altrettanto buona come l'antico grano di Suvero.
1: Ecco, per la produzione poi della farina come si realizza, anche in termini di tempo proprio?
2: Diciamo che una volta trebbiato il grano si rimette un pochino, si ristende un pochino al sole per togliere quel poco di umidità che rimane, e poi si può portare al mulino. Ecco. L'unica cosa è che qua mulini vicini ormai non ce ne sono più, e quindi bisogna fare dei chilometri per macinare il grano.
1: Ecco, dove lo portate?
2: È nella zona di Sarzana noi. Qua quindi sono un po' di chilometri.
1: È un viaggio e quindi c'è anche questo aspetto. E poi c'è un altro aspetto, come abbiamo detto all'inizio, che riguarda di più Consuelo, che è l'aspetto educativo, perché in questa azienda c'è tanta fatica, c'è tanto lavoro, poi c'è il risultato, che anche in termini comunque di conservazione di questi grani.

0: antiche è molto importante, e anche poi dal punto di vista alimentare. Tutto questo va spiegato ai consumatori e soprattutto a una fascia generazionale molto importante, che è quella dei più piccoli.
1: Sì, esatto, io faccio delle attività didattiche, io sono pedagogista, quindi mi occupo insomma proprio di bambini, quindi già da qualche anno siamo fattorie didattiche accreditate all'albo della Regione Liguria e accogliamo le scuole durante le gite, quindi durante i mesi di solito di maggio, e uno dei laboratori scelti maggiormente è proprio quello del grano, si chiama Dal chicco al biscotto. Proprio perché ai bambini viene raccontata tutta la storia del grano attraverso delle tavolette in cui sono state fotografate tutte le varie tappe di lavorazione, e quindi i bambini prima vedono, attraverso anche un momento di lavoro di gruppo, devono cercare di capire quale lavorazione viene prima, quale viene dopo, e successivamente poi viene spiegata ovviamente da me. Portiamo in una fase successiva proprio sul campo a vedere a che altezza è il grano che prima ho visto solo in fotografia, e poi la parte laboratoriale vera e propria consiste proprio nella realizzazione di biscotti con la nostra farina, che poi loro si possono portare a casa. Questa per la parte scolastica, e poi attiviamo anche durante il periodo estivo per i bambini dei campus estivi, dove tutte le attività, non c'è solo quella del grano a questo punto, ma ci sono attività anche più generali dell'azienda, quindi anche la raccolta della frutta, la raccolta della verdura, la conoscenza della stagionalità dei prodotti.
0: È una cosa utile anche per le generazioni insomma un pochino più cresciute, ormai ci siamo distaccati, ed è una mancanza proprio anche di un aspetto educativo e anche dal punto di vista nutrizionale, poi per la stessa salute, no? Gli aspetti di un'alimentazione sana, lo stesso grano antico ha un valore diverso rispetto al grano che poi diciamo normalmente troviamo nella farina. Diceva prima Michele che è più difficile da coltivare, cioè, logicamente delle altre caratteristiche, questo aspetto viene colto, viene raccontato.
1: Sì, certo, anche perché poi subito i bimbi e insomma le maestre che li accompagnano sentono anche la differenza nei biscotti che mangiano, nel senso che appunto la differenza del grano si sente proprio, la farina, cioè la farina che nasce dal nostro grano ha un gusto diverso da quello comprato ovviamente, quindi questo aspetto sicuramente viene raccontato, viene fatto vedere e toccato con mano e poi assaggiato anche.
0: Da Rocchetta Vara saliamo oltre i casoni di Suvero, a pochi passi qui l'Alta Via, alle nostre spalle un pagliaio, questo era il modo antico di raccogliere il fieno, ci spiega perché Diego Osterini.
2: Allora, qua a queste altitudini senz'altro l'attività principale in questa stagione era la fienagione. Anzi, diciamo che era quasi esclusivamente quella, perché questo qua era terreno di pascolo ed allevamento. L'agricoltura era senz'altro sporadica, eseguita in pochi punti. Questo qua dietro di noi è un pagliaio, o in dialetto pagliaro, era un modo di conservare il fieno per l'inverno. In poche parole, il fieno veniva ammucchiato, raccolto intorno a questo palo conficcato nel terreno, sul fondo si faceva uno strato di rami per sollevare il fieno dal terreno, dopodiché questo veniva disposto a raggiera intorno al palo e fino ad arrivare all'apice di questo. La forma è una forma conica perché l'erba così appilata funge da copertura a se stessa. In poche parole, si marcisce, si deteriora solo alcuni centimetri dalla parte esterna, e nella parte interna il fieno rimane perfettamente integro. Quando i fienili erano vuoti, con gli asini oppure con dei fasci di fieno portati a spalla, il fieno veniva preso dal punto dove era stato tagliato e portato nuovamente all'interno dei fienili. I pagliai erano di proprietà, ognuno aveva il suo, e diciamo dall'Alta Via per chilometri venivano trasportati a valle, generalmente a braccia, utilizzando uno strumento che si chiamava in dialetto reida. Fate conto come una maca con due legni all'interno della quale veniva posto il fieno, e fatto questo ciambellone anche di grosse dimensioni, di peso intorno a 70-80 kg, e veniva portato per chilometri. La particolarità è che, essendo molto voluminoso e pesante, non poteva mai essere posato.

0: per riposarsi, le persone cosa facevano? Lungo il percorso avevano costruito, diciamo, delle cosiddette in dialetto posadore, cioè dei posti dove potevano togliersi il peso dalle spalle senza però posarlo a terra, riprendere fiato e poi ripartire. Molto usati erano comunque anche gli animali, soprattutto gli asini, e in passato venivano utilizzate delle slitte su legno, chiamate in dialetto trage, all'interno delle quali venivano poi raccolto il fieno in grosse quantità, diciamo che in una tragia grossa ci stava mezzo pagliaio, e poi scivolando sul terreno, però come sulla neve, portato fino a fondo valle.
1: Ecco Diego, questa era una lavorazione antica, perché oggi non funziona più così?
0: No, senz'altro no, anche qua dentro la nostra entroterra ovviamente è arrivata la tecnologia di dimensioni più piccole, però come nella pianura adesso il fieno viene mietuto con le barre falcianti, viene girato con i ranghinatori e pressato con il rotoballe. Il rotoballe da qua poi sollevato con i sollevatori, trattori, e portato all'interno di grossi capannoni, dove poi lungo l'inverno, però come in antichità, viene sempre dato al bestiame, perché fortunatamente nelle nostre zone il bestiame viene ancora oggi mantenuto solo utilizzando fieno del loco.
1: Sono lavorazioni che comunque chiamano del personale, hanno necessità di più persone, e quindi dalla valle arriva questa manodopera o ve la gestite in autonomia? Come funziona?
0: Diciamo che anche qui sono cambiati i tempi. Allora, una volta il periodo del fieno era, diciamo, una festa fasticosa, la comunità si radunava e l'un l'altro ci si dava una mano, anche perché il fieno veniva mietuto a mano, mosso tutto a mano con le forche e rastellato. Adesso al giorno d'oggi la tecnologia permette di fare grossi lavori con pochi individui. Anche qui comunque la manodopera è essenziale, e anche qui comunque, come in tutte le parti ormai dell'Italia, è difficile reperire manodopera disponibile. Quindi ce la caviamo da soli, e qui le comunità si radunano, ovviamente come un tempo, le dimensioni di questi raduni sono più contenute, però l'un l'altro ci diamo sempre la mano e il fieno viene mietuto tutti gli anni e poi raccolto.
1: Un pezzo di storia dell'Alta Val di Vara, oggi c'è la tecnologia che ci aiuta, ma comunque tante lavorazioni dipendono sempre dall'uomo, ma soprattutto dalla sua volontà.

0: Conoscete il colore antico Savona, quel mix tra bianco e blu tipico delle ceramiche della zona? Siamo andate a scoprirlo e a raccontarlo. Al Bissola Superiore, un museo, il Museo della Ceramica, da cui arrivano in visita davvero da tutto il mondo. E qui si continuano a far vedere le tecniche, le tradizioni della lavorazione della ceramica, proprio come si faceva una volta. Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati da Masone. Per quanto riguarda il discorso legato al ferro, siamo arrivati ad Albissola. Quando si parla di Albissola si parla di un laboratorio a cielo aperto per quanto riguarda la ceramica. Oggi siamo arrivati qui con l'amico, si presenta
2: Ernesto Canepa.
1: Insomma, che tutti quanti lo conoscono, un grande maestro, qui si parla ovviamente di ceramica. E invece poi abbiamo il nostro amico che si chiama?
2: Il nostro bravissimo torniante, Bouchaïp, che è un mio allievo, diciamo.
1: Senta, ma quanto è ancora difficile dare forma poi a questa meraviglia?
2: Ma questa è un'attività che si perde nei tempi. Da millenni i vasi sono stati fatti sul tornio. Mm-hmm. Si lavora ancora oggi sul tornio come si lavorava 1000 anni fa, 500 anni fa. Mm. E quindi c'è un piatto che gira e delle mani miracolose che tirano su
1: e creano dal nulla,
2: creano il vaso. Creano.
1: Tu di dove sei? Qual è la tua nazionalità? Dal Marocco, c'è una grande tradizione, vero, anche lì, è vero, l'avevo sentita. Allora, a questo punto noi ci spostiamo, facciamo diventare protagonista lui e le sue mani, perché oggi faremo un processo meraviglioso, dalla creazione poi dentro nel forno, è vero?
2: Poi dopo i pezzi che lui ha fatto saranno essiccati, messi in forno la prima volta, cotti a 1000 gradi. Vabbè, quando escono terra cruda è diventata terracotta, si può smaltare, colorare, dipingere, come poi lo vediamo sempre finiti, cotta la seconda volta a 950 gradi. E sono come li vediamo in esposizione sempre.
1: Che spettacolo!

0: Ecco, allora noi adesso usciamo dall'inquadratura e facciamo diventare protagonista le sue mani. Guardate che meraviglia. E da qui incomincia a nascere un po' il tutto. Oggi esatto. Ci regalerete poi un piccolo oggettino per la nostra trasmissione Chiaro. Viaggio in Liguria.
1: Quello che, un pezzo che farà lui, possiamo scriverci sopra il viaggio in Liguria, ci mettiamo la data, le nostre firme, lo cuoceremo e poi ve lo facciamo avere cotto, perché altrimenti così sarebbe, certo. si scioglie, si certo. rompe, si toglie.
0: È una magia, no? Quella che sta creando lui.
1: E infatti, basta vedere e uno si rende conto, perché è più facile, si capisce più vedendo che spiegandolo. Quindi le mani riescono a muoversi in maniera a tirare su da una palla di argilla, riuscire ad avere un vaso di tutte le forme possibili, poi lui è bravissimo. E il nostro motto è, diciamo, da 2 centimetri a 2 metri non abbiamo problemi. Poi abbiamo fatto vasetti che sono là sopra, non si vedono, da 2-3 centimetri rifiniti con lo stucchetto.
0: Per arrivare fino...
1: Oppure monumenti altri 2 metri, come ce ne sono sulla nostra passeggiata.
0: Allora, il processo, lui adesso sta creando, ovviamente bagna, no? All'interno.
1: Con le mani bagnate, ovviamente, perché deve scivolare.
0: Ovvio. Forse. E poi va a fare tutti questi micro...
1: E poi no? Adesso sta lisciando un po' com'è la forma, la forma sì. tonda, come definitivo, poi farà sul collo, ci farà al collo, farà qualcosa, lo vediamo.
0: Senta, una domanda sempre molto importante quando facciamo queste cose qui, il ricambio generazionale, le nuove generazioni, sì, mi auguro che non muoia questo perché è un mestiere meraviglioso.
1: Questo è un discorso un po' più difficile perché i ceramisti erano molti all'inizio secolo, durante prima della guerra e anche subito nel dopoguerra, ora siamo molti meno e quei poi che ci sono rimasti stanno faticosamente cercando di resistere e insegnare, far nascere certo. nuove aziende, nuove piccole aziende, come stanno facendo, perché ci sono alcune piccole botteghe nate con questi ragazzi che hanno fatto la scuola di ceramica, che hanno fatto corsi di ceramica, sì. dove io ho sempre insegnato anche, quindi cerchiamo di tirare su
0: qui qualcuno. Avete una bella scuola peraltro dal Bissola.
1: C'è la scuola di ceramica che funziona, che è la scuola comunale di ceramica tra l'altro, e dovrei dire che anche nelle varie iniziative che abbiamo fatto qui sulla passeggiata e sì. nei posti pubblici abbiamo sempre con il sostegno dell'amministrazione
0: certo.
1: e in particolare l'attività e la volontà che ci mette la nostra assessora alla cultura Simona Poggi uh-huh. abbiamo realizzato monumenti, cose che abbiamo messo sulla passeggiata che sono tutti
0: l'abbiamo
1: visibili
0: visti. Dicevamo piace ancora tanto la ceramica?
1: Ma piace. Una volta funzionava di più perché molte botteghe con i primi turisti che venivano di sole, i bagnanti che erano poi gli operai magari di Torino, della Fiat, venivano qui con quello che vendevano nell'estate magari vivevano tutto l'anno, perché tutte le persone che venivano a Bissola compravano il ricordino per la vicina di sopra, per la zia, per la nonna, tutto qua. Ora magari le case sono già piene di ceramica, ne comprano meno. Oggi si cerca soltanto il pezzo importante, il pezzo d'arte, il pezzo dell'artista.
0: Avete visto la creazione, ma non è mica finita, perché la magia naturalmente, tanto quanti giorni passano ovviamente dagli oggetti che abbiamo creato con il nostro maestro per poi davvero prendere vita ed entrare nel forno.
1: Allora, normalmente questo dipende molto dalla stagione, perché adesso sì. farà molto presto, in una settimana i pezzi sono essiccati, perché i pezzi, da quello importantissimo, devono essere secco. Secco vuol dire che non contenga più alcuna umidità,
0: certo.
1: altrimenti esplodono.
0: Ovvio.
1: Quindi il pezzo a seccare si impiega adesso magari una settimana, d'inverno magari un mese.
0: Ovvio, perché
1: poi secondo lo spessore, la grandezza, più i pezzi sono grandi, più mi fa l'essiccazione, la cottura lenta. Quindi dipende, se sono bomboniere si fa in pochi giorni.
0: Se
1: passiamo
0: cose già
1: di cose da un metro.
0: Allora adesso finalmente apriamo uno dei tanti forni, addirittura qui ce ne sono 4-5, mi diceva.
1: Sì, sì.
0: Questa è un'altra magia, tanto guardate, mamma mia, è pesantissima questa porta. Tanto questo cos'è? Elettrico?
1: Questo è un forno elettrico, normale in fibra ceramica, quindi già di ultima generazione, e che ha la proprietà di non incamerare calore nelle pareti, ma di scaldare soltanto il carico.
0: E tanto iniziamo a prendere qualche oggetto. Questo praticamente possiamo dire che è l'oggetto finito.
1: L'oggetto finito, cotto la prima volta,
0: ovvio.
1: È a metà strada della sua vita. Quindi a questo punto il pezzo che prima era in terra cruda, l'abbiamo visto essiccato, è diventato cotto a 1000 gradi.
0: Mille?
1: È diventato
0: per quanto tempo?
1: E la cottura dura 12-14 ore.
0: calore. Ah, ok. Ovviamente. Quindi vedete, ragazzi, quando
1: il riscaldamento, poi sì, ce ne vuole 24 per il riscaldamento.
0: Ma alla fine un prodotto quanto ci mette per poi essere messo sullo scaffale per la vendita?
1: 20 giorni, un mese, tutti i pezzi
0: però
1: che possiamo fare.
0: Ce n'è di lavoro, questo voglio dire, perché quando magari le persone dicono però ceramica costa sempre tanto, ma avete capito che tipo di lavorazione c'è dietro, da quando inizia a quando arriva?

0: ovviamente sui vostri scaffali.
1: Molti ragazzi che hanno fatto prima il liceo artistico, poi è venuto a fare la scuola di ceramica, si appassionano a creare queste cose, e anche se la vita è dura, non è come andare perché certo. Chi va per lo stipendio qui deve imparare a sudare, e la ceramica è una cosa lunga, difficile, va amata e respirata, perché altrimenti chi prova poco,
0: certo,
1: se ne va. Ecco.
0: Certo.

0: Sono più le donne.
1: Si appassionano.
0: Eh sì, perché poi è anche una roba molto
1: anche
0: femminile.
1: Con la scuola di Sandra, che vengono a fare corsi, facciamo corsi per allievi, giovani, per ragazzi, per medi, per hobbisti.
0: Ora adesso vi facciamo invece vedere un paio di oggetti finiti, guardate che meraviglia. Ed eccoci entrare in uno dei tanti laboratori, soprattutto oggi proprio qui ad Albissola. Dicevo che è un po' come fare un viaggio a ritroso nel tempo, no? Qui c'è quella confusione programmata, no? Quel caos che però loro sanno esattamente dove si trova praticamente tutto, no? I materiali, la calce, l'argilla, insomma, gli attrezzi. Guardate che spettacolo, qui c'è veramente un po' di tutto. Poi ci sono anche queste biciclette antiche che hanno sempre il loro fascino. Facciamo ancora una camminata, tanto guardate qui, queste sono alcune creazioni appena fatte, che meraviglia, guardate, splendido davvero, è una tradizione quella della ceramica qui al Albissola, che è spettacolare. E oggi abbiamo veramente il piacere di entrare in una delle tante botteghe, tra le più prestigiose, sicuramente ce ne sono poi molte altre, però insomma oggi ce la stiamo vivendo davvero. Ancora qualche immagine, e qui poi sono passati davvero grandissimi artisti, vengono qui, creano e poi ovviamente vendono alle gallerie. Ancora un po' di creazioni meravigliose e chiudiamo con quest'ultima immagine ancora di questo laboratorio davvero affascinante. Qui ci puoi girare un film all'interno, è una location spettacolare. E a questo punto andiamo a vedere veramente gli oggetti che poi create quotidianamente. Guardate che spettacolo, adesso ne vedremo qualcuno anche nel dettaglio. Qui c'è un po' tutta la vostra storia, ci sono i colori tradizionali, insomma gli oggetti più disparati, ce ne sono di tutti i tipi.
1: Sì, e qui nell'esposizione abbiamo la produzione classica di Albissola, che è quella chiamata Antico Savona, ma era Albissola fin dal 600, 500, 600, 700, e che è quella che si è tramandata nei secoli, il bianco e blu, chiamato bianco-blu Albissola, con scene mitologiche, putti, poi ci sono altri stili che sono sviluppati del 700, 800, oltre al bianco e blu, il mezzaro, Levantino, altre cose come vediamo, ce ne sono diversi tipi, diverse cose. Allora, noi qui facciamo con un po' di fantasia, poi cose che sono riproduzioni dei pezzi classici che sono nei musei e altri pezzi che invece abbiamo creato noi con un po' di fantasia, un po' di qualcosa. Quindi
0: grazie, è davvero è stato un piacere e vi do un consiglio: venite anche solo a vedere qui ad Albissola soltanto lo spettacolo che riescono a creare questi maestri ceramisti. Grazie. Amici, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata, è proprio qui dall'interno di questo laboratorio, che è davvero un antro. Vi vogliamo fare un regalo, o meglio, loro ci fanno un regalo a noi, ci regaleranno un piccolo oggettino, però con una dedica davvero speciale. L'andiamo a vedere? Ma certo che sì. La signora Anna Maria, che la ringraziamo, ci ha fatto questa dedica agli amici di Viaggio in Liguria. Guardate che meraviglia, questo per farvi capire sempre la passione che mettete in questo lavoro. Grazie davvero, grazie grazie. E pensate che ho anche l'onore di autografare questa creazione meravigliosa. La metto qua, guarda. Frank, non sono bravo come la signora, assolutamente, però ci provo. Eccolo qua, voilà. Frank! E adesso siamo un attimo usciti in esterno per farvi vedere anche questo giardino. È un giardino degli artisti incredibile. E, insomma, ci sono tantissimi personaggi. Basterebbe un nome su tutti, Ve lo dico, ma sì, dai. Lucio Fontana. Questa è una creazione del 1957. Guardate che cos'è. Spettacolare. Insomma, davvero un giardino delle meraviglie.

0: sulla lavorazione delle foglie, dei rami, del salice, cestini, cappelli e non solo, sempre seguendo l'anticarte. Sentiamo.
1: In una cesteria qui a Molini di Prelà, Alta Valprino, per andare a scoprire quelli che sono i segreti di un'arte antichissima, riusciremo a fare grazie ad Alexandra. Lei è una donna tedesca che da qualche anno si è trasferita qui nell'entroterra e fa i corsi, quindi dà a disposizione, regala, diciamo, alla gente, a chi frequenta i corsi, ma anche ai residenti, quelli che sono i segreti di un'arte meravigliosa, una precisione chirurgica. Lei realizza a parte i cestini, i cappelli e tutti quell'oggettistica che effettivamente in casa o indossata fa sempre un'ottima figura.
2: Ti ho beccato sul lavoro, stai realizzando un cestino. Allora, intanto è una passione che coltivi fin da piccola oppure sei cresciuta e hai imparato poi questo mestiere?
3: Avevo 19 anni che ho iniziato a fare una scuola professionale di cesteria in Germania.
2: A quel punto?
3: A quel punto mi sono formata per 3 anni e dopo ho lavorato come cestaia professionista per alcuni anni in Germania e Irlanda. E poi sono venuta in Italia.
2: È un lavoro particolarmente difficile, necessita di concentrazione, poi ci sarà anche l'abitudine, però di una precisione chirurgica anche nella scelta del materiale.
3: Sì, la cesteria è abbastanza tecnico, cioè perché si realizza sempre con le tecniche e il materiale insieme. E questo le volte la gente lo trova difficile, è vero, perché bisogna concentrarsi e riuscire a captare la tecnica per poter creare.
2: Allora, da dove si inizia? Intanto la scelta del materiale.
3: Sì.
2: Tu dove lo compri?
3: Io, diciamo, uso soprattutto salice e molto spesso in Francia. Ho qualche salice coltivato nel mio giardino, se no lo compro anche in Olanda, in giro, dove capita.
2: L'oggetto più difficile da realizzare?
3: Per esempio una tecnica così, o questo è difficile. E bisogna avere anche molta per manovrare il materiale.
2: Quindi dall'inizio, Alessandra, adesso io non voglio disturbarti, però inizi a prendere appunto il salice. Poi ho visto un sacco di attrezzi, agitatore, una, come si chiama?
3: Una stra e si può lavorare qui sia nello spessore che nella larghezza.
2: Allora si parte con
3: lo spessore,
2: quindi passa in questa feritoia.
3: E lo passo qualche volta.
2: È un mestiere che incuriosisce più gli italiani e gli stranieri, tanto che stai nei tuoi corsi.
3: Direi che in Italia è un po' meno conosciuto, diciamo, perché la gente pensa che tutto è perso, non so come dire, che però ultimamente vedo che c'è anche gli italiani che hanno più interesse. Allora, adesso intanto è diventato così, per esempio, e mi potrebbe servire per fare lavorare questo tipo di manico. E allora i miei studenti, diciamo, ho una parte dei miei studenti sono giovani, perché c'è
2: prevalentemente donne.
3: Sì. prevalente

Valdiprino, Molini di Imprelà. Qui con Alessandra Boero andiamo nel laboratorio di Alessandra, che ci racconta come fare attraverso

0: specialmente donne. Qualcuno c'è anche che si immagina anche di crearsi un lavoro. Poi magari c'è gente che già stanno facendo un altro lavoro artigianale, che lo abbinano. O qualcuno che è in pensione che spera di provare un'attività che lo stimola.
1: Domanda antipatica. Le tue creazioni quanto costano? Da che prezzo si parte? Comunque da mano d'opera, precisione tecnica.
0: Allora, parte da 9 euro fino a 500, dipende.
1: Cosa costa di più? Il cappello, il cesto, dipende da quella che poi è.
0: Di solito le cose, queste decorazioni murali costano di più. È sempre, dipende sempre anche del tipo di lavorazione e il tempo che io ci metto. Per esempio questo specchio, ovviamente, c'è anche il lavoro del falegname e così questo viene a costare di più, e c'è anche il lavoro del
1: falegname.
0: E i capelli, per esempio, io uso questa macchina, che è una macchina da cucire per le trecce di paglia. Che è antica e viene usata per cucire le trecce insieme. Praticamente è fatta per sovrapporre queste trecce di paglia. E si crea il cappello.
1: Questi di lavoro sono tutti i cappelli?
0: Sì. Ah, questa era una mostra del 2011 a Dolcevo. Con le donne del posto, li riconosci?
1: Quindi questo è arte, però sì. Alexandra, qua c'è arte. C'è un colore, un gusto predominante?
0: Per i capelli? Beh, diciamo che ovviamente il colore naturale della paglia predomina, direi. Ma questo per una ragione di praticità, perché comunque questo è naturale come materiale. E qualche volta c'è un po' di colore, che però è sempre un colore artificiale, voglio dire.
1: Sei fatto una cestaia da quanti anni? Al di là che hai iniziato a 19, ma a livello proprio professionale?
0: Sì, subito dopo. Quando avevo poi finito 22 anni, ho iniziato subito. C'era in Germania, c'era ancora la possibilità di lavorare come dipendente cestai. Quindi facevo i cesti, per esempio, a misura.
1: Hai avuto un momento economico, un po' di difficoltà, oppure lo rifaresti altre 1000 volte?
0: Vabbè, ci sono degli aspetti diversi, direi. Ovviamente mi ha reso molto libero, e questo sono sempre tuttora contenta di aver scelto questo. E se no, io quando avevo 18 anni avevo anche una grande passione per la musica. Se no, sarei magari diventata musicista.
1: Ma adesso sei la cestaia di
0: opera. Adesso sono diventata cestaia. Ma per me è tuttora un piacere fare questo lavoro. E soprattutto anche insegnarlo. È diventato di più importante. E mi fa molto piacere quando ci sono delle persone giovani, perché se no il mestiere non sopravvive. Se non abbiamo nessuno che lo porta avanti, finisce lì.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: Conoscete i maestri calafati? Sono artigiani specializzati nella lavorazione del legno, in particolare per rivestire le antiche imbarcazioni e i gozzi, una tradizione che è una tradizione marinara e in Liguria ancora esiste. Allora siamo stati nel Tiguglio a scoprire come lavora ancora uno di questi maestri.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa sugli antichi mestieri a Lavagna da Francesco Topazio, che è un maestro d'ascia. Vedete il suo laboratorio che lascia sempre senza fiato. A me piace tantissimo vedere ad esempio la sua appese, le armature dei gozzi, come le possiamo definire. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno, veramente queste sono lance.
1: Sono lance, sono le diciamo l'armatura delle lance.
2: Questa è la lancia vera, quella è il suo stampo, la parola
1: più. Ecco, lo stampo è la parola corretta. Francesco, da quanti anni fa il maestro d'ascia?
2: Da quando andavo alle elementari.
1: Già dalle elementari?
2: Sì.
1: Ha imparato dal papà?
2: Sì, figlio d'arte, sì.
1: Figlio d'arte, passava il tempo qua dentro quando finiva la scuola?
2: Sì, sì, a pomeriggio veniva un'oretta già quando andava a scuola. Il mestiere mi è entrato dentro.
1: E le è piaciuto dall'inizio?
2: Sì, un mestiere creativo, insomma, bello.
1: Siete rimasti anche non tantissimi, immagino, in Liguria a farlo.
2: Beh, io quando negli anni 70 ero appunto questo bambinetto, a Lavagna c'era almeno 5-6 maestri d'ascia operanti.
1: E adesso?
2: E adesso sono rimasto io per diversi motivi, insomma.
1: Adesso i bambinetti, come li chiama lei, non ci sono più a fare pratica. Qualche giovane c'è?
2: Sì, qualche volenteroso. Ogni tanto capita, però un mestiere a questo ci vuole una pazienza enorme. E poi oggi vogliono tutto subito, quindi questo è un mestiere di nicchia. Il vantaggio che io ho è che ho poca concorrenza.
1: Ha poca concorrenza, ma diciamo un apprendista giovane ce l'ha o no?
2: No.
1: E quando lei smette?
2: Chissà, ogni tanto viene un mio amico pensionato.
1: Non giovanissimo, quindi.
2: Non giovanissimo, però è uno che si adatta, è insomma, preciso, volenteroso e si applica.
1: È un bravo studente.
2: Certo.
1: In pensione.
2: Sì.
1: Ma posso chiederle quanti anni ha lei, Francesco?
2: 59,
1: allora ancora tanta strada davanti. Intanto questo qua mi ha detto che è un gozzo lavagnino.
2: Questo è un gozzo lavagnino.
1: Perché lavagnino? Cos'ha di diverso dagli altri gozzi?
2: Allora, devo fare prima una parentesi, sì, come si diceva. Il gozzo lavagnino viene dall'eudo, dal latino. Si deve pensare che non è un caso, perché i leudi, come i grandi velieri costruiti nell'Ottocento e nel secolo scorso, venivano costruiti in Liguria in due posti, a Ponente, a Varazze, a Lavagna, qui nel Levante, a Lavagna e Chiavari. Perché? Perché c'era la pianura. La Liguria sappiamo che è fatta con spiagge, ce ne sono poche.
1: Sì.
2: E quindi i velieri, che erano 30-40 metri lunghi, venivano costruiti sull'arenile. E la piantella ha portato tutta la sabbia e sull'arenile vengono costruiti sia a Lavagna che a Chiavari questi velieri. I velieri poi sono spariti, poi sono rimasti i leudi, e dai leudi il latino è il gozzo lavagnino.
1: Lavagnino.
2: Sì.
1: Ma solo di nome lavagnino, non ha qualche caratteristica diversa da...
2: Questa è una caratteristica, la spernaccia, questo è il dritto di prua, no?
1: Okay.
2: La spernaccia è il pezzo che va dal bordo fino in su. Quei gozzi lavagnini l'hanno più lunga di altri.
1: Di quanto? Qualche centimetro?
2: No, sì, anche 20-30 centimetri.
1: E perché hanno quella caratteristica? Che vantaggi porta?
2: Ma vantaggi effettivi, vabbè, non lo sto a dire. Quando si stava molto in mare c'era, insomma, uno si adattava, diciamo così. E anche per bellezza. Per esempio i gozzi siciliani, che si sono definiti schifassi, hanno la prua invece molto più in avanti. In ogni regione i gozzi sorrentini sono diversi, cioè ogni regione ha la sua, non tutte le regioni, però il gozzo lavagnino è famoso in tutta Italia.
1: Proprio per questa caratteristica, per appoggiarsi anche per quando si sta in mare, per fare i propri bisogni,
2: certo.
1: Ho capito,
2: oh,
1: se hai inteso quello. Ma questo qua è fatto a mano?
2: Tutto fatto a mano, diciamo che ci sono diverse generazioni in questo gozzo. Mio papà ci ha messo la sua e altri maestri d'ascia dei decenni passati ci hanno messo le loro.
1: Quindi è una somma di diverse professionalità.
2: Ecco, bisogna anche dire una cosa, che quando io ero bambino si costruiva molto per i pescatori. I pescatori avevano il diritto di acquisto, perché ci vivevano. Poi col cambio di territorio i pesci sono andati più distanti, ora ci vanno con i pescherecci.

0: i gozzi sono stati trasformati da barche da diporto. Quindi i gozzi che, come questo che ho qui fuori, lo sto trasformando per andare a girare, non per andare a pescare.
1: Mi tolgo un po' una curiosità, ma lei ce l'ha il suo gozzetto, ci va in mare oppure ci lavora solo e in mare non ci va?
0: No, c'avevo una lancetta, comunque i miei clienti me lo danno quando vogliono. Bene.
1: Ma le piace andare per mare o per lei è proprio un lavoro?
0: No, mi piace a te.
1: Ma va a pescare o a prendere il sole? A farsi un giro? Prendere il sole neanche a parlare.
0: Nessuno dei due, no, vado a provare le barche quando... Sì, dai, certo.
1: Allora, intanto le chiedo ancora una cosa su i gozzi o questo gozzo, cioè qual è il legno padre per fare i gozzi, il legno ideale?
0: Allora, quelli da pesca una volta si usava molto il pino del bracco.
1: Perché?
0: Perché era un legno che costava poco all'epoca, il pescatore non era una persona ricca, si poteva permetterselo, e comunque un legno che si piega facilmente. Poi con questo cambio che ho detto si è passato molto al mogano e la coperta in teak. Il teak è il legno, diciamo, più usato a livello proprio di, come si può dire, è il legno nobile dei legni.
1: Ma il teak da che albero viene?
0: Dal albero di teak.
1: Ah, da albero proprio di teak?
0: Sì, che nasce in Sud America, in Asia.
1: In Italia non lo abbiamo?
0: No, in Italia abbiamo il pino, abbiamo l'acacia, il frassino che sanno fare l'ossatura, abbiamo legni un po' più ruspanti. E il teak è quello che costa più di tutti, però ho fatto il ponte in teak è stupendo.
1: Perché resiste bene anche all'acqua, ecco, rimane bello chiaro, vero?
0: Infatti, perché il teak è l'unico legno che anche se uno non ci dà flating, non c'è niente, resiste.
1: E costa il doppio degli altri?
2: Vi ritrovate a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. La giornata di venerdì 10 luglio sulla Liguria sarà ancora ampiamente soleggiata e molto calda. Non solo in giornata, ma anche nella notte e al mattino. Vi segnalo locali disturbi possibili nelle aree interne dell'area di Ponente nel corso del pomeriggio sera. Uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato, ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. La ventilazione sarà debole o assente. Il clima caldo, con punte massime di 30-31 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente, ma localizzati piovaschi nelle zone interne saranno impossibile formazione nel pomeriggio. Le temperature diurne saranno prossime ai 30-32 gradi in assenza di vento. Su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato, ma anche qui le zone interne potranno risentire della formazione di localizzati piovaschi, ma di breve durata. Dunque fugaci, le temperature saranno prossime ai 30-32 gradi, anche i valori minimi saranno elevati, non inferiori ai 26-27 gradi. Tanto sole anche sul Tigullio, con clima caldo di piena estate in giornata, ma come vi anticipavo si farà sentire anche nella notte all'alba. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente in un contesto stabile e asciutto, un clima caldo con temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con sabato un pochino più di variabilità, soprattutto nelle zone interne. Si potranno sviluppare nel corso del pomeriggio sera locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità. Il tempo sarà un po' più asciutto ed assolato sul litorale, con ancora vento per lo più debole, salvo locali rinforzi a largo, e un clima caldo senza eccessi particolari. Una giornata poi di domenica con tempo un po' più asciutto ed assolato, ma ancora locali disturbi saranno possibili nell'entroterra. Le temperature diurne al più rialzeranno di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.

Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. È cominciata ufficialmente la stagione sportiva 26-27 per il Genoa. Il Genoa di De Rossi, il Genoa di Diego Lopez, il Genoa di Blasch e del presidente Sciuncu si sono ritrovati oggi al Signorini e si comincia a faticare. Prima che naturalmente le visite, un po' di parlare, però è il momento in cui si mettono le basi per un futuro che speriamo il più rosio possibile. Invece in casa Samp è una buona notizia per alcuni, c'è molto scetticismo per altri, però è arrivato dal punto tecnico, credo che non si possa assolutamente discutere. Lorenzo Insigne è presentato e credo che sia un grandissimo colpo se Lorenzo il Magnifico farà quello che tutti noi ci aspettiamo, dare una mano alla Sampdoria per risollevarsi da quelle che sono state acque molto torbide negli ultimi anni. E poi si aspetta solo in casa Spezia l'annuncio di che cosa?

0: Cosa dell'allenatore Turati è arrivato a Spezia, domani mattina dovrebbe esserci la firma e poi la presentazione col direttore sportivo Angelozzi. Insomma, si sta in qualche modo completando l'organigramma dei bianchi. Tutto tace invece a Chiavari, la Virtus Entella è un'oasi veramente di pace, di silenzio. Stanno lavorando, stanno cercando di cementificare questo gruppo e da martedì si ritorna a lavorare sotto gli ordini di Cappella a Tavarone. Voglio presentarvi gli ospiti, naturalmente i tempi sono tantissimi perché poi andremo avanti perché il mercato è sempre comunque in ebollizione. Giorgio Guerrello, buonasera.
1: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
0: Contento per questa campagna di abbonamenti, ma anche per il raduno che sei stato oggi?
1: Tanto contento per poter parlare di qualcosa di concreto, dato che ci abbiamo questi mondiali che mi fanno invidia, rabbia, amarezza, e quindi poter parlare anche del raduno, di chi c'era, di cosa hanno fatto, del nuovo organigramma, insomma un concreto, dai. Poi c'è anche il mercato, quindi è un qualche cosa che si aggiorna di giorno in giorno, e quindi ripeto, in un momento di mondiali che ci incombono e che ci fanno amarezza, parlare della nostra squadra è una forma di serenità e di piacere.
0: Esatto, vicino a te io lo vedo tutte le mattine, ma ce lo vedo tutte le mattine, invece qualche volta un po' di broncio e poi...
2: Tiragiro, è arrivato il tiragiro, è arrivato direttamente da Pescara, Napoli, Toronto, è arrivato il tiragiro, però non facciamoci ammaliare da questo acquisto, perché questo è un acquisto sicuramente ad effetto. Poi volevo chiedere una cosa, ma chi è che l'ha deciso? Chi è che l'ha scelto? Perché secondo me Fredberg non lo conosceva, Walker non lo conosceva, Branco non sa neanche chi sia probabilmente, o forse l'ha visto in nazionale qualche volta. Chi è che l'ha consigliato Insigne?
0: Lo chiediamo a Andrea Lazzara?
3: A me non lo hanno chiesto. Però secondo me c'è una... tipo, sapete la guida? Una volta c'era la guida Monaci, poi è diventata la Michelin, degli svincolati. Perché stiamo pescando lì. Il danese svizzero, il cognome poi lo imparerò, Insigne, penso che sia molto vicino questo lussemburghese che giocava nella Bundesliga.
0: Aspetta, che c'è tutte le foto, la meraviglia, tutto
3: il giorno per mettere queste... Perché io leggo il sito di Primo Canale, vedo cosa scrivono i colleghi sul sito di Primo Canale, quindi...
0: È tutto il giorno che vado là a vedere la foto, perché io li conosco, quindi dico, aspetta un attimo, perché non ci siamo.
3: Però una certezza l'abbiamo, sono svincolati.
0: Sono svincolati.
3: E quindi mi verrebbe anche un titolo, ricordando un vecchio film, Bambole non c'è una lira, anzi non c'è un euro. In questo momento,
0: dai,
3: ragazzi,
0: è riuscito a stare zitto in fase di presentazione, Andrea Rivellini.
4: Ho fatto un fioretto e adesso posso dare fuoco alle polveri e posso parlare con grande entusiasmo dei due temi che hai introdotto tu ad inizio, cioè la campagna abbonamenti partita con il botto, presentazione lunedì 6 con mille opzioni, mille formule volte a venire un po' in incontro a questi tifosi unici per questa campagna abbonamenti unica, che è effettivamente partita col botto. Sono mille gli abbonamenti sottoscritti al giorno. Se tanto mi dà tanto, siccome quanto dovrà essere aperta la campagna non lo sappiamo, però vuol dire che sono tanti. E poi il fatto che si inizi, che ci sia la voglia di ricominciare. Oggi Daniele De Rossi, che ha condotto il primo allenamento, ha detto mi mancava questa cosa rotonda che gira sul campo pindolino. Verde e mi mancava la palla rosso e blu, perché lui ormai soffrendo insieme al gruppo, insieme alla tifoseria, ha imparato ad amare e quindi sentiva la nostalgia, ed eccolo di nuovo in campo.
0: Pensa un po' se non lo facevo parlare, ma non è che è rimasto un pochettino zitto nell'inizio di trasmissione, però mi fate vedere l'impasto Insigne al di là della campagna, eccolo qua, colpo oppure rischio, perché questa è,
4: un
0: è
4: colpo,
0: la cosa
4: è un
0: no?
4: colpo, perché adesso non si può più nascondere,
0: perché c'è o entusiasmo o c'è scetticismo. Io ho letto i social, come leggete tutti voi, dice invece di fargli fare 6 post la Sampdoria perché non compra dei giocatori,
4: allora, è un colpo questo, allora, dai, allora, è un colpo, è un colpo. Anche se

0: Diciamolo seriamente.
1: Anche secondo me.
0: Fuori di metafora e fuori di Celia, secondo me è un colpo. È un giocatore forte.
2: Allora, se come speriamo tutti sia integro, è un giocatore che col livello della Serie B, allora, che abbiamo visto.
1: Sure, grazie.
2: Sposta gli equilibri.
1: Sposta gli equilibri, dai. Pescara l'anno scorso
2: pochissime
1: era
2: partite,
1: defunto.
2: Era defunto, lo ha riportato.
0: 5 gol in 13 partite.
2: 5 gol e 3 assist, se non sbaglio. Quindi, questo è certo, c'è la condizione, l'età, anche tutto l'ambiente. Lasciate perdere il discorso, anche questi sketch che sono stati realizzati, la telefonata con Di Pardo, Insigne che dice ma io non volevo mancare, quelle sono cose che poi quando è passano, secondo me. Però la condizione che sarà in cui si troverà la Sampdoria, perché ricordiamo che è una squadra, cioè una tifoseria che spinge la squadra, una squadra costruita, dovremo vedere come, per adesso soltanto con svincolati, con una società, chiamiamola fragile, per non dire molto spesso anche quasi assente. È questo il problema. Cioè, una squadra che va in campo, secondo me, non è mai soltanto gli 11 giocatori, ma ci sono tutta una serie di altri componenti.
1: Però scusate, adesso se io vado da Matteo, perché Matteo... dall'attacco Sekulov, Lagumina e tutti i nomi, ma trovo, Begic... Sì. Insigne e magari
3: è un punto di domanda.
1: Cominciamo già a ragionare in un altro modo. Si può già cominciare in un altro modo?
3: Sì, c'è da dire che Begic c'era anche l'anno scorso. Insigne sicuramente sulla carta e tecnicamente per la Serie B è sicuramente un colpo, questo fuor di dubbio, certo. Logicamente ha ragione Andrea, deve essere supportato da il resto della squadra. Ad oggi tu hai una squadra che l'anno scorso si è salvata alla penultima giornata. Sei senza portiere e sei senza punta, ad oggi, che sono i due ruoli più importanti di tutti in assoluto, perché tu devi avere un portiere e un attaccante. Attaccante che tra l'altro non dei nomi che non si sa da dove arrivino, che hanno fatto 5 gol in tutta la loro carriera, o 4, o 2, o 1. Ci vuole un attaccante per la Serie B da doppia cifra. E mi verrebbe da dire a Branco, visto che tu non hai mai visto un sacco di soldi che fanno i gol, magari guarda i mondiali, guarda i primi 4 della classifica mondiale e leggerai Messi, Mbappé, Haaland e Kane. Allora i soldi fanno i gol. Ah, caspita. Quindi, se tanto mi dà tanto, il prossimo anno il capocannoniere sarà poi Giampaolo, ok? Che il Palermo ha speso una barcata di soldi. Quindi, se vogliamo un attaccante che faccia dei gol, bisogna cacciare del grano e prendere gente certa. Scusa, non Sinani, che ha fatto 6 gol in tutta la sua vita. Questo non va bene.
0: Secondo me, sei irrispettoso rispetto all'acquisto che è stato fatto.
3: A
0: cioè,
3: quale?
0: Prendere Lorenzo Insigne, Lorenzo il Magnifico, e metterlo al centro del progetto è un segno significativo della volontà di fare bene.
3: Ma non basta, Andrea. È un colpo ad effetto fantascientifico. Possiamo starci a raccontare tutto quello che vogliamo, ma non è sufficiente, Andrea.
2: Ricorda,
3: mancano 11-12 giocatori alla Samp, ragazzi. 11-12 titolari.
1: Non anticipate qui tutti i temi. Ci avete il segno da parlare, perché voi dovete
2: parlare? Aspetta, che ci arrivo. Ci arrivo ad Insigne di nuovo. Però. Dico sicuramente anche perché se no Insigne è un giocatore che dovevi prendere adesso, perché se aspettavi qualcun altro se lo prendeva, quindi questo
1: sì, secondo me sono stati molto bravi ad anticipare le mosse
2: su questo sì,
1: cioè,
2: però quello che diceva Matteo è vero, perché lui dice manca il portiere, mancano gli attaccanti, sì, manca anche tanto altro, perché dietro non hai difensori in questo momento, hai Ferrari e Riccio
1: Ganterman
2: e basta, praticai questo qua, sì, che dobbiamo vedere.
3: Andrea,
2: sta bene.
3: Scusami.
2: In mezzo al campo hai come regista un giocatore che si deve rilanciare, perché dobbiamo dirlo chiaro: l'investimento pesante è stato fatto a gennaio su Esposito, ma Esposito ha deluso. Quindi devi rilanciare questo giocatore, devi puntare su di lui. A centrocampo sei messo un po' meglio, mancherà Conti all'inizio perché
1: certo,
2: c'è ancora
1: sappiamo,
2: qualche problema, però insomma non è soltanto che manca il portiere all'attacco.
1: Fatemi sentire Giorgio.
4: Beh, tanto mi è piaciuto molto il discorso che ha fatto lui, che in campo vanno anche i valori dei giocatori, l'ha sintetizzato in

0: come moneta in campo,
1: beh, un gol fatto,
0: ma è un concetto estremamente valido. E dal mio punto di vista, che sto aspettando anch'io, effetto proprio in avanti, nel centravanti, nel senso che vedo che stanno lavorando bene, stanno prendendo ragazzi validi anche di prospettiva su cui lavorare, su cui poter un domani fare plusvalenze e valorizzazione. Però anch'io, io tifoso medio basso, ma tifoso, vorrei un colpo di entusiasmo, e poiché il gol è l'essenza della partita e poiché anche bisogna dire che abbiamo una buona, ottima difesa, io sono in attesa di un centravanti, non una speranziella futura, non un ragazzo preso in un chissà dove, chissà. Voglio un centravantone che veniamo qua in trasmissione, facciamo il titolone, colpa d'effetto del Genoa, il centravantone è questo qua. E dico centravantone perché lo voglio che ci dia di testa, perché di testa, salvo Ostigar, non ci dà nessuno nel Genoa. E dato che i gol di testa li voglio vedere, corner, punizione, qualunque cosa, ma voglio che svettino e ci picchino dentro, lo dico centravantone alto, grande, famoso, arrivato
2: e anche possibilmente che costi anche poco.
0: No, questo non mi riguarda, nel senso che io
2: sia anche sto simpatico,
1: facendo, che sia simpatico.
0: Quante cose simpatico che vogliamo. Aiuta, abbiamo visto come Cuba anche.
1: Allora, ci fermiamo un attimo e poi riprendiamo da questa cosa, perché io faccio vedere sempre di Genoa Sampdoria quelle che in questo momento potrebbero essere criticità sicuramente più accentuate in casa al Bucecchiata.
2: Ma siamo nel momento della reclama.
1: Va.

0: Accontento subito Giorgio, ma prima si vede che Andrea mi diceva sempre gli svincolati, svincolati, svincolati. Allora vi faccio vedere due giocatori che sono nell'orbita dei blu cerchiati ed è chiaro che sono due giocatori di grande esperienza, perché sono sì tutti svincolati, ma è un lussemburghese che ha una grandissima carriera alle spalle e si chiama Sinani. E abbiamo invece vicino a lui un centravanti della Bundesliga, eh? Quindi insomma ci stanno questi giocatori, perché si cerca anche di alzare, certamente non sono giovanissimi, perché uno ha 28 anni, con l'altro ne ha 32, non sono...
1: Sinani ha avuto una buona carriera, Norwich, insomma, San Pauli, buona.
0: Buona,
1: grandissima.
0: Buona.
1: Mi sembra un po'
2: buona.
1: Però
0: eccoli qua, guardate, le vedete alla vostra destra, c'è Sinani, che sembrerebbe arrivare proprio nelle prossime ore,
3: Molto molto vicino.
0: Molto vicino. E quell'altro invece è il centravanti, diciamo, fisicaccio. Fisicaccio, ha 32 anni, si chiama Bebon ed è un tipico centravanti della Bundesliga, quindi forte, diciamo così, no?
1: Beh sì, quello senza...
0: Potrebbero accontentarvi questi due, perché abbiamo sentito
3: ma assolutamente no. Ma assolutamente
4: allora.
3: No. Ma sì, ma allora
4: andiamo via.
3: No, premesso
4: che... si stanno stracciando le vesti per fare questi acquisti e tu subito li
0: pensa
3: Andrea,
0: in casa tua.
3: Non so.
0: Andrea, pensa in casa tua.
3: Andrea, non si sta stracciando nulla, sono mercato degli svincolati.
4: Vabbè, no, mi sembrava che invece ci fosse un po'...
3: Che poi tra l'altro allora Sinani, che pare vicinissimo alla Samp, è un altro trequartista, è un altro esterno, cioè il fulcro è la punta. Poi magari ci sorprendono con l'effetto, con un colpo sensazionale.
1: Sinani,
3: Pedrola, perché ad oggi c'è ancora Pedrola.
0: No, ragazzi, su.
3: Pedrola ce l'hai ancora. Poi che va Sekulov. C'è Sekulov esterno. No, ragazzi, lì c'è, tanto li devi piazzare.
1: No, vero, però ha ragione Matteo. C'è anche Tutino, c'è
3: la Gumina.
1: Un problema.
3: Sono da piazzare,
1: grosso
3: qua.
1: Riuscire a piazzare questi giocatori. Perché ragazzi,
0: fatemi capire, ma ditemelo in confranchezza. Cioè, tanti giocatori che arrivano dai prestiti non si possono presentare?
1: Allora,
0: perché questo è il problema,
1: Sekulov,
0: ragazzi, perché...
1: No, la Gumina nemmeno per idea.
0: Perfetto. Bellemo?
1: Bellemo no. Direi
0: no.
1: Di no.
0: Benedetti?
1: Benedetti ha fatto quella stagione a Bari,
3: che tra l'altro dovrebbe essere definitivo a Lentella, Benedetti.
1: Tutino, secondo me, ha fatto una grande stagione, punto, quella che aveva fatto a Cosenza. Quindi io

0: direi che è difficile. Ma se pensate che uno dei due difensori che sono rimasti in rosa è un giocatore che a gennaio era già stato venduto,
1: all'Avellino,
0: perché
1: sì,
0: l'Avellino ti ha rimandato indietro praticamente, e da quel momento ha fatto 20 minuti, mezz'ora, e adesso è in questo momento uno dei due difensori con cui inizi la stagione.
2: Io dico una cosa, siamo al 10 di luglio, va bene,
0: cioè, vuol dire che non c'è
2: tutto il tempo
0: idea
2: del mondo, ma se tu ritorno alle frasi e alle parole di Fredberg, alziamo l'asticella, mercato ambizioso, prima di partire per il ritiro hai preso 3 svincolati, se arriva Sinani come sembra che sia molto vicino, hai preso 3 svincolati, il difensore danese, Insigne e ora Sinani. Voi ditemi se un tifoso blucerchiato oggi può essere contento e soddisfatto quando praticamente manca quasi tutta la squadra. Quasi tutta, perché qua parliamo che la Samp dovrà operare come minimo con 11-12 acquisti, ma di titolari, perché titolari, ragazzi, uno pensa agli 11 iniziali, no, i titolari vuol dire 11 più 5, che sono quelli che subentrano, perché tutte le squadre cambiano 5 giocatori, quindi tu devi avere 16 giocatori, non dico tutti dello stesso livello, non tutti Insigne, ci mancherebbe altro, magari potessimo avere 16 giocatori dello stesso livello, però devi avere 16 giocatori affidabili, senza considerare squalifiche, infortuni, che noi siamo veramente la Samp tra infortuni, tutto, stiramenti, quindi ci vuole tantissimo e mi sembra che vadano un po' a rilento con questi nomi che onestamente, adesso a parte Insigne, che sicuramente è un colpo che è un po' gasa, diciamolo, gasa, anche se...
1: Diciamolo.
2: No, diciamolo, a me gasa, poi...
1: Che gasa te?
3: A me gasa.
2: A me anche, poi che non mi sia simpatico, questo è un altro discorso, non interessa nulla, io voglio che scendi in campo con la maglia blu cerchiata e faccia 3 gol a partita, poi che sia simpatico, antipatico,
1: ma basta,
2: non
1: uno,
2: mi interessa.
1: Dai,
2: mettine 3 perché dietro siamo un po' scarsi al momento, vabbè, quindi bisogna farne 3. Quindi io vedo tanto rilento e vedo tanta tranquillità societaria, come dire, ma sì, vabbè, tanto c'è tempo, ma poi il tempo stringe,
0: io,
2: ragazzi.
0: Io non riesco a capire come associare quello che è stato fatto fino adesso alla famosa frase di Fredberg di volere un mercato aggressivo. Questo non mi sembra un mercato aggressivo, ma un mercato conservativo per adesso. Perché
4: ma no,
0: soldi
4: attende, se ne sta. Ma diventerà aggressivo in un secondo momento.
0: Io lo voglio vederlo, perché ragazzi, siamo al... Tra poco più di un mese comincia il campionato, Poco più di un mese non è più... E abbiamo finito 2 mesi fa noi, perché la Sampdoria si è salvata con una giornata d'anticipo. A metà maggio è finito il campionato.
1: Beh, voglio fare una provocazione. Ci è messo 45 giorni per prendere un allenatore.
2: Figuriamoci per prendere la punta.
1: Ci
2: vuole 3 mesi. A gennaio la prendiamo.
0: Perché non mi puoi venire a dire che Corradi fosse la prima scelta.
1: No, assolutamente.
2: Ma
1: sì,
2: mi viene da dire anche, adesso, a parte Insigne, che sotto l'autocompenso, perché le cifre sono più alte di quelle che sono uscite, sembrerebbe, quindi un ingaggio comunque pesante quello di Insigne, ma oggi un giocatore vuole venire alla Samp? Mi riferisco a Martinelli, perché Martinelli, caspita, non vedeva l'ora di tornare alla Samp, eppure è nato all'Avellino, questo ti deve far pensare, capire in che situazione è oggi la Samp, perché è un giocatore che voleva rimanere alla Samp.
0: La prima operazione, Matteo, che è stata fatta dalla fine del campionato è stato far eliminare quelli che c'erano prima. Si è perso del tempo lì, si è fatto una cosa che non si doveva fare, secondo me, e si è perso del tempo. Punto.
1: Giorgio, ti ho fatto aspettare perché mi hai detto la punta grossa, bella, tosta, alto che vuol dare
5: di testa. Sì.
1: Allora io te lo faccio vedere, perché lo prenderesti in Dobbik? Io penso a questo, perché io penso a questo, ragazzi, cioè non posso pensare a un'altra punta, poi vediamo le altre situazioni di mercato del Genoa, però quando penso alla punta che Giorgio mi ha descritto così bene, dico...
5: Sai, questa è una punta di esperienza, una punta che è stata pagata carissima sul mercato dalla Roma, è un uomo stimato e di fiducia, quanto si legge, del nostro allenatore, quindi ha una serie di valenze non da poco, esperienza, conoscenza del campionato perché ha già fatto un anno qui, stima dei colleghi, ma soprattutto stima dell'allenatore. Allora io credo che sarebbe una bella soluzione, evidentemente è ovvio, per venire in quello che diceva Andrea, che non è economicamente sostenibile l'esborso dell'acquisto di questo giocatore o di pari grado, ma nelle situazioni in cui

0: si è venuta a creare a Roma, dello spazio ridotto che ha rispetto al centravanti che fa tutti i gol, quello che è venuto a gennaio, io credo che si possa arrivare a un prestito. L'unico problema è che non vorrei poi trovarci, aspettiamo che ce lo diano in prestito, naturalmente c'è una logica, aspettiamo avanti perché proveranno a piazzarlo a pagamento e poi ci troviamo, no, non te lo diamo e noi siamo senza centravanti. Quindi la valutazione reale deve essere fatta subito, se viene sono molto contento, ma da saperlo, se non viene almeno non perdiamo tempo nell'andare a cercare un obiettivo realizzabile, perseguibile.
1: Lo chiediamo Andrea Rivelini?
2: Dai, vai, lo chiediamo. Vai, il mercato deve essere un esercizio di pazienza, perché un giocatore come Artem
1: dispensa anche così, è saggezza.
2: È un giocatore che ha caratteristiche
1: intriganti,
2: diciamo intriganti per ecco, quelle che possono essere le esigenze del Genoa. Non nascondiamoci, come non nascondiamoci che sia un desiderata di Daniele De Rossi, ecco. E questo è fuori di dubbio. Che poi sia un'operazione che nel concreto si faccia domani mattina, no. Ho qualche dubbio, no. Dubbio legato al fatto che comunque stiamo parlando di un giocatore che la Roma, quando ha acquistato in modo spendendo tanti soldi, ha un ingaggio molto significativo, non è assolutamente al momento non è assolutamente chiaro che possa venire senza essere ceduto, nel senso che la Roma in questo momento vuole monetizzare,
1: ha bisogno di soldi, dai,
2: e quindi in questo momento secondo me sta valutando l'opzione Genoa, un'opzione calda, ma sta anche valutando altri tipi di soluzioni che possano consentire un incasso immediato. Però cosa significa? Significa che il Genoa non è che debba soccorrere, correre al capezzale della Roma per riempire le casse della Roma. Il Genoa fa una politica di monitoraggio, nel senso che questo è un giocatore importante per il quale anche Daniele De Rossi si è mosso con un'opera di convincimento significativo, per quanto so io stanno lavorando in maniera importante per cercare di avvicinare le parti, però non è una cosa da fare dall'oggi al domani. Se poi si vengono a creare le condizioni rientra in quello specifico ambito. Ma per tornare a quello che stava dicendo Giorgio, a cui poi lascio la parola, è significativo dire che oltre a questo tipo di figura, di tipologia di centravanti che stanno monitorando almeno altri
1: due o tre.
2: Perché non si faranno trovare spiazzati.
1: No, ma le notizie di mercato, come diceva Giorgio, sono molto importanti, perché abbiamo visto quanto di Daniele De Rossi è stato importante nell'affare Baldanzi. È la speranza di Giorgio, dei tifosi rossoblù.
0: Credo che se non ci fosse il valore intrinseco, specifico, personale dei Rossi, non sarebbe un'operazione neanche ipotizzabile. Tuttavia la mia ansia è, dato che è una bella operazione ed è in parte fattibile, non vorrei che ci stessero troppo esclusivamente sopra quella, perché vorrei iniziare il campionato, e poi ti rilascio la parola, vorrei iniziare il campionato con la squadra già consolidata, in modo da fare un inizio di campionato in controtendenza rispetto a quelli dell'ultima annata, cioè partire forte, tanto abbiamo degli incontri complicati all'inizio, e questo presuppone di non dover arrivare all'ultimo, come dire, come fanno tutte le squadre, intendiamoci, le occasioni dell'ultimo minuto.
3: Vorrei, tipo la Samp.
2: Ma dovessi dirti, Giorgio, tu hai usato
3: saldo,
2: un termine che è ansia, che secondo me non deve essere provata. Perché? Perché volenti o nolenti, l'attacco del Genoa punta forte su Colombo come prima punta, come punta titolare. Non c'è l'ansia di trovare
1: una
2: punta,
1: certo, assolutamente.
2: L'ansia è di trovare altri giocatori, altri giocatori che poi magari non voglio anticipare, perché sennò poi mi dici che anticipo.
1: Bravo.
2: Ma di cui parleremo?
1: Certo.
2: Ho studiato.
1: Hai detto bene. No, hai detto bene. Nessuno vuol mettere in dubbio la titolarietà di Colombo in questo momento, perché altrimenti il Genoa non avrebbe fatto neanche un sacrificio economico, certo, di quel livello.
2: Non dimentichiamoci che sono stati spesi fior di quattrini, più di 7 milioni di euro per riscattare

0: un giocatore sul quale si punta fortemente.
1: Sì, assolutamente sì, però come sappiamo tutti, e me lo insegnate anche in casa Buccecchiata, se hai un giocatore in panchina che può insidiare il giocatore che è titolare, un po' di competizione.
0: Intanto è arrivato Havel, intanto è arrivato Havel a rimpinguare l'attacco, è arrivato Havel. E comunque abbiamo un giocatore come Colombo di cui abbiamo parlato, abbiamo comunque sempre Vitigna, certo. Abbiamo Havel che è domani si allenerà con la squadra. Non dimentichiamoci che abbiamo anche un giocatore come Nureddini che farà il quinto, rientra nell'ambito della rosa degli attaccanti. Manca quella famosa ciliegina rispetto alla quale non dobbiamo avere fretta.
2: No, io non ho fretta. Non ho fretta, ma non vorrei poi che non aveva fretta. Purtroppo,
3: e poi la ciliegina,
2: sono ingoiata.
3: Io chiedo una cosa. Allora,
0: chiedila.
3: Dobbik,
0: che adesso ti rispondo
3: Dobbik,
0: subito.
3: Che neanche Gasperini è riuscito a fargli fare gol, perché poi un attaccante deve fare gol.
0: Sì, ok. Certo.
3: Avendo Colombo, avendo Vitigna, avendo comunque due giocatori che l'anno scorso con De Rossi hanno fatto, da quando è arrivato De Rossi hanno fatto molto bene. Cosa viene a fare Dobbik? La terza punta?
0: No,
3: o
0: viene,
3: toglie il punto
0: viene
3: a Colombo
0: a rimpinguare un parco attaccanti dando caratteristiche differenti rispetto a quelli che sono
3: i giocatori, come caratteristiche,
0: sono caratteristiche leggermente diverse,
1: sono molto diverse.
0: Quando tu hai quelle partite bloccate in casa, quando tu non riesci ad andare a fare il pero alla squadra avversaria, se tu hai un centravanti di quelle
1: dimensioni,
0: che
1: dà una testata, come dice Giorgio,
0: e questo
1: non è che ci voglia uno che
0: c'ha, e poi c'è questa corrispondenza di amorosi sensi tra Daniele De Rossi e Dobbik che fa pensare che ci sia
3: più che altro
0: condizioni.
3: Tra Daniele De Rossi e la Roma, mi sembra, in questo momento.
0: Tu adesso mi vuoi provocare?
3: No, non ti voglio provocare, perché
0: pensare a
3: me sembra quasi come dire Dobbik alla Roma non sa cosa farsene, diciamoci la verità, perché la Roma cercava altri attaccanti.
0: La Roma vuole monetizzare.
3: La Roma vuole monetizzare, ma non riesce a monetizzare perché ha speso una barcata di soldi. Sicuramente
0: sì. Il momento giusto.
3: Infatti ti sto dicendo, De Rossi è molto attento nell'evoluzione delle cose in casa Roma.
1: Le conosce anche molto bene, noi conosciamo che adesso dobbiamo andare
0: reclam,
1: bravo Andrea Rivellini.

0: Allora, cominciamo ancora, perché mi avete detto, anzi ha detto Andrea, e ha detto Matteo, adesso troviamo i colpevoli, manca anche il portiere, manca anche il portiere. Allora io vi faccio vedere i nomi che sono apparsi per difendere la porta della
1: Sampdoria. Intanto per la porta ci potrebbe essere una buona notizia, cioè che Cucchè va in Belgio.
2: Aspetta, che non lo vediamo in Belgio, aspetta.
1: Tra l'altro un giro sono strano, perché Andrea del Cercle Bruges va al Botafogo.
2: Aspetta, che invece vedrai che rimarrà anche il prossimo anno, perché chi è che lo prende, Cook?
0: Ecco, vabbè.
1: Magari in Belgio.
3: Un attimo diventata di ottimismo, dai.
2: Arriverebbe ora, Andrea.
0: Sono quattro portieri. Naturalmente alla vostra sinistra c'è un sogno mai dimenticato, no? Che è quello di Audero. Ragazzi, su questo non si discute. Quello in mezzo è Scuffet. Quello vicino a Scuffet è Semper. E poi l'altro è un portiere che ha fatto molto molto bene in Serie B l'anno scorso, ragazzi? Quindi cosa succede? Perché anche qui il casting importa di così di...
2: Ma sarebbe talmente semplice, non c'è da fare un casting.
0: Vabbè.
2: Se c'è quella sinistra con la maglia gialla fluo, libero, che io penso anche che voglia anche venire, perché al Como ormai sicuramente il Como vorrebbe disfarsene. È l'unico giocatore che... gaserebbe la tifoseria blu cerchiata, e sì, è un nome,
0: perché
2: si chiama
0: così?
2: Emil Audero, e vabbè, perché, scusami Andrea, però hai ragione, ma come la Roma potrebbe intervenire per Dobvik, il Como, che sono multimiliardari,
3: gli regala
2: potrebbe
3: la Liga,
2: no, regala noi

0: Regalare, giusto. Non vogliamo nulla di regalare. Allora, potrebbe intervenire per l'ingaggio di Audero. Quello sarebbe. Non c'è neanche da fare il casting. Gli altri bocciati subito. Guarda, vai direttamente lì, Branco. Branco, Walker, Fredberg. Quello allora, è il portiere.
1: Tutte le volte che dici Branco,
2: io dei quattro che l'unico che boccio a prescindere è Scuffè.
1: Perché, non ti piace?
2: No, poi è stata una grande promessa, sì, che si è perso.
3: Beh, ha fatto
2: strada,
3: una scelta di vita, anche.
2: Sì, aveva scelto di non andare in Spagna.
4: Vita anche mezza incomprensibile in quel momento, ragazzi. Meglio, cioè, perché, insomma, alla fine...
3: Ha fatto una scelta di vita, ha voluto continuare lì, finire gli studi.
2: Però...
3: va bene, questo... Però, questo.
2: Io sono sempre stato un auderiano quando giocavo.
3: Auderiano, al di là auderiano,
2: del, al di là del 95esimo minuto di quel derby, perché secondo me era sempre stato un buonissimo portiere. C'era anche lui qualche errore e pagava, secondo me, anche c'erano nella critica dei tifosi nel Milan, c'erano sempre Giampaolo e Audero, e quindi era così. Però Audero per la Serie B secondo me è un ottimo portiere, non mi dispiace nemmeno sempre, devo dire.
3: Perfetto, quell'altro non so perché l'ho messo, perché nessuno
4: faceva figura, completava il quadro,
3: va bene, ho capito.
0: La cosa bella è che non arriverà nessuno dei quattro, sicuramente
1: sono sicuramente portieri, tranne che il primo che tu vuoi, che io non considero, perché
0: quello è un signore,
1: ha una storia che
0: ha una storia memorabile, verrà ricordato,
1: se
0: in eterno.
1: Tu mi dici memorabile,
0: in eterno,
1: ti stronco subito.
0: In eterno, fra perché... 200 anni, fra no, 200 anni, fra faranno ve... quando si starà il derby nel 2000.
1: È il quarto anno di seguito della Serie B che vi state per fare. Allora, questa è l'unica cosa memorabile che si ricordano tutti
0: a casa. Ma ricordati, Andrea,
1: che non ci sarà il derby,
0: che nel 2226, fra 200 anni, quando faranno vedere le immagini dei derby passati, inizieranno da quello.
1: Pensa che
0: faranno vedere la parata di Audero sotto la sud.
1: Pensa
0: questo
1: che
0: faranno vedere fra 200 anni,
1: il quarto anno di seguito, dove il
0: ma
1: derby
0: quello
1: non
0: fra
1: ci
0: 200
1: sarà.
0: Anni non se lo ricorderà nessuno
1: in Serie B,
0: Audero se
1: e
0: lo ricorderanno
1: questa cosa molto probabilmente si protrarrà anche l'anno prossimo, perché
0: ma
1: voi,
0: magari sarà
1: voi,
0: 6 anni
1: voi,
0: 7 anni
1: io, voi avete detto che in Serie A ci andrete nel 2028, forse
0: ci andremo nel 2030, nel 2032
1: pure Audero,
0: ma ti ripeto,
1: ma Audero,
0: che fra 500 anni
1: vi porterà,
0: si parlerà
1: in Serie A,
0: farà vedere le immagini di Audero che pare a rigore a Crescito.
3: Calma,
2: è storia. Non ho parlato di Gagni, che è un ottimo portiere,
3: bravo. Ma lì bisogna decidere, ragazzi, perché poi il portiere
2: l'ha fatto bene anche a Modena,
3: importante. Non è che il Genoa stia meglio come secondo in questo momento, perché
4: secondo lo dobbiamo trovare, ecco. Assolutamente, perché non si sa mai, perché comunque il nostro, il titolare certo inamovibile, ne veniva da un periodo di inattività, quindi non si sa mai. E poi il ruolo del portiere è un ruolo da coprire da subito e non, come dire, con i residui del...
3: con determinate caratteristiche, perché
4: sì,
3: sono
4: perché
3: quelle
4: adesso,
3: che vuole...
4: adesso il nostro allenatore vuole che anche, giustamente, il secondo portiere abbia le caratteristiche di piede come il primo, e cioè il modulo è quello, e come tale si restringe anche il campo, perché soprattutto i portieri un po' ancien regime e quindi quelli un po' di età che costano meno non vanno bene.
3: Giorgio,
4: non vanno bene
3: qua.
1: Livello qua quasi vola alti.
0: Grazie a Giorgio.
1: Ovvio. Mica grazie a te. Allora, voglio dire. No, dai, che poi sembra che ce l'ho voglio dire, il tema del portiere è un tema di cui, nel senso che partiranno con Stolz, lo valuteranno in ritiro e poi se si verranno a creare le condizioni, molto probabilmente prenderanno un secondo portiere. Non dimentichiamoci che c'è tutta uno scenario di mercato che si va ad aprire nella seconda parte,
3: certo,
1: di luglio, primi giorni di agosto, che in questo momento non è ancora maturo, si verranno a creare quelle condizioni favorevoli rispetto a quei ruoli che non siamo
3: questa
1: proprio
3: è
1: scoperti.
3: La più grande banalità che ho sentito alle 21.
1: Questo è catalano.
3: Sì, poteva dirla chiunque questo. Vabbè,
1: però ci sta bene, ci sta bene. Era orecchiabile, ci sta bene,
3: già sta assolutamente bene. Ma io vi voglio far vedere anche perché nella Sampdoria ci fa.

0: il nome di un attaccante olandese con la maglia che l'anno scorso ha giocato con una maglia rossa e bianca a strisce verticali. Sparta Rotterdam, bravissimo. Guardate, io l'ho già messo lì perché sapete, la Norvegia è veramente qualche cosa di eccezionale. Un vichingo per attacco, quasi 2 metri di altezza.
1: 96.
0: Eh!
1: 12 gol nella scorsa stagione. Nello
0: mi dici come si chiama?
1: Lauritsen.
0: Oh, Lauritsen, bravo, perché è difficilissimo.
1: Problemi.

0: fate finta di non sentirlo. C'è la valutazione di Transfer Market sui 3-5, vuol dire che sono un po' più.
1: Quindi. Beh, insomma, però è una valutazione, no, passiamo, siamo, diciamo, siamo, cioè, tra i 5 prendi un giocatore che poi non sai mai l'ingaggio e tutto, cioè, arriva dall'Olanda,
2: no, gli scherzi,
0: però se fai un investimento,
1: certo,
0: ecco, essere. c'è una cosa sicuramente questo, ma penso sia un buonissimo giocatore. Branco aveva detto: a parità di condizioni tra uno straniero e un italiano cercheremo di prendere un italiano. Questo vediamo se sarà un mantra che verrà seguito nel corso, sì, del
1: nomi italiani, però ne ho sentito veramente pochi.
3: Qua si chiama Esposito di cognome, Lauritzen è di nome, di cognome Esposito.
0: Lauritzen è l'esposito, Lauritzen è l'esposito come cognome della Norvegia.
1: Esatto, esatto.
4: Credo,
1: esatto,
4: credo che nelle riflessioni che adesso si fa spesso e volentieri tra italiani e stranieri, in realtà non sia tanto importante se è straniero, ma se ha giocato nel campionato italiano, nel bravo, senso, Sergio, abbiamo un campionato che ha delle caratteristiche di tatticismo molto peculiari, per cui che sia straniero o no, deve, guarda, essere indifferente, deve essere buono, deve essere sano,
5: bravo,
4: e se possibile deve fare gol. Mi ricordo se campionato italiano già,
0: o Graziano Matteo citavano poi Giampaolo prima, poi Giampaolo quando è arrivato in Italia, sì, ha fatto discreto numero di gol nella Bundesliga, giocava nell'Hamburgo,
1: sì,
0: non era
1: un,
0: è arrivato in Italia, è diventato questo. Cosa vuol dire? Secondo me che il livello dei campionati è sopra quello tedesco e sotto quello italiano sicuramente, e poi che comunque non è detto che le caratteristiche di un giocatore non si adattino meglio a un certo tipo di campionato. La Serie B obiettivamente ogni anno che passa è di un livello sempre più scadente.
5: Sì, però Andrea, non puoi sempre solo guardare
0: per
5: al
0: questo
5: mercato,
0: dico, fare un investimento su un giocatore che potenzialmente potrebbe,
5: ma sì, allora, ma devi spiegare, cioè, allora, tu lo sai qual è il budget di, per questa
0: al momento
5: Perché nessuno lo sa, perché se noi possiamo acquistare solo giocatori svincolati mi viene dura, cioè sarà difficile trovarne, certo, tutti bravi, se non hanno contratto, mi viene a dire, giusto,
4: se
5: Andrea?
4: Se hai anche una minima disponibilità,
5: qualche soldo bisogna spendere,
4: enorme,
2: parli come un libro stampato,
4: fare anche il colpo, cito uno del genere, Piontek era costato poco, veniva da un campionato,
1: esatto,
4: molto meno, sì, che secondario, e ha avuto un impatto sul nostro campionato pazzesco. Quindi, in realtà puoi ancora trovare della gente, sì, fuori da... Ma non devi... è che era venuto gratis,
5: capito,
4: però non era neanche costato l'ira di Dio.
5: No, certo che se tu sei bravo e riesco a trovare anche dei giocatori a basso costo, il basso costo vuol dire un costo.
4: Certo.
5: Tu non puoi solo operare con svincolati,
0: ragazzi. E soprattutto dovresti cercare di prendere dei giocatori che diventino tuoi, perché torniamo a un altro discorso.
1: Questo è molto importante.
0: Il patrimonio sociale.
5: E magari anche giovani, perché questo non è giovanissimo, questo Vikingo.
0: La memoria,
5: ma 28,
0: ma l'unica plusvalenza minima che la Sampdoria ha fatto in questi anni è quella di Leoni, vera, con un giovane,
5: certo,
0: è l'unico
5: che aveva acquistato, Andrea,
0: cioè, ragazzi,
5: e non è mai acquistato un calciatore, sono tutti prestiti,
0: è vero,
2: o fine contratto. Dico una cosa che potrebbe essere mezza intelligente, quindi state tutti assieme,
5: vediamo se è mezza, giudichiamo poi noi se è mezza, allora, intelligente,
1: giudichiamo soprattutto gli spettatori.
2: Il tema del costo è relativo. Ti spiego anche perché. Tu, un giocatore, in astratto lo paghi tanto, ma le modalità con cui vengono poi stabiliti i pagamenti sono tali per cui tu prendi un giocatore, lo valorizzi nell'immediato e poi magari, se sei bravo, riesci anche a rivenderlo prima di averlo completamente pagato alla squadra che te l'ha venduto, e ci fai anche un plusvalore a tuo favore.
1: Benissimo.
2: Questo deve portare alla realtà tutte le riflessioni che facciamo, perché non è tanto la capacità di spendere quanto è la capacità di convincere, di convincimento dell'ambiente, di fare venire il giocatore presso di te, quindi gli devi dare un ingaggio importante, lì sì, devi mettere mano al portafoglio, devi avere una struttura, un ambiente e delle ambizioni tali che ingolosiscano il calciatore, ma il cartellino del calciatore in sé è un problema relativo, quindi secondo me dobbiamo anche ragionare in quest'ottica.
1: Sai che sono veramente tutto sudato da questa cosa,
2: lo so, ragazzi, qualche volta, una volta ogni tanto, una volta a trasmissione, dico un concetto,
5: filava di scena,
2: dopodiché andiamo subito ai

0: È tutto il mondo. Tu mi hai tediato tutta la pubblicità perché hai detto: oh, vorrei farmi vedere che abbiamo comprato. Allora te li faccio vedere questi ragazzi, perché sono ragazzi rosso-blu, Andrea. Sono forza ragazzi. Guardate, li abbiamo già messi addirittura con la maglia del Genoa.
1: Così. Esatto, ma questa è veramente bellissima. Questo impact che ha fatto Graziano, un applauso. Ti posso dare la mano?
0: No, non darmi la mano, vai avanti. Vai avanti. Allora, no. A sinistra, McTree.
1: Questo centrocampista del Thun preso in Svizzera, che peraltro ieri l'ho incrociato, facciamo un po' di gossip, l'ho incrociato in via Corsica, è un armadio a muro.
0: Poi raccontami, dai, quello in mezzo.
1: Quello in mezzo chi è? Dai, che tu che sei un esperto, dai. Io conosco quello
0: che bacia.
1: Esatto,
0: quello lì?
1: È Havel. E l'altro è quello? Invece è Puzka, il giocatore che viene dalla Next Generation, dalla Juventus, che oggi in allenamento ha sorpreso per le sue doti di personalità, per le doti fisiche
0: e anche di tutta l'Italia.
1: Esatto, è più che una scommessa. Ecco,
0: cosa dici tu, Giorgio, di questi ragazzi?
2: Dico che sono ragazzi. Lo dico come valore positivo e anche come valore obiettivo. Valore positivo perché è un investimento fatto su tre giovani che hanno già dell'esperienza e hanno anche un valore, infatti non è che sono venuti a due spicci, soprattutto quello che è venuto dalla Juventus è venuto anche con un controprezzo significativo.
0: Uno ha già vinto un campionato, ragazzi.
2: Quindi,
0: anche.
2: Il problema è che sono ragazzi e come tali sono utili, importantissimi averli, ma mi aspetto anche qualcuno di carismatico e pronto subito, nel senso che effettivamente abbiamo perso banalmente Malinowski quest'anno, ma dell'anno scorso, cioè gente che sa farsi rispettare, sa dare i tempi, sa dare anche il carisma nel campo sia verso i compagni che verso gli avversari. Quindi i ragazzi benvengano, è il futuro, è il sistema che deve attuare il Genoa naturalmente, ma anche mi aspetto qualche innesto pronto e di esperienza.
1: Qua ci sono 13 milioni di euro.
0: Sì,
1: 13 milioni di euro, tanto per dare
0: ma
1: due numeri.
0: Ma li spesi tu?
1: Io sono esperto in materia. Ma voglio dire, diamo due nomi che sono in procinto di essere conclusi e che si punta a portare su a Moena in ritiro. Uno è Traoré e l'altro è Straud. Sono due giocatori che sono
0: assolutamente
1: più in linea con quello che stava dicendo Giorgio prima, perché Traoré è una specifica richiesta di Daniele De Rossi, che non dimentichiamoci che nelle conferenze stampa alla vigilia del termine del campionato aveva proprio detto: vogliamo più giocatori alla Baldanzi. Questo Traoré ha le caratteristiche abbastanza simili a quelle di Tommaso Baldanzi, e questo Straud, che è l'esterno sinistro delle meraviglie, questo paesino di pescatori che ha vinto incredibilmente il campionato svedese, che è uscito con la sua nazionale dai campionati del mondo ed è in procinto di arrivare in un'altra città di mare un po' più importante del suo paesino di e che ci darà, spero, qualche soddisfazione.
3: Assolutamente, sì. E non va via più nessuno?
1: No, sicuramente andranno via, perché dall'inizio di gennaio a oggi sono stati spesi più di 40 milioni di euro, quindi sicuramente si tenterà di monetizzare, ma non è una priorità, si farà ma con il dovuto tempo, anche per sfruttare le occasioni.
3: Ma chi sono, Andrea, i papabili che potrebbero essere?
1: Sono i soliti noti,
0: lui mi ha detto: arriva sicuramente un nome che mi fa sognare, Aubameyang. No. Non ci può, perché prende 4 milioni e mezzo.
1: Io la settimana scorsa l'avevo anche mezzo detto, perché volevo un pochettino rimestare. Però voglio dire, il tema di Norton Coffee è abbastanza un tema caldo,
0: certo.
1: Poi c'è Venturino che

0: che è un altro giocatore che penso che sia nella lista dei Panteri.
1: Fini e Calvani che sono andati al Frosinone.
0: Fini e Calvani,
1: quindi, sai,
0: cioè, è un'operazione di lungimiranza della società che ha voluto dare un segnale di continuità, di crescita di due giovani in un'esperienza in Serie A. Quindi,
2: l'importante è che non tocchino la coppia dei centrali.
1: Il la trio direi, dai.
2: Beh, io direi la coppia, perché no. Marcandalli penso che rimanga sicuramente. Vasquez e Østergaard
0: sicuramente
2: sono due
0: sicuramente
2: colonne,
0: è
2: due
0: il gioco del calcio.
2: E te lo dice un blu
0: sicuramente. E il gioco di questa cosa qua non vanno d'accordo, perché se poi mi arriva la squadra inglese che mi porta 30 milioni di euro.
1: Certo.
0: Quindi grazie. voglio dire, se c'hai sono delle offerte irrinunciabili, ormai tutti
1: d'accordissimo con te,
0: ma
1: credo che
0: tendenzialmente la volontà della società è tenere il portiere e tutti i giocatori della difesa.
1: Mi fate vedere un giocatore che a me ha colpito molto, perché ha sostenuto le visite mediche, era fermo da novembre, è nella Sampdoria, è arrivato, è preso, perché mi ha stupito soprattutto, sapete che cosa? Il suo approccio alla Sampdoria, cioè è arrivato, si è fatto le sue visite mediche, ecco, lui ha detto io voglio rilanciarmi in questa situazione, cioè è arrivato dal Ferencváros, si è fatto male. A me ha colpito molto, guardi quando ci sono questi giocatori che hanno la voglia, io credo che si possa anche fare qualcosa di buono. Certo, poverino, se gli succede un infortunio, ma questo qua mi ha colpito proprio per questa sua voglia.
3: Gartenmann è sicuramente un giocatore, diciamo, anche strutturato fisicamente,
1: esatto,
3: perché 1,87, quindi l'incognita in questo caso è semplicemente quella fisica, perché poi credo che
2: non è un problema da poco,
3: lo so.
2: Perché noi abbiamo già Ferrari, che da quel punto di vista è un'incognita, perché lo sappiamo, gioca 6-7
3: ecco,
2: partite all'anno.
3: Servono
2: dei difensori.
3: Non vorrei
2: lui
3: più
2: un
3: rivedere
2: Abelgaard
3: difensore centrale.
2: Ma ad oggi dovrà giocare Abelgaard. Ad oggi dovrà giocare Abelgaard dietro.
3: Sticando
2: sperando che
3: mani.
2: Gartman sia pronto e non abbia ricadute. Perché tu le alternative ad oggi sono Ferrari e Riccio.
3: Sì, ma sicuramente io penso che qualche difensore arriverà oltre a questo Gartenmann, perché comunque è proprio numericamente corta la rosa. Per dire, anche un giocatore che in una posizione diversa ha giocato la parte finale della stagione come Giordano, finito il contratto, via. Certo, hai a disposizione altri giocatori, però Sampdoria dietro ha bisogno di tanti rinforzi.
2: Ci vorrebbero anche delle certezze di Serie B, Andrea, hai capito?
3: Esatto,
2: cioè,
3: esatto.
2: Ora mi viene
0: giocatori
2: in mente
0: di categoria.
2: Avevo sentito il nome Baschirotto, cioè, hai capito?
0: Baschirotto,
2: ma tutte 10.
0: Baschirotto è come
2: tutte
0: quella
2: 10. No, però quei difensori che ti permettono magari di tenere la partita sullo 0-0, perché hanno esperienza, fisicità
0: e poi c'è Lorenzo che
2: tira a giro 1-0 finita la partita,
0: esatto.
2: Capito? Basta poco.
1: Te perde, poi ognuno dirà, però è Ghidotti, Cicconi, Abelgaard, Gartenmann, Di Pardo, la linea difensiva, Bernardo Corradi vuol giocare a quarto.
2: 4-3-3.
1: Poi Henderson, Esposito e Conti quando rientrerà, ma ci sono anche degli altri centrocampisti, non è certamente il problema. Begic, Tuttino e Insigne. È una formazione che, se tutto sommato, a me non sembra proprio una roba.
3: Non è un disastro.
1: Sono 11 giocatori
3: contati.
1: Ecco, contati.
3: Un raffreddore
2: senza un portiere, senza un attaccante.
0: Citato un portiere.
2: Ghidotti. Dai, ragazzi.
1: Ho detto
2: in questo momento questa è una squadra che è come quella dell'anno scorso, che anzi è più debole.
0: È più debole.
2: È
0: meglio di quella che è partita l'anno scorso.
3: Noi stiamo parlando.
2: Avevi Coda che ha fatto 9 gol, Attenzione, avevi Coda che ha fatto 9 gol. Non so se questa è più forte di quella dell'anno scorso. E sono preoccupato, ho detto tutto.
3: Stiamo parlando della costruzione della squadra. Con tutta la speranza che vada tutto bene, che abbiamo nel cuore, non abbiamo parlato dell'allenatore stasera. Ricordiamoci che in panchina va un esordiente in una squadra di club.

0: Club, i 50 anni, quindi non giovanissimo, è stato definito emergente, ha fatto sicuramente bene, ha allevato bene alcuni i giovani calciatori delle nostre, però è all'esordio non solo nel campionato di Serie B, ma alla guida di una prima squadra, e quindi anche questo è un grosso punto interrogativo.
1: Sono troppi punti interrogativi che lievitano intorno a questa squadra, a questa società. Ci sono troppi punti interrogativi e non ci sono mai risposte. Perché anche finora gli acquisti di Gattman, Insigne e se arriva Sinani sono tre svincolati. E comunque, forse, mi auguro Insigne sulla carta, che potrebbe darti un valore aggiunto, ma gli altri probabilmente non sono quei giocatori che ti fanno fare il salto di qualità.
2: Quando ho visto Bernardo Corradi, che io ritengo una persona molto seria, anche molto capace, ci ho lavorato insieme in studi televisivi e vi devo dire che la lettura della partita, legge benissimo, mi aspettavo una brigata di giovani. Perché lui ha lavorato con i giovani. Invece mi vedo arrivare tutti questi svincolati.
3: Ha preso Insigne.
2: Cioè, questo è un po'. Qual è contrastante? Non lo so.
0: Si
2: vuole tutelare l'allenatore? Non lo so.
0: Il 9-10 luglio, la cosa che mi viene da pensare è che Corradi voleva a tutti i costi avere un'esperienza come primo allenatore. Gli è arrivata questa offerta importante di un club prestigioso come la Sampdoria e ha abiurato quello che è stato. Io per avere questa, mi dicono, ti facciamo una squadra in cui prendiamo il 50-60%.
3: Ha fatto come Galileo.
0: 50-60% di svincolati?
1: Sì, ma il rischio è che ci sia un Donati bis.
3: No.
1: Il rischio è quello. L'anno scorso tu hai preso Ferri svincolato, Cook svincolato. Ragazzi,
3: Corradi è molto meglio.
1: Ma
3: dai.
1: Io lo auguro, ma sì. Tu gli devi mettere un prodotto di rilievo a Corradi. Perché è un debuttante Corradi. Non ha l'esperienza che può avere un Daniele De Rossi. Non ha il carisma che può avere un Daniele De Rossi.
3: Devi dare il tempo, secondo me, alla società di creare di trovare quelle condizioni.
1: Andrea, è 4 anni che diamo del tempo a questa società, hai capito? Ci siamo anche un po' rotti le scatole di dare, cioè io ogni volta sento Fredberg è l'anno zero, ma che anno zero? È il quarto anno questo che noi subiamo.
3: Lo so bene, te l'ho detto prima che è il quarto anno.
2: Sapete che nel prossimo blocco parliamo solamente di obiettivi, Sampdoria e Genoa. State con noi, ci fermiamo un attimo.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio il Rally della Lanterna va in diretta

0: Sì, ma avete parlato di tante cose fino adesso, però adesso mi interessa la cosa. Cosa ne pensate di queste due squadre, al di là di quelli che saranno gli acquisti? Ma quali sono gli obiettivi di Genoa e Sampdoria? E non guardarmi così, Giorgio.
1: Allora, io ho un obiettivo specifico che vorrei ribadire, e un obiettivo generico. Allora, parto dal generico. Il generico è, come dire, nessuna ansia, naturalmente, migliorare le posizioni.
0: E ti sembra generico nessuna ansia?
1: Generico. Ma su questo sono sicuro che ci sarà qualcun altro che si intrattiene. Su quello specifico vorrei ricordare per la 100 milionesima volta che il mio cuore aspetta di avere una soddisfazione dalla Coppa Italia. Lo dico, è un obiettivo piccolo, specifico, mio personale, però devo dire che andando per la strada incontro proseliti. Perché effettivamente è un obiettivo alla nostra portata, non ti dico chissà cosa, ma giocarcela come voglia di andare avanti, non o se andiamo avanti bene, se non andiamo lo stesso, come mira dell'andata.
0: Tieni presente che agli ottavi di finale c'è l'Inter, ragazzi, e si va a

0: Ciro, ti ha fatto un piacere, vero Giorgio?
1: Se devo dire la verità, non sono impressionato dell'Inter, sarà un'altra o un'altra. E comunque, in epoca recente, il Bologna è il mio piccolo mito di cosa ha fatto per la Coppa Italia. In epoca recente, stiamo parlando di tre anni fa, non so.
0: Guarda come ti sta guardando Andrea Rivelini.
2: Perché io stavo sentendo il religioso silenzio, quali erano gli obiettivi, di Giorgio. Secondo me gli obiettivi del Genoa, atteso che non ci potrà essere l'obiettivo di vincere il derby, perché purtroppo anche questa volta si sono sottratti da questa
3: possibilità. Coppa Italia.
2: Però voglio dire, la palla è rotonda e quindi secondo me bisogna che alziamo un pochettino l'asticella rispetto a quello che è stato negli ultimi periodi, cioè una salvezza alla settima. Secondo me dovremmo cercare di alzare un pochettino l'asticella e mettere un po' più di punti e arrivare verso il decimo posto.
0: Allora,
2: questo è il mio
0: tu
2: obiettivo.
0: Mi dici questo, cioè le partenze di Vieira, le partenze di Gilardino, che sono state partenze molto
2: lente,
0: le marce non entravano mai,
2: faticose.
0: Basta quello per pensare a un obiettivo.
2: Ma certo,
0: telespettatori, ve lo dico molto sinceramente, i 54 punti di Andrea Rivelini.
2: Diamo un numero, adesso qua diamo
0: i numeri, li diamo spesso.
2: Esatto, però questa volta diamo solo un numero, non i numeri, ma diamo solo un numero. Io ho in pectore nascosto dentro il mio cuore il numero 5 e 4, il mio obiettivo personale, che significherebbe ragionevolmente un decimo posto,
0: che sarebbe un bel passo in avanti, ragazzi.
2: Esatto.
0: Bisogna fare 14 più dell'anno scorso,
2: e ce la faremo.
0: Va benissimo. Loro sono stati in silenzio, sia Andrea che Matteo. Come mai siete stati in silenzio?
4: Allora partiamo dal presupposto che la Samp in Serie B può avere solo un obiettivo,
2: esatto,
4: che però è lontanissimo da quello che ci comunicano o non ci fanno sapere o
0: comunicato, perché l'obiettivo della Serie A è il 2028.
4: È da quando sono entrati prima Manfredi, che l'obiettivo è la Serie A. Sono passati 4 anni e siamo sempre in Serie B, anzi abbiamo rischiato anche di scendere di categoria.
0: Guarda qua le mie spalle, obiettivo Serie A, ma quando mi sposto leggermente nel 2028, andate, eccolo qua.
4: Che 2 anni sono tanti e i presupposti, vedendo il mercato, vedendo quello che si sta muovendo,
0: c'è ancora tempo, Matteo,
4: c'è tempo, il tempo non manca, quello che mancano sono le palanche, come dicono a Genova, perché per ora si stanno muovendo solo giocatori che sono svincolati, giocatori,
0: sì, l'abbiamo già detto, gli svincolati,
4: certo, assolutamente, quindi quello che si sta muovendo è quello. Non c'è una presa di posizione netta di Fredberg, di Walker o di chiunque vogliate che dica la Samp quest'anno punterà ai playoff. Non lo so, dico giusto?
5: Posso
4: perché
5: dire
4: è facile dire obiettivo Serie A 2020, ma cosa vuol dire
5: l'obiettivo,
4: poi?
5: L'obiettivo quest'anno per l'assadore, ma riguarda più che altro anche i tifosi, è cambiare la proprietà, fare in modo che
0: questo può essere un obiettivo, Andrea.
5: Devi cercare in tutti i modi di far capire o creare le condizioni perché qualcuno si avvicini, anzi in realtà qualcuno si era già avvicinato negli anni passati, ma evidentemente il giochino piace, diciamo così.
0: Io faccio parte del popolino, chi si avvicina alla Sampdoria in questo momento con una squadra che non ha giocatori,
5: non ha valori, non ha nulla,
0: con un sacco di debiti o presunti tali, con un passivo in 2 anni di 80 milioni di euro. Cioè, chi si avvicina? Chi è quel competitore che viene? Va bene, ragazzi, voglio divertirmi io, vi do 200 milioni di euro e voi continuate e voi andate a spasso. Chi arriva?
5: Io questo, il nome non te lo posso dire, perché
0: certo,
5: non lo so.
2: È fallo. dai che lo sai.
5: No, il nome non ce l'ho. Detto questo, però, è evidente che avete notato il totale silenzio dei vertici societari dopo la fine del campionato? Perché c'è stato quel boom comunicativo con

0: interviste. Beh, un po' così, di tei, di tei, no, infatti ho detto un po' così,
1: vabbè.
0: Le Fredberg che è stato zitto, poi ha partecipato alla conferenza, sembrava che, e c'è quello dell'isola di Man che continua a stare zitto, è nell'ombra, trama e muove, ecco, è questo il vero obiettivo dei sandoriani quest'anno, deve essere, secondo me, deve essere quello di creare le condizioni perché la Sandoria diventi appetibile almeno in termini di immagine, che non sia soltanto la Sampdoria,
2: oh,
0: della
2: questo mi
0: deve essere
2: bene, cioè
0: appetibile per chi si avvicina, e poi a quel punto bisogna forzare la mano perché questi se ne vadano.
3: Però Andrea Fredberg ha detto delle cose, aveva detto alzare l'asticella, un mercato ambizioso, cioè quindi volente o non volente, tu mi stai parlando, fare qualcosa di più, ma poi bisogna metterlo anche in atto, perché se a parole siamo bravi tutti, diciamo Serie A entro 2028, alziamo l'asticella, mercato ambizioso, poi alla fine stringi stringi, che cosa rimane?
0: Allora, può succedere di
3: perché,
0: tutto da
3: okay,
0: qui
3: che siamo,
0: alla fine del
3: siamo
0: mercato.
3: Al 10 di luglio e manca tutto, ok, però ragazzi sono 4 anni che sento questi discorsi,
0: però
3: perché sono preoccupato da questo, anche l'anno scorso c'erano gli stessi discorsi, e se non interviene nel mercato di gennaio la Samp non si salva
0: col mercato di
3: giugno.
0: L'obiettivo, ragionevolmente in questo momento, l'obiettivo tecnico della Sampdoria è cercare di non patire l'anno prossimo, perché in questo momento, adesso fermo la testa di Andrea perché mi fa venire il mal di mare, non per altro.
1: No, ma io stavo sentendo, annuivo, ero partecipe della discussione, mi accaloravo, infervoravo, ma stavo in silenzio.
2: Il conduttore ti odia di sta zitto, ecco, bravo.
0: Per cui,
2: stai zitto!
0: Per cui, dico, l'idea è quella di non soffrire, perché è vero che le squadre ormai si costruiscono nel tempo, ma se i primi arrivi sono uno che è stato fuori un anno per un infortunio, un 35enne seppur di grande valore, i nomi che si fanno sono di altri due giocatori svincolati,
2: li abbiamo visti prima, no? Li abbiamo visti prima, ragazzi.
0: Non hai il portiere, non hai centravanti, gli attaccanti, non sei messo bene, non sei messo bene.
2: Perché sì, appunto, è questa cosa qua. Invece in casa Genoa, da questo punto di vista, si sta molto bene, Giorgio, si sta molto bene, perché la società sembra quasi che si sia creata dopo il trionfo in tribunale, dopo un clima totalmente diverso. Sbaglio? Ora questa sensazione, una sensazione, la mia sensazione, poi potesse...
4: È una sensazione di tranquillità e di continuità. Questo è dato certamente dalla tranquillità conseguente alla sentenza del tribunale, e anche quindi a una possibilità di entrata di qualcun altro capiente azionista, ma anche perché bene o male c'è una continuità societaria anche dal punto di vista sportivo. Il fatto che sia rimasto l'allenatore e che l'allenatore sia un elemento attrattivo rispetto ai calciatori, rispetto agli ambienti, è una cosa positiva. Quindi dal lato societario stabilità, dal lato sportivo allenatore molto bene, spero ancora, come abbiamo già detto prima, nel centravantone. Questo sarebbe una mia tranquillità maggiore, l'ho detto, lo ribadisco, perché quello è un punto focale. Ma nella tranquillità della situazione, anche il fatto che siano partiti con i primi acquisti molto per tempo, che quindi l'allenatore possa conoscerli nel ritiro,
2: anche
4: è una cosa positiva.
2: È segreto forse, è una cosa anche positiva. Guarda, io non do la mano a Rivelini perché lui aveva anticipato queste cose, quindi anzi sto molto più lontano, mi avvicino a Giorgio, però devo dire che Andrea Rivelini l'aveva detto.
1: Io
2: adesso non alzarti troppo,
1: no, cerco di star seduto e guardo in camera a casa, ecco, per ricordare che secondo me l'elemento da sottolineare due volte col colore rosso per tenerlo bene in mente è l'importanza di un fil rouge che unisce la stagione scorsa con la stagione che sta per iniziare, e dico un nome, l'allenatore, e dico un altro nome, il direttore sportivo. questo binomio, questo connubio, Daniele De Rossi, Diego Lopez, stanno operando sul mercato seguendo quelle che sono le indicazioni dell'allenatore, che secondo me è il miglior viatico per costruire bene una squadra. Poi che cosa ci aggiungo? Ci aggiungo che c'è una proprietà che comunque ha dato solidità e

0: forza a una squadra, e c'è un management, in primis Andrés Blázquez, che hanno delle competenze settoriali ben specifiche che, unite una all'altra, formano un tassello che è vincente. Questi elementi, se fatti lavorare pur nelle difficoltà, che non dobbiamo nasconderci dietro un dito, perché non siamo l'Inter, non siamo la Juventus, non siamo il Milan, non siamo neanche la Roma, però siamo una realtà che poco a poco si sta strutturando e che, a mio avviso, ha come obiettivo rendere non solo unica la campagna abbonamenti che è partita col botto, ma anche unica la stagione che sta per iniziare.
1: Questo mi convince assolutamente, ti devo dire un'altra cosa. Sì, qui l'abbiamo detto anche prima in trasmissione, beh, questa è partita veramente col botto, questa campagna acquisti, sì, campagna acquisti, campagna abbonamenti.
2: Acquisti abbonamenti.
1: Perché è stata fatta anche, secondo me, con anche molta intelligenza, no? Ti danno quelle cose, non è solamente andare allo stadio, al tempio, come lo chiamano i tifosi del Genoa, no? Ma è anche quei benefit, quelle situazioni in cui è stata accomodata molto bene.
2: Una fidelizzazione complessiva,
1: soprattutto dei giovani, avendo
2: un substrato molto compatto, nel senso che gli abbonamenti sono totalitari rispetto ai posti dello stadio, quindi vai già su un terreno fertile in cui l'abbonamento lo fai indipendentemente dagli acquisti, indipendentemente da quello che sarà l'aspettativa del campionato, lo fai per esserci. E quindi il fatto di pensare anche un corollario di cose intorno è interessante e utile.
1: Assolutamente sì. Invece in casa Samp, Andrea, per fidelizzare non ce n'è bisogno, perché il pubblico blucerchiato ha sempre risposta alla grande, perché io ho visto delle immagini anche nello scorso campionato.
3: Anche troppo.
1: Anche troppo, tu dici. Ecco, che cosa bisogna fare? Bisogna tagliare i ponti con tutto quello che c'è prima e...
3: No. L'hanno già fatto, purtroppo.
1: Perché se
3: purtroppo
1: non... l'hanno già fatto. La contestazione fatto. È evidente.
3: L'hanno già fatto. Io ripeto quello che ho detto anche la scorsa settimana. Io non sono per boicottaggio di abbonamenti, anzi, sarei per fare un qualcosa di contrario. Questi signori non credo che comprendano, forse non gliene frega nemmeno niente, cosa voglia dire l'amore per una squadra e l'amore per questi colori in questo caso. Però il tifoso, secondo me, deve fare il proprio ruolo, che è quello di sostenere la squadra quando gioca, anche se deve, ripeto, assieme a tutte le altre componenti attorno, mettere nelle condizioni di rendere la Sampdoria appetibile a qualcuno e magari anche di far capire a questi signori che l'aria che tira per loro non è delle migliori.
4: Andrea, se non è appetibile oggi la Samp è per colpa loro.
3: Certo.
4: E non sono i tifosi da fidelizzare, sarebbero loro che dovrebbero fidelizzarsi, cosa che non hanno invece fatto minimamente, perché ad oggi mi viene a dire che della Samp, come dicevi tu, non gliene può fregare di meno. Non sanno neanche cosa sia la Sampdoria, perché quello che sta a Singapore, ovvero Tei, quello che sta all'isola di Man, ovvero Walker, questi non sanno neanche che cosa sia. Cioè, se tu vieni due volte in quattro anni allo stadio per fare il video della gradinata sud alla penultima giornata di campionato col sud di Tirol, che c'erano 30.000 persone, quello vuol dire essere proprietario, vuol dire avere a cuore le sorti di una squadra che è quattro anni che è in Serie B? Secondo me no. Secondo me non è questo, e non è neanche a cuore essere all'isola di Man e scegliere con l'algoritmo Donati o scegliere con o decidere di mandare via Lombardo e Mancini, Matteo, perché loro hanno salvato la Samp e invece loro hanno le X sugli striscioni.
3: Visto che siamo in questo conclusione, non è... lui ha detto, Matteo ha detto, questo essere il proprietario, essere il presidente della Sampdoria.
1: Ma chi è il presidente della Sampdoria?
3: Ma non solo quello. È una domanda da fare in una giornata in cui avrebbe fatto il compleanno uno che voleva e poteva diventare presidente della Sampdoria, che è Gianluca Vialli.
1: Assolutamente sì. E questo è il grandissimo ricordo di Gianluca, che ha lavorato tantissimo per la Samp, tantissimo.
3: Lui
1: per
3: voleva e poteva diventare presidente della Sampdoria.
1: Poteva, bravissimo, assolutamente sì. Ed è chiaro che la figura di Gianluca è una figura immensa che rimarrà scolpita nella storia del calcio, ma nella

0: La storia del calcio italiano e mondiale, noi vogliamo ricordarlo perché la storia e le tradizioni non si cancellano mai, assolutamente, anzi prendono forza in situazioni imbarazzanti come quelle che sono adesso della Sampdoria, ed è questo che ci piace anche sottolineare. Allora, io saluto tutti i miei ospiti, saluto in studio Mario e Filippo. Naturalmente, qual è il consiglio che vi do sempre? Continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte!
1: Buonanotte.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
1: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can be Palsy.

0: caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
1: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia sì negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è cominciata la crisi, certo, la crisi pesante. Quando...
0: Però è una storia...
1: Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi...
0: Secondo
1: si è
0: me...
1: Un po'
0: insomma... Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno a
1: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
2: Allora Chiara, io direi, Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
1: Te la senti?
2: Me la sento, anche se non ho l'età.

0: acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
1: Una storia molto lunga. Mario.
0: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
1: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGIL, che è stato sulla barricata, lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
2: Stiamo che sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
1: Quindi molto fresco.
2: Quindi, esatto, io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
1: È un passaggio.
2: È già una notizia.
0: Il Mimit è il ministero.
2: Il Mimit è il ministero dell'industria.
0: Industria.
2: Una volta era
1: il Ministero del Made in Italy.
2: Adesso
1: anche.
2: Il Made in Italy. Certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario della Presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani,
1: che non è una figura secondaria,
2: è il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta almeno io ho sentito una notizia ufficiale che entro due settimane da quella data il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva.

0: che ha una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
1: Ecco, il fatto è che noi siamo abituati, noi poi vecchi cronisti, siamo abituati quando si parla di acciaio di Cornigliano a vedere delle cose lunghissime, come, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
0: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, mi auguro certo. di sì. Mi auguro di sì, perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non ma sarebbe Cornigliano, la stessa cosa.
2: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio. Allora, questo è il problema nostro, di noi genovesi.
0: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, e lo snodo genovese è strategico.
1: Ecco.
0: È strategico perché, se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Fos sul Mer, quindi, cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono, quindi, Francia del Nord, ci sono in Spagna, nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
2: quindi nel nord
0: del nord Italia, quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, quindi. ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
2: Cornigliano Novi.
0: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
1: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che, tra virgolette, potrebbe inquinare territorio.
0: Guardi,
1: perché io sono rimasto a quei problemi.
2: Sì, sì, no, lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
0: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei entrato a fare che domani chiudiamo?
1: Certo.
0: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
2: Nonostante i giudici di Milano?
0: Nonostante anche, mi permetto di dire, se questo dell'Alto Forno 1 a Taranto, per un incidente proprio.
1: Cioè, la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
0: Sì, però appunto, voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
1: Ecco.
0: Giusto?
1: Sì.
0: Cioè, conoscete la riviera anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Foss. Non siamo, voglio certo. dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque, idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve
1: farlo.
0: Normalizzarsi.
1: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo Chiara.
2: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Che anni.
3: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte di una comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti su gli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori

0: di solidarietà.
1: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
0: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, cuocerie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo dove tu lavori, sono i rotori che arrivano già prodotti. Abbiamo cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo ed è stato un impatto forte, nel senso, venendo,
1: certo,
0: da fuori.
1: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di
0: loro. Esattamente.
1: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
0: Ma non è il fatto di temere o sperare. Cioè, alla fine la produzione d'acciaio è fondamentale. Poi, se dura o non dura, qua al d'oggi non si riesce a capire. E vedremo andando avanti, nel senso.
1: Quindi non c'è una paura particolare?
0: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro. Poi che sia acciaio o sia qualcos'altro, vediamo. Poi si vedrà.
2: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel 1965.
3: Negli anni 90 sicuramente la coscienza dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due,
2: certo,
3: in particolare, la Leila indimenticabile, Leila Maiocco e la Patrizia Vanina,
2: certo.
3: Sono due donne, ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto. Come segna la storia della classe operaia a Genova?
4: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un po' meno, un po', anche perché la leader,
3: la portavoce
4: era, quindi era momenti anche aspri, perché non bisogna nascondere, però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
3: E avete trovato una strada?
4: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, il piano industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
2: Ecco,
4: sono passati 21
2: ma
4: anni.
2: Ma il rapporto con Cornigliano com'è?
4: Io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. E secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
3: Questo sicuramente, anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate.
4: Ma è molto diminuita come numero di abitanti. Come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
3: Certo.
4: C'era Buongadolla, che rappresentava,
2: certo,
4: come.
2: Certo.
4: E la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati superati, insomma, il mercato
3: è
4: immobiliare
3: cambiato.
4: È un'altra cosa. Quindi allora diciamo c'era in campo anche quella speculazione. Poter liberare case, per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro. E se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
3: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
4: È essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico, se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
2: Certo.
4: Oggi ne fa 1,5.
2: E direi che a questo punto
3: un po' crescere.
2: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
3: Grazie.
4: Grazie a voi.
1: Mario, Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio a

0: diciamo, nel dire lavoro in acciaieria.
1: Certo che sì, noi siamo orgogliosi di lavorare dentro, per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
0: Da quando lavori a Leva? Direi
1: Sono stato assunto nel 2002.
0: anche qui un po'
1: Qualche
0: qualche anno.
1: un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto in più anche io.
0: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
1: Beh, la prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, per il tutto e non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto qui.
0: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse.
1: Ma come dicevo prima,
0: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
1: allora, spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia non
0: Non
1: semplice, temo che
0: semplice.
1: sia non semplice per mille motivi. Perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo
0: Certo.
1: un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
0: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierebbe? So che è difficile, però insomma.
1: Ma sarei sicuramente favorevole, sarei sicuramente favorevole, sarei contento perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
0: C'è ancora tanto orgoglio nel parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.

Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. La giornata di venerdì 10 luglio sulla Liguria sarà ancora ampiamente soleggiata e molto calda, non solo in giornata ma anche nella notte al mattino. Vi segnalo locali disturbi possibili nelle aree interne dell'area di Ponente nel corso del pomeriggio sera. Uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato, ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. La ventilazione sarà debole o assente. Il clima caldo, con punte massime di 30-31 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente, ma localizzati piovaschi nelle zone interne saranno impossibile formazione nel pomeriggio. Le temperature diurne saranno prossime ai 30-32 gradi in assenza di vento. Su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato, ma anche qui le zone interne potranno risentire della formazione di localizzati piovaschi, ma di breve durata. Dunque fugaci, le temperature saranno prossime ai 30-32 gradi, anche i valori minimi saranno elevati, non inferiori ai 26-27 gradi. Tanto sole anche sul Tigullio, con clima caldo di piena estate in giornata, ma come vi anticipavo si farà sentire anche nella notte all'alba. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente, in un contesto stabile e asciutto, un clima caldo con temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con sabato un pochino più di variabilità, soprattutto nelle zone interne. Si potranno sviluppare nel corso del pomeriggio sera locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità. Il tempo sarà un po' più asciutto ed assolato sul litorale, con ancora vento per lo più debole, salvo locali rinforzi a largo e un clima caldo senza eccessi particolari. Una giornata poi di domenica con tempo un po' più asciutto ed assolato, ma ancora locali disturbi saranno possibili nell'entroterra. Le temperature diurne al più rialzeranno di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro! Son fe-

0: 42esimo rally della Lanterna, 11 e 12 luglio, siamo in Val Fontanabuona, che vivrà visceralmente questo evento, è vero Sergio Ferroggiaro, vice sindaco di Lumarzo?
1: Sì, tanto buongiorno, grazie di essere venuti a trovarci. Diciamo che noi come comune di Lumarzo non abbiamo proprio delle tappe, delle prove speciali, ok, però abbiamo i trasferimenti, abbiamo i passaggi, e dato che so che ci sono anche tanti ragazzi sul nostro territorio appassionati di automobilismo e di rally, e quindi comunque vedere passare le macchine è già una cosa bella, interessante, che comunque porta avanti il nome della Fontanabuona e dà visibilità a Lumarzo e agli altri comuni della Fontanabuona.
0: Esatto, lei ha colto proprio lo spirito del rally, al di là della competizione, proprio dare voce, vedete, noi arriviamo,
1: esatto,
0: per
1: bravi,
0: far parlare i paesini, i residenti, le attività commerciali che comunque vivono un indotto importante per il rally.
1: Assolutamente, cioè la Fontanabuona ha bisogno di queste cose, e a volte passano biciclette, a volte altre manifestazioni, il rally è un'altra occasione, un'occasione da sfruttare, e quindi ben venga, e speriamo che sia comunque, anche se ripeto, da noi è solo di passaggio, ma che sia una bella cosa. Comunque.
0: Lei l'ha seguiti anche nella sua giovinezza i rally, che veramente nell'entroterra soprattutto sono sentiti, perché vivono delle curve, dei tornanti, delle salite, delle discese dell'entroterra.
1: Allora, la ringrazio di questa domanda, perché io mi ricordo negli anni 80, quando ero un po' più giovane, addirittura c'era anche un emittente locale di Genova che faceva proprio una trasmissione che era chiamata La lunga notte del rally, no? Dove noi giovani seguivamo tutta la notte gli spostamenti e le varie prove speciali, grazie anche collegati con l'emittente che ci diceva più o meno dove erano le macchine, e io per tanti anni veramente l'ho vissuta in prima persona. Ora la guardo un po' dalle retrovie, però è sempre bello, e ben venga, e speriamo che venga replicato anche nei prossimi anni.
0: Certo, e potrete seguire tutto ovviamente in diretta su Primo Canale. Grazie sindaco.
1: Grazie a voi della visita, alla prossima, grazie.
0: È il paese della Bella e del Canestrelletto. Siamo a Torriglia e anche qua si attende con ansia l'arrivo della 42esima edizione del Rally della Lanterna, l'11 e 12 luglio. Maurizio Beltrami, ci sarà un bel movimento?
2: No, ci sarà sicuramente un bel movimento. Il nostro paese, ricordo, è un paese di 2200 abitanti, siamo quasi a 800 metri di altitudine. È iniziata la stagione estiva, quindi inizia già a esserci un po' di movimento naturale. È chiaro che il Rally della Lanterna porta un bel movimento. Noi ricordiamo un po' di anni fa con Raikkonen, che era stata una cosa memorabile, quindi è chiaro che era stata qualcosa di particolare, ma come tutti gli anni noi lo sentiamo, ed è una cosa interessante soprattutto per tutti gli operatori locali.
0: Esatto, perché al di là di quelli che sono gli appassionati, e sappiamo che nell'entroterra soprattutto molti amano i rally, complici proprio le strade che sono, sì, da rally con le loro curve, porta anche molto indotto.
2: Sì, porta indotto, perché è chiaro che è seguito da tantissimi appassionati. Tra l'altro, lo dobbiamo dire, il Rally della Lanterna sulle nostre strade si è sempre comportato bene, lo dico perché io lo difendo da anni, è una cosa a cui tengo molto, perciò come trovano lasciano, e questo è importante. E poi onestamente in quelle giornate lì, se si viene nei bar, nei locali, in tutto quello che è l'attività, oggettivamente porta a un risultato importante.
0: Ecco, toccherà anche il lago del Brugnetto.

0: Toccherà il lago del Brugneto, toccherà il passo del Portello, quindi tutte quelle che sono le strade qua circostanti, quindi sono leggermente fuori, quindi non proprio del centro abitato, ma è chiaro che poi tra una prova e l'altra le persone avranno la possibilità di venire, insomma, a vedere le nostre cose che abbiamo qua in paese.
1: Esatto, un'occasione anche

0: Secondo me di essere sempre ricordata, ha bisogno di essere comunque scoperta da chi non ci conosce e ripeto, iniziando l'estate è partito tutto, quindi è partita la piscina, sono partiti gli Educamp, sono partiti tutti i servizi che sono a disposizione e parte tutta la stagione con tutte le manifestazioni, quindi è chiaro che l'invito è di venire a Toriglio assolutamente.
1: Lei riuscirà a ricavarsi un po' di tempo per andarlo a vedere?
0: No, cercherò di esserci, cercherò di vederlo, anche perché devo dire la verità, è una cosa che a me appassiona molto.
1: Grazie sindaco. Tappa Bargagli, 42esimo rally della Lanterna, 11 e 12 luglio. Sono con il sindaco di Bargagli, Francesco Massoli.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Attendete con ansia il passaggio, seppur di trasferimento del rally, ma è un modo per far conoscere e far vivere l'entroterra.
2: Sicuramente, un evento che è nato nel 1980, siamo alla 42esima edizione, con 5 anni negli anni 90 di interruzione, e qua è una tappa di trasferimento. Comunque è sempre una gioia vedere queste macchine, vedere tutti questi appassionati che si cimentano in una competizione difficile, molto articolata sul territorio, che tocca tanti comuni e soprattutto con un percorso stradale di non facile percorribilità. Quindi ci vuole anche delle grandi capacità, ci vogliono.
1: Sia per gli appassionati che per le attività commerciali che in quel weekend sicuramente aumentano i loro affari, il loro giro.
2: Ma certamente, più che altro sull'Alta Val Trebbia probabilmente ci sarà più sicuramente un impatto maggiore. Qua un pochino minore, ma comunque è sempre un evento che ha sempre un volano attorno a sé, quindi di appassionati oltre che di addetti ai lavori, e quindi è possibile che ci sia anche un incremento per le attività locali. Ecco.
1: Mi faccia la cartolina di presentazione di Bargagli, che magari qualcuno viene a scoprire.
2: Ma Bargagli è un paese di 2.500 abitanti circa, si sviluppa su un'area di 18 km quadrati, qua siamo a circa 300 metri di altitudine, per arrivare fino a quasi 900 metri dal Monte dell'Aeronautica. È un paese molto vicino a Genova, quindi offre un'ospitalità anche per chi decide di stabilirsici e facendo poi il pendolare.
1: Mezz'oretta?
2: Diciamo sì, traffico permettendo, comunque diciamo che partendo abbastanza presto, in mezz'ora, tre quarti d'ora si riesce a essere in centro città. Un territorio che si sviluppa appunto anche per percorsi a piedi, camminate, sentieri, ci sono dei buoni ristoranti dove fermarsi a mangiare. E
1: c'è un piatto tipico di Bargagli?
2: Un piatto tipico diciamo no, proprio tipico no, diciamo che è un posto abbastanza rinomato per i funghi, perché la zona di Trapena è stata riconosciuta come una delle migliori zone italiane per il fungo porcino, quindi diciamo che i ristoranti di qua poi sanno sapientemente cucinarli e quindi diventa un'ottima cosa.
1: Andrà lei a curiosare il rally?
2: Ma sì, sicuramente un pezzettino dalla parte di là, cioè dove c'è il famoso cavalcavia, o qualche parte un pochino più alta, sono sempre bello vedere queste macchine, questi equipaggi e tutta questa gente che viene e partecipa con grande cordialità a questo evento.
1: Grazie sindaco.
2: Grazie a voi, grazie e buona giornata.
1: Quarantaduesimo rally della Lanterna, l'11 e il 12 luglio, ci sarà diciamo una presenza anche a Genova, non solo nell'entroterra. Lorenzo Passadore è presidente del municipio Media Val Bisagno e proprio da Santo Eusebio presidente, l'11 di luglio.
3: L'11 di luglio ospiteremo per il terzo anno consecutivo e per noi motivo davvero di orgoglio e di tra l'altro forte partecipazione da parte dei cittadini e dei residenti che abitano proprio lungo il percorso appunto del rally della Lanterna. Un percorso caratterizzato da una situazione, un contesto urbano da una parte, ma anche piuttosto campagnolo, se vogliamo, perché si addentra nella viabilità di collina, che è caratteristica appunto del nostro municipio.
1: Però anche chi non avesse voglia o possibilità di andare appunto nell'entroterra, nel viaggio a tappa, insomma, che stiamo facendo vedere, potrà diciamo a Genova abbastanza comodamente poter vedere tutte le auto.
3: Assolutamente sì, ci sono diversi punti che sono agevoli alla presa visione di questa manifestazione caratteristica e non mancano, almeno gli anni passati non sono mancati, momenti anche di ospitalità da parte dei residenti.

0: che hanno messo a disposizione i loro spazi, i loro slarghi, i loro poggioli, i loro terrazzi agli appassionati del settore, ovviamente sempre prestando la massima attenzione e il massimo rispetto di quelle che sono le prescrizioni previste per la viabilità. C'è un disagio talvolta alla cittadinanza dovuto a questioni logistiche, ma che viene ampiamente compensato da quello che è questa manifestazione.
1: Quindi la festa vince, direi, anche magari un po' di indotto per qualche attività commerciale, qualcuno che si va a prendere un panino, una bibita mentre osserva le auto.
0: L'indotto non manca mai, nel senso che tutto ciò che porta e che consente al nostro territorio di farsi conoscere, non soltanto per gli aspetti che già ci caratterizzano e che ci valorizzano, l'acquedotto storico, l'impiantistica sportiva, ma anche iniziative ed eventi di questo tipo che ci permettono appunto di ampliare ulteriormente l'offerta territoriale.
1: Ecco, ha citato l'acquedotto storico. Mettiamo che una persona venga qua e voglia vedere qualcosa di questa zona, cosa consiglia?
0: Ma senz'altro uno dei vari accessi che si dispongono da Staglieno, salendo fino a Molassana e a Struppa, che connettono il fondo valle con la sponda, diciamo, lungo la quale corre l'acquedotto. Di rimpettaia c'è appunto il percorso del Rally della Lanterna, quindi entrambe le sponde della nostra valle possono offrire qualcosa di nuovo e di unico. Sull'acquedotto non possiamo non citare diversi interventi fatti dall'amministrazione comunale, ma soprattutto dai volontari della federazione, che lo tengono sempre ordinato, sempre in cura e sempre in manutenzione, consentendo a tutti i cittadini, anche grazie a queste occasioni, di conoscerlo e poterlo sfruttare a pieno. Collega il centro città fino ai confini nostri del municipio sono la presa, ma si può salire anche oltre.
1: Allora è il caso di chiudere dicendo che Santo Eusebio e la Media Val Bisagno scaldano i motori per il Rally della Lanterna.
0: E siamo pronti.
1: Grazie.
2: Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. Sopralluogo a Begato alle 3 nuove palazzine costruite al posto delle dighe. In poco più di 5 anni nel quartiere Diamante, che prima era il simbolo del degrado genovese, sono stati investiti oltre 35 milioni di euro per uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana a livello nazionale. Visita le aree marine interessate dalla realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova. La fase A sta procedendo secondo il cronoprogramma e sono stati posati 26 dei 73 cassoni previsti entro l'estate del 2027. Per la fase B è partita la produzione delle colonne di consolidamento. L'infrastruttura, che avrà una lunghezza di 6,3 km, permetterà l'ingresso e la manovra di navi portacontainer lunghe fino a 450 metri e delle grandi navi da crociera world class. Sono 70 i nuovi agenti della Polizia di Stato assegnati alla Liguria. Nel dettaglio 34 alla Questura di Genova, 13 alla Questura di Savona, 9 al Commissariato di Alassio, 7 alla Questura della Spezia e 7 alla Questura di Imperia. Un rafforzamento significativo per rendere ancora più efficace l'attività di prevenzione e controllo a tutela della sicurezza dei cittadini. Si è concluso il progetto Housing First, finanziato con 500.000 euro di risorse dal PNRR, che ha permesso di recuperare e rendere disponibili 7 alloggi tra Bordighera e Valle Crosi al Mare, destinati a persone in condizioni di estrema fragilità. È partita la campagna di sensibilizzazione di Regione Liguria contro il drink speaking, il fenomeno dell'aggiunta di alcol o sostanze nelle bevande all'insaputa della persona. Il progetto prevede la realizzazione di un video di sensibilizzazione dedicato ai giovani e di un webinar per le famiglie. Parallelamente, AS3 e AS4 distribuiranno volantini e locandine in oltre 300 farmacie di Genova e provincia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Colombo!
2: Peggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci!
3: Non attaccano! Non attaccano!
4: Ma cosa vuoi?
3: Non sto dicendo a voi, ma a loro!

0: Sono appena passate le 8 di questo venerdì 10 luglio, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Purtroppo è stata una giornata infernale sulle autostrade della Liguria, quella di ieri iniziata già dalle 11 di mattina nel Ponente con un incidente avvenuto tra i caselli di Arenzano e di Pra, un camion si è ribaltato sulla carreggiata verso Genova e ci sono state per 9 ore problemi in autostrada, dapprima chiuso il tratto, bloccato e poi ancora la decisione di riaprirne solo una corsia. Infine la sera si sono iniziati a smaltire i chilometri di coda che, pensate, sono arrivati fino a 19. Sono stati 50 i tecnici al lavoro con l'ausilio di due gru per rimuovere il camion incidentato. Dunque una lunga giornata che Primo Canale ha seguito in diretta per tutto il pomeriggio. E ieri a Genova c'è stato il sopralluogo del ministro per gli affari europei, il PNRR, le politiche di coesione, Tommaso Foti, che si trovava a Begato, dove è in corso il progetto di rigenerazione urbana dopo l'abbattimento delle dighe. Le sue parole sul tema del termovalorizzatore in città: i termovalorizzatori, ha detto, vanno realizzati vicino a dove si producono più rifiuti. Parliamo anche di caldo infernale in questo venerdì, la terza ondata di calore in Italia. A Genova quest'oggi il bollino è giallo per ondate di calore, il bollino emesso, lo ricordiamo, dal Ministero della Salute. Si prevedono fino a 34 gradi di temperature massime. Da domani la situazione comunque dovrebbe migliorare con il bollino verde su Genova e sulla Liguria. E poi parliamo di rally in questa mattinata, il rally su Primo Canale, perché sabato e domenica saremo in diretta per raccontare la 42esima edizione del rally della Lanterna. Ne approfondiremo i temi questa mattina insieme. Il Consiglio Comunale, la seduta di ieri a Palazzo Tursi, al centro del confronto politico le storie Instagram offensive della consulente sulla manifestazione a Sestri Ponente, la consulente LGBTQIA+. Sentiamo.
1: Al centro del confronto politico in Consiglio Comunale oggi c'è stato il caso di Ilaria Gibelli, la consulente LGBTQIA+, per quanto è successo durante la manifestazione a Sestri Ponente, dove molti residenti e commercianti sono scesi in piazza per lamentarsi appunto della poca sicurezza che in questo momento si vive in città. Dopo la storia messa a punto dalla consulente Gibelli, in cui parlava di topi che sono usciti dalle fogne per appunto manifestare, riferendosi appunto ai cittadini, molti consiglieri di centrodestra, quindi della minoranza, hanno portato un'interrogazione oggi in consiglio per parlarne e chiedere chiaramente che sia appunto revocato l'incarico a Ilaria Gibelli, dal momento che è stato il secondo caso, perché già tempo fa aveva fatto una storia

0: appunto dei cattolici che aveva suscitato non poco scalpore. Ha risposto a queste affermazioni, a queste interrogazioni in aula il vice sindaco Terrile, dicendo che si è già appunto scusata Ilaria Gibelli per quanto accaduto, la storia è stata rimossa e poi rivendicando anche il fatto che in passato altri consiglieri di centrodestra avevano messo delle storie insomma, che potevano essere simili e che quindi non bisognava fare sensazionalismo su questa tematica. Poi ci sono stati altri temi che sono stati toccati, tra l'altro riguardo anche all'ordine del giorno l'accordo sindacale per il personale del comune che, come ha detto l'assessora Rita Bruzzone, ha trovato finalmente un accordo e ci sarà un turnover del 102% nel 2026, del 75% nel 2027, con 255 assunzioni a fronte di 250 cessazioni, con uno stanziamento di 4,5 milioni di euro. Altro tema importante per la giornata è stato il volo Genova-Monaco e il fatto che appunto sia stato cancellato ha fatto suscitare chiaramente un dibattito in aula e poi chiaramente non è mancata la polemica per quelle che sono state le sponsorizzazioni di ITA per il viaggio a New York della sindaca Salis e facendo appunto questo parallelismo con quello che è stata poi invece la situazione che riguarda la cancellazione del volo Genova-Monaco e tanti altri voli che in questo momento non trovano appunto una soluzione nell'aeroporto di Genova.
1: E adesso il collegamento con la polizia locale, la situazione del traffico nel comune di Genova.

0: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Traffico intenso ma al momento scorrevole, non si hanno segnalazioni di particolari criticità. Ricordiamo modifica alla viabilità in via Petrarca, in piazza dei Ferrari, in via Turati, per lo svolgimento dei campionati mondiali di orienteering. Modifica alla sosta anche in via Donizetti, in via Cavalli e piazza dei Miconi per una manifestazione musicale che si terrà in serata. Ricordiamo che dalle 8 alle 12 in Largo Calassetta a Pegli sarà presente l'ufficio mobile della polizia locale e che questa sera dalle 21 alle 4 presso i giardini di Quinto altro personale della polizia locale per il progetto Check and Drive farà informazione e prevenzione circa i rischi connessi alla guida in stato di ebbrezza. Al momento non ci sono altri aggiornamenti. La Polizia Locale di Genova augura buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale, ci sentiamo dopo le 9 per nuovi aggiornamenti. Buongiorno Elisa Ricci, la situazione del traffico in autostrada.
2: Buongiorno Eva, buongiorno telespettatori. Andiamo subito a fare il punto della situazione per quanto riguarda le nostre autostrade in Liguria, specialmente dopo che ieri appunto c'è stato un incidente intorno alle ore 11, un incidente che ha bloccato l'autostrada, la A10, quindi teniamo monitorate come ogni mattina le nostre autostrade partendo subito dalla tratta genovese. Appunto per il momento sono due le segnalazioni che andiamo a vedere insieme. Sulla A7 direzione Milano, scusate, coda in uscita, un momento, ok, coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. E ci spostiamo ancora e vediamo sulla A10 direzione Genova, coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso. Al momento le segnalazioni sono solo queste, sulla A10 tratto di Ponente, sulla A12 tratta di Levante, non ci sono segnalazioni, quindi la situazione è del tutto nella norma, quindi questi sono gli aggiornamenti. Grazie Eva, a te la linea.
1: Grazie Elisa Ricci, avete visto anche le immagini dalle webcam che sempre prontamente la nostra regia ci mostra durante le nostre dirette, grazie alla regia. Il meteo con le telecamere di Primo Canale, quindi facciamo il giro delle nostre telecamere per la regione Liguria. Fino al mattino il cielo è sereno, dalla tarda mattinata ci sarà un approssimarsi di un disturbo in quota che acuisce le condizioni di instabilità favorendo lo sviluppo di temporali nelle aree interne al pomeriggio, che potrebbero sconfinare verso la costa tra il tardo pomeriggio e la sera. Le temperature minime

0: sono in aumento, le massime sono in calo, soprattutto nell'interno, 23 la minima, 34 la massima. Vi ricordo, quest'oggi il Ministero della Salute ha emesso il bollino giallo per ondate di calore sulla città di Genova. Umidità su valori medi, venti in prevalenza deboli a regime di brezza, mare poco mosso, localmente mosso a largo al ponente. Il nostro almanacco, come ogni giorno, oggi si festeggiano Santa Rufina e Seconda. La luna è calante, illuminata al 21%, sarà luna nuova il prossimo 14 di luglio. Il sole è sorto alle 5:49 e tramonterà questa sera alle 21:10. Il nostro almanacco ci porta indietro nel tempo. Che cosa accadde oggi? Nel 1212 vi fu il grande incendio di Londra in cui bruciò la maggior parte della città. 1985, una curiosità più vicina a noi, la rivista statunitense Playboy pubblicò la foto di nudo della cantante Madonna, scattata negli anni 70 prima di diventare famosa, e lei disse: non ho niente di cui vergognarmi. Nel 1991 il delitto dell'olgiata. Proprio quest'oggi la contessa Alberica Filo della Torre venne assassinata nella sua villa dell'Olgiata. Il suo caso diventerà uno dei cold case più famosi della cronaca giudiziaria. Nati oggi, buon compleanno a Michele Serra, a Martina Colombari. Marcel Proust era nato proprio quest'oggi, così come il pittore e l'artista Giorgio De Chirico. Torniamo alle notizie, parliamo della sentenza per il processo per il crollo del Ponte Morandi, prevista, lo ricordiamo, il prossimo 16 di luglio con la diretta di Primo Canale, peraltro a partire da noi, da Primo Mattino, dalle ore 8 per tutta la giornata. E la voce, una delle voci fondamentali che sempre abbiamo sentito, è quella di Emmanuel Diaz, che ha seguito interamente il processo, ogni udienza, e ora attende la sentenza con una promessa al fratello Henry, dicendogli: non ti ho abbandonato. Sentiamo.
1: Henry, non ti ho abbandonato. Tuo fratello non ti ha proprio abbandonato. È riuscito a trovare le porte, forse sei stato te a darmele per non abbandonarti, per garantirti almeno delle risposte e per poter dirti: puoi riposare in pace. Non cambia purtroppo il momento iniziale, perché infatti questa lotta non è soltanto per la verità e per garantire comunque un rispetto alle vittime, alla vita in generale, ma è anche per cercare di costruire una versione della sicurezza diversa. È stata una tragedia, sì, il 14 d'agosto del 2018, ma ci sono stati tanti elementi molto sgradevoli nelle ore successive, nei mesi successivi, negli anni successivi, perché è vero che si parla di un processo durato 4 anni, ma spesso ci dimentichiamo di elencare gli altri 4 anni dedicati agli incidenti probatori. Il momento peggiore è stato quando il signor Luigi, cioè l'autista del camion della Basco, Fiorillo Luigi, venne a raccontarci gli ultimi attimi prima della tragedia. Infatti c'è stata una frase che ha distrutto una parte dentro di me quando lui spiegò che si salvò perché una vettura gialla lo sorpassò, lo costrinse a rallentare quel poco che basta per salvarsi la vita. In quella vettura gialla viaggiava mio fratello, quindi paradossalmente l'ultima azione involontaria di mio fratello fu salvare una vita.
0: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Partiamo con Israele, che ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono delle fonti informate del Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra gli Stati Uniti e l'Iran, con la tregua ormai appesa a un filo. La cronaca italiana: una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno. È successo a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme è stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, un 35enne, barcollante in strada, diceva di aver ucciso la donna. Poi è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma. Mentre la Spagna brucia, almeno 12 persone sono morte infatti nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos. Per il ministro della Sanità, la situazione è una tragedia senza precedenti. E il caldo è ancora record. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 di luglio in Italia, e dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, adesso arrivano temperature elevate

Anche nei prossimi giorni, bollino rosso per Firenze e per Perugia. Oggi e domani, 43 gradi attesi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma Copernicus, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale. E ancora i mondiali, una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0, conquista la semifinale del mondiale, nonostante un rigore sbagliato da Mbappé. Stasera c'è Spagna-Belgio, la vincitrice incontrerà poi i Bleu, la Francia. E adesso, che cosa accade sul primo canale quest'oggi? Come sempre una ricca programmazione. Alle 9.30 il medico risponde, sarà il podologo Andrea Ferrero, scopriremo perché i piedi sono importanti per il nostro benessere. Dalle 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone, 12.30 Newsroom 28 con Tiziano Berti, a seguire al centro il magazine di metà giornata con la nostra finestra sul mondo, il primo giornale vi ricordo sempre alle 18, Take Take alle 19.30, alle 20 Gradinata Sud, parleremo di Sampdoria, e poi alle 21 la programmazione prevede appunto un sunto di un convegno importante che si è tenuto nei giorni scorsi a Genova. Io do il mio buongiorno alla regia, il nostro momento per prenderci un buon caffè e poi tornare subito insieme.

0: Continuiamo a raccontare il Rally della Lanterna. Questa è la quarta e la settima tappa, la prova speciale del Laccio, mitico passaggio sotto il cavalcavia del Laccio. Sono 4 km e 860 metri. E allora direi di andarla a scoprire insieme.
1: Prova ad alto tasso spettacolare, grazie al passaggio sotto al cavalcavia a Laccio, località che dà il nome alla prova speciale. Si parte poco dopo l'abitato di Scoffera, in discesa, sull'SP62. Si affronta tutta la vecchia strada che si percorreva prima che venisse costruita l'attuale statale 45. La sede stradale è larga, qui sono fondamentali le traiettorie e la pulizia di guida. Saranno avvantaggiati i piloti con una guida lineare che magari hanno avuto trascorsi in pista o nei kart. Si deve sfruttare ogni centimetro di carreggiata per ottenere il miglior tempo. Dalla discesa si passa poi alla pianura e questo tratto può essere osservato dall'alto dal ponte della statale 45.

Una breve salita immette poi in un vero e proprio stadio gremito di pubblico, dove i concorrenti transitano sotto il ponte della statale 45, girando attorno al pilone in una sorta di inversione pensata per aumentare lo spettacolo. Si sale nuovamente, su strada larga con curve veloci in appoggio dall'alta velocità di percorrenza, fino a raggiungere la fine prova in località Cugne.

0: Finisce qui la quarta e settima prova speciale del Rally della Lanterna. Da qui si saprà il vincitore della 42esima edizione e poi direttamente in Piazza della Vittoria.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
2: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
3: Quando si dona,
4: i colori non contano.
2: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Le 8:20 a primo mattino avete visto nelle nostre pause gli speciali dedicati al Rally della Lanterna, perché domani e dopodomani ritorna questo appuntamento davvero importante per il territorio della città metropolitana genovese che, lo ricordiamo, Primo Canale seguirà in diretta. Quali sono le notizie del giorno? Do il mio buongiorno Aurora Bottino.
1: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. L'apertura questa mattina è dedicata alla sentenza del lungo processo per il crollo di Ponte Morandi. Raccontiamo la storia di Emmanuel Diaz che ha perso il fratello Henry durante il crollo, era una delle 43 vittime e che da 8 anni è in aula tutti i giorni, tutte le udienze. Non ti ho abbandonato, queste le sue parole. Poi continuiamo con la cronaca, qui trovate il racconto di quella che è stata la giornata infernale sulle autostrade della Liguria ieri. Parliamo dell'incidente causato da un camion che si è ribaltato sulla 10 tra Genova Pra e Arenzano e ha creato non pochi problemi. Si parla di chilometri di coda che sono arrivati fino a 20 e che hanno interessato la giornata fino alle 22 e passa, partendo dall'orario dell'incidente che è avvenuto intorno alle 11. E appunto sul tema parla Bossa dell'autotrasporto, incidenti e caos in A10 per i camion, però ci sono pochissime aree di sosta. E poi continuiamo con la politica, il caso Gibelli in consiglio comunale è polemica Tursi, l'opposizione infatti ha chiesto le dimissioni della consulente LGBTQ+, Terri. Il vice sindaco spiega errore grave ma non accettiamo strumentalizzazioni. Il ministro Foti ieri era a Genova, ha parlato della situazione che riguarda i rifiuti per la regione Liguria e dice i termovalorizzatori vanno realizzati vicino a dove si producono più rifiuti. E per chiudere, la bimba morta a Bordighera, Beatrice, è morta per un colpo alla testa, la autopsia avrebbe però svelato che era anche malnutrita ormai da un anno. E poi sondaggi di Primo Canale, Tecne, Scaiola è il sindaco più apprezzato della Liguria. Queste le notizie, Eva, a te.
0: Il nostro angolo meteo del venerdì, che tempo farà nel fine settimana? Buongiorno Elisabetta Del Ponte di ARPAL.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i telespettatori e le telespettatrici.
0: Cosa succederà quest'oggi? Come andrà il meteo quest'oggi e poi nel fine settimana? Insomma, andremo al mare.
2: Allora, sì, andremo al mare, anche se dobbiamo dire che per oggi, dopo una mattinata che sarà prevalentemente soleggiata su tutta la regione, in realtà si prevedono precipitazioni a carattere temporalesco sui rilievi dell'interno, specialmente quelli di Ponente, quindi nella zona di Imperia. Si prevede quindi anche la possibilità che ci siano degli sconfinamenti di questi temporali anche sulla costa. Quindi è stato messo un avviso di bassa probabilità di temporali forti che possono essere anche associati a colpi di vento o grandine per il ponente. Ovviamente questo porterà a un abbassamento delle temperature, ma si raccomanda un po' di attenzione durante proprio il fenomeno. E questo per oggi. Mentre per il resto del weekend prevediamo comunque cielo sereno, soprattutto al mattino, al pomeriggio ci possono essere condizioni di instabilità che vanno a movimentare un po' le zone interne della nostra regione con possibili temporali, fenomeni temporaleschi che si possono formare.

0: soprattutto sui rilievi, e più o meno lo stesso anche per domenica, quindi soleggiato con passaggio di nubi medio alte. Questo più o meno il tempo per il weekend.
1: Bene, e parliamo anche del caldo. Sappiamo che per quest'oggi e per domani il Ministero della Salute ha emesso nuovamente un bollino giallo per le ondate di calore. Tu dicevi che forse un pochino le cose andranno a migliorare, però diciamo che sono state settimane davvero con il calore particolarmente intenso.
0: Sì, abbiamo vissuto delle settimane particolarmente difficili dal punto di vista del caldo. Un'osservazione che possiamo fare è sicuramente che la seconda ondata di calore è stata meno intensa rispetto alla prima che abbiamo vissuto. Questo è stato dovuto al fatto che la temperatura del mare nel frattempo è un po' diminuita. Durante la prima abbiamo avuto sempre la temperatura del mare che era ovunque su tutta la nostra regione sui 28 gradi, mentre in questa seconda ondata di calore che abbiamo vissuto il mare è rimasto sui 25-26 gradi. Questo porta a una differenza perché comunque si formano delle brezze che vanno a raffrescare un po'. La brezza è buona, ma porta anche umidità, che quindi innalza questo valore che, associato alla temperatura elevata, ci porta a soffrire un po' di più e ad aumentare il disagio per caldo. Quindi questa in sostanza è stata un po' l'analisi di queste prime due ondate di calore che abbiamo vissuto.
1: Grazie a Elisabetta Del Ponte di ARPAL, buon fine settimana, ci risentiamo poi lunedì per capire come andrà invece il nuovo inizio. Ciao, buon lavoro.
0: Buon lavoro a tutti.
1: Una situazione tragica, drammatica, quella di ieri che abbiamo seguito in diretta per tantissime ore, un incidente alle ore 11 sulla 10 tra Arenzano e Pra che ha poi portato alla chiusura del tratto autostradale, 9 ore di delirio, lo possiamo definire così, fino a 19 km di coda. Dario Vassallo ci racconta che cosa è successo.
2: Giornata infernale nel ponente genovese dopo l'incidente avvenuto questa mattina sulla 10 dove un camion si è ribaltato sulla carreggiata in direzione Genova. È successo qualche minuto prima delle 11 nel tratto tra Renzano e il bivio di Pra verso Gravellona. Sul posto sono intervenuti il 118 con ambulanza e automedica, la polizia stradale e vigili del fuoco. Il tratto è stato chiuso così come il casello di Renzano in entrata verso Genova. I soccorritori hanno aiutato l'autista del mezzo pesante, ferito lievemente, e lo hanno trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Le operazioni per riaprire la carreggiata dove l'olio e il gasolio fuoriusciti dal mezzo pesante hanno invaso l'asfalto ha determinato la chiusura del tratto per circa 5 ore. Poi, dopo che è stato riaperto con un cambio di carreggiata, un'auto in panne in galleria ha di nuovo peggiorato la situazione. Le code hanno raggiunto i 17 chilometri.
1: Parliamo di rally perché c'è tantissima attesa, Primo Canale lo seguirà in diretta nella giornata di sabato e di domenica. Allora do il mio buongiorno a Stefano Bertuccioli, ufficio stampa dei rally della Lanterna, benvenuto.
3: Buongiorno.
1: Noi siamo in attesa e continuiamo a vedere anche gli speciali che Primo Canale ha dedicato soprattutto al territorio nel corso appunto delle prove che sono state fatte nei giorni scorsi. Intanto ti chiedo di raccontarci qual è il programma del rally, l'itinerario, ma anche come si svolgeranno queste giornate che tanto attendiamo.
3: Beh, ormai ci siamo perché siamo ormai entrati nel weekend di gara. Gli 87 equipaggi iscritti sono già tutti arrivati a Genova perché oggi ci saranno le ricognizioni del percorso che si fanno con le autostradali, quindi nel rispetto del codice della strada, e quindi oggi sarà una giornata importante soprattutto per l'entroterra perché tutti gli equipaggi passeranno sulle prove e avranno anche tempo, perché hanno tutta la giornata, avranno anche tempo per fermarsi, per gustare i nostri prodotti tipici e per ammirare le bellezze del nostro entroterra. Il programma sarà poi condensato domani e dopodomani. La giornata di sabato prevede le verifiche al mattino nella zona dello stadio e all'interno, le verifiche sportive all'interno dell'Istituto Firpo Buonarroti che tutti gli anni ci ospita, e poi sarà allestito il parco assistenza nel piazzale antistante lo stadio, e nel pomeriggio finalmente partirà il rally con la prima vera prova speciale a Sant'Eusebio. Poi subito dopo i concorrenti faranno ritorno in Piazza della Vittoria per il riordino, lasceranno le macchine lì parcheggiate tutta la notte, quindi sarà molto bello perché arriveranno proprio nell'ora dell'aperitivo, quindi a partire dalle 19, e per tutta la notte si potranno vedere tutte le macchine in

0: insieme, posteggiata in Piazza della Vittoria davanti all'arco, quindi sarà un colpo d'occhio bellissimo anche per i genovesi e per chi passerà di lì.
1: Era 10 anni, Stefano, che mancava il rally dalla città di Genova e dal nostro territorio. Immagino che oltre all'attesa ci sia anche tanta emozione anche per voi.
0: Assolutamente, il rally è tornato a Genova dopo 10 anni di assenza nel 2024. Fu un'edizione memorabile perché era valido come finale della Coppa Italia, quindi una delle gare più importanti dell'anno, e fu un grandissimo successo. L'anno scorso abbiamo proseguito con il trofeo rally, e quest'anno invece avremo la validità per la CRZ, Coppa Rally di Zona, ma il tema importante di quest'anno sarà la copertura media da parte di Primo Canale, che io penso che non sia seconda neanche alle gare internazionali. Quindi in Italia sicuramente non ci sono gare con una copertura media di questo tipo, e credo che per gli appassionati sia una cosa bellissima, perché poter seguire una gara in tutte le sue fasi e con così tanti approfondimenti, contenuti speciali e tante altre cose, per un appassionato di rally sia quasi un sogno, perché comunque il nostro sport è popolare ma non ha così spazio sui media come meriterebbe, quindi grazie.
1: È verissimo, per gli appassionati sarà un momento molto bello il poterlo seguire su Primo Canale, e io aggiungo, per chi invece non conosce il rally, da un lato ci si potrà innamorare di questo sport, dall'altro ci sarà modo di vedere il nostro territorio, così come stanno mostrando anche queste immagini, alcuni scorci della città di Genova che magari non conosciamo meno, i paesini dell'entroterra, così come vi abbiamo raccontato in queste giornate. Io ricorderei insieme a te anche della diretta di Primo Canale, naturalmente ci saranno tanti ospiti, ci supporterete a partire da domani.
0: Assolutamente, la diretta comincerà già la mattina, in mattinata, per lo shakedown a partire dalle 11. Lo shakedown è la prova ufficiale, quindi è un test con le vetture da gara che si svolge sulla prima prova speciale, quindi quella di Sant'Eusebio, e con i piloti che possono passare più volte, quindi è molto bello anche per il pubblico perché può vedere più volte i passaggi degli equipaggi. E poi la diretta ovviamente proseguirà per tutta la giornata di domenica a seguire le altre 6 prove speciali che si svolgono tutte nell'entroterra, nella zona tra la Valfontana Buona e la Valtrebbia, e fino poi ad arrivare alle 17.30, 17.45, l'arrivo in Piazza della Vittoria con le macchine che transiteranno sotto l'arco in uno degli arrivi più scenici che ci siano in Italia sicuramente.
1: Io ricordo allora dove vedere il rally, naturalmente, a parte chi vorrà andare lungo il territorio ad affacciarsi per vedere l'emozione del passaggio delle macchine, ma in TV, sul nostro canale, il canale 10, Primo Canale, sul digitale terrestre, in Liguria, in streaming da ovunque, sul sito primocanale.it, sulla nostra app Primo Canale, che è disponibile, lo ricordiamo, gratuitamente, sul canale YouTube di Primo Canale, sulla pagina Facebook. Dunque tante possibilità e opportunità anche per chi magari è in giro, magari sta facendo dell'altro in spiaggia e intanto si gusta lo shakedown e le prove. Io ringrazio Stefano Bertuccioli, ci rivediamo naturalmente domani.
0: Grazie, a presto.
1: E allora eccoci tornati in studio. Io, regia, dovremmo avere pronta Elisabetta Biancalani dal Tigullio. Ditemi, regia, se è pronta, la andiamo a salutare. Ditemi, regia.
2: A tutti i telespettatori, buon venerdì che dà l'avvio ad un weekend di nuovo di assalto sulle riviere della Liguria. Si vede anche negli accessi ai treni, che sono veramente pieni di turisti, qualche temporale nell'entroterra, e per il resto dovrebbe essere un weekend di sole e di mare. Oggi mi occupo ancora di portualità con le priorità un po' prima della pausa estiva che stiamo raccogliendo. Abbiamo sentito il vicepresidente di Confindustria Costa chiedere con rapidità la redazione del piano regolatore portuale all'autorità portuale di essere convocati per dire la loro. Abbiamo sentito la replica di autorità portuale che ha risposto: stiamo seguendo l'iter previsto dalla legge, tutti verranno convocati, anche Confindustria, sorprendono certe dichiarazioni. E poi ieri abbiamo sentito il console della compagnia unica, la Kulmv, che ha compiuto 80 anni con una mostra al Galata Museo del Mare aperta fino al 17 luglio, chiedere il

0: tavolo sull'organico porto, insomma, dice non possiamo ogni volta sapere dai terminalisti cosa serve, quanti lavoratori servono, quali corsi servono, quali professionalità servono per 3-4 mesi, per la stagione estiva, è già previsto dalla legge, vogliamo saperlo in anticipo con una continuità per la nostra compagnia, che peraltro nel 2027 andrà a gara. Oggi tocca alla CISL, sentiamo le priorità anche per il sindacato. Buon weekend, ricordiamoci, soprattutto l'avrete già fatto mille volte, il weekend del rally della lanterna da domani in Sant'Eusebio e poi domenica con partenza da Piazza della Vittoria nelle valli Trebbia e Val Fontanabuona. Tutto è pronto, l'entusiasmo sale alle stelle. A voi.
1: Grazie Elisabetta, un saluto speciale ogni giorno lo diamo a chi ci segue dal Tigullio. Noi ci fermiamo, una piccola pausa e poi, come ogni venerdì, l'appuntamento alla rubrica importante Genova chiama Roma, il punto con il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi con Matteo Cantile.

0: Ci siamo, questa è la partenza della prima prova speciale di Sant'Eusebio, un percorso di 2 km e 300 metri che prenderà il via alle ore 18 dell'11 luglio. Stesso percorso dello Shakedown dalle 11 alle 15, sempre di sabato. Insomma, andiamo a vivercela insieme.
1: Prova speciale disputata per la prima volta nel 2024 in occasione del ritorno in città del Rally della Lanterna dopo 10 anni di assenza. Prova speciale inedita, una delle poche in Italia ad essere inserita in un contesto cittadino senza essere una prova spettacolo. I concorrenti percorrono via Montelungo che dalla frazione di Sant'Eusebio, sulle alture della Bassa Val Bisagno, conduce a Bavari. Passaggio spettacolare su un dosso, si vedranno molte auto staccare tutte e quattro le ruote da terra. Il fondo asfaltato si presenta in ottime condizioni ed è stato sistemato lo scorso anno.

0: si tratta di una prova corta che non lascia molto spazio ad interpretazioni e su cui i distacchi tra i concorrenti saranno ridotti. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione fin dai primi metri per non perdere decimi preziosi ed entrare subito nel ritmo gara.
1: Qua finisce la prima prova speciale di Sant'Eusebio e lo Shakedown. Finisce proprio qua in un tornante, molto probabilmente molti lo faranno in modo spettacolare.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Vi ritrovate a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. La giornata di venerdì 10 luglio sulla Liguria sarà ancora ampiamente soleggiata e molto calda, non solo in giornata ma anche nella notte al mattino. Vi segnalo locali disturbi possibili nelle aree interne dell'area di Ponente nel corso del pomeriggio sera. Uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato, ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. La ventilazione sarà debole o assente. Il clima caldo, con punte massime di 30-31 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente, ma localizzati i piovaschi nelle zone interne saranno impossibili.

possibile formazione nel pomeriggio. Le temperature diurne saranno prossime ai 30-32 gradi in assenza di vento. Su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato, ma anche qui le zone interne potranno risentire della formazione di localizzati piovaschi, ma di breve durata. Dunque fugaci, le temperature saranno prossime ai 30-32 gradi, anche i valori minimi saranno elevati, non inferiori ai 26-27 gradi. Tanto sole anche sul Tigullio, con clima caldo di piena estate, in giornata, ma come vi anticipavo,

Ci attende un fine settimana sulla Liguria con sabato un pochino più di variabilità, soprattutto nelle zone interne. Si potranno sviluppare nel corso del pomeriggio sera locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità. Il tempo sarà un po' più asciutto ed assolato sul litorale, con ancora vento per lo più debole, salvo locali rinforzi a largo, e un clima caldo senza eccessi particolari. Una giornata poi di domenica con tempo un po' più asciutto ed assolato, ma ancora locali disturbi saranno possibili nell'entroterra. Le temperature diurne al più rialzeranno di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app 3B Meteo.

0: Come ogni venerdì la nostra rubrica Genova chiama Roma, il punto con il vice ministro Edoardo Rixi, che saluto e ringrazio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, cominciamo questa settimana da qualche tema locale, visto che insomma è stata una settimana abbastanza carica di cose, soprattutto legate alla sicurezza, con quella manifestazione che ha portato anche a scontri, a giornalisti aggrediti. Non si respira complessivamente una buona aria, lei che idea si è fatto?
1: Io credo che il tema della sicurezza, dopo la manifestazione a Cornigliano, oggi, nei giorni scorsi, scusate, anche a Sestri Ponente, in molti quartieri, purtroppo c'è la sensazione che ci sia una eccessiva tolleranza e un eccessivo lassismo a livello diciamo istituzionale, a livello locale, da parte di un'amministrazione che oggettivamente ha ridimensionato i ruoli della polizia locale per quanto riguarda appunto il presidio dei quartieri, e credo che, io l'ho detto più volte, quello che bisogna fare, e io sono pronto anche a dare una mano al sindaco, credo che bisogna chiudere un accordo col Ministero dell'Interno per potenziare gli agenti di polizia e carabinieri e tornare a mettere anche, come c'era in passato, gli alpini nel centro storico, la presenza anche dell'esercito con le strade sicure, però ovviamente con una grande collaborazione. Anche l'aver detto togliamo i taser che erano testati dalla polizia municipale non è una sensazione di, come posso dire, un'attenzione forte a un fenomeno, quello della sicurezza urbana, che purtroppo a causa anche dell'immigrazione degli ultimi anni, a causa anche di una società che spesso, come posso dire, ha esempi non edificanti anche sui social, sta creando grossissime tensioni, soprattutto oggi anche da parte di bande minorili. Quindi il problema è molto complesso, va gestito insieme, quindi l'insofferenza da parte dei cittadini. Poi è chiaro, ci sono gli eccessi, quindi nessuno può giustificare una manifestazione se diventa violenta, nessuno può permettersi di mettere le mani addosso a un giornalista, nessuno, però io vorrei ricordare, insomma, che già nella campagna elettorale, soprattutto a Sestri Ponente, ci sono stati degli eccessi anche durante la campagna elettorale, e allora, come posso dire, il centro-sinistra aveva tenuto delle altre posizioni difendendo una manifestazione fatta dal centro-sinistra, che addirittura si era inventata un'aggressione che non c'era stata per accusare. Quindi il problema è che chi soffia sul fuoco poi si scotta, e credo che invece bisogna lavorare tutti assieme per rendere la nostra città più sicura, più bella, lavorare un po' sulle manutenzioni della sicurezza urbana, ispirandosi anche, come posso dire, a quello che faceva Rudolph Giuliani a New York. So che la sindaca adesso è a New York, oggi c'è un altro sindaco, anche New York inizia ad avere i problemi di sicurezza urbana. Credo che quando si cambiano modelli anche di tenuta delle città, poi il rischio è di andare contro questi tipi di fenomeni. Però, ripeto, sono cose che bisogna cercare di gestire, perché il tema della sicurezza urbana è il primo tema delle nostre grandi città, e è il motivo per cui sostanzialmente c'è una forte attenzione a tutti i livelli. Adesso anche a livello nazionale si sta discutendo addirittura di una legge per togliere la cittadinanza a chi commette atti efferati, perché ovviamente noi rischiamo, lo si vede anche in questi giorni, che poi persone che, ad esempio, abbiamo avuto anche situazioni ultimamente di persone che avevano manomesso i binari dell'alta velocità in Italia, che poi dopo una settimana sono di nuovo a piede libero. Questo non è più accettabile. Credo che una riflessione profonda deve essere fatta da tutti, anche dagli

0: apparati dello Stato, quale la magistratura, che deve capire che ai cittadini bisogna dargli delle risposte.
1: Sì. Anche perché che questo sia vero o falso, c'è un po' la sensazione di impunità, no, nel paese, quindi questo sicuramente non aiuta poi a prevenire certi reati. Poi c'è tutto l'aspetto social, lei l'ha citato, vorrei fare un passaggio su vabbè, intanto c'è questa avvocata Gibelli che io personalmente non conosco, però non lo so, mi sembra che o lo fa apposta, diciamo, e allora è una strategia, allora con delle coperture politiche, perché sennò non ci sarebbe ragione, oppure proprio non sa stare sui social, ecco, diciamo, perché ogni volta ne tira fuori una. Ora i topi ce l'abbiamo, forse quella fotografia, i topi sono usciti dalle fogne, insomma, con dei riferimenti alla manifestazione dell'altra sera. Cioè, ora io penso che, e ovviamente il riferimento era ai fascisti, no? Sempre un po' la stessa retorica, che non so quanto aiuti, ma poi soprattutto se è fatta da una persona che ha un ruolo istituzionale.
0: Ma guardi, queste cose...
1: Cioè, mi spiace offrirle un asset così facile, però cioè,
0: mi spiace discutere di questo, però io sono rimasto anche molto colpito, al di là delle manifestazioni, dell'atteggiamento avuto da un consigliere comunale nei confronti del nostro capogruppo, sì, come Lega, che è una
1: quel
0: donna,
1: dito medio...
0: può piacere o non piacere, però la Paola Bordilli fa il suo lavoro, è stata eletta in maniera democratica, non è una pericolosa reazionaria fascista, perché oggettivamente
1: difficile dirlo,
0: si occupa di tutt'altro nella vita. Ora, che ci siano persone che dicano tu devi fare la fine di Mussolini a Piazzale Loreto, e che lo facciano solamente perché lei, che fa delle battaglie anche a difesa, diciamo così, delle donne, come avvengono in tutta Europa, anche una volta venivano dal centro-sinistra, quindi anche con la paura che cambiare e accettare alcune abitudini di alcune comunità, in particolare il tema del burka, il tema dei diritti alle donne nei paesi islamici, possa essere considerato un tema che non si può parlare più nelle istituzioni italiane, io credo che sia un passo indietro rispetto ai sacrifici che hanno fatto i nostri padri per ottenere la democrazia in questo paese. E quindi da questo punto di vista mi sorprende che a sinistra nessuno blocchi questo tipo di atteggiamenti, che quelli sì sono di carattere, come posso dire, totalitarista, di fronte ad atteggiamenti che secondo me bisogna far capire a tutti che le regole del dibattito democratico siano il rispetto prima di tutto del proprio avversario. E quindi andare a fare in consiglio comunale da altre parti accenni di questo tipo, secondo me è assolutamente pericoloso, perché incita alla violenza. Noi tra l'altro usciamo da una città che ha alcuni problemi anche legati a fondamentalismo islamico, visto che abbiamo avuto persone nell'ultimo anno che sono ancora oggi gli arresti per fiancheggiamenti di associazioni terroristiche. Credo che bisogna riportare tutti a un dibattito che sia acceso, perché ovviamente le idee dei vari partiti è giusto che siano differenti, ma rispettoso rispetto, sì, ai valori costituzionali, che, cioè, per me non sono tangibili.
1: Acceso non vuol dire delegittimare o squalificare l'avversario politico. Cambiamo argomento, che il tempo corre. Ieri c'è stato il suo collega di governo Tommaso Foti qui a Genova, si occupa di PNRR, siamo andati a vedere ciò che è stato fatto a Begato. In effetti quella è una riqualificazione che peraltro partì con un governo di cui già lei faceva parte e che oggi è arrivata, diciamo, un compimento importante, no? Visto che quella era proprio un'area di degrado,
0: ma
1: è un,
0: sì,
1: intervento,
0: no, questo
1: sociale.
0: Devo dire che questo, abbiamo fatto un grande lavoro quando c'era la giunta Toti, è stata una delle prime iniziative che abbiamo portato avanti, è uno dei casi più unici che rari in Italia di riqualificazione urbana, quindi di demolizione e ricostruzione di un intero quartiere per renderlo vivibile rispetto ai criteri di abitabilità del 2026. Da questo devo dire si è ispirato anche il piano casa, tanto contestato a livello nazionale dal centro-sinistra, che vorrebbe in realtà rendere possibile in tutta Italia operazioni come queste per riqualificare aree che purtroppo erano state edificate in fretta e in furia in momenti diversi e con dei criteri assolutamente diversi. Tra l'altro quell'edificio non aveva più un ascensore funzionante, di fatto c'erano anziani e persone che dovevano vivere in casa perché magari erano il sesto o settimo piano. piano e non si potevano fare 6-7 piani di scale perché avevano scarsa mobilità, era da anni che non venivano fatte manutenzioni, si è pensato di utilizzare appunto parte dei fondi e di fare una riqualificazione dell'area, ritrattare

0: trasformando, mettendo anche in discussione alcuni criteri che prevedono la demolizione e la ricostruzione, diciamo, con le stesse cubature disposte nella stessa maniera, cosa che avrebbe reso impossibile la riqualificazione di quell'area. Ricordo che era allora venuto anche il vice premier Salvini, che al tempo eravamo nel governo Conte 1, perché stiamo parlando di un'operazione che è nata sostanzialmente nel 2017-2018, e che in realtà era un'operazione che, devo dire, già era partita, cioè c'era in ipotesi addirittura con la giunta Vincenzi del centro-sinistra, ma la sinistra non aveva mai trovato il modo né la sintesi per fare quella progettazione, perché si era sempre fermata e quindi non si era mai riusciti ad andare avanti. Quindi il problema vero è che le idee non sono né di destra e sinistra, le buone idee devono essere portate avanti, poi c'è, come posso dire, chi le cose le racconta, come in questo caso le cose fa.
1: Un dettaglio: ieri Foti ha parlato anche di termovalorizzatore, ha detto una cosa che secondo me, glielo dico da foresto, è fondamentale. Genova produce i rifiuti più di tutti gli altri, perché fa 600.000 abitanti, e quindi deve avere lei il suo termovalorizzatore, altrimenti dalle province potremo venire a scaricare la spazzatura in Piazza De Ferrari, poi vediamo come ve la gestite.
0: No, ma allora io netto che io ritengo che la Liguria nel suo insieme sia una grande comunità e deve trovare il modo, come posso dire, di gestire questi fenomeni. Ma
1: basta che lo gestiscano gli altri.
0: No, no, ma lì c'è un grande tema, e secondo me il tema su Genova è un po' diverso, non è solo che c'è più rifiuti. Il tema di Genova è che ha una discarica a Scarpino che ha grossissimi problemi, avrà problemi anche in futuro. L'utilizzo del termovalorizzatore potrebbe consentire anche di smaltire rifiuti che già oggi sono dentro Scarpino, e questo a noi ci consentirebbe di svuotare in parte la discarica e di poter eliminare quella bomba ecologica che c'è alle spalle di Sestri Ponente. Dico bomba ecologica perché chiunque ha vissuto a Sestri Ponente sa benissimo che quando ci sono piogge particolarmente copiose, il Chiaravagna in particolare e altri fiumi si trasformano sostanzialmente in zone non particolarmente, come posso dire, apprezzabili dal punto di vista ambientale. Quindi chiaramente il Sestri Ponente è il quartiere più popoloso della città, ha bisogno di rispetto, e credo che creare un termovalorizzatore non abbia una controindicazione ambientale, perché io vorrei ricordare che nel centro di Monte Carlo c'è un termovalorizzatore sostanzialmente dove c'è lo stadio di calcio, e l'intorno comunque ci sono residenze che vengono vendute a quasi 20.000 euro a metro quadro, quindi non credo che possano avere quel valore se ci fossero tutti quei temi di carattere ambientale. In più questo ci consentirebbe una migliore gestione dei rifiuti sulla città, una diminuzione dei costi della nettezza urbana, che ormai a Genova ha raggiunto dei livelli insostenibili. Io quello che vedo però è che, siccome qualcuno ci guadagna di questa gestione, in particolare ci guadagna Irene tramite diciamo lo smaltimento sugli impianti piemontesi, dove noi paghiamo diciamo particolarmente tanto per andare a smaltire la nostra spazzatura, è evidente che lì ci sono degli altri temi, e credo che invece bisogna fare in modo che col tempo diminuiscano i costi da parte dei cittadini sulla gestione del ciclo dei
1: tassa croceristi scontro autorità portuale comune.
0: Questo è un tema che lascio al comune, all'autorità portuale. Io l'ho sempre detto, secondo me una tassa come quella o è una tassa nazionale che emette, diciamo, tutti gli scali, e quindi è una decisione per avere poi dei soldi per reinvestire sul tema infrastrutturale di accessi ai porti, oppure si crea una discriminazione totale, perché uno di Mele o uno di Arenzano che viene a prendere il traghetto a Genova deve pagare la tassa, quello di Genova non paga la tassa e c'è il traghetto lì sotto. Quindi è un problema anche di tenuta sociale. Noi non possiamo continuare a bastonare chi abita nelle aree, diciamo, più limitrofe della nostra regione, che ha meno servizi e deve pagare di più. Quindi secondo me questa roba qua è una roba proprio socialmente sbagliata. Poi se si vuole, come posso dire, incrementare i costi degli attracchi, si deve fare una valutazione complessiva. C'è il problema del traffico, è evidente che noi Genova ha già perso Costa Crociere, che si è trasferita a Savona. Sono delle scelte. Io non vedo una visione marittima in questo momento dell'amministrazione di Genova, cioè l'amministrazione di Genova al primo porto del paese

0: sostanzialmente sta cercando in qualche modo di bloccarne lo sviluppo. Non credo che sia una visione che porti ricchezza e prosperità alla città.
1: Ultimissimo tema, riforma dei porti. Lei sta facendo un giro per le autorità di sistema portuale, c'è in Parlamento ovviamente la riforma, e io continuo a sentire sempre chi è d'accordo, chi è contro. Tutto ruota sempre attorno a Porti d'Italia, no? Questa struttura.
0: Lì il tema è molto semplice. Allora, chiaramente in Italia ci sono due temi che bisogna dire chiaramente. Una riforma fatta l'ultimo anno di legislatura sicuramente non porta grande consenso a chi la fa. L'altro tema è che chiaramente in Italia qualsiasi riforma fai, tutti sono preoccupati perché temono di perdere un po' di rendite di posizione, però io dico che quello che ci sta insegnando il mondo è che noi abbiamo un grande know-how, potremmo creare un paese veramente marittimo e puntare sulla marittimità. Oggi ci manca uno strumento, quindi noi non siamo competitivi rispetto ad altri paesi perché non riusciamo a fare programmazioni pluriennali, non riusciamo a bloccare i fondi. Ancora oggi io sto chiudendo accordi su fondi che le autorità portuali non sono riuscite a spendere, anche per problemi non loro, banalmente per problemi di carattere burocratico. Ogni anno noi perdiamo dai porti italiani investimenti per circa 350 milioni di euro, calcolando che complessivamente lo Stato all'anno investe poco meno di 1 miliardo, vuol dire che noi più di un terzo delle risorse che mettiamo le perdiamo. È chiaro che avere invece un contenitore che può tenere queste risorse, può redistribuirle, può puntare sugli investimenti, vuol dire andare più veloce, fare più cose, consentire alle autorità portuali in Italia di avere una convergenza anche rispetto a criteri di qualità e di gestione, diciamo, delle pratiche e delle facilities portuali. A mio avviso vuol dire aumentare complessivamente la capacità degli scali italiani. Oggi tutti gli scali italiani, che sono circa 50 divisi in 16 autorità portuali, fanno meno del solo porto di Rotterdam e non sono in grado di soddisfare neanche la domanda nazionale di logistica. Se noi vogliamo diventare veramente un paese che invece di tassare i propri cittadini aumenta gli sdoganamenti e quindi diciamo fa un po' l'Olanda del sud Europa, abbiamo bisogno di una capacità diversa che non si può concentrare in un'unica autorità portuale, perché oggi il porto di Genova, noi stiamo facendo un investimento di 1 miliardo e 300 milioni la nuova diga, aumenterà la propria capacità, ma poi i limiti per i prossimi 50-70 anni della dimensione del porto di Genova sarà quella lì. Quindi dobbiamo far crescere tutti gli scali. Se non facciamo così, rischiamo di indebolire nel complesso il sistema e inoltre avere un grande soggetto pubblico, perché nella legge c'è scritto che il 100% è pubblico, a livello nazionale che possa andare in giro per il mondo, ci consente di altre due cose. Primo, di essere più resistenti alle pressioni del mercato che si vuole impadronire dei nostri scali. Quindi io temo che se non facciamo la riforma non sarà quest'anno, non sarà con questo governo, ma prima o poi vivremo la stessa condizione che hanno vissuto i greci, che sono dovuti vendere in parte il porto del Pireo ai cinesi. E questo per me, per un paese manifatturiere come il nostro, sarebbe la morte.
1: Certo.
0: E l'altro tema è che oggi non abbiamo una capacità di proiettare questa nostra forza nei paesi di origine delle merci, cosa che stanno facendo i cinesi e altri paesi. Quindi avere una società che può andare anche all'estero facendo
1: da più forza
0: consente di avere più rapporti commerciali, consente di portare più traffico in Italia, di aumentare gli sdoganamenti e di consentire agli italiani di stare e di vivere meglio senza doversi loro pagare con un inasprimento fiscale le opere come adesso, perché qualsiasi per oggi facciamo in un porto lo pagano gli italiani con le loro tasse.
1: Grazie al vice ministro Edoardo Rixi, ci vediamo il prossimo venerdì.
0: Grazie.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito social, sulla nostra app e in TV.

0: Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con l'incidente che nella giornata di ieri ha mandato in tilt il traffico nel ponente genovese, ha raggiunto i 17 chilometri di coda determinata da un camion che nella mattinata si è ribaltato tra Arenzano e Pra. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
1: Nel ponente genovese, dopo l'incidente avvenuto questa mattina sulla 10, dove un camion si è ribaltato sulla carreggiata in direzione Genova, è successo qualche minuto prima delle 11 nel tratto tra Arenzano e il bivio di Pra verso Gravellona. Sul posto sono intervenuti il 118 con ambulanza e automedica, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Il tratto è stato chiuso, così come il casello di Arenzano in entrata verso Genova. I soccorritori hanno aiutato l'autista del mezzo pesante, ferito lievemente, e lo hanno trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Le operazioni per riaprire la carreggiata, dove l'olio e il gasolio fuoriusciti dal mezzo pesante hanno invaso l'asfalto, ha determinato la chiusura del tratto per circa 5 ore. Poi, dopo che è stato riaperto con un cambio di carreggiata, un'auto in panne in galleria ha di nuovo peggiorato la situazione. Le code hanno raggiunto i 17 chilometri.
0: Un'autopsia che ha svelato diversi dettagli sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni trovata morta nell'appartamento della madre. Parliamo di un colpo alla testa, questa sarebbe la causa della morte. Sentiamo.
2: Si poteva salvare, e questo è il dato più sconvolgente che emergerebbe dall'autopsia sulla piccola Beatrice, la bimba di 2 anni trovata morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. Secondo gli accertamenti medico-legali, un tempestivo intervento dei soccorsi avrebbe potuto evitarne la morte. L'esame, eseguito su incarico della procura, attribuisce il decesso a una grave emorragia cerebrale provocata da un colpo alla testa inferto nelle 48 ore precedenti. Quando la bimba ha iniziato a stare male, si trovava per inalto con la madre, le sorelle e il compagno della donna. L'autopsia ha inoltre rilevato altre 2 emorragie, ai reni e all'intestino, e una grave condizione di malnutrizione. Per la morte della piccola restano in carcere la madre Emanuela Iello e il compagno Emanuele Iannuzzi, accusati di maltrattamenti aggravati della morte della minore. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti. Le conclusioni definitive della perizia devono però ancora essere depositate in procura.
0: Un sopralluogo nel cantiere della ex diga nel quartiere Diamante a Genova del ministro per il PNRR Tommaso Foti, insieme al presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore all'edilizia Marco Scaiola, per appunto vedere l'andamento dei lavori per le 3 nuove palazzine costruite al posto delle dighe. Sentiamo.
3: I lavori vanno avanti spediti, ancora ci sono gli ultimi dettagli da sistemare, ma dopo l'estate i primi abitanti potranno entrare nelle nuove palazzine sorte al posto di quello che era stato definito un ecomostro. 5 anni di lavori e un investimento complessivo di oltre 35 milioni di euro. La trasformazione di Begato si è compiuta in 3 tappe, il trasferimento di 374 famiglie in alloggi recuperati, la demolizione di 175.000 metri cubi delle vecchie dighe, e oggi è in corso la terza fase con la consegna al

0: quartiere di 3 nuove palazzine ecosostenibili con 60 appartamenti, una caserma dei carabinieri, nuovi spazi aggregativi e 224 alloggi riqualificati grazie ai fondi del PNRR.
1: Questa zona verrà completamente riqualificata con spazi verdi, aree sportive e quindi diventerà un quartiere veramente bello, vivibile e un modello che vogliamo portare e stiamo già portando, perché dialogo anche con le altre regioni coordinando il tavolo nazionale delle politiche abitative, un modello che stiamo esportando in tutta Italia.
0: A Genova l'obiettivo è arrivare a rigenerare e riqualificare anche le lavatrici di Pei e la zona del CEP, ma tra i vari problemi legati all'edilizia popolare c'è anche quello del recupero dei tanti appartamenti sfitti, chiusi, per la mancanza di risorse per le manutenzioni. Per questo servono nuove soluzioni e le ipotesi non mancano.
2: Dare la possibilità di diventare poi padroni dell'appartamento, proprietari dell'appartamento, questo potrebbe essere una grande ipotesi. Nel passato c'era già, negli anni 60 ad esempio si poteva fare.
3: Ha seguito ogni udienza del processo Morandi, oggi attende la sentenza con una promessa al fratello Henry: non ti ho abbandonato. Queste le parole di Emmanuel Diaz, che racconta il dolore più grande, la testimonianza dell'autista basco salvato anche grazie a una macchina gialla, quella di suo fratello.
4: Henry non ti ha abbandonato. Tuo fratello non ti ha proprio abbandonato, è riuscito a trovare le porte, forse sei stato te a darmele per non abbandonarti, per garantirti almeno delle risposte e per poter dirti puoi riposare in pace. Non cambia purtroppo il momento iniziale, perché infatti questa lotta non è soltanto per la verità e per garantire comunque un rispetto alle vittime, alla vita in generale, ma è anche per cercare di costruire una versione della sicurezza diversa. È stata una tragedia, sì, il 14 d'agosto del 2018, ma ci sono stati tanti elementi molto sgradevoli nelle ore successive, nei mesi successivi, negli anni successivi, perché è vero che si parla di un processo durato 4 anni, ma spesso ci dimentichiamo di elencare gli altri 4 anni dedicati agli incidenti probatori. Il momento peggiore è stato quando il signor Luigi, cioè l'autista del camion della Basco, Fiorillo Luigi, venne a raccontarci gli ultimi attimi prima della tragedia. Infatti c'è stata una frase che ha distrutto una parte dentro di me quando lui spiegò che si salvò perché una vettura gialla lo sorpassò, lo costrinse a rallentare quel poco che basta per salvarsi la vita. In quella vettura gialla viaggiava mio fratello, quindi paradossalmente l'ultima azione involontaria di mio fratello fu salvare una vita.
3: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

Vi ritrovate a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. La giornata di venerdì 10 luglio sulla Liguria sarà ancora ampiamente soleggiata e molto calda, non solo in giornata ma anche nella notte al mattino. Vi segnalo locali disturbi possibili nelle aree interne dell'area di Ponente nel corso del pomeriggio sera. Uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato, ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. La ventilazione sarà debole o assente. Il clima caldo, con punte massime di 30-31 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente, ma localizzati piovaschi nelle zone interne saranno impossibile formazione nel pomeriggio. Le temperature diurne saranno prossime ai 30-32 gradi in assenza di vento. Su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato, ma anche qui le zone interne potranno risentire della formazione di localizzati piovaschi, ma di breve durata. Dunque fugaci, le temperature saranno prossime ai 30-32 gradi, anche i valori minimi saranno elevati, non inferiori ai 20 26-27 gradi. Tanto sole anche sul Tigullio, con clima caldo di piena estate in giornata, ma come vi anticipavo si farà sentire anche nella notte all'alba. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente in un contesto stabile e asciutto, un clima caldo con temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con sabato un pochino più di variabilità, soprattutto nelle zone

zone interne. Si potranno sviluppare nel corso del pomeriggio sera locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità. Il tempo sarà un po' più asciutto ed assolato sul litorale, con ancora vento per lo più debole, salvo locali rinforzi a largo, e un clima caldo senza eccessi particolari. Una giornata poi di domenica con tempo un po' più asciutto ed assolato, ma ancora locali disturbi saranno possibili nell'entroterra. Le temperature diurne al più rialzeranno di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app 3B Meteo.

0: È il paese della bella e del canestrelletto. Siamo a Torriglia e anche qua si attende con ansia l'arrivo della 42esima edizione del Rally della Lanterna l'11 e 12 luglio. Maurizio Beltrami, ci sarà un bel movimento?
1: No, ci sarà sicuramente un bel movimento. Il nostro paese, ricordo, è un paese di 2200 abitanti, siamo quasi a 800 metri di altitudine. È iniziata la stagione estiva, quindi inizia già a esserci un po' di movimento naturale. È chiaro che il Rally della Lanterna porta un bel movimento. Noi ricordiamo un po' di anni fa con Raikkonen che era stata una cosa memorabile, quindi è chiaro che era stata qualcosa di particolare, ma come tutti gli anni noi lo sentiamo ed è una cosa interessante soprattutto per tutti gli operatori locali.
0: Esatto, perché al di là di quelli che sono gli appassionati, e sappiamo che nell'entroterra soprattutto molti amano i rally, complici proprio le strade che sono da rally con le loro curve, porta anche molto indotto.
1: Sì, porta indotto perché è chiaro che è seguito da tantissimi appassionati. Tra l'altro lo dobbiamo dire, il Rally della Lanterna sulle nostre strade si è sempre comportato bene, lo dico perché io lo difendo da anni, è una cosa a cui tengo molto, perciò come trovano lasciano e questo è importante. E poi onestamente in quelle giornate lì, se si viene nei bar, nei locali, in tutto quello che è l'attività, oggettivamente porta un risultato importante.
0: Ecco, toccherà anche il Lago del Brugneto?
1: Toccherà il Lago del Brugneto, toccherà il Passo del Portello, quindi tutte quelle che sono le strade qua circostanti, quindi sono leggermente fuori, quindi non proprio del centro abitato, ma è chiaro che poi tra una prova e l'altra le persone avranno la possibilità di venire insomma a vedere le nostre cose che abbiamo qua in paese.
0: Esatto, un'occasione anche per scoprire l'entroterra. Questa è la Svizzera della Liguria, non ha bisogno certo di essere scoperta, ma comunque una bella occasione.
1: No, ha bisogno secondo me di essere sempre ricordata, ha bisogno di essere comunque scoperta da chi non ci conosce. E ripeto, iniziando l'estate è partito tutto, quindi è partita la piscina, sono partiti gli Educamp, sono partiti tutti i servizi che sono a disposizione e parte tutta la stagione con tutte le manifestazioni, quindi è chiaro che l'invito è di venire a Torriglia assolutamente.
0: Lei riuscirà a ricavarsi un po' di tempo per andarlo a vedere?
1: No, cercherò di esserci, cercherò di vederlo, anche perché devo dire la verità, è una cosa che a me appassiona molto.
0: Grazie Sindaco!
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

in collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste, commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.

0: Le 9:15, ancora insieme in questo venerdì 10 luglio, ci aggiorniamo con la polizia locale, come va il traffico nella città di Genova.
1: Buongiorno dalla centrale operativa della polizia locale di Genova. Per quanto riguarda il traffico, segnaliamo al momento rallentamenti tra Lungomare, Canepa e Ponte Elicoidale in direzione casella autostradale Genova Ovest. Ricordiamo modifiche alla viabilità in via Petrarca, piazza De Ferrari, via Turati, a seguito zone interessate dallo svolgimento del campionato mondiale di orienteering. Ricordiamo modifiche alla sosta in via Donizetti, via Cavalli e piazza dei Nicone, dove questa sera si terrà una manifestazione musicale. Fino alle ore 12 in largo Calasetta a Pegli sarà presente l'ufficio mobile della polizia locale, mentre questa sera dalle 21 alle 4 presso i giardini di Quinto sarà presente un altro ufficio mobile del progetto Check and Drive, dove verranno date informazioni circa informazione e prevenzione sui rischi connessi alla guida in stato di ebbrezza. Al momento non ci sono altri aggiornamenti, la Polizia Locale di Genova augura buona giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale, torno da Elisa Ricci, il traffico in autostrada.
2: Buongiorno Eva, buongiorno telespettatori, sono da poco passate le ore 9, dunque facciamo nuovamente il punto della situazione per quanto riguarda il traffico autostradale in Liguria. Partendo subito dalla tratta genovese, a seguito appunto dell'incidente che abbiamo riscontrato ieri in mattinata, incidente che ha avuto ripercussioni poi nel pomeriggio con il traffico bloccato. Oggi la situazione invece sembra essere tranquilla, appunto al momento solo una segnalazione a 10 direzione Genova, traffico rallentato tra Genova Pegli e Bivio, a 10, a 7 Milano Genova per traffico intenso. Questa è l'unica segnalazione che permane al momento, probabilmente dovuto agli orari di punta della mattina, in coincidenza appunto con i rallentamenti. Questi sono gli aggiornamenti, ma rimaniamo aggiornati più tardi. Grazie Eva, te la linea.
0: Grazie Elisa Ricci, e noi adesso facciamo il nostro tour nel territorio della Liguria, la costa. Con Franco Nativo siamo stati ad Arenzano per scoprire la bellezza della passeggiata mare, delle spiagge, anche sentire le voci dei turisti. Sentiamo.
3: Amici di Primo Canale, un bel ritrovati. La nostra estate, l'estate sulle nostre spiagge della Liguria. Oggi siamo nella bella Arenzano, tra qualche istante in compagnia della signora Fabrizia, che viene qui da oltre 50 anni e ci racconterà una storia molto molto divertente. Senta signora Fabrizia, ma è vero che una volta qui sulle spiagge esistevano anche i Playboy?
4: Tanti, tantissimi. Arenzano era famosa per i suoi Playboy.
3: Alla faccia!
4: Ce n'erano veramente tanti, tanti ragazzi, sì, giravano per la spiaggia, puntavano le signore
3: però mi diceva
4: sposate.
3: Però mi diceva che lo facevano con grande classe
4: molto
3: ed eleganza.
4: Molta discrezione, molta, sì, sì. Puntavano le signore sposate che avevano i mariti a Milano, a Torino, nel basso Piemonte.
3: Ma qualcuno riusciva poi a concretizzare?
4: Tutti, guardi,
3: alla faccia.
4: Tutti quanti, perché eravamo giovani e non per dire, ma eravamo un bel gruppo, eravamo tutte belle e tutti belli.
3: Signora Fabrizia, prima di salutarci, tanto grazie, vogliamo augurare una buona estate un po' a tutti.
4: Grazie.
3: E qual è il segreto per vivere una bella estate?
4: Ah, guardi, un segreto per vivere una bella estate è questo, cioè stare tranquilli, sereni, prendere il sole, avere tanti amici, tante amiche come io qua in questo stabilimento,
3: certo,
4: dopo 55 anni.
3: Signora Fabrizia, grazie davvero,
4: grazie
3: di cuore.
4: A voi.
3: Ci rivediamo tra altri 50 anni?
4: Speriamo.
3: Ben volentieri,
4: certamente.
3: Giornata splendida, meravigliosa, senza un filo di vento. Oh, ma qui vedo un volto noto, Cristina, quella che tutti i giorni ci dice che tempo farà, come sarà. Allora, tanto cosa fai qui?
5: Beh, mi godo

0: qualche giorno di ferie e mi godo anche l'anticiclone a proposito di meteo.
1: Ecco, a proposito di meteo, senti, ci avviciniamo al grande weekend. Che weekend sarà, Cristina?
0: Sarà un weekend, come abbiamo visto, segnato dal gran caldo, ahimè, dall'arrivo dell'anticiclone, ma si prevedono anche dei temporali di calore sulle alture, quindi specificatamente sui versanti padani di Ponente e di Levante. Tanto per essere precisi, ecco, anche
1: ecco,
0: in ferie.
1: Mi raccomando, senti, ma quando arriverà? Qui bisogna fare la danza della pioggia.
0: La pioggia, per ora c'è tempo per la pioggia, siamo segnati insomma da queste grandi, da queste altissime temperature, da questo grande anticiclone che sta interessando l'Europa intera, compresa.
1: Senti, Cristina, è stata un'estate di sole, di mare, di serenità?
0: E un'estate di caldo, ahimè.
1: Grazie Cristina.
0: Buona giornata a tutti.
2: Avete visto anche la nostra Cristina Capacci, che da lunedì tornerà a raccontarci le previsioni del tempo. La lasciamo ancora in vacanza, un saluto a Cristina. Adesso parliamo di un fatto che riguarda invece la provincia della Spezia, dove è stato presentato il bando Underwater Liguria, che è nato dalla sinergia tra la regione e il polo nazionale della dimensione subacquea. Punta ad attrarre imprese per poter accedere ai contributi di alcuni fondi regionali. Bisogna aver sede in Liguria, allora ci spiega tutto Emanuele a cavallo.
3: 7 milioni e mezzo di fondi FERSR con contributi a fondo perduto sino a 800.000 euro. Il polo della dimensione subacquea cerca imprese e con il bando Underwater Liguria punta ad attrarle proprio nella nostra regione.
4: Abbiamo avuto la scelta della regione Liguria, che noi consideriamo molto molto importante, perché l'idea di poter utilizzare dei fondi europei, in questo caso sono fondi FERSR, ovviamente per bandi che riguardano le PMI che sono sul suolo ligure, però dentro di una strategia nazionale di innovazione consente di fare massa critica con dei fondi e avere l'opportunità di sviluppare su questo territorio, sul territorio della Liguria, delle competenze dell'innovazione usufruendo di un polo nazionale però come base per poter fare anche la propria esercitazione, la propria crescita. Quindi sono 7 milioni e mezzo, peraltro il bando è un bando che finanzia al 100%.
5: L'underwater è in prospettiva sicuramente un ambito nel quale ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico ci vedrà protagonisti. È l'esigenza di accompagnare una scelta che è stata fatta a livello nazionale di sviluppare alla Spezia il polo nazionale della subacquea e la forte volontà da parte dell'amministrazione regionale di accompagnare questa scelta con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale proprio per le aziende che operano in questo comparto.
2: Apriamo il nostro angolo social con Elisa Ricci.
6: Ancora buongiorno Eva e buongiorno telespettatori. Dal nostro angolo social parliamo ancora una volta di Rally della Lanterna. Ormai infatti il rally è alle porte e domani inizierà la 42esima edizione del Rally della Lanterna. Un evento importante per la nostra regione, un evento su cui abbiamo lavorato molto anche con la redazione di Primo Canale. Appunto sui nostri social potete vedere i video dedicati all'evento, dedicato al Rally della Lanterna. Tra questi video, un video in particolare ci riporta nel dietro le quinte, quindi quello che succede prima della gara. E infatti è un'emozione anche vedere un backstage e lo andiamo a vedere insieme in questo momento.

Grazie, grazie Elisa Ricci, il nostro angolo social. E adesso invece le storie di Viaggio Liguria, lo vedete dalla grafica, grazie alla regia. Parliamo delle professioni antiche, a questo si è dedicata l'ultima puntata di Viaggio, quella di mercoledì scorso. La trovate on demand su

0: Sul nostro sito primocanale.it Elisabetta Biancalani ci ha portato alla scoperta della professione del maestro calafato. Sono coloro che lavorano il legno e rimettono in sesto i gozzi attraverso un metodo antico che purtroppo rischia di scomparire. Sentiamo.
1: In questa tappa sugli antichi mestieri a lavagna da Francesco Topazio, che è un maestro d'ascia. Vedete il suo laboratorio che lascia sempre senza fiato. A me piace tantissimo vedere ad esempio la sua appese, le armature dei gozzi, come le possiamo definire. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno, veramente queste sono lance.
1: Sono le diciamo l'armatura delle lance.
2: Questa è la lancia vera, quella è il suo stampo, la parola
1: ecco,
2: più.
1: Ecco, lo stampo è la parola corretta. Francesco, da quanti anni fa il maestro d'ascia?
2: Da quando andavo alle elementari.
1: Già dalle elementari?
2: Sì.
1: Ha imparato dal papà?
2: Sì, figlio d'arte, sì.
1: Figlio d'arte, passava il tempo qua dentro quando finiva la scuola?
2: Sì, sì, a pomeriggio veniva un'oretta già quando andava a scuola. Il mestiere mi è entrato dentro.
1: E le è piaciuto dall'inizio?
2: Sì, un mestiere creativo, insomma, bello.
1: Siete rimasti anche non tantissimi, immagino, in Liguria a farlo.
2: Beh, io quando negli anni 70 ero appunto questo bambinetto, a Lavagna c'era almeno 5-6 maestri d'ascia operanti.
1: E adesso?
2: E adesso sono rimasto io per diversi motivi, insomma.
1: Adesso i bambinetti, come li chiama lei, non ci sono più a fare pratica. Qualche giovane c'è?
2: Sì, qualche volenteroso. Ogni tanto capita, però un mestiere a questo ci vuole una pazienza enorme. E poi oggi vogliono tutto subito, quindi questo è un mestiere di nicchia. Il vantaggio che io ho è che ho poca concorrenza.
1: Ha poca concorrenza, ma diciamo un apprendista giovane ce l'ha o no?
2: No.
1: E quando lei smette?
2: Chissà, ogni tanto viene un mio amico pensionato.
1: Non giovanissimo, quindi.
2: Non giovanissimo, però è uno che si adatta, e insomma, preciso, volenteroso e si applica.
1: È un bravo studente.
2: Certo.
1: In pensione.
2: Sì.
1: Ma posso chiederle quanti anni ha lei, Francesco?
2: 59.
1: 59, allora ancora tanta strada davanti. Intanto questo qua mi ha detto che è un gozzo lavagnino.
2: Questo è un gozzo lavagnino.
1: Perché lavagnino? Cos'ha di diverso dagli altri gozzi?
2: Allora, devo fare prima una parentesi, sì. Come si diceva. E il gozzo lavagnino viene dall'eudo, dal latino. Si deve pensare che non è un caso, perché i leudi, come i grandi velieri costruiti nell'Ottocento e nel secolo scorso, venivano costruiti in Liguria in due posti, a Ponente, a Varazze, a Lavagna, qui nel Levante, a Lavagna e Chiavari. Perché? Perché c'era la pianura. La Liguria sappiamo che è fatta con spiagge, ce ne sono poche.
1: Sì.
2: E quindi i velieri, che erano 30-40 metri lunghi, venivano costruiti sull'arenile. E la pianentela ha portato tutta la sabbia e sull'arenile vengono costruiti sia a Lavagna che a Chiavari questi velieri. I velieri poi sono spariti, poi sono rimasti i leudi, e dai leudi il latino è il gozzo, lavagnino.
1: Lavagnino.
2: Sì,
1: ma solo di nome lavagnino, non ha qualche caratteristica
2: ecco,
1: diversa da...
2: Questa è una caratteristica, la spernaccia, questo è il dritto di prua, no?
1: Okay.
2: La spernaccia è il pezzo che va dal bordo fino in su. Quei gozzi lavagnini l'hanno più lunga di altri.
1: Di quanto? Qualche centimetro?
2: No, sì, anche 20-30 centimetri.
1: E perché hanno quella caratteristica? Che vantaggi porta?
2: Ma vantaggi effettivi, vabbè, non lo sto a dire. Quando si stava molto in mare, c'era, insomma, uno si adattava, diciamo così. E anche per bellezza. Per esempio, i gozzi siciliani, che si sono definiti schifassi, hanno la prua invece molto più in avanti. In ogni regione i gozzi sorrentini sono diversi, cioè ogni regione ha la sua, non tutte le regioni, però il gozzo lavagnino è famoso in tutta Italia.
1: Proprio per questa caratteristica, per appoggiarsi anche per quando si sta in mare, per
2: ecco,
1: fare
2: appunto.
1: I propri bisogni,
2: certo.
1: Ho capito,
2: oh,
1: se hai inteso quello. Ma questo qua è fatto a mano?
2: Tutto fatto a mano, diciamo che ci sono diverse generazioni in questo gozzo. Mio papà ci ha messo la sua,
1: ah,
2: e,
1: sì.
2: e altri maestri d'ace dei decenni passati ci hanno messo le loro.
1: Quindi è una somma di diverse professionalità.
0: E con queste immagini io vi saluto, ci rivediamo lunedì mattina puntuali alle ore 8.

0: Buona perché Rally della Val Trebbia e della Val Fontana Buona, Paolo Corsiglia della Camera di Commercio, lei è entrato già nell'atmosfera pienamente, lo vedo dalla sua maglietta.
1: Certamente, buongiorno. Anzi, siamo molto contenti che passi qua a Rally della Lanterna, come tutti gli anni. È un'iniziativa importantissima che parte da Genova e poi si dirama tutte le nostre valli, ovviamente portando un'animazione sul territorio. Ecco, fondamentale.
0: Infatti non è solo per gli appassionati, intanto il rombo dei motori, tutte queste bellissime auto attirano anche chi magari di solito non segue rally, ma è soprattutto la possibilità anche di far conoscere l'entroterra.
1: Sì, certamente, questo è fondamentale. Tante attività ovviamente lavorano anche durante le giornate del rally e anche durante le giornate prima del rally, perché ci sono le varie prove che vengono utilizzate per il percorso. Quindi siamo molto contenti di questa iniziativa, di questa realtà che Lanterna Rally, insieme a tutti i vari player, tra cui la Camera di Commercio, porti sul nostro territorio. Ecco.
0: Lei è appassionato, lo segue da quando è giovane.
1: Beh, certamente, io sono sempre stato appassionato di motori, quindi sono molto contento per questa importante iniziativa.
0: Ha mai guidato? Ha mai sognato?
1: No, io ho
0: Ah,
1: navigato nei
0: sì?
1: rally storici, ecco.
0: Ah, quindi.
1: Quindi con macchine storiche, ovviamente adesso c'è tutta questa evoluzione moderna con altissima tecnologia e altissime macchine e con veramente molto molto bello lo spettacolo, ecco.
0: Ecco, come ha detto, magari anche attività commerciali che di solito sono chiuse in quei giorni aprono, so che si moltiplicano anche le ordinazioni nelle vari bar, ristoranti, perché si aspetta un fiume di gente.
1: Sì, certo, c'è tanti appassionati che vengono a vedere e ovviamente si dislocano sul percorso sia in Fontana Buona che di là in Val Trebbia. Abbiamo avuto dei riscontri anche negli anni scorsi molto positivi e speriamo che ovviamente il tempo permettendo siano anche quest'anno positive le presenze del pubblico e mi dicono che ci sarà una nutrita squadra di piloti, quindi abbiamo già tante, tante iscrizioni.
0: Lei ha già deciso in che curva andare a vedere, in quale punto si deve ancora un po' orientare?
1: No, non ho ancora deciso, non so se farò magari una parte di percorso insieme agli
0: Ah, che
1: organizzatori
0: bello!
1: e quindi vedremo ancora dove posizionarci. Comunque saremo sul percorso,
0: E
1: certamente.
0: allora evviva il rally della Lanterna 11 e 12 luglio!
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con primo canale motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno ad Andrea Ferrero, podologo, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Numero verde per le vostre domande in diretta all'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Ferrero, perché così spesso i nostri piedi ci fanno male?
1: Beh, bisogna pensare al piede come, se facciamo un esempio, come se noi fossimo un grattacielo, un palazzo, e i nostri piedi sono le fondamenta. Quindi scarichiamo tutto il peso lì e poi il nostro organo per muoversi, quindi dare la propulsione nello spazio. Insomma, fanno un sacco di lavoro i nostri piedi.
0: È vero che ignoriamo spesso i segnali che ci danno i nostri piedi?
1: Purtroppo, come spesso accade, sì, nel senso che cerchiamo di resistere, aspettiamo, speriamo che i fastidi, i dolori vadano a passare, quando spesso invece intervenire all'inizio delle problematiche può aiutare molto nella risoluzione.
0: Quando è il momento giusto?

0: giusto per rivolgersi ad un podologo?
1: Allora, essendo lo specialista delle problematiche del piede, quando vediamo che i nostri piedi iniziano a farci male, a dar fastidio, o quando vediamo anche senza la presenza di una sintomatologia che la forma del nostro piede sta cambiando, quindi parliamo di alluce vago, deformità delle dita, oppure ad esempio l'usura delle nostre scarpe, quando vediamo che le nostre scarpe hanno un'usura anomala, ad esempio della suola, è un indizio, un segnale che ci fa pensare di rivolgersi a un podologo.
0: Ecco, le scarpe sono un tema credo centrale, no? Per lei, per chi fa il suo lavoro. Spesso le scegliamo perché ci piacciono, perché sono carine, perché vanno di moda, invece però dovremmo prestare particolare attenzione. A che cosa dobbiamo stare attenti?
1: Allora, diciamo che la scarpa sia importantissima perché può essere per il nostro piede, il nostro corpo, sia un amico ma anche un nemico, quindi a seconda del tipo di piede, perché ognuno ha delle caratteristiche differenti, comunque in generale ci sono dei tipi di calzature che invece di aiutare, diciamo, il nostro corpo, il nostro piede, lo vanno a mettere un po' in difficoltà.
0: Allora, in che modo, poi iniziamo con le domande dei nostri telespettatori che sono già arrivate al 347-67-66-291, però volevo chiederle ancora questo, in che modo lo stile di vita, cioè se siamo più sedentari, se facciamo più attività fisica, magari corriamo, questi nostri comportamenti possono agire quindi sulla salute dei nostri piedi?
1: Sì, diciamo che il piede è un organo fatto per muoversi, quindi è molto mobile, ha bisogno di muoversi, quindi uno stile di vita sedentario, ricollegandoci anche al tipo di calzatura, una scarpa troppo rigida che costringe troppo il piede, va a far sì che sia i muscoli che le articolazioni vadano un pochettino a indebolirsi. Questo a lungo andare può creare delle problematiche dolorose al piede, tendinopatie, un aumento, diciamo, di una rigidità del piede che poi è difficile da togliere. Invece chi fa tanto sport e invece il problema è opposto, nel senso che se ha un buon appoggio il piede, diciamo, fa il suo compito, se invece ha un deficit d'appoggio l'andarlo a stressare con dei carichi pressori o dei chilometri in più sul piede ovviamente va a accelerare delle possibili problematiche, quindi diciamo che ci vorrebbe sempre un giusto equilibrio, calcolando che il piede appunto è fatto per muoversi, bisogna rispettare un po' questa cosa e cercare di non sovraccaricarlo troppo, nel caso studiare la terapia adatta per farlo lavorare al meglio, comunque cercare di allenarlo. Adesso che siamo in estate, ad esempio la classica passeggiata in spiaggia sulla riva col movimento della sabbia fa benissimo al piede perché fa dei movimenti che di solito non facciamo chiusi dalla calzatura.
0: Il nostro telespettatore al 347-67-66-291. Buongiorno, io sto tante ore in piedi, faccio la commessa. Volevo sapere se ci sono dei consigli per mantenere in salute i miei piedi, perché la sera mi fanno male. Grazie, Patrizia, 52 anni.
1: Ovviamente, parlando di stili di vita, sì, chi fa un lavoro come la signora che sta tanto tempo in piedi, ovviamente il piede più sollecitato, quindi sicuramente per un lavoro del genere ci vuole una giusta calzatura, nello specifico una calzatura che abbia un drop. Il drop è la differenza d'altezza fra la suola, fra l'avampiede e il retropiede. Ci vuole sempre il retropiede un po' più alzato, parliamo di una differenza di un paio di centimetri, e una suola di tipo morbido, quello in primis, quello dovrebbe bastare. Se nonostante una calzatura comoda con queste caratteristiche a fine giornata accusiamo dei fastidi al piede, beh, quello non è normale ed è giusto farsi vedere da uno specialista per valutare che cosa si può fare, se ci sono dei problemi di appoggio, eccetera, eccetera.

0: Senta, si parla molto di plantari, sono effettivamente una soluzione medica o vanno un po' di moda? Le faccio questa domanda un po' provocatoria.
1: Allora, bisogna intanto considerare una cosa, che il mondo dei plantari è molto vasto, quindi parliamo sempre di ortesi plantari su misura, quindi dei presidi plantari molto

0: funzionale o meno, e su certe problematiche del piede è una terapia fondamentale, nel senso che certe problematiche, essendo diciamo i piedi come dicevo la base del nostro appoggio, se hanno un deficit d'appoggio è inutile fare delle terapie antinfiammatorie localizzate, che poi magari vanno a far passare il dolore, ma poi se si ritorna a camminare come stavamo camminando il problema torna. Invece con un buon plantare fatto su misura si riesce, diciamo, a far appoggiare meglio il piede, quindi ridurre la sintomatologia, e soprattutto, continuando a metterlo, evitare che questa sintomatologia possa ripresentarsi.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e domani i nostri telespettatori.

in collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.

0: Eccoci ancora insieme con il dottor Andrea Ferrero. Stiamo parlando di piedi, di dolore ai nostri piedi, quando è il caso di rivolgersi al podologo, quando e per quali problemi servono i plantari. E allora sentiamo chi è in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Margherita e grazie. Volevo chiedere se avere la sensazione, ma mi hanno detto che è proprio vero, di una sollezza di gomma piuma sotto i piedi, anche se non ce l'ho. Come se avessi una sollezza di gomma piuma. È derivato dall'artrite reumatoide e dal lupus o è così? Grazie.
0: Grazie Margherita.
2: Allora, intanto buongiorno alla signora. Sì, è un tipo di problematica che certi pazienti possono sentire, quindi una sensazione quasi di perdita di sensibilità, di avere un qualche cosa sotto il piede che non si ha, può dipendere da tanti fattori, bisogna un po' indagare. Diciamo, elencando i più possibili, possono essere dei problemi o di appoggio, quindi quando il piede appoggia in maniera scorretta, quindi c'è un sovraccarico della zona dell'avampiede o del retropiede, si crea una sorta di infiammazione che va un po' ad attutire, no? A confondere tutti i recettori del piede, dato che il piede è molto sensibile a molti recettori in questo senso qua. Quindi diciamo una valutazione sul paziente, si riesce a fare una diagnosi se ha questo problema, oppure spesso può essere dovuto a dei problemi discali, quindi delle ernie discali che vanno a inibire la sensibilità del piede, quindi il paziente ha una sensazione di un corpo estraneo, di avere qualche cosa, una calza sotto il piede, che invece ovviamente non ha. In questi casi sempre si

0: valuta se un plantare fatto su misura, quindi facendo appoggiare meglio il piede, aumentando la superficie d'appoggio, riesce un po' a restabilire questo equilibrio, oppure se è un discorso proprio da, anche se la sintomatologia è nei piedi, da ricercare e da curare un po' più a monte verso la colonna vertebrale. Apro una e chiudo una piccola parentesi che noi podologi ci teniamo molto, cioè il piede diabetico. Ovviamente non tutti diabetici, ma ci può essere una concausa del diabete, quindi parliamo di neuropatia diabetica, che fa perdere la sensibilità del piede, quindi si ha questa sensazione anche di corpo estraneo, di troppa morbidezza sotto, e è molto importante fare prevenzione e fare una giusta valutazione in tempo su questi casi qua.
1: Andiamo avanti con le domande 347-6766-291. Ho un dolore alle piante dei piedi, in particolare al tallone e alla zona metatarsale, che sono gli unici punti di appoggio, avendo il piede leggermente cavo. Il problema si presenta più che altro al lavoro con le scarpe antinfortunistiche. Ho provato a cambiare diverse paia, ho provato qualsiasi tipo di soletta esistente sul mercato, compreso quelle fatte su misura spendendo un patrimonio, senza risolvere nulla. Cos'altro dovrei fare secondo lei? Grazie Paolo.
0: Allora, essendo un piede cavo, ovviamente sì, la superficie d'appoggio del piede va a diminuire e quindi aumenta il sovraccarico nel tallone e nell'avampiede, quindi nella zona metatarsale. Il tipo di appoggio è fondamentale in questo caso qua, calcolando che la scarpa antinfortunistica non aiuta, se il signore ha già provato diverse terapie sicuramente si va un po' per step, quindi è giusto che abbia provato magari delle solette morbide all'inizio, fino a passare dei plantari fatti su misura. Come dicevo sempre, il plantare è un tipo di terapia fatta proprio su misura ad hoc, deve essere seguito, quindi sicuramente fare dei controlli, vedere se ci sono da fare delle modifiche. Detto questo, si può guardare anche a livello, diciamo, della muscolatura, quindi si possono fare magari delle terapie, degli esercizi, delle manipolazioni sul piede per cercare di sbloccare un pochettino magari una situazione di rigidità che il piede cavo e lo stare tante ore in piedi con la scarpa antinfortunistica può portare.
1: Pronto, buongiorno.
2: No, senta, io ho un problema abbastanza grosso, diciamo. Ho fatto 8 mesi fa, ho fatto praticamente una cura di antibiotici, 2 antibiotici, fluoroclinoloni. Io non so se è quello, comunque ho avuto un grande danno al piede sinistro, il secondo e il terzo dito hanno fatto come una V e il secondo dito mi va piano piano andato sopra, diciamo, il dito grosso del piede. Adesso però bene o male riuscivo a camminare, diciamo, non avevo grande dolore, però mi sentivo un po' squilibrata perché il secondo dito non appoggia più. Adesso ho forte dolore da 15 giorni al tallone, non riesco a stare in piedi, a camminare, è un dolore fortissimo. Devo dire che purtroppo sono molto molto sovrappeso e niente, ho 70 anni, non so cosa fare, se mi dà un consiglio anche per il dolore, perché proprio non riesco a camminare.
1: Grazie signora, le ricordo a lei così come a tutti gli altri che i nostri medici vi danno una risposta generale, poi ovviamente bisogna fare riferimento o al proprio medico o allo specialista, come credo in questo caso, giusto?
0: Esattamente, come dice la signora, probabilmente il fatto che le dita si siano modificate come posizione e forma in poco tempo è un segnale che è cambiato qualche cosa di repentino del piede e quindi è cambiato il tipo di appoggio, quindi di conseguenza probabilmente poi a livello del tallone del retropiede si è creato un sovraccarico, probabilmente un discorso di fascite plantare. Ovviamente è un po' anomalo come modificazione così repentina, quindi bisogna indagare, capire un po' quali sono le cause. Per dare un consiglio alla signora che ha molto male in questi giorni, magari in attesa di una valutazione, è quella di

0: ovviamente stare un po' a riposo, sul dolore al tallone, mai utilizzare magari a casa delle ciabatte troppo basse dietro, ma un pochettino rialzate. Rialzando leggermente il tallone, il peso va un po' più a distribuirsi nella zona dell'avampiede, quindi dà un po' più di sollievo. Un'altra cosa che io consiglio, che in fase iniziale non costa nulla e può dare beneficio, è fare degli esercizi, un po' di stretching della zona del tallone della fascia plantare, utilizzando una pallina da tennis messa per terra e facendo rotolare il piede avanti e indietro, o facendo la stessa cosa con una bottiglietta d'acqua da mezzo litro ghiacciata, riempita d'acqua, fatta ghiacciare. Quello ha un duplice effetto, un po' per aiutare la signora in questi giorni, quindi il ghiaccio che è antalgico, più andiamo a creare un allungamento della fascia plantare che può dare beneficio sul tallone.
1: Buongiorno, sono Alberto, 54 anni. Volevo sapere cosa può essere quando mi brucia sotto la pianta dei piedi. Possono essere i nervi? Come mi devo comportare?
0: Allora, di solito il bruciore sotto la pianta dei piedi è dovuto più a un discorso di sovraccarico che dei nervi. Non bisogna ovviamente escludere un discorso a livello del sistema nervoso, ma nella maggior parte dei casi un sovraccarico, quindi c'è uno squilibrio della nostra postura, il piede non lavora al meglio e dovendo scaricare il peso del nostro corpo, la prima sensazione è quella di bruciore, può essere associata anche a una sensazione di gonfiore. In questi casi qua bisogna vedere se magari il signore sta utilizzando una calzatura scorretta per il suo piede o ha un problema di appoggio. E qua ci ricolleghiamo al discorso dell'ortesi plantare su misura, perché durante una valutazione si può capire se il paziente ha soltanto bisogno di dei consigli per stare meglio, se ha bisogno di delle terapie manuali localizzate sul piede un po' per diciamo sbloccare la situazione, oppure se è un problema di appoggio evidente, la terapia consigliata è quella dell'ortesi plantare su misura, perché appunto si torna ad appoggiare meglio, quindi si va a ridurre in maniera graduale la sensazione di bruciore, e soprattutto andando a portare i plantari si evita che questi episodi di bruciore possano tornare ai piedi.
1: Buongiorno, la mattina quando mi sveglio ho crampi ai piedi, cosa può essere? Grazie.
0: Dipende sempre in che zona vengono i crampi, cioè su che gruppo muscolare. A livello di crampi posso dire che, essendo una stagione estiva molto calda, spesso, e sono consigli banali, ma ci disidratiamo molto, stiamo tutte le ore della notte senza idratarci, quindi spesso al mattino o durante la notte è più facile che venga questa insorgenza qua. Quindi sicuramente cercare di idratarsi un po' di più subito prima di andare a dormire. Il crampo comunque in generale può essere un segnale che ci dà il muscolo di un qualche cosa che non lavora bene, quindi un altro consiglio che posso dare è quello di cercare di fare un po' di esercizi di stretching, di allungamento di tutto il piede e soprattutto della zona dove vengono i crampi.
1: Allora, tantissime domande, credo che ci dovremmo rivedere perché insomma non il tempo a nostra disposizione è finito, ma le lascio 60 secondi anche per i nostri social, i consigli da dare per l'estate, per le scarpe, che cosa fare e che cosa non fare per la salute dei nostri piedi.
0: Allora, un consiglio estivo, dato che tendiamo a mettere tante scarpe aperte, spesso le infradito. Quando andiamo al mare ci teniamo l'infradito, andiamo a cena, facciamo la passeggiata dopo cena. L'infradito non è fatta per camminare a lungo, ma è semplicemente un tipo di calzatura che ci aiuta per brevi tratti. Quindi io lo consiglio veramente dall'ombrellone per andare in riva al mare e non di più, perché portato troppo a lungo può creare delle tendinopatie, delle metatarsalgie, quindi dei problemi al piede, perché non è fatto per camminare troppo a lungo con il piede. Quindi mettere assolutamente l'infradito, ma cercare poi nelle camminate

0: pensate di utilizzare una scarpa diciamo un po' più strutturata, un sandalo è meglio un sandalo diciamo che blocchi di più la base del piede, quindi invece che con soltanto, parliamo delle donne, una fibbietta, più fibbiette, quindi che ci dia un po' più la sensazione del piede aderente alla suola rispetto all'infradito.
1: Grazie, grazie ad Andrea Ferrero, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, arrivederci.
1: Arrivederci. Enrico Cirone, porta l'infradito, sì o no?
2: No, no, no, no, no, no, no. Io ho un culto delle scarpe.
1: Chiuse, anche d'estate.
2: Sì, sì, no, un culto delle scarpe. Adesso è un discorso troppo lungo. Però pensa che se noi, vi stavo seguendo ovviamente, fossimo stati nella RAI degli anni 60, non avremmo potuto pronunciare la parola piedi. Perché?
1: Perché?
2: Non è bella, non è bella. Avremmo dovuto dire le estremità. Perché allora, sì, sai, la parola seno, certe parole non si potevano adoperare nella RAI paludata, un po' piccolo borghese degli anni 60, certe parole non si potevano dire, cioè si dovevano mascherarle. E quindi avresti dovuto per mezz'ora con l'amico podologo, col consulente podologo, parlare di estremità, hai capito?
1: Non sapevo che fosse anche per i piedi, ecco. Pensavo per altri tipi di parole.
2: Erano molto attenti, insomma erano molto attenti.
1: Si impara sempre qualcosa da te, Enrico. Ogni giorno, a tra pochissimo, dalle 10.
2: A tra poco.
1: Guarda un po'. C'è caldo? Funziona l'aria condizionata, sì o no?
2: Non credo.
1: No,
2: non
1: si è rotta di nuovo. Ai. Bevi, mi raccomando.
2: Bevo, ce l'ho. Grazie.
1: A tra poco, TG55.
3: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con l'incidente che nella giornata di ieri ha mandato in tilt il traffico nel ponente genovese, ha raggiunto i 17 chilometri di coda determinata da un camion che nella mattinata si è ribaltato tra Arenzano e Pra. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
4: Infernale nel ponente genovese dopo l'incidente avvenuto questa mattina sulla 10 dove un camion si è ribaltato sulla carreggiata in direzione Genova. È successo qualche minuto prima delle 11 nel tratto tra Renzano e il bivio di Pra verso Gravellona. Sul posto sono intervenuti il 118 con ambulanza e automedica, la polizia stradale e vigili del fuoco. Il tratto è stato chiuso così come il casello di Renzano in entrata verso Genova. I soccorritori hanno aiutato l'autista del mezzo pesante, ferito lievemente, e lo hanno trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Le operazioni per riaprire la carreggiata dove l'olio e il gasolio fuoriusciti dal mezzo pesante hanno invaso l'asfalto, ha determinato la chiusura del tratto per circa 5 ore. Poi, dopo che è stato riaperto con un cambio di carreggiata, un'auto in panne in galleria ha di nuovo peggiorato la situazione. Le code hanno raggiunto i 17 chilometri.
3: Un'autopsia che ha svelato diversi dettagli sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni trovata morta nell'appartamento della madre. Parliamo di un colpo alla testa, questa sarebbe la causa della morte. Sentiamo.
5: Si poteva salvare, e questo è il dato più sconvolgente che emergerebbe dall'autopsia sulla piccola Beatrice, la bimba di 2 anni trovata morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. Secondo gli accertamenti medico-legali, un tempestivo intervento dei soccorsi avrebbe potuto evitarne la morte. L'esame, eseguito su incarico della procura, attribuisce il decesso a una grave emorragia cerebrale provocata da un colpo alla testa inferto nelle 48 ore precedenti. Quando la bimba ha iniziato a stare male, si trovava per in alto con la madre, le sorelle e il compagno della donna. L'autopsia ha inoltre rilevato altre 2 emorragie ai reni e all'intestino e una grave condizione di malnutrizione. Per la morte della piccola restano in carcere la madre Emanuela Iello e il compagno Emanuele Iannuzzi, accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti. Le conclusioni definitive della perizia devono però ancora essere depositate in procura.
3: Un sopralluogo nel cantiere della ex diga nel quartiere Diamante a Genova del ministro per il PNRR Tommaso Foti insieme al presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore all'edilizia Marco Scaiola per appunto vedere l'andamento dei lavori.

0: Ori per le tre nuove palazzine costruite al posto delle dighe. Sentiamo.
1: I lavori vanno avanti spediti, ancora ci sono gli ultimi dettagli da sistemare, ma dopo l'estate i primi abitanti potranno entrare nelle nuove palazzine sorte al posto di quello che era stato definito un ecomostro. 5 anni di lavori e un investimento complessivo di oltre 35 milioni di euro. La trasformazione di Begato si è compiuta in 3 tappe: il trasferimento di 374 famiglie in alloggi recuperati, la demolizione di 175.000 metri cubi delle vecchie dighe e oggi è in corso la terza fase con la consegna al quartiere di 3 nuove palazzine ecosostenibili. Con 60 appartamenti, una caserma dei carabinieri, nuovi spazi aggregativi e 224 alloggi riqualificati grazie ai fondi del PNRR.
2: Questa zona verrà completamente riqualificata con spazi verdi, aree sportive e quindi diventerà un quartiere veramente bello, vivibile e un modello che vogliamo portare e stiamo già portando perché dialogo anche con le altre regioni, coordinando il tavolo nazionale delle politiche abitative, un modello che stiamo esportando in tutta Italia.
1: A Genova l'obiettivo è arrivare a rigenerare e riqualificare anche le lavatrici di Pei e la zona del CEP, ma tra i vari problemi legati all'edilizia popolare c'è anche quello del recupero dei tanti appartamenti sfitti, chiusi, per la mancanza di risorse, per le manutenzioni. Per questo servono nuove soluzioni e le ipotesi non mancano.
3: Dare la possibilità di diventare poi padroni dell'appartamento, proprietari dell'appartamento. Questo potrebbe essere una grande ipotesi. Nel passato c'era già, negli anni 60, ad esempio, si poteva fare.
0: Ha seguito ogni udienza del processo Morandi, oggi attende la sentenza con una promessa al fratello Henry: non ti ho abbandonato. Queste le parole di Emmanuel Diaz che racconta il dolore più grande, la testimonianza dell'autista basco salvato anche grazie a una macchina gialla, quella di suo fratello.
4: Henry non ti ha abbandonato. Tuo fratello non ti ha proprio abbandonato, è riuscito a trovare le porte, forse sei stato te a darmele per non abbandonarti, per garantirti almeno delle risposte e per poter dirti puoi riposare in pace. Non cambia purtroppo il momento iniziale, perché infatti questa lotta non è soltanto per la verità e per garantire comunque un rispetto alle vittime, alla vita in generale, ma è anche per cercare di costruire una versione della sicurezza diversa. È stata una tragedia, sì, il 14 d'agosto del 2018, ma ci sono stati tanti elementi molto sgradevoli nelle ore successive, nei mesi successivi, negli anni successivi, perché è vero che si parla di un processo durato 4 anni, ma spesso ci dimentichiamo di elencare gli altri 4 anni dedicati agli incidenti probatori. Il momento peggiore è stato quando il signor Luigi, cioè l'autista del camion della Basco, Fiorillo Luigi, venne a raccontarci gli ultimi attimi prima della tragedia. Infatti c'è stata una frase che ha distrutto una parte dentro di me quando lui spiegò che si salvò perché una vettura gialla lo sorpassò, lo costrinse a rallentare quel poco che basta per salvarsi la vita. In quella vettura gialla viaggiava mio fratello, quindi paradossalmente l'ultima azione involontaria di mio fratello fu salvare una vita.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: tappa Bargagli, 42esimo rally della Lanterna, 11 e 12 luglio. Sono con il sindaco di Bargagli, Francesco Massoli.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Attendete con ansia il passaggio, seppur di trasferimento, del rally? Ma è un modo per far conoscere e far vivere l'entroterra.
1: Sicuramente, un evento che è nato nel 1980, siamo alla 42esima edizione, con 5 anni negli anni 90 di interruzione, e qua è una tappa di trasferimento. Comunque è sempre una gioia vedere queste macchine, vedere tutti questi appassionati che si cimentano in una competizione difficile, molto articolata sul territorio, che tocca tanti comuni e soprattutto con un percorso stradale di non facile percorrere. Quindi ci vuole anche delle grandi capacità, ci vogliono.
0: Sia per gli appassionati che per le attività commerciali, che in quel weekend sicuramente aumentano i loro

0: a fare il loro giro?
1: Ma certamente, più che altro sull'Alta Valtrebbia probabilmente ci sarà più sicuramente un impatto maggiore, qua un pochino minore, ma comunque è sempre un evento che ha sempre un volano attorno a sé, quindi di appassionati oltre che di addetti ai lavori, e quindi è possibile che ci sia anche un incremento per le attività locali. Ecco.
0: Mi faccia la cartolina di presentazione di Bargagli, che magari qualcuno viene a scoprire.
1: Ma Bargagli è un paese di 2500 abitanti circa, si sviluppa su un'area di 18 km quadrati, qua siamo a circa 300 metri di altitudine per arrivare fino a quasi 900 metri dal Monte dell'Aeronautica. È un paese molto vicino a Genova, quindi offre un'ospitalità anche per chi decide di stabilirsici e facendo poi il pendolare.
0: Mezz'oretta?
1: Diciamo sì, traffico permettendo, comunque diciamo che partendo abbastanza presto, in mezz'ora, tre quarti d'ora si riesce a essere in centro città. Un territorio che si sviluppa appunto anche per percorsi a piedi, camminate, sentieri, ci sono dei buoni ristoranti dove fermarsi a mangiare.
0: C'è un piatto tipico di Bargagli?
1: Diciamo che è un posto abbastanza rinomato per i funghi, perché la zona di Trapena è stata riconosciuta come una delle migliori zone italiane per il fungo porcino, quindi diciamo che i ristoranti di qua poi sanno sapientemente cucinarli e quindi diventa un'ottima cosa.
0: Andrà lei a curiosare il rally?
1: Ma sì, sicuramente un pezzettino dalla parte di là, cioè dove c'è il famoso cavalcavia, o qualche parte un pochino più alta, sempre bello vedere queste macchine, questi equipaggi e tutta questa gente che viene e partecipa con grande cordialità a questo evento.
0: Grazie sindaco.
1: Grazie a voi, grazie e buona giornata.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche, cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, sono le 10:18 quando riparte il nostro al servizio del pubblico linea diretta con tutti voi da questo momento fino alle 12:30. Oggi venerdì è il 10 luglio, ben ritrovati su Primo Canale. Salutiamo Andrea Beneggiamo, Filippo Rossi che ci seguono in regia, si occuperanno delle vostre telefonate. Io sono Enrico Cirone, starò con voi pensando di rispondere lealmente, aparticamente a quelle che sono le vostre opinioni, le vostre domande, di essere un leale

0: sparring partner, visto che non abbiamo santi in paradiso, non dobbiamo ringraziare nessuno per quello che facciamo e neanche ingraziarci a qualcuno per quello che facciamo. Penso sia abbastanza chiaro, penso sia abbastanza chiaro. Come fare per essere con noi? 800-640-771 è il numero verde per le vostre telefonate. Mi ha fatto piacere ricevere in settimana telefonate dagli estremi della regione. Abbiamo sentito Ventimiglia, abbiamo sentito Imperia, abbiamo sentito Sarzana. Bene, continuate così, fatevi sentire, oppure 347-6766-291 per i vostri WhatsApp, brevi video, non audio, perché ovviamente non ho il tempo, il modo di sentirli, perché andrebbero in diretta, eccetera, eccetera, eccetera. Tante cose sono successe tra ieri e oggi. Ieri Liguria bloccata, ma per l'ennesima volta, ieri, l'altro ieri, tre giorni fa, quattro giorni fa, fino a otto anni fa, ogni giorno capita qualche cosa. Addirittura il bollettino del traffico sulle grandi radio nazionali praticamente cosa diceva? Se volete venire a Genova, uscite a Marsiglia, fate tutta la costa, Ventimiglia, Imperia, Costa Rainera, Taggia Arma, avvicinatevi, Savona, Albisola, Celle Ligure, Arezzano, e poi salite a Genova. Praticamente la Liguria ieri era in questo stato. Un incidente, dite, ma ogni giorno? Non è possibile, è quello che diciamo anche noi. Ma sentiamo la prima telefonata e vi ricordo poi domani l'arrivo del generale, non ancora generalissimo, in Piazza Leopardi a Genova per la presentazione del futuro nazionale. Sentiamo chi ha il telefono. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, ciao.
0: Ciao Flaviana, buongiorno, come stai?
1: Ma un'altra domanda ce l'hai?
0: Ma dalla voce mi sembra un po' abbacchiata, il caldo, sì, e forse sì, il caldo,
1: sì.
0: Però
1: soffro sì un po' di depressione, di la solitudine brutta.
0: Ma è venuta tua figlia a trovarti, no?
1: Sì, si è venuta.
0: E allora?
1: Lunedì siamo venuti giù, che sono già stata a Verona. Adesso ieri sera è andata via perché lei va al mare con suo padre a Palmaria e il suo figlio.
0: Bello. Senti, allora, ma poi gliel'hai fatto il polpo perché voleva il polpo?
1: Ah, beh, sì, il polpo le patate, sì.
0: Ho capito, però...
1: Sì, compro congelato, lo bollo, lo faccio a...
0: Così. Ma lei di Verona, ho capito, viene a mangiare il polpo a Sena.
1: Sì, alla
0: Spezia, sì. Ci siamo noi, dai Flaviana. Se possiamo essere utili per tenerti una insomma, spero normale, piacevole.
1: È un periodo che anche ad esempio i vigili urbani le chiamino, vengono, fanno guarda, un casotto, i parcheggi qua in via Carlo Rolando non le trovi più, nemmeno avendo il passo degli invalidi, guarda. Ci mettono tutte le macchine anche senza avere...
0: Bisogna multare pesantemente chi occupa lo spazio dedicato agli invalidi, bisogna essere repressivi in maniera fascista, addirittura, pensate cosa dico, in maniera fascista, ma addirittura io, grazie Flaviana, sarei per legittimare il vigile urbano ad una multa pesantissima, ma legittimarlo anche a sfregiare il cofano, la fiancata, perché non metti la macchina, se non hai... quel tipo di problematica, non mi metti la macchina, è brutto, puoi essere di destra, puoi essere di sinistra, saranno solo quelli di destra, saranno solo quelli di sinistra, saranno solo quelli del grande centro che mettono, ma che sono persone incapaci, ignoranti, cattive. Qui io darei anche al vigile, è facile dirlo da imbonitore televisivo, la facoltà con un chiodo, cioè non solo di autorizzare il vigile urbano a portare le manette, a portare la pistola e il taser, ma portare dietro un chiodo, un bel chiodo, lo affilano ogni giorno il comandante dei vigili e ti affida il chiodo, trovo una macchina che non deve stare nel parcheggio dedicato all'handicap, do una bella multa, ma bella, così non lo fai più, e poi col chiodo ho la facoltà di sfregiarti il cofano, la portiera, quella dietro, il tettuccio, perché no? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno. Sono Mario.
0: Mario, sì, buongiorno Mario, dica.
2: Dunque, a Secri, dove le persone oneste in una manifestazione civile che devono più

0: frequenza sono state aggredite da violenti individui che con la scusa del fascismo vogliono l'anarchia dell'invivibilità per tutti. Questo è un fatto certo e sicuro. Ciao.
1: Ma Mario, è un po' estremizzato, per carità. È successo. Quando è successo? Siamo venerdì? Io martedì sera? Corteo Genova Sestri, Piazza Baracca. Succede che il corteo di Genova Insicura riparte con le spalle a Piazza Baracca, quindi in via Sestri. Arrivato in via Sestri, torna indietro e torna verso Piazza Baracca. Piazza Baracca era presidiata da cittadini, diciamo esponenti del campo largo, cittadini di sinistra, che ricordando che in quella piazza erano stati uccisi, fucilati tanti partigiani, hanno detto: questa piazza è nostra, voi di destra in odore di fascio non la toccate. È successo, potete immaginare, siamo al tifo, no? Siamo Genova e Sampdoria, gli uni contro gli altri per l'ennesima volta, ci siamo stufati, hanno fatto dopo parolacce, insulti, hanno fatto a botte, tant'è vero che a un certo punto, Andrea, tu non lo sai, ma sono intervenuti dei Maranza per separarli, hai capito? Per separare le due fazioni, ha detto basta, anche Maranza ha detto basta, ci rompete questa cosa, dici basta, non se ne può più, ci rompete, anche Maranza non ne poteva più, dice ma basta, finitela, abbracciatevi, l'intenzione comune è quella della sicurezza in città, dice basta. Questa percezione di insicurezza. Allora vado in regia, giusto? Perché sono già le 10.17, adesso mi dedico ai vostri WhatsApp. Sì, cade dalla scaletta della nave a causa, il comandante è stato in prigione per un giorno, poi è stato liberato. Il canile emergenza sovraffollamento per 30 gatti di razza. Non razzisti, di razza, non significa che siano razzisti i gatti, non significa questo, sono gatti di razza, ma non razzisti. Razzista è chi dice che è un gatto di razza, non il gatto. Vabbè, andiamo in regia, nave bus, per ora costi insostenibili, al futuro vedremo. Brevissima pausa, a tra poco.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can't.

Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. Sopralluogo a Begato alle 3 nuove palazzine costruite al posto delle dighe. In poco più di 5 anni nel quartiere Diamante, che prima era il simbolo del degrado genovese, sono stati investiti oltre 35 milioni di euro per uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana a livello nazionale. Visita alle aree marine interessate dalla realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova. La fase A sta procedendo secondo il cronoprogramma e sono stati posati 26 dei 73 cassoni previsti entro l'estate del 2027. Per la fase B è partita la produzione delle colonne di consolidamento. L'infrastruttura, che avrà una lunghezza di 6,3 km, permetterà l'ingresso e la manovra di navi portacontainer lunghe fino a 450 metri e delle grandi navi da crociera world class. Sono 70 i nuovi agenti della Polizia di Stato assegnati alla Liguria. Nel dettaglio, 34 alla

0: La questura di Genova, 13 alla questura di Savona, 9 al commissariato di Alassio, 7 alla questura della Spezia e 7 alla questura di Imperia. Un rafforzamento significativo per rendere ancora più efficace l'attività di prevenzione e controllo a tutela della sicurezza dei cittadini. Si è concluso il progetto Housing First, finanziato con 500.000 euro di risorse dal PNRR, che ha permesso di recuperare e rendere disponibili 7 alloggi tra Bordighera e Valle Crosi al Mare, destinati a persone in condizioni di estrema fragilità. È partita la campagna di sensibilizzazione di Regione Liguria contro il drink speaking, il fenomeno dell'aggiunta di alcol o sostanze nelle bevande all'insaputa della persona. Il progetto prevede la realizzazione di un video di sensibilizzazione dedicato ai giovani e di un webinar per le famiglie. Parallelamente, ASL 3 e ASL 4 distribuiranno volantini e locandine in oltre 300 farmacie di Genova e provincia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Prima della telefonata, SOS di Pino. Pino scrive che sta chiudendo la ditta vetromeccanica, Vetromeccanichi, una vetreria che serve i serramentisti di Genova, e quindi 22 famiglie rischiano il lavoro. Ho chiesto a Pino di chiamare, ma Pino insomma, fatica a parlare, però spero non sia così, spero non sia così. Sentiamo il telefono, poi ci riflettiamo. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Margherita.
1: Margherita, buongiorno.
2: Voglio fare un paragone. Allora, se uno posteggia nel posto dei disabili non gli fanno la multa,
1: sì.
2: Se dei ragazzini giocano a carte, è successo alla Spezia, ho letto lì, in un parco cosa facevano di male? Ci hanno fatto una multa non neanche sì. Da poco,
1: sì.
2: Se è giusto che giocavano sulla carta e lasciateli giocare a carte, non
1: sì,
2: si drogavano,
1: sì.
2: Non si ubriacavano,
1: sì,
2: insomma
1: sì. Ma, mi manca questa notizia, Margherita. Non la sapevo. Come? Cioè, non la sapevo. Mi sono preparato sulla legge elettorale, mi sono preparato sulla.
2: Sì. E nei sottotitoli, se lo dice ai suoi colleghi, glielo fanno leggere.
1: Ok. Appena arriva la leggo. Sono stati multati perché giocava la carte in un parco?
2: Sì. Ma una bella multa, e oggi i cittadini protesteranno perché se giocavano solo a carte,
1: Ma
2: c'era scritto lì nei sottotitoli.
1: Sì, sì, adesso lo vedrò,
2: Buona giornata.
1: Però la multa bisogna darla, non è che non la danno, quando c'è una macchina che occupa il posto per l'handicap c'è una multa superiore alle altre, ma io esagererei con questo tipo di multe, non so quanto sia. Questa è violenza in spiaggia. La vittima mi ha visto frugare tra le sue cose, il killer, la vittima mi ha visto frugare tra le sue cose. Bah. Disastro assoluto, è morta una persona, è morto un cristiano, è morta una creatura, non si scherza. Allora, scout di 14 anni cade nei boschi di Sassello in elicottero al Gaslini, sto aspettando appunto questo. Ma questi ragazzi giocavano a poker, come faceva Adinolfi, il vostro amico Adinolfi, Mario Adinolfi, è vero, 55 anni? Nato il 15 agosto, direi, andate a vedere, io non adopero l'intelligenza artificiale, e questo grande imbonitore, voi vi siete fidati di Mario Adinolfi da subito? Ma, ho le mie perplessità. Pronto, buongiorno?
3: Sono Lucia.
1: Sì, Lucia, dai, forza.
3: Perché ti metti queste camicie così scure?
1: Oh, signor!
3: Mettene una bella, cioè bella, più chiara.
1: Sì,
3: quella,
1: ne ho una più...
3: È in
1: lavanderia.
3: Perché anche quei polsi un po' più chiari così, però d'estate bisogna essere più liberi, più allegri.
1: Ma io... Non sono libero né allegro. No, aspetta, fammi parlare però. Fammi parlare però. 10 giorni fa un'ascoltatrice mi ha scritto: Henry, rimboccati le maniche perché non mi piaci con le maniche lunghe. Io fino a 10 giorni fa portavo la manica abbottonata sul polso. Questa signora mi scrive: Henry, rimboccati le maniche perché dice è più naturale. E io da 10 giorni, se ci fai caso, mi rimbocco le maniche. Vabbè, questo è una delicatezza che uso verso di voi. Cioè, non è nulla mai per caso. Sembra tutto un caso, no? Però nulla è mai

0: per caso. Poi la camicia che dici tu è bellissima, io ne comprerei 3-4 tutti uguali, però uno dice ma questo non si cambia le camicie, un po' come Cazzullo che ha sempre la stessa camicia azzurra, ma io non penso che abbia solo quella Aldo Cazzullo, ne avrà una dozzina. Normalmente le camicie come i fazzoletti e le calze si comprano a dozzine, noi non ce lo possiamo permettere, ne ho una, è in lavanderia. Vabbè, Lucia, fine, stop, vabbè. Ah, eccola.
1: Vannacci.
0: Sì, dai.
1: Con quello della zanzara, che mi è di un antipatico perché è volgare, sì, e maleducato.
0: Sì.
1: E ti voglio dire, no, dice che deve essere libero l'orefice. No, l'orefice deve farsi i suoi 13 anni di condanna, perché non si può uscire, ha avuto tutto il tempo per pensare, uscire e ammazzare due persone proprio come due cani, quindi per me è così. E poi ti voglio dire una cosa, la Meloni la deve smettere di pensare che gli italiani siano scemi, perché lei vuole prendere tutto in mano, lei, quel Melonellum, sì, che vuole essere padrona dei voti, perché così pensa di poter essere Presidente della Repubblica.
0: Okay.
1: Non lo sarà mai, perché gli italiani non sono scemi, quando vanno nella cabina a votare sanno cosa devono fare.
0: Grazie. Allora, come vedete, quando ci dite siete di parte, siete di Meloni, siete del potere, credo che questa voce critica di Lucia, che ogni giorno ce l'ha su con Meloni, se noi fossimo quello che voi credete, non sentiremmo la voce di Lucia. Non so se mi sono spiegato, se noi fossimo quello che voi credete, noi non sentiremmo ogni giorno Lucia lanciare strali contro Meloni. Qual è il discorso della legge elettorale? L'altro giorno un signore mi ha fatto arrabbiare perché diceva no, Henry, parlate delle panchine di Genova, parlate della spazzatura di Genova perché vuoi eludere il discorso sulla legge elettorale. Ma dico, ma ragazzi, ma se mi chiamate sulle panchine, vi parlo delle panchine. Brevemente, la legge elettorale la chiamate Melonellum? Mi avvicini un po', Filippo, così lo dico. Il Melonellum, oppure lo Stabilicum. Come volete che la chiami, Melonello Stabilico? Meloni, noi moderati vogliono sulla scheda le preferenze, Forza Italia e Lega non vorrebbero le preferenze. Punto. Schlein, anche lei, grande partito, leader del grande partito, vorrebbe le preferenze, ma non è che può dirlo perché anche Meloni è la prima a volere le preferenze. Cioè i grandi partiti vorrebbero scrivere Meloni, Enrico Cirone, Schlein, Enrico Cirone, già scritto, Meloni e noi moderati lo vorrebbero, Forza Italia, Lega non lo vogliono, Conte non lo vuole, il PD, Schlein lo vorrebbe. È chiuso il discorso sulla legge elettorale? Quel signore non me lo mena più? Chiuso? Chiuso. Pubblicità e poi telefonata. A tra poco.

0: Continuiamo a raccontare il Rally della Lanterna. Questa è la quarta e la settima tappa, la prova speciale del Laccio, mitico passaggio sotto il cavalcavia del Laccio. Sono 4 km e 860 metri. E allora direi di andarla a scoprire insieme.
1: Prova ad alto tasso spettacolare, grazie al passaggio sotto al cavalcavia a Laccio, località che dà il nome alla prova speciale. Si parte poco dopo l'abitato di Scoffera, in discesa, sull'SP62. Si affronta tutta la vecchia strada che si percorreva prima che venisse costruita l'attuale statale 45. La sede stradale è larga, qui sono fondamentali le traiettorie e la pulizia di guida. Saranno avvantaggiati i piloti con una guida lineare che magari hanno avuto trascorsi in pista o nei kart. Si deve sfruttare ogni centimetro di carreggiata per ottenere il miglior tempo. Dalla discesa si passa poi alla pianura e questo tratto può essere osservato dall'alto dal ponte della statale 45.

Una breve salita immette poi in un vero e proprio stadio gremito di pubblico, dove i concorrenti transitano sotto il ponte della statale 45, girando attorno al pilone in una sorta di inversione pensata per aumentare lo spettacolo. Si sale nuovamente, su strada larga con curve veloci in appoggio dall'alta velocità di percorrenza, fino a raggiungere la fine prova in località Cugne.

Finisce qui la quarta e settima prova speciale del Rally della Lanterna. Da qui si saprà il vincitore della 42esima edizione e poi direttamente in Piazza della Vittoria.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
2: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
1: A temperatura controllata?
3: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.

0: Bene, sentiamo se la telefonata è ancora in linea, chiamato sulla sigla. Pronto?
1: Sì?
0: Sì. Oh. No, caduta, vabbè, non importa. È libera. 800-680-771. La legge elettorale chiara, abbiamo sfangato anche l'amico che diceva come mai parla, perché non parli di Amium, perché vuoi nascondere la truffa della legge elettorale. La legge elettorale questa è la proposta di passare in Parlamento. C'è tempo fino, direi, a lunedì prossimo. Oggi è il 10, 11, 12, c'è tempo fino al lunedì prossimo. Che devo dirvi di più? Che devo fare? Pronto, buongiorno.
2: Fuggi, buongiorno. Ciao, no, volevo ringraziare la Lucia perché apprezzo tanto quello che dice spesso, però una cosa, ho sbagliato il tiro, ma spesso lo sbaglia, la Meloni non c'entra niente, la Meloni preparata dal forno praticamente in impasto per Ignazio La Russa, forse, ma non per la Meloni, anche perché c'è una compatibilità di praticamente di... con questo ci ha provato con la legge del referendum, che naturalmente alcuni dicono che gli italiani non hanno capito niente cosa andavano a votare, perciò ha vinto. E nello stesso tempo volevo rimarcare una cosa di ieri,
0: sì,
2: per quanto riguarda quella persona, quell'extracomunitario dove hanno condannato ai 15 anni.
0: Sì.
2: Il problema che non è che era ferito e non gli ha dato cure, il problema è che gli ha amputato il braccio, l'ha buttato via e poi gli ha dato le cure, che è ancora peggio. Volevo rimarcare questo piccolo passaggio.
0: Sì.
2: E saluto.
0: Ma non c'è stato nessun limite al peggio in quella vicenda che ha coinvolto Lovato, questo imprenditore, diciamo giovane perché ha direi 43 anni. Ricordo che il papà era stato già accusato di caporalato, ora non è che le colpe dei padri ricadono sui figli, però insomma già una famiglia abbastanza anormale, nel senso

0: la nostra, la vostra, non credo sia così, non credo che vostro padre, no, ma magari se vostro padre fosse, magari anche voi sareste così, un borderline su questo. L'amputazione del poveretto è stata dovuta ad un macchinario che doveva stendere o ritirare il telone sopra le coltivazioni di cocomeri o di pomodori. Questo povero ragazzo che era stato dedicato a questa macchina, stava accudendo questa macchina, ma senza che nessuno gli avesse mai spiegato come fare. Questo è grave, gravissimo, ha contato nel processo. Cioè c'erano 13 capi di imputazione, non dico la battuta di amputazione, perché non è una battuta, è la verità, verso questo disgraziato, verso questo caporale. Hai capito? E quindi c'era anche quello, cioè lui era stato dedicato ad una macchina, l'hanno messo ad un macchinario e nessuno gli ha spiegato come funzionasse, e il braccio è partito così, poi lui ha preso tutto, li ha portati davanti alla casa di lui, cose da pazzi. 16 anni e qualche mese, sì, è una pena sufficiente non per far tornare a casa. Vi ho già detto che lui, questo disgraziato, ha già dato alla vedova 120.000 euro, e penso che altre cifre ci saranno poi da sistemare ancora nel corso del contatto tra gli avvocati, penso questo. Però questo povero Cristo ha fatto una fine terribile, straziante, e non c'è più, eh? Allora, vi leggo un po' di WhatsApp, Henry, riguardo alle mie camicie, metta come si sente meglio, l'importante è non senta troppo caldo. Non si può contentare tutti, buon lavoro, grazie Paola da Genova. Aeroporto, questo è un po' lungo però, è un messaggio molto lungo sull'aeroporto, Cristoforo Colombo. Buongiorno, ho visto la pubblicità di Bucci e Salis sulla donazione del sangue, bella cosa. Ah, vabbè, ogni tanto. No, almeno su quello siamo tutti d'accordo. Io, come tanti altri donatori di zona ponente, ci troviamo il centro trasfusionale di Voltri chiuso. Ah, non ho parole, Roberto. Questa apparente contraddizione, Roberto, mi piace, sono quelle che mi piacciono. Cioè lui dice le massime autorità in regione, la sanità dipende dalla regione, Salis non c'entra. Però dice, donate sangue e poi mi chiudete il centro trasfusionale di Voltri. In effetti, come dire, ripeto, Salis non c'entra. Però Salis attenta, drizza le antenne e dovrebbe dire, cioè dovrebbe, magari lo dirà lei. Dice, ma Marco, si rande il tu, no? Dice, Marco, ma scusami, facciamo lo spot e poi chiude il centro trasfusionale di Voltri? Hai capito? Pronto, buongiorno.
1: Molino.
0: Lino, buongiorno Lino.
1: Senti una cosa, mi ha dato non fastidio, cioè ognuno abbiamo le nostre idee. Il discorso della signora che aveva parlato della Meloni, che non sarebbe mai stata, probabilmente avrà ragione, sarà difficilissimo che possa diventare, sì, Presidente della Repubblica. Volevo dire però che abbiamo avuto altri Presidenti della Repubblica, cioè io non parto da Scalfa, da Napolitano col discorso della Libia, con qualcuno che è andato a baciare la tomba di qualcheduno che
0: dall'altra parte
1: dell'Adriatico.
0: Parli forse del maresciallo Tito Pertini.
1: Esattamente. Io dico che una persona che ama la patria come questa donna qua è difficile trovarne. Io le auguro, non lo so se avrà la possibilità o la volontà di diventare, però le auguro di condurci sempre su questa strada qua di unità e di amore per la nostra nazione.
0: Okay.
1: Ti auguro una buona giornata.
0: Grazie. Ma poi cioè non mi scandalizzo che un presidente di consiglio faccia campagna per qualcuno, non è che siamo delle mammolette. Ognuno, quando si è trovato nel ruolo di Presidente del Consiglio, è ovvio che ha sponsorizzato la propria corrente, no? Cioè non mi scandalizzo. Di La Russa me ne può fregare di meno, ma scusatemi. No, ve lo dico dopo. Cioè non è certo il mio punto di riferimento, ci sono dei passaggi che si faranno, vedremo. Ma è ovvio che ognuno... Ma avete mai trovato un governo che ha costruito una legge elettorale contro il proprio interesse? E quanti governi abbiamo visto?

Cioè voi avete trovato un governo che ha costruito una legge elettorale contro i propri interessi. Io non credo di averlo mai visto, sarebbero pazzi, sarebbero folli che siano di destra o di sinistra, o di centro, no? E ne abbiamo visti dal Porcellum in su.

0: questo accanimento? Temi di perdere le elezioni? Cioè il vulnus quale sarebbe? Un premio enorme a chi vince. E se vincesse Schlein? Lo prenderebbe lei il premio, no? Cioè non vedo il problema. Potrebbe vincere Schlein. Perché no? Perché no? Lo prenderebbe lei. Dov'è lo schifo? Cioè non capisco questo. Cioè mica parte battuto, il campo largo mica parte battuto. Non lo so, non vi capisco. Pronto, buongiorno. Ah, buttato giù. Vado in regia? Dai, facciamo due spot. Cioè, pensateci un attimo, poi c'è Vannacci domani in Piazza Leopardi. Credo ieri di aver detto Piazza Leonardo da Vinci, credo. Ma il Leopardi, il Leonardo che si è mangiato il Leopardi. Sapete tutti, Leopardi, il famoso, no? Il famoso navigatore, no? Leopardi, giusto? Colui che ha scritto I Promessi Sposi, no? Vedrete che adesso c'è qualcuno che dice Henry sei un cretino. Leopardi ha scritto l'Eneide, vedrete. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Henry, sono Sergio da Congleto.
0: Ah, Sergio, dai, Sergione, forza.
1: Ciao caro.
0: Ciao,
1: indovina
0: ciao.
1: Cosa sto facendo in questo momento?
0: Ma stai tagliando l'anguria.
1: Più o meno, sto facendo il pesto, vero pesto alla Genova Milanese.
0: Beato te che te lo puoi permettere, perché i pinoli... Ti sarai dissanguato per i pinoli.
1: Ieri ho fatto il muto, però dai, se te lo mangi buono va bene.
0: Certo.
1: Io volevo dire una cosa, sono parzialmente d'accordo a quello che ha detto Lucia sul discorso dei, cioè non puoi correre dietro a uno che se non è più legittima difesa, insomma un po' di qualche anno di galera è giusto che se lo debba fare, secondo me.
0: Certo.
1: Ma questa cosa qui io l'avevo anche già detto altre volte. Non è giusto il risarcimento. Il risarcimento ai familiari, no. Quello lì deve essere, diciamo, deve passare una legge, come mi sembra che sia adesso in corso di, diciamo, di discussione, che elimini il risarcimento, perché questi qui non devono avere nessun risarcimento se succede qualcosa durante il loro lavoro. E quindi non è giusto. Anche se però sul discorso del che uno corre dietro a quell'altro, io faccio sempre un esempio, metti che questi qui entrano in casa, ti violentano la moglie, violentano la figlia, ti massacrano di botte, si alzano i pantaloni e stanno per andare via dalla tua casa e tu c'hai lì un qualcosa, un randello, un coltello, un'arma, tu non gli fai niente a questi qui intanto che scappano? Ecco, io volevo fare questa domanda, a quelli puri, bravi, non si fa. Io faccio questa domanda.
0: Se capitasse a voi cosa fareste?
1: Se capitasse a te c'hai lì la possibilità, cioè questo qui si tira sulle braghe, se ne va via e tu lo lasci andare, chiami magari forti dell'ordine che chissà ecco questo c'è da riflettere un ciccinino.
0: Ho capito. Sergio, grazie. E poi mandami foto del, perché accompagnerà il pesto con le trenette, non lo so, con gli gnocchi, con le trofie, Allora, quali sono i 7 ingredienti del pesto? Sono 7 gli ingredienti del pesto. Dopo la Publi, se credete sulla Publi, sono sette. Ci sono i 2 formaggi, c'è il sale, i pinoli. Suggerisco quelli, no, lo strani, quelli di Pisa. Costicchiano, credo che ormai i pinoli vadano sui 70 euro al chilo. Non prendete i pinoli, quelli russi, quelli di Chernobyl. Rendono molto, rendono abbastanza, illuminano anche la stanza di notte, di sera, quando voi tenete il vasetto del pesto nell'anta, aprite, fanno luce, però eviterei quelli, prendete quelli, costano un po' meno, però eviterei. Brevissima pausa, a tra poco.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah,

0: ma qui ci sono dei donatori speciali.
1: Madre, quando si dona?
2: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
0: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Anna Maria mi aggiorna sul prezzo dei pinoli, quelli buoni, cioè quelli buoni, no? Dice costano 90 euro al chilo, sono 9 euro letto, sono 18.000 lire. 90? L'hai vista anche tu a 90? A 90 tu, Andrea, l'hai vista a 90? Foto 2. Dove posso trovare i pinoli di Pisa? Buongiorno, ecco il prezzo dei pinoli di Pisa, forse è meglio non metterli. Ah, 100, 130 euro? Acquisto a prezzo, a causa dell'alto costo della lavorazione manuale, i prezzi possono superare i 100, 130 euro al chilo. Porca miseria. Pronto, buongiorno. Però, ragazzi, sui pinoli, cioè, non si scherza, Va bene la legge elettorale, va bene Meloni, cioè va male, va bene Salis, va male Bucci, ma sui pinoli non si scherza, bisogna essere abbienti oggi. Cioè nel borsino dell'Istat dovrebbero mettere anche i pinoli, il costo dei pinoli, no? Per sapere quanto costa la vita. Noi liguri siamo fortemente penalizzati rispetto ad altre culture gastronomiche, perché dei pinoli non possiamo fare a meno. Quindi è un handicap, perdonate, che abbiamo in partenza. Il valdostano non è che dice, oh, oggi mi faccio le canederli al pesto, no. Il trentino dice, noi mi faccio lo spritzli e lo speck col pesto. Noi siamo costretti, e quindi in partenza il costo della nostra vita è più alto di quello di altre regioni. La coda alla vaccinara a Roma non è che ci metto il pesto, noi dobbiamo metterlo, siamo costretti a metterlo. Quando viene il parente o viene l'amico gli fa il pesto, no? E quindi è un handicap costoso, dobbiamo detrarre i pinoli dalle tasse, dai. Altro che Adinolfi, ma ve lo faccio io il capopopolo. Pronto, buongiorno.
1: Ciao. Volevo, se mi dai questo minuto di tempo, vorrei ringraziare intanto la signora che ha telefonato prima, Lucia, per i momenti di cultura che ci offre, che poi finiscono sempre con la critica alla Meloni. Parliamo di legge elettorale, non capiscono che la legge elettorale di oggi mira a far sì che ci sia un Parlamento che riesca ad eleggere in modo chiaro il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio. Cioè questo è un po' il discorso, che poi la Meloni si candidi tra tre anni come Presidente della Repubblica, potrebbe essere anche giusto. È chiaro che la Lucia oggi sponsorizza una novella Thatcher o una novella Merkel, però a parte che fisicamente senz'altro ne avrebbe gli attributi, però ricordiamoci che abbiamo avuto Ciampi che è stato un grande presidente, successivamente Napolitano che è stato eletto quando c'era Prodi, del Consiglio,
0: sì.
1: E Prodi che era il titolato a diventare Presidente del Consiglio è stato bruciato nonostante ne avesse le caratteristiche,
0: oggi
1: abbiamo la fortuna di avere un Mattarella che inizialmente non lo voleva nessuno dopo aver bruciato Prodi, fortunatamente abbiamo avuto lui.
0: Ottimo.
1: Cerchiamo di eleggere un presidente che abbia la titolarità dei voti degli italiani, che vinca a destra, che vinca a sinistra, è inutile fare critiche stupide.

0: anche la stessa Salis, non lasciamolo acquietare, certo. Io non ho ancora visto niente, ma aspettiamo qualche anno, certo. Aspettiamo, perché è inutile. Quello che mi ha stupito nel leggere le classifiche, che sia dei presidenti di regione che dei sindaci, che sia al primo posto uno che è stato eletto da nemmeno un anno, per simpatia, forse perché non so, un bel aspetto, e poi troviamo Bucci al 16° posto, quando è stato per anni al primo posto o al secondo come sindaco. Quindi anche le statistiche, secondo me,
1: fanno discutere, lasciano il tempo che trovano. Credo che il primo sia il presidente di Regione Puglia, giusto? Colui che è subentrato ad Emiliano dopo una lotta. Insomma, una lotta da titani, mica si scherzava. Immagino sia quello. Poi, probabilmente, se questa indagine del Sole 24 Ore la farà fra 6 mesi, ci saranno altri valori, altri sistemi. Sono fatte per farci discutere, farci ragionare, magari spronare chi è indietro a farsi vedere. Ma sapete quanto conta il farsi vedere, quanto conta la comunicazione? Ce lo siamo appena detto ieri, il settimanale Gente. Ha proposto nelle case, è un settimanale popolare, quindi entra nelle case di popolari, insomma, lo leggi alla spiaggia, fa piacere leggerlo. La nostra sindaca ha dedicato 5 pagine in questo stabilimento, non so se di Forte dei Marmi o dove, ma bene, tranquillo, sereno, però è una maniera per sdoganare il personaggio. Ricorderete che quando noi pensavamo ad una certa borghesia, ieri mi avete chiamato. Ah, allora vabbè, ve lo dico dopo. E diceva, no Henry, adesso, no, ve lo dico dopo, perché c'è il TG, dai, a tra poco.

0: Ci siamo, questa è la partenza della prima prova speciale di Sant'Eusebio, un percorso di 2 km e 300 metri che prenderà il via alle ore 18 dell'11 luglio. Stesso percorso dello Shakedown dalle 11 alle 15, sempre di sabato. Insomma, andiamo a vivercela insieme.
1: Prova speciale disputata per la prima volta nel 2024 in occasione del ritorno in città del Rally della Lanterna dopo 10 anni di assenza. Prova speciale inedita, una delle poche in Italia ad essere inserita in un contesto cittadino senza essere una prova spettacolo. I concorrenti percorrono via Montelungo che dalla frazione di Sant'Eusebio, sulle alture della Bassa Val Bisagno, conduce a Bavari. Passaggio spettacolare su un dosso, si vedranno molte auto staccare tutte e quattro le ruote da terra. Il fondo asfaltato si presenta in ottime condizioni ed è stato sistemato lo scorso anno.

0: si tratta di una prova corta, che non lascia molto spazio ad interpretazioni e su cui i distacchi tra i concorrenti saranno ridotti. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione fin dai primi metri, per non perdere decimi preziosi ed entrare subito nel ritmo gara.
1: Qua finisce la prima prova speciale di Sant'Eusebio e lo Shakedown. Finisce proprio qua, in un tornante, molto probabilmente molti lo faranno in modo spettacolare.

0: Dai.
1: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con l'incidente che ieri pomeriggio ha mandato in tilt il traffico nel ponente genovese, ha raggiunto i 17 km di coda, una coda determinata da un camion che ieri mattina si è ribaltato tra Arenzano e Genova Pra. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
2: Giornata infernale nel ponente genovese dopo l'incidente avvenuto questa mattina sulla 10 dove un camion si è ribaltato sulla carreggiata in direzione Genova. È successo qualche minuto prima delle 11 nel tratto tra Arenzano e il bivio di Pra.

0: verso Gravellona. Sul posto sono intervenuti il 118 con ambulanza e automedica, la polizia stradale e vigili del fuoco. Il tratto è stato chiuso, così come il casello di Renzano in entrata verso Genova. I soccorritori hanno aiutato l'autista del mezzo pesante, ferito lievemente, e lo hanno trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Le operazioni per riaprire la carreggiata, dove l'olio e il gasolio fuoriusciti dal mezzo pesante hanno invaso l'asfalto, ha determinato la chiusura del tratto per circa 5 ore. Poi, dopo che è stato riaperto con un cambio di carreggiata, un'auto in panne in galleria ha di nuovo peggiorato la situazione. Le code hanno raggiunto i 17 chilometri.
1: E ora la cronaca, un aggiornamento sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni trovata deceduta nel suo lettino a Bordighera. Secondo i primi risultati dell'autopsia, la piccola si poteva salvare, ma nessuno ha chiamato i soccorsi.
2: Si poteva salvare, e questo è il dato più sconvolgente che emergerebbe dall'autopsia sulla piccola Beatrice, la bimba di 2 anni trovata morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. Secondo gli accertamenti medico-legali, un tempestivo intervento dei soccorsi avrebbe potuto evitarne la morte. L'esame, eseguito su incarico della procura, attribuisce il decesso a una grave emorragia cerebrale provocata da un colpo alla testa inferto nelle 48 ore precedenti. Quando la bimba ha iniziato a stare male, si trovava per inalto con la madre, le sorelle e il compagno della donna. L'autopsia ha inoltre rilevato altre 2 emorragie, ai reni e all'intestino, e una grave condizione di malnutrizione. Per la morte della piccola restano in carcere la madre Emanuela Iello e il compagno Emanuele Iannuzzi, accusati di maltrattamenti aggravati della morte della minore. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti. Le conclusioni definitive della perizia devono però ancora essere depositate in procura.
1: La salute dei piedi parte dai gesti quotidiani, ma anche dalle scarpe che si indossano. Allora andiamo a sentire i consigli del podologo per affrontare l'estate.
3: Un consiglio estivo, dato che tendiamo a mettere tante scarpe aperte, spesso le infradito. Quando andiamo al mare ci teniamo l'infradito, andiamo a cena, facciamo la passeggiata dopo cena. L'infradito non è fatta per camminare a lungo, ma è semplicemente un tipo di calzatura che ci aiuta per brevi tratti. Quindi io lo consiglio veramente dall'ombrellone per andare in riva al mare e non di più, perché portato troppo a lungo può creare delle tendinopatie, delle metatarsalgie, quindi dei problemi al piede, perché non è fatto per camminare troppo a lungo con il piede. Quindi mettere assolutamente l'infradito, ma cercare poi nelle camminate di utilizzare una scarpa, diciamo, un po' più strutturata, un sandalo, o meglio un sandalo, diciamo, che blocchi di più la base del piede, quindi invece che con soltanto, parliamo delle donne, una fibbietta, più fibbiette, quindi che ci dia un po' più la sensazione del piede aderente alla suola rispetto all'infradito.
1: E ora il meteo, che tempo farà nel weekend, ma soprattutto insieme a Elisabetta del Ponte di Arpal andiamo ad analizzare le ondate di calore, quelle passate e quelle che purtroppo ci saranno.
4: Prevediamo comunque cielo sereno, soprattutto al mattino. Al pomeriggio ci possono essere condizioni di instabilità che vanno a movimentare un po' le zone interne della nostra regione, con possibili temporali, fenomeni temporaleschi che si possono formare soprattutto sui rilievi. E più o meno lo stesso anche per domenica, quindi soleggiato con passaggio di nubi medio-alte. Questo più o meno il tempo per il weekend. La prima, anzi diciamo la seconda ondata di calore è stata un po' meno intensa rispetto alla prima che abbiamo vissuto. Questo è stato dovuto al fatto che la temperatura del mare nel frattempo è un po' diminuita. Durante la prima abbiamo avuto sempre la temperatura del mare che era ovunque su tutta la nostra regione sui 28 gradi, mentre in questa seconda ondata di calore che abbiamo vissuto il mare è rimasto sui 25-26 gradi. Questo porta a una differenza, perché comunque si formano delle brezze che vanno a raffrescare un po'. La brezza è buona, ma porta anche umidità, che quindi innalza questo valore, che associato alla temperatura elevata ci porta a soffrire un po' di più e ad aumentare il disagio per caldo.
1: Stefano Bertuccioli, ufficio stampa del Rally della Lanterna, ci racconta come si svolgeranno questi 2 giorni di gara. Una

0: gara che il Primo Canale seguirà in diretta.
1: Gli 87 equipaggi iscritti sono già tutti arrivati a Genova, perché oggi ci saranno le ricognizioni del percorso che si fanno con le autostradali, quindi nel rispetto del codice della strada, e quindi oggi sarà una giornata importante soprattutto per l'entroterra, perché tutti gli equipaggi passeranno sulle prove e avranno anche tempo, perché hanno tutta la giornata, avranno anche tempo per fermarsi, per gustare i nostri prodotti tipici e per ammirare le bellezze del nostro entroterra. Il programma sarà poi condensato domani e dopodomani. La giornata di sabato prevede le verifiche al mattino nella zona dello stadio e all'interno, le verifiche sportive all'interno dell'Istituto Filippo Buonarroti, che tutti gli anni ci ospita, e poi sarà allestito il parco assistenza nel piazzale antistante lo stadio, e nel pomeriggio finalmente partirà il rally con la prima vera prova speciale a Sant'Eusebio. Poi subito dopo i concorrenti faranno ritorno in Piazza della Vittoria per il riordino, lasceranno le macchine lì parcheggiate tutta la notte, quindi sarà molto bello, perché arriveranno proprio nell'ora dell'aperitivo, quindi a partire dalle 19, e per tutta la notte si potranno vedere tutte le macchine insieme posteggiate in Piazza della Vittoria davanti all'arco, quindi sarà un colpo d'occhio bellissimo anche per i genovesi e per chi passerà di lì.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: 42esimo Rally della Lanterna l'11 e il 12 luglio, ci sarà, diciamo, una presenza anche a Genova, non solo nell'entroterra. Lorenzo Passadore è presidente del municipio Media Val Bisagno e proprio da Santo Eusebio, presidente, l'11 di luglio
1: ospiteremo per il terzo anno consecutivo, e per noi motivo davvero di orgoglio e di, tra l'altro, forte partecipazione da parte dei cittadini e dei residenti che abitano proprio lungo il percorso appunto del rally della Lanterna. Un percorso caratterizzato da una situazione, un contesto urbano da una parte, ma anche piuttosto campagnolo, se vogliamo, perché si addentra nella viabilità di collina, che è caratteristica appunto del nostro municipio.
0: Però anche chi non avesse voglia o possibilità di andare appunto nell'entroterra, nel viaggiatappa, insomma, che stiamo facendo vedere, potrà, diciamo, a Genova abbastanza comodamente poter vedere tutte le auto.
1: Assolutamente sì, ci sono diversi punti che sono agevoli alla presa visione di questa manifestazione caratteristica, e non mancano, almeno gli anni passati non sono mancati, momenti anche di ospitalità da parte dei residenti che hanno messo a disposizione i loro spazi, i loro slarghi, i loro poggioli, i loro terrazzi agli appassionati del settore, ovviamente sempre prestando la massima attenzione e il massimo rispetto di quelle che sono le prescrizioni previste per la viabilità. C'è un disagio talvolta alla cittadinanza dovuto a questioni logistiche, ma che viene ampiamente compensato da quello che è questa manifestazione.
0: Quindi la festa vince, direi, anche magari un po' di indotto per qualche attività commerciale, qualcuno che si va a prendere un panino, una bibita mentre osserva le auto.
1: L'indotto non manca mai, nel senso che tutto ciò che porta e che consente al nostro territorio di farsi conoscere, non soltanto per gli aspetti che già ci caratterizzano e che ci valorizzano, l'acquedotto storico, l'impiantistica sportiva, ma anche iniziative ed eventi di questo tipo che ci, insomma, permettono appunto di ampliare ulteriormente l'offerta territoriale.
0: Ecco, ha citato l'acquedotto storico. Mettiamo che una persona venga qua e voglia vedere qualcosa di questa zona, cosa consiglia?
1: Ma senz'altro uno dei vari accessi che si dispongono da Staglieno, salendo fino a Molassana e a Struppa, che connettono il fondo valle con la sponda, diciamo, lungo la quale corre l'acquedotto. Di rimpettaia c'è appunto il percorso del rally della Lanterna, quindi entrambe le sponde della nostra valle possono offrire qualcosa di nuovo e di unico. Sull'acquedotto non possiamo non citare diversi interventi fatti dall'amministrazione comunale, ma soprattutto dai volontari della federazione, che lo tengono sempre ordinato, sempre in cura.

0: cura e sempre in manutenzione, consentendo a tutti i cittadini, anche grazie a queste occasioni, di conoscerlo e poterlo sfruttare a pieno. Collega il centro città fino alla, insomma, ai confini nostri del municipio sono la presa, ma si può salire anche oltre.
1: Allora è il caso di chiudere dicendo che Santo Eusebio e la Media Val Bisagno scaldano i motori per il rally della Lanterna.
0: E siamo pronti.
1: Grazie.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Colombo!
2: Peggiata da Radunovic, poi da fuori! Di Matteo Ricci!
3: Non attaccano! Non attaccano!
4: Ma cosa vuoi?
3: Non sto dicendo a voi, ma a loro!

0: 11:08, ho diverse cose da farvi vedere. State con noi, non vedenti, ipovedenti, poi ve le racconterò. Allora, la prima riguarda Don Gallo, take take, Don Gallo. Ogni volta che parliamo di Don Gallo, vi ho detto che era un grande estimatore del Primo Canale. Pensate un po', voi che dite? Abbiamo parlato tante volte con lui nella sua cuccia, nel suo giaciglio dove si rintanava la notte, e con la bandiera della Palestina, direi, proprio sul suo giaciglio. Allora, vediamo take take, poi un'altra sorpresa bellissima che mi ha mandato Alessandro da Savona, da non perdere, vi spiegherò poi perché. Partiamo con Don Gallo.
1: Un grande murale realizzato da due artisti locali, Brina e Giulio Gol, dedicato a Don Andrea Gallo. Don Andrea Gallo fu socio onorario del Ciclo Pianacci e segnò la storia dal 2009 al 2013 dei grandi eventi realizzati al Pianacci anche grazie alla sua presenza. Il murale è stato realizzato in alcuni mesi dai due artisti che hanno scelto una frase emblematica: dimmi chi escludi e ti dirò chi sei, che è la frase che è incisa su un crocifisso sempre presente sulla scrivania di Don Gallo e che gli viene donato da un marinaio della sua nave, la Garaventa, e che già di per sé sintetizza la filosofia di vita di Don Andrea Gallo.
2: Mi dispiace per il ritardo, ma a me i miei drogati di merda mi hanno detto alle 18 e allora mi scuso, volevano boicottarmi, c'è un boicottaggio. Io vi racconto brevissimamente che la definizione di democrazia me l'ha data un taxista del 54 a Barcellona. Ero insieme a un padre cappuccino, c'era ancora il regime franchista, dittatoriale, e allora eravamo a tavola e siccome il mio compagno accompagnatore era un padre cappuccino, aveva tutta la fiducia, sai, la barba, eccetera. E siamo lì e a un certo momento il padre cappuccino dice: come va Franco? Lui non capisce. Ah, il generalissimo, tutto sottovoce. Allora come va? E dice: quante gambe hanno i tavolini in Italia? Cosa c'entra? E no, come questo, eravamo seduti a un tavolo a quattro gambe. Il taxista che aveva un taxi, una miseria in Spagna del 54, dice: in Spagna i tavolini hanno tre gambe. La falange, l'esercito e la chiesa. E il pueblo, e il popolo, nada, niente.
3: Fuori la guerra dalla storia è il nome e la proposta della seconda marcia della pace e della giustizia organizzata dal comitato Rachel Corrie della Valpolcevera. Si parte domenica 28 maggio da Ponte Decimo per arrivare nel pomeriggio in piazza Matteotti, dove interverrà anche Don Andrea Gallo per approfondire i motivi della manifestazione.
4: Un messaggio

0: liberatorio. Quale può essere se non la pace che ricerca la giustizia, pace nelle famiglie, pace nei quartieri, pace con l'ambiente, no? Questo rispetto dell'ambiente, cioè questa parola pace veramente potrebbe essere proprio la grande speranza delle nuove generazioni. Se nel terzo millennio, con la minaccia ecologica che incombe, con l'Occidente, con i suoi dirigenti e con la nostra, diremo, come dire, pigrizia mentale, diremo egoismo, lasciamo e buttiamo via i fenomeni migratori. Questa rinascita del nemico, dove non c'è bisogno di costruirlo, direi che noi alle future generazioni non diamo proprio nulla. E la generazione, per sradicare questa concezione che hanno dell'assenza di futuro, solo il messaggio dirompente della pace.
1: La marcia, oltre a dare l'occasione di riflettere come la pace sia un diritto per tutti i popoli della terra, è inoltre un modo di raccogliere fondi per aiutare Emergency nella realizzazione di un ospedale cardiochirurgico in Africa.
2: Noi Manu Chao l'abbiamo solo incontrato, baciato, salutato, ma lui non ha voglia di fare interviste, non possiamo di certo insistere, ma Don Andrea Gallo ha parlato a lungo con lui. Andrea, cosa vi siete detti?
0: Lui è venuto apposta proprio per questa grande manifestazione di giovani e non giovani. Io mi domando, tutte le donne e gli uomini di buona volontà, a tutti i livelli, compresi ci metterei anche i signori Otto, che non si rendono conto, basta stasera, basta guardare qui questa manifestazione pacifica, questo, direi, questa marea di giovani che vengono a chiedere proprio il rispetto dell'autodeterminazione di tutti i popoli, soprattutto sui grandi temi dell'umanità, della terra intera, e lui le vive queste cose, sorride davanti al tema come la pace, davanti al tema come l'ambiente, davanti al tema della difesa dei diritti cittadini. Infatti lui è venuto soprattutto, ci tiene, mi ha detto: mi raccomando, domani vieni perché io voglio sfilare con i migranti, cioè che sono la dimostrazione visibile di tutte le conseguenze nefaste che il sistema economico, di questa distanza dai poveri e ai ricchi che sono qui a distanza della migliaia e migliaia di chilometri dal loro paese per cercare un lavoro, per riuscire a sopravvivere. Direi che Manu Chao vuol proprio camminare domandando, e infatti guardare com'è schivo dalla pubblicità, rifiuta le interviste dalla BBC, da chiunque, è schivo, cioè è un antipersonaggio, è un antidivo, è un ragazzo, un giovane di 40 anni che adesso non vede l'ora, per esempio, di terminare la tournée. Dico: dove vai alla fine della tournée? Mi sembra abbia ancora Tarvisio. Ah, dice: io vado un po' con i senterra contadini brasiliani e con i campesino messicani, ecco, le sue perie l'ha già annunciato. Cioè proprio uno che sente l'appartenenza a un cammino che ormai parte da lontano, a una marcia che nessuno potrà fermare. E io a 73 anni, oggi è il mio compleanno.
2: Auguri Andrea.
0: Ho ricevuto tanti, si è sparsa la voce. Chi meglio di me a 73 anni rivive una nuova primavera.
2: Allora questo significa che domani ci sarà in corteo, certo, anche il 20 e il 21.
0: Domani, il 20, devo dividermi tutte le piazze, vorrei che io fossi lì, non so, sono anche vecchio, però io cercherò di essere naturalmente in un rispetto di una disobbedienza civile che non è violenza.
3: Insomma, noi una città di mare, una città che va verso il 2000, chiediamo alla nostra giù, chiediamo alla città, chiediamo un segno. Io vorrei chiedere, io vorrei soprattutto rivolgermi ai giovani. Mi ricordo Genova del 70 che era stata allagata, infangata, e i primi che si sono mossi sono stati proprio i ragazzi, i giovani. Io farei un appello soprattutto ai giovani, nel senso di riuscire a scoprire proprio il gusto di un'appartenenza al mondo intero. Il problema dei Balcani non è lì, nessuno parla più della guerra nefasta dei Balcani. Ormai praticamente i rom rumeni dal Montenegro, dal Kosovo eccetera sono veramente in fuga. Io per esempio ho sottoposto questo documento alla Caritas diocesana. La Caritas diocesana ci ha dato sì la solidarietà, ma non è riuscita a firmare questo documento. Io dico che la nostra popolazione ha bisogno di segni, poi secondo me ci sono delle linee, non vogliamo essere settari.

0: settari no, ma delle linee precise da difendere chi vuole essere solidale e chi non vuole essere solidale. Non vado a entrare nella xenofobia né tantomeno nel razzismo. Io chiedo solo di un minimo di solidarietà, di sentire il bisogno di chi è perseguitato. Ieri è venuto a parlarmi, ha accettato di coinvolgersi, devolverà il suo incasso, è stata una mia proposta, perché non facciamo un posto di ristoro?
1: Questo bar clandestino.
0: E io l'ho chiamato bar clandestino riferendomi a una delle canzoni note, no? E lui è entusiasta, ieri sera abbiamo passato dalle 9 fino alle 2 insieme. Questo giovane, questo cantante che da anni ha i suoi temi antirazzisti, per la pace e la giustizia del mondo, si è coinvolto come un bambino, come un giovane, vuol portare questa speranza. Questo bar clandestino sarà un posto di ristoro, non so quanto raccoglieremo, con i rappresentanti dei centri sociali, delle altre sigle, organizzeremo il primo posto di accoglienza.
2: A invitarci Berlusconi?
0: E invitarci Berlusconi, cioè, e anche per dare uno stimolo a tutti, prima di tutto dal cittadino più semplice, ad adottare questi ragazzi, potrebbe essere una festa. Allora, come ha detto la domanda iniziale, solo così si può isolare la violenza.
3: 40 anni sono tanti.
0: Sono tanti, ma sono contento, perché il mio primo amore è Dio, io l'ho sempre detto, e il secondo amore è la mia Chiesa. Quindi la mia non è mai stata una scelta ideologica, ma è una scelta evangelica. E quindi con la mia Chiesa sono contento, perché proprio ieri il Cardinal Tettamanzi mi ha benedetto me, il parroco nostro di San Benedetto e tutti gli amici, i ragazzi e le ragazze della comunità. Perché la Chiesa non è acefala, è un corpo, e quindi il capo è il Vescovo, e io con questa benedizione del Vescovo, pronto a qualunque suo richiamo, io mi sento Chiesa, cioè mi sento assemblea, cioè mi sento un popolo che vuole essere alla sequela di Gesù per condividere, per la giustizia, per la pace. Questa è la nostra scelta, ma cosa c'è di più bello? Cosa c'è? E quindi sono proprio contento che, tra l'altro, siamo qui a San Benedetto da 29 anni, grazie all'accoglienza del parroco. Abbiamo iniziato con un sacapelo 29 anni fa, nel nome proprio di Gesù, ma un Gesù che accoglie anche i non credenti, un Gesù che incontra le altre confessioni religiose, cioè l'unione delle chiese. Quello che conta al centro è l'uomo. Ecco, quindi io oggi direi che per me è una giornata, fra poco ci sarà l'Eucarestia, verranno molti amici, molti hanno già telefonato, molti. Vorrei fare un appello, ci sono rarissime lettere, due, tre, cattive, anonime, che sfornano insulti, ma perché non vengano a fare le loro critiche, le loro osservazioni? Abbiamo bisogno invece di rapporti umani, abbiamo bisogno di una fraternità per difendere i diritti di tutti.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.

Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. Sopralluogo a Begato alle 3 nuove palazzine costruite al posto delle dighe. In poco più di 5 anni nel quartiere Diamante, che prima era il simbolo del degrado genovese, sono stati investiti oltre 35 milioni di euro per uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana a livello nazionale. Visita alle aree marine interessate dalla realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova. La fase A sta procedendo secondo il cronoprogramma e sono stati posati 26 dei 73 cassoni previsti entro l'estate del 2027. Della fase B è partita la produzione delle colonne di consolidamento. L'infrastruttura

armatura, che avrà una lunghezza di 6,3 km, permetterà l'ingresso e la manovra di navi porta container lunghe fino a 450 metri e delle grandi navi da crociera World Class. Sono 70 i nuovi agenti della Polizia di Stato assegnati alla Liguria. Nel dettaglio 34 alla Questura di Genova, 13 alla Questura di Savona, 9 al Commissariato di Alassio, 7 alla Questura della Spezia e 7 alla Questura di Imperia. Un rafforzamento significativo per rendere ancora più efficace l'attività di prevenzione e controllo a tutela della sicurezza dei cittadini. Si è concluso il progetto Housing First, finanziato con 500.000 euro di risorse dal PNRR, che ha permesso di recuperare e rendere disponibili 7 alloggi tra Bordighera e Valle Crosi al Mare, destinati a persone in condizioni di estrema fragilità. È partita la campagna di sensibilizzazione di Regione Liguria contro il drink speaking, il fenomeno dell'aggiunta di alcol o sostanze nelle bevande all'insaputa della persona. Il progetto prevede la realizzazione di un video di sensibilizzazione dedicato ai giovani e di un webinar per le famiglie. Parallelamente, AS 3 e AS 4 distribuiranno volantini e locandine in oltre 300 farmacie di Genova e provincia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora possiamo ripartire, poi vi ho detto c'è una chicca che è arrivata da Alessandro da Savona. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, mi dica chi è?
1: Sono Berto da Marassi.
0: Ah, Berto, quello del pellicano, del che ha visto il cormorano.
1: Il gabbiano reale.
0: Il gabbiano reale, racconta, Berto. Sì. Racconta, perché il messaggio era piuttosto lungo, raccontalo.
1: Sì, questo volevo fare un'altra cosa oggi. Volevo mettere sul chi va là per due argomenti sostanziali.
0: Sì.
1: Allora, innanzitutto, il primo è la manifestazione di Sestri Ponente.
0: Sì.
1: Che non la si può banalizzare come una guerra tra tifosi e cose, perché da quello che ho visto io nelle immagini,
0: sì,
1: le camicie strappate ai giornalisti, i telefoni sottratti e poi restituiti, i telefoni buttati a terra, l'energumeno senza chioma gonfiato come un pallone che bestemmia in faccia ai carabinieri, le braccia alzate, la signora probabilmente fuori di senno che urlava in maniera sconsiderata, erano tutte dalla stessa parte. Mentre dall'altra parte c'era un'opposizione ferma ma civile. Non ci sono stati atti di violenza, spintoni, niente. Le aggressioni sono venuti tutti da una parte. E poi questo deve far pensare che Vannacci non va sottovalutato. È inutile stare a dire non lo consideriamo, perché quello lì alle elezioni minimo piglia il 10%. E tanti di quelli che erano in quella manifestazione, quelli con i braccini, quelle cose, questa gente qua in giro ce n'è tanta, non sottovalutiamo questa cosa. Poi ora loro fanno la manifestazione, cos'è? Fanno, cioè domani? Lui è domani in Piazza Leopardi?
0: Sì, domani in Piazza Leopardi.
1: La cosa essenziale, che poi non avverrà mai, sarebbe ignorarlo assolutamente, oppure se vuoi fare una contromanifestazione falla in un altro luogo, non andare a cercare il contatto, perché cercando il contatto con sta gente qua tu non fai altro che rafforzarti. Quindi desideri manifestare il tuo dissenso, fallo da un'altra parte, non andare a cercare il contatto perché è controproducente. Prima attenzione. Seconda attenzione, è di poche ore fa la notizia che i servizi segreti israeliani hanno informato gli Stati Uniti di un possibile attacco dell'Iran,
0: sì,
1: a cercare di eliminare addirittura Trump.
0: Sì.
1: Cioè è come se Vanni dicesse che nell'ora degli omicidi del mostro di Firenze Pacciani era con lui al bar dell'Allegria a prendersi uno spritz, hai capito? Non si può considerare queste cose, non si può andare avanti col fatto che questo per 6-7 volte dica tutte cose certificate tra loro due, che dicano quelli lì stanno facendo la bomba atomica, quando l'Agenzia Internazionale per la Sorveglianza sull'Atomica dice che non è vero. Cioè, e questi fanno quello che vogliono. Ora, dare del demente a Trump è pericolosissimo, perché se fosse veramente solo un demente non lo avrebbero lasciato andare così avanti. Questo tutte le cose le fa per interessi molto alti. Non stiamo a sottovalutare sto povero come fosse un povero incontinente mentale, perché non è così. Questo qua ogni cosa che fa è studiata a tavolino, è preparata.

0: perché non può di 40 volte dire la guerra sta finendo. Questo alza, tira su e giù le borse come vuole, a seconda dei propri interessi e dei suoi amichetti. Tutto qua. Grazie, grazie e arrivederci.
1: Grazie. Ma io ieri avevo detto che quando ho detto di lasciarlo perdere, di non dargli, perché fomentare portavoti a Vannacci è quello che diceva Alberto adesso. Probabilmente domani la FIOM farà, come ha detto Roberto, Berto Damarassi, si troverà in via Cesarea, dove avrebbe dovuto tenere il comizio Vannacci, quindi non fronteggiarlo in piazza Leopardi. Bene, quindi, quello che ci siamo detti ieri, no? Se Vannacci vuole prendere dei voti, cosa facciamo? Lo mettiamo in galera, da fastidio, lo uccidiamo, li segniamo con... cosa dobbiamo fare? Se la popolazione rischia di prendere voti, qualche motivo ci sarà. Probabilmente cavalca l'insoddisfazione. Certo, succede. Quindi pensate che a Vannacci potrebbe schierare, diciamo, a sinistra Di Battista per togliere voti all'ex amico Conte, così come Vannacci li ha tolti alla Lega. Uno dovrebbe essere contento di qualcuno che toglie voti alla Lega, li ha tolti per Vannacci. Addirittura oggi l'ipotesi è quella che Di Battista potrebbe essere il Vannacci, diciamo, di sinistra, del campo largo. Che vi devo dire? Io dico solo di non dare... Certo che non si sottovaluta niente, così come nessuno ha sottovalutato il Movimento 5 Stelle quando con Grillo è sceso in campo, si è fatto lontano. Nessuno, osserviamo tutto. Poi se la gente, ci sarà un 10% che vota Vannacci, cosa facciamo? Li andiamo a prendere? Non lo so, prendiamo il loro scalpo? Quindi non si va da nessuna parte così. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Cirone, sono Rosa.
1: Buongiorno Rosa.
2: Buongiorno. A proposito della manifestazione di Sestri, trovo veramente... ma non c'è parole, perché uno non può esprimere il proprio pensiero, la propria opinione, che devono scendere in piazza loro. Cosa c'entra l'AMPI? Ma cosa gli frega loro se uno i cittadini vogliono fare una manifestazione? Ma anche riguardo a Vannacci, ma lasciatelo parlare, siamo in una cioè in libertà fino adesso, perché poi se salvano loro non si sa. Loro devono sempre venire a rompere l'anima. A me a Vannacci non piace, per carità, perché bisogna sempre sottolinearlo, perché sennò guai.
1: Sì, guai.
2: Il pensiero unico, loro vanno col pensiero unico. Però siamo in libertà, lasciatelo parlare. Ma cosa dovete andare sempre a rompere l'anima? Ma fa quando ci sono i centri sociali, ma qualcuno viene a rompervi l'anima? Ma ognuno ha il diritto di esprimere quello che vuole, le sue idee, le sue cose. Siamo in democrazia, poi uno può pensarla diversamente.
1: Ma ci mancherebbe altro, ognuno diverso dall'altro. Ma io mi chiedo, ok Rosa, posso salutarla?
2: Volevo dire solo un'altra cosa.
1: Prego.
2: Riguardo al consiglio comunale di ieri, ho visto l'ultimo pezzettino. Se la cantano, se la suonano, si ringraziano, fanno, cioè, ma il disastro che è sotto gli occhi di tutti. Chi vuol vedere le cose, chi non le vuol vedere, non le vedrà mai.
1: Ok, grazie.
2: Buona giornata.
1: Grazie Rosa. Allora io mi chiedo, martedì di 6 giugno, andate a vedere. Protesta la Cornigliano da Piazza Massena, scende in piazza, Piazza Massena, tutta Cornigliano, per chiedere sicurezza. Era accaduto di tutto e di più, no? Cornigliano è un melting pot, tutte le razze del mondo, anche di più, sono a Cornigliano. Gli italiani sono a minoranza, non è un problema, si convive tutti. Nessuno si è sentito autorizzato a dire no, qui voi non passate, perché c'era tutto a Cornigliano, qui siamo a Sestri. Ma perché non si poteva fare una cosa così a Sestri? Cioè a Cornigliano hanno fucilato partigiani, ci sono i giardini Melis intitolati ai partigiani, ci sono tre strade intitolate ai partigiani, una dietro l'altra, ci sono le piazze intitolate ai partigiani, ma va benissimo. Perché a Cornigliano ce l'hanno fatta tutti insieme per chiedere sicurezza contro l'insicurezza? E a Sestri Ponente no, Sestri Ponente non potevamo, non parlo per me, parlo in plurale maiestà, non abbiamo potuto farlo, non si è potuto fare, chiedo scusa, perché? Che differenza c'era? Parliamo di

0: Collinare sia sempre lo stesso municipio, stessa amministrazione, stesso tutto. Che problema c'era? A Cornigliano si è potuto fare, dall'altra parte è finito in rissa. Alla fine sono venuti in Maranza per separare. È chiaro, ci sono stati degli infiltrati di destra, ok, identificati dalla polizia. E quindi non si poteva fare quello che è stato fatto a Cornigliano? È stato fatto, l'abbiamo visto. A Sestri no. Vabbè, continuiamo così. Poi quello prende voti, poi quell'altro prende voti. E voi ve la prendete con me. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Oh, Nino.
1: Senti, oui. Io volevo dire una cosa. Parlando di Piazza Baracca.
0: Sì.
1: Io negli anni 60 ero attivo in un partito e abbiamo fatto in Piazza Baracca un comizio con un deputato di Modena per il Partito Liberale.
0: Ah.
1: Eravamo una ventina che eravamo quelli che facevamo attorno al palco, non è successo niente, lui ha fatto il suo comizio, era ai tempi di Biondi, dell'Appendi, quei personaggi lì, e nessuno ha detto boh. Solo che adesso purtroppo c'è solo una cosa, siccome la sinistra non ha più programmi, non fa più niente, l'unica cosa è parlare di antifascismo. E allora tu non puoi andare in Piazza Baracca perché io te lo impedisco. All'epoca non è successo assolutamente niente. Beh, abbiamo fatto civilmente il nostro comizio, poi ce ne siamo andati e non c'è stato uno che ha detto boh. Perché allora la politica era così. Adesso l'unico, ogni tre parole devono dire antifascismo. Ma sono passati 80 anni, ragazzi. Vogliamo smetterla.
0: Sì, ma ho detto, se la parola, se io la ripeto, ve l'ho già detto, sono 30 anni che ve lo dico, quindi abbiamo precorso i tempi. Perde di. Cioè, se io Bella Ciao la canto ad ogni piede sospinto. Bello, una canzone bellissima, però perde di valore se la canto un po' meno, se no la inflaziono. Il Partito Liberale, quello di Nino, era quello di Malagodi, Nino? Giovanni Malagodi.
1: Sì, esattamente, 15%.
0: Ecco, c'era la bandiera italiana, allora, sì. C'era la bandiera italiana, era il, cos'è, i liberali erano gli industriali, no?
1: Erano poi Malagodi l'ha distrutto, comunque lasciamo stare.
0: Non mi ricordo, non ricordo. Noi eravamo repubblicani, siamo rimasti repubblicani. E era Malagodi, direi che il simbolo era la bandiera italiana, no?
1: Sì.
0: Vabbè.
1: C'era la sede in via Roma.
0: Insomma, era un partito di elite, cioè di elite nel senso di persone. Il ricco era autorizzato a essere liberale, no? Vero?
1: Anche degli ideali particolari, non è solo ricco.
0: Sì, ma sì, io sto sintetizzando.
1: Sì,
0: era inteso così, chiaro, tu non eri certo il cavaliere del lavoro, il commendatore, non eri certo il commenda.
1: Però... No, ero uno studente universitario.
0: Va bene. Non ti chiedo cosa hai studiato. Ciao Nino. Il Cumenda degli anni 60 votava liberale, l'operaio della Fiat votava comunista, punto, era così. Lo vediamo adesso? Allora Alessandro, dopo la pubblicità, dopo una chicca, ma bella, struggente, che mi ha mandato Alessandro da Savona, Bella, vediamo la pubblicità e poi andiamo, poi vi presento.

0: Siamo in Val Fontana Buona. Qui avranno luogo la prova speciale numero 2 e la prova speciale numero 5. La prova speciale numero 2 sarà la prima prova della mattina di domenica 12 luglio e avrà inizio alle 9.40, mentre la prova speciale numero 5 avrà inizio alle 14.45. Questa prova speciale è lunga 13 km e 680 metri. Andiamo a scoprirla insieme!
1: La Portello è una delle grandi classiche del Rally della Lanterna. Siamo nei tornanti iniziali, in salita. Qui è fondamentale la percorrenza delle curve, in modo da avere tanta velocità in uscita. Sulla salita iniziale saranno ovviamente favorite le auto con motori più potenti. La strada si fa più stretta ed inizia una sequenza di curve infinita, in cui è fondamentale prendere il giusto ritmo. Qui l'affiatamento tra pilota e navigatore è la chiave di tutto ed i migliori equipaggi riusciranno a fare la differenza.

0: con un gran lavoro di squadra e di fiducia reciproca. Siamo all'abitato di Rocca Tagliata, ultimo paese che si attraversa prima dell'ultimo tratto di salita verso il passo del Portello. La quasi totale assenza di lunghi rettilinei non permette mai di tirare il fiato e la guida si fa sempre più impegnativa. La concentrazione deve rimanere sempre altissima. Siamo al passo del Portello, dove inizia una discesa molto tecnica con una serie di tornanti e staccate che mettono a dura prova freni e gomme. La strada è sempre molto più tortuosa e non concede un attimo per tirare il fiato. Sul primo passaggio del mattino bisognerà fare molta attenzione ad eventuali chiazze di umido formatesi nella notte. Si arriva in velocità alla celebre inversione che immette sulla provinciale 62. Poche centinaia di metri su una sede stradale larga e veloce portano al fine prova, poco prima dell'immissione sulla statale 45.
1: Siamo alla fine della prova speciale Portello. Da qui vi sarà un trasferimento di circa 10 km che ci porterà alla prova speciale Brugneto.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

in collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.

0: Allora, sentiamo la telefonata, il video rimane lì, poi devo rispondere ad un signore. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Buongiorno. Chi sei?
1: Sono Enrica.
0: Ah, Enrica, sei stimponente.
1: Vedi?
0: Vedi? Vedi?
1: Io ero alla manifestazione, sì, alla manifestazione pacifica,
0: sì,
1: e ci siamo trovati quel manipolo di, non so,
0: calma,
1: non posso
0: calma,
1: dire la parola,
0: calma,
1: perché
0: calma,
1: mi viene, e che ci sono venuti incontro, ci sputavano, calma, ci dicevano fascisti di tutto. Noi eravamo tranquilli, con la nostra bandiera dell'Italia, e cantando Fratelli d'Italia.
0: Ah,
1: no?
0: È vero, è vero.
1: Bella ciao. Loro si sono infiltrati nel nostro corteo, infilandosi, sai che gli assiste stretta, non si sono infilati, sì, dai caruggi, sai come i topi quando escono dalla fogna, no?
0: Sì.
1: Infilati in mezzo a noi per dirci di tutto, e poi volevano ancora avere ragione. E poi quella lì dell'attacco al giornalista è una balla, come quella dell'aprile del 2025. Si vede che a loro credono che piatti, prima di tutto Piazza Baracca sia la loro, ma non è la loro, è di tutti,
0: sì,
1: di tutti quanti.
0: Tu sei di Sestri Ponente, quindi è anche la piazza tua, no?
1: Raccontare le balle, eh?
0: No, tu sei di Sestri Ponente, quindi anche la tua piazza quella, no?
1: Certo, è,
0: cioè,
1: piazza mia.
0: Anche
1: loro
0: tua.
1: Loro credono che sia la sua.
0: Ah, vabbè, vabbè.
1: Beh, hai capito? E poi senti, volevo, quando quel signore che ha detto che quando ha fatto anni fa le manifestazioni del Partito Liberale,
0: sì,
1: non è successo niente. Io ero già della Lega quando c'era ancora Bossi, sì? Quando è venuto Alberdi a Sestri, avessi visto cosa c'era, di non ci volevano far entrare a sentire,
0: vabbè,
1: non ci volevano, hai capito?
0: Sì, sì, ho capito, capito.
1: Ci volevano ostacolare, avevo via quella e poi l'altro, quello un po' ridicolo che non mi ricordo più, della Lega, anche lì è venuto in piazza, guarda, un casino, è sempre successo, non ce l'hanno mai voluti, ma perché sono loro i padroni di Piazza Baracca?
0: Oh. Non lo so, i partigiani, però

0: fucilato dei partigiani, quindi era, cioè loro diciamo rappresentano la resistenza.
1: L'hanno fucilati da tutte le parti.
0: Ma sì, a Cornigliano Meschinetti ne hanno trucidati poveri ragazzi di 20 anni, ai crocicchi delle vie ci sono le lapidi, però a Cornigliano si è potuto sfilare tutti insieme contro una criminalità che riguarda tutti. Non lo so, devi dirci su questo, il problema

0: in una piazza piccolina peraltro, e gli operai o centri, al di là dei centri sociali, non li hanno fatti parlare, cioè li identificano in un tutto insieme, maggioranza e opposizione. E poi gli scontenti vanno a votare Vannacci, ve la prendete con me, perché non sono abbastanza, no? Né da una parte né dall'altra. Io non vi... Poi Enrica, se stai ponente, dice, ma io la piazza è anche la mia, però lei è di destra, è di centrodestra, quindi deve essere... Poi domani Enrica mi vota Vannacci. Cioè, dico io, per carità, non lo farà mai. Però, attenzione. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, mi scusi, una precisazione solo, sono Matilde.
0: Matilde,
1: io c'ero alla manifestazione di Sestri ed ero proprio all'inizio, non era neanche ancora iniziato il corteo che si avvicinava a Piazza Baracca. Appena iniziato c'era già un faccino roso che probabilmente arrivava da Piazza Baracca, che urlava insulti di tutto e di più alle persone che erano in corteo. Io sono una signora, non posso dire certe parolacce, però siete delle M e finite per I, siete figli di qua, figli di là. Lei mi dica come è possibile che una prefettura o un questore le rilascino dei permessi per delle manifestazioni in concomitanza a 100 metri di distanza l'uno dall'altro. L'ho già detto questo, mi ripeto tristemente, però lo stesso succederà poi domani pomeriggio. Io che ho piacere di sentire tutti, ma è possibile che non posso andare tranquillamente ad ascoltare anche uno per il quale posso provare, non provare simpatia, ma mi va di sentirlo? Non ci posso andare tranquillamente perché questi facinorosi, che sono sempre dalla stessa parte, impediscano a chiunque di poter andare. Ma non succede l'inverso. Dico, ma c'è un po' di giudizio. Guardi, siccome io confido molto nella gente e penso che non tutti siano imbecilli, penso che i moderati, quelli che non hanno il cervello indottrinato, riflettano seriamente su tutto questo, perché non è possibile andare avanti così. Grazie molto.
0: Sentiamo,
1: Enrico.
0: grazie Matilde. Allora, stiamo sentendo cose diverse da quelle interpretazioni, non di interpretazioni, letture diverse da quelle della cronaca. Se c'è stato se è stato toccato un giornalista, massima solidarietà, l'Ordine dei giornalisti si è attivato, ha rimostrato in maniera importante questo fatto che non deve accadere. Ok? Brevissima pausa, 11.44, a tra poco.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: Ugo Flex di Rossi e Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.
1: Amici, amiche, abbiamo la marcia funebre. Abbiamo perso un ascoltatore.
2: No,
1: il telefono c'è. No, aspetta. Anche tu, non prendermi sul serio. Allora, inizio puntata. Ci siamo detti di coloro che parcheggiano sugli stalli riservati agli invalidi, no? E ci siamo detti, sapete com'è il mio modo di parlare, no, seguitemi perché è importante, abbiamo perso, ce l'abbiamo la marcia funebre, la la la la la la la la la la, all'ospedale, bo-bom. Allora mi sono permesso di dire che bisognerebbe elevare le multe, ma il reato è così brutto e così osceno che suggerivo di munire i vigili, oltre che le manette, il taser e la pistola, il manganello, di un chiodo per sfregiare. È un reato così brutto metterla, ma per sfregiare. Un ascoltatore mi ha preso sul serio. Dice: mamma mia, ma vergognati, questa istigazione è un reato. Dovresti chiedere, primo canale dovrebbe chiedere al comandante della municipale cosa ne pensa. Ma porca miseria, se non capite che uno ha diritto di fare dell'ironia, ma secondo voi incito, qual è il vigile che, sentendomi su primo canale, si procura il chiodo, come dicevo, lo affila e va a sferzare la macchina, a sfregiare la macchina? Ma ragazzi, dice per fortuna c'è il telecomando, ma andate dall'altra parte. Ma non capire quello che uno dice. Non ci vuole intelligenza artificiale, basta una normale intelligenza, dai. E questo è arrabbiato, dice: non si permetta di dire ste cose. Ma io due chiodi al vigile che trova la macchina sullo stallo riservato all'handicap. Quattro chiodi suggerisco, dai, ma non capire ste cose. Mamma mia, ma che ci sto a fare? Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, dottor Cirone. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
3: Telefono da Sanremo.
1: Faccia, pronto? Signora. Sì, faccio
3: senta,
1: tutto.
3: Mi dà una spiegazione? Esco da tutto quello che stava dicendo prima.
1: Sì.
3: Mi dice cos'è la truffa dello specchietto?
1: Sì, allora, è una banamiazzo in piedi, così la spiego meglio, mi segui?
3: Allora, come vuoi, io sono seduta.
1: Sì, è una truffa già, no, ma mi alzo io. È una truffa già sperimentata che accade sempre. Lei è chiusa in macchina, lei guida la macchina?
3: Sì.
1: Sì, lei è chiusa in macchina, tranquilla. Chiusa in macchina, sono, mi sento protetto, sono in macchina chiuso, i finestrini chiusi, c'ho l'aria condizionata. Passa un ciclomotore, passa un motorino e le toccano lo specchietto. Istintivamente lei cosa fa? Aspetta, tira giù il finestrino e cerca di capire cosa succede. In quel momento, visto che il braccio suo è quello sinistro, il disgraziato potrebbe sottrarle l'orologio, ha capito?
3: Sì, quindi,
1: in realtà non facendo poi nessun danno al suo specchietto, magari toccandolo soltanto,
3: sì, certo,
1: però le sfila l'orologio. Questo succede anche a uomini, cioè che hanno il Porsche Cayenne, che hanno un orologio, un Rolex pazzesco, ti toccano lo specchietto della macchina e dici: aspetta, lo rimetti a posto, apro il finestrino, tiro giù il finestrino e mi fanno l'orologio, perché la mano, il braccio è quello sinistro.
3: Certo.
1: Succede anche questo, guarda che ci cascano tutti, cioè una cosa...
3: Certo. E se uno quell'orologio non ce l'ha, rimangono pure fregati.
1: No, beh, ma loro ti vedono se hai...
3: Guardano. No.
1: Loro ti puntano e dici: aspetta, quello lì all'orologio, adesso gli tocco lo specchietto, questo qua dice...
3: Certo.
1: Probabilmente si muovono anche in due, cioè uno ti tocca lo specchietto
3: e l'altro arriva dietro. L'altro

0: motorino dietro, così come quando sei in coda, sei fermo in macchina, c'è il famoso volle alla portiere, che usa Nizza, non sono un razzista, l'hanno inventato a Nizza, che ti aprono, mentre tu sei lì, la macchina chiaramente è aperta, ti tirano su lo sportello del bagagliaio e ti portano via la borsa.
1: Quello che c'è dentro.
0: Sì, vabbè, ma per carità.
1: Sì. Beh, cosa, è un problema. Beh, Nizza,
0: no, ma no,
1: Nizza è famosa, è per
0: Nizza,
1: quello comunque.
0: Nizza è famosissima.
1: Nizza è famosissima.
0: Famosissima.
1: Ok, la ringrazio.
0: Grazie, grazie.
1: La ringrazio, buongiorno, buongiorno.
0: Grazie, si fa per... adesso il signore si incavola, dico incavola, diciamo avete detto di Nizza. Cioè, ma vi rendete conto? Io, cioè, potete dirmi di tutto, no? Ma non capire che uno estremizza quando dice che un reato è così brutto che autorizzerei, uso il condizionale, non uso la certezza, il via, la macchina, e questo dice, ah, se sono io, quindi io dovrei consegnarmi in procura perché ho istigato un reato. È un reato il mio, io ho istigato un reato. La procura è qui dietro, non lo so, vado a consegnarmi alla giustizia. E il procuratore mi dirà, ma lei cosa ha detto? Guardi, ho detto in trasmissione, lei sa il mio modo di raccontare, ho detto, e qui qualche giorno di galera non me lo toglie nessuno. Pronto, buongiorno.
2: Vabbè, galera, non ci teleportiamo. Senti, no, non solo quello dello specchietto, ti dico quello che è capitato mai in Corsa Europa. Io ho una macchina di colore chiaro, no? Ho sentito un colpo leggero di dietro e poi mi sono subito reso conto di quello che mi stava succedendo.
0: Cioè?
2: Allora, invece di fermarmi, ho cercato di arrivare alla stazione della polizia di Nervi, però questo qua se l'è data e se n'è andato via.
0: T'ha mollato,
2: cioè,
0: via.
2: Ti danno un colpo sulla parte esterna della carrozzeria, sai, chiara, infatti era un colpo di una sostanza scura, no? Poi volevano che scendessi per fare la contestazione. Io sono andato avanti e ho cercato di farmi tutto Corsa Europa a una velocità un pochettino esagerata, veramente.
0: Così ti
2: cercando di arrivare fino alla polizia di Nervi, però questo qua probabilmente quando ha visto che ho imboccato la strada per la polizia di Nervi se l'è data.
0: Bene.
2: Volevo beccarlo, non ci sono riuscito. Comunque occhio anche a questo.
0: Va bene, va bene.
2: Se la macchina chiara, cosa scura.
0: T'avrà beccato l'autovelox che è Corsa Europa. Non fa prigionieri l'autovelox. Allora andiamo col TG55, poi il famoso video di Alessandro da Savona lo vediamo dopo perché siamo in perfetto orario, quindi capita anche questo, state lì perché questo video che poi vedremo è sensazionale, bellissimo, però adesso TG55 poi ripartiamo, dai.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con l'incidente che ieri pomeriggio ha mandato in tilt il traffico nel ponente genovese, ha raggiunto i 17 chilometri di coda, una coda determinata da un camion che ieri mattina si è ribaltato tra Arenzano e Genova Pra. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
1: Giornata infernale nel ponente genovese dopo l'incidente avvenuto questa mattina sulla 10 dove un camion si è ribaltato sulla carreggiata in direzione Genova. È successo qualche minuto prima delle 11 nel tratto tra Arenzano e il bivio di Pra verso Gravellona. Sul posto sono intervenuti il 118 con ambulanza e automedica, la polizia stradale e vigili del fuoco. Il tratto è stato chiuso così come il casello di Arenzano in entrata verso Genova. I soccorritori hanno aiutato l'autista del mezzo pesante, ferito lievemente, e lo hanno trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Le operazioni per riaprire la dove l'olio e il gasolio fuoriusciti dal mezzo pesante hanno invaso l'asfalto, ha determinato la chiusura del tratto per circa 5 ore. Poi, dopo che è stato riaperto con un cambio di carreggiata, un'auto in panne in galleria ha di nuovo peggiorato la situazione. Le code hanno raggiunto i 17 chilometri.
0: E ora la cronaca, un aggiornamento sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni trovata deceduta nel suo lettino a Bordighera. Secondo i primi risultati dell'autopsia la piccola si poteva salvare, ma nessuno ha chiamato i soccorsi.
2: Si poteva salvare, e questo è il dato più sconvolgente che emergerebbe dall'autopsia sulla piccola Beatrice, la bimba di 2 anni trovata morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. Secondo gli accertamenti

0: trattamenti medico-legali, un tempestivo intervento dei soccorsi avrebbe potuto evitarne la morte. L'esame, eseguito su incarico della procura, attribuisce il decesso a una grave emorragia cerebrale provocata da un colpo alla testa inferto nelle 48 ore precedenti. Quando la bimba ha iniziato a stare male, si trovava per in alto con la madre, le sorelle e il compagno della donna. L'autopsia ha inoltre rilevato altre due emorragie ai reni e all'intestino e una grave condizione di malnutrizione. Per la morte della piccola restano in carcere la madre Emanuela Iello e il compagno Emanuele Iannucci, accusati di maltrattamenti aggravati della morte della minore. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti. Le conclusioni definitive della perizia devono però ancora essere depositate in procura.
1: La salute dei piedi parte dai gesti quotidiani, ma anche dalle scarpe che si indossano. Allora andiamo a sentire i consigli del podologo per affrontare l'estate.
2: Un consiglio estivo, dato che tendiamo a mettere tante scarpe aperte, spesso le infradito. Quando andiamo al mare ci teniamo l'infradito, andiamo a cena, facciamo la passeggiata dopo cena. L'infradito non è fatta per camminare a lungo, ma è semplicemente un tipo di calzatura che ci aiuta per brevi tratti. Quindi io lo consiglio veramente dall'ombrellone per andare in riva al mare e non di più, perché portato troppo a lungo può creare delle tendinopatie, delle metatarsalgie, quindi dei problemi al piede, perché non è fatto per camminare troppo a lungo con il piede. Quindi mettere assolutamente l'infradito, ma cercare poi nelle camminate di utilizzare una scarpa, diciamo, un po' più strutturata. Un sandalo è meglio, un sandalo, diciamo, che blocchi di più la base del piede, quindi invece che con soltanto, parliamo delle donne, una fibietta, più fibbiette, quindi che ci dia un po' più la sensazione del piede aderente alla suola rispetto all'infradito.
1: E ora il meteo, che tempo farà nel weekend? Ma soprattutto insieme a Elisabetta del Ponte di Arpal andiamo ad analizzare le ondate di calore, quelle passate e quelle che purtroppo ci saranno.
3: Prevediamo comunque cielo sereno, soprattutto al mattino. Al pomeriggio ci possono essere condizioni di instabilità che vanno a movimentare un po' le zone interne della nostra regione, con possibili temporali, fenomeni temporaleschi che si possono formare soprattutto sui rilievi. E più o meno lo stesso anche per domenica, quindi soleggiato con passaggio di nubi medio-alte. Questo più o meno il tempo per il weekend. La prima, anzi diciamo la seconda ondata di calore è stata un po' meno intensa rispetto alla prima che abbiamo vissuto. Questo è stato dovuto al fatto che la temperatura del mare nel frattempo è un po' diminuita. Durante la prima abbiamo avuto sempre la temperatura del mare che era ovunque su tutta la nostra regione sui 28 gradi, mentre in questa seconda ondata di calore che abbiamo vissuto il mare è rimasto sui 25-26 gradi. Questo porta a una differenza, perché comunque si formano delle brezze che vanno a raffrescare un po'. La brezza è buona, ma porta anche umidità, che quindi innalza questo valore, che associato alla temperatura elevata ci porta a soffrire un po' di più e ad aumentare il disagio per caldo.
1: Stefano Bertuccioli, ufficio stampa del Rally della Lanterna, ci racconta come si svolgeranno questi due giorni di gara, una gara che Primo Canale seguirà in diretta.
4: Gli 87 equipaggi iscritti sono già tutti arrivati a Genova, perché oggi ci saranno le ricognizioni del percorso che si fanno con le autostradali, quindi nel rispetto del codice della strada, e quindi oggi sarà una giornata importante soprattutto per l'entroterra, perché tutti gli equipaggi passeranno sulle prove e avranno anche tempo, perché hanno tutta la giornata, avranno anche tempo per fermarsi, per gustare i nostri prodotti tipici e per ammirare le bellezze del nostro entroterra. Il programma sarà poi condensato domani e dopodomani. La giornata di sabato prevede le verifiche al mattino nella zona dello stadio e all'interno, le verifiche sportive all'interno dell'Istituto Firpo Buonarroti, che tutti gli anni ci ospita, e poi sarà allestito il parco assistenza nel piazzale antistante lo stadio, e nel pomeriggio finalmente partirà il rally con la prima vera prova speciale a Sant'Eusebio. Poi subito dopo i concorrenti faranno ritorno in Piazza della Vittoria per il riordino.

0: lasceranno le macchine lì parcheggiate tutta la notte, quindi sarà molto bello perché arriveranno proprio nell'ora dell'aperitivo, quindi a partire dalle 19, e per tutta la notte si potranno vedere tutte le macchine insieme posteggiate in Piazza della Vittoria davanti all'arco, quindi sarà un colpo d'occhio bellissimo anche per i genovesi e per chi passerà di lì.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Benvenuti nella terza prova speciale del Brugneto, che si terrà domenica 12 luglio alle ore 10:20 e poi lo stesso percorso si terrà anche nel pomeriggio per la sesta prova speciale alle ore 15:25, un percorso lungo 14 km e 870 metri. Andiamo a scoprirlo.
1: Altra grande classica del Rally della Lanterna, utilizzata negli anni in diverse configurazioni e teatro anche di sfide del campionato del mondo. Oggi il regolamento non consente di superare i 15 km. Il primo abitato attraversato è quello di Costa Lunga. La parte iniziale della prova è caratterizzata da una strada abbastanza larga e discretamente veloce. Si passa il bivio per la diga del Brugneto e da qui la strada inizia a farsi più impegnativa e ripida. Dopo i primi tornanti in salita, si entra in un tratto di strada in costa alla montagna, più veloce e pianeggiante. Il passaggio davanti alla cappelletta di Sant'Anna transita davanti al bivio per Rondanina. La strada si fa nuovamente tortuosa e la salita lascia spazio ad una discesa veloce fino a Caffarena. Questo è un tratto molto spettacolare per la prova, in cui il panorama sul lago del Brugneto e sulle vette dell'Appennino Ligure che lo sovrastano fa da sfondo al passaggio dei concorrenti. Un tratto pianeggiante molto veloce conduce poi a Propata. Frenata molto violenta per la celebre inversione di Propata, che sarà molto affollata dagli spettatori grazie alla via di accesso tramite Bavastrella. Da qui inizia una salita ripida, con sede stradale molto stretta ed una lunga successione di curve dal ritmo serrato. Il tratto finale va affrontato letteralmente in apnea e gli equipaggi saranno già molto provati dai chilometri precedenti. Non sono ammessi errori o distrazioni che potrebbero far perdere la gara in un attimo.
0: Finisce qui la terza prova a Brugneto, adesso ci aspettano 25 km per raggiungere invece la prova del Laccio.

0: 12:06, ben ritrovati. Ah, questo è il telefono. Attenzione, raccogliamo l'ascolto perché è quello che devo farvi vedere ormai da un'ora. L'Alessandro da Savona è lì che sta maturando. Poi abbiamo anche un video sul Porto Petroli e ci tengo a farlo vedere, mi è arrivato adesso. Pronto, buongiorno.
1: Ti voglio dire una cosa, sono Lucia.
0: Sì.
1: Lo sai qual è il prossimo presidente della Repubblica?
0: Non ho idea, potrei essere io,
1: ecco,
0: non ho idea.
1: Te lo dico io.
0: Sì.
1: Pier Ferdinando Casini.
0: Ah,
1: poi
0: beh,
1: domani ti spiego il perché.
0: Sì, ok.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao. Ferdinando Casini ha rischiato di essere presidente quando cinque anni fa, perché si vota nel 29, giusto, per il presidente? 29-7, 2. Ha rischiato Pier Ferdinando Casini, un passato nelle democrazie cristiane, un bell'uomo, insomma, rappresentativo, direi moderato, adesso in area PD, direi. Beh sì, ha rischiato, ci sta, un curriculum nella balena bianca, la democrazia cristiana. Allora, siete pronti a vedere una bella cosa? Che io sono interprete.

0: Ma guardate come mi ha fatto bello Alessandro da Savona. Allora, eccolo qua, guarda un po'. Ma io lo mando a Hollywood questo. Guarda un po'. Guarda. Ma dai, vabbè, ma guarda che bell'uomo. Ho capito, devo dimagrire, ho capito. Dai, io lo mando, faccio un provino, mi prendono subito, scusa, guarda che bello. Devo, ho capito, e fallo rivedere ancora, e ancora. Quindi ci sono io, circondato da bellissime ragazze, una sorta di redazione, no? Di... Peraltro non è uno dei miei contest, non mi ci vedo in questo contest. Però guarda come mi ha fatto bello, più bello di quello che sono, no? Guarda. Vabbè, grazie Alessandro da Savona. Guarda un po'. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, Cilone, sono Mario.
0: Buongiorno, Mario, dica.
1: Buongiorno a lei. Siete radio. Poi, per esempio, andiamo negli stadi, magari c'è quello un po' più agitato. Cioè, e lo presto e lo impacchettano. Ci danno un gas. Ma quel bordellato che hanno fatto lì, in quella via, là, dove era, sì.
0: A
1: casa e prendere e portare in questura. Se io devo andare a fare questa cosa? E mi arriva qualche schiaffo, o mi arriva un calcio, ce n'è polizia, a noi ci portano a fare i piedi quando andiamo negli stadi. E lì li fa fare quello che vogliono, poi le cose si sono date. Ma è possibile arrivare a questi punti? La legge è uguale per tutti.
0: Sì, per tutti. Per qualcuno un po' meno, per qualcuno di più. Dipende. Vabbè, Mario, allora non ho capito se il riferimento era a Sesti Ponente o se era allo sfregiatore di Milano, che peraltro ha sfregiato una ragazza marocchina. Quindi è un razzismo al contrario, l'ha proprio sfregiata, e proprio perché la ragazza è stata sfregiata, vieni anche pure più vicino, caro Calcinai, il reato è più grave, potrebbe rischiare un 14 anni, l'ha sfregiato la ragazza con un coltellino. Lei dice, guardi, sono musulmano, lei era marocchina, meschina, dice, ma io non ti sto guardando. Sono qui con gli amici, non guardavo così. Marocchino, tu non guardare. E l'ha sfregiata qua tutto qua. E il reato è grave proprio perché è sfregiato e soprattutto il viso di una ragazza di 22 anni. Poi che siano tutti un po' via di testa, no? Ce ne sono tanti, hai capito? Un po' fuori di testa e per il calore, per la provenienza, che ti trovi ad affrontare ogni giorno. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, signor Enrico.
0: Sì.
2: Sono Sergio da Struppa.
0: Sì, buongiorno Sergio, buongiorno.
2: Buongiorno. Ecco, so io una cosa, no, perché come mai non si vedono più i responsabili RMT, il direttore del suo primo canale, come facevate una volta? Perché se la dico una cosa, signor Enrico, mi scusi. Però. Qua siamo in zona, proprio... una cosa vergognosa, per prendere un 13 per venire in giù, 25 minuti arrivano zeppi d'estate a aspettare un autobus, 25 minuti, poi lo saltano, insomma è possibile che una cosa così, che non ho mai visto una cosa così, ora d'accordo perché non sono i ragazzi, perché come siamo, aspettiamo che rientrano a scuola i ragazzi per poter viaggiare. Non so, io mi sembra strano sta cosa, da fare un reclame, così mi dico, come ha detto un controllore, scrivete la lettera, ma la lettera dove arriva? Ma
0: no,
2: immagino, è una cosa ridicola. Io ero a Bantiere, ero in piazza lì, come si chiama lì, a piazza Bucciardini, da un bar di mio figlio, ho visto passare 83, ogni due minuti ce n'è uno, ma come mai a certe zone sono ben trattati, noi qua che siamo a Struppa, a Prato, abbiamo un 13, poi il 14 che va fino a Molassana, e poi gira e se ne va in giù, poi di nuovo vuoto, ma cosa, insomma, che organizzazione è questa qua? L'estate proprio, appunto, adesso stanno facendo, da quando hanno chiuso le scuole, che hanno finito la scuola i ragazzi,
0: sì.
2: È diventata una cosa vergognosa prendere un autobus.
0: Zeppo,
2: e poi addirittura mettono anche degli autobus piccoli, quelli non sono più grossi.
0: Sì, grandi. Delle linee collinari, sono quelli delle linee collinari, quelli un po' più piccoli. Sergio, allora guardi, Noi avevamo questo rapporto con

0: MT, lo sapete, era decennale quando da noi veniva il direttore generale Stefano Pesci. Stefano Pesci che ha ascoltato quello che i politici dicono di fare, l'ascolto, no? L'ascolto. Adesso dobbiamo, quando perdono voti, dobbiamo ascoltare. Lui ascoltava e cercava di risolvere i problemi. Ricordo quanti autobus del mattino bastava anticipare la partenza al capolinea di 10 minuti, che al mattino presto si riusciva a prendere l'autobus per andare a lavorare, se non doveva passare mezz'ora, per dire quante cose abbiamo grazie a lui. Stefano Pesci è andato in pensione a settembre scorso, si sta godendo, penso, la sua bella pensione. E quindi non c'è AMT, sta vivendo dei momenti che non sono certo i più belli della sua storia, ci sono poi l'alibi, ma nel senso migliore del termine, dell'orario estivo, perché non ci sono i ragazzi, diminuiscono le corse, diminuisce, c'è meno personale, quello che c'è deve andare giustamente in ferie, vuol fare le ferie, e quindi si trova in un momento molto molto delicato. Non è una battuta. Non ne abbiamo parlato approfonditamente. La nostra sindaca è andata a New York. Bene, bene. Immaginate che bellezza, no? Come ci presentiamo noi a New York. Bene. Ha parlato col sindaco Mad Maddami, che anche lui appartiene ad un'area, diciamo, di sinistra, progressista, lo sapete, musulmano, ma che meraviglia. E avrà visto, chiesto, cioè New York, quanti, tu che sei pratico calcinai di città grandi, 12 milioni di abitanti, se tanto mi dà tanto, noi che abbiamo i materassi sotto casa, in via Cantore, conferiamo le lavatrici, se tanto, 4 milioni? Ah, 8 milioni, se tanto mi dà tanto, se noi che siamo 500.000 conferiamo il materasso, la lavatrice, la camera del bambino, la cabina telefonica, li rottamiamo in via Cantore, immagino che in una città quante volte più grande della nostra, 8 milioni diviso 5 fa 40 volte più grande della nostra, immaginiamo povera New York com'è. E quindi avrà chiesto la sindaca, dice, ma madami, dove conferite, avete l'inceneritore, la rumenta, dove la buttate, per dire, gli autobus come fate a farli, avrete anche voi l'orario estivo, i bambini di New York faranno le vacanze anche loro, come fate, ce la fate, oppure probabilmente stanno ancora peggio di noi, allora potremmo essere noi a dare dei consigli ai newyorkesi, no? Penso, non lo so se questo è avvenuto. Brevissima pausa, a tra poco.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
2: Peggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
3: Non attaccano, non attaccano.
4: Ma cosa vuoi?
3: Non sto dicendo a voi, ma a loro.

0: Allora, bravi, vi ho chiesto la proporzione, mi dite che New York City è 16 volte più grande di Genova. Quindi se noi abbiamo un problema di spazzatura enorme, penso che New York dovrebbe averlo 16 volte più grande. È logico, no? Idem AMT, se noi abbiamo un buco di 200 milioni, New York dovrebbe averlo di 3 miliardi di euro, di dollari. Se è così, dovremmo aiutare New York a... No? Oppure dice, ma come fate voi che noi non... Vabbè, pronto, buongiorno. Ah, mannaggia. Ah, Mario, proprio non... Allora, buongiorno, per la Val Bisagno si parla di Sky Metro e Funivia. Poi i comuni AMT hanno pensato bene di limitare il 14 a Molassana per l'orario estivo, nell'unica valle dove con un solo bus non c'è alternativa. Così Danilo. Grazie per la nuova telefonata, sentivo che stava arrivando. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, dottor Girone.
0: Sì, buongiorno, buongiorno.
1: Sono Rosella.
0: Rosella, allora, buongiorno.
1: Io ho fatto un sogno un giorno di andare...

0: andare a stare una settimana a Monte Carlo.
1: Sì, sì.
0: E qua cosa ho scoperto? Che
1: no.
0: C'è un inceneritore per tutta la sfacciatura,
2: sì.
0: Che arriva anche dall'Italia. Ora mi dica lei, siamo così vicini, non ci potrebbe essere qualcuno che si va a informare? Perché sì, Monte Carlo è una terra di disperati,
1: sì,
0: ma
1: terribili.
0: Noi siamo ancora peggio.
1: Sono tutti, imbruttiti, no? Mamma mia,
0: sì,
1: come sono
0: poi,
1: brutti.
0: Guardi, non le dico. Non ci vorrei stare neanche un
1: attimo. No. Ma poi questo inceneritore, tanto è davanti alla casa del principe. Il principe è invecchiato molto, no? Negli ultimi tempi. Anche quelle donne sugli yacht non sono più belle come un tempo, sono proprio, hanno le rughe deperite proprio con l'inceneritore. Non lo so, bisognerebbe chiedere, saranno scemi, mi dirà lei. Normalmente il ricco, sì, può essere scemo, ma non è cretino. Cioè, normalmente così, il famoso quello di Copenaghen, va bene, quello di Vienna, va bene. Noi non ce la facciamo, adesso una diatriba tra regione e una diatriba pesante, noiosa, tra regione comune, comune regione, noiosa. Il ministro Foti si chiama, che anche lui dice io vivo in Toscana, a 600 metri dall'inceneritore, è un po' rovinato, è un po' invecchiato anche lui, è più giovane di me, però sembra più vecchio, non sto scherzando, il ministro Foti si chiama, è un po' più, sembra più vecchio di me, sarà quello, però dice vivo a 600 metri, la cosa che ha detto dice è normale che il luogo che produce di più abbia il termovalorizzatore vicino, perché ci vogliono meno viaggi, lunghezze di viaggi per portare la rumenta. Se io lo metto a Imperia, 600.000 tonnellate da girare andare a Imperia, se io ce l'ho vicino, poi nel mio giardino, dice, ma non è che uno lo mette nel tuo giardino, non è che te lo mette nel giardino, ci sono delle distanze da rispettare, però ancora non si dice, un po' di inquinamento certo che lo farà, come quello di Monaco, perché sono tutti cretini, come quello di Copenaghen. Però ditemi quanto inquina. Inquina come il 18, un mese dell'autobus 18? Inquina come 20-20? Con quanto inquina? Come inquina? Ditemelo. E a fronte di questo, quanto risparmieremmo se avessimo questo e non portassimo i rifiuti ad... Me lo dite, per favore, invece di litigare su chi... lo vuole, chi non lo vuole, regione e municipio, e non ne posso più. Pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Senta, io volevo dire, lei parla sovente delle zone di periferia sporche, ma qua dice in Albaro la stessa cosa, via Zara, via San Giuliano, eccetera. Ci sono dei maleducati che lasciano le cose, oppure gli uccelli che sporcano, che aprono i sacchetti lasciati in terra,
1: sì.
3: E i gabbiani li aprono, è una cosa incredibile.
1: Certo.
3: E poi non è che ce l'ho un po' con la nostra sindaca che è venuta a vedere Corso Italia. Io ho passeggiato venerdì sera alle 8 con il mio cagnolino e con l'acqua, il pavimento da San Giuliano al Lido era marrone. Io non so se è causa dei ristoranti, io mi sono chiesta se c'è mai qualcuno l'ha pulito. Le stelle quasi, quelle che le stelle del nord, la stella polare, non si vedono più, c'è una sporcizia in Corso Italia, specialmente da San Giuliano e dal Lido, che è una cosa incredibile. Io non so che cosa ha visto questa signora che va forte del...
1: Che?
3: Di sera faccio passeggiata con Corso Italia, la compagnia le manche della Corso Italia che poi è così, ma è trattata in un modo vivibile e segnalante. Voi parlate donne dal mar, ma è una festa tra la statura, ciò che non è tutto, è puro che non è piacere, certo, mettendo non è bucati, c'è spazzatura, però i pavimenti che sono lo sconti non sono operai.
1: Sì. Sì. Sì, non so cosa sia successo in Corso Italia, so che Corso Italia è stata ma recentemente al centro dell'attenzione della giunta con le mattonelle, con i lavori di ripulitura, quindi non so appunto cosa possa essere accaduto, ma peraltro noi dal Baro abbiamo per esempio un'ascoltatrice fedelissima, Olga, che ci racconta tutto quello che non va anche in questo quartiere, notoriamente per bene. Addirittura in un volantino vedo adesso, domani, che la protesta contro Vannacci si sposterà nel quartiere borghese di Albaro. Cioè, ragazzi, ma siamo ancora alla

A dividere i quartieri per borghesi, popolari, ma cioè ad Albaro sono tutti fasci, secondo voi non ci sarà un primario del Partito Democratico, un avvocato del 5 Stelle ad Albaro? No, continuiamo a dividerci in borghesi, cioè roba del Settecento, io non ne posso più, però con viva gioia vi dirò che io domani non vedo l'ora di essere con voi, domani sabato, spero che la stessa gioia la proviate anche voi, quindi domani mi raccomando dalle 10 saremo insieme qui sul primo canale, è la giornata di Vannacci, tra le altre cose, penso che avremo tante cose da dirci. Grazie, arrivederci.

0: 42esimo rally della Lanterna, 11 e 12 luglio, siamo in Val Fontanabuona, che vivrà visceralmente questo evento, è vero Sergio Ferroggiaro, vice sindaco di Lumarzo?
1: Sì, tanto buongiorno, grazie di essere venuti a trovarci. Diciamo che noi come comune di Lumarzo non abbiamo proprio delle tappe, delle prove speciali, ok, però abbiamo i trasferimenti, abbiamo i passaggi, e dato che so che ci sono anche tanti ragazzi sul nostro territorio appassionati di automobilismo e di rally, e quindi comunque vedere passare le macchine è già una cosa bella, interessante, che comunque porta avanti il nome della Fontanabuona e dà visibilità a Lumarzo e agli altri comuni della Fontanabuona.
0: Esatto, lei ha colto proprio lo spirito del rally, al di là della competizione, proprio dare voce, vedete, noi arriviamo,
1: esatto,
0: per
1: bravi,
0: far parlare i paesini, i residenti, le attività commerciali che comunque vivono un indotto importante per il rally.
1: Assolutamente, cioè la Fontanabuona ha bisogno di queste cose, e a volte passano biciclette, a volte altre manifestazioni, il rally è un'altra occasione, un'occasione da sfruttare, e quindi ben venga, e speriamo che sia comunque, anche se ripeto, da noi è solo di passaggio, ma che sia una bella cosa. Comunque.
0: Lei l'ha seguiti anche nella sua giovinezza i rally, che veramente nell'entroterra soprattutto sono sentiti, perché vivono delle curve, dei tornanti, delle salite, delle discese dell'entroterra.
1: Allora, la ringrazio di questa domanda, perché io mi ricordo negli anni 80, quando ero un po' più giovane, addirittura c'era anche un emittente locale di Genova che faceva proprio una trasmissione che era chiamata La lunga notte del rally, no? Dove noi giovani seguivamo tutta la notte gli spostamenti e le varie prove speciali, grazie anche collegati con l'emittente che ci diceva più o meno dove erano le macchine, e io per tanti anni veramente l'ho vissuta in prima persona. Ora la guardo un po' dalle retrovie, però è sempre bello, e ben venga, e speriamo che venga replicato anche nei prossimi anni.
0: Certo, e potrete seguire tutto ovviamente in diretta su Primo Canale. Grazie Sindaco.
1: Grazie a voi della visita, alla prossima, grazie.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Nella giornata di sabato un lieve indebolimento dell'anticiclone permetterà la formazione di qualche temporale di calore sui settori montuosi interni. Bassa la probabilità invece di sconfinamenti sulle aree costiere, dove il clima rimane pienamente estivo. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, una giornata in prevalenza soleggiata, specie sulla costa, ventilazione debole, mare poco mosso, temperature massime intorno ai 30 gradi. Nel pomeriggio però temporali sui settori montuosi, sulle Alpi Liguri. Anche sulla provincia di Savona, situazione simile, una giornata che vedrà qualche annuvolamento sparso al mattino, seguito poi da ampie schiarite sulla costa, rischio di qualche acquazzone temporale nel pomeriggio invece sulle aree interne verso il versante padano. Anche sull'area di Genova, situazione simile, con in prevalenza una giornata soleggiata, almeno nella prima parte. Nel pomeriggio un po' di variabilità interesserà comunque l'Appennino. Sul Tiguglio anche qui la giornata vedrà comunque condizioni ben soleggiate su gran parte delle zone costiere, con temperature tutto sommato tipiche del periodo, massime intorno ai 30 gradi sulla costa, comunque elevata sensazione di afa per la presenza di alti tassi di umidità. Infine sulla provincia di La Spezia, anche qui giornata soleggiata, qualche nuvola sparsa al pomeriggio potrà comunque interessare la Val di Vara, ma con basso rischio di fenomeni. Nella giornata di domenica prevalgono ancora condizioni soleggiate in Liguria, un po' di variabilità potrà insistere soprattutto sulle aree montuose appenniniche, sull'Appennino genovese non escludiamo qualche locale temporale di calore al pomeriggio. Temperature stazionarie, un lieve aumento nei valori massimi intorno ai 31-32 gradi sulla costa.

0: È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.

0: Continuiamo a raccontare il Rally della Lanterna. Questa è la quarta e la settima tappa, la prova speciale del Laccio, mitico passaggio sotto il cavalcavia del Laccio. Sono 4 km 860 metri. E allora direi di andarla a scoprire insieme.
1: Prova ad alto tasso spettacolare, grazie al passaggio sotto al cavalcavia a Laccio, località che dà il nome alla prova speciale. Si parte poco dopo l'abitato di Scoffera, in discesa, sull'SP62. Si affronta tutta la vecchia strada che si percorreva prima che venisse costruita l'attuale statale 45. La sede stradale è larga, qui sono fondamentali le traiettorie e la pulizia di guida. Saranno avvantaggiati i piloti con una guida lineare, che magari hanno avuto trascorsi in pista o nei kart. Si deve sfruttare ogni centimetro di carreggiata per ottenere il miglior tempo. Dalla discesa si passa poi alla pianura e questo tratto può essere osservato dall'alto dal ponte della statale 45.

Una breve salita immette poi in un vero e proprio stadio gremito di pubblico, dove i concorrenti transitano sotto il ponte della statale 45, girando attorno al pilone in una sorta di inversione pensata per aumentare lo spettacolo. Si sale nuovamente, su strada larga con curve veloci in appoggio dall'alta velocità di percorrenza, fino a raggiungere la fine prova in località Cugne.

Finisce qui la quarta e settima prova speciale del Rally della Lanterna. Da qui si saprà il vincitore della 42esima edizione e poi direttamente in Piazza della Vittoria.

0: comunità di Santa.
1: Un autista dell'AMT aggredito in rimessa nella notte. L'interrogatorio per il figlio della donna morta a Sanremo. Di questo e di molto altro parleremo. Ovviamente sempre più vicini, ormai una manciata di ore ci separano dal rally della Lanterna. Ma partiamo andando a salutare Matteo Cantile per parlare, come sempre, come tutti i venerdì, dell'incontro mattutino con il vice ministro ai trasporti Edoardo Rixi. Buongiorno Matteo.
2: Buongiorno a te Tiziana, ovviamente selezionando qualcosa di una lunga chiacchierata avuta questa mattina col vice ministro, e ho selezionato diciamo un aspetto non legato al suo ministero, ma più che altro al suo essere leader politico di un partito a Genova, e quindi il tema della sicurezza, perché nel corso delle ultime ore ci sono state tante polemiche, si sono acuite anche a livello politico dopo la manifestazione di Sestri Ponenti, gli scontri, l'aggressione ai giornalisti e ancora reazioni social un po' scomposte talvolta da parte di alcuni esponenti.

0: politici che hanno, diciamo, portato alla nostra attenzione, all'attenzione della pubblica opinione. Questa mattina Rixi ha parlato di quella che dal suo punto di vista è una situazione emergenziale di sicurezza e si è detto disponibile a tentare di avviare una mediazione con il Ministero dell'Interno per aumentare la quota di polizia, carabinieri e anche esercito a Genova. Possiamo sentire questo passaggio delle dichiarazioni del viceministro Rixi.
1: Purtroppo c'è la sensazione che ci sia una eccessiva tolleranza e un eccessivo lassismo a livello diciamo istituzionale, a livello locale, da parte di un'amministrazione che oggettivamente ha ridimensionato i ruoli della polizia locale per quanto riguarda appunto il presidio dei quartieri, e credo che, io l'ho detto più volte, quello che bisogna fare, io sono pronto anche a dare una mano al sindaco, credo che bisogna chiudere un accordo col Ministero dell'Interno per potenziare gli agenti di polizia e carabinieri e tornare a mettere anche, come c'era in passato, gli alpini nel centro storico, la presenza anche dell'esercito con le strade sicure, però ovviamente con una grande collaborazione. Anche l'aver detto togliamo i taser che erano testati dalla polizia municipale non è una sensazione di, come posso dire, un'attenzione forte a un fenomeno, quello della sicurezza urbana, che purtroppo a causa anche dell'immigrazione degli ultimi anni, a causa anche di una società che spesso, come posso dire, ha esempi non edificanti anche sui social, sta creando grossissime tensioni, soprattutto oggi anche da parte di bande minorili.
2: Il prossimo giovedì 16 luglio arriverà la sentenza per il crollo di Ponte Morandi, primo canale che ha seguito dai primi istanti del crollo. Ci sarà e seguirà la giornata dedicata proprio alle 43 vittime del crollo di Ponte Morandi. Abbiamo sentito ieri, a una settimana dalla sentenza, Emanuel Diaz, fratello di Henry, una delle 43 vittime. Lui è sempre stato presente in ogni udienza del processo, così come in ogni udienza dei due incidenti. Probatori. Oggi che cosa direbbe al fratello Henry? E lo abbiamo chiesto, sentiamo.
3: Henry non ti ha abbandonato, tuo fratello non ti ha proprio abbandonato, è riuscito a trovare le porte, forse sei stato te a darmele per non abbandonarti, per garantirti almeno delle risposte e per poter dirti puoi riposare in pace. Non cambia purtroppo il momento iniziale, perché infatti questa lotta non è soltanto per la verità e per garantire comunque un rispetto alle vittime, alla vita in generale, ma è anche per cercare di costruire una versione della sicurezza diversa. È stata una tragedia, sì, il 14 d'agosto del 2018, ma ci sono stati tanti elementi molto sgradevoli nelle ore successive, nei mesi successivi, negli anni successivi, perché è vero che si parla di un processo durato 4 anni, ma spesso ci dimentichiamo di elencare gli altri 4 anni dedicati agli incidenti probatori. Il momento peggiore è stato quando il signor Luigi, cioè l'autista del camion della Basco, Fiorillo Luigi, venne a raccontarci gli ultimi attimi prima della tragedia. Infatti c'è stata una frase che ha distrutto una parte dentro di me, quando lui spiegò che si salvò perché una vettura gialla lo sorpassò, lo costrinse a rallentare quel poco che basta per salvarsi la vita. In quella vettura gialla viaggiava mio fratello, quindi paradossalmente l'ultima azione involontaria di mio fratello fu salvare una vita.
2: E sono emerse veramente dei dettagli, veramente crudeli e cruenti sulla morte della piccola Beatrice a Bordighera. Era denutrita da oltre un anno e diversi erano i traumi sul suo piccolo corpo.
4: Si poteva salvare, e questo è il dato più sconvolgente che emergerebbe dall'autopsia sulla piccola Beatrice, la bimba di 2 anni trovata morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. Secondo gli accertamenti medico-legali, un tempestivo intervento dei soccorsi avrebbe potuto evitarne la morte. L'esame, eseguito su incarico della procura, attribuisce il decesso a una grave emorragia cerebrale provocata da un colpo alla testa inferto nelle 48 ore precedenti. Quando la bimba ha iniziato a stare male, si trovava per

0: Rinaldo con la madre, le sorelle e il compagno della donna. L'autopsia ha inoltre rilevato altre due emorragie ai reni e all'intestino e una grave condizione di malnutrizione. Per la morte della piccola restano in carcere la madre Emanuela Iello e il compagno Emanuele Iannucci, accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti. Le conclusioni definitive della perizia devono però ancora essere depositate in procura.
1: Sopralluogo ieri a Genova nel quartiere Diamante, a Genova appunto del ministro per il PNRR Tommaso Foti insieme al presidente della regione Liguria Marco Bucci e l'assessore all'edilizia e alle politiche abitative Marco Scaiola, alle tre nuove palazzine costruite al posto delle dighe di Begato grazie ai fondi PNRR.
2: I lavori vanno avanti spediti, ancora ci sono gli ultimi dettagli da sistemare, ma dopo l'estate i primi abitanti potranno entrare nelle nuove palazzine sorte al posto di quello che era stato definito un ecomostro. 5 anni di lavori e un investimento complessivo di oltre 35 milioni di euro. La trasformazione di Begato si è compiuta in 3 tappe, il trasferimento di 374 famiglie in alloggi recuperati, la demolizione di 175.000 metri cubi delle vecchie dighe e oggi è in corso la terza fase con la consegna al quartiere di 3 nuove palazzine sostenibili con 60 appartamenti, una caserma dei carabinieri, nuovi spazi aggregativi e 224 alloggi riqualificati grazie ai fondi del PNRR.
3: Questa zona verrà completamente riqualificata con spazi verdi, aree sportive e quindi diventerà un quartiere veramente bello, vivibile e un modello che vogliamo portare e stiamo già portando perché dialogo anche con le altre regioni coordinando il tavolo nazionale delle politiche abitative, un modello che stiamo esportando in tutta Italia.
2: A Genova l'obiettivo è arrivare a rigenerare e riqualificare anche le lavatrici di Pei e la zona del CEP, ma tra i vari problemi legati all'edilizia popolare c'è anche quello del recupero dei tanti appartamenti sfitti, chiusi, per la mancanza di risorse per le manutenzioni. Per questo servono nuove soluzioni e le ipotesi non mancano.
4: Dare la possibilità di diventare poi padroni dell'appartamento, proprietari dell'appartamento. Questo potrebbe essere una grande ipotesi. Nel passato c'era già, negli anni 60 ad esempio si poteva fare.
1: Poi certo, come molte volte abbiamo raccontato con i residenti della zona, lì servono poi dei servizi e servono anche dei negozi. Vado a salutare Andrea Popolano perché ieri c'eri proprio tu lì al sopralluogo e il ministro ha parlato però anche di un altro argomento che nelle ultime ore è molto caldo. Buongiorno Andrea, quale?
5: Sì, buongiorno Tiziana, esatto, un tema molto molto caldo riguarda l'acqua presente all'interno della diga del Brugneto che serve ovviamente la città di Genova e tutti i vari comuni ovviamente della zona ma anche parte del Piacentino. Una discussione su quella che è la concessione tra le due realtà, tra la Liguria e l'Emilia Romagna per quanto riguarda il rilascio dell'acqua necessario con Piacenza che spinge per avere un po' di più rispetto a quella che era la concessione precedente. Da questo punto di vista il dialogo tra le due realtà, quelle regionali, va avanti, come ha sottolineato il ministro Tommaso Foti. Qualche dubbio in più lo mette a quanto pare il comune di Genova e proprio il ministro ha stimolato per trovare un accordo che soddisfi tutti e insomma punzecchiando un pochino il comune di Genova su questo tema. C'è anche da dire che ovviamente per quanto riguarda l'acqua negli ultimi anni non si è mai arrivato a situazioni critiche, il bacino è sempre stato assolutamente ben rifornito, però da questo punto di vista serve un nuovo accordo. Sentiamo le parole del ministro Tommaso Foti.
6: Disciplinare del Brugneto, un disciplinare che è già scaduto e che era stato fatto in allora dal Ministero dei Lavori Pubblici. Dopodiché è chiaro che con la riforma anche del titolo quinto, altro sono le autorità che se ne occupano. Penso di poter dire, per aver sentito in questi giorni sia il presidente De Pascale che il presidente Bucci, che tra le regioni non ci sono problemi di sorta nel trovare un accordo. Forse sarebbe bene che anche altri soggetti, a partire dal comune di Genova, si rendessero conto che è un intervento che tradizionalmente ha sempre portato bene alle due province e anche alle due città.
1: Che tempo farà nel weekend? E poi un'analisi su questa ondata di calore. Sentiamo Elisabetta Del Ponte.

0: ponte di Arpan.
1: Prevediamo comunque cielo sereno, soprattutto al mattino. Al pomeriggio ci possono essere condizioni di instabilità che vanno a movimentare un po' le zone interne della nostra regione, con possibili temporali, fenomeni temporaleschi che si possono formare soprattutto sui rilievi. E più o meno lo stesso anche per domenica, quindi soleggiato con passaggio di nubi

0: notte. Questo più o meno il tempo per il weekend. La prima, anzi diciamo la seconda ondata di calore è stata un po' meno intensa rispetto alla prima che abbiamo vissuto. Questo è stato dovuto al fatto che la temperatura del mare nel frattempo è un po' diminuita. Durante la prima abbiamo avuto sempre la temperatura del mare che era ovunque su tutta la nostra regione sui 28 gradi, mentre in questa seconda ondata di calore che abbiamo vissuto il mare è rimasto sui 25-26 gradi. Questo porta a una differenza perché comunque si formano delle brezze che vanno a raffrescare un po'. La brezza è buona, ma porta anche umidità, che quindi innalza questo valore che, associato alla temperatura elevata, ci porta a soffrire un po' di più e ad aumentare il disagio per caldo.
1: E noi ci fermiamo per qualche istante, poi riprendiamo e poi c'è da parlare insomma di tutto il grande capitolo del Rally della Lanterna ormai alle porte.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Ieri pomeriggio abbiamo raccontato il caos totale provocato dall'incidente in tarda mattinata proprio all'altezza di Arenzano, ma oggi Franco Nativo è andato a raccontarci che cosa si racconta, scusate la ripetizione, sulla spiaggia di Arenzano. Allora andiamo a vedere.
1: Amici di Primo Canale, un ben ritrovati. La nostra estate, l'estate sulle nostre spiagge della Liguria. Oggi siamo nella bella Arenzano, tra qualche istante in compagnia della signora Fabrizia, che viene qui da oltre 50 anni e ci racconterà una storia molto molto divertente. Senta, altre signora stanze. Fabrizia, ma è vero che una volta qui sulle spiagge esistevano anche i playboy?
2: Tanti, tantissimi. Arenzano era famosa per i suoi playboy.
1: Alla faccia!
2: Ce n'erano veramente tanti, tanti ragazzi. Sì, giravano per la spiaggia, puntavano le signore
1: però
2: sposate.
1: Però mi diceva che lo facevano con grande classe
2: molta
1: ed eleganza.
2: Molta discrezione, molta. Sì, sì, puntavano le signore sposate che avevano i mariti a Milano, a Torino, sul basso Piemonte.
1: Ma qualcuno riusciva poi a concretizzare?
2: Tutti, guardi,
1: alla faccia.
2: Tutti quanti, perché eravamo giovani e non per dire, ma eravamo un bel gruppo, eravamo tutte belle e tutti belli.
1: Signora Fabrizia, prima di salutarci, tanto grazie, vogliamo augurare una buona estate un po' a tutti.
2: Grazie.
1: E qual è il segreto per vivere una bella estate?
2: Ah, guardi, un segreto per vivere una bella estate è questo, cioè stare tranquilli, sereni, prendere il sole, avere tanti amici, tante amiche, come io qua in questo stabilimento,
1: certo,
2: dopo 55 anni.
1: Signora Fabrizia, grazie davvero.
2: Ma grazie
1: di cuore.
2: A voi.
1: Ci rivediamo tra altri 50 anni?
2: Speriamo. Ben volentieri, certamente.
1: Giornata splendida, meravigliosa, senza un filo di vento. Oh, ma qui vedo un volto noto, Cristina, quella che tutti i giorni ci dice che tempo farà, come sarà. Allora, tanto cosa fai qui?
3: Beh, mi godo qualche giorno di ferie e mi godo anche l'anticiclone a proposito di meteo.
1: Ecco, a proposito di meteo, senti, ci avviciniamo al grande weekend. Che weekend sarà, Cristina?
3: Sarà un weekend, come abbiamo visto, segnato dal gran caldo, ahimè, dall'arrivo dell'anticiclone. Ma si prevedono anche dei temporali di calore sulle alture, quindi specificatamente sui versanti padani di Ponente e di Levante. Tanto per essere precisi,
1: ecco,
3: anche in ferie.
1: Mi raccomando, senti, ma quando arriverà? Qui bisogna fare la,

0: Della pioggia.
1: La pioggia per ora, c'è tempo per la pioggia, siamo segnati insomma da queste grandi, da queste altissime temperature, da questo grande anticiclone che sta interessando l'Europa intera, compresa.
0: Senti l'Italia. Cristina, in conclusione vogliamo augurare a tutti una buona estate, un'estate di sole, di mare, di serenità.
1: E un'estate di caldo, ahimè.
0: Grazie Cristina.
1: Buona giornata a tutti.
2: Che belle queste immagini di chi si può godere la spiaggia, il sole, ma questo weekend ormai alle porte significa per Primo Canale 42esima edizione del Rally della Lanterna. Allora, tutti i giorni ne abbiamo parlato in queste ultime settimane, si avvicina a questo momento. Vado a salutare Lucrezia Marini. Ciao Lucrezia.
3: Buongiorno Tiziana, il weekend è arrivato, ci siamo, ma oggi non sarò io a parlarvi del Rally La Lanterna, ma lascerò la parola a Stefano Bertuccioli che è intervenuto questa mattina, Primo Mattino con Evo Perasso, e ci ha un po' raccontato come si svolgerà questo weekend adrenalinico. Sentiamo le sue parole.
4: Gli 87 equipaggi iscritti sono già tutti arrivati a Genova, perché oggi ci saranno le ricognizioni del percorso che si fanno con le autostradali, quindi nel rispetto del codice della strada, e quindi oggi sarà una giornata importante soprattutto per l'entroterra, perché tutti gli equipaggi passeranno sulle prove e avranno anche tempo, perché hanno tutta la giornata, avranno anche tempo per fermarsi, per gustare i nostri prodotti tipici e per ammirare le bellezze del nostro entroterra. E il programma sarà poi condensato domani e dopodomani. La giornata di sabato prevede le verifiche al mattino nella zona dello stadio e all'interno, le verifiche sportive all'interno dell'Istituto Firpo Buonarroti, che tutti gli anni ci ospita, e poi sarà allestito il parco assistenza nel piazzale antistante lo stadio, e nel pomeriggio finalmente partirà il rally con la prima vera prova speciale a Sant'Eusebio. Poi subito dopo i concorrenti faranno ritorno in Piazza della Vittoria per il riordino, lasceranno le macchine lì parcheggiate tutta la notte, quindi sarà molto bello, perché arriveranno proprio nell'ora dell'aperitivo, quindi a partire dalle 19, e per tutta la notte si potranno vedere tutte le macchine insieme posteggiate in Piazza della Vittoria davanti all'arco, quindi sarà un colpo d'occhio bellissimo anche per i genovesi e per chi passerà di lì.
3: Benissimo, allora io adesso invece voglio dare gli orari delle dirette, perché come abbiamo detto fino adesso Primo Canale seguirà tutto l'evento dall'inizio alla fine con una produzione eccezionale, ma iniziamo sabato mattina alle 10 con la diretta e andremo un po' a scoprire il mondo della lanterna, il mondo della lanterna, del rally della lanterna ovviamente, anche per le persone che non sono così affine a questo mondo ma che potrebbero invece diventare dei grandi appassionati. Ma alle 11 inizia l'emozione, perché ha il via lo shakedown che durerà più o meno fino alle 3 di pomeriggio, poi Primo Canale tornerà in diretta alle 17 perché andremo a seguire la prima prova speciale, la prova di Sant'Eusebio. Ma il vero giorno, il clou della giornata sarà domenica, che è il giorno in cui vi saranno addirittura 6 prove speciali. Ma non saranno 6 prove diverse, saranno 3 prove speciali che si ripeteranno 2 volte. Inizieremo la mattina alle 8, perché proprio alla mattina prestissimo si avrà la prima prova speciale della giornata, che è Portello. Poi passeremo alla prova speciale del Brugneto e infine quella di Laccio. Finito tutto si tornerà a Piazza della Vittoria e poi si ripartirà nel pomeriggio verso le 14.45 per ripetere tutte e 3 le prove, Portello, Brugneto e Laccio. E alla conclusione di tutto ciò, che più o meno arriverà alle 5 di pomeriggio, si tornerà in Piazza della Vittoria per la premiazione e la consegna dei trofei. A te Tiziana.
2: Grazie, grazie Lucrezia. Non so se sia già pronta Elisabetta Biancalani, se no andiamo... È pronta, grazie, grazie alla regia di Alessio Calcinai e di Mario Boccuni. E allora vediamo Elisabetta Biancalani dove si trova oggi, che cosa ci racconta. Buongiorno Elisabetta.
5: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Io mi trovo nella sede della FIT CISL a Genova. Ero venuta qua con Mauro Scognamillo, segretario regionale, per parlare un po' delle aspettative per il porto di Genova, che si prepara a vivere un po' una piccola pausa estiva. Però c'è un'altra notizia che riguarda sempre il settore dei trasporti della FIT CISL e che riguarda ancora una volta, posso definirlo, l'allarme sicurezza che ha coinvolto un autista di un autobus questa notte. Cos'è successo, Mauro?
6: Buongiorno a tutti, questa notte un autobus della linea dell'1 proveniente da Voltri, mentre stava rientrando nell'autorimessa di Cornigliano, l'autista si è accorto che c'era ancora un passeggero addormentato all'interno della vettura. L'autista ovviamente è andato da

0: la persona a svegliarlo chiedendole di scendere. C'è stata una reazione molto violenta che ha mandato questo povero lavoratore al pronto soccorso.
1: Cosa gli ha fatto?
0: Gli ha dato dei pugni sulla faccia sostanzialmente. Quindi
1: Che ore erano?
0: questa notte sarà stata l'una più o meno. Quindi questa è l'ennesima situazione, se vogliamo dirlo, drammatica che i lavoratori si trovano a vivere. È una situazione non più sostenibile. Noi chiediamo che ci siano degli interventi. Ovviamente a supporto di questo nostro momento così difficile che viviamo, perché le aggressioni sono costanti, fortunatamente spesso e volentieri sono solo verbali, anche se anche queste fanno male. Però con questa non si può più tollerare e abbiamo dichiarato 4 ore di sciopero.
1: Questa sera? Dalle
0: Questa sera, alle
1: 22?
0: 22.
1: Che cosa chiedete voi? Perché cosa si può fare concretamente perché un fatto come questo non succeda?
0: Purtroppo la situazione parte da distante, lo sappiamo. Ci vorrebbe un'educazione civica migliore, ma questa purtroppo non possiamo
1: Certo.
0: crearla né sostituirla nelle menti delle persone. Noi abbiamo bisogno che ci siano dei controlli maggiori, che le forze dell'ordine siano più interessate a fare dei controlli perché queste persone che lavorano soprattutto negli orari notturni, abbandonate a se stesse, si trovano spesso e volentieri in queste situazioni. Fortunatamente non diventano sempre così drammatiche, ma purtroppo ne abbiamo vissute di così drammatiche, purtroppo anche peggiori.
1: L'aggressore più o meno di che fascia di età era? Era
0: Ma
1: italiano, era straniero?
0: sì, era italiano, almeno credo,
1: Medietà.
0: perché sinceramente non lo so, media età, quindi non giovanissimo e non anziano, una persona.
1: Prognosi per l'autista?
0: Ma qualche giorno,
1: Ok.
0: sì,
1: Lo
0: non.
1: sciopero è di tutti i sindacati o solo della
0: Sì,
1: CISL? Tutti i
0: assolutamente.
1: sindacati dalle 22 di questa sera per 4 ore, quindi fino alle.
0: Certo.
2: Grazie, grazie Elisabetta. Adesso andiamo al Museo del Ferro di Masone, dove si imparano le antiche lavorazioni. Ne ha parlato nell'ultima puntata di Viaggio in Liguria Franco Nativo.
3: Abbiamo parlato, Tommy, di questa meravigliosa vallata con una storia straordinaria alle spalle, il mondo del ferro. Tanto qui siamo all'interno di una delle tante sale, tanto vi consiglio di venire a vedere questo museo perché merita, merita, merita. Poi alla fine vi diremo anche quando, come, perché, quando è aperto e quando si può venire a vedere. Allora, Tommy, qui abbiamo una parte naturalmente della
4: Sì,
3: storia, no?
4: diciamo che questa è un po' la storia veramente del ferro, cioè si parte dalla pietra di ferro che è questa, che è pesantissima,
3: Mamma mia, fammela
4: che
3: sentire.
4: veniva dall'isola ecco, questa veniva
3: Arrivava da dove?
4: dall'isola d'Elba.
3: Ok.
4: Praticamente c'erano delle barche chiamate Leudi che avevano la capienza di un container, praticamente. Caricavano la nave, la barca, chiamavano e arrivavano al porto di
3: Ok.
4: Voltri. Al porto di Voltri c'erano i signori, i commercianti,
3: Quelli che avevano i
4: esatto, che
3: soldini.
4: gestivano tutto. A quel punto cosa succedeva? Arrivavano da Masone,
3: Sì.
4: donne, molte donne anche, che si caricavano sulle spalle queste pietre qui
3: Mamma
4: pesantissime.
3: mia.
4: I più fortunati avevano gli asini.
3: E questi se li facevano invece a
4: E
3: piedi?
4: facevano tutta la via da Voltri fino a Masone,
3: Pazzesco.
4: arrivavano qui. E perché a Masone? Perché Masone era famosissima, era fortunata perché aveva tanta acqua,
3: È ovvio.
4: aveva tanto legno e quindi
3: Che
4: faceva.
3: servivano per il
4: No,
3: movimento,
4: il legno serviva per fare praticamente veniva fatto il
3: no?
4: carbone
3: Certo,
4: di
3: però
4: legno.
3: l'acqua veniva anche usata ovviamente
4: Esatto.
3: per tutti i
4: C'era il
3: movimenti.
4: carbone di legno, c'era anche poi
3: Incredibile.
4: c'erano tante ferriere e nelle ferriere si lavorava il ferro.
3: E pensate che questo è solo l'antipasto, perché adesso, tanto ti faccio posare un attimo quella pietra perché pesa 150 kg. Poi dietro di cos'è
4: E
3: questo?
4: questo è il carbone di
3: Ah, il
4: legno,
3: famoso carbone di
4: che è
3: legno, guardate.
4: leggerissimo
3: Questo sì, questo
4: questo.
3: sì. E ovviamente anche questo c'ha tutta la sua
4: Sì,
3: storia, come abbiamo detto.
4: sì, veniva fatto nelle legnaie e quindi praticamente veniva creato questo che serviva poi per alimentare le fucine e via dicendo.
3: Adesso ci andremo anche nella zona delle fucine, vedrete che meraviglia, tanto alle nostre spalle. Adesso vi facciamo vedere un po' di oggetti, andiamoli a vedere insieme. Tommy, veramente avete un po' di tutto. Questa, ad esempio, è una mantice da fucina del
4: Sì,
3: 1800.
4: questo qui è un mantice della fucina, serviva come come tutti i mantici, a fare alimentare il fuoco, cioè l'aria praticamente alimentava il fuoco, la fiamma, e consentiva quindi di tenere la fucina viva e per fare poi tutte le lavorazioni.
3: Poi qui per terra c'è un po' di tutto, no?
4: Sì, sono tutte lavorazioni di barre e anche di pin che venivano usate per prendere il ferro, ecco. Chiodi.
3: E poi i famosi chiodi di Masone, che mi dicevi che hanno una parte.

0: particolarità,
1: sì,
0: qual è?
1: I quattro colpi, con quattro colpi facevamo la testa.
0: Ah, ok, non più di uno.
1: No, quattro.
0: Quattro secchi. Quattro,
1: infatti se si vede bene ci sono quattro scanalature.
0: È vero. Allora, signore e signori, questo che cosa serviva?
1: Questo era, lo usavano i dentisti.
0: Addirittura?
1: Sì, qui ci mettevano praticamente le composizioni per fare le paste per i denti.
0: Sì,
1: li
0: poi
1: mettevano qui dentro e poi facevano il suo lavoro qua.
0: Ma
1: e quindi li amalgamavano.
0: Incredibile, pazzesco. Pensate un po' voi che vi lamentate adesso dei dentisti. Va bene, pensate che non è ancora finita, poi come vedete tantissimi, tantissimi tipi anche di serratura, giusto Tommy?
1: Sì, serratura, poi ci sono quelle cose là che voi non sapete. Sapete cosa sono quelle lì?
0: Ma assolutamente no.
1: Cos'è? Servono per tostare le castagne.
0: Ah,
1: le
0: okay.
1: Mettevano le castagne dentro a quegli involucri e poi li mettevano nella stufa e tostavano.
0: Bellissimo. E pensate che non è ancora finita. Signori, guardate questa meraviglia, sempre qui al Museo Tubino di Masone. Tommy, questa è meravigliosa, è un'inferriata che però ha una particolarità.
1: Sì, perché qui non ci sono punti di saldatura.
0: Ah!
1: Questa è un'inferriata eseguita col metodo della bollitura.
0: Che sarebbe?
1: Praticamente loro fondevano il ferro scaldandolo insieme,
0: sì,
1: e quindi poi lo amalgamavano. Quindi se voi vedete questi pezzi,
0: sì, non c'è nessun tipo
1: non c'è di saldatura, quindi, e questo è un grande capolavoro, perché tutto quello che vedete non c'è, cioè,
0: poi
1: non
0: guarda tutti i rigori che ci hanno fatto.
1: Esatto.
2: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale, arrivederci.

0: Ci siamo, questa è la partenza della prima prova speciale di Sant'Eusebio, un percorso di 2 km e 300 metri che prenderà il via alle ore 18 dell'11 luglio. Stesso percorso dello Shakedown dalle 11 alle 15, sempre di sabato. Insomma, andiamo a vivercela insieme.
1: Prova speciale disputata per la prima volta nel 2024 in occasione del ritorno in città del Rally della Lanterna dopo 10 anni di assenza. Prova speciale inedita, una delle poche in Italia ad essere inserita in un contesto cittadino senza essere una prova spettacolo. I concorrenti percorrono via Montelungo che dalla frazione di Sant'Eusebio, sulle alture della Bassa Val Bisagno, conduce a Bavari. Passaggio spettacolare su un dosso, si vedranno molte auto staccare tutte e quattro le ruote da terra. Il fondo asfaltato si presenta in ottime condizioni ed è stato sistemato lo scorso anno.

0: si tratta di una prova corta, che non lascia molto spazio ad interpretazioni e su cui i distacchi tra i concorrenti saranno ridotti. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione fin dai primi metri, per non perdere decimi preziosi ed entrare subito nel ritmo gara.
1: Qua finisce la prima prova speciale di Sant'Eusebio e lo Shakedown. Finisce proprio qua, in un tornante, molto probabilmente molti lo faranno in modo spettacolare.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Dal 14 agosto 2018 Primo Canale segue i familiari delle 43 vittime del Ponte Morandi, le loro storie, la loro battaglia con Michele Varì, il processo che sta per arrivare ad una prima sentenza. Sarà giovedì 16 luglio, una giornata che Primo Canale vivrà in diretta e che dedicherà alle 43 vittime. Vado a salutare Egle Possetti, Presidente del Comitato Ricordo Vittime Crollo Ponte Morandi. Buongiorno Possetti.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Possetti, senta, siamo a pochi giorni da una sentenza attesa da anni. Con quali emozioni sta vivendo queste giornate e questo momento così carico di significato per voi?
1: Beh, ovviamente c'è tanta attesa. Abbiamo tante aspettative, ma anche tanta tensione per, insomma, quello che potrà essere il riscontro dei giudici. E abbiamo, diciamo, molta apprensione. Pensiamo anche però con un po' di fiducia a tutto quello che è stato fatto in questi anni, all'impegno di tante persone, e quindi siamo anche un po' fiduciosi nel risultato che dovremmo avere il giorno 16. Però fino a quel momento non, come dire, restiamo con il cuore appeso a un filo.
0: In questi anni così lunghi, Possetti, cosa ha significato portare avanti la memoria delle 43 vittime ogni giorno, anche nei momenti più difficili?
1: È stata una grande fatica. Una grande fatica perché noi ci siamo messi in gioco. Ci siamo messi in gioco con tutte le energie che avevamo a disposizione, e io ovviamente, come voi ben sapete, come presidente ho avuto un ruolo più intenso. È stato molto faticoso perché ogni tanto poi, insomma, tutte le problematiche che da quel giorno sono nate ti avrebbero portato a dare un taglio anche al tuo impegno. Però è dove dobbiamo essere, dove siamo, e l'impegno che portiamo avanti per loro, e non potremmo essere da altre parti.
0: Senta, lei ha perso sua sorella, suo cognato, i suoi nipoti, due nipoti nella tragedia, e in questi anni il suo dolore personale è diventato un po' anche un dolore pubblico, una battaglia pubblica. Le è costato portare, diciamo, questa sua ferita personale e privata in un impegno per tutti, o è stato invece proprio la forza che è riuscita a trovare?
1: Diciamo un po' tutti e due. Sicuramente la forza è arrivata da loro, perché io non avrei mai potuto permettere a me stessa di non fare quanto umanamente possibile per cercare di avere giustizia, e glielo devo e tutti noi glielo dobbiamo. E per me è stato determinante avere al mio fianco mia sorella, che comunque, come ben immaginerete, in una famiglia queste non sono le uniche problematiche, e avere lei al mio fianco è stato determinante. Anche nei momenti più difficili, e quindi niente, tutti insieme ce l'abbiamo fatta fino a qua.
0: Ce l'avete fatta tutti insieme, ce l'ha fatta anche lei, che insomma è il volto di questa battaglia, una battaglia che per voi è la richiesta di verità e di giustizia. C'è qualcosa che si sente ancora di voler dire prima della sentenza, proprio per questa richiesta, no? Che non è solo voglia di vendetta, mai si è sentito parlare da voi, dal comitato, di vendetta, ma anzi come questa tragedia possa e potesse insegnare qualcosa perché non accada più.
1: Sì, questo è stato un po' uno dei nostri scopi principali ed è quello che porteremo avanti sicuramente quando la parte

0: processuale sarà finita. È vero che mancano ancora un po' di anni alla fine completa, però il fatto di fare prevenzione, il fatto che questo abbia aperto, come diciamo sempre, il vaso di Pandora di tutto quello che non è stato fatto, è proprio un po' il nostro impegno civile per far sì che non accada più e che altre famiglie purtroppo non debbano provare quello che stiamo passando noi. Perché gli anni non possono cancellare il dolore, non possono cancellare il ricordo, possiamo solo avere un po' di sollievo impegnandoci e cercando di far emergere prima di tutto la verità, e nel nostro paese dove non è mai molto semplice. Credo che in questo caso ci siano stati alcuni elementi determinanti che poi ricorderemo nel dettaglio nella nostra conferenza stampa a valle della sentenza, che hanno contribuito positivamente a questa vicenda. E io ho tanta trepidazione, tanta ansia, ma anche fiducia.
1: Una conferenza stampa che seguiremo ovviamente in diretta. Possetti, qual è stato il momento per lei più difficile di questi anni, i due incidenti probatori e poi il processo?
0: Il difficile è stato, diciamo, la continuità di questo, nel senso essere per quanto possibile, perché c'è il lavoro, ci sono le problematiche familiari, c'è la distanza nel nostro caso.
1: Certo.
0: E è stato difficile, pensare che in certi momenti non potevamo essere presenti. È stato difficile a volte essere presenti in quell'aula. Perché comunque ovviamente abbiamo sentito delle cose che non avremmo mai voluto sentire, abbiamo visto delle cose che non avremmo mai voluto vedere, però questa continuità è stata la cosa più difficile. Non c'è stato un evento particolare, ma la difficoltà di andare avanti, di attendere e di avere la pazienza di attendere e la lucidità di attendere nel modo corretto.
1: C'è secondo lei una promessa che l'Italia deve ancora fare alle 43 vittime e a voi familiari?
0: Secondo me la promessa che lo Stato, per la sua parte, con i suoi rappresentanti in Parlamento, i suoi rappresentanti tecnici che lavorano nei ministeri, che lavorano in tutte le istituzioni, debbano fare tutto il possibile affinché questo sia un evento irripetibile. E questa è una cosa che noi non crediamo, che sia ancora matura. Non lo crediamo sinceramente. E ci sono stati passi avanti, ma c'è ancora troppa sottomissione a certi interessi. E quindi noi vogliamo che lo Stato alzi veramente la testa e non sia sempre chino. Questo è quello che vorremmo.
1: O se ti sente in conclusione, c'è una frase, un pensiero, qualcosa che lei porterà dentro quell'aula nel momento della sentenza? Se l'è immaginato quel momento?
0: Eh beh, loro.
1: Grazie. Grazie ad Egle Possetti, sarà una giornata lunga anche per noi e credo, così come per voi, arrivare, diciamo, così vicini a questa sentenza, quello che sembrava così difficile, così impossibile. Ci sono stati dei momenti che abbiamo vissuto insieme che sembrava quasi impossibile arrivarci, vero Possetti? E invece ce l'avete fatta.
0: Sì, ce l'abbiamo fatta non da soli, con tante persone e con voi anche.
1: Grazie, grazie ad Egle Possetti, presidente del comitato vittime crollo di Ponte Morandi. Un abbraccio a lei e a tutta la sua famiglia. Ci vediamo giovedì.
0: Grazie, grazie, buongiorno.

0: 42esimo rally della Lanterna, 11 e 12 luglio, siamo in Val Fontana Buona perché il rally della Val Trebbia è della Val Fontana Buona. Paolo Corsiglia della Camera di Commercio, lei è entrato già nell'atmosfera pienamente, lo vedo dalla sua maglietta.
1: Certamente, buongiorno, anzi siamo molto contenti che passi qua il rally della Lanterna, come tutti gli anni. È un'iniziativa importantissima che parte da Genova e poi si dirama tutte le nostre valli, ovviamente portando un'animazione sul territorio, ecco, fondamentale.
0: Infatti non è solo per gli appassionati, intanto il rombo dei motori, tutte queste bellissime auto attirano anche chi magari di solito non segue rally, ma è soprattutto la possibilità anche di far conoscere l'entroterra.
1: Sì, certamente, questo è fondamentale. Tante attività ovviamente lavorano anche durante le giornate del rally e anche durante le giornate prima del rally, perché ci sono le varie prove che vengono utilizzate per il percorso. Quindi siamo molto contenti di questa iniziativa, di questa realtà che la Lanterna Rally insieme a tutti i vari player, tra cui la Camera di Commercio, porti sul nostro territorio. Ecco.
0: Lei è appassionato, lo segue da quando è giovane?
1: Beh, certamente. È sempre stata appassionata di motori, quindi sono molto contento per questa importante iniziativa.
0: Ha mai guidato? Ha mai sognato?
1: No, io ho navigato nei rally storici, ecco.
0: Quindi
1: con macchine storiche, ovviamente adesso c'è tutta questa evoluzione moderna con altissima tecnologia e altissime macchine e con veramente molto molto bello lo spettacolo, ecco.
0: Ecco, come ha detto, magari anche attività commerciali che di solito sono chiuse in quei giorni aprono, so che si moltiplicano anche le ordinazioni nelle vari bar, ristoranti, perché si aspetta un fiume di gente.
1: Sì, certo, c'è tanti appassionati che vengono a vedere e ovviamente si dislocano sul percorso sia in Fontana Buona che di là in Val Trebbia. Abbiamo avuto dei riscontri anche negli anni scorsi molto positivi e speriamo che ovviamente il tempo permettendo siano anche quest'anno positive le presenze del pubblico, e mi dicono che ci sarà una nutrita squadra di piloti, quindi abbiamo già tante iscrizioni.
0: Lei ha già deciso in che curva andare a vedere, in quale punto, si deve ancora un po' orientare?
1: No, non ho ancora deciso, non so se farò magari una parte di percorso insieme agli organizzatori e quindi vedremo ancora dove posizionarci. Comunque saremo sul percorso, certamente.
0: E allora evviva il rally della Lanterna, 11 e 12 luglio.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can
6: with Palsy. Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
7: Donare sangue
8: significa fare qualcosa di grande.
7: Insieme.
6: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. Sopralluogo a Begato alle 3 nuove palazzine costruite al posto delle dighe. In poco più di 5 anni nel quartiere Diamante, che prima era il simbolo del degrado genovese, sono stati investiti oltre 35 milioni di euro per uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana a livello nazionale. Visita le aree marine interessate dalla realizzazione

0: costruzione della nuova diga foranea del porto di Genova. La fase A sta procedendo secondo il cronoprogramma e sono stati posati 26 dei 73 cassoni previsti entro l'estate del 2027. Per la fase B è partita la produzione delle colonne di consolidamento. L'infrastruttura, che avrà una lunghezza di 6,3 km, permetterà l'ingresso e la manovra di navi porta container lunghe fino a 450 metri e delle grandi navi da crociera world class. Sono 70 i nuovi agenti della Polizia di Stato assegnati alla Liguria. Nel dettaglio 34 alla Questura di Genova, 13 alla Questura di Savona, 9 al Commissariato di Alassio, 7 alla Questura della Spezia e 7 alla Questura di Imperia. Un rafforzamento significativo per rendere ancora più efficace l'attività di prevenzione e controllo a tutela della sicurezza dei cittadini. Si è concluso il progetto Housing First, finanziato con 500.000 euro di risorse dal PNRR, che ha permesso di recuperare e rendere disponibili 7 alloggi tra Bordighera e Valle Crosi al Mare, destinati a persone in condizioni di estrema fragilità. È partita la campagna di sensibilizzazione di Regione Liguria contro il drink speaking, il fenomeno dell'aggiunta di alcol o sostanze nelle bevande all'insaputa della persona. Il progetto prevede la realizzazione di un video di sensibilizzazione dedicato ai giovani e di un webinar per le famiglie. Parallelamente, AS 3 e AS 4 distribuiranno volantini e locandine in oltre 300 farmacie di Genova e provincia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Il 16 luglio, con la sentenza di primo grado per il processo del crollo di Ponte Morandi, non sarà solo una giornata che metterà in qualche modo un punto per i familiari, per chi ha perso la casa, ma sarà anche un momento di trauma collettivo che si ricomporrà? Allora, ne parliamo con Elisabetta Graziano, coordinatrice del gruppo Psicologia dell'Emergenza, Ordine dei Psicologi della Liguria. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Dottoressa, senta, a pochi giorni dalla sentenza, che cosa può rappresentare questo momento dal punto di vista psicologico, intanto per i familiari delle vittime che da anni aspettano una risposta?
2: Certo, i familiari intanto sono quelli che sono stati colpiti in maniera più forte, più devastante da questo evento, e ognuno può reagire in maniera diversa, nel senso che c'è chi prova tanta rabbia, c'è chi invece ha speranza che possa esserci giustizia per i propri cari, che ci possa essere in qualche modo trovare una responsabilità, no? Per
1: certo.
2: Dare e quindi ognuno reagirà in maniera diversa. Sicuramente un primo step di giuridico è un aspetto che è diverso rispetto all'elaborazione, cioè sono due cose diverse. Un conto è l'elaborazione del lutto e un conto è arrivare a questo primo step giuridico. Le due cose, come dire, lo step giuridico non aiuta l'elaborazione del lutto. Cioè lo può favorire ma non l'aiuta, nel senso che sono due livelli diversi. Sicuramente per qualcuno può dare la sensazione di essere giunti, come dicevo prima, no? Abbiamo in qualche modo la responsabilità, abbiamo fatto giustizia. Per altri invece può rappresentare una grossa difficoltà, perché è come se tutte le energie che abbiamo messo finora, no? Per arrivare a trovare la responsabilità, il perché, vengono meno, perché in qualche modo si ferma. Poi ci saranno anche gli altri gradi di giudizio, quindi non è ancora finita purtroppo, però diciamo che l'iter giuridico e l'elaborazione del lutto hanno due strade diverse. Sicuramente il fatto di avere una sentenza che in qualche modo dà una responsabilità, crea, come dire, un senso, no, a quello che è successo, può aiutare la persona che ha vissuto la perdita a dare un senso a un evento così impattante, no, che ancora ha un impatto anche in tutti noi.
1: Una giornata come quella del 16 luglio, quindi l'attesa della sentenza, il ritornare, non perché ovviamente chi abbia perso qualcuno non debba convivere ogni giorno con quella perdita, ma ritornare a quei momenti, ripercorrere anche volti, persone, storie che aveva conosciuto magari in quel momento. Che giornata sarà dal punto di vista psicologico?
2: Molto pesante, probabilmente per alcuni sarà molto pesante, perché sarà rivivere probabilmente tutto quello che è successo

0: durante il crollo, nei momenti dopo, quindi è quello che succede quando noi non elaboriamo un trauma, quindi in qualche modo quando o siamo in fase di elaborazione, basta veramente un ricordo, basta un anniversario. Una commemorazione, qua c'è qualcosa anche di più, perché c'è anche il significato di dare, come dire, un significato a quel ponte che è venuto giù, perché non ce lo siamo ancora spiegati mica tutti, nel senso certo. Che crea un qualcosa di davvero, no?
1: In questi anni molti familiari hanno combattuto per avere verità e giustizia, perché si sente dire spesso no quando ci sono delle morti anche violente, perché questa morte non sia stata vana, perché si possa imparare, perché i nostri cari non siano morti per nulla. Questo quanto è importante nell'elaborazione del lutto?
0: È molto importante, perché intanto una morte di questo tipo è una morte traumatica, che nessuno si aspetta, improvvisa, e già è un tipo, non che ci sia un lutto di serie A, un lutto di serie B, però è un lutto sicuramente più traumatico. Poter dare un senso, poter avere giustizia e poter anche fare qualcosa, no? Imparare qualcosa da quell'esperienza è fondamentale, cioè avere anche la sensazione che una comunità o comunque no, i politici, non
1: sì,
0: so,
1: sì. Le istituzioni, qualcuno abbia capito
0: e abbia preso in carico queste persone è fondamentale.
1: Senta, dicevo all'inizio che il crollo non ha colpito solo le famiglie, ma ha colpito chi ha perso una casa, chi ha avuto delle difficoltà economiche, i commercianti, ma poi ha colpito tutti noi, è un trauma collettivo della città. E allora che giornata sarà per la città da un punto di vista psicologico?
0: Ognuno, come dire, si ricorderà sicuramente cosa stava facendo quella giornata lì. Succede anche a noi che siamo intervenuti come psicologi, e come dire, si riattivano tutte quelle emozioni che abbiamo vissuto in maniera più o meno diversa. La cosa che succede è che un evento di questo tipo ha sicuramente lasciato nella popolazione un senso di paura e un senso di vulnerabilità, perché noi ci immaginiamo che un ponte che facciamo e abbiamo fatto centinaia di volte non possa mai venire giù.
1: Senta, c'è poi il capitolo dei sopravvissuti che si portano questa ferita per tutta la vita, che sono vivi, ma che ovviamente ogni giorno della loro vita ritornano in qualche modo lì. Per loro è una e sarà una giornata diversa questa, oppure in linea, diciamo, con quello che abbiamo detto anche per i familiari?
0: Direi che è in linea, cioè ognuno porta il suo carico, la sua esperienza, ma per ciascuno di noi sarà un ritornare un pochettino lì con le nostre emozioni.
1: C'è in conclusione un'attenzione che noi possiamo avere dopo la sentenza per sia i familiari che chi ha perso una casa o le persone sopravvissute dopo questa sentenza, dopo quello che dicevamo, no, comunque è un punto, anche se poi sappiamo che dal punto di vista giuridico insomma si andrà avanti, però è un primo punto, è la sentenza di primo grado. C'è che cosa che si può fare per stare loro vicini? Forse, lei diceva, per qualcuno potrebbe sentirsi questo vuoto, no?
0: Sì, sì, sì.
1: Quali sono i consigli che potremmo dare?
0: La cosa che è servita anche nei primi momenti quando eravamo lì, che è la sensazione di avere qualcuno che ci sostiene, il senso di appartenenza, il ricordare, il far sì che questa cosa non vada, no, nell'oblio, quindi che sia qualcosa che ci dobbiamo ricordare come città e come comunità. Perché ha rappresentato una ferita enorme.
1: Se dovesse in sintesi rappresentare con una parola, con un paio di parole, quello che psicologicamente sarà quel giorno per tutti noi?
0: È difficile, perché anch'io ero lì.
1: Io non so se lei ne voglia parlare, ma è libera di parlarne, non la voglio forzare.
0: Sicuramente riaffiorerà il dolore. In maniera diversa, ma in ciascuno di noi un po', e soprattutto il senso di vulnerabilità, secondo me la parola è vulnerabilità, perché normalmente noi viviamo e, come dire, abbiamo delle certezze, ma l'essere davanti a un ponte che crolla ci dà proprio il senso dell'incertezza, no? Di una profonda paura, quindi è un po' questo che credo che possa tornare nelle persone.
1: Lei come l'ha vissuto quel giorno?
0: Mi ricordo ogni attimo, sì, devo dire di sì.
1: Grazie a Elisabetta Graziano, coordinatrice del gruppo di psicologia all'emergenza Ordine dei Psicologi della Liguria. Buona giornata.
0: Grazie.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
1: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
0: A temperatura controllata?
2: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
3: Per il nostro viaggio in giro per il mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo in Australia oggi a salutare Andrea Traverso, genovese a Timbun. Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
3: Ciao Andrea, allora ci racconti un po' la tua storia, quando e perché insomma hai deciso di fare questa esperienza di lasciare Genova?
4: Allora, io sono partito il 29 ottobre del 2022, quindi 3 anni e mezzo fa, perché avevo 28 anni, adesso ho 32 anni e stavo cercando comunque di trovare un po' la mia realtà, dato che comunque in Italia si faceva un po' fatica a trovare un po' una dimensione per il futuro e quindi ho conosciuto un ragazzo che abitava già da 5 anni in Australia e tramite Instagram ci siamo messaggiati, ho chiesto un po' di domande ho fatto e dopo neanche un mese ho prenotato il biglietto e sono arrivato qua.
3: Wow, un mese per decidere insomma di cambiare vita. Allora tu oggi vivi in un piccolo paese, no? Tanto che noi insomma adesso vediamo immagini di Melbourne che è insomma diciamo la meta più conosciuta vicino al tuo paese. Come si chiama e come si vive lì? Quanto è grande?
4: Allora, il paesino si chiama Timbun e sono a 2 ore e mezza da Melbourne, sono all'incirca 1500 persone che abitano qui, quindi proprio una piccola realtà in confronto a Melbourne e siamo in campagna, quindi le persone sono molto aperte, fa molto piacere conoscere nuove persone, conoscere la tua storia perché sei venuto qui, fa molta notizia, quindi mi ha fatto piacere subito conoscere nuove persone perché qui sono tutti molto amichevoli e se possono ti aiutano in tutto e per tutto e diciamo che qui siamo in campagna però a 10 minuti dal mare, quindi il bello è questo, che sei in mezzo alla natura però sei vicino al mare a 2 ore e mezzo da Melbourne. Qui le distanze sono tante, però in macchina ti muovi veramente molto facilmente.
3: Tanto
4: non c'è
3: la nostra
4: traffico,
3: regia comunque. Adesso ha trovato il golf club, cioè.
4: Sì, abito proprio a 5 minuti a piedi.
3: Ma Adriano Chiccioli, sei un mago! Sei un mago! Senti, tu che lavoro fai, insomma, e come anche da un punto di vista burocratico sei arrivato e stai continuando la tua esperienza in Australia?
4: Sì, allora, io sono arrivato con il Working Holiday, che è il visto che permette a tutti i ragazzi

0: ragazzi prima dei 35 anni di poter venire per un anno, e c'è chi affronta l'anno per lavorare e fare un po' di vacanza, o chi invece come me, che sono venuto senza nessun obiettivo, nel senso che il mio obiettivo era fare un anno, imparare un po' di inglese e poi vedere un attimino cosa potevo fare, se rimanere o andare in Nuova Zelanda o in giro per il mondo. Non avevo ben chiaro di cosa volessi fare, ma era importante per me partire e provare a fare un'esperienza fuori dall'Italia. E quindi ho fatto il mio working holiday per il primo anno, ho lavorato per 7 mesi in un ristorante a Melbourne come lavapiatti, e poi, conoscendo soprattutto tanti italiani, perché non parlavo molto inglese, ho fatto domande, ho scoperto che si poteva fare le farm o altri lavori per rinnovare il visto, e quindi mi sono messo alla ricerca dopo 7 mesi per rinnovare il visto, quindi per cercare farm, per fare gli 88 giorni, e non riuscivo a trovare niente, devo dire la verità, perché era il momento dove c'erano veramente tanti backpackers, perché dopo il Covid tanti backpackers, tanti ragazzi sono di nuovo tornati in Australia, quindi era davvero difficile trovare qualcosa per rinnovare il visto. E poi tramite Facebook ho postato un video di calcio in un gruppo in Australia, e un presidente di una squadra dove adesso abito mi aveva contattato, mi ha detto: guarda, se vuoi venire qui a giocare per il mio club ti aiuto con le farm, ti trovo un lavoro. E non ci ho pensato tanto, il giorno dopo gli ho detto che sarei venuto subito, e a distanza di anche una settimana ho preso tutto, le valigie, ho preso il treno e sono venuto qua.
1: Quindi sei stato, insomma, recruiting, scouting con il calcio.
0: Sì.
1: E quindi esatto. Tu giochi lì per la squadra di Timbun?
0: Sì, per i Lions, il nome è Lions, e tra l'altro ho conosciuto la mia ragazza, che adesso abbiamo comprato casa assieme qui in questa cittadina qua. E sì, è un po' un film.
1: Ma veramente, poi guarda, io successe. Le storie romantiche, poi queste cose così, starei delle ore ad ascoltarle, no? in questi viaggi. Intanto Andrea Chiccioli è riuscito a trovare delle immagini in tempo reale, insomma, di Timbun. Devo dire che è un bellissimo posto, mi sembra che mangino molto lì da quelle parti.
0: Sì, assolutamente. Poi qui è un posto molto turistico, perché siamo a un quarto d'ora dai 12 Apostoli, che è dove lavoro io, che lavoro nel chiosco, che è uno store dove vendono i souvenir del posto, e mi occupo principalmente di fare caffè, cappuccini, ed è un posto veramente molto molto turistico.
1: E quindi, insomma, incontri anche tanti, tanti turisti. Senti, dal punto di vista economico, l'Australia è evidente, è molto grande, ma quella zona dove vivi tu è economica, si vive bene, pagano bene, si riesce? Tu hai detto abbiamo appena comprato casa, e magari a Melbourne, a Sydney, insomma, è tutto un altro mondo?
0: Allora, confronto a Melbourne, le grandi città, sicuramente la vita costa leggermente meno a livello di affitti o di comprare casa. Però comunque sia i prezzi per comprare casa sono alti, però se aspetti i momenti giusti e le opportunità trovi anche a buon prezzo. Noi comunque abbiamo comprato una casa parecchio grande a un prezzo che a Melbourne o a Sydney è impossibile comprare a questi prezzi, quindi sicuramente su quel lato lì conviene vivere al di fuori delle grandi realtà. E per il resto, per fare la spesa, mi confronto molte volte con mia madre, che abita a Genova, e i prezzi sono uguali, devo dire la verità. I prezzi, per esempio, anche della benzina, adesso con quello che sta succedendo a Dubai e tutto quanto, i prezzi sono aumentati anche della benzina, però fino a poco tempo fa, per fare un confronto, eravamo a un euro al litro, quindi costa anche meno, per dire. Su alcuni lati sicuramente costa di più se vuoi andare a mangiare fuori in un ristorante italiano, perché ti fanno pagare giustamente
1: come da tutte le parti del mondo, no? Se tu vuoi andare in un ristorante più, diciamo così, soutenu, oppure perché vuoi la vista, oppure no.
0: Esatto,
1: ci hai detto che sono molto, diciamo, amichevoli, accoglienti, no? Anche perché forse persone che vivono

0: vivono, poi si trasferiscono lì, come te, stranieri non ce ne sono molte.
1: Beh, qui dove sono io no,
0: Sì?
1: sono principalmente tutti del posto o tanti irlandesi, perché comunque sia, per esempio, io ho lavorato per 2 anni e mezzo in farm, anche dopo che avevo rinnovato il visto ho continuato a lavorare in farm perché mi trovavo bene a livello di
0: Di posto, di
1: lavoro, mi
0: persona.
1: piaceva, e anche il titolare è una bravissima persona. È un mio caro amico diventato ed è irlandese. Tanti irlandesi vengono qua per lavorare nelle farm perché comunque hanno anni di esperienza già in Irlanda, però a parte irlandesi o australiani, italiani qua soltanto turisti ho conosciuto.
0: Quindi ecco perché fai forse un po' strano, no? Diciamo, rispetto a quelli delle grandi città.
1: Sicuramente.
0: Senti, dal punto di vista, diciamo, di welfare, tasse, sanità, come funziona lì?
1: Ah, a livello di tasse, fino a 45.000 dollari l'anno siamo tassati fino al 6%. Sopra lo scaglione successivo, se non ricordo male, fino agli 80 e 100.000 dollari, poi si è tassato al 31%. E, invece, per quanto riguarda la sanità, adesso dato che io ho finito il mio terzo working holiday a novembre mi sono attaccato come sponsor alla mia ragazza, quindi lei mi fa da sponsor e sono in partner visa. Ho gli stessi diritti, diciamo, di un cittadino australiano, quindi ho la mia tessera sanitaria che mi dà delle agevolazioni, e non in tutto, però in molte cose sicuramente sono agevolato. Non ho ancora provato, per fortuna, quindi non ti so dire
0: Sì,
1: bene.
0: speriamo di no, per carità, però tanto per dire. Senti, e vivere così tanto, insomma, lontano da casa, decidere di comprare una casa, poi insomma tornare dall'Australia, non è che sia proprio come dire, vivo in Francia o in Gran Bretagna, poi torno. Che cos'è che ti manca di più di Genova, della Liguria?
1: Vabbè, la famiglia sicuramente, però parlando del posto, mi manca sicuramente il poter andare a fare un bel aperitivo, andare in una pizzeria, perché comunque qua non c'è quella cosa di andare fuori a fare l'aperitivo, cioè vai fuori, ti bevi una birra, ma non ti portano il piattino con il mangiare, tutte queste
0: Bevi
1: cose qui.
0: solo.
1: In Italia sei un po' più coccolato, ecco.
0: Sì. Senti, allora Andrea, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori nella lingua del paese che ti ospita. L'accento, diciamo, l'hai preso oppure non ancora,
1: No,
0: l'australiano?
1: ci vorranno ancora un po' di anni.
0: Sì. Va bene, ti lascio salutare l'australiano allora.
1: Thank you so much. See you soon, guys.
0: Ciao, grazie ad Andrea
1: Ciao,
0: Traverso,
1: grazie.
0: Genovese
1: Ciao,
0: Team Moon,
1: grazie.
0: Australia, ciao!
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
4: Quando si dona,
5: i colori non contano.
3: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: A pochi giorni dalla sentenza per il processo del crollo di Ponte Morandi, vado a salutare Emanuele Diaz, fratello di del crollo di Ponte Morandi. Buongiorno Emanuele.
1: Buongiorno Cristiana.
0: Allora, lei ha seguito tutte le udienze, non solo del processo, ma anche

0: Mi sento orgoglioso di aver potuto difendere mio fratello e in parte aver evitato che la sua voce fosse silenziata completamente dall'agire scomposto ed imprudente da parte degli imputati e dei loro avvocati, perché ricordiamo che c'è stata una tragedia, sì, il 14 agosto del 2018, ma ci sono stati tanti elementi molto sgradevoli nelle ore successive, nei mesi successivi, negli anni successivi, perché è vero che si parla di un processo durato 4 anni, ma spesso ci dimentichiamo di elencare gli altri 4 anni dedicati agli incidenti probatori. Ricordiamo che tutta questa vicenda giudiziaria iniziò nel settembre del 2018. Sicuramente queste ore sono difficili perché non sono ore semplici da vivere. Ci sono tante risposte che hanno bisogno di una risposta esemplare, ad esempio il tema dell'assicurazione per 300 milioni in caso di crollo fatta da Autostrade per l'Italia proprio sul Ponte Morandi, ed è stata infatti l'unica opera assicurata da loro in caso di un incidente del genere. Il tema che riguarda il catalogo dei rischi, dove il Morandi veniva classificato come a rischio crollo per ritardi nelle manutenzioni già dal 2013, dove c'era anche una spiegazione dove questi lavori dovevano essere realizzati prima del 2018. Quindi sono tutte questioni che in questo momento mi turbano, mi creano un malessere specifico. Perché ho visto come alcuni degli imputati sono già stati condannati giustamente per un'altra strage. Ricordiamo che non si parla soltanto dei morti per il crollo del Ponte Morandi, si parla anche di tanti altri morti che ci sono stati durante la gestione di Giovanni Castellucci e della famiglia Benetton, perché ricordiamoci che condannare Castellucci è condannare la famiglia Benetton.
1: Emanuele, senta, lei in questi anni ha ascoltato perizie, testimonianze, ricostruzioni tecniche. All'inizio, insomma, mi ricordo, Primo Canale è sempre stato al vostro fianco, al fianco dei familiari delle vittime. Quasi sembrava impossibile riuscire ad arrivare ad una sentenza. Qual è stato il momento più difficile per lei?
0: Non ci sono dubbi che il momento più difficile sia stata la fase dedicata ai consulenti di Autostrade e di Spea. Spea è la società che era incaricata della sorveglianza e spesso anche della manutenzione dell'opera. Perché durante questi lunghi mesi, questi signori, questi professionisti, coloro che si definiscono gli esperti in assoluto dell'ingegneria, hanno cercato di mostrare una realtà che non era compatibile con i fatti. Hanno cercato di raccontare una storia che non era compatibile né con il crollo né tantomeno con i morti, che non era compatibile proprio con una gestione che si è compreso fosse predisposta alla distruzione.
1: C'è stato un giorno tra tutte le udienze in cui ha pensato proprio di non farcela, un momento, una parola, un'immagine, ci sono stati anche insomma i sopravvissuti, i loro racconti, immaginare quelli che sono stati gli ultimi istanti di suo fratello in cui lei ha detto forse non ce la faccio, che cos'è che invece l'ha fatta restare lì in ogni udienza, non solo del processo ma come dicevamo anche nei mesi degli incidenti probatori?
0: Il momento peggiore è stato quando il signor Luigi, cioè l'autista del camion della Basco, Fiorillo Luigi, venne a raccontarci gli ultimi attimi prima della tragedia. Infatti c'è stata una frase che ha distrutto una parte dentro di me quando lui spiegò che si salvò perché una vettura gialla lo sorpassò, lo costrinse a rallentare quel poco che basta per salvarsi la vita. In quella vettura gialla viaggiava mio fratello, quindi paradossalmente l'ultima azione involontaria di mio fratello fu salvare una vita. Quindi in quel momento veramente ho sentito come un qualcosa dentro di me finiva per morire, perché sentire la voce dei superstiti è stato come sentire gli ultimi attimi vissuti da mio fratello, perché i rumori, il rumore della pioggia, i rumori forti dei blocchi che si scontravano, le urla.

0: e la speranza di non morire. Tutte queste vicende le ha vissute mio fratello in prima persona. Diversamente dai superstiti, sappiamo che il suo corpo fu distrutto e la vita finì lì.
1: Emanuele, lei si aspetta, che cosa si aspetta? E secondo lei le 43 vittime, compreso suo fratello, avrà giustizia?
0: Tiziana, noi avremo una giustizia, ma per quello che è stato il dibattimento, per quella che è stata la storia raccontata dalle carte, abbiamo compreso che giustizia sarebbe stato evitare questa tragedia. Noi avremo delle risposte, noi di qui in avanti potremo utilizzare questa sentenza per cercare di arrivare anche ai vertici, per cercare di arrivare a quelle risposte che si sono dove le domande si sono configurate in questi anni. Sicuramente non cambia purtroppo il momento iniziale, perché infatti questa lotta non è soltanto per la verità e per garantire comunque un rispetto alle vittime, alla vita in generale, ma è anche per cercare di costruire una versione della sicurezza diversa.
1: Chi era suo fratello Henry Emanuel e se oggi potesse parlare direttamente con lui in queste ore che insomma, la separano dalla sentenza, che cosa direbbe a Henry?
0: Direi soltanto, Henry non ti ha abbandonato, tuo fratello non ti ha proprio abbandonato, è riuscito a trovare le porte, forse sei stato te a darmele per non abbandonarti, per garantirti almeno delle risposte e per poter dirti puoi riposare in pace.
1: Grazie, grazie ad Emanuele Diaz. Giovedì 16 luglio Primo Canale dedicherà la giornata interamente alla sentenza, ma ripercorreremo quel giorno insomma con voi, così come stiamo facendo da quasi 8 anni, perché poi la sentenza arriverà a meno di un mese dall'8º anniversario. Grazie ad Emanuele Diaz.
0: Grazie a voi.

0: siamo in Val Fontana Buona. Qui avranno luogo la prova speciale numero 2 e la prova speciale numero 5. La prova speciale numero 2 sarà la prima prova della mattina di domenica 12 luglio e avrà inizio alle 9.40, mentre la prova speciale numero 5 avrà inizio alle 14.45. Questa prova speciale è lunga 13 km e 680 metri. Andiamo a scoprirla insieme!
1: La Portello è una delle grandi classiche del Rally della Lanterna. Siamo nei tornanti iniziali, in salita. Qui è fondamentale la percorrenza delle curve, in modo da avere tanta velocità in uscita. Sulla salita iniziale saranno ovviamente favorite le auto con motori più potenti. La strada si fa più stretta ed inizia una sequenza di curve infinita, in cui è fondamentale prendere il giusto ritmo. Qui l'affiatamento tra pilota e navigatore è la chiave di tutto ed i migliori equipaggi riusciranno a fare la differenza con un gran lavoro di squadra e di fiducia reciproca. Siamo all'abitato di Rocca Tagliata, ultimo paese che si attraversa prima dell'ultimo tratto di salita verso il passo del Portello. La quasi totale assenza di lunghi rettilinei non permette mai di tirare il fiato e la guida si fa sempre più impegnativa. La concentrazione deve rimanere sempre altissima. Siamo al passo del Portello, dove inizia una discesa molto tecnica con una serie di tornanti e staccate che mettono a dura prova freni e gomme. La strada è sempre molto più tortuosa e non concede un attimo per tirare il fiato. Sul primo passaggio del mattino bisognerà fare molta attenzione ad eventuali chiazze di umido formatesi nella notte. Si arriva in velocità alla celebre inversione che immette sulla provinciale 62. Poche centinaia di metri su una sede stradale larga e veloce portano al fine prova, poco prima dell'immissione sulla statale 45.
0: Siamo alla fine della prova speciale Portello. Da qui vi sarà un trasferimento di circa 10 km che ci porterà alla prova speciale Brugneto.
2: Quarantaduesimo rally della Lanterna l'11 e il 12 luglio. Ci sarà, diciamo, una presenza anche a Genova, non solo nell'entroterra. Lorenzo Passadore è presidente del municipio.

0: Municipio Media Val Bisagno, e proprio da Santo Eusebio Presidente, l'11 di luglio.
1: L'11 di luglio ospiteremo per il terzo anno consecutivo, e per noi motivo davvero di orgoglio e di, tra l'altro, forte partecipazione da parte dei cittadini e dei residenti che abitano proprio lungo il percorso appunto del rally della Lanterna. Un percorso caratterizzato da una situazione, un contesto urbano da una parte, ma anche piuttosto campagnolo, se vogliamo, perché si addentra nella viabilità di collina, che è caratteristica appunto del nostro municipio.
0: Però anche chi non avesse voglia o possibilità di andare appunto nell'entroterra, nel viaggiatappa, insomma, che stiamo facendo vedere, potrà, diciamo, a Genova abbastanza comodamente poter vedere tutte le auto.
1: Assolutamente sì, ci sono diversi punti che sono agevoli alla presa visione di questa manifestazione caratteristica, e non mancano, almeno gli anni passati non sono mancati, momenti anche di ospitalità da parte dei residenti che hanno messo a disposizione i loro spazi, i loro slarghi, i loro poggioli, i loro terrazzi agli appassionati del settore, ovviamente sempre prestando la massima attenzione e il massimo rispetto di quelle che sono le prescrizioni previste per la viabilità. C'è un disagio talvolta alla cittadinanza dovuto a questioni logistiche, ma che viene ampiamente compensato da quello che è questa manifestazione.
0: Quindi la festa vince, direi, anche magari un po' di indotto per qualche attività commerciale, qualcuno che si va a prendere un panino, una bibita mentre osserva le auto.
1: L'indotto non manca mai, nel senso che tutto ciò che porta e che consente al nostro territorio di farsi conoscere, non soltanto per gli aspetti che già ci caratterizzano e che ci valorizzano, l'acquedotto storico, l'impiantistica sportiva, ma anche iniziative ed eventi di questo tipo che ci, insomma, permettono appunto di ampliare ulteriormente l'offerta territoriale.
0: Ecco, ha citato l'acquedotto storico. Mettiamo che una persona venga qua e voglia vedere qualcosa di questa zona, cosa consiglia?
1: Ma senz'altro uno dei vari accessi che si dispongono da Staglieno, salendo fino a Molassana e a Struppa, che connettono il fondo valle con la sponda, diciamo, lungo la quale corre l'acquedotto. Di rimpettaia c'è appunto il percorso del rally della Lanterna, quindi entrambe le sponde della nostra valle possono offrire qualcosa di nuovo e di unico. Sull'acquedotto non possiamo non citare diversi interventi fatti dall'amministrazione comunale, ma soprattutto dai volontari della federazione, che lo tengono sempre ordinato, sempre in cura e sempre in manutenzione, consentendo a tutti i cittadini, anche grazie a queste occasioni, di conoscerlo e poterlo sfruttare a pieno. Collega il centro città fino alla, insomma, i confini nostri del municipio sono la presa, ma si può salire anche oltre.
0: Allora è il caso di chiudere dicendo che Santo Eusebio e la Media Val Bisagno scaldano i motori per il rally della Lanterna.
1: E siamo pronti.
0: Grazie.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. È cominciata ufficialmente la stagione sportiva 26-27 per il Genoa. Il Genoa di De Rossi, il Genoa di Diego Lopez, il Genoa di Blasch e del presidente Sciuncu si sono ritrovati oggi al Signorini e si comincia a faticare. Prima che naturalmente le visite, un po' di parlare, però è il momento in cui si mettono le basi per un futuro che speriamo il più rosio possibile. Invece in casa Samp è una buona notizia per alcuni, c'è molto scetticismo per altri, però è arrivato dal punto tecnico, credo che non si possa assolutamente discutere. Lorenzo Insigne presentato e credo che sia un grandissimo colpo se Lorenzo il Magnifico farà quello che tutti noi ci aspettiamo, dare una mano alla Sampdoria per risollevarsi da quelle che sono state acque molto torbide negli ultimi anni. E poi si aspetta solo in casa Spezia l'annuncio di che cosa? Dell'allenatore Turati, è arrivato a Spezia, domani mattina dovrebbe esserci la firma e poi la presentazione col direttore sportivo Angelozzi. Insomma, si sta in qualche modo completando l'organigramma dei bianchi. Tutto tace invece a Chiavari, la Virtus Entella è un'oasi veramente di pace, di silenzio. Stanno lavorando, stanno cercando di cementificare questo gruppo e da martedì si ritorna a lavorare sotto gli ordini di Cappella a Tavarone. Voglio presentarvi gli ospiti, naturalmente i temi sono tantissimi perché poi andremo avanti perché il mercato è sempre comunque in ebollizione. Giorgio Guerrello, buonasera.
1: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
0: Contento per questa campagna di abbonamenti, ma anche per il raduno che sei stato oggi?
1: Tanto contento per poter parlare di qualcosa di concreto, dato che ci abbiamo questi mondiali che mi fanno invidia, rabbia, amarezza, e quindi poter parlare anche del raduno, di chi c'era, di cosa hanno fatto, del nuovo organigramma, insomma un concreto, dai. Poi c'è anche il mercato, quindi è un qualche cosa che si aggiorna di giorno in giorno e quindi, ripeto, in un momento di mondiali che ci incombono e che ci fanno amarezza, parlare della nostra squadra è una forma di serenità e di piacere.
0: Esatto, vicino a te io lo vedo tutte le mattine, Matteo ce lo vedo tutte le mattine, che invece qualche volta un po' di broncio e poi...
2: Tiragiro, è arrivato il tiragiro, è arrivato direttamente da Pescara, Napoli, Toronto, è arrivato il tiragiro, però non facciamoci ammaliare da questo acquisto, perché questo è un acquisto sicuramente ad effetto. Poi volevo chiedere una cosa, ma chi è che l'ha deciso? Chi è che l'ha scelto? Perché secondo me Fredberg non lo conosceva, Walker non lo conosceva, Branco non sa neanche chi sia probabilmente, o forse l'ha visto in nazionale qualche volta. Chi è che l'ha consigliato Insigne?
0: Lo chiediamo a Andrea Lazzara?
3: A me non lo hanno chiesto. Però secondo me c'è una... Tipo, sapete la guida? Una volta c'era la guida Monaci, poi è diventata la Michelin, degli svincolati. Perché stiamo pescando lì. Il danese, svizzero, il cognome poi lo imparerò. Insigne, penso che sia molto vicino questo lussemburghese che giocava nella Bundesliga.
0: Aspetta! Che c'è tutte le impact, le foto, la merola, tutto il giorno per mettere queste...
3: Perché io leggo il sito vedo cosa scrivono i colleghi sul sito di Primo Canale, quindi...
0: È tutto il giorno che vado là a vedere la foto, perché io li conosco, quindi dico, aspetta un attimo, perché non ci siamo.
3: Però una certezza l'abbiamo, sono svincolati.
0: Sono svincolati.
3: E quindi mi verrebbe anche un titolo, ricordando un vecchio film, Bambole non c'è una lira, anzi non c'è un euro. In questo momento,
0: dai,
3: ragazzi,
0: è riuscito a stare zitto in fase di presentazione, Andrea Rivellini.
4: Ho fatto un fioretto e adesso posso dare fuoco alle polveri e posso parlare con grande entusiasmo dei due temi che hai introdotto tu ad inizio, cioè la campagna abbonamenti partita con il botto, presentazione lunedì 6 con mille opzioni, mille formule volte a venire un po' in incontro a questi tifosi unici per questa campagna abbonamenti unica, che è effettivamente partita col botto. Sono mille gli abbonamenti sottoscritti al giorno. Se tanto mi dà tanto, siccome quanto dovrà essere aperto,

0: la campagna non lo sappiamo, però vuol dire che sono tanti.
1: E poi
0: il fatto che si inizi, che ci sia la voglia di ricominciare. Oggi Daniele De Rossi, che ha condotto il primo allenamento, ha detto: mi mancava questa cosa rotonda che gira sul campo pindolino. Verde, e mi mancava la palla rosso e blu, perché lui ormai soffrendo insieme al gruppo, insieme alla tifoseria, ha imparato ad amare e quindi sentiva la nostalgia, ed eccolo di nuovo in campo.
2: Pensa un po' se non lo facevo parlare, ma lei che è rimasto un pochettino zitto nell'inizio di trasmissione, però mi fate vedere lì in basso Insigne, al di là della campagna lì. Eccolo qua, colpo oppure rischio, perché questa è
1: un colpo,
2: la cosa,
1: è un
2: no?
1: colpo. Perché adesso non si può più nascondere,
2: perché c'è o entusiasmo o c'è scetticismo. Io ho letto i social, come leggete tutti voi, dice: invece di fargli fare 6 post la Sampdoria, perché non compra dei giocatori?
1: Allora, è un colpo questo,
2: allora,
1: dai,
2: allora,
1: è un colpo. È un colpo.
2: Anche
1: allora,
2: secondo me,
1: diciamolo seriamente,
2: anche secondo me,
0: fuori di metafora e fuori di Celia, secondo me è un colpo, è un giocatore forte.
3: Allora, se come speriamo tutti sia integro, è un giocatore che col livello della Serie B, allora, che abbiamo visto,
2: assurdo, grazie.
3: Sposta gli equilibri,
2: dai. Pescara l'anno scorso
3: pochissime
2: era defunto,
3: lo ha riportato,
1: ha 5 gol in 13 partite,
3: 5 gol e 3 assist se non sbaglio. Quindi questo è certo, c'è la condizione, l'età, anche tutto l'ambiente. Lasciate perdere il discorso, anche questi sketch che sono stati realizzati, la telefonata con Di Pardo, Insigne che dice: ma io non volevo mancare. Quelle sono cose che poi, quando è, passano, secondo me. Però la condizione che sarà in cui si troverà la Sampdoria, perché ricordiamo che è una squadra, cioè una tifoseria che spinge la squadra, una squadra costruita, dovremmo vedere come, per adesso soltanto con svincolati, con una società, chiamiamola fragile, per non dire molto spesso anche quasi assente. È questo il problema. Cioè, una squadra che va in campo, secondo me, non è mai soltanto gli 11 giocatori, ma ci sono tutta una serie di altri componenti.
2: Però scusate, adesso se io vado da Matteo, perché Matteo... dall'attacco Sekulov, Lagumina e tutti i nomi, trovo Begic... Sì. Insigne e magari
4: è un punto interrogativo.
2: Cominciamo già a ragionare in un altro modo. Si può già cominciare in un altro modo?
4: Sì. C'è da dire che Begic c'era anche l'anno scorso. Insigne sicuramente sulla carta e tecnicamente per la Serie B è sicuramente un colpo. Questo fuor di dubbio.
3: Certo.
4: Logicamente ha ragione Andrea, deve essere supportato da il resto della squadra. Ad oggi tu hai una squadra che l'anno scorso si è salvata alla penultima giornata. Sei senza portiere e sei senza punta ad oggi, che sono i due ruoli più importanti di tutti in assoluto, perché tu devi avere un portiere e un attaccante che, tra l'altro, non dei nomi che non si sa da dove arrivino, che hanno fatto 5 gol in tutta la loro carriera, o 4, o 2, o 1. Ci vuole un attaccante per la Serie B da doppia cifra. E mi verrebbe da dire a Branco, visto che tu non hai mai visto un sacco di soldi che fanno i gol, magari guarda i mondiali, guarda i primi 4 della classifica mondiale e leggerai Messi, Mbappé, Haaland e Kane. Allora i soldi fanno i gol. Ah, caspita. Quindi, se tanto mi dà tanto, il prossimo anno il capocannoniere sarà poi Ampalo, ok? Che il Palermo ha speso una barcata di soldi. Quindi, se vogliamo un attaccante che faccia dei gol, bisogna cacciare del grano e prendere gente certa.
1: Scusa,
4: non Sinani, che ha fatto 6 gol in tutta la sua vita. Questo non va bene.
0: Secondo me, sei irrispettoso rispetto all'acquisto che è stato fatto.
4: A
0: cioè,
4: quale?
0: Prendere Lorenzo Insigne, Lorenzo il Magnifico, e metterlo al centro del progetto è un segno significativo della volontà di fare bene.
4: Ma non basta, Andrea. È un colpo ad effetto fantascientifico. Possiamo starci a raccontare tutto quello che vogliamo, ma non è sufficiente, Andrea.
3: Ricorda,
4: mancano 11-12 giocatori alla Samp, ragazzi. 11-12 titolari.
2: Non anticipatevi tutti i temi. Ci avete Insigne da parlare, perché mi dovete
3: parlare? Aspetta, che ci arrivo Insigne di nuovo.
2: Ci
3: arrivo di Insigne di nuovo. Però dico. dico, sicuramente

0: anche perché se no Insigne è un giocatore che dovevi prendere adesso, perché se certo. aspettavi qualcun altro oh. se lo prendeva, quindi questo
1: sì, secondo me sono stati molto bravi ad anticipare le mosse
0: su questo, su questo sì, cioè, però quello che diceva Matteo è vero, perché lui dice manca il portiere, mancano gli attaccanti, sì, manca anche tanto tanto altro, perché dietro non hai difensori in questo momento, hai Ferrari e Riccio
1: Ganterman
0: e basta, praticai questo qua, sì, che dobbiamo vedere.
2: Andrea, scusami,
0: in mezzo al campo hai come regista un giocatore che si deve rilanciare, perché dobbiamo dirlo chiaro, l'investimento pesante è stato fatto a gennaio su Esposito, ma Esposito ha deluso, quindi devi rilanciare questo giocatore, devi puntare su di lui. A centrocampo sei messo un po' meglio, mancherà Conti all'inizio della,
1: vabbè,
0: perché
1: certo,
0: c'è ancora qualche problema, però insomma non è soltanto che manca il portiere.
1: Fatemi sentire Giorgio.
3: Beh, tanto mi è piaciuto molto il discorso che ha fatto lui, che in campo vanno anche i valori dei giocatori, l'ha sintetizzato come moneta in campo, il gol fatto, ragazzi. Ma è un concetto estremamente valido. E dal mio punto di vista, che sto aspettando anch'io un colpo ad effetto per il Genoa, un colpo ad effetto proprio in avanti, nel centravanti, nel senso che vedo che stanno lavorando bene, stanno prendendo ragazzi validi anche di prospettiva su cui lavorare, su cui poter un domani fare plusvalenze e valorizzazione. Però anch'io, io tifoso medio basso, ma tifoso, vorrei un colpo di entusiasmo, e poiché il gol è l'essenza della partita e poiché anche bisogna dire che abbiamo una buona, ottima difesa, io sono in attesa di un centravanti, non una speranziella futura, non un ragazzo preso in un chissà dove, voglio un centravantone che veniamo qua in trasmissione e facciamo il titolone, colpa d'effetto del Genoa, il centravantone è questo qua, e dico centravantone perché lo voglio che ci dia di testa, perché di testa, salvo Ostigar, non ci dà nessuno nel Genoa, e dato che i gol di testa li voglio vedere, corner, punizione, qualunque cosa, ma voglio che svettino e ci picchino dentro, lo dico centravantone alto, grande, famoso, arrivato
4: e anche possibilmente che costi anche poco.
3: No, questo non mi riguarda, nel senso che io
4: sia anche simpatico.
3: Quante cose che vogliamo. Aiuta, abbiamo visto come Cuba anche
1: allora, ci fermiamo un attimo e poi riprendiamo da questa cosa, perché io faccio vedere sempre di Genoa Sampdoria quelle che in questo momento potrebbero essere criticità sicuramente più accentuate in casa Lucecchiata.
4: Ma siamo nel momento della reclama.
1: Va, va, va.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta

0: Accontento subito Giorgio, ma prima si vede che Andrea mi diceva sempre gli svincolati, svincolati, svincolati. Allora vi faccio vedere due giocatori che sono nell'orbita dei blu cerchiati ed è chiaro che sono due giocatori di grande esperienza, perché sono sì tutti svincolati, ma è un lussemburghese che ha una grandissima carriera alle spalle e si chiama Sinani. E abbiamo invece vicino a lui un centravanti della Bundesliga, eh? Quindi insomma ci stanno questi giocatori, perché si cerca anche di alzare, certamente non sono giovanissimi, perché uno ha 28 anni, con l'altro ne ha 32, non sono...
1: Sinani ha avuto una buona carriera, Norwich, insomma, San Paoli, buona.
0: Buona,
1: grandissima,
0: buona.
1: Mi sembra un po'
2: buona,
1: però
0: eccoli qua, guardate, le vedete alla vostra destra, c'è Sinani, che sembrerebbe arrivare proprio nelle prossime ore,
2: Molto molto vicino,
0: molto molto, molto vicino, molto vicino. Eh?

0: L'altro invece è il centravanti, diciamo, fisicaccio, fisicaccio, ha 32 anni, si chiama Bebon ed è un tipico centravanti della Bundesliga, quindi forte, diciamo così, no?
1: Beh sì, quello senza.
0: Potrebbero accontentarvi questi due, perché vi ho sentito
2: ma molto assolutamente no. Ma assolutamente
3: allora.
2: No. Ma sì, ma allora
3: andiamo via.
2: Premesso
3: che... si stanno stracciando le vesti per fare questi acquisti e tu subito li
0: pensa Andrea, in casa tua. Non so.
2: Andrea,
0: pensa in casa tua.
2: Andrea, non si stanno stracciando nulla, sono mercato degli svincolati.
3: Vabbè, no, mi sembrava che invece ci fosse un po'
2: che poi tra l'altro la Sinani, che pari vicinissimo alla Samp, è un altro trequartista, è un altro esterno. Cioè, il fulcro è la punta. Poi magari ci sorprendono con l'effetto con un colpo sensazionale.
1: Sinani,
2: Pedrola. Perché ad oggi c'è ancora Pedrola.
0: No, ragazzi, su.
2: Pedrola ce l'hai ancora. Poi che vado. Sekulov. C'hai Sekulov esterno. No, ragazzi, lì c'è. Cioè, tanto li devi piazzare.
1: No, è vero, sai, però ha ragione, Matteo.
2: No, perché sai.
1: C'è anche Tutino. C'è
2: la Gumina.
1: Un problema.
2: Sono da piazzare, questi qua.
1: Riuscire a piazzare questi giocatori. Perché. Ragazzi,
0: fatemi capire, ma ditemelo in confranchezza. Cioè, tanti giocatori che arrivano dai prestiti non si possono presentare?
1: Allora,
0: perché questo è il problema,
1: Sekulov,
0: ragazzi, perché...
1: no, la Gumina nemmeno per idea.
0: Perfetto. Bellemo?
1: Bellemo no. No.
0: Benedetti?
1: Benedetti ha fatto quella stagione a Bari,
2: che tra l'altro dovrebbe essere definitivo all'Entella, Benedetti.
1: Tutino secondo me ha fatto una grande stagione, punto, quella che aveva fatto a Cosenza. Quindi io direi che è difficile. Ma se pensate che uno dei due difensori che sono rimasti in rosa è un giocatore che a gennaio era già stato venduto.
0: L'Avellino.
1: E che l'Avellino ti ha rimandato indietro praticamente. E da quel momento ha fatto 20 minuti, mezz'ora. E adesso è in questo momento uno dei due difensori con cui inizi la stagione.
2: Io dico una cosa, siamo al 10 di luglio, va bene.
1: Cioè vuol dire che non c'è
2: tutto il tempo
1: idea.
2: Del mondo. Ma se tu... ritorno alle frasi e alle parole di Fredberg, alziamo l'asticella, mercato ambizioso, prima di partire per il ritiro hai preso tre svincolati, se arriva Sinani come sembra che sia molto vicino hai preso tre svincolati, il difensore danese, Insigne e ora Sinani. Voi ditemi se un tifoso blu cerchiato oggi può essere contento, soddisfatto, quando praticamente manca quasi tutta la squadra. Quasi tutta, perché qua parliamo che la Samp dovrà operare come minimo con 11-12 acquisti, ma di titolari, perché titolari, ragazzi, uno pensa agli 11 iniziali, no, i titolari vuol dire 11 più 5, che sono quelli che subentrano, perché tutte le squadre cambiano 5 giocatori, quindi tu devi avere 16 giocatori, non dico tutti dello stesso livello, non tutti Insigne, ci mancherebbe altro, magari potessimo avere 16 giocatori dello stesso livello, però devi avere 16 giocatori affidabili, senza considerare squalifiche, infortuni, che noi siamo veramente la Samp tra infortuni,
0: tutto.
2: Stiramenti, qui. Cioè, quindi ci vuole tantissimo e mi sembra che vadano un po' a rilento con questi nomi che onestamente, adesso a parte Insigne, che sicuramente è un colpo che è un po' Gaza, diciamolo, Gaza, anche se...
3: E diciamolo.
2: No, diciamolo, a me Gaza, poi...
0: Che Gaza
3: a
0: te?
3: A me Gaza.
2: A me anche.
3: A me Gaza.
2: A me anche, poi che non mi sia simpatico, questo è un altro discorso, non interessa nulla. La partita, poi che sia simpatico, antipatico,
3: basta uno,
2: non mi interessa. Mettine tre perché dietro siamo un po' scarsi al momento, quindi bisogna farne tre. Quindi io vedo tanto rilento e vedo tanta tranquillità societaria, come dire, ma sì, vabbè, tanto c'è tempo, ma poi il tempo stringe, ragazzi.
1: Io non riesco a capire come associare quello che è stato fatto fino adesso alla famosa frase di Fredberg di volere un mercato aggressivo. Questo non mi sembra un mercato aggressivo, ma un mercato conservativo per adesso. Perché
4: ma no,
1: soldi
4: attende, se ne sta. Ma diventerà aggressivo in un secondo momento.
1: Io lo voglio vederlo, perché ragazzi, siamo al... Tra poco più di un mese comincia il campionato, Poco più di un mese, non è più... E abbiamo finito 2 mesi fa noi. perché la Sampdoria si è salvata con una giornata d'anticipo. A metà maggio è finito il campionato.
0: Beh, voglio fare una provocazione: si è messo 45 giorni per prendere un allenatore.
2: Figura per prendere la punta,
0: ci vuole tre mesi.
2: A gennaio la prendiamo.
1: Perché non mi puoi venire a dire che Corradi fosse la prima.

0: scelta. No,
1: assolutamente.
2: Ma
1: sì,
2: mi viene da dire anche adesso, a parte Insigne, che sotto l'autocompenso, perché le cifre sono più alte di quelle che sono uscite, sembrerebbe, quindi cioè, un ingaggio comunque pesante quello di Insigne. Ma oggi un giocatore vuole venire alla Samp? Mi riferisco a Martinelli, perché Martinelli, caspita, non vedeva l'ora di tornare alla Samp, eppure è nato all'Avellino. È nato all'Avellino. Questo ti deve far pensare, capire in che situazione è oggi la Samp. Perché è un giocatore che voleva rimanere alla Samp.
0: La prima operazione, Matteo, che è stata fatta dalla fine del campionato è stato far eliminare quelli che c'erano prima. Si è perso del tempo lì. Si è fatto una cosa che non si doveva fare, secondo me, e si è perso del tempo. Punto.
3: Giorgio, ti ho fatto aspettare perché mi hai detto la punta grossa, sì, grossa, bella, bella, sì, bella, tosta, la alto, alto che vuol dare
4: di testa.
3: Sì. Allora io te lo faccio vedere, ti perché ringrazio. Lo prenderesti in Dobbik? Io penso a questo, perché io penso a questo, ragazzi, cioè non posso pensare a un'altra punta, poi vediamo le altre situazioni di mercato del Genoa, però quando penso alla punta che Giorgio mi ha descritto così bene, dico,
4: sai, questa è una punta di esperienza, una punta che è stata pagata carissima sul mercato dalla Roma, è un uomo stimato e di fiducia, quanto si legge, del nostro allenatore, quindi ha una serie di valenze non da poco, esperienza, conoscenza del campionato perché ha già fatto un anno qui, stima dei colleghi, ma soprattutto stima dell'allenatore. Allora io credo che sarebbe una bella soluzione. Evidentemente è ovvio, per venire in quello che diceva Andrea, che non è economicamente sostenibile l'esborso dell'acquisto di questo giocatore o di pari grado, ma nelle situazioni in cui si è venuta a creare a Roma, dello spazio ridotto che ha rispetto al centravanti che ha fatto tutti i gol, quello che è venuto a gennaio, io credo che si possa arrivare a un prestito. L'unico problema è che non vorrei poi trovarci, aspettiamo che ce lo diano in prestito, naturalmente c'è una logica, aspettiamo avanti perché proveranno a piazzarlo a pagamento, e poi ci troviamo, no, non te lo diamo e noi siamo senza centravanti. Quindi la valutazione reale deve essere fatta subito. Se viene sono molto contento, ma da saperlo. Se non viene, almeno non perdiamo tempo nell'andare a cercare un obiettivo realizzabile, perseguibile.
3: Lo chiediamo Andrea Rivelini? Dai, vai, lo chiediamo.
5: Il mercato deve essere un esercizio di pazienza, perché un giocatore come Artem
3: dispensa anche così, è saggezza.
5: È un giocatore che ha caratteristiche intriganti per quelle che possono essere le esigenze del Genoa, non nascondiamoci. Come non nascondiamoci che sia un desiderata di Daniele De Rossi, e questo è fuori di dubbio. Che poi sia un'operazione che nel concreto si faccia domani mattina, no, ho qualche dubbio, no. Dubbio legato al fatto che comunque stiamo parlando di un giocatore che la Roma, quando ha acquistato in modo spendendo tanti soldi, ha un ingaggio molto significativo, non è assolutamente al momento non è assolutamente chiaro che possa venire senza essere ceduto, nel senso che la Roma in questo momento vuole monetizzare,
3: ha bisogno di soldi, dai,
5: e quindi in questo momento secondo me sta valutando l'opzione Genoa, un'opzione calda, ma sta anche valutando altri tipi di soluzioni che possono consentire un incasso immediato. Però cosa significa? Significa che il Genoa non è che debba correre al capezzale della Roma per riempire le casse della Roma. Il Genoa fa una politica di monitoraggio, nel senso che questo è un giocatore importante per il quale anche Daniele De Rossi si è mosso con un'opera di convincimento significativo, per quanto so io stanno lavorando in maniera importante per cercare di avvicinare le parti, però non è una cosa da fare dall'oggi al domani. Se poi si vengono a creare le condizioni, rientra in quello specifico ambito. Ma per tornare a quello che stava dicendo Giorgio, a cui poi lascio la parola, è significativo dire che oltre a questo tipo di figura, di tipologia di centravanti, ne stanno monitorando almeno altri
3: due o tre.
5: Perché non si faranno trovare spiazzati.
3: No, ma le notizie di mercato, come diceva Giorgio,

0: sono molto importanti, perché abbiamo visto quanto di Daniele De Rossi è stato importante nell'affare Baldanzi. È la speranza di Giorgio, dei tifosi rossoblù.
1: Credo che se non ci fosse il valore intrinseco, specifico, personale De Rossi, non sarebbe un'operazione neanche ipotizzabile. Tuttavia la mia ansia è, dato che è una bella operazione ed è in parte fattibile, non vorrei che ci stessero troppo esclusivamente sopra quella, perché vorrei iniziare il campionato, e poi ti rilascio la parola, vorrei iniziare il campionato con la squadra già consolidata, in modo da fare un inizio di campionato in controtendenza rispetto a quelli dell'ultima annata, cioè partire forte. Tanto abbiamo degli incontri complicati all'inizio, e questo presuppone di non dover arrivare all'ultimo, come dire, come fanno tutte le squadre, intendiamoci, le occasioni dell'ultimo minuto.
2: Vorrei,
3: tipo la Samp.
2: Ma dovessi dirti, Giorgio, tu hai usato saldo, un termine che è ansia, che secondo me non deve essere provata. Perché? Perché volenti o nolenti, l'attacco del Genoa punta forte su Colombo come prima punta, come punta titolare. Non c'è l'ansia di trovare una punta.
0: Certo, assolutamente.
2: L'ansia è di trovare altri giocatori, altri giocatori che poi magari non voglio anticipare, perché sennò poi mi dici che anticipo.
0: Bravo.
2: Ma di cui parleremo?
0: Certo.
2: Ho studiato.
0: Hai detto bene. No, hai detto bene. Non, nessuno vuol mettere in dubbio la titolarietà di Colombo in questo momento, perché altrimenti il Genoa non avrebbe fatto neanche un sacrificio economico di quel livello.
2: Non dimentichiamoci che sono stati spesi fior di quattrini, più di 7 milioni di euro per riscattare un giocatore sul quale si punta fortemente.
0: Sì, sicuramente sì, però come sappiamo tutti, e me lo insegnate anche in casa Buccecchiata, se hai un giocatore in banchina che può insidiare il giocatore che è titolare, un po' di competizione.
2: Intanto è arrivato Havel a rimpinguare l'attacco, è arrivato Havel, e comunque abbiamo un giocatore come Colombo, di cui abbiamo parlato, abbiamo comunque sempre Vitigna, certo. Abbiamo Havel che è, domani si allenerà con la squadra. Non dimentichiamoci che abbiamo anche un giocatore come Nureddini, che farà il quinto, rientra nell'ambito della rosa degli attaccanti. Manca quella famosa ciliegina rispetto alla quale non dobbiamo avere fretta.
1: No, io non ho fretta. Non ho fretta, ma non vorrei poi che non aveva fretta. Purtroppo,
4: e poi la ciliegina,
1: sono ingoiata.
4: Io chiedo una cosa. Allora,
2: chiedila.
4: Dobbik,
2: che adesso ti rispondo
4: Dobbik,
2: subito.
4: Che neanche Gasperini è riuscito a fargli fare gol, perché poi un attaccante deve fare gol.
2: Sì, ok. Certo.
4: Avendo Colombo, avendo Vitigna, avendo comunque due giocatori che l'anno scorso con De Rossi hanno fatto, da quando è arrivato De Rossi hanno fatto molto bene. Cosa viene a fare Dobbik? La terza punta?
2: No,
4: o
2: viene,
4: toglie il punto
2: viene
4: a Colombo
2: a rimpinguare un parco attaccanti, dando caratteristiche differenti rispetto a quelli che sono i giocatori in rosso.
4: Come caratteristiche uguali a Colombo?
2: No, sono caratteristiche leggermente diverse.
0: Sono molto diverse.
2: Quando tu hai quelle partite bloccate in casa, quando tu non riesci ad andare a fare il pero alla squadra avversaria, se tu hai un centravanti di quelle
0: dimensioni,
2: che
0: dà una testata, come dice Giorgio,
2: c'è questa corrispondenza di amorosi sensi tra Daniele De Rossi e Dobbik, che fa pensare che ci siano
4: più
2: queste
4: che altro
2: condizioni
4: tra Daniele De Rossi e la Roma, mi sembra, in questo momento.
2: Tu adesso mi vuoi provocare?
4: No, non ti voglio provocare, perché
2: pensare a
4: me sembra quasi come dire Dobbik alla Roma non sa cosa farsene, diciamoci la verità, perché la Roma cercava altri attaccanti.
2: La Roma vuole monetizzare.
4: La Roma vuole monetizzare, ma non riesce a monetizzare perché ha speso una barcata di soldi. Sicuramente
2: sì. Il momento giusto.
4: Infatti ti sto dicendo, De Rossi è molto attento nell'evoluzione delle cose in casa Roma.
0: Le conosce anche molto bene, noi conosciamo che adesso dobbiamo andare
2: reclam,
0: bravo Andrea Ivelini.

0: 42esimo rally della Lanterna, 11 e 12 luglio, siamo in Val Fontana Buona perché il rally della Val Trebbia e della Val Fontana Buona, Paolo Corsiglia della Camera di Commercio, lei è entrato già nell'atmosfera pienamente, lo vedo dalla sua maglietta.
1: Certamente, buongiorno, anzi siamo molto contenti che passi qua il rally della Lanterna, come tutti gli anni, è un'iniziativa importantissima che parte da Genova e poi si dirama tutte le nostre valli, ovviamente portando un'animazione sul territorio, ecco, fondamentale.
0: Infatti non è solo per gli appassionati, intanto il rombo dei motori, tutte queste bellissime auto attirano anche chi magari di solito non segue rally, ma è soprattutto la possibilità anche di far conoscere l'entroterra.
1: Sì, certamente, questo è fondamentale, tante attività ovviamente lavorano anche durante le giornate del rally e anche durante le giornate prima del rally, perché ci sono le varie prove che vengono utilizzate per il percorso, quindi siamo molto contenti di questa iniziativa, di questa realtà che l'Anterra Rally insieme a tutti i vari player, tra cui la Camera di Commercio, porti sul nostro territorio. Ecco.
0: Lei è appassionato, lo segue da quando è giovane?
1: Beh, certamente, io sono sempre stato appassionato di motori, quindi sono molto contento per questa importante iniziativa.
0: Ha mai guidato, ha mai sognato?
1: No, io ho navigato nei rally storici, ecco.
0: Quindi
1: con macchine storiche, ovviamente adesso c'è tutta questa evoluzione moderna con altissima tecnologia e altissime macchine e con veramente molto molto bello lo spettacolo. Ecco,
0: ecco, come ha detto, magari anche attività commerciali che di solito sono chiuse in quei giorni aprono, so che si moltiplicano anche le ordinazioni nelle vari bar, ristoranti, perché si aspetta un fiume di gente.
1: Sì, certo, c'è tanti appassionati che vengono a vedere e ovviamente si dislocano sul percorso sia in Fontana Buona che di là in Val Trebbia. Abbiamo avuto dei riscontri anche negli anni scorsi molto positivi e speriamo che ovviamente il tempo permettendo siano anche quest'anno positive le presenze del pubblico, e mi dicono che ci sarà una nutrita squadra di piloti, quindi abbiamo già tante iscrizioni.
0: Lei ha già deciso in che curva andare a vedere, in quale punto, si deve ancora un po' orientare?
1: No, non ho ancora deciso, non so se farò magari una parte di percorso insieme agli organizzatori e quindi vedremo ancora dove posizionarci. Comunque saremo sul percorso, certamente.
0: E allora evviva il rally della Lanterna 11 e 12 luglio.

0: Allora, cominciamo ancora, perché mi avete detto, anzi ha detto Andrea e cosa ha detto Matteo, adesso troviamo i colpevoli, manca anche il portiere. Allora io vi faccio vedere i nomi che sono apparsi per difendere la porta della
1: Sampdoria. Intanto per la porta ci potrebbe essere una buona notizia, cioè che Cuque va in Belgio.
2: Aspetta, che non lo vediamo in Belgio, aspetta.
1: Tra l'altro un giro sono strano, solo voce. Perché del Cercle Bruges va a Botafogo.
2: Aspetta, che invece vedrai che rimarrà anche il prossimo anno, perché chi è che lo prende, Cook?
0: Ecco, vabbè.
1: Magari in Belgio.
3: Un attimo diventata di ottimismo, dai.
0: Questo cartello.
2: Arriverebbe ora, Andrea.
0: Sono quattro portieri. Naturalmente alla vostra sinistra c'è un sogno mai dimenticato, no? Che è quello di Audero. Ragazzi, su questo non si discute. Quello in mezzo è Scuffet. Quello vicino a Scuffet è Semper. E poi l'altro è un portiere che ha fatto molto molto bene in Serie B l'anno scorso, ragazzi. Quindi cosa succede? Perché anche qui il casting in porta di così di...
2: Ma sarebbe talmente semplice, non c'è da fare un casting.
0: Vabbè.

0: fluo, libero, che io penso anche che voglia anche venire, perché al Como ormai è sicuramente il Como vorrebbe disfarsene. È l'unico giocatore che gaserebbe la tifoseria blu cerchiata. E sì, è un nome, si chiama così, Emil Audero. E vabbè, perché, scusami Andrea, però hai ragione. Ma come la Roma potrebbe intervenire per Dobvik, il Como, che sono multimiliardari,
1: cioè,
0: potrebbe intervenire per l'ingaggio di Audero. Quello sarebbe, non c'è neanche da fare il casting, gli altri bocciati subito. Vai direttamente lì, Branco, Walker, Fredberg. Quello allora, è il portiere
1: che vorrebbe.
0: Tutte
1: le volte che dici Branco, io dei quel quattro, gol fatto così.
2: Io dei quattro che l'unico che boccio a prescindere è Scuffè.
1: Non ti piace?
2: No, poi è stata una grande promessa, sì, che si è perso.
3: Beh, ha fatto
2: strada,
3: una scelta di vita, anche.
2: Sì, aveva scelto di non andare in Spagna.
4: Anche mezza incomprensibile in quel momento, ragazzi. Beh, cioè, perché, insomma, alla fine
3: ha fatto una scelta di vita, ha potuto continuare lì, finire gli studi.
2: Però
3: va bene, questo.
2: Io sono sempre stato un Auderiano quando giocavo.
3: Auderiano,
2: al di là
3: Auderiano,
2: al di là del 95esimo minuto di quel derby, perché secondo me era sempre stato un buonissimo portiere. C'era anche lui qualche errore e pagava, secondo me, anche c'erano nella critica dei tifosi nel Milan, c'erano sempre Giampaolo Audero. E quindi era così. Però Audero per la Serie B secondo me è un ottimo portiere. Non mi dispiace nemmeno sempre, devo dire.
3: Perfetto, quell'altro non so perché l'ho messo, perché nessuno
4: faceva figura, completava il quadro.
3: Va bene, ho capito.
0: La cosa bella è che non arriverà nessuno dei quattro. Sicuramente.
1: Sono signori portieri, tranne che il primo che tu vuoi, che io non considero, perché
0: quello è un signore.
1: Ha una storia memorabile.
0: Memorabile. Verrà ricordato in eterno.
1: Tu mi dici memorabile.
0: In eterno.
1: Ti stronco subito.
0: Fra 200 anni faranno quando ci sarà il derby nel 2000.
1: È il quarto anno di seguito della Serie B che vi state per fare. Allora, questa è l'unica cosa memorabile che si ricordano tutti a casa.
0: Ma ricordati, Andrea,
1: che non ci sarà il derby,
0: che nel 2226, fra 200 anni, quando faranno vedere le immagini dei derby passati, inizieranno da quello.
1: Pensa che faranno vedere la parata di Audero sotto la sud, fra 200 anni il quarto anno di seguito dove il
0: ma
1: derby
0: quello
1: non
0: fra
1: ci
0: 200
1: sarà
0: anni non se lo ricorderà nessuno
1: in Serie B.
0: Audero se
1: e
0: lo
1: questa
0: ricorderanno
1: cosa, questa cosa molto probabilmente si protrarrà anche l'anno prossimo, perché
0: ma
1: voi,
0: magari sarà
1: voi,
0: 6 anni
1: voi,
0: 7 anni
1: io, voi avete detto che in Serie A ci andrete nel 2028, forse
0: ci andremo nel 2030, nel 2032
1: Audero,
0: ma ti ripeto,
1: ma
0: che fra
1: Audero,
0: 500 anni
1: non vi
0: si parlerà
1: in Serie A,
0: farà vedere le immagini di Audero che para rigore a Crescito.
3: Calma.
2: Però hai ragione, è storia. Non hai parlato di Gagni, che è un ottimo portiere.
3: Bravo. Ma lì bisogna decidere, ragazzi, perché poi il portiere è uno
2: fatto bene anche a Modena.
3: Importante. Non è che il Genoa stia meglio come secondo in questo momento, perché
4: il secondo lo dobbiamo trovare, ecco. Assolutamente. Perché non si sa mai, perché comunque il nostro, il titolare certo inamovibile, ne veniva da un periodo di inattività, quindi non si sa mai. E poi il ruolo del portiere è un ruolo da coprire da subito e non, come dire, con i residui del...
3: Con determinate caratteristiche, perché
4: sì,
3: sono
4: perché
3: quelle
4: adesso,
3: che vuole...
4: Adesso il nostro allenatore vuole che anche, giustamente, il secondo portiere abbia le caratteristiche di piede come il primo, e cioè il modulo è quello... E come tale si restringe anche il campo, perché soprattutto i portieri un po' ancien regime e quindi quelli un po' di età che costano meno non vanno bene.
1: Giorgio,
4: non vanno bene.
3: Qua
1: il livello qua si vola alti.
0: Grazie a Giorgio.
1: Ovvio. Mica grazie a te. Allora, voglio dire. No, dai, che poi sembra che ce l'ho voglio dire, il tema del portiere è un tema di cui, nel senso che partiranno con Stolz, lo valuteranno in ritiro, e poi se si verranno a creare le condizioni, molto probabilmente prenderanno.

0: daranno un secondo portiere. E non dimentichiamoci che c'è tutta uno scenario di mercato che si va ad aprire nella seconda parte,
1: certo,
0: di luglio, primi giorni di agosto, che in questo momento non è ancora maturo. Si verranno a creare quelle condizioni favorevoli rispetto a quei ruoli che non siamo
1: questa
0: proprio scoperti.
1: Questa è la più grande banalità, che ho sentito le venture.
0: Questo
1: 42.
0: È catalano, questo è catalano.
1: Sì, poteva dirla chiunque questo.
2: Vabbè, però ci sta bene, era orecchiabile, ci sta bene,
1: ci sta assolutamente bene. Ma io vi voglio far vedere anche perché nella Sampdoria ci fa il nome di un attaccante olandese con la maglia, che l'anno scorso ha giocato con una maglia rossa e bianca, strisce verticale, Sparta Rotterdam, bravissimo. Guardate, io l'ho già messo lì perché sapete, la Norvegia è veramente qualcosa di eccezionale, un vichingo per attacco, quasi 2 metri di altezza,
3: 96.
1: Andrea,
3: 12 gol nella scorsa stagione nello
1: mi
3: Sparta,
1: dici come
3: Rotterdam.
1: Si chiama, perché è difficile.
3: Lauritsen.
1: Oh, Lauritsen, bravo, perché è difficilissimo.
3: Problemino è che è un po' costoso per le casse della Sampdoria, ovviamente, nel senso che
4: allora.
3: Se la valutazione che dà Transfermarkt è di circa
0: 10,
3: fate finta di non sentirlo. 12. Se la valutazione di Transfermarkt è sui 3-5, vuol dire che sono un po' più.
1: E beh, insomma, però è una valutazione, no, passiamo, siamo cioè, tra i 5, prendi un giocatore che poi non sai mai, ingaggio e tutto, cioè, arriva dall'Olanda,
0: no, gli scherzi,
3: però
0: è
3: se fai un investimento,
1: certo,
3: ecco, essere. c'è una cosa, sicuramente questo, ma penso sia un buonissimo giocatore. Branco aveva detto, a parità di condizioni tra uno straniero e un italiano, cercheremo di prendere un italiano. Questo vediamo se sarà un mantra che verrà seguito nel corso, sì, del
1: nomi italiani, però ne ho sentito veramente pochi.
0: Qua si chiama Esposito di cognome. Lauritsen è di nome, sì. Di cognome Esposito.
3: Lauritsen è l'Esposito come cognome della Norvegia.
1: Esatto. Credo
5: che nelle riflessioni che adesso si fa spesso e volentieri tra italiani e stranieri, in realtà non sia tanto importante se è straniero, ma se ha giocato nel campionato italiano. Nel
1: bravo,
5: senso,
1: Sergio.
5: Abbiamo un campionato che ha delle caratteristiche di tatticismo molto peculiari, per cui che sia straniero o no, deve essere indifferente, deve essere buono, deve essere sano,
4: bravo.
5: E se possibile, deve
4: fare
5: giocare il campionato italiano già.
3: O Graziano Matteo citavano poi Giampaolo prima. Poi Giampaolo, quando è arrivato in Italia, sì, ha fatto un discreto numero di gol nella Bundesliga, giocava nell'Hamburgo,
1: non era un...
3: È arrivato in Italia, è diventato... Questo cosa vuol dire? Secondo me, che il livello dei campionati è sopra quello tedesco e sotto quello italiano sicuramente. E poi che comunque non è detto che le caratteristiche di un giocatore non si adattino meglio a un certo tipo di campionato. La Serie B obiettivamente ogni anno che passa è di un livello sempre più scadente.
4: Sì, però Andrea, non puoi sempre solo guardare
3: per
4: al
3: questo
4: mercato,
3: dico fare un investimento su un giocatore che potenzialmente potrebbe
4: tu lo sai qual è il budget perché nessuno lo sa, perché se noi possiamo acquistare solo giocatori svincolati mi viene dura, difficile trovarne tutti bravi, se non hanno contratto, mi viene a dire, giusto Andrea?
5: Hai anche una minima disponibilità,
4: qualche soldo bisogna spendere,
5: enorme,
0: parli come un libro stampato,
5: anche il colpo nel cinturino del Genoa, Piontek era costato poco, veniva da un campionato molto meno che secondario e ha avuto un impatto sul nostro campionato pazzesco. Quindi in realtà puoi ancora trovare della gente fuori da... Ma non è che l'era venuto gratis,
4: capito,
5: però
4: non
5: era neanche costato l'ira di Dio.
4: No, certo che se tu sei bravo e riesco a trovare anche dei giocatori a basso costo,
5: il
4: basso costo vuol dire un costo.
5: Certo.
4: Tu non puoi solo operare con svincolati.
3: Ragazzi, e soprattutto dovresti cercare di prendere dei giocatori che diventino tuoi, perché torniamo a un altro discorso.
1: Questo è molto importante.
3: Il patrimonio sociale.
4: E magari anche giovani, perché questo non è giovanissimo, questo vichingo.
3: Da memoria,
4: ma 28
3: l'unica plusvalenza minima che la Sampdoria ha fatto in questi anni è quella di Leoni, un giovane,
4: certo,
3: è l'unico
4: che aveva acquistato, Andrea,
3: cioè ragazzi,
4: e non hai mai acquistato un calciatore, sono tutti prestiti.
3: È vero.
0: Non è il
4: fine
0: tema.
4: Contratto.
0: Dico una cosa che potrebbe essere mezza intelligente, quindi state tutti a
4: sentire. Vediamo se è mezza.
1: Soprattutto gli spettatori.
0: Il tema

Il problema del costo è relativo, ti spiego anche perché. Tu, un giocatore, in astratto lo paghi tanto, ma le modalità con cui vengono poi stabiliti i pagamenti sono tali per cui tu prendi un giocatore, lo valorizzi nell'immediato e poi magari, se sei bravo, riesci anche a rivenderlo prima di averlo completamente pagato alla squadra che te l'ha venduto e ci fai anche un plusvalore a tuo favore.

0: la capacità di convincere, di convincimento dell'ambiente di fare venire il giocatore presso di te, quindi gli devi dare un ingaggio importante, lì sì, devi mettere mano al portafoglio, devi avere una struttura, un ambiente e delle ambizioni tali che ingolosiscano il calciatore, ma il cartellino del calciatore in sé è un problema relativo. Quindi secondo me dobbiamo anche ragionare in quest'ottica.
1: Sai che sono veramente tutto sudato da questa cosa.
0: So, ragazzi, una volta ogni tanto, trasmissione dopodiché andiamo subito ai reclami perché la gente qua si deve riprendere.
1: Mi devo riprendere anch'io.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio il Rally della Lanterna va in diretta.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
6: San

0: Ugo Flex di Rossi e Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: È tutto il tu mi hai tediato tutta la pubblicità perché hai detto: oh, vuoi farmi vedere che abbiamo comprato? Allora te li faccio vedere questi ragazzi, perché sono ragazzi rosso-blu, Andrea. Sono forza ragazzi. Guardate, li abbiamo già messi addirittura con la maglia del Genoa.
2: Esatto, così. Esatto, ma questa è veramente bellissima. Questo impact che ha fatto Graziano, un plauso, ti posso dare la mano?
1: No, non darmi la mano, vai avanti. Vai avanti. Allora, no. A sinistra, McTree.
2: Questo centrocampista, esatto, del Thun preso in Svizzera, che peraltro ieri l'ho incrociato, facciamo un po' di gossip, l'ho incrociato in via Corsica, è un armadio a muro.
1: Sì. Ecco. Poi raccontami, dai, quello in mezzo.
2: Quello in mezzo chi è? Dai, che tu che sei un esperto, dai. Io conosco quello
1: che faccia?
2: Esatto,
1: è
2: Havel, e l'altro è invece è Puzka, il giocatore che viene dalla Next Generation della Juventus, che oggi in allenamento ha sorpreso per le sue doti di personalità, per le doti fisiche
1: e anche di tutta l'Italia.
2: Esatto, è più che una scommessa. Ecco,
1: cosa dici tu, Giorgio, di questi ragazzi?
3: Dico che sono ragazzi, dico che sono ragazzi, lo dico come valore positivo e anche come valore obiettivo. Valore positivo perché è un investimento fatto su tre giovani che hanno già dell'esperienza e hanno anche un valore, infatti non è che sono venuti a due spicci, soprattutto quello che è venuto dalla Juventus è venuto anche con un controprezzo significativo.
1: Uno ha già vinto un campionato, ragazzi.
3: Quindi,
1: anche
3: il problema è che sono ragazzi e come tali sono utili, importantissimi averli, ma mi aspetto anche qualcuno di carismatico e pronto subito, nel senso che effettivamente abbiamo perso banalmente Malinowski quest'anno, ma dell'anno scorso, cioè gente che sa farsi rispettare.

0: dare, sa dare i tempi, sa dare anche il carisma nel campo, sia verso i compagni che verso gli avversari. Quindi i ragazzi benvengano, è il futuro, è il sistema che deve attuare il Genoa, naturalmente, ma anche mi aspetto qualche innesto pronto e di esperienza.
1: Allora, bastare, qua ci sono 13 milioni di euro, sì, 13 milioni di euro, tanto per dare
2: ma
1: due numeri.
2: Tu?
1: Sempre, dico no, io sono esperto in materia. Ma voglio dire, diamo due nomi che sono in procinto di essere conclusi e che si punta a portare su a Moena in ritiro. Uno è Traoré e l'altro è Straud. Sono due giocatori che sono
2: assolutamente
1: più in linea con quello che stava dicendo Giorgio prima, perché Traoré è una specifica richiesta di Daniele De Rossi, che non dimentichiamoci che nelle conferenze stampa alla vigilia del termine del campionato aveva proprio detto: vogliamo più giocatori alla Baldanzi. Questo Traoré ha le caratteristiche abbastanza simili a quelle di Tommaso Baldanzi, e questo Straud, che è l'esterno sinistro delle meraviglie, questo paesino di pescatori che ha vinto incredibilmente il campionato svedese, che è uscito con la sua nazionale dai campionati del mondo ed è in procinto di arrivare in un'altra città di mare un po' più importante del suo paesino di e che ci darà, spero, qualche soddisfazione.
3: Assolutamente, sì. E non va via più nessuno.
1: No, sicuramente andranno via, perché dall'inizio di gennaio a oggi sono stati spesi più di 40 milioni di euro, quindi sicuramente si monetizzerà, si tenterà di monetizzare, ma non è una priorità, si farà, ma con il dovuto tempo, anche per sfruttare le occasioni.
3: Ma chi sono, Andrea, i papabili che potrebbero essere?
1: Sono i soliti noti, nel senso che Norton Caffi.
2: Lui mi ha detto: arriva sicuramente un nome che mi fa sognare, Aubameyang. No. Non ci può, perché prende 4 milioni e mezzo.
1: Settimana scorsa l'avevo anche un mezzo detto, perché volevo un pochettino rimestare.
2: Sì,
1: però voglio dire, il tema di Norton Coffee è abbastanza un tema caldo. No?
2: Certo.
1: Poi c'è Venturino, che è un altro giocatore che penso che sia nella lista dei panteri.
2: Fini e Calvani, che sono andati al Frosinone.
1: Fini e Calvani,
2: quindi,
1: è un'operazione di lungimiranza della società, che ha voluto dare un segnale di continuità, di crescita di due giovani in un'esperienza in Serie A. Quindi,
3: l'importante è che non tocchino la coppia dei centrali.
2: Il trio, direi. Dai.
3: Io direi la coppia, perché Marcandalli penso che rimanga sicuramente. Vasquez e Østergaard sono due colonne,
1: è il gioco del calcio.
3: E te lo dice un blu
1: sicuramente. E il gioco di questa cosa qua non vanno d'accordo, perché se poi mi arriva la squadra inglese che mi porta 30 milioni di euro. Voglio dire, se c'hai sono delle offerte irrinunciabili, ormai tutti
2: d'accordissimo con te, credo che
1: tendenzialmente la volontà della società è tenere il portiere e tutti i giocatori della difesa.
2: Mi fate vedere un giocatore che a me ha colpito molto, perché ha sostenuto le visite mediche, era fermo da novembre, è nella Sampdoria, è arrivato, è preso, perché mi ha stupito, soprattutto, sapete che cosa? Il suo approccio alla Sampdoria, cioè è arrivato, si è fatto le sue visite mediche, ecco, lui ha detto: io voglio rilanciarmi in questa situazione, cioè è arrivato dal Ferencváros, si è fatto male. A me ha colpito molto, guardi, quando ci sono questi giocatori che hanno la voglia, io credo che si possa anche fare qualcosa di buono. Certo, poverino, se gli succede un infortunio, ma questo qua mi ha colpito proprio per questa sua voglia.
4: Gartenmann è sicuramente un giocatore, diciamo, anche strutturato fisicamente,
2: esatto,
4: perché 1,87, quindi l'incognita in questo caso è semplicemente quella fisica, perché poi credo che
3: non è un problema da poco,
4: lo so.
3: Perché noi abbiamo già Ferrari, che da quel punto di vista è un'incognita, perché lo sappiamo, gioca 6-7 partite all'anno. Servono dei difensori.
4: Non vorrei
3: lui
4: più
3: un
4: rivedere
3: Abelgaard
4: difensore centrale.
3: Ma ad oggi dovrà giocare Abelgaard.
4: Lo so.
3: Ad oggi

0: ci dovrà giocare Abigard dietro, sperando che Gartman sia pronto e non abbia ricadute, perché tu le alternative ad oggi sono Ferrari e Riccio.
1: Sì, ma, no, ma sicuramente io penso che qualche difensore arriverà oltre a questo Gartman, perché comunque è proprio numericamente corta la rosa. Per dire, anche un giocatore che in una posizione diversa ha cambiato, ha giocato la parte finale della stagione come Giordano, finito il contratto, via. Certo, hai a disposizione altri giocatori, però Sampdoria dietro ha bisogno di tanti rinforzi.
0: Ci vorrebbero anche le certezze di Serie B, Andrea, hai capito?
1: Esatto.
0: Cioè, ora mi viene in mente, avevo sentito il nome Baschirotto, cioè, hai capito?
2: Baschirotto.
0: Ma tutte 10. No, però quei difensori che ti permettono magari di tenere la partita sullo 0-0, perché hanno esperienza, fisicità
3: e poi c'è Lorenzo che
0: tira a giro 1-0 e finita la partita, esatto. Capito? Basta poco.
4: Te perde, poi ognuno dirà, però è Ghidotti, Cicconi, Albigard, Gartenman, Di Pardo, la linea difensiva, Bernardo Corradi vuol giocare qua.
0: 4-3-3.
4: Poi Henderson, Esposito e Conti, quando rientrerà, ma ci sono anche degli altri centrocampisti, non è certamente il problema, Begic, Tuttino e Insigne. È una formazione che, se tutto sommato, a me non sembra proprio una roba...
1: Non è un disastro.
4: Sono 11 giocatori
1: contati.
4: Ecco, contati.
1: Un raffreddore
0: senza un portiere, senza un attaccante.
2: Però Lola ha citato un portiere.
0: Ghidotti. Dai, ragazzi.
4: Ho detto
0: in questo momento questa è una squadra che è come quella dell'anno scorso, che anzi è più debole.
2: È meglio di quella che è partita l'anno scorso.
1: Noi stiamo parlando.
0: Avevi Coda che ha fatto 9 gol, attenzione, avevi Coda che ha fatto 9 gol. Non so se questa è più forte di quella dell'anno scorso. E sono preoccupato, ho detto tutto.
1: Stiamo parlando della costruzione della squadra. Con tutta la speranza che vada tutto bene, che abbiamo nel cuore, non abbiamo parlato dell'allenatore stasera. Ricordiamoci che in panchina va un esordiente in una squadra di club, di 50 anni, quindi non giovanissimo, è stato definito emergente, ha fatto sicuramente bene, ha allevato bene alcuni i giovani calciatori delle nostre, però è all'esordio non solo nel campionato di Serie B, ma alla guida di una prima squadra, e quindi anche questo è un grosso punto interrogativo.
0: Sono troppi punti interrogativi che lievitano intorno a questa squadra, a questa società. Ci sono troppi punti interrogativi e non ci sono mai risposte, perché anche finora gli acquisti di Gartman, Insigne e se arriva Sinani sono 3 svincolati, e comunque forse mi auguro Insigne sulla carta, che potrebbe darti un valore aggiunto, ma gli altri probabilmente non sono quei giocatori che ti fanno fare il salto.
4: Dico
0: di qualità,
4: la verità, quando
0: oggi
4: ho visto Bernardo Corradi, che io ritengo una persona molto seria, anche molto capace, ci ho lavorato insieme in studi televisivi e vi devo dire che la lettura della partita, legge benissimo, mi aspettavo una brigata di giovani, perché lui ha lavorato con i giovani. Invece mi vedo arrivare tutti questi svincolati.
2: Ha preso Insigne.
4: Cioè, questo è un po'. È contrastante? Non lo so. Si vuole tutelare l'allenatore? Non lo so.
1: Al 9-10 luglio, la cosa che mi viene da pensare è che Corradi voleva a tutti i costi avere un'esperienza come primo allenatore, gli è arrivata questa offerta importante di un club prestigioso come la Sampdoria e ha abiurato quello che è stato. Io, per avere questa, mi dicono, ti facciamo una squadra in cui prendiamo il 50-60%, eh?
2: Ha fatto come Galileo.
1: 50-60% di svincolati?
0: Sì, ma il rischio è che ci sia un Donati bis.
2: No,
0: il rischio è quello. L'anno scorso tu hai preso Ferri svincolato, Cook svincolato. Ragazzi,
2: Corradi è molto meglio.
0: Ma
2: dai,
0: io lo auguro, ma tu gli devi mettere un prodotto di rilievo a Corradi. Perché è un debuttante. Corradi non ha l'esperienza che può avere un Daniele De Rossi, ha il carisma che può avere un Daniele De Rossi.
2: Voglio dire, devi dare il tempo, secondo me, alla società di creare quelle, di trovare quelle condizioni.
0: Andrea, per è quattro anni giusti. Che diamo del tempo a questa società, hai capito? Ci siamo anche un po'.

0: rotti le scatole di dare, cioè io ogni volta sento Fredberg è l'anno zero, l'anno zero, ma che anno zero, è il quarto anno questo che noi subiamo,
1: lo so bene, te l'ho detto allora, prima che è il quarto anno.
2: Allora sapete che nel prossimo blocco parliamo solamente di obiettivi, Sampdoria e Genoa, state con noi, ci fermiamo un attimo.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Colombo!
2: Peggiata da Radunovic, poi da fuori! Di Matteo Ricci!
3: Non attaccano! Non attaccano!
4: Ma cosa vuoi?
3: Non sto dicendo a voi, ma a loro!
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
6: Sì, ma avete parlato di tante cose fino adesso, però adesso mi interessa una cosa. Cosa ne pensate di queste due squadre, al di là di quelli che saranno gli acquisti? Ma quali sono gli obiettivi di Genoa e Sampdoria? E non guardarmi così, Giorgio!
7: Allora, io ho un obiettivo specifico che vorrei ribadire, e un obiettivo generico. Allora, parto dal generico. Il generico è, come dire, nessuna ansia, naturalmente, migliorare le posizioni.
6: E ti sembra generico nessuna ansia?
7: Generico. Ma su questo sono sicuro che ci sarà qualcun altro che si intrattiene. Su quello specifico vorrei ricordare per la 100.000.000esima volta che il mio cuore aspetta di avere una soddisfazione dalla Coppa Italia. Lo dico, è un obiettivo piccolo, specifico, mio personale, però devo dire che andando per la strada incontro proseliti, perché effettivamente è un obiettivo alla nostra portata, non ti dico chissà cosa, ma giocarcela con voglia di andare avanti, non se andiamo avanti bene, se non andiamo lo stesso, come mira dell'annata.
6: Tieni presente che agli ottavi di finale c'è l'Inter, ragazzi. Vabbè, e si ragazzi, va a San Siro, allora, che hanno fatto un piacere, vero ragazzi, Giorgio?
7: Se devo dire la verità, non sono impressionato dell'Inter, sarà un'altra. E comunque, in epoca recente, il Bologna è il mio piccolo mito di cosa ha fatto per la Coppa Italia. In epoca recente, stiamo parlando tre anni fa, non so.
6: Guarda come ti sta guardando Andrea Rivelini.
8: Perché io stavo sentendo il religioso silenzio, quali erano gli obiettivi. Di Giorgio, secondo me gli obiettivi del Genoa, atteso che non ci potrà essere l'obiettivo di vincere il derby, perché purtroppo anche questa volta ci sono sottratti da questa possibilità.
9: Coppa Italia.
8: Però voglio dire, la palla è rotonda e quindi secondo me bisogna che alziamo un pochettino l'asticella rispetto a quello che è stato negli ultimi periodi, cioè una salvezza alla settima. Secondo me dovremo cercare di alzare un pochettino l'asticella e mettere un po' più di punti e arrivare verso il decimo posto.
6: Allora,
8: questo è il mio obiettivo.
6: Mi dici questo, cioè le partenze di Vieira, le partenze di Gilardino, che sono state partenze molto molto lente, le marce non entrava mai.
8: Faticose.
6: Basta quello per pensare a un obiettivo.
8: Ma certo,
6: ragazzi, spettatori, ve lo dico molto sinceramente, i 54 punti di Andrea Rivellini.
8: Diamo un numero. Adesso qua diamo
6: i numeri li diamo spesso.
8: Esatto. Però questa volta diamo solo un numero. Non i numeri, ma diamo solo un numero. Io ho in pectore, nascosto dentro il mio cuore, il numero.

0: 5 e 4 il mio obiettivo personale, che significherebbe ragionevolmente un decimo posto.
1: Un decimo posto, che sarebbe un bel passo in avanti, ragazzi.
0: Esatto.
1: Bisogna fare 14 più dell'anno scorso,
0: E ce la faremo!
1: E ce la faremo!
0: E ce la faremo!
1: Va benissimo. Loro sono stati in silenzio, sia Andrea che Matteo. Come mai siete stati in silenzio?
2: Allora, partiamo dal presupposto che la Samp in Serie B può avere solo un obiettivo.
0: Esatto.
2: Che però è lontanissimo da quello che ci comunicano o non ci fanno sapere o non,
1: noi no,
2: non
1: ce abbiamo l'hanno comunicato, perché no, l'obiettivo della Serie A è il 2028.
2: È da quando sono entrati prima Manfredi, che l'obiettivo è la Serie A. Sono passati 4 anni e siamo sempre in Serie B, anzi abbiamo rischiato anche di scendere di categoria.
1: Guarda qua alle mie spalle, obiettivo Serie A, ma quando mi sposto leggermente nel 2028, guardate, eccolo
2: qua. Che 2 anni sono tanti e i presupposti, vedendo il mercato, vedendo quello che si sta muovendo,
1: c'è ancora tempo, Matteo,
2: c'è tempo, il tempo non manca, il tempo non manca, quello che mancano sono le palanche, come dicono a Genova, perché per ora si stanno muovendo solo giocatori che sono svincolati, giocatori,
1: sì, l'abbiamo già detto, gli svincolati,
2: certo, assolutamente, quindi quello che si sta muovendo è quello. Non c'è una presa di posizione netta di Fredberg, di Walker o di chiunque vogliate che dica la Samp quest'anno punterà ai playoff. Non lo so, dico giusto?
3: Posso
2: perché
3: dire una cosa?
2: È facile dire obiettivo Serie A 2020, ma cosa vuol dire
3: l'obiettivo,
2: poi?
3: L'obiettivo quest'anno per l'assadore, ma riguarda più che altro anche i tifosi, è cambiare la proprietà, fare in modo che questo è l'obiettivo.
1: Ma questo può essere un obiettivo, Andrea.
3: Devi cercare in tutti i modi di far capire o creare le condizioni perché qualcuno si avvicini. Anzi, in realtà qualcuno si era già avvicinato negli anni passati, ma evidentemente il giochino piace. Diciamo così.
1: Sì, però quindi io faccio parte del popolino, no? Di chi si avvicina alla Sampdoria in questo momento? Con una squadra che non ha giocatori.
3: Non ha valori.
1: Non ha giocatori, non ha nulla. Con un sacco di debiti o presunti tali, con un passivo in 2 anni di 80 milioni di euro. Cioè, chi si avvicina? Chi è quel competitore che viene? Va bene, ragazzi, voglio divertirmi io, vi do 200 milioni di euro e voi continuate e voi andate a spasso. Chi arriva?
3: Io questo, il nome non te lo posso dire, perché
0: certo,
3: non lo so.
0: È fallo. dai che lo sai.
3: No, il nome non ce l'ho. Detto questo, però, è evidente che avete notato il totale silenzio dei vertici societari dopo la fine del campionato? Perché c'è stato quel boom comunicativo con interviste un po' così Fredberg che è stato zitto, poi ha partecipato alla conferenza, sembrava che, e c'è quello dell'isola di Man che continua a stare zitto, è nell'ombra, trama e muove. Ecco, è questo il vero obiettivo dei sampdoriani quest'anno, deve essere, secondo me. Deve essere quello di creare le condizioni perché la Sampdoria diventi appetibile almeno in termini di immagine, che non sia soltanto la Sampdoria.
1: Questo mi sta
3: essere
1: bene, cioè
3: appetibile per chi si avvicina, e poi a quel punto bisogna forzare la mano perché questi se ne vadano.
2: Però Andrea, Fredberg ha detto delle cose. Aveva detto alzare l'asticella, un mercato ambizioso, cioè, quindi volente o non volente tu mi stai parlando fare qualcosa di più, ma poi bisogna metterlo anche in atto, perché se a parole siamo bravi tutti, diciamo Serie A entro 2028, alziamo l'asticella, mercato ambizioso, poi alla fine stringi che cosa rimane?
3: Allora può succedere di
2: perché,
3: tutto da
2: okay
3: qui
2: che siamo,
3: alla fine del
2: siamo
3: mercato.
2: Al 10 di luglio e manca tutto, ok, però ragazzi sono 4 anni che sento questi discorsi,
3: però
2: perché sono preoccupato da questo, anche l'anno scorso c'erano gli stessi discorsi, e se non interviene nel mercato di gennaio la Samp non si salva
3: col mercato di
2: giugno.
3: L'obiettivo ragionevolmente in questo momento, l'obiettivo tecnico della Sampdoria è cercare di non patire l'anno prossimo, perché in questo momento, adesso fermo la testa di Andrea perché mi fa venire il mal di mare, non per altro.
0: No, ma io stavo sentendo, cioè annuivo, cioè ero partecipe della discussione, mi accaloravo in

0: fervoravo, ma stavo in silenzio.
1: Il conduttore ti odia di star zitto. Ecco,
2: per cui
1: stai zitto.
2: Per cui dico, l'idea è quella di non soffrire, perché è vero che le squadre ormai si costruiscono nel tempo, ma se prima arrivi sono uno che è stato fuori un anno per un infortunio, un 35enne seppur di grande valore, i nomi che si fanno sono di altri due giocatori svincolati,
1: li abbiamo visti prima, no? Ragazzi,
2: non hai il portiere, non hai i centravanti, gli attaccanti, non sei messo bene, non sei messo bene.
1: E perché sì, appunto, è questa cosa qua. Invece in casa Genoa, da questo punto di vista, si sta molto bene, Giorgio, si sta molto bene, perché la società sembra quasi che si sia creata, dopo il trionfo in tribunale, dopo un clima totalmente diverso. Sbaglio, ora questa sensazione, sensazione, la mia sensazione, poi potesse...
3: È una sensazione di tranquillità e di continuità. Questo è dato certamente dalla tranquillità conseguente alla sentenza del tribunale e anche quindi a una possibilità di entrata di qualcun altro capiente azionista, ma anche perché bene o male c'è una continuità societaria anche dal punto di vista sportivo. Il fatto che sia rimasto l'allenatore e che l'allenatore sia un elemento attrattivo rispetto ai calciatori, rispetto agli ambienti, è una cosa positiva. Quindi dal lato societario stabilità, dal lato sportivo allenatore molto bene. Spero ancora, come abbiamo già detto prima, nel centravantone. Questo sarebbe una mia tranquillità maggiore, l'ho detto, lo ribadisco, perché quello è un punto focale. Ma nella tranquillità della situazione, anche il fatto che siano partiti con i primi acquisti molto per tempo, che quindi l'allenatore possa conoscerli nel ritiro, anche è una cosa positiva.
1: È segreto forse anche positiva. Per guarda, io non do la mano a Rivelini, perché lui aveva anticipato queste cose, quindi anzi sto molto più lontano, mi avvicino a Giorgio. Però devo dire che Andrea Rivelini l'aveva detto.
4: Io
1: adesso non alzati troppo.
4: No, cerco di star seduto e guardo in camera a casa, ecco. Per ricordare che secondo me l'elemento da sottolineare due volte col colore rosso per tenerlo bene in mente è l'importanza di un fil rouge che unisce la stagione scorsa con la stagione che sta per iniziare. E dico un nome, l'allenatore, e dico un altro nome, il direttore sportivo. Questo binomio, questo connubio, Daniele De Rossi, Diego Lopez, stanno operando sul mercato seguendo quelle che sono le indicazioni dell'allenatore, che secondo me è il miglior viatico per costruire bene una squadra. Poi che cosa ci aggiungo? Ci aggiungo che c'è una proprietà che comunque ha dato solidità e forza a una squadra, e c'è un management, in primis Andrés Blázquez, che hanno delle competenze settoriali ben specifiche che unite una all'altra formano un tassello che è vincente. Questi elementi, se fatti lavorare, pur nelle difficoltà, che non dobbiamo nasconderci dietro un dito, perché non siamo l'Inter, non siamo la Juventus, non siamo il Milan, non siamo neanche la Roma, però siamo una realtà che poco a poco si sta strutturando e che a mio avviso ha come obiettivo rendere non solo unica la campagna abbonamenti che è partita col botto, ma anche unica la stagione che sta per iniziare.
1: Questo mi convince assolutamente, ti devo dire un'altra cosa. Sì, qui l'abbiamo detto anche prima in trasmissione, beh, questa è partita veramente col botto, questa campagna acquisti,
3: abbonamenti.
1: Perché è stata fatta anche secondo me con anche molta intelligenza, no? Ti danno quelle cose, non è solamente andare allo stadio, al tempio come lo chiamano i tifosi del Genoa, no? Ma è anche quei benefit, quelle situazioni in cui è stata coordinata molto bene.
3: Una fidelizzazione complessiva,
1: soprattutto dei giovani, avendo
3: un substrato molto compatto, nel senso che gli abbonamenti sono totalitari rispetto ai posti dello stadio, quindi vai già su un terreno fertile in cui l'abbonamento lo fai indipendentemente dagli acquisti.

0: acquisti indipendentemente da quello che sarà l'aspettativa del campionato, lo fai per esserci. E quindi il fatto di pensare anche un corollario di cose intorno è interessante e utile.
1: Assolutamente sì, invece in casa Samp, Andrea, per fidelizzare non ce n'è bisogno, perché il pubblico blucerchiato ha sempre risposto, la risposta alla grande, perché io ho visto delle immagini anche nello scorso campionato.
2: Anche troppo.
1: Anche troppo, tu dici. Ecco, che cosa bisogna fare? Bisogna tagliare i ponti con tutto quello che c'è prima e...
2: No. L'hanno già fatto, purtroppo.
1: Perché se
2: purtroppo l'hanno già fatto.
1: La contestazione è evidente.
2: L'hanno già fatto. Io ripeto quello che ho detto anche la scorsa settimana. Io non sono per boicottaggio di abbonamenti, anzi, sarei per fare un qualcosa di contrario. Questi signori non credo che comprendano, forse non gliene frega nemmeno niente, cosa voglia dire l'amore per una squadra e l'amore per questi colori in questo caso. Però il tifoso secondo me deve fare il proprio ruolo, che è quello di sostenere la squadra quando gioca, anche se deve, ripeto, assieme a tutte le altre componenti attorno, mettere nelle condizioni di rendere la Sampdoria appetibile a qualcuno e magari anche di far capire a questi signori che l'aria che tira per loro non è delle migliori.
3: Andrea, se non è appetibile oggi la Samp è per colpa loro.
2: Certo.
3: E non sono i tifosi da fidelizzare, sarebbero loro che dovrebbero fidelizzarsi, cosa che non hanno invece fatto minimamente, perché ad oggi mi viene a dire che della Samp, come dicevi tu, non gliene può fregare di meno. Non sanno neanche cosa sia la Sampdoria, perché quello che sta a Singapore, ovvero te, quello che sta all'isola di Man, ovvero Walker, questi non sanno neanche che cosa sia. Cioè, se tu vieni due volte in quattro anni allo stadio per fare il video della gradinata sud alla penultima giornata di campionato col sud di proprietario, vuol dire avere a cuore le sorti di una squadra che è quattro anni che è in Serie B? Secondo me no. Secondo me non è questo, e non è neanche a cuore essere all'isola di Man e scegliere con l'algoritmo Donati o scegliere con o decidere. Guarda, di mandare via Lombardo e Mancini, Matteo, perché loro hanno salvato la Samp e invece loro hanno le X, hanno le
2: Matteo,
3: X su,
2: visto che
3: sugli
2: siamo,
3: striscioni.
2: Visto che siamo in
3: questo
2: confusione,
3: non è.
2: Lui ha detto, Matteo ha detto, questo essere il proprietario, essere il presidente della Sampdoria.
1: Ma chi è il presidente della Sampdoria?
2: Ma non solo quello. È una domanda da fare in una giornata in cui avrebbe fatto il compleanno uno che voleva e poteva diventare presidente della Sampdoria, che è Gianluca Vialli.
1: Assolutamente sì. E questo è il grandissimo ricordo di Gianluca, che ha lavorato tantissimo per la Samp, tantissimo.
2: Lui
1: per
2: voleva
1: la Samp.
2: E poteva diventare presidente della Sampdoria.
1: Poteva, bravissimo, assolutamente sì. Ed è chiaro che la figura di Gianluca è una figura immensa che rimarrà scolpita nella storia del calcio, ma nella storia del calcio italiano e mondiale. Noi vogliamo ricordarlo perché la storia e le tradizioni non si cancellano mai, assolutamente. Anzi, prendono forza in situazioni imbarazzanti come quelle che sono adesso della Sampdoria. Ed è questo che ci piace anche sottolineare. Allora, io saluto tutti i miei ospiti. Saluto in studio Mario e Filippo. Naturalmente, qual è il consiglio che vi do sempre? Continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte!
3: Buonanotte.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Nella giornata di sabato un lieve indebolimento dell'anticiclone permetterà la formazione di qualche temporale di calore sui settori montuosi interni. Bassa la probabilità invece di sconfinamenti sulle aree costiere, dove il clima rimane pienamente estivo. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, una giornata in prevalenza soleggiata, specie sulla costa, ventilazione debole, mare poco mosso, temperature massime intorno ai 30 gradi. Nel pomeriggio però temporali sui settori montuosi sulle Alpi Liguri. Anche sulla provincia di Savona, situazione simile, una giornata che vedrà qualche annuvolamento sparso al mattino, seguito poi da ampie schiarite sulla costa, rischio di qualche acquazzone o temporale nel pomeriggio invece sulle aree interne verso il versante padano. Anche sull'area di Genova, situazione simile,

con in prevalenza una giornata soleggiata almeno nella prima parte. Nel pomeriggio un po' di variabilità interesserà comunque l'Appennino. Sul Tiguglio anche qui la giornata vedrà comunque condizioni ben soleggiate su gran parte delle zone costiere, con temperature tutto sommato tipiche del periodo, massime intorno ai 30 gradi sulla costa, comunque elevata sensazione di afa per la presenza di alti tassi di umidità. Infine sulla provincia di La Spezia, anche qui giornata soleggiata, qualche nuvola sparsa al pomeriggio potrà comunque interessare la Val di Vara, ma con basso rischio di fenomeni. Nella giornata di domenica prevalgono ancora condizioni soleggiate in Liguria, un po' di variabilità potrà insistere soprattutto sulle aree montuose appenniniche, sull'Appennino genovese non escludiamo qualche locale temporale di calore al pomeriggio. Temperature stazionarie, un lieve aumento nei valori massimi intorno ai 31-32 gradi sulla costa. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Come ogni venerdì la nostra rubrica Genova chiama Roma, il punto con il vice ministro Edoardo Rixi, che saluto e ringrazio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, cominciamo questa settimana da qualche tema locale, visto che insomma è stata una settimana abbastanza carica di cose, soprattutto legate alla sicurezza, con quella manifestazione che ha portato anche a scontri, a giornalisti aggrediti. Non si respira complessivamente una buona aria, lei che idea si è fatto?
1: Io credo che il tema della sicurezza, dopo la manifestazione a Cornigliano, oggi, nei giorni scorsi, scusate, anche a Sestri Ponente, in molti quartieri, purtroppo c'è la sensazione che ci sia una eccessiva tolleranza e un eccessivo lassismo a livello diciamo istituzionale, a livello locale, da parte di un'amministrazione che oggettivamente ha ridimensionato i ruoli della polizia locale per quanto riguarda appunto il presidio dei quartieri, e credo che, io l'ho detto più volte, quello che bisogna fare, e io sono pronto anche a dare una mano al sindaco, credo che bisogna chiudere un accordo col Ministero dell'Interno per potenziare gli agenti di polizia e carabinieri e tornare a mettere anche, come c'era in passato, gli alpini nel centro storico, la presenza anche dell'esercito con le strade sicure, però ovviamente con una grande collaborazione. Anche l'aver detto togliamo i taser che erano testati dalla polizia municipale non è una sensazione di, come posso dire, un'attenzione forte a un fenomeno, quello della sicurezza urbana, che purtroppo a causa anche dell'immigrazione degli ultimi anni, a causa anche di una società che spesso, come posso dire, ha esempi non edificanti anche sui social, sta creando grossissime tensioni, soprattutto oggi anche da parte di bande minorili. Quindi il problema è molto complesso, va gestito insieme, quindi l'insofferenza da parte dei cittadini. E poi è chiaro, ci sono gli eccessi, quindi nessuno può giustificare una manifestazione se diventa violenta, nessuno può permettersi di mettere le mani addosso a un giornalista, nessuno, però io vorrei ricordare, insomma, che già nella campagna elettorale, soprattutto a Sestri Ponente, ci sono stati degli eccessi anche durante la campagna elettorale, e allora, come posso dire, il centro-sinistra aveva tenuto delle altre posizioni difendendo una manifestazione fatta al centro-sinistra, che addirittura si era inventata un'aggressione che non c'era stata per accusare.
0: Certo,
1: quindi il problema è che chi soffia sul fuoco poi si scotta, e credo che invece bisogna lavorare tutti assieme per rendere la nostra città più sicura, più bella, lavorare un po' sulle manutenzioni della sicurezza urbana, ispirandosi anche, come posso dire, a quello che faceva Rudolph Giuliani a New York. So che la sindaca adesso è a New York, oggi c'è un altro sindaco, anche New York inizia ad avere i problemi di sicurezza urbana. Credo che quando si cambiano modelli anche di tenuta delle città, poi il rischio è di andare contro questi tipi di fenomeni. Però, ripeto, sono cose che bisogna cercare di gestire, perché il tema della sicurezza urbana è il primo tema delle nostre grandi città, e è il motivo per cui sostanzialmente c'è una forte attenzione a tutti i livelli. Adesso anche a livello nazionale si sta discutendo addirittura di una legge per togliere la cittadinanza a chi commette atti efferati, perché ovviamente noi rischiamo, e lo si vede anche in questi giorni, che poi persone che

0: Ad esempio, abbiamo avuto anche situazioni ultimamente di persone che avevano manomesso i binari dell'alta velocità in Italia, che poi dopo una settimana sono di nuovo a piede libero. Questo non è più accettabile. Credo che una riflessione profonda deve essere fatta da tutti, anche dagli apparati dello Stato, quale la magistratura, che deve capire che ai cittadini bisogna dargli delle risposte.
1: Sì. Anche perché che questo sia vero o falso, c'è un po' la sensazione di impunità, no, nel paese, quindi questo sicuramente non aiuta poi a prevenire certi reati. Poi c'è tutto l'aspetto social, e l'ha citato, vorrei fare un passaggio su vabbè, intanto c'è questa avvocata Gibelli, che io personalmente non conosco, però non lo so, mi sembra che o lo fa apposta, diciamo, e allora è una strategia, allora con delle coperture politiche, perché sennò non ci sarebbe ragione, oppure proprio non sa stare sui social, ecco, diciamo, perché ogni volta ne tira fuori una. Ora i topi, ce l'abbiamo forse quella fotografia, i topi sono usciti dalle fogne, insomma, con dei riferimenti alla manifestazione dell'altra sera. Cioè, ora io penso che, e ovviamente il riferimento ai fascisti, no? Sempre un po' la stessa retorica, che non so quanto aiuti, ma poi soprattutto se è fatta da una persona che ha un ruolo istituzionale.
0: Ma guardi, queste cose,
1: cioè, mi spiace offrirle un asset così facile, però cioè,
0: mi spiace discutere di questo, però io sono rimasto anche molto colpito, al di là delle manifestazioni, dell'atteggiamento avuto da un consigliere comunale nei confronti del nostro capogruppo, sì, come Lega, che è una donna,
1: dito medio,
0: può piacere o non piacere, però la Paola Bordilli fa il suo lavoro, è stata eletta in maniera democratica, non è una pericolosa reazionaria fascista, perché oggettivamente
1: difficile dirlo,
0: si occupa di tutt'altro nella vita. Ora, che ci siano persone che dicano tu devi far la fine di Mussolini a Piazzale Loreto, e che lo facciano solamente perché lei, che fa delle battaglie anche a difesa, diciamo così, delle donne, come avvengono in tutta Europa, anche una volta venivano dal centro-sinistra, quindi anche con la paura che cambiare e accettare alcune abitudini di alcune comunità, in particolare il tema del burka, il tema dei diritti alle donne nei paesi islamici, possa essere considerato un tema che non si può parlare più nelle istituzioni italiane, io credo che sia un passo indietro rispetto ai sacrifici che hanno fatto i nostri padri per ottenere la democrazia in questo paese. E quindi da questo punto di vista mi sorprende che a sinistra nessuno blocchi questo tipo di atteggiamenti, che quelli sì sono di carattere, come posso dire, totalitarista, di fronte ad atteggiamenti che secondo me bisogna far capire a tutti che le regole del dibattito democratico siano il rispetto prima di tutto del proprio avversario. E quindi andare a fare in consiglio comunale da altre parti accenni di questo tipo, secondo me è assolutamente pericoloso, perché incita alla violenza. Noi tra l'altro usciamo da una città che ha alcuni problemi anche legati a fondamentalismo islamico, visto che abbiamo avuto persone nell'ultimo anno che sono ancora oggi gli arresti per fiancheggiamenti di associazioni terroristiche. Credo che bisogna riportare tutti a un dibattito che sia acceso, perché ovviamente le idee dei vari partiti è giusto che siano differenti, ma rispettoso rispetto, sì, ai valori costituzionali, che, cioè, per me non sono tangibili.
1: Acceso non vuol dire delegittimare o squalificare l'avversario politico. Cambiamo argomento, che il tempo corre. Ieri c'è stato il suo collega di governo Tommaso Foti qui a Genova, si occupa di PNRR, siamo andati a vedere ciò che è stato fatto a Begato. In effetti quella è una riqualificazione che peraltro partì con un governo di cui già lei faceva parte, e che oggi è arrivata, diciamo, un compimento importante, no? Visto che quella era proprio un'area di degrado,
0: ma
1: è un,
0: sì,
1: intervento,
0: no, questo,
1: sociale.
0: Devo dire che questo, abbiamo fatto un grande lavoro quando c'era la giunta Toti, è stata una delle prime iniziative che abbiamo portato avanti, è uno dei casi più niche che rari in Italia di riqualificazione urbana, quindi di demolizione e ricostruzione di un intero quartiere per renderlo vivibile rispetto ai criteri di abitabilità del 2026. Da questo devo dire si è ispirato anche il piano casa, tanto contestato a livello nazionale dal centro-sinistra, che vorrebbe in realtà rendere possibile in tutta Italia operazioni come queste per riqualificare aree che purtroppo erano state edificate in fretta e in furia in momenti diversi e con dei criteri assolutamente diversi. Tra l'altro quell'edificio non aveva più un ascensore funzionante, e di fatto c'erano anziani e persone che dovevano vivere in casa perché magari erano il sesto

0: settimo piano e non si potevano fare 6-7 piani di scale perché avevano scarsa mobilità, era da anni che non venivano fatte manutenzioni, si è pensato di utilizzare appunto parte dei fondi e di fare una riqualificazione dell'area ritrasformando, mettendo anche in discussione alcuni criteri che prevedono la demolizione e la ricostruzione, diciamo, con le stesse cubature disposte nella stessa maniera, cosa che avrebbe reso impossibile la riqualificazione di quell'area. Ricordo che era allora venuto anche il vice premier Salvini, che al tempo eravamo nel governo Conte 1, perché stiamo parlando di un'operazione che è nata sostanzialmente nel 2017-2018 e che in realtà era un'operazione che, devo dire, già era partita, cioè c'era in ipotesi addirittura con la giunta Vincenzi del centro-sinistra, ma la sinistra non aveva mai trovato il modo nella sintesi per fare quella progettazione perché si era sempre fermata e quindi non si era mai riusciti ad andare avanti. Quindi il problema vero è che le idee non sono né di destra e sinistra, le buone idee devono essere portate avanti, poi c'è, come posso dire, chi le cose le racconta e chi, come in questo caso, le cose fa.
1: Un dettaglio, ieri Foti ha parlato anche di termovalorizzatore, ha detto una cosa che secondo me, glielo dico da foresto, è fondamentale. Genova produce i rifiuti più di tutti gli altri, perché fa 600.000 abitanti, e quindi deve avere lei il suo termovalorizzatore. Altrimenti dalle province potremo venire a scaricare la spazzatura in Piazza dei Ferrari, poi vediamo come ve la gestite.
0: No, ma allora, io netto che io ritengo che la Liguria nel suo insieme sia una grande comunità e deve trovare il modo, come posso dire, di gestire questi fenomeni. Ma
1: basta che lo gestiscano gli altri.
0: No, no, ma lì c'è un grande tema, e secondo me il tema su Genova è un po' diverso, non è solo che produce più rifiuti. Il tema di Genova è che ha una discarica a Scarpino che ha grossissimi problemi, avrà problemi anche in futuro. L'utilizzo del termovalorizzatore potrebbe consentire anche di smaltire rifiuti che già oggi sono dentro Scarpino, e questo a noi ci consentirebbe di svuotare in parte la discarica e di poter eliminare quella bomba ecologica che c'è alle spalle di Sestri Ponente. Dico bomba ecologica perché chiunque ha vissuto a Sestri Ponente sa benissimo che quando ci sono piogge particolarmente copiose, il Chiaravagna in particolare e altri fiumi si trasformano sostanzialmente in zone non particolarmente, come posso dire, apprezzabili dal punto di vista ambientale. Quindi chiaramente il Sestri Ponente è il quartiere più popoloso della città, ha bisogno di rispetto, e credo che creare un termovalorizzatore non abbia una controindicazione ambientale, perché io vorrei ricordare che nel centro di Monte Carlo c'è un termovalorizzatore sostanzialmente dove c'è lo stadio di calcio, e l'intorno comunque ci sono residenze che vengono vendute a quasi 20.000 euro a metro quadro, quindi non credo che possano avere quel valore se ci fossero tutti quei temi di carattere ambientale. In più, questo ci consentirebbe una migliore gestione dei rifiuti sulla città, una diminuzione dei costi della nettezza urbana, che ormai a Genova ha raggiunto dei livelli insostenibili. Io quello che vedo però è che, siccome qualcuno ci guadagna di questa gestione, in particolare ci guadagna Irene tramite diciamo lo smaltimento sugli impianti piemontesi, dove noi paghiamo diciamo particolarmente tanto per andare a smaltire la nostra spazzatura, è evidente che lì ci sono degli altri temi, e credo che invece bisogna fare in modo che col tempo diminuiscano i costi da parte dei cittadini sulla gestione del ciclo dei
1: tassa croceristi, scontro autorità portuale comune.
0: Questo è un tema che lascio al comune, all'autorità portuale. Io l'ho sempre detto, secondo me una tassa come quella o è una tassa nazionale che emette, diciamo, tutti gli scali, e quindi è una decisione per avere poi dei soldi per reinvestire sul tema infrastrutturale di accesso ai porti, oppure si crea una discriminazione totale, perché uno di Mele o uno di Arenzano che viene a prendere il traghetto a Genova deve pagare la tassa, quello di Genova non paga la tassa e c'è il traghetto lì sotto. Quindi è un problema anche di tenuta sociale. Noi non possiamo continuare a bastonare chi abita nelle aree, diciamo, più limitrofe della nostra regione, che ha meno servizi e deve pagare di più. Quindi secondo me questa roba qua è una roba proprio socialmente sbagliata. Poi, se si vuole, come posso dire, incrementare i costi degli attracchi, si deve fare una valutazione complessiva, c'è il problema del traffico, è evidente che noi

0: Genova ha già perso Costa Crociere che si è trasferita a Savona, sono delle scelte. Io non vedo una visione marittima in questo momento dell'amministrazione di Genova, cioè l'amministrazione di Genova al primo porto del paese e sostanzialmente sta cercando in qualche modo di bloccarne lo sviluppo. Non credo che sia una visione che porti ricchezza e prosperità alla città.
1: Ultimissimo tema, riforma dei porti. Lei sta facendo un giro per le autorità di sistema portuale, c'è in Parlamento ovviamente la riforma e io continuo a sentire sempre chi è d'accordo, chi è contro, tutto ruota sempre attorno a Porti d'Italia, no? Questa struttura.
0: Lì il tema è molto semplice. Allora, chiaramente in Italia ci sono due temi che bisogna dire chiaramente. Una riforma fatta all'ultimo anno di legislatura sicuramente non porta grande consenso a chi la fa. L'altro tema è che chiaramente in Italia qualsiasi riforma fai, tutti sono preoccupati perché temono di perdere un po' di rendite di posizione, però io dico che quello che ci sta insegnando il mondo è che noi abbiamo un grande know-how, potremmo creare un paese veramente marittimo e puntare sulla marittimità. Oggi ci manca uno strumento, quindi noi non siamo competitivi rispetto ad altri paesi perché non riusciamo a fare programmazioni pluriennali, non riusciamo a bloccare i fondi. Ancora oggi io sto chiudendo accordi su fondi che le autorità portuali non sono riuscite a spendere, anche per problemi non loro, banalmente per problemi di carattere burocratico. Ogni anno noi perdiamo dai porti italiani investimenti per circa 350 milioni di euro, calcolando che complessivamente lo Stato all'anno investe poco meno di 1 miliardo, vuol dire che noi più di un terzo delle risorse che mettiamo le perdiamo. È chiaro che avere invece un contenitore che può tenere queste risorse, può redistribuirle, può puntare sugli investimenti, vuol dire andare più veloce, fare più cose, consentire alle autorità portuali in Italia di avere una convergenza anche rispetto a criteri di qualità e di gestione, diciamo, delle pratiche e delle facilities portuali. A mio avviso vuol dire aumentare complessivamente la capacità degli scali italiani. Oggi tutti gli scali italiani, che sono circa 50 divisi in 16 autorità portuali, fanno meno del solo porto di Rotterdam e non sono in grado di soddisfare neanche la domanda nazionale di logistica. Se noi vogliamo diventare veramente un paese che invece di tassare i propri cittadini aumenta gli sdoganamenti e quindi diciamo fa un po' l'Olanda del sud Europa, abbiamo bisogno di una capacità diversa che non si può concentrare in un'unica autorità portuale, perché oggi il porto di Genova, noi stiamo facendo un investimento di 1.300 milioni, la nuova diga aumenterà la propria capacità, ma poi i limiti per i prossimi 50-70 anni della dimensione del porto di Genova sarà quella lì, quindi dobbiamo far crescere tutti gli scali. Se non facciamo così, rischiamo di indebolire nel complesso il sistema e inoltre avere un grande soggetto pubblico, perché nella legge c'è scritto che il 100% è pubblico, a livello nazionale che possa andare in giro per il mondo, ci consente di altre due cose. Primo, di essere più resistenti alle pressioni del mercato che si vuole impadronire dei nostri scali. Quindi io temo che se non facciamo la riforma non sarà quest'anno, non sarà con questo governo, ma prima o poi vivremo la stessa condizione che hanno vissuto i greci, che si sono dovuti vendere in parte il porto del Pireo ai cinesi, e questo per me, per un paese manifatturiero come il nostro, sarebbe la morte.
1: Certo.
0: E l'altro tema è che oggi non abbiamo una capacità di proiettare questa nostra forza nei paesi di origine delle merci, cosa che stanno facendo i cinesi e altri paesi. Quindi avere una società che può andare anche all'estero facendo
1: da più forza
0: consente di avere più rapporti commerciali, consente di portare più traffico in Italia, di aumentare gli sdoganamenti e di consentire agli italiani di stare e di vivere meglio senza doversi loro pagare con un inasprimento fiscale le opere come adesso, perché qualsiasi per oggi facciamo in un porto lo pagano gli italiani con le loro tasse.
1: Grazie al vice ministro Edoardo Rixi, ci vediamo il prossimo venerdì.
0: Grazie.
2: Mi trovo nel comune di Nerone, in Val Fontanabuona.

0: circa 300 metri di altitudine, 800 residenti, il rally della lanterna pronto ad arrivare, primo effetto, le strade asfaltate di fresco, un beneficio non da poco. Questa è l'unica attività commerciale del paese, come spesso capita, appunto nell'entroterra. Rosalba, intanto lo attendete con ansia, immagino.
1: Sì, siamo contenti che ogni anno ritorni il rally a trovarci e porta un po' di movimento, un po' di ragazzi di vita, perché qua siamo praticamente abbandonati, c'è poca vita se non quando c'è il rally, e un po' di ragazzi, un po' di
0: movimento, andi rivieni. Lei tiene anche aperto, insomma.
1: Sì,
0: in quei
1: sono aperta dal mattino fino alla sera, con panini e focacce, pizzette, gelati, bibite, se sarà caldo come adesso.
0: Quindi sarà un weekend di extra vendite, si aspetta anche.
1: Si spera. Si
0: Lei
1: spera.
0: Lo segue un po' da sempre, il rally.
1: Noi sono 35 anni che siamo qua e tutti gli anni noi lo aspettiamo volentieri.
0: Bene, lei buongiorno anche lo aspetta buongiorno. Volentieri il rally?
2: Senz'altro, speriamo che duri.
0: Che dure, diceva prima, se ce ne fossero anche di più di rally
2: anche
0: della di lanterna.
2: Anche 2 o 3 volte all'anno.
0: Tanto le strade ve l'hanno asfaltato.
2: Senz'altro, è un beneficio per tutti.
0: Un beneficio per tutti, lei anche sì, certo. Lo segue volentieri?
3: Bellissimo, il rally io l'ho sempre visto qua nei Rone e dalle altre parti. E mi piace tantissimo, perché a parte il movimento che porta di gente, e poi è bellissimo vedere queste belle macchine.
0: Si sente rombare, no? Dove di solito, soprattutto in certe stagioni, c'è un silenzio assoluto, brum brum delle macchine.
3: Sì, certo, certo.
0: Lei non ha mai partecipato?
3: No, io prima facevo assistenza al rally della lanterna.
0: Ah, sì, quindi è proprio...
3: Sì, nel... cioè parliamo di 30 anni fa. E niente, mi piace così, anche per quelle corse mi sono sempre piaciute.
0: Ha mai sognato lei di guidarle anche da ragazza, di partecipare? Ma...
2: Altro che!
0: Insieme al sindaco di Nerone, Stefano Sudermania. Buongiorno a lei, intanto le chiedo la cartolina di presentazione del suo comune, comune di Nerone.
4: Ma il mio comune di Nerone è un comune molto esteso, è nella Fontana Buona, è il secondo più esteso subito dopo San Colombano. Abbiamo 75 km di strade carabili e 30 km quadrati di estensione territoriale, con 900 abitanti circa.
0: Intanto ha citato le strade, si vede arrivando a Nerone che arriva a rally perché sono belle asfaltate, sindaco?
4: Certo, certo, sono belle asfaltate, anzi vi dirò di più, se avete occasione di farne tutti quelli che volete fare, ragazzi, portateli pure a Nerone.
0: I rally, dice.
4: Sì, i rally, che no, noi siamo molto contenti, perché questi rally qua provocano intanto un indotto che fa piacere alla popolazione e all'amministrazione, è un modo di fare propaganda, certo. Ma soprattutto perché i rally stimola le autorità sovracomunali ad impegnare a rendere più viabili le loro strade.
0: Sarà una grande festa, sindaco, l'aspetta.
4: Ci mancherebbe, ma noi siamo ben contenti di ospitare questo rally qua.
0: Grazie, sindaco, allora evviva il rally della lanterna.
4: Evviva il rally della lanterna. Mi raccomando, non dimenticatevi di Nerone, venite pure quando volete.
0: Grazie.
5: Caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
6: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia sì, negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è incominciata la crisi,
5: certo.
6: La crisi pesante. Quando...
5: Però è una storia...
6: Beh, veramente... Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi...
5: Secondo
6: si è
5: me...
6: Un po' ri...
5: Insomma... Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno a
6: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
7: Allora Chiara, io direi, Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
6: Te la senti?
7: Me la sento, anche se non ho l'età.

0: acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
1: È una storia molto lunga. Mario.
0: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
1: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGIL, che è stato sulla barricata.

0: nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
1: Come stiamo? Stiamo che... sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
0: Quindi molto fresco.
1: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire in una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
0: È un passaggio.
1: È già una notizia.
2: Il Mimit è il ministero.
1: Il Mimit è il ministero dell'industria.
2: Industria.
1: Una volta era
0: il ministero. Del Made in Italy.
1: Adesso
0: anche.
1: Il Made in Italy. Comunque, certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario della Presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani,
0: che non è una figura secondaria,
1: è il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta almeno io ho sentito una notizia ufficiale che entro due settimane da quella data il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché ha una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
2: Ecco, il fatto è che noi poi vecchi cronisti siamo abituati, quando si parla di acciaio di Cornigliano, a vedere delle cose lunghissime, come quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
1: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, auguro di sì. Mi auguro di sì, perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe la stessa cosa.
0: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio, e allora, questo è il problema nostro, di noi genovesi.
1: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, lo snodo genovese è strategico.
2: Ecco.
1: È strategico perché, se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Fos-sur-Mer, quindi, cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna, nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
0: quindi nel nord Italia,
1: sì. Quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, sì. ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
0: Cornigliano Novi.
1: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
2: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria, che tra virgolette potrebbe inquinare, e territorio.
1: Guardi,
2: perché io sono rimasto a quei problemi.
0: Sì, sì, no, lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili. Infinite.
1: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei entrato a fare che domani chiudiamo?
2: Certo.
1: sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
0: Nonostante i giudici di Milano?
1: Nonostante anche, mi permetto di dire, il sequestro dell'Alto Forno 1 a Taranto, per un incidente probatorio.
2: Cioè, la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
1: Sì, però appunto, voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
2: Ecco.
1: Sì. Giusto?
2: Sì.
1: Cioè, conoscete la riviera, sì, anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Foss. Non siamo, voglio dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però...

0: si sta per riconvertire. Dunkerque idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve
1: farlo.
0: Normalizzarsi.
1: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo.
2: Sentiamo
1: Chiara.
2: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire, in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Che anni.
3: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte di una comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti su gli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
3: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
4: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, coccherie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo, dove tu lavori, sono i rotoli che arrivano già prodotti, ha proprio cambiato tutto. Ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi, c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo. Ed era, è stato un impatto forte, nel senso, venendo
3: certo,
4: da fuori.
3: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di voi.
4: Esattamente.
3: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
4: Ma non è il fatto di temere o sperare. Cioè, alla fine la produzione di acciaio è fondamentale. Poi, se dura o non dura, qua ad oggi non si riesce a capire. E vedremo andando avanti, nel senso.
3: Quindi non c'è una paura particolare?
4: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia acciaio o se qualcos'altro, vediamo, poi si vedrà.
1: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel 1965.
2: Negli anni 90 sicuramente la coscienza dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due,
1: certo,
2: in particolare, la Leila indimenticabile, la Leila Maiocco e la Patrizia,
1: certo,
2: Vanina, sono due donne. Ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto,
1: com'è
2: come
1: oggi
2: segna la storia della classe operaia a Genova?
0: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un po' meno, un po', anche perché la leader,
2: sì, la leader era
0: portavoce,
2: lei,
0: la portavoce, la portavoce era, quindi era momenti anche aspri, perché non bisogna nascondere,
1: certo,
0: però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Discute. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
2: E avete trovato una strada.
0: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, sì, il piano, certo, industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
1: Ecco,
0: sono passati 21
1: ma
0: anni.
1: Ma il rapporto con Cornigliano com'è?
2: Questo
0: io
2: è
0: ci
2: il problema.
0: Io ci vivo,
1: appunto,
0: anche lì io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. Secondo me Cornigliano, cioè intanto la popolazione è molto diminuita.
2: Questo sicuramente.
1: Questo è vero.
2: Anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate.
0: Ma molto

0: molto diminuita come numero di abitanti. Come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
1: Certo.
0: C'era Buongadolla, che la rappresentava, certo, come. Certo. E la questione immobiliare oggi a Corigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati superati, insomma, il mercato è cambiato, è un'altra cosa. Quindi allora diciamo c'era in campo anche quella speculazione, poter liberare case per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro, e se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
1: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
0: È essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
2: Certo.
0: Oggi ne fa 1,5.
2: E direi che a questo
1: deve
2: punto
1: un po' crescere.
2: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
3: Mario Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio nel dire lavoro in acciaieria?
4: Certo che sì. Siamo orgogliosi di lavorare dentro. Per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio, noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
3: Da quando lavori a Leva?
4: Sono stato assunto nel 2002.
3: Direi anche qui un po'
4: un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto più anche io.
3: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
4: La prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, per tutto, non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto. Quindi.
3: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
4: Ma come dicevo prima...
3: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
4: Spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia... Non semplice, per mille motivi, perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo
3: certo.
4: Un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
3: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierei? So che è difficile, però insomma...
4: Ma sarei sicuramente favorevole. Sarei contento, perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
3: C'è ancora tanto orgoglio nel parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.

È un'emozione per noi perché è il nostro primo showroom reale, ne abbiamo uno presso la nostra sede e questo diciamo che dovrebbe essere, speriamo, la rampa di lancio. L'azienda nasce nel 1978 da un'idea di mio padre su creare dei serramenti di design. Nel 2017 sono subentrato io direttamente a condurre l'azienda.

e abbiamo deciso di ingrandire ed espanderci. A questo punto abbiamo optato per aprire un negozio in via 20 Settembre nel centro, in modo tale da far conoscere il nostro brand. Siamo specializzati nella produzione dell'infisso in alluminio e tutto quello che è il mondo dell'alluminio, quindi produciamo direttamente, tagliamo, assembliamo e facciamo i serramenti su misura per la nostra clientela. Qui nel nostro nuovo punto vendita appena aperto, in via 20 Settembre, possiamo presentare uno dei serramenti di alta gamma della linea Fresi Alluminio Cosmetal. Possiamo far vedere l'efficientamento energetico, ha un vetro a bassa emissione con una lastra interna e esterna stratificata e un 5+5.4 che è un vetro ad alto abbattimento acustico. Questo vetro permette di insonorizzare la parte interna dell'appartamento rispetto all'esterno. Il risparmio energetico è il nostro punto di forza. Abbiamo un serramento a taglio termico, come si può vedere qua, con una lastra esterna d'alluminio, una lastra interna d'alluminio e un poliamide che va a dividere la conduzione termica tra interno e esterno. Stessa cosa avviene per il vetro. Tra l'interno e l'esterno c'è una camera che si può vedere, in questo caso l'abbiamo fatta fare argento proprio perché si veda bene, dove viene suddivisa la lastra interna da quella esterna in modo tale che i due vetri non siano a contatto e creino un abbattimento termico importante. Oltre al serramento, noi trattiamo tutto ciò che riguarda le tende da esterno, le pergole e le bioclimatiche. Andiamo a installare presso le abitazioni e le ville, andando a fornire un supporto maggiore per il risparmio energetico. Quindi andando a installare le tende riusciamo ad avere un impatto sulla termica anche sul serramento e sull'abitazione stessa.

0: può essere così, come dire, tremendo avere un nome piuttosto che un altro nome? Nel romanzo di Luca Sabatini, Il nome sbagliato, edito da De Ferrara Editore, sembra proprio di sì. Perché questo signore, protagonista di un romanzo molto curioso, molto, come posso dire, divertente, perché è proprio l'equivoco, il cuore del romanzo, questo signore ha un problema, si chiama Pasquale, e di cognome Esposito. E allora?
1: E Pasquale Esposito si trasferisce da Napoli a Sesto San Giovanni, e a Sesto San Giovanni, nella sua nuova vita, decide che il suo nome rappresenta una specie di bagaglio troppo pesante per poter essere accettato da una società, secondo lui, che non accetta, scusa il gioco di parole, e Pasquale, quindi si trasforma in Valentino. Trasformandosi in Valentino cambia completamente anche la sua biografia virtuale, perché si trova sulle quelle app di dating, e la sua biografia virtuale tende a essere coerente con il nome di Valentino. In realtà lui poi ha tutto il suo mondo reale è Pasquale, mentre sui social è Valentino, e questa dicotomia così sbagliata in tutti i sensi lo porta a una serie di equivoci sempre più grandi, che coinvolgono sempre più persone in un percorso.
0: Ecco, diciamo che addirittura arriviamo al nome sul citofono, sì, da cambiare quando questa ragazza Chiara,
1: lei è di Bergamo Alta, e quindi lui ritiene che se lei dovesse venire e dovesse guardare
0: vedere Pasquale
1: avrebbe potrebbe avere un mancamento, e quindi soprattutto verrebbe meno tutto il castello di bugie che,
0: esatto,
1: lui ha costruito.
0: E quindi bisogna fare Valentino.
1: Con
0: i problemi che comporta giocare un personaggio che non sei.
1: Sì, peraltro poi lui è in genovese, Dergaibo, cioè è molto, quindi mette un nastro isolante sopra il Pasquale, che rende ancora più evidente il fatto che ci fosse qualcosa da nascondere,
0: esatto,
1: perché aveva messo una specie di lenzuolo lì sopra. E quindi da lì va avanti con l'aiuto del suo

0: Ecco.
1: Compagno di sventure.
0: Un compagno di sventure veramente molto generoso.
1: Beh, d'altronde.
0: Addirittura fa a un certo punto il maggiordomo di una cena
1: sì.
0: quasi felliniana. Sì, no. Certi aspetti felliniani.
1: Va anche a fare la spesa per fare questa cena da maggiordomo. In cui,
0: esatto.
1: Però tiene tutti gli
0: una
1: scontri.
0: Cena da Valentino, sì, non da Pasquale.
1: No, no,
0: quindi
1: no, no, certo.
0: Pomarole, ingoppa, eccetera, sì, le togliamo. Sì. Tutto valentiniano.
1: Tutto valentiniano e diciamo da ricchi, e per lui il discrimine, per Tonino il discrimine, ecco, dei ricchi è il numero di lingue con cui viene,
0: esatto,
1: definita il formaggio, il vino,
0: esatto,
1: piuttosto che. E quindi più lingue ci sono, se c'è il francese e in più lingue è, allora. L'altra cosa è l'illuminazione. Quanto più illuminato, tanto più ha un valore,
0: certo,
1: estrinseco, e quindi lui decide in questo modo.
0: Decide in questo quindi modo. Deve anche creare la scenografia in casa adatta a Valentino e non a Pasquale.
1: E non a Pasquale,
0: Esposito.
1: Quindi, sì, esatto, e quindi combina una
0: serie. Combina, succede di tutto, come
1: tutto,
0: si dice.
1: Sì.
0: A un certo punto c'è anche un formaggio che diventa rischiosissimo.
1: Eh sì, perché gliel'ha mandato la madre in un grande cartone con scritto fragile con tre punti esclamativi,
0: certo,
1: perché è un provolone del Monaco.
0: Del Monaco.
1: E questo provolone
0: carico di odori, meravigliosi.
1: Sì, diciamo che sono abbastanza, irrompono abbastanza sulla scena, e per non lasciare questa scia vengono usati profumi di ogni genere, senza di Brera, piuttosto che un Dior, ma che non riescono a vincere, il provolone sottomette tutti i profumi.
0: Il nome è sbagliato, non diciamo certamente come finisce, ma da Sesto si conclude ad Arenzano.
1: Sì, volevo farlo concludere in Liguria. E dopodiché
0: perché non hai scelto Genova?
1: Perché
0: spiegalo perché.
1: Allora, no, in realtà Arenzano
0: No, dico come ambientazione della storia.
1: No, ma Sesto San Giovanni,
0: Sesto San Giovanni.
1: Ecco, okay. No, non perché è finito Arenzano.
0: No, assolutamente.
1: No, Sesto San Giovanni rappresentava per me veramente la cosa più lontana dai colori di Napoli.
0: Certo.
1: Genova è colorata.
0: Eh sì.
1: Genova è colorata, anche se noi tendiamo a rappresentarla in maniera più meno effervescente,
0: sì,
1: di quello che
0: siamo
1: è.
0: Siamo molto effervescenti.
1: Però
0: assolutamente.
1: No,
0: nostro carattere.
1: Ma meno male, rispetto ai foresti, esatto. Ma Sesto San Giovanni è decisamente,
0: sì,
1: peggio. Cioè, io l'ho pensato come la Repubblica Democratica Tedesca della provincia milanese, la DDR.
0: La DDR.
1: Sì, sì, la Berlino Est, esatto, sì.
0: Certo.
1: E lì lui si trasferisce, questo grigiore di Sesto, non me ne abbiano, spero che non ci sia nessuno di Sesto, d'altronde però erano tutti di Codogno ai tempi, quindi te li ricordi,
0: certo,
1: cioè, erano da tutte le parti, quindi immagino anche che di Sesto ci sia qualcuno, e quindi lui, trasferendosi lì, ha tutte queste nuove interazioni lì a Sesto San Giovanni.
0: Luca Sabatini, Il nome sbagliato, De Ferrari Editori, buona lettura a tutti.
1: Me lo auguro, grazie.
2: Dalla Sala Sud, Terrazza Colombo Rooftop presenta.
3: Viviamo in un mondo che viaggia a una velocità impressionante. Intelligenza artificiale, robotica, medicina del futuro. Eppure, quando parliamo di innovazione, non pensiamo subito a luoghi lontani, non sicuramente a Genova e alla Liguria.
4: Ma forse il vero cambiamento parte proprio da qui, dai giovani, da chi ha deciso di restare, di costruire e di sperimentare.
3: Questa è la storia di Top Ups, un gruppo di giovani ricercatori che ha avuto il coraggio di rischiare e ha trasformato le proprie idee, che sembravano folli, in qualcosa di concreto, di reale.
4: Questa è la generazione Z.

Benvenuti in questa nuova trasmissione che parla ai giovani. È l'ora della Gen Z, è l'ora di ascoltare la voce della generazione Z, dare voce ai giovani, e al centro di questa trasmissione sono proprio loro, ragazzi, giovani universitari che si sono contraddistinti per il loro talento, per i loro progetti, per le loro idee, la creatività, insomma. Terrazza Colombo ha deciso di dare spazio, luce e riconoscimento a questo progetto EduPubs, e adesso vi racconteremo che cos'è, anche per far capire chi è a casa e ci ascolta che cos'è EduPubs. È una realtà, un'associazione no profit.

0: Profit è una realtà che nasce nel 2023, è nata nel 2023, 3 anni fa, una quindicina di componenti e dopo 3 anni è arrivata, pensate, a oltre 150 membri, componenti, insomma una realtà che si evolve nel tempo. E allora andiamo subito a scoprire che cos'è DopUps, ci facciamo spiegare tutto da coloro che hanno fondato questa associazione. Da una parte abbiamo, presento i miei ospiti, gli onori di casa, da una parte Sebastiano Raggi, il presidente di DopUps.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi. Dall'altra parte Luca Di Domenico, il CEO, l'amministratore delegato, ormai noi lo chiamiamo così, di DopUps.
2: Buonasera.
0: Eccoci, buonasera. Siamo tutti insieme qui intorno a me, componenti, alcuni dei membri componenti di DopUps. Insomma, vogliamo raccontare che cos'è? Quando nasce ha una storia particolare. Luca, inizierei da te. Che cos'è DopUps?
2: DopUps è stata tante cose, è nata dalla volontà e dall'esperienza degli studenti che volevano mettersi nel concreto ad applicare le cose che imparavano sui libri e sulle aule dell'università, e in pochissimo tempo è maturata in qualcosa di più grande, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di cercare di applicare le cose che conoscevamo nel mondo reale. Quindi, incontrando le persone, parlando, ci siamo resi conto di tutte quelle che erano i bisogni e le necessità. In primis degli studenti, come ho già detto, fare esperienza pratica. Poi mancava un ponte tra l'ambito accademico, la ricerca e il mondo del lavoro. E quindi anche lì ci siamo interfacciati con le aziende.
0: Quindi
2: per
0: nasce
2: riuscire...
0: proprio da una necessità.
2: Nasce da una necessità, e dalla necessità trova il suo alimento nella potenzialità di tutte quelle cose che possono essere fatte. Quindi dopo alla fine è sempre stato come qualcosa di plastico, come un pongo che va modellato.
0: Certo.
2: e prende la forma di quelle che sono le necessità. Quindi in questo è stato qualcosa per gli studenti, lo è ancora, è qualcosa per i giovani ricercatori, è qualcosa per le persone, per esprimere appieno il proprio potenziale, ed è qualcosa che va al servizio di tutto il territorio e di tutta la società. Cioè, a prendere la tecnologia, a prendere la passione, l'esperienza, l'ambizione e calarla e applicarla nel contesto di tutti i giorni, nella vita pratica delle persone.
0: Grazie Luca. Sebastiano, una domanda. I componenti di DopUps provengono da diverse facoltà dell'università, non ce n'è una in particolare, giusto?
1: No, assolutamente. L'idea di DopUps, diciamo l'intuizione che abbiamo avuto nel settembre 24, è stata proprio quella di espandere DopUps al di fuori del dominio aerospace. Il dominio aerospace era il dominio iniziale con cui siamo nati. Siamo nati come un'associazione studentesca di razzi modellismo. All'inizio facevamo dei semplici razzi ad acqua con delle bottiglie di plastica, veramente una cosa molto molto semplice e basilare. E poi il gruppo si è evoluto e abbiamo avuto questa intuizione che non era tanto quello che facevamo quello che importava, ma l'importante era fare esperienza pratica, era chiudere il gap fra l'università e l'industria, era veramente mettersi in gioco e completare la preparazione, spesso, ho detto di molti studenti, un po' troppo teorica. E quindi abbiamo avuto questa rapida espansione di DOP. L'intuizione è arrivata a settembre 24, nel marzo 25 poi abbiamo avuto questa rapida espansione e siamo passati da un gruppo di appena 30 studenti a oltre 130 studenti. E ci siamo aperti all'healthcare, all'AI, digital, alla robotica.
0: Ci sono tanti settori, tanti progetti che voi portate avanti, dalla cyber security all'healthcare, quindi salute, benessere della persona, ma non solo, aerospazio, si parla di intelligenza artificiale, che è uno dei argomenti forse più a livello ultimamente se ne parla sempre più spesso. Voi la utilizzate?
1: Assolutamente, l'AI è parte integrante del nostro gruppo e senza, diciamo, non potremo assolutamente farne a meno. È parte dei nostri progetti e ci aiuta a completare, diciamo, tutte le task e i vari compiti.
2: Ma nella nostra filosofia quello che conta è codificata in una frase che è humans keep purpose, cioè che l'essere umano, la persona, ne detengono il fine, il perché. Cioè noi

0: non lasciamo che l'intelligenza artificiale diventi il fine, ma che ne rimanga lo strumento. Sembra filosofeggiare, ma è molto
1: certo,
0: pratico.
1: È uno strumento che voi utilizzate, ma non deve poi sostituire.
0: Esattamente, è quello che solleva da tutte quelle mansioni più o meno appaganti per chi vuole sviluppare la propria idea, e ne lascia spazio a tutto il tempo a disposizione per la creatività, per dare energia alla propria
1: certo.
0: ambizione, e avere uno strumento che è in grado di fare moltissimo.
1: E farà molto anche nel futuro. Ma con me una compagna di viaggio speciale, lei si chiama Lucrezia e darà voce a i ragazzi, il pubblico, cioè coloro che fanno parte di DOPUBS. Lucrezia, mi sa che hai qualcosa da chiedere ai ragazzi.
2: Sì, Chiara, ho una curiosità che mi voglio levare fin dal primo momento in cui siamo cominciati a entrare nel mondo di DOPUBS. Tra la coesistenza di così tanti settori, io ho notato la mancanza di uno che forse, vista anche la città in cui è nata DOPUBS, pensiamo fosse magari tra i primi in realtà a nascere, cioè il settore marittimo. Ecco, la mia domanda è: questa mancanza è più dovuta al fatto che volevate portare nuove realtà nella città di Genova, o comunque avete un po' l'intenzione di diciamo anche espandervi in quella direzione, in quel settore?
3: Ma diciamo che quando DOP è nata c'erano già associazioni attive in quest'ambito, perché siamo nati ovviamente dal basso, dagli studenti, c'erano già associazioni studentesche di questo tipo. La nostra ovviamente intenzioni sono di toccare sicuramente ogni settore. Possiamo dire che uno dei motivi per cui è nata DOP è proprio dalla carenza, dalla mancanza, è nata proprio nell'aerospace, perché manca all'Università di Genova un dipartimento di aerospazio vero e proprio, e quindi è nata proprio da una mancanza. Ovviamente sì, direi, perché no in futuro, perché non espanderci?
1: Perché no, Luca?
0: Assolutamente.
1: Siete tanti, continuerete a essere sempre più. Ovviamente c'è sempre spazio per nuovi progetti, giusto?
0: Sicuramente i progetti non sono lungo un unico settore, ma semplicemente lungo le persone che incontriamo e le idee che portano. Quindi se domani arriva qualcuno con una bellissima nuova idea da sviluppare, la facciamo, punto. Il mare però è un tema importante e ce lo portiamo dentro in un modo un po' particolare. Nel senso che io credo che tanto del carattere delle persone che fanno parte di questo progetto è influenzato dalla città, da una cultura che ci portiamo dentro.
1: Certo. Si pensa a Genova, si pensa al mare.
0: Esattamente, ma infatti è un elemento più culturale il nostro, perché noi pensiamo al mare più che lavoriamo col mare, perché cos'è che facciamo realmente? Facciamo in modo che noi sotto sotto, con un minimo, una punta di umiltà, facciamo i pionieri, gli avventurieri. E come lo facciamo? Anzi, lo rendiamo sistematico, perché immaginatevi la persona di DOP che è uno studente, un ricercatore che ha questa passione, e che se non ci fosse un'infrastruttura come quella che stiamo cercando di costruire, avrebbe paura.
1: Certo.
0: Come un marinaio che non partirebbe mai da solo con la sua piccola nave. Il mare fa paura. Ma se tu hai una nave e un bel equipaggio di persone che non dormono la notte.
1: Perché anche questo è DOPUBS,
0: esattamente.
1: Non si dorme la notte, giusto?
0: Non dormono la notte.
1: Per pensare ai progetti.
0: Non dormono la notte pensando alle stelle.
1: Le stelle.
0: Perseverando per le stelle. E quindi lo spirito del mare ce lo portiamo dentro e lo applichiamo. Forse lo incarniamo più che facendo i progetti stessi nell'ambito del mare. Quindi
1: Io direi, siete curiosi di vedere concretamente che cosa fanno questi ragazzi? Abbiamo capito che cos'è DOPUBS, quali sono i loro progetti, ma li andremo poi a vedere. Adesso però è il momento di entrare nel loro mondo. E allora entriamo insieme nel laboratorio di meccanica, dove tutto prende forma. Guardate.
4: Ciao, benvenuti nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Genova. Io sono Edoardo e faccio parte dell'associazione studentesca DOPUBS. Oggi vi accompagnerò nel laboratorio di tecnologia meccanica dove prendono vita i nostri progetti.

0: Inghilterra. In questo momento si stanno occupando dell'assemblaggio della presa di lira per il drone che parteciperà alla Quest Challenge 2026. E cosa state facendo?
1: Stiamo preparando quello che sarà poi il vero cuore pulsante del drone, ovvero la struttura che dovrà reggere tutti i carichi. E questa verrà realizzata con due lastre di Kevlar, che vedete qui gialle, che racchiuderanno un'anima a nido d'ape in alluminio, al cui interno verranno inseriti degli inserti in legno e a cui poi andrà ancorato tutto ciò che è l'ala, il motore e il serbatoio del drone.
0: Bene, ci spostiamo allora intanto verso i Teams Robotics e si sta invece occupando dell'assemblaggio del giunto di un braccio robotico. Cosa state facendo?
2: Allora, stiamo assemblando appunto il primo giunto di quello che dovrebbe essere un braccio robotico umanoide. Come potete vedere, siamo a buon punto con la costruzione e poi procederemo con l'attuazione una volta che arriveranno le componenti elettroniche.
0: Ci spostiamo ora verso la zona in cui prende forma la stampa 3D, dove possiamo incontrare il professor Enrico Lefra. Professore, che cos'è una stampante 3D?
3: Una stampante 3D è una stampante, come dice la parola stessa, che però non lavora solo su un piano, lavora su delle figure tridimensionali. Quindi possiamo veramente andare a creare un oggetto partendo da un disegno, come possiamo vedere anche sul computer, dove i suoi colleghi stanno divertendosi e fa impostare la stampante. E una volta che ha impostato il disegno, viene lanciato la macchina e strato per strato viene costruito l'oggetto. Quindi, come si vede, questi oggetti che si possono vedere, questo è un piccolo oggetto, era un tentativo, una prova di stampa, è il muso di un aereo. Cioè, noi abbiamo provato a stampare in maniera molto ridotta questo piccolo muso, è un materiale molto particolare perché è leggerissimo, poi deve volare. E quindi diciamo che questo per noi è sicuramente un valore aggiunto per poter fare pezzi anche di geometrie molto particolari, molto strane.
0: Qui cosa state disegnando e cos'è in stampa in questo momento?
4: Allora, in questo momento è in stampa il piano di coda del nostro drone, che sostanzialmente è una superficie che serve per manovrare e dare stabilità al drone. Abbiamo qui invece un pezzo già stampato. Questo è un winglet in asa lightweight, è un materiale estremamente leggero, infatti questo pezzo pesa soltanto 72 grammi e va piazzato alla parte, diciamo, terminante della coda per ridurre i vortici e avere un, diciamo, aereo molto più efficiente.
5: Ciao a tutti, sono Andrea Beverini, il vice project manager del progetto Rocket. In questo momento sto assemblando il vano del paracadute principale del nostro prototipo. Il nostro obiettivo è quello di partecipare alla European Rocketry Challenge a ottobre, che è una sfida che si svolge ogni anno in Portogallo, dove partecipano le università più prestigiose di tutta Europa. Il nostro obiettivo è quello di costruire un prototipo che volerà fino a un apogeo massimo di 3000 metri, il più precisamente possibile. Vediamo un sistema con dei servomotori, in questo momento ne vediamo solo uno, che daranno la possibilità di aprire appunto il vano e paracadute, che è qui, che sarà piegato nel modo opportuno e potrà quindi dispiegarsi una volta raggiunta la quota richiesta.
0: Ma Dope Hubs non è solo droni, razzi, anzi abbiamo anche una parte del team che si occupa di Sanica.
6: Ciao a tutti, sono Daniele Stefano, Project Manager di SEA. Il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma che possa riorganizzare e gestire al meglio la sanità. Questo lo vogliamo fare creando un'applicazione che possa permettere a chiunque di avere tutto il proprio controllo di tutta la propria sanità, tutto all'interno di un'app, e avendo all'interno i report referti, cartelle mediche, tutto quello necessario al medico per poter avere una visione cronologica e organizzata di quello che deve sapere sul paziente.
7: Noi siamo il Team 0G, siamo un team di studenti principalmente di fisica con una piccola aggiunta di studenti di ingegneria che sostanzialmente si sono occupati di condurre un esperimento di fluidodinamica in gravità variabile. Questo esperimento è stato caricato sopra un piccolo aereo di aviazione generale che, eseguendo varie traiettorie paraboliche, ci ha permesso di ottenere una gravità variabile compresa tra 0 e 2G. A bordo dell'aereo, insieme all'esperimento, sono saliti due di noi, uno dei quali comandava una telecamera che riprendeva le bolle durante tutto il volo

0: e l'altra che controllava la pompa, con cui abbiamo insufflato aria all'interno della cella a vari rate. Si può notare che le bolle, partendo dal lago, formano all'inizio una sorta di oscillazione sinusoidale, dopodiché si aprono interagendo tra loro, sia unendosi che dividendosi. E noi volevamo riuscire a capire se si poteva studiare il momento in cui si passava da regime sinusoidale a nodalistico.
1: Grande sostegno da parte dell'Università di Genova, che mette a disposizione le sue officine per permettere a questi giovani ricercatori di realizzare i loro progetti. Ecco, sicuramente tra le grandi realtà che hanno creduto in voi ce n'è una che è prestigiosissima, la Camera di Commercio di Genova, che crede talmente tanto in voi che ha addirittura brandizzato, permettetemi la parola, uno dei vostri progetti, che poi è diventato uno dei vostri fiori all'occhiello, vorrei dire. Ecco, come è stata accolta DOPAPS da realtà così tanto prestigiose sul territorio ligure?
2: Sebastiano.
3: Beh, diciamo che per noi è un vanto essere assolutamente supportati da Camera di Commercio, dal Centro Ligure di Produttività. Il nostro vanto principale è proprio quello di aver messo d'accordo moltissime istituzioni qua di Genova. Spesso si dice, no, che è una città molto chiusa all'innovazione, e invece siamo riusciti, dimostrando che eravamo dei giovani che volevano innovare, che volevano fare, a convincerli, e in questo modo ci hanno supportato tantissimo. Camera di Commercio ha supportato l'intero progetto UAS e il nostro viaggio in Inghilterra.
2: È stata forse una delle prime istituzioni, o comunque in realtà, a credere in voi, a supportarvi, insomma.
3: Sì, direi di sì. Altre aziende ci sono state, ad esempio JP Droni è stata la prima a supportarci, e poi sì, è arrivata assolutamente Camera di Commercio, che è stato una mano dal cielo per
2: hanno creduto in voi. Luca, un aspetto che mi ha particolarmente colpito è il fatto che voi ripetete spesso questa cosa: Genova volete che rimanga comunque il centro del vostro progetto, poi aprirvi ovviamente fuori Genova, ma che Genova rimanga il fulcro.
4: L'obiettivo è quello di costruire una grande rete che parte prima a livello nazionale e poi a livello europeo, portando la stessa identica struttura al modello nei vari atenei. Perché questa struttura funziona sulla base del fatto che bisogna trovare una maniera per esprimere la potenzialità della nostra generazione, e questo è la sfida tecnologica, è forse il modello migliore per poterlo fare, ma poi soprattutto serve che ci sia qualcosa di nuovo che riesca a unire tutte queste istituzioni, certo, università e mondo delle imprese insieme nel collaborare in questa realtà. Quindi e ce l'abbiamo fatta qui a Genova, e insieme, uniti, veramente abbiamo la potenzialità di fare tutto e di riuscire a attirare qui i migliori talenti ovunque si trovino.
2: Questa è una cosa molto importante, anche perché Genova si parla sempre di una città anziana, pochi giovani. In realtà voi invece volete che rimanga il fulcro, e diciamo che non è da tutti i giorni. Ma vorrei andare a sentire anche alcune voci del pubblico, quindi Lucrezia, io direi di iniziare a sentire alcune voci dei ragazzi.
1: Assolutamente. Secondo voi, cos'è che manca a Genova, non solo per attrarre dei giovani, ma anche per avvicinarli man mano al mondo del lavoro, per passare dall'università al mondo lavorativo?
5: Allora, diciamo che Genova è una città con una realtà industriale molto variegata, in cui coesistono multinazionali e piccole e medie imprese, per cui a volte la difficoltà è un po' quella di riuscire a trovare proprio il proprio posto. E nonostante si debba rendere merito all'Università di Genova, che pone comunque molta attenzione in quello che è l'orientamento in uscita e la collaborazione con le aziende, che poi è comunque quello che si può rivedere anche nelle nostre costruzioni.
2: Edoardo, ecco, allora mi collego, parlando di lavoro, esiste un progetto che voi portate avanti insieme a quello di DOPAPS, in cui è una sorta di ponte tra quello che fate, quindi i progetti, l'università e il mondo del lavoro. Si chiama Firmamento.
4: Sì, Firmamento Technologies è una società cooperativa che con DOPAPS forma un unico ecosistema che dà la possibilità alle persone, agli studenti, ai ricercatori, di avere un unico percorso che non

0: forma tanto il progetto in sé, ma forma la persona e le persone in gruppo, certo, capaci di realizzarli. Perché tu parti come persona singola che ha un'idea, un'ambizione, e questa muore nella tua testa perché ci sono mille cose che fanno paura ancora prima di cominciare, come la burocrazia, l'essere da soli, tutti gli ostacoli che possono passare per la mente di una persona vengono piano piano cancellati dal fatto di iniziare a mettere alla prova le proprie capacità in gruppo, in dopaps, dove tu entri, inizi per gioco, poi piano piano inizi a maturare sempre più fiducia in quello che stai facendo.
1: Si può trasformare in qualcosa di concreto.
0: Esattamente. E una volta che dall'esperienza fatta in DOP uno è cambiato, è diventato qualcosa, ha maturato questa voglia di fare, di mettersi alla prova, può trasformare questa volontà in lavoro, diventando socio lavoratore della cooperativa e quindi facendo ancora un passo intermedio in cui si lavora e si guadagna qualcosa che da statuto viene messo da parte, per poi la terza fase, quella di aprirsi la propria startup. Quindi in tutto questo non si è da soli, ci si divide il rischio, ci si divide la fatica, la paura, e così non è tanto la questione di non avere le persone, non avere magari le risorse, è proprio la paura che deve essere cancellata.
1: Certo, magari in un momento anche in cui i giovani fanno difficoltà a trovare lavoro.
0: Essendo poi in pochi, come dicevamo, la demografia non è dalla nostra parte, però qual è la questione? Che anche in una grande città con moltissimi giovani, quanti di questi se la sentono di lanciarsi in un'impresa del genere? Pochissimi. Ma se li prendi per mano e li fai arrivare fino a quel punto, cambia tutto.
1: Sicuramente cambia tutto. Sebastiano, c'è stata la fatica di adeguarsi a un ecosistema più adulto? Cioè, siete presi sul serio in questo senso?
2: Ma io direi di sì, perché dopo è proprio la prova che sappiamo fare, e grazie a DOP ci siamo fatti strada tra le istituzioni genovesi, e quindi si arriva già alla parte della cooperativa Filament Technologies con della credibilità alle spalle, sicuramente. Questo è un po', diciamo, il concetto dietro. Quindi DOP serve anche per diciamo, sì, per avere questa credibilità.
1: E l'avete anche ricevuta nel corso del tempo, insomma, questa credibilità ve la siete...
0: Ce la stiamo guadagnando coi fatti.
1: Guadagnando, Luca, hai ragione.
0: E ripeto, questo discorso che ho già fatto all'inizio e che è ancora più vero per Firmamento: noi stiamo cercando di fare qualcosa di innovativo nel momento in cui cerchiamo proprio di portare la tecnologia nella vita di tutti i giorni. Quindi ora una buona parte del lavoro è quella di parlare con le persone, capirne i bisogni, come abbiamo fatto all'inizio per DOP per gli studenti, e capire come portare una tecnologia che alla apparenza pionieristica, come, certo, intelligenza artificiale, che la sentiamo dire troppe volte tutti i giorni.
1: Siete stufi di sentire
0: assolutamente
1: questa parola. E però purtroppo ritornerà.
0: Esattamente.
1: Ve la rifarò più volte.
0: E la robotica, riuscirà ad applicarla nell'agricoltura, a risolvere quelli che sono i problemi e i bisogni
1: concreti,
0: nella vita di tutti i giorni.
1: Reali.
2: I bisogni anche territoriali, se posso aggiungere.
1: Territoriali
2: perché,
1: anche.
2: Uno dei progetti, il nostro progetto di punta, il primo che abbiamo ottenuto con Filamento Technologies, è il progetto AIL. È uno studio di fattibilità, per ora, di un drone solare che svolge le funzioni di pseudosatellite, ed è partito proprio da un assieme di cooperative dell'entroterra ligure e dei dintorni di Genova, quindi proprio dal territorio.
1: E andremo a scoprire.
0: Dobbiamo ringraziare molto il mondo delle cooperative che ci sta aiutando un sacco.
1: Vi hanno sostenuto, insomma, mi sembra di aver capito. Andremo a scoprire questi e tanti altri progetti tra pochissimo. Non andate via.

abbiamo scoperto i progetti, le idee, l'innovazione di DopApps. Adesso però vorrei capire come si vive all'interno del lab, all'interno del laboratorio, dove tutti i progetti coesistono, insomma, in questa nuova realtà. E lo scopriamo insieme a chi vive lab quotidianamente. Allora andrei subito a presentare i tre gruppi, i tre settori che abbiamo questa sera, che fanno parte di DopApps. Si occupano di tre cose diverse. Allora andiamo subito a

0: presentarli. Partiamo dal primo gruppo. Il gruppo si occupa di aerospazio. Aerospazio impegnato nello sviluppo di progetti legati al mondo aerospaziale. Buonasera, grazie di essere qui con noi. E allora proseguiamo con il gruppo Healthcare, coloro che si occupano di salute, benessere della persona, innovazione tecnologica applicata a questi settori. Grazie ragazzi anche voi di essere qui. E poi concludiamo, ultimo ma non per importanza, il gruppo misto. Gruppo misto perché non si dedicano solo a uno specifico argomento, ma più settori. Quindi abbiamo la cyber security, abbiamo l'intelligenza artificiale e la robotica. Grazie. Ragazzi, anche voi. Allora, inizierei per far capire un po' anche a chi guarda da casa come si vive quotidianamente l'hub, come si vive all'interno di questo laboratorio in cui coesistono diversi progetti. O partirei dalla ragazza dell'Erker. Innanzitutto presentati e magari ci vuoi raccontare la tua giornata, tipo sei una studentessa e poi dopo...
1: Buonasera a tutti, sono Sara Dervisci, project manager del progetto BioBrick per organoidi, e sono una studentessa magistrale di biologia applicata sperimentale. E la mia giornata tipo è ovviamente universitaria, nel senso che frequento le lezioni, faccio il mio tirocinio curricolare e nel mio tempo libero poi faccio anche ricerca per appunto il mio progetto che sto portando avanti insieme al mio team. E la giornata tipo di Dope Hubs è così fatta. Noi ci sentiamo...
0: Siamo curiosi, okay. Entrare un po' anche noi all'interno di questo
1: noi mondo. Noi abbiamo un gruppo WhatsApp in cui quotidianamente ci sentiamo e ci aggiorniamo, e una volta a settimana ci vediamo con una videochiamata tramite Google Meet e ci aggiorniamo sulle nostre ricerche, su qualche altra idea o spunto che ci possa venire in mente, e in questo modo buttiamo giù più idee, più progetti.
0: Certo.
1: E
0: collaborate,
1: esatto, crescendo
0: come
1: gruppo
0: di squadra.
1: Esatto.
0: C'è tanto questo senso di lavoro di squadra in Dope Hubs, giusto?
2: Sì, buonasera, sono Luigi Tea e sono il coordinatore dell'elettronica di Dope Hubs, e lo spirito di squadra è quello che ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. E diciamo che senza il lavoro di squadra, e parlo come ex membro di UAS25 che ha partecipato alla competizione in Inghilterra, non saremmo neanche partiti per l'Inghilterra.
0: Ecco, questa è una cosa interessante. È bello proprio parlare di squadra. Giusto, in Dope Hubs?
2: Sì, sì, siamo assolutamente una squadra. Come diceva la mia collega, dalla pianificazione settimanale dei compiti al loro svolgimento, fino anche, se vogliamo, anche aspetti di socialità, e poi le prove sul campo che svolgiamo tutti insieme, per esempio per il drone ai campi volo per testare le capacità dell'aeromobile, che si è dimostrato ottimo nei suoi applicativi.
0: Beh, quante ore passate all'interno del laboratorio? E una domanda mi sorge spontanea: un lavoratore potrebbe comunque partecipare, potrebbe conciliare, ecco, il tutto?
3: Beh, buonasera anzitutto, io sono Vittoria De Marco e sono project manager del gruppo di ragazzi che quest'anno a luglio parteciperà alla competizione dei UAS 2026. Sono studente ma sono anche lavoratore, in particolar modo ho un lavoro full time oltre all'università, e sicuramente non è facile conciliare il tempo perché la giornata ha 24 ore per tutti, ecco. Però è assolutamente possibile, soprattutto per via dell'elasticità che ci viene fornita anche grazie appunto a questi mezzi elettronici. La possibilità di sentirsi via telematica è sicuramente un aiuto molto grande, soprattutto perché ha orari un po' più stretti. Inoltre, diciamo che fare qualcosa di così bello ti dà la motivazione di investirci
0: quell'energia in più.
3: Esatto. L'energia che magari uno pensa di non riuscire a trovare, e il tempo che uno pensa di non riuscire a ritagliare, e poi alla fine si trovano, ecco.
0: Il tempo si trova, mi sembra, esatto, di capire. Ma cosa vi ha spinto a fare domanda a Dope Hubs? Cioè, com'è nata questa idea di entrare all'interno, ecco, del laboratorio?
4: Beh, sicuramente l'idea di voler partecipare a questo progetto di Dope Hubs è di

0: avere un impatto concreto sulla realtà e sul territorio, e quindi fare anche noi la nostra parte al di fuori di quello che si studia solitamente in università, ma anche nel mondo reale.
1: Prima vi ho presentato un po' i tre gruppi, i tre settori che fanno parte di questa realtà che è DOPAPS. Inizierei quindi a fare delle domande più nello specifico per andare a capire di che cosa vi occupate nella realtà e far capire anche a casa di che cosa vi occupate. Inizierei dal gruppo che appunto si occupa del mondo aerospaziale. Abbiamo proprio qui una vostra prova pratica di quello che avete portato a casa. Avete già partecipato a diverse competizioni. Volete raccontarci, insomma, come è andata questa competizione? Mi sembra molto molto bene.
2: Sì, diciamo che è andata ben oltre le aspettative. Siamo arrivati sesti su oltre 40 team nella competizione internazionale di droni a guida autonoma. Portando questo drone, soprannominato Acciuga.
1: Acciuga!
2: Acciuga, in pieno spirito genovese e ligure.
1: In pieno spirito genovese,
2: certo.
1: Anche qui la genovisità presente.
2: Diciamo che il progetto è andato appunto ben oltre le aspettative, perché siamo riusciti a fronteggiare team da tutto il mondo, sia europei che extraeuropei, e abbiamo portato alto il nome di Genova, soprattutto perché la posizione che abbiamo raggiunto non è stata raggiunta nella migliore delle condizioni, se così possiamo dire, in quanto durante l'ultimo volo, che è quello che ci ha valso la posizione, abbiamo affrontato dei venti impetuosi, per non dire catastrofici, e siamo l'unico drone dopo 3 ore a essere atterrato intatto.
1: L'unico drone.
2: Tutte,
1: insomma,
2: le missioni precedenti.
1: Sesti. Sì.
2: Perché siamo arrivati sesti, perché non conta solo l'ultimo volo, ma contano altre prove.
1: So che però avete anche dei progetti futuri. Ci racconti?
3: Esatto, come accennavo prima, anche quest'anno abbiamo intenzione di partecipare e di fare del nostro meglio per appunto rendere fiera Genova, l'università e anche le realtà che ci accompagnano. E, il drone che parteciperà quest'anno sarà un pochino diverso, sempre molto genovese. E,
1: come
3: però,
1: si chiamerà?
3: Panissa.
1: Panissa, e dopo Acciuga
3: sarà,
1: direi che Panissa era il nome.
3: Piccolo spoiler, molto giallo.
1: Un grande applauso per Panissa, un nome azzeccatissimo. Parteciperete a giugno, tra pochissimo.
3: A luglio. Sì, a cavallo tra giugno e luglio ci sarà la competizione in Inghilterra, nello stesso sito dell'anno scorso, sempre a Buckminster. E abbiamo portato qui un piccolo souvenir, se così possiamo chiamarlo, per far vedere appunto le differenze che comunque ci saranno. E questo sarà il pianale di coda, e se notate
1: vediamo
3: lì
1: subito le differenze.
3: Esatto, è molto diverso, proprio perché una grande possibilità che ci dà questa competizione, che varia appunto i suoi requisiti ogni anno, è l'esplorare nuove tecnologie, esplorare nuovi materiali, nuovi compositi. Ho un altro souvenir, sono la ragazza di souvenir.
1: Lo vediamo, eccolo, che cos'è?
3: È un piccolo cubetto, diciamo, composto da 3 strati. I 2 più esterni sono in Kevlar e quello al centro invece è alluminio. Ed è una tecnologia totalmente nuova per il nostro team, che non è stata usata l'anno scorso e che invece quest'anno abbiamo deciso di implementare sia nel nostro team sia in altri progetti che comunque stanno cercando appunto di sfruttare al meglio la tecnologia del materiale composito.
1: Ecco, qual è l'atmosfera che si respira durante queste competizioni? Pesa oppure...
4: Il team a ridosso della competizione sicuramente subisce una tensione maggiore.
1: Ecco.
4: Ma questa tensione io penso che sia poi esplicitata in maniera positiva con un impegno ancora maggiore proprio a ridosso nelle fasi finali. Anche per il fatto che comunque ci sono ragazzi che lavorano a questi progetti da mesi, se non da anni, e quindi c'è la volontà di far fruttare tutto il lavoro fatto in precedenza e di ottenere dei risultati sempre migliori.
1: Però i risultati ci sono.
4: I risultati ci sono già stati, non ci vogliamo fermare, vogliamo fare ancora di più. Sesti è stato sicuramente un inizio ottimo, ma c'è ancora margine di miglioramento, diciamo.
1: È un buon inizio, ma non...
4: Ma non è sicuramente la fine, diciamo.
1: La fine. Allora, io passerei al prossimo gruppo, perché DOPAPS non si parla solo di aerospace, di droni, ma si parla anche di salute.

0: Conte di Elcar, ci spiegate un po' quali sono i principali progetti che voi portate avanti e se c'è stato un momento in cui avete pensato questa tecnologia può davvero aiutare qualcuno?
1: Salve, buonasera di nuovo. E il nostro progetto in realtà è appena nato. È nato a febbraio da poco e stiamo proprio sviluppando che cosa fare. Stiamo selezionando anche i partner accademici, ovvero i professori con cui poter realizzare uno

0: fare determinate cose. E la nostra idea è proprio andare a istruire dei sistemi biologici che sono gli organoidi, quindi ingegnerizzare questo campo in modo tale da migliorare l'innovazione tecnologica e sanitaria. È un progetto ambizioso e non vediamo l'ora di realizzarlo.
1: Più o meno tra quanto prevedete di realizzarlo?
0: Come primo passo avremo intenzione di competere a una competizione il prossimo anno.
1: Un'altra competizione, esatto. Attenzione, cioè, si crea già.
0: Si chiama iGEM, è una competizione di biologia sintetica in cui vari gruppi di ricerca da tutto il mondo progettano questi appunto biobrick, questi mattoncini, e vince il migliore praticamente, ovvero quello più funzionale, più innovativo.
1: Certo, c'è un argomento che abbiamo già citato prima e ritorna in questo momento, l'intelligenza artificiale, ecco, all'interno del settore healthcare, come viene utilizzata e se sì, in che modo, insomma, anche qui è uno strumento decisivo.
2: Assolutamente sì, intanto mi presento, mi chiamo Daniele Di Stefano e sono Project Manager di Synco, e come ha detto il nostro CEO Luca prima, l'intelligenza artificiale viene usata tutti i giorni in tutti gli ambiti, e sicuramente una cosa che ha poi portato alla nascita delle nostre idee è stato il perché non viene utilizzata l'intelligenza artificiale nella medicina. E questo sicuramente ci ha aiutato a creare degli obiettivi, e l'intelligenza artificiale sarà il fulcro di questi. E proprio ad esempio uno dei progetti di cui ci stiamo occupando è quello di creare una piattaforma che possa aiutare il medico proprio attraverso l'intelligenza artificiale, quindi analizzando dati, dandoci idee, dandoci suggerimenti, che possono sicuramente aiutare il medico e i pazienti a rendere molto più veloci le diagnosi e sicuramente...
1: Ah, bellissimo questo!
2: Creare una nuova medicina, quindi stiamo cercando di raggiungere una medicina nuova, una medicina del futuro, possiamo chiamarla.
1: Una medicina del futuro.
2: Esatto, e il prima possibile, speriamo.
1: E ve lo auguro. Allora, parliamo con te invece dell'utilizzo pratico dei vostri progetti, cioè in che modo poi si risolvono concretamente?
3: Diciamo, noi come settore healthcare ci occupiamo in realtà di cose completamente diverse.
1: È più ricerca forse?
3: Sì. Siamo più, esatto, nella ricerca fondamentalmente. Sara si occupa di biobrick, io mi occupo in realtà di algoritmi quantistici per diagnostica medica e... Daniele si occupa di fondamentalmente AI per l'healthcare. Quindi dal nostro punto di vista è una sfida dal punto di vista della ricerca. Noi come team siamo alla frontiera di quello che poi sarà la ricerca futura. Biobrick sono ancora in studio nelle più grandi università del mondo. Gli algoritmi quantistici, perché sono quelli che più o meno so io, sono ancora inesplorati nel mondo healthcare. Quindi noi cerchiamo di colmare questo gap tra le università, in cui si imparano tante cose importantissime, e quello che poi sarà uno use case, fondamentalmente, applicandolo al mondo healthcare.
1: Una medicina del futuro, mi sembra di capire, di riassumere, insomma, le vostre voci. Passerei direttamente al terzo gruppo, che è un gruppo un po' diverso, è un gruppo misto, perché vi occupate di tre cose completamente diverse. Quindi andiamo a spiegare quali sono i vostri settori e di che cosa vi occupate.
4: Buonasera di nuovo, io mi chiamo Bianca Perasso e sono Project Manager di Explain, che fa parte di Dope AI, e sono una borsista all'interno dell'Università di Genova, e il mio progetto si occupa di rendere l'intelligenza artificiale spiegabile, quindi andare oltre alla semplice risposta ma anche capire i processi che stanno alla base della risposta che ci viene data.
1: Quindi parliamo di intelligenza artificiale, questa volta invece con te di cyber security.
5: Esattamente, sì, noi ci occupiamo di cyber security e vabbè, in particolar modo quest'anno abbiamo scelto di imbarcarci in quella che è la cyber security a bordo delle navi, e appunto restando fedeli a quella che è Genova, però non solo, cioè la cyber sicurezza è ecco, potete vedere quello che è stato l'attacco.
1: Questo è una simulazione,
5: sì,
1: giusto?
5: Esattamente, è una simulazione.
1: Che cosa stavate...
5: di attacco. In alto vedete alla voce del cartografico quella che è la nave, e invece sotto il computer dell'attaccante che vede praticamente quello che si può vedere a bordo della nave. E invece...

0: invece in basso a destra c'è tutto lo scambio dei dati, e in alto invece su sfondo bianco possiamo vedere quello che è l'autopilota, e in particolar modo c'è la voce heading che è puntata adesso a 340 gradi, che è l'indicazione per entrare nel porto di Genova. A breve però ci sarà invece un attacco, noi implementiamo un attacco in cui inviamo sostanzialmente dei dati fasulli e facciamo credere alla nave che invece debba puntare a quelli che sono 90 gradi, ma noi mandiamo talmente tanti dati che arriviamo alla fine e sostanzialmente la nave inizia a dirottare.
1: Quindi avete, diciamo, che non poche parole, sventato, giusto?
0: Esatto, no, vediamo proprio che cambia direzione. E invece poi applicando quello che è il nostro codice vediamo che i dati vengono filtrati e sostanzialmente si ritorna verso quella che è la direzione corretta, appunto, quindi l'ingresso nel porto di Genova.
1: Beh, la cybersicurezza, ormai si parla tanto di questo tema, è sempre più importante, utile, ormai utilizziamo tutti,
0: sì,
1: insomma, questi dispositivi informatici, quindi è importante avere una sicurezza anche da quel punto di vista. Non ci fermiamo alla cyber security perché passiamo anche alla robotica, c'è davvero tutto in DOPUBS. Se vuoi magari raccontarci un tuo progetto che ha magari un utilizzo pratico, so che vi state occupando di un braccio robotico.
2: Esatto, un braccio robotico umanoide, l'idea sarebbe quello. Ovviamente è un processo lungo, difficile, ingegneristicamente complicato, e l'idea ovviamente poi sarebbe quella di applicarlo nel mondo di tutti i giorni. Come, ecco, potete vedere, diciamo, questa è la prima versione, il prototipo.
1: E come funziona?
2: E beh, appunto, possiamo vedere dei giunti che dovrebbero simulare, appunto, replicare una spalla umana, un gomito umano, al termine del quale, appunto, abbiamo una mano con movimenti agili, e appunto le applicazioni sono potenzialmente infinite, nel senso qualunque campo, per
1: tantissimi campi,
2: sostanzialmente, sì, manlevare o comunque aiutare l'uomo a svolgere lavoro fisico.
1: Ultima domanda, una curiosità anche qui, quello che state sviluppando potrebbe avere applicazioni reali, magari in aziende o in infrastrutture?
0: Allora, assolutamente sì. Beh, io parlo nello specifico per quanto riguarda la cybersicurezza, ovunque, lo sappiamo tutti, nelle aziende assolutamente è molto importante, poi adesso con l'avvento anche di Mythos, la nuova intelligenza artificiale di cui non so se avete sentito parlare, sembra essere molto brava a trovare quelle che sono tutte le vulnerabilità all'interno dei sistemi, il motivo per cui è stata rilasciata solamente a grandi aziende, appunto per mettere in sicurezza prima i sistemi, e nel nostro caso specifico noi appunto ci siamo occupati di quello che è l'ambito navale, quindi per dire che la cybersicurezza è ovunque, non solo nei computer ma anche appunto nelle navi, nelle infrastrutture critiche e ovunque, e quindi sì, assolutamente è applicabile al giorno d'oggi, ovunque, tutto l'ambito.
1: Grazie, grazie ragazzi, abbiamo fatto un po' un viaggio all'interno di questo magico mondo di DOPUBS, però adesso la domanda mi sorge spontanea, insomma, l'università vi ha supportato? Sentiamo subito la risposta direttamente proprio da una professoressa che abbiamo incontrato al laboratorio di meccanica.
3: Che cos'è la terza missione? Ecco, l'università tradizionalmente ha due missioni, la missione di ricerca e di didattica. Accanto a queste due realtà però negli anni ha preso sempre più piede quella che è la terza missione, composta in modello anglosassone. Rappresenta tutte quelle attività che permettono un po' un coinvolgimento più attivo del territorio, delle istituzioni. Quindi parliamo di trasferimento tecnologico, parliamo di divulgazione scientifica, parliamo anche di formazione continua, non solo in ambito universitario. Quindi l'obiettivo è un po' che il sapere, insomma, universitario, la ricerca scientifica non resti all'interno delle mura universitarie, ma vada incontro ai cittadini e generi poi un impatto positivo sul territorio. E nell'ambito di questa attività abbiamo appunto deciso di sponsorizzare DOP perché pensiamo che incarni proprio i valori della terza missione. DOP nasce come associazione studentesca, ma di fondo negli anni si è evoluta fino a diventare un vero e proprio ecosistema, un ecosistema che coinvolge istituzioni e cittadini, quindi genera una sorta di dialogo con le istituzioni e con il territorio.
4: Parole di grande stima da parte della professoressa Flavia Libonati, ma io sono anche curiosa di sentire come vivono anche i ragazzi un po' l'immersione dentro a questo mondo degli adulti, dentro l'università, e sono qui con Laura proprio per chiederle, ma te ti senti supportata?

0: sia nell'università ma anche fuori dall'università?
1: Allora, sicuramente ci sentiamo molto supportati perché abbiamo trovato dei professori che sono stati estremamente collaborativi, sia nel fornirci delle postazioni di laboratorio in cui poter lavorare, sia nel fornirci dei materiali e delle strumentazioni da poter utilizzare. È anche vero che questo supporto noi abbiamo dovuto guadagnarcelo, perché la prima cosa che fa un team, diciamo, quando si crea o quando una, diciamo che anche quando nasce una nuova branca di DOPUBS e quindi ci si sposta verso un nuovo orizzonte, un nuovo ambito, e cercare sicuramente dei professori che sono disposti ad aiutarci e a fornirci questo materiale. Quindi sostanzialmente è un supporto che ci siamo guadagnati facendoci conoscere e dimostrando il nostro talento.
0: Quindi adesso il supporto c'è, ma c'è stato tanto tanto tanto lavoro dietro.
1: Esattamente. Quindi noi ce l'abbiamo, ma l'abbiamo guadagnato.
0: Beh, direi che se lo sono più che guadagnato i ragazzi adesso questo supporto. Ma in realtà poi ho anche un'ultimissima curiosità, e per questo ho qui vicino a me il presidente di DOPUBS, che in realtà poi in passato è stato anche project manager, perché quando siamo andati a conoscere questi ragazzi, noi abbiamo anche chiesto: ma come fate voi effettivamente a scegliere quali ragazzi incarnano non solo i valori di DOPUBS, ma anche le qualità che un pochino di più vi interessano?
2: Allora, DOPUBS è aperto a tutti. Avete visto prima parlare ricercatori e studenti magistrali, ma è aperto anche a studenti triennali, studenti e studentesse del primo anno. E noi quello che cerchiamo è la motivazione. Uno studente, una studentessa che abbia passione nel team, passione in quello che fa. Ovviamente questa è la cosa fondamentale, un impegno costante. Per molti poi è diventato addirittura un salto di fuoco che ci arde dentro, una cosa, diciamo, per molti dopo è il primo pensiero prima di andare a letto e il primo anche quando ci si sveglia, diciamo.
0: Beh, così è bellissimo, posso dirlo. Quindi siamo anche, diciamo, pratici, non serve un avere curriculum stellare oppure medie altissime di voti di esame. In questo caso basta avere la passione.
2: Assolutamente, assolutamente. E inoltre voglio anche specificare che non cerchiamo solo studenti e studentesse STEM, ma anche persone che si occupino di altre cose fondamentali come la comunicazione, come la burocrazia, che è molto pesante per noi, ecco.
0: Grazie Sebastiano, hai chiarito anche quest'ultimo punto.
3: Grazie, grazie Sebastiano, grazie ai ragazzi, abbiamo ascoltato le voci di chi vive quotidianamente l'hub, ma insomma la vera domanda è: dove vogliono arrivare? Lo scopriremo tra pochissimo, non andate via.

0: Abbiamo visto chi sono e che cosa fanno i ragazzi di DOPUBS, ma adesso la domanda sorge spontanea, come vi dicevo prima, che cosa faranno nel futuro? E allora è giusto andarlo a chiedere a coloro che hanno fondato, quindi il presidente di DOPUBS, Sebastiano Raggi, e torniamo con Luca Di Domenico, l'amministratore delegato, il CEO di DOPUBS. DOPUBS, nel futuro, come ve la immaginate? Una domanda un po' difficile, ma...
1: No, non è così difficile, abbiamo le idee abbastanza chiare. Non sarà semplice realizzarlo, ma vogliamo costruire questa rete europea, quindi ci immaginiamo di replicare quello che abbiamo fatto qui e vederlo crescere e maturare, ma senza neanche fossilizzarci, perché altrimenti magari replicheremo quelli che sono... quello che è un errore classico che magari si succede nel voler mantenere il controllo su una cosa che si è creato, quindi anche lasciarlo poi maturare alle future generazioni, che nuovi giovani e nuovi studenti che porteranno avanti questa cosa che abbiamo iniziato. E io il futuro che vedo è quello in cui riusciremo a coinvolgere sempre di più, e anzi colgo l'occasione per invitare tutte le forze, tutte le energie di questa città, dalle aziende, dalle istituzioni, tutti quelli che hanno la volontà di realizzare questa visione, collaborare insieme e amplificarne la potenzialità e riuscire a appunto andare oltre Genova per riportare qui talenti e,

0: e attrarne di nuovi. Questa missione non sarà una passeggiata.
1: Assolutamente no, ma forse quello è il bello. No?
0: Esattamente, noi dobbiamo perseverare, il nostro motto è perseverare per le stelle e lo facciamo credendo in qualcosa che sapremo di vedere tra molto tempo, forse, ma andiamo avanti comunque, quindi non è neanche una corsa di scatto, è una lunga marcia che impegnerà il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità.
1: Sebastiano, invece a te chiedo, sono tanti i settori che portate avanti, eravate partito da uno e poi siete arrivati a quanti settori portate avanti?
2: Cinque.
1: Sono cinque. Ecco, nel futuro punterete su tutti e cinque, ne vorrete sviluppare di altri, insomma, qual è la vostra visione?
2: Vabbè, assolutamente punteremo su tutti e cinque. Diciamo che per la mia esperienza personale sono passato un po' dalla visione del project manager che vede solo il suo singolo progetto a una visione più giustamente da presidente che abbraccia e cerca di comprendere sempre più dai vari dipartimenti che conosco meno. Ecco.
1: Certo. Spieghiamo la casa, cioè come sono organizzati i gruppi? Ci sono i gruppi e c'è un project manager, cioè colui che coordina tutto il gruppo, giusto?
2: Sì. Ogni gruppo è abbastanza a sé stante, indipendente, però ovviamente collabora con gli altri quando ha bisogno di competenze. Ovviamente la nostra forza è quella di essere comunque un hub solo, ecco, una famiglia sola. Il project manager è ovviamente il capo del gruppo e si crea il suo team. Quando un gruppo è sufficientemente grande viene suddiviso in sottodipartimenti con a loro volta dei direttori di questi sottodipartimenti, nominerà poi un vice che lo affianca nelle decisioni importanti, nei momenti difficili lo aiuta sempre. Questa è un po', diciamo, come si viene a creare un gruppo in DOP.
1: Il futuro invece tu come lo vedi? Oltre a quello che ha detto Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, magari riferito proprio ai progetti che state andando a realizzare e continuerete a farlo, visto la competizione a luglio, insomma ce ne saranno tanti altri.
2: Beh, uno dei miei sogni è quello di elevare sempre di più la qualità dei singoli progetti. Sta succedendo, piano piano, lo vediamo, implementando sempre più ricercatori all'interno dei team, dottorandi che supportano e che veramente danno un qualcosa di più al gruppo. E sì, in generale avere sempre più progetti di ricerca e inoltre l'espansione, la creazione di hub a livello europeo è sicuramente l'obiettivo ultimo, ecco. Di DOP.
1: Partire da Genova, ma come abbiamo detto prima,
2: sì, Genova
1: creare...
2: mantenere sempre Genova a capo, ovviamente. Assolutamente.
1: È giusto. Un applauso, dai, ragazzi. Genova è comunque la nostra città.
2: Ci piacerebbe creare tanti hub europei dove andiamo a scovare giovani appassionati come noi, ecco. E sì, espandere, diciamo, il diffondere il verbo DOP ovunque.
1: Diffondere il verbo DOP, questo mi piace. Quindi siete aperti a nuovi ragazzi, nuove leve, insomma.
0: Non solo siamo aperti, ma li cerchiamo disperatamente in ogni angolo.
1: In ogni angolo della città.
0: Sì, quelli che
1: ma anche da fuori, però.
0: Che non dormono la notte, soprattutto ora da fuori, assolutamente.
1: C'è posto anche per chi viene da fuori, quindi anche uno straniero, insomma.
0: Assolutamente, sì, soprattutto, anzi... Quello che stiamo cercando, la sfida adesso è di riuscire a proiettarci all'esterno, però comunque c'è ancora tanto qui, ci sono ancora tanti talenti, tante persone a scovare, quindi anche magari chi ci ascolta, se fateci un pensierino.
1: Ecco, una bella, ecco, facciamoci un pensierino un po' tutti. Ma torniamo a parlare di un argomento che Luca te non piace molto, l'intelligenza artificiale, ma sostituirà, diciamo, le persone?
0: Se lo usano male, sì, se impari ad usarla e ad esserne affiancato, anche noi in realtà internamente stiamo lavorando a qualcosina per firmamento che vedremo, comunque l'obiettivo è quello di riuscire a adattare e a cambiare la mentalità, perché tanto spesso questa tecnologia non viene usata nella... viene o mal compresa o non usata nella sua piena potenzialità in vita di tutti i giorni, però il punto è non tanto... fare in modo che le persone si adattino alla tecnologia, ma che la tecnologia si adatti alle persone e soprattutto che le persone la capiscano e la

0: imparino a usare nella maniera corretta.
1: La comprendano fino alla fine. Sebastiano, un'altra domanda. Ma come si entra in DOPAPS? Perché abbiamo raccontato che cos'è, i progetti, però non abbiamo raccontato come si entra, cioè come si inizia a far parte di questo gruppo?
2: Beh, è molto semplice, basta seguire i link sui nostri canali social.
1: Siete molto attivi anche sui social, no?
2: Sì. Diciamo che negli scorsi anni non eravamo così forti, ma abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze molto volenterosi che stanno lavorando per questo, e quindi abbiamo un profilo sempre più attivo.
0: Però siamo apertissimi, anzi qualcuno che studia comunicazione, sapete,
1: Forse manca quell'aspetto.
0: Sì, ci farebbe
1: anche
0: molto piacere.
1: Mezzo di informazione, ormai i social, purtroppo molti non sono d'accordo, ma è così.
0: La filosofia è sempre stata quella di più, diciamo, comunicare coi fatti, quindi era più il diciamo essere un po' sulla bocca di tutti per i risultati che portiamo, però in ogni caso la comunicazione serve anche per diciamo diffondere il verbo, come ha detto prima Seba.
2: Certo, e quindi concludendo, dal sito uno presenta la propria candidatura, non si deve spaventare nel
0: caricare un modulo, c'è un modulo un po' lungo.
2: Modulo un po' lungo che ha fatto Luca.
0: Ce l'ho fatto io. La smetto giù, sono un po' burocrate ormai, un grigio.
1: Bene, allora nessuna ansia per entrare a far parte di DOPAPS, sono molto aperti, mi sembra di capire.
0: È difficile uscire.
1: Beh, io andrei a sentire anche qualche voce dal pubblico, i sogni dei ragazzi che fanno parte di questa realtà. Lucrezia?
3: Eh sì, Chiara, perché essendo stata questa sera la voce del pubblico e fra il pubblico ho preso con me Vittoria e Daniele proprio per chiedergli: voi, tra 5 anni, come vi vedete? Quali sono i tuoi sogni?
4: Beh, sicuramente essendo ancora al secondo anno della triennale e fra 5 anni sicuramente mi vedrò ancora a studiare in una magistrale, e uno dei sogni sicuramente sarebbe di rimanere nel centro di DOP e di continuare magari con anche nuove idee e portare avanti il verbo mantenendo questo...
1: Il verbo di
3: un
1: DOPAPS.
3: Grande verbo, vorrei anche dire.
4: Assolutamente. E chissà, magari entrare anche con qualche progetto in firmamento e poter, grazie a questa opportunità che ci è stata data, andare avanti e poter entrare in aziende e portare avanti. Ecco,
3: ti hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè voglio continuare ad andare avanti in DOP e in firmamento. Se non ci fossero state DOP e firmamento, tu forse avresti lasciato Genova e più in generale la Liguria?
4: Non lo so, sicuramente.
1: Questo era difficile, no,
3: sì, esatto,
1: credo.
3: Ma un po' da trabocchetto.
0: Se però... posso contribuire, abbiamo alcune belle storie di ragazzi che al salto tra la triennale magistrale, che spesso è critico e si fa magari la triennale qua e la magistrale fuori. Alcuni hanno scelto di rimanere, tra l'altro alcuni veramente talentuosi, hanno scelto di rimanere qui proprio per l'opportunità che dava DOP.
1: Cavolo, questa è una...
3: Ma diciamo che in soccorso di
1: Daniele...
3: Sì, moltissimo. In soccorso di Daniele provo a chiedere a Vittoria, che magari lei ha le idee un po' più chiare da questo punto di vista, anche essendo un po' più grande, direi.
5: Più o meno più grande, però... Devo dire
1: ricordo che il più grande ha 26 anni, forse 27.
2: No, è da Luca,
3: Più prossima alla laurea forse, volevo dire. Ecco, così è meglio.
5: Però sinceramente no, posso dire con tranquillità che non sarei rimasta a Genova, non tanto per motivi personali, che possono ovviamente esserci, piuttosto per un velo di pregiudizio che aleggia su Genova, ma in generale anche sul nostro paese proprio, ovvero che restare significhi accontentarsi, che le vere possibilità siano altrove. E devo dire che uno dei meriti invece di DOP è proprio diradare questa nebbia e anche attraverso appunto l'entrare in contatto con le aziende capire che anche il nostro territorio ha molto da offrire.
3: Beh, Chiara, questa è una cosa veramente interessante, il fatto che DOP non riesca solo ad attrarre dei ragazzi sul territorio, ma che riesca anche a farli rimanere dopo l'università, non solo per studiare.
1: Assolutamente.
0: Stiamo cercando di costruire il contesto.
1: È uno degli obiettivi vostri.
0: È costruire il contesto, è tutto qua.
1: Stiamo tirando un po' le somme. Chiuderei con una domanda, una Luca, una a Sebastiano, in realtà è la stessa. Il vostro sogno? Queste scalate americane, si parla di questi sogni immensi. Ditemi i vostri.
0: dare

0: le dimissioni proprio. No, no. I sogni sono tanti e spesso magari c'è una punta di ambizione che magari è
1: proprio,
0: anche...
1: È proprio l'ambizione che poi...
0: È l'ambizione che tante volte magari diventa irrealistica oppure spaventa un po', oppure ti dà l'idea di stare esagerando e di essere anche un po' arrogante, però il punto no. È quello di... diciamo fare le cose e fare in modo che succedano, cioè arriva l'opportunità senza neanche doverci stare tanto a pianificare, ma come dicevo prima, costruire il contesto in cui le opportunità arrivano per il semplice fatto che c'è un grande bacino di possibilità che si è andato a costruire. Poi quello che succede, succede e
1: staremo a vedere.
0: Esatto, e staremo a vedere. Non serve pianificare, serve solo, diciamo, dare una possibilità a tutti.
1: A tutti. Sebastiano, concludo con te. Il tuo sogno, chiamiamolo americano, così.
2: Sicuramente vedere in futuro, dopo prosperare, camminare sulle sue gambe senza magari un aiuto, una presenza così forte mia, di Luca. E per firmamento invece, personalmente, da ingegnere aeronautico, magari ricavarci un nostro piccolo posto nella storia dell'aeronautica sarebbe bellissimo, però.
1: Assolutamente, ve lo auguriamo tantissimo. Lucrezia, io vieni qui vicino a me, andiamo a concludere questa bellissima serata. Abbiamo spiegato che cos'è DOPAPS, quali sono i progetti che avete portato avanti e che porterete in futuro. Il vostro futuro, che cosa farete nel futuro, nei prossimi 5-10 anni? Io quindi ringrazio prima di tutto il presidente Sebastiano Raggi, il CEO Luca Di Domenico, ma poi soprattutto anche i ragazzi che sono venuti qui stasera e che comunque fanno parte di DOPAPS. Io vorrei fare un grande applauso a loro. Grazie ragazzi, io farei anche un grande ringraziamento alla mia compagna di viaggio, grazie Lucrezia.
3: Grazie a te Chiara e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito e accompagnato in questo viaggio particolare.
1: Insomma, questo è chiaro, la generazione Z, abbiamo dato voce a loro e non vuole semplicemente subire il futuro, ma vuole prenderne parte, guidarlo e in qualche modo riscriverlo. Arrivederci!

0: È il paese della bella e del canestrelletto. Siamo a Torriglia e anche qua si attende con ansia l'arrivo della 42esima edizione del Rally della Lanterna l'11 e 12 luglio. Maurizio Beltrami, ci sarà un bel movimento?
1: No, ci sarà sicuramente un bel movimento. Il nostro paese, ricordo, è un paese di 2200 abitanti, siamo quasi a 800 metri di altitudine. È iniziata la stagione estiva, quindi inizia già a esserci un po' di movimento naturale. È chiaro che il Rally della Lanterna porta un bel movimento. Noi ricordiamo un po' di anni fa con Raikkonen, che era stata una cosa memorabile, quindi è chiaro che era stata qualcosa di particolare, ma come tutti gli anni noi lo sentiamo ed è una cosa interessante soprattutto per tutti gli operatori locali.
0: Esatto, perché al di là di quelli che sono gli appassionati, e sappiamo che nell'entroterra soprattutto molti amano i rally, complici proprio le strade che sono da rally con le loro curve, porta anche molto indotto.
1: Sì, porta indotto perché è chiaro che è seguito da tantissimi appassionati. Tra l'altro lo dobbiamo dire, il Rally della Lanterna sulle nostre strade si è sempre comportato bene, lo dico perché io lo difendo da anni, è una cosa a cui tengo molto, perciò come trovano lasciano, e questo è importante. E poi onestamente in quelle giornate lì, se si viene nei bar, nei locali, in tutto quello che è l'attività, oggettivamente porta a un risultato importante.
0: Ecco, toccherà anche il Lago del Brugneto?
1: Toccherà il Lago del Brugneto, toccherà il Passo del Portello, quindi tutte quelle che sono le strade qua circostanti, quindi sono leggermente fuori, quindi non proprio del centro abitato, ma è chiaro che poi tra una prova e l'altra le persone avranno la possibilità di venire, insomma, a vedere le nostre cose che abbiamo qua in paese.
0: Esatto, un'occasione anche per scoprire l'entroterra. Questa è la Svizzera della Liguria, non ha bisogno certo di essere scoperta, ma comunque

0: con una bella occasione.
1: No, no, ha bisogno, secondo me, di essere sempre ricordata, ha bisogno di essere comunque scoperta a chi non ci conosce e, ripeto, iniziando l'estate è partito tutto. Quindi è partita la piscina, sono partiti gli Educamp, sono partiti tutti i servizi che sono a disposizione e parte tutta la stagione con tutte le manifestazioni, quindi è chiaro che l'invito è di venire a Toriglio assolutamente.
0: Lei riuscirà a ricavarsi un po' di tempo per andarlo a vedere?
1: No, no, cercherò di esserci, cercherò di vederlo, anche perché devo dire la verità, è una cosa che a me appassiona molto.
0: Grazie sindaco.
2: Caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
3: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia sì negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è cominciata la crisi,
2: certo,
3: la crisi pesante. Quando...
2: Però è una storia...
3: Beh, veramente... Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi...
2: Secondo
3: si è
2: me...
3: Un po' insomma...
2: Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno,
3: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
4: Allora,
3: Chiara,
4: io direi, Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
3: Te la senti?
4: Me la sento, anche se non ho l'età.

0: acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
1: Una storia molto lunga, Mario.
0: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
1: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGIL, che è stato sulla barricata. Lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento dell'avvertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come ci diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
2: Stiamo che sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
1: Quindi molto fresco.
2: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
1: È un passaggio.
2: È già una notizia.
0: Mimit è il ministero.
2: Mimit è il ministero dell'industria.
0: Industria.
2: Una volta era
1: del Made in Italy.
2: Adesso è il Made in Italy. Certo. È il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani.
1: Che non è una figura secondaria.
2: È il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta, almeno io ho sentito una notizia ufficiale, che entro due settimane da quella data, il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché ha una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
0: Ecco, il fatto è che noi poi vecchi cronisti siamo abituati, quando si parla di acciaio di Cornigliano, a vedere delle cose lunghissime, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
2: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, auguro di sì. Mi auguro di sì, perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe la stessa cosa.
1: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio. Allora, questo è il problema nostro, di noi genovesi.
2: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, lo snodo

0: genovese è strategico. Ecco. È strategico perché se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicche integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Fos-sur-Mer, quindi, cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
1: quindi nel nord
0: Italia, sì. Quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, sì. Ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
1: Cornigliano Novi.
0: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco, Porto Marghera, insomma.
2: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che tra virgolette potrebbe inquinare e il territorio. Perché io sono rimasto a quei problemi.
1: Sì, sì, no, lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
0: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei entrato a fare che domani chiudiamo?
2: Certo.
0: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
1: Nonostante i giudici di Milano?
0: Nonostante anche, mi permetto di dire, se questo dell'Alto Forno 1 a Taranto, per un incidente proprio.
2: Cioè, la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
0: Sì, però appunto, voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
2: Ecco. Sì.
0: Giusto?
2: Sì.
0: Cioè, conoscete la riviera, sì, anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Foss. Non siamo, voglio, certo, dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque, idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve
2: farlo,
0: normalizzarsi.
2: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo. Sentiamo Chiara.
1: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Che anni.
3: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte di una comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti su gli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
3: Certo. E come è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
4: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, cuocerie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo, dove tu lavori sono i rotori che arrivano già prodotti. Abbiamo cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo, ed è stato un impatto forte, nel senso, venendo,
3: certo,
4: da fuori.
3: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di
4: noi. Esattamente.
3: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
4: Ma non è il fatto di temere o sperare, cioè alla fine la produzione d'acciaio è fondamentale. Poi se dura o non dura, qua al d'oggi non si riesce a capire, e vedremo andando avanti, nel senso.
3: Quindi non c'è una paura particolare?
4: No, c'è la sicurezza.

0: era a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facevamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia acciaio o sia qualcos'altro, vediamo, poi si vedrà.
1: Certo Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel
2: 1965. Negli anni 90 a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due, certo, in particolare, due. La Leila indimenticabile, la Leila Maiocco e la Patrizia Vanina, certo. Sono due donne. Ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto, come segna la storia della classe operaia a Genova?
3: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un po' meno, un po', anche perché la leader,
2: la portavoce
3: era, quindi era momenti anche aspri, perché non bisogna nascondere, però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
2: E avete trovato una strada.
3: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, il piano industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
1: Ecco,
3: sono passati 21
1: anni. Ma il rapporto con Cornigliano com'è?
3: Io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. Secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
2: Questo sicuramente, questo anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate.
3: È molto diminuita come numero di abitanti. Come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
2: Certo.
3: Ricordo, c'era Bongadolla, che rappresentava come. Certo. E la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati superati, insomma, il mercato
2: è cambiato.
3: È un'altra cosa. Quindi allora diciamo, c'era in campo anche quella speculazione. Poter liberare case, per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro. E se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
2: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
3: Essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
1: Certo.
3: Oggi ne fa 1,5.
1: E direi che a questo punto
2: un po' crescere.
1: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
2: Grazie.
3: Grazie a voi.
4: Mario, Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio nel dire lavoro in acciaieria?
5: Certo che sì, noi siamo orgogliosi di lavorare dentro, per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio, noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
4: Da quando lavori a Leva?
5: Sono stato assunto nel 2002.
4: Direi anche qui un po'
5: un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto in più anche io.
4: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
5: Beh, la prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, per il tutto e non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale.

0: male a questo punto qui.
1: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
0: Ma come dicevo prima,
1: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
0: allora, spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia non
1: Non
0: semplice, temo che
1: semplice.
0: sia non semplice per mille motivi, perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo
1: Certo.
0: un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
1: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierebbe? So che è difficile, però insomma.
0: Ma sarei sicuramente favorevole, sarei contento perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
1: C'è ancora tanto orgoglio nel parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.

0: tappa a Bargagli, 42esimo rally della Lanterna, 11 e 12 luglio. Sono con il sindaco di Bargagli, Francesco Massoli.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Attendete con ansia il passaggio, seppur di trasferimento, del rally? Ma è un modo per far conoscere e far vivere l'entroterra.
1: Sicuramente, un evento che è nato nel 1980, siamo alla 42esima edizione, con 5 anni negli anni 90 di interruzione, e qua è una tappa di trasferimento. Comunque è sempre una gioia vedere queste macchine, vedere tutti questi appassionati che si cimentano in una competizione difficile, molto articolata sul territorio, che tocca tanti comuni e soprattutto con un percorso stradale di non facile percorribilità. Quindi ci vuole anche delle grandi capacità, ci vogliono.
0: Sia per gli appassionati che per le attività commerciali, che in quel weekend sicuramente aumentano i loro affari, il loro giro.
1: Ma certamente, più che altro sull'Alta Val Trebbia probabilmente ci sarà più sicuramente un impatto maggiore. Qua un pochino minore, ma comunque è sempre un evento che ha sempre un volano attorno a sé, quindi di appassionati oltre che di addetti ai lavori, e quindi è possibile che ci sia anche un incremento per le attività locali. Ecco.
0: Mi faccia la cartolina di presentazione di Bargagli, che magari qualcuno viene a scoprire.
1: Ma Bargagli è un paese di 2.500 abitanti circa, si sviluppa su un'area di 18 km quadrati, qua siamo a circa 300 metri di altitudine, per arrivare fino a quasi 900 metri dal Monte dell'Aeronautica. È un paese molto vicino a Genova, quindi offre un'ospitalità anche per chi decide di stabilirsici e facendo poi il pendolare.
0: Mezz'oretta?
1: Diciamo sì, traffico permettendo, comunque diciamo che partendo abbastanza presto, in mezz'ora, tre quarti d'ora si riesce a essere in centro città. Un territorio che si sviluppa appunto anche per percorsi a piedi, camminate, sentieri, ci sono dei buoni ristoranti dove fermarsi a mangiare.
0: C'è un piatto tipico di Bargagli?
1: Un piatto tipico diciamo no, proprio tipico no, diciamo che è un posto abbastanza rinomato per i funghi, perché la zona di Trapena è stata riconosciuta come una delle migliori zone italiane per il fungo porcino, quindi diciamo che i ristoranti di qua poi sanno sapientemente cucinarli e quindi diventa un'ottima cosa.
0: Andrà lei a curiosare il rally?
1: Ma sì, sicuramente un pezzettino dalla parte di là, cioè dove c'è il famoso cavalcavia, o qualche parte un pochino più alta. Sono sempre bello vedere queste macchine, questi equipaggi e tutta questa gente che viene e partecipa con grande cordialità a questo evento.
0: Grazie sindaco.
1: Grazie a voi, grazie e buona giornata.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno alla dottoressa Sonia Balestrero, dermatologa, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta all'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Allora, dottoressa, ci siamo, quindi poche settimane, per molti cominceranno anche le vacanze o comunque i weekend al sole, al mare oppure in montagna. Quindi qual è il modo corretto per esporsi al sole per evitare danni?

0: la nostra pelle?
1: Ma sicuramente il modo corretto per esporsi al sole è proteggersi, quindi se si va al mare ovviamente o a montagna, utilizzare delle creme con una buona protezione solare. In genere le prime esposizioni si consiglia anche ai soggetti con carnagione scura di usare almeno una 50 e poi eventualmente durante la stagione scendere al 30. È importante quando si applica la protezione solare che la densità di crema spalmata per un...
0: Allora, vediamo di recuperare il collegamento con la dottoressa Balestrello, forse ha ricevuto... Eccola, è tornata? No? Ok, eccoci, ci siamo di nuovo. Sì? Prego.
1: Ci siamo di nuovo. Quindi dicevo che è importante essere generosi nell'utilizzo della crema, non usarne poca, ma si consiglia, dicevo, per un soggetto di 70 kg di usarne l'equivalente di circa 30 grammi, quindi 3 cucchiai per tutta la superficie corporea, grosso modo. Importante è che le creme non siano addizionate di troppo di profumi e di eccipienti, onde evitare il rischio di allergie da contatto. E quindi prediligere poi, soprattutto nei bambini, gli spettri fisici su quelli chimici. Tra i chimici molto si parla di fotostabilità. Quindi, perché uno spettro chimico possa essere fotostabile, non deve essere scaduto, quindi non usare filtri chimici dell'anno precedente già aperto o che comunque siano oltre la data di scadenza, perché il rischio è che non siano più fotostabili, quindi stabili durante l'esposizione al sole, e questo potrebbe significare la generazione di radicali liberi e quindi un danno anziché un beneficio ossidativo sulla pelle.
0: Come è cambiato?
1: Mi sentite?
0: Sì, la sentiamo. Dicevo, come è cambiata l'attenzione in questi anni sul sole e sulla pelle? C'è una maggiore consapevolezza di quelli che possono essere i rischi oppure no?
1: Sì, secondo me le campagne che sono state di prevenzione hanno sicuramente avuto un eco sulla popolazione, con una maggiore attenzione soprattutto con i bambini, che si vedono sempre meno abbandonati senza creme di protezione sulle spiagge, sempre meno rossi alla fine della giornata. Quindi sicuramente un risvolto positivo c'è, probabilmente raccoglieremo i frutti delle campagne di prevenzione dei ragazzi che oggi hanno 20 anni, sperando con loro di vedere poi una riduzione della curva di epidemiologica di incidenza del melanoma, che purtroppo, ahimè, ha sempre tra i soggetti che più frequentemente si ammalano di melanoma i soggetti che oggi hanno tra i 40 e i 60 anni, cioè gli ex ragazzi degli anni 80-90, quando non si sapeva il danno della radiazione solare sulla pelle e quando ci si esponeva sicuramente in maniera abbastanza selvaggia e si faceva anche uso delle prime lampade.
0: Dottoressa, quali sono i campanelli d'allarme, quei segnali che non dobbiamo trascurare e che ci devono subito portare da uno specialista?
1: È fondamentale osservare i nei. Se c'è una modifica di forma, colore o dimensione di un nevo, è bene farsi osservare dallo specialista. Teniamo però presente che il 70% dei nevi, questo è vero soprattutto per soggetti con più di 50 anni, non nasce dalla trasformazione di un nevo già esistente, ma il 70% dei melanomi nasce d'amblè, quindi sin dall'inizio come melanomi. Perciò in un soggetto con più di 50 anni che veda comparire improvvisamente un nuovo neo, che magari non ha l'aria di famiglia degli altri nevi, il cosiddetto brutto anatroccolo, che è un po' diverso come colore, come forma da quelli che sono gli altri nevi del paziente, ecco, in questo soggetto è importante andare all'attenzione del medico. Non sono poi solo i melanomi quelli che possono essere indotti dalla radiazione solare. La radiazione solare può indurre anche carcinomi cutanei. che colpiscono più frequentemente soggetti sopra i 50-60

0: anni, anche se questa non è una regola fissa, e che si possono manifestare come modificazioni locali della pelle, strani foruncoli, strane escrescenze che facilmente sanguinano, che a volte vanno e vengono e che bisogna sempre portare all'attenzione di un dermatologo.
1: Allora, cominciamo con le domande dei nostri telespettatori al 347-6766-291. Buongiorno, da una settimana ho notato che sul neo chiaro e tondo si è formato un punto nero simile ad una crosticina e sembra che il neo si stia allargando. Toccando il punto nero è ruvido. Cosa può essere? Grazie. Vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta generale, poi bisogna che facciate riferimento al vostro medico di famiglia o uno specialista, perché ovviamente non si possono fare le visite per televisione. Prego.
0: Sì, anche perché uno strumento fondamentale di cui il dermatologo non può fare a meno è il dermatoscopio. E il dermatoscopio prevede il contatto di una lente specifica con la lesione, quindi con la cute del paziente, cosa che assolutamente non si può fare per televisione, ma si può fare solo in presenza. Comunque, un evo che si modifica è il caso che venga visto. Poi spesso i soggetti scambiano i nevi con le cheratosi seborroiche, che per fortuna sono benigne, ma per poterlo dire bisogna verificarlo. A volte un punto più scuro su un nevo è semplicemente un ispessimento localizzato dello strato corneo, ma può anche significare uno sconvolgimento di quello che è l'architettura cellulare dei melanociti negli strati basali della pelle ed oltre, e quindi può anche essere il primo segnale di un melanoma. Perciò ovviamente bisogna vederlo dal vivo e con un dermatoscopio.
1: Buongiorno, volevo avere questa delucidazione dalla dottoressa. Visto che ci sono molte persone tatuate, per voi dermatologi è più difficile? Grazie, Rita.
0: Sì, sicuramente molto più difficile. Infatti io sconsiglio i tatuaggi. So che può essere una frase non simpatica, però li sconsiglio per due ragioni principali. Uno, perché i tatuaggi possono nascondere lesioni oncologiche cutanee, dal melanoma ai carcinomi cutanei. Il melanoma, abbiamo detto che nel 70% dei casi insorge su cute sana improvvisamente e non come trasformazione di un evo preesistente. Quindi anche se il tatuatore ha saltato nel suo disegno i nevi esistenti sul soggetto, questo non garantisce che un melanoma non possa comparire sull'inchiostro del tatuaggio in futuro. Quindi principalmente lo sconsiglio perché può oscurare una diagnosi e renderla tardiva, ed è fondamentale nel melanoma una diagnosi precoce. L'altro motivo è dovuto al fatto che ci possono essere allergie da contatto ai pigmenti usati per fare il tatuaggio. Quindi se un soggetto proprio si vuole tatuare, consiglio sempre di fare una prova ma su un millimetro quadrato di pelle dell'inchiostro, o andare prima da un allergologo per verificare che non si sia allergici al tipo di pigmento usato, perché una volta che poi il pigmento si trova nello strato basale dell'epidermide è difficilissimo che possa essere allontanato in maniera completa anche con i laser, e quindi se ci fossero allergie da contatto significa dover ricorrere a terapie molto prolungate.
1: Allora, dottoressa, facciamo così, ci fermiamo per una piccola pausa e poi riprendiamo, perché da lei volevo sapere se ci sono delle malattie, delle patologie che migliorano con il sole. E allora, ripartiamo da qui tra pochissimo.
0: Sì.

0: Eccoci ancora insieme con la dottoressa Sonia Balestrero, dermatologa, 800-640-771 per le vostre domande, oppure 347-6766-291 via WhatsApp. Dottoressa, ci sono delle malattie, condizioni, patologie che migliorano con il sole, quasi come se il sole fosse un po' un farmaco?
1: Assolutamente sì, infatti in dermatologia a volte si sfrutta una fonte di radiazione solare

di ultravioletto artificiale per il trattamento anche di alcune patologie, e quindi in estate si sfrutta quella naturale. E tra queste, prima fra tutti, la psoriasi. Ma oltre alla psoriasi, migliorano in estate con l'esposizione al sole la dermatite atopica, la dermatite seborroica migliora sicuramente.

0: quindi creme solari, che garantiscono una protezione alta dalla radiazione solare negativa, quindi quella che può fotodanneggiare la cute aumentando il rischio di tumori, di invecchiamento della pelle, ma lasciano passare quella parte invece di radiazione solare di ultravioletti che può aiutare la specifica patologia in questione. Quindi esistono creme con fattore protezione anche 50 più che però lasciano passare lo spettro, la parte dello spettro solare che può migliorare una condizione di psoriasi piuttosto che una condizione di acne, piuttosto che una condizione di dermatite atopica. E questo è...
1: Sì. No, no, prego, prego.
0: E questo è sicuramente molto, molto importante come considerazione di cui tener conto nella scelta di un filtro solare per questi pazienti.
1: Allora, buongiorno, 7 mesi fa sono stato... Buongiorno da Mauro, questo è un messaggio della settimana scorsa. Buongiorno da Mauro, una crema solare di ottima qualità, 50+, acquistata nel 2024, mai aperta. Può essere utilizzata quest'anno garantendo la protezione oppure deve essere buttata? Nel caso, come si può sapere che acquistando una nuova si acquisti una preparata nel 2026? Grazie.
0: Allora, sicuramente può garantire un'ottima fotoprotezione se nella scadenza è scritto che non è ancora scaduto. Noi abbiamo una data di scadenza su tutte le preparazioni, quindi se non è ancora stata superata la data di scadenza, se non è stata conservata su una fonte di calore vicino a un termosifone fondamentalmente, piuttosto che in piena luce, può garantire un'ottima fotoprotezione.
1: Quanto sole si può prendere, dottoressa? Credo che se lo senta domandare e chiedere spesso dai suoi pazienti anche. Quanto è davvero sano?
0: Dipende tanto dal prototipo cutaneo. Sicuramente un 5-10 minuti di esposizione al sole durante, ma anche semplicemente durante la settimana, sono sufficienti per garantire la metabolizzazione della vitamina D e quindi migliorare quello che è il trofismo osseo e migliorare anche il sistema immunitario, perché la vitamina D non incide soltanto sul sistema scheletrico, ma incide anche sull'immunosorveglianza, quindi sul sistema immunitario. Poi quanto si ci può esporre al sole utilizzando un'adeguata fotoprotezione dipende tanto dal fototipo, per cui si consiglia sempre di esporsi poco, soltanto nelle prime ore del giorno e del pomeriggio ai bambini, evitare proprio i lattanti sotto i 6 mesi, esporsi poco per i soggetti che abbiano un fototipo molto chiaro, rossi con gli occhi verdi piuttosto che con gli occhi azzurri e pelle chiara che si scotta facilmente e difficilmente si abbronza, perché producono un tipo di melanina che non fotoprotegge, che da quelli che sono i dati, i danni sia di invecchiamento che i danni oncologici sulla pelle. E comunque in linea generale si sconsiglia di esporsi al sole nelle ore centrali della giornata.
1: Quando si parla d'estate, me l'aspettavo questa domanda, che è arrivata a 347-766-291, meduse.
0: Meduse. Allora, da noi il problema è soprattutto la Pelagia noctiluga, la medusa rossa, violetta, piccolina ma estremamente urticante. In caso di contatto con i tentacoli della medusa si sconsiglia di sciacquare con acqua potabile, acqua corrente, in quanto iposmolare e proprio per questa sua caratteristica favorisce la liberazione delle tossine contenute in alcune microcellule dei tentacoli piuttosto che anche del capello della Pelagia noctiluga, che vengono eliminate più facilmente, quindi a contatto con la pelle danno la reazione urticante. Quindi no acqua corrente, sì invece acqua iperosmolare, quindi l'acqua marina. Ancora meglio se acqua calda, quindi se c'è un bambino sulla spiaggia con un secchiello esposto al sole pieno di acqua di mare, quello è l'ideale per sciacquare la zona che è stata a contatto con il tentacolo della medusa. Allontanare i tentacoli della medusa non sfregando,

0: ma possibilmente in maniera delicata con una tessera, e poi eventualmente utilizzare delle creme cortisoniche che hanno un'azione antinfiammatoria sui fattori tossici ed urticanti liberati da queste microcellule che si trovano sui tentacoli, sul capello della pelagia noctiluca, che sono detti cnidociti.
1: Sono convinta che qualcuno adesso a casa vorrebbe chiederle: la pipì? Si fa la pipì dopo
0: sarebbe
1: che
0: meglio
1: diciamo aver avuto, perché sa, no, è un po' come per togliere le zecche, ci sono quelle cose per cui no, ma me l'ha detto mia mamma, me l'ha detto mia zia, si è sempre fatto così.
0: Allora, siccome intanto il contatto con la medusa sia in mare e la cosa che funziona meglio è l'acqua calda e salata, ce l'abbiamo a disposizione senza essere troppo coreografici. Ecco. Per quanto riguarda l'urina, è sicuramente calda, da quel punto di vista può inattivare le tossine della medusa, però è anche acida, quindi irrita di per sé. Perciò, ancora una volta, consiglio semplicemente acqua di mare e, se possibile, calda.
1: Buongiorno. Sì. Ah no, scusi.
0: No, mi agganciavo al suo discorso sulle zecche, però continuiamo pure.
1: Allora facciamo così, parliamo di zecche, poi arriviamo al messaggio del telespettatore.
0: Per quanto riguarda le zecche, dicevo, la cosa importante è allontanarle entro le 48-72 ore dall'aggancio sulla cute, perché il rischio di trasmissione della Borrelia burgdorferi, che poi non è altro che l'agente patogeno che è portatore della malattia di Lyme, la trasmissione di questo agente patogeno è possibile soltanto dopo un attacco prolungato della zecca sulla cute. Quindi è fondamentale controllarsi sempre quando si rientra da un'escursione, da trekking, da una scampagnata. E è importante non mettere olio, creme sulla zecca, perché questo può indurre un rigurgito ematico da parte dell'insetto nel circolo capillare dell'individuo, e con questo rigurgito ematico è più facile che venga trasmessa trasmesso il batterio per appunto la borrelia responsabile della malattia di Lyme. Quindi no a oli, catrami e quant'altro, semplicemente con una pinzetta girare la pinzetta in senso rotatorio, agganciando la pinzetta vicino al rostro, quindi alla testa dell'insetto, cercando di non schiacciargli l'addome e allontanarlo rapidamente. Se rimane poi il rostro conficcato nella cute, quello è un problema relativo, perché agisce tipo corpo estraneo, lo si può rimuovere tranquillamente in un secondo tempo. L'importante è veramente staccare il corpo dell'animale entro le 48-72 ore al massimo.
1: Buongiorno, 60 anni, mi sto riempiendo di cheratosi cutanee, cosa posso fare? Intanto, che cosa sono?
0: Allora, esistono due tipi di cheratosi cutanee fondamentalmente: le cheratosi seborroiche, che sono solo un anestetismo, quindi assomigliano un pochino a dei nevi, ma ruvidi, opachi, possono crescere, possono cambiare forma, colore, dimensione, possono anche sgretolarsi, riformarsi, non sono pericolose le cheratosi seborroiche. Insorgono nell'individuo soprattutto dai 40 anni in su base di predisposizione genetica. Quindi presenza in famiglia di qualcuno che ha o aveva cheratosi seborroica a sua volta. Perciò i fattori predisponenti sono età, genetica e anche esposizione al sole. Tendono ad aumentare col passare degli anni, fanno parte del processo di invecchiamento dei soggetti predisposti. Ci sono poi invece le cheratosi attiniche. Le cheratosi attiniche sono le cheratosi indotte dal sole a cui il soggetto si è esposto negli anni, ma a volte anche nei decenni passati. Infatti attinico, la radice di attinico viene dal greco e vuol dire sole. L'attico è nel palazzo il piano più esposto al sole. Quindi i soggetti che si espongono in giovane età in maniera eccessiva al sole possono poi facilmente sviluppare dopo 50-60 anni delle cheratosi attiniche, che sono da alcuni considerati già dei carcinomi in situ, dai più considerati soltanto un fattore di rischio di trasformazione.

0: in carcinoma squamocellulare, che è un tumore della pelle, e questo rischio di trasformazione è di circa 10-20% in 10-20 anni, quindi non è un rischio altissimo e i tempi sono lunghi, quindi in caso di cheratosi attiniche c'è tutto il tempo per poterle affrontare, e oggi abbiamo a nostra disposizione diversi farmaci anche in crema davvero molto molto efficaci nel trattamento delle cheratosi attiniche.
1: Buongiorno, i benefici del sole si hanno anche attraverso i vestiti? Grazie.
0: Se sono vestiti che non hanno una trama particolarmente stretta, sì, ovviamente più la trama è fitta, meno passa l'ultravioletto e più l'abbigliamento scherma dal sole, come sanno benissimo gli inglesi che vengono sulle nostre spiagge e hanno magliette a trama fittissima.
1: È vero che sarebbe meglio mettere la crema solare anche in città? Grazie Paola.
0: Sì, è vero, esistono creme anche ad uso estetico, ormai con fattore di protezione 30 o 50, che si possono utilizzare tranquillamente anche durante l'inverno. Le creme estetiche contenenti fattore di protezione di solito non hanno filtri molto stabili e quindi non sono idonee all'utilizzo invece per esposizione ludica al sole, al mare piuttosto che in montagna.
1: L'ultimi 60 secondi sono per i consigli per i nostri telespettatori che magari aspettano una settimana per andare in vacanza o al mare o in montagna. E allora, che cosa possiamo fare per proteggerci dal sole? Un pochino abbronzarci per non tornare, diciamo, proprio bianchini come quando siamo partiti, in sicurezza però?
0: Intanto il filtro solare non blocca la bronzatura sarà più lenta ma sarà anche più stabile, quindi dal punto di vista estetico durerà molto più a lungo perché si riduce l'infiammazione. Mettere il filtro solare una ventina di minuti prima dell'esposizione, quindi prima di uscire di casa, e riapplicarlo ogni 2-3 ore o se si fa il bagno dopo il bagno. Utilizzare filtri solari adatti al proprio tipo di pelle, come dicevo esistono filtri solari per soggetti acneici piuttosto che per soggetti con psoriasi o con dermatite atopica, che consentono di avere da una parte l'azione positiva del sole e dall'altra di fotoproteggersi pur esponendosi. Usare filtri solari waterproof se si fa attività acquatica, filtri solari dry secchi se si fa attività sportiva, che non vengano facilmente quindi diluiti dal sudore e che non banalmente colino negli occhi mentre si fa attività sportiva e quindi possano dar fastidio. Altro consiglio: utilizzare filtri solari senza profumazioni perché aumentano il rischio di fotoallergie. Prediligere nei soggetti particolarmente sensibili come i bambini o gli allergici i filtri fisici rispetto a quelli chimici. E cos'altro dire? Buona estate. Sicuramente un altro consiglio può essere quello di usare degli integratori che aumentino le difese immunitarie al sole, quindi integratori che contengano ad esempio il Polypodium leucotomus, che è un agente che effettivamente aumenta l'immunosorveglianza della cute contro i danni da sole.
1: Grazie alla dottoressa Sonia Balestrero, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata a voi, buon lavoro.
1: Arrivederci.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

in collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.

0: Nuova giornata da incubo sulla 10 dopo quella di ieri. Un motociclista muore tamponando un'auto. Autostrada di nuovo chiusa e coda di 9 chilometri. Il viceministro Edoardo Rixi è intervenuto a Primo Canale sul tema della sicurezza, attaccando la gestione della giunta Salis, per lui troppo tollerante. Svolta a Sanremo, in un interrogatorio davanti al GIP, Filippo Oldani ha confessato, piangendo, di aver ucciso la madre, strangolandola. Tutto pronto per il 42esimo rally della Lanterna. Primo Canale seguirà l'intero evento con una diretta unica dai preparativi di domani fino alla finale di domenica sera. Buonasera e bentrovati a Primo Giornale. In apertura ancora le notizie disastrose che arrivano dall'autostrada A10 dopo la tragedia di ieri con code fino a 19 km per un camion ribaltato. Oggi è avvenuta la tragedia, un motociclista tra Savona e Spotorno all'altezza di Vado Ligure è morto sbattendo sul guardrail dopo aver tamponato un'auto sulla sua motocicletta. Il tratto è stato chiuso per alcune ore e le code oggi hanno raggiunto i 9 chilometri. Dario Vassallo.
1: Dopo il caso di ieri, quando un camion che si è ribaltato sulla carreggiata tra Renzano e il Bivio di Pra ha determinato la chiusura per 5 ore del tratto interessato, con code che hanno raggiunto i 20 km, anche oggi traffico in tilt sulla A10 a causa di un incidente. È successo intorno a mezzogiorno sulla carreggiata verso Ventimiglia, nel tratto compreso tra Savona e Spotorno, all'altezza di Vado, in un'area dove non ci sono cantieri, dove un uomo di 57 anni residente a Torino ha perso la vita guidando la sua moto. Secondo le informazioni raccolte, per motivi ancora da accertare, avrebbe tamponato un'auto e sbalzato dal suo mezzo, si sarebbe schiantato contro il guardrail. Sul posto è intervenuta la polizia stradale con due pattuglie, vigili del fuoco di Savona e il 118 con l'ambulanza della Croce Bianca di Savona. Il tratto tra Savona e Spotorno in direzione Ventimiglia è stato chiuso per permettere l'intervento dei soccorsi. In seguito alla chiusura si è formata una coda che intorno alle 14.30 ha raggiunto i 9 km, determinando ripercussione anche in A6, dove si sono formati 2 km di coda verso Savona tra Altare e la città della Torretta. Temporaneamente è stata chiusa anche l'entrata di Savona, rendendo obbligatoria l'uscita in quel casello per chi arrivava da Genova. Dopo i rilievi del caso e la rimozione del corpo, l'autostrada è stata riaperta poco dopo le 15 e lentamente la situazione è tornata alla normalità.
0: E i problemi sulle autostrade della nostra regione si ripercuotono inevitabilmente anche e soprattutto sull'autotrasporto, a finire nel mirino la fragilità del sistema infrastrutturale. Andrea Popolano.
2: Il caos autostrade in Liguria da anni è una costante tra cantieri e incidenti, con la paralisi del traffico che colpisce tutti, cittadini, turisti e camionisti. Un'ora fermi in coda può costare anche 30-35 euro solo per il gasolio. Poi va sommato il mancato guadagno delle attività lavorative per gli autisti dei mezzi pesanti. Vanno considerate anche le regole da rispettare per quanto riguarda i tempi di guida, con tutte le conseguenze del caso. Quanto accaduto giovedì pomeriggio ne è un esempio, con una coda verso Genova di 19 km e un blocco autostradale durato oltre 8 ore.
3: Grande problema per il mondo dell'autotrasporto, proprio per quello che aveva accennato, tempi di guida. A questo punto sono tutti quanti saltati, perché dalle 11.30 ad ora chi è che è arrivato anche da Imperia, quant'altro, è arrivato anche alla fine dei tempi di guida. In questo caso sicuramente conoscono tutti gli autisti che dovranno scrivere nella giornata di oggi dietro quando si fermeranno o potranno fermarsi, perché poi dopo le aree di sosta e di parcheggio lungo la nostra autostrada in questo tratto è veramente critica, ce ne sono poche, quasi nulle o quantomeno piccoline, e dovranno scrivere

0: il dato a seguito dell'incidente che è avvenuto.
1: E la sicurezza è diventata il tema centrale del dibattito politico a Genova. Il vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi, ospite questa mattina di Genova Chiama Roma, attacca la gestione della giunta Salis parlando di eccessiva tolleranza e propone un piano per rafforzare il controllo del territorio. Sentiamo le sue parole.
2: Purtroppo c'è la sensazione che ci sia una eccessiva tolleranza e un eccessivo lassismo a livello diciamo istituzionale, a livello locale, da parte di un'amministrazione che oggettivamente ha ridimensionato i ruoli della polizia locale per quanto riguarda appunto il presidio dei quartieri. E credo che, io l'ho detto più volte, quello che bisogna fare, e io sono pronto anche a dare una mano al sindaco, credo che bisogna chiudere un accordo col Ministero dell'Interno per potenziare gli agenti di polizia e carabinieri e tornare a mettere anche, come c'era in passato, gli alpini nel centro storico, la presenza anche dell'esercito con le strade sicure, però ovviamente con una grande collaborazione. Anche l'aver detto togliamo i taser che erano testati dalla polizia municipale non è una sensazione di, come posso dire, un'attenzione forte a un fenomeno, quello della sicurezza urbana, che purtroppo a causa anche dell'immigrazione degli ultimi anni, a causa anche di una società che spesso, come posso dire, ha esempi non edificanti anche sui social, sta creando grossissime tensioni, soprattutto oggi anche da parte di bande minorili.
1: Sì, l'ho uccisa io. Filippo Oldani ha confessato di aver ucciso la madre, il cui cadavere è stato trovato nella casa vacanza di famiglia a Sanremo. Lo ha fatto nell'interrogatorio davanti al GIP, al termine del quale è rientrato in carcere.
3: Filippo Oldani, 20 anni, milanese, ha ammesso davanti al GIP di Imperia di aver ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, trovata senza vita lunedì scorso nella sua casa vacanza di via Upa a Sanremo. Il ventenne studente universitario ha scelto di rispondere alle domande del giudice Massimiliano Botti del pubblico ministero Enrico Cinella della Porta durante un interrogatorio durato poco più di 2 ore. Nel corso dell'udienza ha raccontato di aver strangolato la madre e ha fornito la propria ricostruzione dei fatti. Al termine dell'interrogatorio, il GIP ha convalidato l'arresto e disposto la custodia in carcere. Per Oldani resta l'accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. La confessione rappresenta un passaggio importante nell'inchiesta della Procura d'Imperia, che ora prosegue per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica del delitto e gli ultimi momenti di vita della donna. I difensori del giovane, gli avvocati Alessandro Moroni e Giovanni Briolla, al termine dell'udienza hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni.
1: E non ce l'ha fatta la donna di 86 anni, ferita da un colpo di pistola esploso lunedì scorso dal marito 98enne in un appartamento di Savona, trasportata in condizioni gravissime al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure. Era stata ricoverata in rianimazione in condizioni critiche, condizioni che sono poi precipitate nella notte. Giovedì prossimo sarà sottoposta ad autopsia. Abbiamo il cuore appeso a un filo, lo dice Egle Possetti, la portavoce del Comitato dei familiari delle vittime del Ponte Morandi, che sintetizza questi giorni che ci aspettano, che mancano alla sentenza di primo grado del processo Morandi. Sentite.
4: Tanta attesa, abbiamo tante aspettative, ma anche tanta tensione per, insomma, quello che potrà essere il riscontro dei giudici. E abbiamo, diciamo, molta apprensione. Pensiamo anche però con un po' di fiducia a tutto quello che è stato fatto in questi anni, all'impegno di tante persone, e quindi siamo anche un po' fiduciosi nel risultato che dovremmo avere il giorno 16. Però fino a quel momento non, come dire, restiamo con il cuore appeso a un filo. La forza è arrivata da loro, perché io non avrei mai potuto permettere a me stessa di non fare quanto umanamente possibile per cercare di avere giustizia, e glielo devo e tutti noi glielo dobbiamo. E per me è stato determinante avere al mio fianco mia sorella, che comunque, come ben immaginerete, in una famiglia

0: Queste non sono le uniche problematiche e avere lei al mio fianco è stato determinante anche nei momenti più difficili e quindi niente, tutti insieme ce l'abbiamo fatta fino a qua.
1: E speriamo che questi familiari e le vittime del Morandi possano avere giustizia almeno su questa terra. È stato trasferito all'ospedale Gaslini di Genova un bambino di 3 anni caduto dalla finestra della sua abitazione al terzo piano di Corso Mazzini a Savona. Il bambino è stato portato prima all'ospedale San Paolo e poi, viste le ferite riportate, in elicottero all'ospedale genovese. Sul luogo è intervenuta una pattuglia della polizia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. E l'arrivo dell'esponente politico di estrema destra Roberto Vannacci a Genova si prospetta ad alta tensione. Da questa mattina la polizia locale è al lavoro per le chiusure programmate, così come la Digos sta preparando il servizio d'ordine pubblico. L'appuntamento è domani alle 17.30 in piazza Leopardi a Genova. Ci racconta Aurora Bottino.
2: Una Genova tesa per l'arrivo di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, atteso sia dai suoi sostenitori che dal mondo antagonista questo sabato in Piazza Leopardi. Una location diversa da quella annunciata inizialmente, il Teatro della Gioventù di Via Cesarea, cambiata poi in accordo con la questura per motivi di ordine pubblico e sicurezza. E proprio Piazza Leopardi, già da giorno prima, si può definire blindata. I cartelli che riportano il divieto di sosta alle auto sono già stati posizionati, mentre le forze dell'ordine organizzano i sopralluoghi. Non mancano anche le prime scritte sui muri. Vannacci Topastro è apparso vicino a un portone scritto con la vernice spray. La visita del generale arriva in una fase di crescita del partito nel capoluogo ligure. Nelle scorse settimane infatti è nato il secondo gruppo consiliare municipale di Futuro Nazionale a Genova, nel municipio centro-ovest, dopo quello già costituito nel municipio ponente. Con gli ultimi ingressi gli eletti riconducibili al partito nelle istituzioni genovesi salgono a 8. Intanto la risposta alla sua visita non si è fatta attendere. La CGL, che insieme ad Ampi ha organizzato un presidio in via Cesarea, poi confermato, parla di una ritirata nel quartiere della borghesia genovese. Al Baro scrive, invitando tutti a partecipare. Anche Genova Antifascista non si tiene indietro. Proprio in queste ore ha pubblicato sui suoi canali social l'organizzazione di un nuovo comizio convocato proprio ad Al Baro, nell'omonima via, a pochi passi dalla piazza dove l'europarlamentare sarà alle 17. A Genova, medaglia d'oro della Resistenza, non verrà mai lasciato alcun uno spazio a chi tenta di fare propaganda omofoba, razzista e nazionalista. Via Vannacci da Genova.
1: Preso a pugni in faccia da un passeggero, ennesima aggressione ai danni di un autista MT a Genova, sciopero dalle 22 di stasera fino alla fine del turno dei sindacati confederali e domani invece dalle 11.30 lo sciopero dei lavoratori che sono iscritti all'UGL. Elisabetta Biancalani.
3: Questa notte un autobus della linea dell'1 proveniente da Voltri, mentre stava rientrando nell'autorimessa di Cornigliano, l'autista si è accorto che c'era ancora un passeggero addormentato all'interno della vettura. L'autista ovviamente è andato dalla persona a svegliarlo chiedendole di scendere, c'è stata una reazione molto violenta che ha mandato questo povero lavoratore al pronto soccorso.
4: Cosa gli ha fatto?
3: Gli ha dato dei pugni sulla faccia sostanzialmente, quindi
4: che ore erano?
3: Questa notte sarà stata l'1 più o meno. Quindi questa è l'ennesima situazione, se vogliamo dirlo, drammatica che i lavoratori si trovano a vivere.
4: Che cosa chiedete voi? Perché cosa si può fare concretamente perché un fatto come questo non succeda?
3: Noi abbiamo bisogno che ci siano dei controlli maggiori, che le forze dell'ordine siano più interessate a fare dei controlli, perché queste persone che lavorano soprattutto negli orari notturni, abbandonate a se stesse, si trovano spesso e volentieri in queste situazioni. Fortunatamente non diventano sempre così drammatiche, ma purtroppo ne abbiamo vissute di così drammatiche e purtroppo anche peggiori.
1: È tutto pronto per il 42esimo rally della Lanterna, una delle competizioni più amate e prestigiose del panorama rallistico italiano e non solo. Primo Canale seguirà l'evento interamente in diretta dai preparativi di domani mattina fino all'arrivo finale che avverrà domenica sera con i collegamenti dai luoghi della corsa, gli ospiti e gli opinionisti in studio. Insomma, due grandi giornate, un grande weekend di rally, ci racconta tutto Lucrezia Marini.
5: 87 equipaggi, 7 prove speciali e un percorso complessivo di oltre 300 km.

0: Sono solo alcune delle caratteristiche del 42esimo Rally La Lanterna, che questo weekend accenderà Genova e l'entroterra Ligure. La gara è valida come quarta prova della Coppa Rally di Zona 2 e come tappa per il trofeo Open e il trofeo 600 Due Regioni. La giornata di sabato si apre con lo Shakedown, il test che permette ai piloti di effettuare gli ultimi controlli prima della gara vera e propria. Nel pomeriggio avrà luogo l'unica prova speciale della giornata, Sant'Eusebio, una prova breve ma intensa, con molti cambi di ritmo. Domenica si entra nel cuore della gara, con tre prove speciali da affrontare due volte. Si inizia con la prova Portello, la più tecnica, celebre per la sua inversione finale, uno dei punti più spettacolari del rally. Si giunge poi alla prova Brugneto, la speciale più lunga, dove spesso si costruiscono i distacchi decisivi. Protagonista della terza prova, Laccio, è il passaggio sotto il cavalcavie dalla statale 45, diventato negli anni una delle immagini simbolo della gara. L'arrivo è previsto domenica sera in Piazza della Vittoria, dove le vetture torneranno dopo due giorni di gara e verranno incoronati i vincitori della 42esima edizione del Rally La Lanterna.
1: E adesso andiamo in Val di Vara, dove il fieno si raccoglie come una volta, con i tipici pagliai, ma è difficile trovare lavoratori, per cui quando è tempo di raccolta viene coinvolta tutta la comunità. Ne abbiamo parlato nell'ultima puntata di Viaggio in Liguria.
2: Una volta il periodo del fieno era, diciamo, una festa fasticosa, la comunità si radunava e l'un l'altro ci si dava una mano, anche perché il fieno veniva mietuto a mano, mosso tutto a mano con le forche e rastellato. Adesso al giorno d'oggi la tecnologia permette di fare grossi lavori con pochi individui. Anche qui comunque la manodopera è essenziale e anche qui comunque, come in tutte le parti ormai dell'Italia, è difficile reperire manodopera disponibile. Quindi ce la caviamo da soli e qui le comunità si radunano, ovviamente come un tempo, le dimensioni di questi raduni sono più contenute, però l'un l'altro ci diamo sempre una mano e il fieno viene mietuto tutti gli anni e poi raccolto. I pagliai erano di proprietà, ognuno aveva il suo, e diciamo dall'alta via per chilometri venivano trasportati a valle, generalmente a braccia, utilizzando uno strumento che si chiamava in dialetto reida. Fate conto come una maca con due legni all'interno della quale veniva posto il fieno e fatto questo ciambellone anche di grosse dimensioni, ma di grosse dimensioni, di peso intorno a 70-80 kg, e veniva portato per chilometri. La particolarità è che, essendo molto voluminoso e pesante, non poteva mai essere posato.
1: Adesso la pagina sportiva e il calcio, e ormai gli ultimi dettagli, la trattativa per portare al Genoa Hamed Junior Traoré, ex Sassuolo, Empoli e Napoli, di proprietà dell'Olympique Marsiglia. Il 26enne centrocampista, fortemente voluto da De Rossi, dovrebbe raggiungere il Genoa nei prossimi giorni, diciamo subito dopo la partenza per il ritiro di Moena, in programma la prossima settimana tra il 16 e il 26 luglio. Dopo settimane di contatti e una trattativa portata avanti con continuità, il club rossoblù conta di definire gli ultimi dettagli entro il weekend per chiudere definitivamente l'operazione. E Daniel Sinani, lo dico soprattutto a me stesso, si chiama Daniel e non Daniel, è un nuovo giocatore della Sampdoria, si è legato ai blucerchiati con un contratto fino al 2028. Questa mattina è arrivato a Genova per le visite mediche presso la Casa della Salute di Quarto, dopodiché ha raggiunto Bogliasco per firmare il contratto. Al Mugnaini ha conosciuto Corradi. Sinani, di origini serbe, terzo arrivo della campagna acquisti blucerchiati dopo Gartelman e Insigne, è il primo lussemburghese nella storia del club. Nella nazionale del suo paese ha realizzato 16 gol in 82 presenze. Sul fronte delle partenze invece ufficiale la cessione di Kuke al Cercle Bruges. Kuke, suo malgrado, uno dei simboli del fallimento della campagna acquisti di Jesper Fredberg della scorsa estate. È tutto per questo nostro appuntamento con l'informazione, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

0: formazione di qualche temporale di calore sui settori montuosi interni. Bassa la probabilità invece di sconfinamenti sulle aree costiere, dove il clima rimane pienamente estivo. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, una giornata in prevalenza soleggiata, specie sulla costa, ventilazione debole, mare poco mosso, temperature massime intorno ai 30 gradi. Nel pomeriggio però temporali sui settori montuosi, sulle Alpi Liguri. Anche sulla provincia di Savona, situazione simile, una giornata che vedrà qualche annuvolamento sparso al mattino, seguito poi da ampie schiarite sulla costa, rischio di qualche acquazzone o temporale nel pomeriggio invece sulle aree interne verso il versante padano. Anche sull'area di Genova, situazione simile, con in prevalenza una giornata soleggiata, almeno nella prima parte. Nel pomeriggio un po' di variabilità interesserà comunque l'Appennino. Sul Tigullio, anche qui la giornata vedrà comunque condizioni ben soleggiate su gran parte delle zone costiere, con temperature tutto sommato tipiche del periodo, massime intorno ai 30 gradi sulla costa, comunque elevata sensazione di afa per la presenza di alti tassi di umidità. Infine, sulla provincia di La Spezia, anche qui giornata soleggiata, qualche nuvola sparsa al pomeriggio potrà comunque interessare la Val di Vara, ma con basso rischio di fenomeni. Nella giornata di domenica prevalgono ancora condizioni soleggiate in Liguria, un po' di variabilità potrà insistere soprattutto sulle aree montuose appenniniche, sull'Appennino genovese non escludiamo qualche locale temporale di calore al pomeriggio. Temperature stazionarie, un lieve aumento nei valori massimi intorno ai 31-32 gradi sulla costa. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione e sui canali di RFI.

0: È il paese della bella e del canestrelletto. Siamo a Torriglia e anche qua si attende con ansia l'arrivo della 42esima edizione del Rally della Lanterna l'11 e 12 luglio. Maurizio Beltrami, ci sarà un bel movimento?
1: No, ci sarà sicuramente un bel movimento. Il nostro paese, ricordo, è un paese di 2200 abitanti, siamo quasi a 800 metri di altitudine. È iniziata la stagione estiva, quindi inizia già a esserci un po' di movimento naturale. È chiaro che il Rally della Lanterna porta un bel movimento. Noi ricordiamo un po' di anni fa con Raikkonen, che era stata una cosa memorabile, quindi è chiaro che era stata qualcosa di particolare, ma come tutti gli anni noi lo sentiamo ed è una cosa interessante soprattutto per tutti gli operatori locali.
0: Esatto, perché al di là di quelli che sono gli appassionati, e sappiamo che nell'entroterra soprattutto molti amano i rally, complici proprio le strade che sono da rally con le loro curve, porta anche molto indotto.
1: Sì, porta indotto perché è chiaro che è seguito da tantissimi appassionati. Tra l'altro lo dobbiamo dire, il Rally della Lanterna sulle nostre strade si è sempre comportato bene, lo dico perché io lo difendo da anni, è una cosa a cui tengo molto, perciò come trovano lasciano, e questo è importante. E poi onestamente in quelle giornate lì, se si viene nei bar, nei locali, in tutto quello che è l'attività, oggettivamente porta a un risultato importante.
0: Ecco, toccherà anche il Lago del Brugneto?
1: Toccherà il Lago del Brugneto, toccherà il Passo del Portello, quindi tutte quelle che sono le strade qua circostanti, quindi sono leggermente fuori, quindi non proprio del centro abitato, ma è chiaro che poi tra una prova e l'altra le persone avranno la possibilità di venire, insomma, a vedere le nostre cose che abbiamo qua in paese.
0: Esatto, un'occasione anche per scoprire l'entroterra. Questa è la Svizzera della Liguria, non ha bisogno certo di essere scoperta, ma comunque una bella occasione.

0: No, no, ha bisogno secondo me di essere sempre ricordata, ha bisogno di essere comunque scoperta da chi non ci conosce e ripeto, iniziando l'estate è partito tutto, quindi è partita la piscina, sono partiti gli Educamp, sono partiti tutti i servizi che sono a disposizione e parte tutta la stagione con tutte le manifestazioni, quindi è chiaro che l'invito è di venire a Toriglio assolutamente.
1: Lei riuscirà a ricavarsi un po' di tempo per andarla a vedere?
0: No, no, cercherò di esserci, cercherò di vederlo anche perché devo dire la verità, è una cosa che a me appassiona molto.
1: Grazie, sindaco.

0: Nuova giornata da incubo sulla 10 dopo quella di ieri. Un motociclista muore tamponando un'auto, autostrada di nuovo chiusa e coda di 9 chilometri. Il viceministro Edoardo Rixi è intervenuto a Primo Canale sul tema della sicurezza, attaccando la gestione della giunta Salis, per lui troppo tollerante. Svolta a Sanremo, in un interrogatorio davanti alla Jeep, Filippo Oldani ha confessato, piangendo, di aver ucciso la madre, strangolandola. Tutto pronto per il 42esimo Rally della Lanterna. Primo Canale seguirà l'intero evento con una diretta unica dai preparativi di domani fino alla finale di domenica sera. Buonasera e bentrovati a Primo Giornale. In apertura ancora le notizie disastrose che arrivano dall'autostrada A10. Dopo la tregenda di ieri con code fino a 19 km per un camion ribaltato, oggi è avvenuta la tragedia. Un motociclista tra Savona e Spotorno, all'altezza di Vado Ligure, è morto sbattendo sul guardrail dopo aver tamponato un'auto sulla sua motocicletta. Il tratto è stato chiuso per alcune ore e le code oggi hanno raggiunto i 9 chilometri. Dario Vassallo.
1: Dopo il caso di ieri, quando un camion che si è ribaltato sulla carreggiata tra Renzano e il Bivio di Pra ha determinato la chiusura per 5 ore del tratto interessato, con code che hanno raggiunto i 20 km, anche oggi traffico in tilt sulla A10 a causa di un incidente. È successo intorno a mezzogiorno sulla carreggiata verso Ventimiglia, nel tratto compreso tra Savona e Spotorno, all'altezza di Vado, in un'area dove non ci sono cantieri, dove un uomo di 57 anni residente a Torino ha perso la vita guidando la sua moto. Secondo le informazioni raccolte, per motivi ancora da accertare, avrebbe tamponato un'auto e sbalzato dal suo mezzo, si sarebbe schiantato contro il guardrail. Sul posto è intervenuta la polizia stradale con due pattuglie, vigili del fuoco di Savona e il 118 con l'ambulanza della Croce Bianca di Savona. Il tratto tra Savona e Spotorno in direzione Ventimiglia è stato chiuso per permettere l'intervento dei soccorsi. In seguito alla chiusura si è formata una coda che intorno alle 14.30 ha raggiunto i 9 chilometri, determinando ripercussione anche in A6, dove si sono formati 2 chilometri di coda verso Savona tra Altare e la città della Torretta. Temporaneamente è stata chiusa anche l'entrata di Savona, rendendo obbligatoria l'uscita in quel casello per chi arrivava da Genova. Dopo i rilievi del caso e la rimozione del corpo, l'autostrada è stata riaperta poco dopo le 15 e lentamente la situazione è tornata alla normalità.
0: E i problemi sulle autostrade della nostra regione si ripercuotono inevitabilmente anche e soprattutto sull'autotrasporto, a finire nel mirino la fragilità del sistema infrastrutturale. Andrea Popolano.
2: Il caos autostradale in Liguria da anni è una costante tra cantieri e incidenti, con la paralisi del traffico che colpisce tutti, cittadini, turisti e camionisti. Un'ora fermi in coda può costare anche 30-35 euro solo per il gasolio. Poi va sommato il mancato guadagno delle attività lavorative per gli autisti dei mezzi pesanti. Vanno considerate anche le regole da rispettare per quanto riguarda i tempi di guida, con tutte le conseguenze del caso. Quanto accaduto giovedì pomeriggio ne è un esempio, con una coda verso Genova di 19 km e un blocco autostradale durato oltre 8 ore.
3: Grande problema per il mondo dell'autotrasporto, proprio per quello che aveva accennato, tempi di guida. A questo punto sono tutti quanti saltati, perché dalle 11.30 ad ora chi è che è arrivato anche da Imperia, quant'altro, è arrivato anche alla fine dei tempi di guida. In questo caso sicuramente conoscono tutti gli autisti che dovranno scrivere nella giornata di oggi dietro quando si fermeranno o potranno fermarsi, perché poi dopo le aree di sosta e di parcheggio lungo la nostra autostrada in questo tratto è veramente critica, ce ne sono poche, quasi nulle o quantomeno piccoline, e dovranno scrivere il dato a seguito del

0: dell'incidente che è avvenuto.
1: E la sicurezza è diventata il tema centrale del dibattito politico a Genova. Il vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi, ospite questa mattina di Genova Chiama Roma, attacca la gestione della giunta Salis parlando di eccessiva tolleranza e propone un piano per rafforzare il controllo del territorio. Sentiamo le sue parole.
2: Purtroppo c'è la sensazione che ci sia una eccessiva tolleranza e un eccessivo lassismo a livello diciamo istituzionale, a livello locale, da parte di un'amministrazione che oggettivamente ha ridimensionato i ruoli della polizia locale per quanto riguarda appunto il presidio dei quartieri. E credo che, io l'ho detto più volte, quello che bisogna fare, e io sono pronto anche a dare una mano al sindaco, credo che bisogna chiudere un accordo col Ministero dell'Interno per potenziare gli agenti di polizia e carabinieri e tornare a mettere anche, come c'era in passato, gli alpini nel centro storico, la presenza anche dell'esercito con le strade sicure, però ovviamente con una grande collaborazione. Anche l'aver detto togliamo i taser che erano testati dalla polizia municipale non è una sensazione di, come posso dire, un'attenzione forte, un fenomeno, quello della sicurezza urbana, che purtroppo a causa anche dell'immigrazione degli ultimi anni, a causa anche di una società che spesso, come posso dire, ha esempi non edificanti anche sui social, sta creando grossissime tensioni, soprattutto oggi anche da parte di bande minorili.
1: Sì, l'ho uccisa io. Filippo Oldani ha confessato di aver ucciso la madre, il cui cadavere è stato trovato nella casa vacanza di famiglia a Sanremo. Lo ha fatto nell'interrogatorio davanti al GIP, al termine del quale è rientrato in carcere.
3: Filippo Oldani, 20 anni, milanese, ha ammesso davanti al GIP di Imperia di aver ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, trovata senza vita lunedì scorso nella sua casa vacanza di via Opa a Sanremo. Il ventenne studente universitario ha scelto di rispondere alle domande del giudice Massimiliano Botti del pubblico ministero Enrico Cinella della Porta durante un interrogatorio durato poco più di 2 ore. Nel corso dell'udienza ha raccontato di aver strangolato la madre e ha fornito la propria ricostruzione dei fatti. Al termine dell'interrogatorio, il GIP ha convalidato l'arresto e disposto la custodia in carcere. Per Oldani resta l'accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. La confessione rappresenta un passaggio importante nell'inchiesta della Procura d'Imperia, che ora prosegue per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica del delitto e gli ultimi momenti di vita della donna. I difensori del giovane, gli avvocati Alessandro Moroni e Giovanni Briolla, al termine dell'udienza hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni.
1: E non ce l'ha fatta la donna di 86 anni, ferita da un colpo di pistola esploso lunedì scorso dal marito 98enne in un appartamento di Savona. Trasportata in condizioni gravissime al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure, era stata ricoverata in rianimazione in condizioni critiche, condizioni che sono poi precipitate nella notte. Giovedì prossimo sarà sottoposta ad autopsia. Abbiamo il cuore appeso a un filo, lo dice Egle Possetti, la portavoce del Comitato dei familiari delle vittime del Ponte Morandi, che sintetizza questi giorni che ci aspettano, che mancano alla sentenza di primo grado del processo Morandi. Sentite.
4: Tanta attesa, abbiamo tante aspettative, ma anche tanta tensione per, insomma, quello che potrà essere il riscontro dei giudici. E abbiamo, diciamo, molta apprensione. Pensiamo anche però con un po' di fiducia a tutto quello che è stato fatto in questi anni, all'impegno di tante persone, e quindi siamo anche un po' fiduciosi nel risultato che dovremmo avere il giorno 16, però fino a quel momento non, come dire, restiamo con il cuore appeso a un filo. La forza è arrivata da loro, perché io non avrei mai potuto permettere a me stessa di non fare quanto umanamente possibile per cercare di avere giustizia. Glielo devo e tutti noi glielo dobbiamo. E per me è stato determinante avere al mio fianco mia sorella, che comunque, come ben immaginerete, in una famiglia queste non sono le uniche problematiche.

0: E avere lei al mio fianco è stato determinante, anche nei momenti più difficili. E quindi niente, tutti insieme ce l'abbiamo fatta fino a qua.
1: E speriamo che questi familiari e le vittime del Morandi possano avere giustizia almeno su questa terra. È stato trasferito all'ospedale Gaslini di Genova un bambino di 3 anni caduto dalla finestra della sua abitazione al terzo piano di Corso Mazzini a Savona. Il bambino è stato portato prima all'ospedale San Paolo e poi, viste le ferite riportate, in elicottero all'ospedale genovese. Sul luogo è intervenuta una pattuglia della polizia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. E l'arrivo dell'esponente politico di estrema destra Roberto Vannacci a Genova si prospetta ad alta tensione. Da questa mattina la polizia locale è al lavoro per le chiusure programmate, così come la Digos sta preparando il servizio d'ordine pubblico. L'appuntamento è domani alle 17.30 in piazza Leopardi a Genova. Ci racconta Aurora Bottino.
2: Una Genova attesa per l'arrivo di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, atteso sia dai suoi sostenitori che dal mondo antagonista questo sabato in Piazza Leopardi. Una location diversa da quella annunciata inizialmente, il Teatro della Gioventù di Via Cesarea, cambiata poi in accordo con la questura per motivi di ordine pubblico e sicurezza. E proprio Piazza Leopardi, già da giorno prima, si può definire blindata. I cartelli che riportano il divieto di sosta alle auto sono già stati posizionati, mentre le forze dell'ordine organizzano i sopralluoghi. Non mancano anche le prime scritte sui muri. Vannacci Topastro è apparso vicino a un portone scritto con la vernice spray. La visita del generale arriva in una fase di crescita del partito nel capoluogo ligure. Nelle scorse settimane infatti è nato il secondo gruppo consiliare municipale di Futuro Nazionale a Genova, nel municipio centro-ovest, dopo quello già costituito nel municipio ponente. Con gli ultimi ingressi, gli eletti riconducibili al partito nelle istituzioni genovesi salgono a 8. Intanto la risposta alla sua visita non si è fatta attendere. La CGIL, che insieme ad Ampi ha organizzato un presidio in via Cesarea, poi confermato, parla di una ritirata nel quartiere della borghesia genovese. Albaro scrive, invitando tutti a partecipare. Anche Genova Antifascista non si tiene indietro. Proprio in queste ore ha pubblicato sui suoi canali social l'organizzazione di un nuovo comizio convocato proprio ad Albaro, nell'omonima via, a pochi passi dalla piazza dove l'europarlamentare sarà alle 17. A Genova, medaglia d'oro della Resistenza, non verrà mai lasciato alcuno spazio a chi tenta di fare propaganda omofoba, razzista e nazionalista. Via Vannacci da Genova.
1: Preso a pugni in faccia da un passeggero, ennesima aggressione ai danni di un autista MT a Genova, sciopero dalle 22 di stasera fino alla fine del turno dei sindacati confederali e domani invece dalle 11.30 lo sciopero dei lavoratori che sono iscritti all'UGL. Elisabetta Biancalani.
3: Questa notte un autobus della linea dell'1 proveniente da Voltri, mentre stava rientrando nell'autorimessa di Cornigliano, l'autista si è accorto che c'era ancora un passeggero addormentato all'interno della vettura. L'autista ovviamente è andato dalla persona a svegliarlo chiedendole di scendere, c'è stata una reazione molto violenta che ha mandato questo povero lavoratore al pronto soccorso.
4: Cosa gli ha fatto?
3: Gli ha dato dei pugni sulla faccia sostanzialmente, quindi...
4: Che ore erano?
3: Questa notte sarà stata l'1 più o meno. Quindi questa è l'ennesima situazione, se vogliamo dirlo, drammatica che i lavoratori si trovano a vivere.
4: Che cosa chiedete voi? Perché cosa si può fare concretamente perché un fatto come questo non succeda?
3: Noi abbiamo bisogno che ci siano dei controlli maggiori, che le forze dell'ordine siano più interessate a fare dei controlli, perché queste persone che lavorano soprattutto negli orari notturni, abbandonate a se stesse, si trovano spesso e volentieri in queste situazioni. Fortunatamente non diventano sempre così drammatiche, ma purtroppo ne abbiamo vissute di così drammatiche e purtroppo anche peggiori.
1: È tutto pronto per il 42esimo Rally della Lanterna, una delle competizioni più amate e prestigiose del panorama rallistico italiano e non solo. Primo Canale seguirà l'evento interamente in diretta dai preparativi di domani mattina fino all'arrivo finale che avverrà domenica sera con i collegamenti dai luoghi della corsa, gli ospiti e gli opinionisti in studio. Insomma, due grandi giornate, un grande weekend di rally, ci racconta tutto Lucrezia Marini.
5: 87 equipaggi, 7 prove speciali e un percorso complessivo di oltre 300 km. Sono solo alcune delle caratteristiche del 42esimo rally

0: La Lanterna, che questo weekend accenderà Genova e l'entroterra Ligure. La gara è valida come quarta prova della Coppa Rally Trofeo 600 due regioni. La giornata di sabato si apre con lo Shakedown, il test che permette ai piloti di effettuare gli ultimi controlli prima della gara vera e propria. Nel pomeriggio avrà luogo l'unica prova speciale della giornata, Sant'Eusebio, una prova breve ma intensa con molti cambi di ritmo. Domenica si entra nel cuore della gara con tre prove speciali da affrontare due volte. Si inizia con la prova Portello, la più tecnica, celebre per la sua inversione finale, uno dei punti più spettacolari del rally. Si giunge poi alla prova Brugneto, la speciale più lunga, dove spesso si costruiscono i distacchi decisivi. Protagonista della terza prova, Laccio, è il passaggio sotto il cavalcavie dalla statale 45, diventato negli anni una delle immagini simbolo della gara. L'arrivo è previsto domenica sera in Piazza della Vittoria, dove le vetture torneranno dopo due giorni di gara e verranno incoronati i vincitori della 42esima edizione del Rally La Lanterna.
1: E adesso andiamo in Val di Vara, dove il fieno si raccoglie come una volta, con i tipici pagliai, ma è difficile trovare lavoratori, per cui quando è tempo di raccolta viene coinvolta tutta la comunità. Ne abbiamo parlato nell'ultima puntata di Viaggio in Liguria.
2: Una volta il periodo del fieno era, diciamo, una festa faticosa, la comunità si radunava e l'un l'altro ci si dava una mano, anche perché il fieno veniva mietuto a mano, mosso tutto a mano con le forche e rastellato. Adesso, al giorno d'oggi, la tecnologia permette di fare grossi lavori con pochi individui. Anche qui, comunque, la manodopera è essenziale e anche qui, comunque, come in tutte le parti ormai dell'Italia, è difficile reperire manodopera disponibile. Quindi ce la caviamo da soli. E qui le comunità si radunano, ovviamente come un tempo, le dimensioni di questi raduni sono più contenute, però l'un l'altro ci diamo sempre la mano e il fieno viene mietuto tutti gli anni e poi raccolto. I pagliai erano di proprietà, ognuno aveva il suo, e diciamo dall'alta via per chilometri venivano trasportati a valle, generalmente a braccia, utilizzando uno strumento che si chiamava in dialetto reida. Fate conto come un'amaca con due legni all'interno della quale veniva posto il fieno, e fatto questo ciambellone anche di grosse dimensioni, ma di grosse dimensioni, di peso intorno a 70-80 kg, e veniva portato per chilometri. E la particolarità è che, essendo molto voluminoso e pesante, non poteva mai essere posato.
1: Adesso la pagina sportiva e il calcio, e ormai gli ultimi dettagli, la trattativa per portare al Genoa Hamed Junior Traoré, ex Sassuolo, Empoli e Napoli, di proprietà dell'Olympique Marsiglia. Il 26enne centrocampista, fortemente voluto da De Rossi, dovrebbe raggiungere il Genoa nei prossimi giorni, subito dopo la partenza per il ritiro di Moena, in programma la prossima settimana tra il 16 e il 26 luglio. Dopo settimane di contatti e una trattativa portata avanti con continuità, il club rossoblu conta di definire gli ultimi dettagli entro il weekend per chiudere definitivamente l'operazione. E Daniel Sinani, lo dico soprattutto a me stesso, si chiama Daniel e non Daniel, è un nuovo giocatore della Sampdoria, si è legato ai blucerchiati con un contratto fino al 2028. Questa mattina è arrivato a Genova per le visite mediche presso la Casa della Salute di Quarto, dopodiché ha raggiunto Bogliasco per firmare il contratto. Al Mugnaini ha conosciuto Corradi. Sinani, di origini serbe, terzo arrivo della campagna acquisti blucerchiati dopo Gartelman e Insigne, è il primo lussemburghese nella storia del club. Nella nazionale del suo paese ha realizzato 16 gol in 82 presenze. Sul fronte delle partenze invece ufficiale la cessione di Kuke al Cercle Bruges. Kuke, suo malgrado, uno dei simboli del fallimento della campagna acquisti di Jesper Fredberg della scorsa estate. È tutto per questo nostro appuntamento con l'informazione, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

in collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV.

0: L'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Benvenuti nella terza prova speciale del Brugneto, che si terrà domenica 12 luglio alle ore 10:20 e poi lo stesso percorso si terrà anche nel pomeriggio per la sesta prova speciale alle ore 15:25, un percorso lungo 14 km e 870 metri. Andiamo a scoprirlo.
2: Altra grande classica del Rally della Lanterna, utilizzata negli anni in diverse configurazioni e teatro anche di sfide del campionato del mondo. Oggi il regolamento non consente di superare i 15 km. Il primo abitato attraversato è quello di Costa Lunga. La parte iniziale della prova è caratterizzata da una strada abbastanza larga e discretamente veloce. Si passa il bivio per la diga del Brugneto e da qui la strada inizia a farsi più impegnativa e ripida. Dopo i primi tornanti in salita, si entra in un tratto di strada in costa alla montagna, più veloce e pianeggiante. Il passaggio davanti alla cappelletta di Sant'Anna transita davanti al bivio per Rondanina. La strada si fa nuovamente tortuosa e la salita lascia spazio ad una discesa veloce fino a Caffarena. Questo è un tratto molto spettacolare per la prova, in cui il panorama sul lago del Brugneto e sulle vette dell'Appennino Ligure che lo sovrastano fa da sfondo al passaggio dei concorrenti. Un tratto pianeggiante molto veloce conduce poi a Propata. Frenata molto violenta per la celebre inversione di Propata, che sarà molto affollata dagli spettatori grazie alla via di accesso tramite Bavastrello. Da qui inizia una salita ripida, con sede stradale molto stretta ed una lunga successione di curve dal ritmo serrato. Il tratto finale va affrontato letteralmente in apnea e gli equipaggi saranno già molto provati dai chilometri precedenti. Non sono ammessi errori o distrazioni che potrebbero far perdere la gara in un attimo.
1: Finisce qui la terza prova a Brugneto, adesso ci aspettano 25 km per raggiungere invece la prova del Laccio.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Nella giornata di sabato un lieve indebolimento dell'anticiclone permetterà la formazione di qualche temporale di calore sui settori montuosi interni. Bassa la probabilità invece di sconfinamenti sulle aree costiere, dove il clima rimane pienamente estivo. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, una giornata in prevalenza soleggiata, specie sulla costa, ventilazione debole, mare poco mosso, temperature massime intorno ai 30 gradi. Nel pomeriggio però temporali sui settori montuosi, sulle Alpi Liguri. Anche sulla provincia di Savona, situazione simile, una giornata che vedrà qualche annuvolamento sparso al mattino, seguito poi da ampie schiarite sulla costa, rischio di qualche acquazzone o temporale nel pomeriggio invece sulle aree interne verso il versante padano. Anche sull'area di Genova, situazione simile, con in prevalenza una giornata soleggiata, almeno nella prima parte. Nel pomeriggio un po' di variabilità interesserà comunque l'Appennino. Sul Tiguglio anche qui la giornata vedrà comunque condizioni ben soleggiate su gran parte delle zone costiere, con temperature tutto sommato tipiche del periodo, massime intorno ai 30 gradi sulla costa, comunque elevata sensazione di afa per la presenza di alti tassi di umidità. Infine sulla provincia di La Spezia, anche qui giornata soleggiata, qualche nuvola sparsa al pomeriggio potrà comunque interessare la Val di Vara, ma con basso rischio di fenomeni. Nella giornata di domenica prevalgono ancora condizioni soleggiate in Liguria, un po' di variabilità potrà insistere soprattutto sulle aree montuose appenniniche, sull'Appennino genovese non escludiamo qualche locale temporale di calore al pomeriggio. Temperature stazionarie, un lieve aumento nei valori massimi intorno ai 31-32 gradi sulla costa. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Nuova giornata da incubo sulla 10 dopo quella di ieri. Un motociclista muore tamponando un'auto. Autostrada di nuovo chiusa e coda di 9 chilometri. Il viceministro Edoardo Rixi è intervenuto a Primo Canale sul tema della sicurezza, attaccando la gestione della giunta Salis, per lui troppo tollerante. Svolta a Sanremo, in un interrogatorio davanti alla Jeep, Filippo Oldani ha confessato, piangendo, di aver ucciso la madre, strangolandola. Tutto pronto per il 42esimo rally della Lanterna. Primo Canale seguirà l'intero evento con una diretta unica dai preparativi di domani fino alla finale di domenica sera. Buonasera e bentrovati a Primo Giornale. In apertura ancora le notizie disastrose che arrivano dall'autostrada A10 dopo la tragedia di ieri con code fino a 19 km per un camion ribaltato. Oggi è avvenuta la tragedia, un motociclista tra Savona e Spotorno all'altezza di Vado Ligure è morto sbattendo sul guardrail dopo aver tamponato un'auto sulla sua motocicletta. Il tratto è stato chiuso per alcune ore e le code oggi hanno raggiunto i 9 chilometri. Dario Vassallo.
1: Dopo il caso di ieri, quando un camion che si è ribaltato sulla carreggiata tra Rinzano e il Bivio di Pra ha determinato la chiusura per 5 ore del tratto interessato, con code che hanno raggiunto i 20 km, anche oggi traffico in tilt sulla A10 a causa di un incidente. È successo intorno a mezzogiorno sulla carreggiata verso Ventimiglia, nel tratto compreso tra Savona e Spotorno, all'altezza di Vado, in un'area dove non ci sono cantieri, dove un uomo di 57 anni residente a Torino ha perso la vita guidando la sua moto. Secondo le informazioni raccolte, per motivi ancora da accertare, avrebbe tamponato un'auto e sbalzato dal suo mezzo, si sarebbe schiantato contro il guardrail. Sul posto è intervenuta la polizia stradale con due pattuglie, vigili del fuoco di Savona e il 118 con l'ambulanza della Croce Bianca di Savona. Il tratto tra Savona e Spotorno in direzione Ventimiglia è stato chiuso per permettere l'intervento dei soccorsi. In seguito alla chiusura si è formata una coda che intorno alle 14.30 ha raggiunto i 9 km, determinando ripercussione anche in A6, dove si sono formati 2 km di coda verso Savona tra Altare e la città della Torretta. Temporaneamente è stata chiusa anche l'entrata di Savona, rendendo obbligatoria l'uscita in quel casello per chi arrivava da Genova. Dopo i rilievi del caso e la rimozione del corpo, l'autostrada è stata riaperta poco dopo le 15 e lentamente la situazione è tornata alla normalità.
0: E i problemi sulle autostrade della nostra regione si ripercuotono inevitabilmente anche e soprattutto sull'autotrasporto, a finire nel mirino la fragilità del sistema infrastrutturale. Andrea Popolano.
2: Il caos autostrade in Liguria da anni è una costante tra cantieri e incidenti, con la paralisi del traffico che colpisce tutti, cittadini, turisti e camionisti. Un'ora fermi in coda può costare anche 30-35 euro solo per il gasolio, poi va sommato il mancato guadagno del

0: Le attività lavorative per gli autisti dei mezzi pesanti vanno considerate anche le regole da rispettare per quanto riguarda i tempi di guida, con tutte le conseguenze del caso. Quanto accaduto giovedì pomeriggio ne è un esempio, con una coda verso Genova di 19 km e un blocco autostradale durato oltre 8 ore.
1: Grande problema per il mondo dell'autotrasporto, proprio per quello che aveva accennato, tempi di guida. A questo punto sono tutti quanti saltati, perché dalle 11.30 ad ora chi è che è arrivato anche da Imperia e quant'altro è arrivato anche alla fine dei tempi di guida. In questo caso sicuramente conoscono tutti gli autisti che dovranno scrivere nella giornata di oggi dietro quando si fermeranno o potranno fermarsi, perché poi dopo le aree di sosta e di parcheggio lungo la nostra autostrada in questo tratto è veramente critica, ce ne sono poche, quasi nulle o quantomeno piccoline, e dovranno scrivere il dato a seguito dell'incidente che è avvenuto.
2: E la sicurezza è diventata il tema centrale del dibattito politico a Genova. Il vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi, ospite questa mattina di Genova Chiama Roma, attacca la gestione della giunta Salis parlando di eccessiva tolleranza e propone un piano per rafforzare il controllo del territorio. Sentiamo le sue parole.
3: Purtroppo c'è la sensazione che ci sia una eccessiva tolleranza e un eccessivo lassismo a livello diciamo istituzionale, a livello locale, da parte di un'amministrazione che oggettivamente ha ridimensionato i ruoli della polizia locale per quanto riguarda appunto il presidio dei quartieri. E credo che, io l'ho detto più volte, quello che bisogna fare, e io sono pronto anche a dare una mano al sindaco, credo che bisogna chiudere un accordo col Ministero dell'Interno per potenziare gli agenti di polizia e carabinieri e tornare a mettere anche, come c'era in passato, gli alpini nel centro storico, la presenza anche dell'esercito con le strade sicure, però ovviamente con una grande collaborazione. Anche l'aver detto togliamo i taser che erano testati dalla polizia municipale non è una sensazione di, come posso dire, un'attenzione forte a un fenomeno, quello della sicurezza urbana, che purtroppo a causa anche dell'immigrazione degli ultimi anni, a causa anche di una società che spesso, come posso dire, ha esempi non edificanti anche sui social, sta creando grossissime tensioni, soprattutto oggi anche da parte di bande minorili.
2: Sì, l'ho uccisa io. Filippo Oldani ha confessato di aver ucciso la madre, il cui cadavere è stato trovato nella casa vacanza di famiglia a Sanremo. Lo ha fatto nell'interrogatorio davanti al GIP, al termine del quale è rientrato in carcere.
4: Filippo Oldani, 20 anni, milanese, ha ammesso davanti al GIP di Imperia di aver ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, trovata senza vita lunedì scorso nella sua casa vacanza di via Opa a Sanremo. Il ventenne studente universitario ha scelto di rispondere alle domande del giudice Massimiliano Botti del pubblico ministero Enrico Cinella della Porta durante un interrogatorio durato poco più di 2 ore. Nel corso dell'udienza ha raccontato di aver strangolato la madre e ha fornito la propria ricostruzione dei fatti. Al termine dell'interrogatorio, il GIP ha convalidato l'arresto e disposto la custodia in carcere. Per Oldani resta l'accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. La confessione rappresenta un passaggio importante nell'inchiesta della Procura di Imperia, che ora prosegue per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica del delitto e gli ultimi momenti di vita della donna. I difensori del giovane, gli avvocati Alessandro Moroni e Giovanni Briolla, al termine dell'udienza hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni.
2: E non ce l'ha fatta la donna di 86 anni, ferita da un colpo di pistola esploso lunedì scorso dal marito 98enne in un appartamento di Savona, trasportata in condizioni gravissime al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure. Era stata ricoverata in rianimazione in condizioni critiche, condizioni che sono poi precipitate nella notte. Giovedì prossimo sarà sottoposta ad autopsia. Abbiamo il cuore appeso a un filo, lo dice Egle Possetti, la portavoce del Comitato dei Familiari delle Vittime del Ponte Morandi, che sintetizza questi giorni che ci aspettano, che mancano alla sentenza di primo grado del processo Morandi. Sentite.
5: tanta attesa, abbiamo tante aspettative, ma anche tanta tensione per, insomma, quello che potrà essere.

0: il riscontro dei giudici. E abbiamo, diciamo, molta apprensione. Pensiamo anche però con un po' di fiducia a tutto quello che è stato fatto in questi anni, all'impegno di tante persone, e quindi siamo anche un po' fiduciosi nel risultato che dovremmo avere il giorno 16. Però fino a quel momento non, come dire, restiamo con il cuore appeso a un filo. La forza è arrivata da loro, perché io non avrei mai potuto permettere a me stessa di non fare quanto umanamente possibile per cercare di avere giustizia. Glielo devo e tutti noi glielo dobbiamo. E per me è stato determinante avere al mio fianco mia sorella, che comunque, come ben immaginerete, in una famiglia queste non sono le uniche problematiche, e avere lei al mio fianco è stato determinante anche nei momenti più difficili. E quindi niente, tutti insieme ce l'abbiamo fatta fino a qua.
1: E speriamo che questi familiari e le vittime del Morandi possano avere giustizia, almeno su questa terra. È stato trasferito all'ospedale Gaslini di Genova un bambino di 3 anni caduto dalla finestra della sua abitazione al terzo piano di Corso Mazzini a Savona. Il bambino è stato portato prima all'ospedale San Paolo e poi, viste le ferite riportate, in elicottero all'ospedale genovese. Sul luogo è intervenuta una pattuglia della polizia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. E l'arrivo dell'esponente politico di estrema destra Roberto Vannacci a Genova si prospetta ad alta tensione. Da questa mattina la polizia locale è al lavoro per le chiusure programmate, così come la Digos sta preparando il servizio d'ordine pubblico. L'appuntamento è domani alle 17.30 in piazza Leopardi a Genova. Ci racconta Aurora Bottino.
2: Una Genova tesa per l'arrivo di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, atteso sia dai suoi sostenitori che dal mondo antagonista questo sabato in Piazza Leopardi. Una location diversa da quella annunciata inizialmente, il Teatro della Gioventù di Via Cesarea, cambiata poi in accordo con la questura per motivi di ordine pubblico e sicurezza. E proprio Piazza Leopardi, già da giorno prima, si può definire blindata. I cartelli che riportano il divieto di sosta alle auto sono già stati posizionati, mentre le forze dell'ordine organizzano i sopralluoghi. Non mancano anche le prime scritte sui muri. Vannacci Topastro è apparso vicino a un portone scritto con la vernice spray. La visita del generale arriva in una fase di crescita del partito nel capoluogo ligure. Nelle scorse settimane infatti è nato il secondo gruppo consiliare municipale di Futuro Nazionale a Genova, nel municipio centro-ovest, dopo quello già costituito nel municipio ponente. Con gli ultimi ingressi, gli eletti riconducibili al partito nelle istituzioni genovesi salgono a 8. Intanto la risposta alla sua visita non si è fatta attendere. La CGIL, che insieme ad Ampi ha organizzato un presidio in via Cesarea, poi confermato, parla di una ritirata nel quartiere della borghesia genovese. Albaro scrive, invitando tutti a partecipare. Anche Genova Antifascista non si tiene indietro. Proprio in queste ore ha pubblicato sui suoi canali social l'organizzazione di un nuovo comizio convocato proprio ad Albaro, nell'omonima via, a pochi passi dalla piazza dove l'europarlamentare sarà alle 17. A Genova, medaglia d'oro della Resistenza, non verrà mai lasciato alcuno spazio a chi tenta di fare propaganda omofoba, razzista e nazionalista. Via Vannacci da Genova.
1: Preso a pugni in faccia da un passeggero, ennesima aggressione ai danni di un autista MT a Genova, sciopero dalle 22 di stasera fino alla fine del turno dei sindacati confederali, e domani invece dalle 11.30 lo sciopero dei lavoratori che sono iscritti all'UGL. Elisabetta Biancalani.
3: Questa notte un autobus della linea dell'1 proveniente da Voltri, mentre stava rientrando nell'autorimessa di Cornigliano, l'autista si è accorto che c'era ancora un passeggero addormentato all'interno della vettura. L'autista ovviamente è andato dalla persona a svegliarlo chiedendole di scendere. C'è stata una reazione molto violenta che ha mandato questo povero lavoratore al pronto soccorso.
4: Cosa gli ha fatto?
3: Gli ha dato dei pugni sulla faccia sostanzialmente. Quindi
4: che ore erano?
3: Questa notte sarà stata l'1 più o meno. Quindi questa è l'ennesima situazione, se vogliamo dirlo, drammatica, che i lavoratori si trovano a vivere.
4: Che cosa chiedete voi? Perché cosa si può fare concretamente perché un fatto come questo non succeda?
3: Noi abbiamo bisogno che ci siano dei

0: controlli maggiori, che le forze dell'ordine siano più interessate a fare dei controlli, perché queste persone che lavorano soprattutto negli orari notturni, abbandonate a se stesse, si trovano spesso e volentieri in queste situazioni. Fortunatamente non diventano sempre così drammatiche, ma purtroppo ne abbiamo vissute di così drammatiche, purtroppo anche peggiori.
1: È tutto pronto per il 42esimo rally della Lanterna, una delle competizioni più amate e prestigiose del panorama rallistico italiano e non solo. Primo Canale seguirà l'evento interamente in diretta dai preparativi di domani mattina fino all'arrivo finale che avverrà domenica sera, con i collegamenti dai luoghi della corsa, gli ospiti e gli opinionisti in studio. Insomma, due grandi giornate, un grande weekend di rally, ci racconta tutto Lucrezia Marini.
2: 87 equipaggi, 7 prove speciali e un percorso complessivo di oltre 300 km. Sono solo alcune delle caratteristiche del 42esimo Rally della Lanterna, che questo weekend accenderà Genova e l'entroterra ligure. La gara è valida come quarta prova della Coppa Rally di Zona 2 e come tappa per il Trofeo Open e il Trofeo 600 Due Regioni. La giornata di sabato si apre con lo Shakedown, il test che permette ai piloti di effettuare gli ultimi controlli prima della gara vera e propria. Nel pomeriggio avrà luogo l'unica prova speciale della giornata, Sant'Eusebio, una prova breve ma intensa, con molti cambi di ritmo. Domenica si entra nel cuore della gara, con 3 prove speciali da affrontare 2 volte. Si inizia con la prova Portello, la più tecnica, celebre per la sua inversione finale, uno dei punti più spettacolari del rally. Si giunge poi alla prova Brugneto, la speciale più lunga, dove spesso si costruiscono i distacchi decisivi. Protagonista della terza prova, Laccio, è il passaggio sotto il cavalcavie dalla statale 45, diventato negli anni una delle immagini simbolo della gara. L'arrivo è previsto domenica sera in Piazza della Vittoria, dove le vetture torneranno dopo 2 giorni di gara e verranno incoronati i vincitori della 42esima edizione del Rally della Lanterna.
1: E adesso andiamo in Val di Vara, dove il fieno si raccoglie come una volta, con i tipici pagliai, ma è difficile trovare lavoratori, per cui quando è tempo di raccolta viene coinvolta tutta la comunità. Ne abbiamo parlato nell'ultima puntata di Viaggio in Liguria.
3: Una volta il periodo del fieno era, diciamo, una festa fasticosa, la comunità si radunava e l'un l'altro ci si dava una mano, anche perché il fieno veniva mietuto a mano, mosso tutto a mano con le forche e rastellato. Adesso, al giorno d'oggi, la tecnologia permette di fare grossi lavori con pochi individui. Anche qui comunque la manodopera è essenziale, e anche qui comunque, come in tutte le parti ormai dell'Italia, è difficile reperire manodopera disponibile. Quindi ce la caviamo da soli. E qui le comunità si radunano, ovviamente come un tempo, le dimensioni di questi raduni sono più contenute, però l'un l'altro ci diamo sempre una mano e il fieno viene mietuto tutti gli anni e poi raccolto. I pagliai erano di proprietà, ognuno aveva il suo, e diciamo dall'alta via per chilometri venivano trasportati a valle, generalmente a braccia, utilizzando uno strumento che si chiamava in dialetto reida. Fate conto come una maca con 2 legni all'interno della quale veniva posto il fieno, e fatto questo ciambellone anche di grosse dimensioni, ma di grosse dimensioni, di peso intorno a 70-80 kg, e veniva portato per chilometri. E la particolarità è che, essendo molto voluminoso e pesante, non poteva mai essere posato.
1: Adesso la pagina sportiva e il calcio, e ormai gli ultimi dettagli, la trattativa per portare al Genoa Hamed Junior Traoré, ex Sassuolo, Empoli e Napoli, di proprietà dell'Olympique Marsiglia. Il 26enne centrocampista, fortemente voluto da De Rossi, dovrebbe raggiungere il Genoa nei prossimi giorni, diciamo subito dopo la partenza per il ritiro di Moena, in programma la prossima settimana tra il 16 e il 26 luglio. Dopo settimane di contatti e una trattativa portata avanti con continuità, il club rossoblù conta di definire gli ultimi dettagli entro il weekend per chiudere definitivamente l'operazione. E Daniel Sinani, lo dico soprattutto a me stesso, si chiama Daniel e non Daniel, è un nuovo giocatore della Sampdoria, si è legato ai blucerchiati con un contratto fino al 2028. Questa mattina è arrivato a Genova per le visite mediche presso la Casa della Salute di Quarto, dopodiché ha raggiunto Bogliasco per firmare il contratto. Al Mugnaini ha conosciuto Corradi. Sinani, di origini serbe, terzo arrivo della campagna acquisti blucerchiati, marchiata dopo Gartelmann e Insigne, è il primo lussemburghese

nella storia del club. Nella nazionale del suo paese ha realizzato 16 gol in 82 presenze, sul fronte delle partenze invece ufficiale la cessione di Kuke al Cercle Bruges. Kuke, suo malgrado, uno dei simboli del fallimento della campagna acquisti di Jesper Fredberg della scorsa estate. È tutto per questo nostro appuntamento con l'informazione, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
2: Madre, quando si dona?
3: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
1: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Mi trovo nel comune di Nerone, in Val Fontanabuona, circa 300 metri di altitudine, 800 residenti, il rally della lanterna pronto ad arrivare, primo effetto, le strade asfaltate di fresco, un beneficio non da poco. Questa è l'unica attività commerciale del paese, come spesso capita, appunto nell'entroterra. Rosalba, intanto lo attendete con ansia, immagino.
1: Sì, siamo contenti che ogni anno ritorni il rally a trovarci e porta un po' di movimento, un po' di ragazzi di vita, perché qua siamo praticamente abbandonati, c'è poca vita se non quando c'è il rally, e un po' di ragazzi, un po' di
0: movimento, andi rivieni. Lei tiene anche aperto, insomma.
1: Sì, sono aperta dal mattino fino alla sera, con panini e focacce, pizzette, gelati, bibite, se sarà caldo come adesso.
0: Quindi sarà un weekend di extra vendite, si aspetta anche.
1: Si spera. Si
0: lei
1: spera.
0: Lo segue un po' da sempre,
1: sì,
0: il rally.
1: Noi sono 35 anni che siamo qua e tutti gli anni noi lo aspettiamo volentieri.
0: Bene, lei buongiorno, anche lo aspetta buongiorno. Volentieri il rally?
2: Senz'altro. Speriamo che duri.
0: Che dure, diceva prima, se ce ne fossero anche di più di rally
2: anche
0: della di lanterna.
2: Anche 2 o 3 volte all'anno.
0: Tanto le strade ve l'hanno asfaltato.
2: Senz'altro, è un beneficio per tutti.
0: Un beneficio per tutti. Lei anche sì, certo. Lo segue volentieri?
3: Bellissimo. Il rally io l'ho sempre visto qua nei Rone e dalle altre parti. E mi piace tantissimo, perché a parte il movimento che porta di gente, e poi è bellissimo vedere queste belle macchine.
0: Si sente rombare, no? Dove di solito, soprattutto in certe stagioni, c'è un silenzio assoluto, brum brum delle macchine.
3: Sì, certo, certo.
0: Lei non ha mai partecipato?
3: No, io prima facevo assistenza al rally della lanterna.
0: Ah, sì, quindi è proprio...
3: Sì, nel... cioè parliamo di 30 anni fa. E niente, mi piace così, anche per quelle corse mi sono sempre piaciute.
0: Ha mai sognato lei di guidarle anche da ragazza, di partecipare? Ma...
2: Altro che!
0: Insieme al sindaco di Nerone, Stefano Sudermania. Buongiorno a lei, intanto le chiedo la cartolina di presentazione del suo comune, comune di Nerone.
4: Ma il mio comune di Nerone è un comune molto esteso, è nella Fontanabuona, è il secondo più esteso subito dopo San Colombano. Abbiamo 75 km di strade carabili e 30 km quadrati di estensione territoriale.

0: reale, con 900 abitanti circa.
1: Intanto ho citato le strade, si vede arrivando a Nerone che arriva a Rally perché sono belle asfaltate, sindaco?
0: Certo, sono belle asfaltate, anzi vi dirò di più, se avete occasione di farne tutti quelli che volete fare, Rally, portateli pure a Nerone.
1: I rally, dice.
0: Sì, i rally, che no, noi siamo molto contenti perché questi rally qua provocano intanto un indotto che fa piacere alla popolazione e all'amministrazione, è un modo di fare propaganda, certo. Ma soprattutto perché i rally stimola le autorità sovracomunali ad impegnare a rendere più viabili le loro strade.
1: Sarà una grande festa, sindaco, l'aspetta.
0: Ci mancherebbe, ma noi siamo ben contenti di ospitare questo rally qua.
1: Grazie, sindaco, allora viva il rally della lanterna.
0: Evviva il rally della lanterna. Mi raccomando, non dimenticatevi di Nerone. Venite pure quando volete.
1: Grazie.

0: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
1: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
0: A temperatura controllata?
2: La freschezza della linea Smartterm in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
3: Ci siamo, questa è la partenza della prima prova speciale di Sant'Eusebio, un percorso di 2 km e 300 metri che prenderà il via alle ore 18 dell'11 luglio. Stesso percorso dello Shakedown dalle 11 alle 15, sempre di sabato. Insomma, andiamo a vivercela insieme.
4: Prova speciale disputata per la prima volta nel 2024 in occasione del ritorno in città del Rally della Lanterna dopo 10 anni di assenza. Prova speciale inedita, una delle poche in Italia ad essere inserita in un contesto cittadino senza essere una prova spettacolo. I concorrenti percorrono via Montelungo che dalla frazione di Sant'Eusebio, sulle alture della Bassa Val Bisagno, conduce a Bavari. Passaggio spettacolare su un dosso, si vedranno molte auto staccare tutte e quattro le ruote da terra. Il fondo asfaltato si presenta in ottime condizioni ed è stato sistemato lo scorso anno.

0: si tratta di una prova corta, che non lascia molto spazio ad interpretazioni e su cui i distacchi tra i concorrenti saranno ridotti. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione fin dai primi metri, per non perdere decimi preziosi ed entrare subito nel ritmo gara.
1: Qua finisce la prima prova speciale di Sant'Eusebio e lo Shakedown. Finisce proprio qua, in un tornante, molto probabilmente molti lo faranno in modo spettacolare. Siamo in Val Fontana Buona. Qui avranno luogo la prova speciale numero 2 e la prova speciale numero 5. La prova speciale numero 2 sarà la prima prova della mattina di domenica 12 luglio e avrà inizio alle 9.40, mentre la prova speciale numero 5 avrà inizio alle 14.45. Questa prova speciale è lunga 13 km e 680 metri. Andiamo a scoprirla insieme!
0: La Portello è una delle grandi classiche del Rally della Lanterna. Siamo nei tornanti iniziali, in salita. Qui è fondamentale la percorrenza delle curve, in modo da avere tanta velocità in uscita. Sulla salita iniziale saranno ovviamente favorite le auto con motori più potenti. La strada si fa più stretta.

porta ed inizia una sequenza di curve infinita in cui è fondamentale prendere il giusto ritmo. Qui l'affiatamento tra pilota e navigatore è la chiave di tutto ed i migliori equipaggi riusciranno a fare la differenza con un gran lavoro di squadra e di fiducia reciproca.

Siamo all'abitato di Rocca Tagliata, ultimo paese che si attraversa prima dell'ultimo tratto di salita verso il passo del Portello. La quasi totale assenza di lunghi rettilinei non permette mai di tirare il fiato e la guida si fa sempre più impegnativa. La concentrazione deve rimanere sempre altissima.

Siamo al passo del Portello, dove inizia una discesa molto tecnica con una serie di tornanti e staccate che mettono a dura prova freni e gomme. La strada è sempre molto più tortuosa e non concede un attimo per tirare il fiato.

0: Sul primo passaggio del mattino bisognerà fare molta attenzione ad eventuali chiazze di umido formatesi nella notte. Si arriva in velocità alla celebre inversione che immette sulla provinciale 62. Poche centinaia di metri su una sede stradale larga e veloce portano al fine prova, poco prima dell'immissione sulla statale 45.
1: Siamo alla fine della prova speciale Portello. Da qui vi sarà un trasferimento di circa 10 km che ci porterà alla prova speciale Brugneto.
2: Benvenuti nella terza prova speciale del Brugneto, che si terrà domenica 12 luglio alle ore 10:20 e poi lo stesso percorso si terrà anche nel pomeriggio per la sesta prova speciale alle ore 15:25, un percorso lungo 14 km e 870 metri. Andiamo a scoprirlo.
0: Altra grande classica del Rally della Lanterna, utilizzata negli anni in diverse configurazioni e teatro anche di sfide del

Il primo abitato attraversato è quello di Costa Lunga. La parte iniziale della prova è caratterizzata da una strada abbastanza larga e discretamente veloce.

si passa il bivio per la diga del Brugneto e da qui la strada inizia a farsi più impegnativa e ripida. Dopo i primi tornanti in salita, si entra in un tratto di strada in costa alla montagna, più veloce e pianeggiante.

Il passaggio davanti alla cappelletta di Sant'Anna transita davanti al bivio per Rondanina. La strada si fa nuovamente tortuosa e la salita lascia spazio di una discesa veloce fino a Caffarena. Questo è un tratto molto spettacolare per la prova, in cui il panorama sul lago del Brugneto e sulle vette dell'Appennino Ligure che lo sovrastano fa da sfondo al passaggio dei concorrenti.

frenata molto violenta per la celebre inversione di Propata, che sarà molto affollata dagli spettatori grazie alla via di accesso tramite Bavastrello. Da qui inizia una salita ripida, con sede stradale molto stretta ed una lunga successione di curve dal ritmo serrato. Il tratto finale va affrontato letteralmente in apnea e gli equipaggi saranno già molto provati dai chilometri precedenti. Non sono ammessi errori o distrazioni che potrebbero far perdere la gara in un attimo.

0: Continuiamo a raccontare il Rally della Lanterna. Questa è la quarta e la settima tappa, la prova speciale del Laccio, mitico passaggio sotto il cavalcavia del Laccio. Sono 4 km e 860 metri. E allora direi di andarla a scoprire insieme.
1: Prova ad alto tasso spettacolare, grazie al passaggio sotto al cavalcavia a Laccio, località che dà il nome alla prova speciale. Si parte poco dopo l'abitato di Scoffera, in discesa, sull'SP62. Si affronta tutta la vecchia strada che si percorreva prima che venisse costruita l'attuale statale 45. La sede stradale è larga, qui sono fondamentali le traiettorie e la pulizia di guida. Saranno avvantaggiati i piloti con una guida lineare che magari hanno avuto trascorsi in pista o nei kart. Si deve sfruttare ogni centimetro di carreggiata per ottenere il miglior tempo. Dalla discesa si passa poi alla pianura e questo tratto può essere osservato dall'alto dal ponte della statale 45.

Una breve salita immette poi in un vero e proprio stadio gremito di pubblico, dove i concorrenti transitano sotto il ponte della statale 45, girando attorno al pilone in una sorta di inversione pensata per aumentare lo spettacolo. Si sale nuovamente, su strada larga con curve veloci in appoggio dall'alta velocità di percorrenza, fino a raggiungere la fine prova in località Cugne.

0: Finisce qui la quarta e settima prova speciale del Rally della Lanterna. Da qui si saprà il vincitore della 42esima edizione e poi direttamente in Piazza della Vittoria.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: tappa Bargagli, 42esimo rally della Lanterna, 11 e 12 luglio. Sono con il sindaco di Bargagli, Francesco Massoli.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Attendete con ansia il passaggio, seppur di trasferimento del rally, è un modo per far conoscere e far vivere l'entroterra.
1: Sicuramente, un evento che è nato nel 1980, siamo alla 42esima edizione, con 5 anni negli anni 90 di interruzione, e qua è una tappa di trasferimento. Comunque è sempre una gioia vedere queste macchine, vedere tutti questi appassionati che si cimentano in una competizione difficile, molto articolata sul territorio, che tocca tanti comuni e soprattutto con un percorso stradale di non facile percorribilità. Quindi ci

0: vuole anche delle grandi capacità, ci vogliono.
1: Sia per gli appassionati che per le attività commerciali che in quel weekend sicuramente aumentano i loro affari, il loro giro.
0: Ma certamente, più che altro sull'Alta Val Trebbia probabilmente ci sarà più sicuramente un impatto maggiore. Qua un pochino minore, ma comunque è sempre un evento che ha sempre un volano attorno a sé, quindi di appassionati oltre che di addetti ai lavori, e quindi è possibile che ci sia anche un incremento per le attività locali. Ecco.
1: Mi faccia la cartolina di presentazione di Bargagli, che magari qualcuno viene a scoprire.
0: Ma Bargagli è un paese di 2.500 abitanti circa, si sviluppa su un'area di 18 km quadrati, qua siamo a circa 300 metri di altitudine, per arrivare fino a quasi 900 metri dal Monte dell'Aeronautica. È un paese molto vicino a Genova, quindi offre un'ospitalità anche per chi decide di stabilirsici e facendo poi il pendolare.
1: Mezz'oretta?
0: Diciamo sì, traffico permettendo, comunque diciamo che partendo abbastanza presto, in mezz'ora, tre quarti d'ora si riesce a essere in centro città. Un territorio che si sviluppa appunto anche per percorsi a piedi, camminate, sentieri, ci sono dei buoni ristoranti dove fermarsi a mangiare. E...
1: c'è un piatto tipico di Bargagli?
0: Un piatto tipico diciamo no, proprio tipico no, diciamo che è un posto abbastanza rinomato per i funghi, perché la zona di Trappena è stata riconosciuta come una delle migliori zone italiane per il fungo porcino, quindi diciamo che i ristoranti di qua poi sanno sapientemente cucinarli e quindi diventa un'ottima cosa.
1: Andrà lei a curiosare il Regno?
0: Ma sì, sicuramente un pezzettino dalla parte di Laccio dove c'è il famoso cavalcavia o qualche parte un pochino più alta, sempre bello vedere queste macchine, questi equipaggi e tutta questa gente che viene e partecipa con grande cordialità a questo evento.
1: Grazie sindaco.
0: Grazie a voi, grazie e buona giornata.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Come ogni venerdì la nostra rubrica Genova chiama Roma, il punto con il vice ministro Edoardo Rixi, che saluto e ringrazio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, cominciamo questa settimana da qualche tema locale, visto che insomma è stata una settimana abbastanza carica di cose, soprattutto legate alla sicurezza, con quella manifestazione che ha portato anche a scontri, a giornalisti aggrediti. Non si respira complessivamente una buona aria, lei che idea si è fatto?
1: Io credo che il tema della sicurezza, dopo la manifestazione a Cornigliano, oggi, nei giorni scorsi, scusate, anche a Sestri Ponente, in molti quartieri, purtroppo c'è la sensazione che ci sia una eccessiva tolleranza e un eccessivo lassismo a livello diciamo istituzionale, a livello locale, da parte di un'amministrazione che oggettivamente ha ridimensionato i ruoli della polizia locale per quanto riguarda appunto il presidio dei quartieri, e credo che, io l'ho detto più volte, quello che bisogna fare, e io sono pronto anche a dare una mano al sindaco, credo che bisogna chiudere un accordo col Ministero dell'Interno per potenziare gli agenti di polizia e carabinieri e tornare a mettere anche come c'era in passato.

0: gli alpini nel centro storico, la presenza anche dell'esercito con le strade sicure, però ovviamente con una grande collaborazione, anche l'aver detto togliamo i taser che erano testati dalla polizia municipale non è una sensazione di, come posso dire, un'attenzione forte, un fenomeno, quello della sicurezza urbana, che purtroppo a causa anche dell'immigrazione degli ultimi anni, a causa anche di una società che spesso, come posso dire, ha esempi non edificanti anche sui social, sta creando grossissime tensioni, soprattutto oggi anche da parte di bande minorili. Quindi il problema è molto complesso, va gestito insieme, quindi l'insofferenza da parte dei cittadini. Poi è chiaro, ci sono gli eccessi, quindi nessuno può giustificare una manifestazione se diventa violenta, nessuno può permettersi di mettere le mani addosso a un giornalista, nessuno, però io vorrei ricordare, insomma, che già nella campagna elettorale, soprattutto a Sesto Ponente, ci sono stati degli eccessi anche durante la campagna elettorale, e allora, come posso dire, il centro-sinistra aveva tenuto delle altre posizioni difendendo una manifestazione fatta al centro-sinistra, che addirittura si era inventata un'aggressione che non c'era stata per accusare. Quindi il problema è che chi soffia sul fuoco poi si scotta, e credo che invece bisogna lavorare tutti assieme per rendere la nostra città più sicura, più bella, lavorare un po' sulle manutenzioni della sicurezza urbana, ispirandosi anche, come posso dire, a quello che faceva Rudolph Giuliani a New York. So che la sindaca adesso è a New York, oggi c'è un altro sindaco, anche New York inizia ad avere i problemi di sicurezza urbana. Credo che quando si cambiano modelli anche di tenuta delle città, poi il rischio è di andare contro questi tipi di fenomeni. Però, ripeto, sono cose che bisogna cercare di gestire, perché il tema della sicurezza urbana è il primo tema delle nostre grandi città, e è il motivo per cui sostanzialmente c'è una forte attenzione a tutti i livelli. Adesso anche a livello nazionale si sta discutendo addirittura di una legge per togliere la cittadinanza a chi commette atti efferati, perché ovviamente noi rischiamo, e lo si vede anche in questi giorni, che poi persone che, ad esempio, abbiamo avuto anche situazioni ultimamente di persone che avevano manomesso i binari dell'alta velocità in Italia, che poi dopo una settimana sono di nuovo a piede libero. Questo non è più accettabile. Credo che una riflessione profonda deve essere fatta da tutti, anche dagli apparati dello Stato, quale la magistratura, che deve capire che ai cittadini bisogna dargli delle risposte.
1: Sì. Anche perché che questo sia vero o falso, c'è un po' la sensazione di impunità, no, nel paese, quindi questo sicuramente non aiuta poi a prevenire certi reati. Poi c'è tutto l'aspetto social, e l'ha citato, vorrei fare un passaggio su vabbè, intanto c'è questa avvocata Gibelli, che io personalmente non conosco, però non lo so, mi sembra che o lo fa apposta, diciamo, e allora è una strategia, allora con delle coperture politiche, perché sennò non ci sarebbe ragione, oppure proprio non sa stare sui social, ecco, diciamo, perché ogni volta ne tira fuori una. Ora i topi, ce l'abbiamo forse quella fotografia, i topi sono usciti dalle fogne, insomma, con dei riferimenti alla manifestazione dell'altra sera. Cioè, ora io penso che, e ovviamente il riferimento era ai fascisti, no? Sempre un po' la stessa retorica, che non so quanto aiuti, ma poi soprattutto se è fatta da una persona che ha un ruolo istituzionale.
0: Ma guardi, queste cose,
1: cioè, mi spiace offrirle un assist così facile, però cioè,
0: mi spiace discutere di questo, però io sono rimasto anche molto colpito, al di là delle manifestazioni, dell'atteggiamento avuto da un consigliere comunale nei confronti del nostro capogruppo, sì, come Lega, che è una donna,
1: dito medio,
0: può piacere o non piacere, però la Paola Bordilli fa il suo lavoro, è stata eletta in maniera democratica, non è una pericolosa reazionaria fascista, perché oggettivamente
1: difficile dirlo,
0: si occupa di tutt'altro nella vita. Ora, che ci siano persone che dicano tu devi far la fine di Mussolini a Piazzale Loreto, e che lo facciano solamente perché lei, che fa delle battaglie anche a difesa, diciamo così, delle donne, come avvengono in tutta Europa, anche una volta venivano dal centro-sinistra, quindi anche con la paura che cambiare e accettare alcune abitudini di alcune comunità, in particolare il tema del burka, il tema dei diritti alle donne nei paesi islamici, possa essere considerato un tema che non si può parlare più nelle istituzioni italiane, io credo che sia

un passo indietro rispetto ai sacrifici che hanno fatto i nostri padri per ottenere la democrazia in questo paese. E quindi da questo punto di vista mi sorprende che a sinistra nessuno blocchi questo tipo di atteggiamenti, che quelli sì sono di carattere, come posso dire, totalitarista, di fronte ad atteggiamenti

0: in consiglio comunale, da altre parti, cenni di questo tipo, secondo me è assolutamente pericoloso perché incita alla violenza. Noi tra l'altro usciamo da una città che ha alcuni problemi anche legati a fondamentalismo islamico, visto che abbiamo avuto persone nell'ultimo anno che sono ancora oggi gli arresti per fiancheggiamenti di associazioni terroristiche. Credo che bisogna riportare tutti a un dibattito che sia acceso, perché ovviamente le idee dei vari partiti è giusto che siano differenti, ma rispettoso rispetto ai valori costituzionali che per me non sono tangibili.
1: Acceso non vuol dire delegittimare o squalificare l'avversario politico. Cambiamo argomento, che il tempo corre. Ieri c'è stato il suo collega di governo Tommaso Foti qui a Genova, si occupa di PNRR, siamo andati a vedere ciò che è stato fatto a Begato. In effetti quella è una riqualificazione che peraltro partì con un governo di cui già lei faceva parte e che oggi è arrivata, diciamo, un compimento importante, no? Visto che quella era proprio un'area di degrado, è un intervento sociale.
0: Devo dire che questo abbiamo fatto un grande lavoro quando c'era la giunta Toti, è stata una delle prime iniziative che abbiamo portato avanti, è uno dei casi più unici che rari in Italia di riqualificazione urbana, quindi di demolizione e ricostruzione di un intero quartiere per renderlo vivibile rispetto ai criteri di abitabilità del 2026. Da questo devo dire si è ispirato anche il piano casa, tanto contestato a livello nazionale dal centrosinistra, che vorrebbe in realtà rendere possibile in tutta Italia operazioni come queste per riqualificare aree che purtroppo erano state edificate in fretta e in furia in momenti diversi e con dei criteri assolutamente diversi. Tra l'altro quell'edificio non aveva più un ascensore funzionante, e di fatto c'erano anziani e persone che dovevano vivere in casa perché magari erano il sesto o settimo piano e non si potevano fare 6-7 piani di scale perché avevano scarsa mobilità, era da anni che non venivano fatte manutenzioni. Si è pensato di utilizzare appunto parte dei fondi e di fare una riqualificazione dell'area ritrasformando, mettendo anche in discussione alcuni criteri che prevedono la demolizione e la ricostruzione, diciamo, con le stesse cubature disposte nella stessa maniera, cosa che avrebbe reso impossibile la riqualificazione di quell'area. Ricordo che era allora venuto anche il vice premier Salvini, che al tempo eravamo nel governo Conte 1, perché stiamo parlando di un'operazione che è nata sostanzialmente nel 2017-2018 e che in realtà era un'operazione che, devo dire, già era partita, cioè c'era in ipotesi addirittura con la giunta Vincenzi del centro-sinistra, ma la sinistra non aveva mai trovato il modo nella sintesi per fare quella progettazione perché si era sempre fermata e quindi non si era mai riusciti ad andare avanti. Quindi il problema vero è che le idee non sono né di destra e sinistra, le buone idee devono essere portate avanti, poi c'è, come posso dire, chi le cose le racconta e chi, come in questo caso, le cose fa.
1: Un dettaglio, ieri Foti ha parlato anche di termovalorizzatore, ha detto una cosa che secondo me, glielo dico da foresto, è fondamentale. Genova produce i rifiuti più di tutti gli altri, perché fa 600.000 abitanti, e quindi deve avere lei il suo termovalorizzatore. Altrimenti dalle province potremo venire a scaricare la spazzatura in Piazza dei Ferrari, poi vediamo come ve la gestite.
0: No, ma allora, io netto che io ritengo che la Liguria nel suo insieme sia una grande comunità e deve trovare il modo, come posso dire, di gestire questi fenomeni. Ma
1: basta che lo gestiscano gli altri.
0: No, ma lì c'è un grande tema, e secondo me il tema su Genova è un po' diverso, non è solo che produce più rifiuti. Il tema di Genova è che ha una discarica a Scarpino che ha grossissimi problemi, avrà problemi anche in futuro. L'utilizzo del termovalorizzatore potrebbe consentire anche di smaltire rifiuti che già oggi sono dentro Scarpino, e questo a noi ci consentirebbe di svuotare in parte la discarica e di poter eliminare quella bomba ecologica che c'è alle spalle di Sestri Ponente. Dico bomba ecologica perché chiunque ha vissuto a Sestri Ponente sa benissimo che quando ci sono piogge particolarmente copiose, il Chiaravagna in particolare e altri fiumi si trasformano sostanzialmente in zone non particolarmente, come posso dire, apprezzabili dal punto di vista ambientale. Quindi chiaramente il Sestri Ponente è il quartiere più popoloso della città, ha bisogno di rispetto, e credo che creare un termovalorizzatore non abbia una controindicazione ambientale, perché io vorrei ricordare che nel centro di Monte Carlo c'è un termovalorizzatore sostanzialmente dove c'è lo stadio di calcio, e l'intorno comunque ci

0: sono residenze che vengono vendute a quasi 20.000 euro a metro quadro, quindi non credo che possano avere quel valore se ci fossero tutti quei temi di carattere ambientale. In più questo ci consentirebbe una migliore gestione dei rifiuti sulla città, una diminuzione dei costi della nettezza urbana che ormai a Genova ha raggiunto dei livelli insostenibili. Io quello che vedo però è che siccome qualcuno ci guadagna di questa gestione, in particolare ci guadagna Irene tramite diciamo lo smaltimento sugli impianti piemontesi, dove noi paghiamo diciamo particolarmente tanto per andare a smaltire la nostra spazzatura, è evidente che lì ci sono degli altri temi e credo che invece bisogna fare in modo che col tempo diminuiscano i costi da parte dei cittadini sulla gestione del ciclo dei
1: tassa croceristi scontro autorità portuale comune.
0: Questo è un tema che lascio al comune, all'autorità portuale. Io l'ho sempre detto, secondo me una tassa come quella o è una tassa nazionale che emette diciamo tutti gli scali e quindi è una decisione per avere poi dei soldi per reinvestire sul tema infrastrutturale di accessi ai porti, oppure si crea una discriminazione totale perché uno di Mele o uno di Arenzano che viene a prendere il traghetto a Genova deve pagare la tassa, quello di Genova non paga la tassa e c'è il traghetto lì sotto. Quindi è un problema anche di tenuta sociale. Noi non possiamo continuare a bastonare chi abita nelle aree diciamo più limitrofe della nostra regione, che ha meno servizi e deve pagare di più. Quindi secondo me questa roba qua è una roba proprio socialmente sbagliata. Poi se si vuole, come posso dire, incrementare i costi degli attracchi, si deve fare una valutazione complessiva. C'è il problema del traffico, è evidente che noi Genova ha già perso Costa Crociere che si è trasferita a Savona. Sono delle scelte, io non vedo una visione marittima in questo momento dell'amministrazione di Genova, cioè l'amministrazione di Genova è il primo porto del paese e sostanzialmente sta cercando in qualche modo di bloccarne lo sviluppo. Non credo che sia una visione che porti ricchezza e prosperità alla città.
1: Ultimissimo tema, riforma dei porti. Lei sta facendo un giro per le autorità di sistema portuale, c'è in Parlamento ovviamente la riforma e io continuo a sentire sempre chi è d'accordo, chi è contro. Tutto ruota sempre attorno a Porti d'Italia, no? Questa struttura.
0: Lì il tema è molto semplice. Allora, chiaramente in Italia ci sono due temi che bisogna dire chiaramente. Una riforma fatta l'ultimo anno di legislatura sicuramente non porta grande consenso a chi la fa. L'altro tema è che chiaramente in Italia qualsiasi riforma fai, tutti sono preoccupati perché temono di perdere un po' di rendite di posizione, però io dico che quello che ci sta insegnando il mondo è che noi abbiamo un grande know-how, potremmo creare un paese veramente marittimo e puntare sulla marittimità. Oggi ci manca uno strumento, quindi noi non siamo competitivi rispetto ad altri paesi perché non riusciamo a fare programmazioni pluriennali, non riusciamo a bloccare i fondi. Ancora oggi io sto chiudendo accordi su fondi che le autorità portuali non sono riuscite a spendere, anche per problemi non loro, banalmente per problemi di carattere burocratico. Ogni anno noi perdiamo dai porti italiani investimenti per circa 350 milioni di euro, calcolando che complessivamente lo Stato all'anno investe poco meno di un miliardo, vuol dire che noi più di un terzo delle risorse che mettiamo le perdiamo. È chiaro che avere invece un contenitore che può tenere queste risorse, può redistribuirle, può puntare sugli investimenti, vuol dire andare più veloce, fare più cose, consentire alle autorità portuali in Italia di avere una convergenza anche rispetto a criteri di qualità e di gestione diciamo delle pratiche e delle facilities portuali. A mio avviso vuol dire aumentare complessivamente la capacità degli scali italiani. Oggi tutti gli scali italiani, che sono circa 50 divisi in 16 autorità portuali, fanno meno del solo porto di Rotterdam e non sono in grado di soddisfare neanche la domanda nazionale di logistica. Se noi vogliamo diventare veramente un paese che invece di tassare i propri cittadini aumenta gli sdoganamenti e quindi diciamo fa un po' l'Olanda del sud Europa, abbiamo bisogno di una capacità diversa che non si può concentrare in un

0: l'unica autorità portuale, perché oggi il porto di Genova, noi stiamo facendo un investimento di 1.300.000.000 la nuova diga, aumenterà la propria capacità, ma poi i limiti per i prossimi 50-70 anni della dimensione del porto di Genova sarà quella lì, quindi dobbiamo far crescere tutti gli scali. Se non facciamo così, rischiamo di indebolire nel complesso il sistema e inoltre avere un grande soggetto pubblico, perché nella legge c'è scritto che il 100% è pubblico, a livello nazionale che possa andare in giro per il mondo, ci consente di altre due cose. Primo, di essere più resistenti alle pressioni del mercato che si vuole impadronire dei nostri scali. Quindi io temo che non, se non facciamo la riforma non sarà quest'anno, non sarà con questo governo, ma prima o poi vivremo la stessa condizione che hanno vissuto i greci, che si sono dovuti vendere in parte il porto del Pireo ai cinesi. E questo per me, per un paese manifatturiere come il nostro, sarebbe la morte.
1: Certo.
0: E l'altro tema è che oggi non abbiamo una capacità di proiettare questa nostra forza nei paesi di origine delle merci, cosa che stanno facendo i cinesi e altri paesi. Quindi avere una società che può andare anche all'estero, facendo
1: da più forza
0: consente di avere più rapporti commerciali, consente di portare più traffico in Italia, di aumentare gli sdoganamenti e di consentire agli italiani di stare e di vivere meglio senza doversi loro pagare con un inasprimento fiscale le opere come adesso, perché qualsiasi per oggi facciamo in un porto lo pagano gli italiani con le loro tasse.
1: Grazie al vice ministro Edoardo Rixi, ci vediamo il prossimo venerdì.
0: Grazie.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio il Rally della Lanterna va in diretta.
1: Peggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
3: Non attaccano.
4: Ma cosa vuoi?
3: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
5: Quest'anno i saldi cantano.
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro. Some

Dopo uno svincolato che non gioca da un anno per infortuni, un altro svincolato a un lusso di gloria ma di 35 anni. Il mercato aggressivo evocato dal CEO danese è cominciato così. Detto che ovviamente mi auguro, perché mai vorrò il male sportivo della Sampdoria, di vedere un Insigne fantasioso e travolgente in maglia blu cerchiata, mi è venuto in mente un acquisto della Samp di me bambino. Ricordate quando arrivò Luciano Chiarugi? Era il 1978, aveva dato il meglio tra Firenze e Milano, a 31 anni, a quell'epoca era dunque vecchio, non incise più di tanto, trovò poi il modo di tornare in Serie A e segnare 3 reti con la maglia del Bologna e finì lì. Era una Sampdoria povera, poverissima, che raccattava quello che poteva. Per fortuna, un mese dopo la fine di quella tormentata stagione, apparve la stella cometa di Paolo Mantovani. Ecco, non posso che appellarmi ai corsi e ricorsi storici di Vico, auspicando che questa sofferenza, e direi anche presa in giro, finisca presto. Perché dopo il danno svizzero e Insigne, il radiomercato parla di altri 2 svincolati. Peraltro Branco aveva già lasciato intendere di non sapere quale fosse il budget a disposizione, dunque prepariamoci a un'altra estate di mercato creativo. Intanto tace l'uomo di Singapore, tace il vate dell'isola di Man. Ecco, ribadisco, se vogliamo capire come funzionino le cose in casa Sampdoria ci sono molti modi, ma credo che tutto debba necessariamente passare dall'analisi della posizione del Walker, uno che comanda senza aver nessun ruolo. Quando il 12 giugno 2014 ci venne presentato quell'impresentabile con i capelli lunghi, nessuno nei palazzi di potere calcistico mosse un dito. Già, la Samp è quella sempre protetta, vero? Oggi, quasi alla luce del sole, un signore senza ruolo dispone e nessuno fa una mezza verifica sul perché abbia così tanto potere. Pronto FIGC? C'è qualcuno? No, perché la rinascita del calcio

0: calcio italiano parte anche dall'eliminazione di queste zone d'ombra.
1: Dove eravamo rimasti, disse il grande Enzo Tortora tanti tanti anni fa, certo non mi voglio paragonare a un mostro sacro della comunicazione, ma per fare intendere insomma che 4 settimane circa ci eravamo salutati e riparte Gradinata Sud, riparte perché ci sono tante tante notizie, dopo l'azzeramento totale da parte ovviamente della gestione apicale della Samp, si riparte con nomi importanti, ovvio, uno su tutti Lorenzo Insigne, c'è chi piace, c'è chi non piace, ma non solo di questo. Avremo collegamenti, avremo naturalmente tanti ospiti, ma avremo soprattutto anche la vostra voce. Tanto vado a presentare i nostri ospiti in studio e li ringrazio. Questa sera Matteo Cantillo con noi, buonasera Matteo.
2: Ciao, ciao Franco, buonasera.
1: E il nostro Marco, benvenuto.
3: Buonasera, grazie.
1: Allora, al di là di tutto quello che è successo e che succederà ulteriormente in questi giorni, sicuramente anche perché poi adesso c'è la partenza per il ritiro e quant'altro, tifosi che bolliscono anche perché oggi c'è stato anche l'incontro, poi ne parleremo ovviamente con i nostri opinionisti, di Joseph Tay, il patron della Sampdoria, con la sindaca, giustamente, ecco il nostro Alessio Calcinai che ci propone, la vedete, non ha incontrato i tifosi, ha incontrato la sindaca di Genova, Silvia Salis. Partiamo proprio da qua, allora Matteo, cosa può restituirci questa fotografia, questa notizia?
2: Non lo so, bisognerebbe chiedere alla sindaca Silvia Salis, perché io non ho mai sentito la voce di Joseph Tay, l'ho sempre letto, tradotto con l'intelligenza artificiale, con comunicati abbastanza vaghi, quindi onestamente non so che dire di questa persona, so che dovrebbe essere singaporiano, so che avrebbe investito centinaia di milioni di euro nella Sampdoria per galleggiare sul fondo della Serie B, so che non ha azzerato la guida apicale, come dicevi tu, perché ha soltanto fatto alcune modifiche, ma la guida apicale non lo so quanto importanti, perché la guida apicale mi pare che sia Jesper Fredberg, insieme a lui Nathan Walker, e mi sembra che siano sempre loro che comandano la Sampdoria, cioè se c'era un dirigente che oggettivamente per limiti suoi, magari legati a questa, non voglio dire che Jesper Fredberg sia un incapace, voglio solo dire che ha mostrato incapacità nella gestione della Sampdoria, tutti gli investimenti che ha proposto sono stati sostanzialmente sbagliati, la guida dello scorso calciomercato gli è stata sottratta per fortuna a un certo punto a gennaio e la Samp si è salvata con gli acquisti di Andrea Mancini. Ora è di nuovo lì che ha scelto Branco e che sostanzialmente pontifica sulla necessità di lavorare, sul futuro. Penso che non ci siano dubbi sul fatto che Fredberg sia certamente il peggiore tra i dirigenti che abbiamo visto ultimamente. Magari, ripeto, sarà bravissimo, ma qui non lo ha per niente dimostrato.
1: E pensate che questo è solo l'antipasto, perché poi le vere pallottole Matteo se le tiene per il proseguo. Allora, facciamo un piccolo passo all'indietro, Marco. Arriva Bernardo Corradi, il vice sarà Mattarelli, lo ricordiamo, è giusto anche farlo, ci sarà dentro anche Attilio Lombardo e poi arriva Lorenzo Insigne. Insomma, qualche colpo è arrivato. A questo punto quale sono fondamentalmente le tue...
3: Se ci sei un colpo, mi sembra quello del 47 col morto, cioè nel senso, no, per l'amor di Dio. Non ho nulla da dire sull'incontro Tay Salis, perché ha detto tutto Matteo, per cui voglio dire, dovrei soltanto fare un copia e incolla.
1: Ma infatti ti ho chiesto appunto invece
3: di lui. Mentre invece mi prendo la parte della domanda che mi hai fatto. Vabbè, partiamo da Insigne, una grande bella operazione mediatica. Io come sempre, tu sai che sono un po', come dire, riottoso a commentare questi arrivi di gente che si batte il petto sulle magliette. C'è stata una bellissima operazione mediatica con il messaggio strappalacrime nei confronti di Vialle. Io penso Vialle, che cioè, voglio dire, non è che poi si può tirare sempre per la giacchetta tutti, perché se no, se poi tutti si appropriano di quello che poi è un simbolo della Sampdoria, un simbolo di se stesso, ecco, magari, insomma, voglio dire, poi tutte le cose che potevano essere dette prima sono state dette in conferenza stampa, quindi una grande bella operazione mediatica. Sul giocatore, come sempre faccio quando ci sono delle situazioni tecniche, le osservo, quindi andremo al campo, che è sicuramente il miglior giudice, quindi io non mi sento né di dire se è un acquisto che può essere utile alla Sampdoria, un acquisto che può non essere, sarà al campo e lo vedremo e lo giudicheremo su questo. Sul tecnico, voglio dire, ha parlato bene anche lui, quindi hanno parlato bene tutti.
1: Sì, ecco, ma dopo le parole, profilo non so internazionale di
3: poi hai detto di Mutarelli, mi vuoi trascinare per i capelli, che non ho, è una polemica. Sembra sempre che, voglio dire, lo facciano apposta, no? Cioè, voglio dire, Insigne, poi per l'amor di Dio, ovviamente.

0: Mente, cosa devo fare? Dire che quando ha fatto il segno dell'orecchio è contento, cosa doveva dire? Vabbè, Cristo? Vabbè.
1: Però ma senti, no, posso dirti una cosa,
0: l'anno
1: Marco?
0: L'anno scorso ha fatto una sceneggiata come Merola in occasione del termine della di Pescara.
1: Però rispetto a tutto, ci sono tanti tifosi che dicono, rispetto al vuoto pneumatico che c'è stato fino ad oggi...
0: Ma si chiama il fine giustifica i mezzi, sul mio ballatoio qualcuno mi ha fermato, perché ogni tanto mi fermo per farmi parlare di Sampdoria, e mi hanno detto ma poi se segna, ci mancherebbe, cioè quello è ci mancherebbe, però noi cosa dobbiamo fare? Allora, non dobbiamo, però, se facciamo un tipo di attività, di mestiere, vostro mestiere, il mio, insomma, un'attività che è stata, però che è quella comunque di raccontare e criticare, e cosa dobbiamo dire? Cioè, nel senso, poi dal punto di vista tecnico invece sarà il campo, cioè, non...
1: Peraltro Matteo, oggi è stata confermata sul sito ufficiale della società l'arrivo anche di Daniel Sinasi, questo trequartista esterno offensivo, un classe 97, anche un bel Marcantonio, anche lì, insomma, è una scommessa.
2: Sì, è una scommessa. Ho fatto un po' di ricerca ieri, quando appunto il nome ha cominciato a circolare, ho fatto un articolo per spiegare chi fosse. Ora, sulla carta sono quei giocatori che potrebbero anche essere interessanti, no? Arrivano dall'estero, si è formato, ha giocato in campionati, diciamo, diverso dal nostro, è uno che ovviamente, vabbè, è un mito per la nazionale lussemburghese, però come? La nazionale, certo, lussemburghese è come quella di Recco, fondamentalmente.
0: È vero che l'Italia non è, però,
1: e pensate che non è
0: un minimo, un minimo.
2: Però, diciamo, non voglio dire, il tema è che anche questo giocatore corrisponde a un identikit che è quello dello svincolato, diciamo, trentenne, ventinovenne, come in questo caso, che quindi non costa nulla di cartellino. Mi pare che sia, diciamo, abbastanza in controtendenza rispetto a ciò che la Sampdoria ha scritto, tra l'altro, nel suo ultimo bilancio, nel quale trovate anche l'articolo sul nostro sito, chiedeva alla dirigenza di lavorare in prospettiva per costruire giocatori che potessero poi portare a plusvalenze. Ora, è vero che uno svincolato che prendi a zero, se lo vendi a uno, hai fatto la plusvalenza di uno, ma vendere uno svincolato, se arrivi a quasi 30 anni e sei svincolato, vuol dire che tendenzialmente non hai tutto questo mercato, che la società in cui eri non smania dalla voglia di offrirti un rinnovo. Quindi devono proprio cambiare passo questi giocatori per poter essere in futuro una plusvalenza.
1: Ecco, fra le altre cose vedete anche il pezzo di cui parlava Matteo. Senti, se volessimo invece fare una chiosa anche per te su Lorenzo Insigne.
2: Allora, Lorenzo Insigne è un giocatore che ha oggettivamente trasformato il Pescara l'anno scorso.
1: Beh, l'ha salvato quasi.
2: Però c'è anche da dire che a Pescara aveva una fortissima motivazione personale. Mi pare che azionista del Pescara sia il suo amico Verratti. C'è comunque un senso di appartenenza che Insigne ha inevitabilmente con la squadra che lo ha lanciato e consacrato nel grande calcio. Quindi sicuramente lì c'erano delle aspettative diverse. È un giocatore però oggettivamente che dà del tuo al pallone, come non ce ne sono molti. Mi auguro che non si perda nei meandri di Bogliasco, perché poi Bogliasco in questi ultimi anni è stato un buco nero in cui sono finiti un po' tutti i talenti. Spero che invece questo si confermi un giocatore di alto livello.
0: Sicuramente non farà rigorista. Mi fai aggiungere una cosa sull'eccellente scheda che ha fatto Matteo, come sempre. È un giocatore che ha una vita in prestito, perché guarda, una curiosità che forse non tutti hanno posto attenzione, però io non so, poi io faccio riferimento a Transfer Market e quindi mi riferisco a fonti ufficiali, poi nel nostro mestiere siamo sempre portati a dichiarare le nostre fonti.
1: La Bibbia.
0: No, non è la Bibbia, però è sempre bene dire dove hai si è andato a vedere. E questo, insomma, dal 2011-2012 io leggo gratuito, prestito, gratuito. È andato, è venuto dal Norwich e poi è passato per varie situazioni.
2: È in Inghilterra, di fatto, che non è stato all'altezza della situazione, diciamo.
0: Una vita in prestito.
1: Che potrebbe essere quasi il titolo, sai, tipo Ligabue.
0: Potrebbe fare un titolo.
2: Sono diversi anche nella rosa blu cerchiata, ragazzi, che sono anni che tornano. Tipo Lagumina.
0: De Paoli, che ha un contratto indeterminato con un BTP,
1: un buono del tesoro.
0: E poi Cook, che invece l'abbiamo.
2: Fenomeni parastatali.
1: Peccato, adesso parlando invece per quanto riguarda tutta la linea difensiva, partendo dal numero uno, perdere questo ragazzo che aveva dimostrato di essere veramente, secondo me, all'altezza e poteva essere il futuro. La Fiorentina ovviamente ha fatto altre scelte. Adesso circola il nome di Sportiello, che sarebbe tanta roba. Partiamo dal numero uno.
2: Sì, mi piace questa ipotesi, se dovesse essere.

0: essere altro giocatore non più verdissimo nell'età, ma vabbè, portiere però, va per bene, la Samp, insomma, no, va benissimo, sportiello sarebbe sicuramente, ma sai, a un certo punto dico anche questo, al di là dell'incongruenza rispetto al bilancio che tu stesso scrivi, e considerando che il bilancio non è buono per la Sampdoria, no? Quindi sarebbe il caso di fare le cose che i revisori dei conti suggeriscono per farlo stare in piedi, però se la Sampdoria già quest'anno vuole costruire una squadra per salire davvero, cioè non per fare un campionato da galleggiamento, ma per salire davvero, e si riempie anche di prestiti o di svincolati, di giocatori che però hanno delle potenzialità immediate, io sono anche d'accordo, nel senso che la Sampdoria ciò che non può fare è continuare a restare in Serie B, soprattutto senza nessuna prospettiva, perché la Sampdoria di questi ultimi due anni l'unica prospettiva che aveva era quella di arrivare alla salvezza. Il primo anno ci è arrivata per il rotto della cuffia, grazie ad un casino che ha coinvolto il Brescia, e l'anno scorso ci è arrivata in maniera meno sofferta, ma sempre comunque sofferta.
1: Allora, noi ci fermiamo davvero solo per un minuto, rientriamo, come vedete, insomma, la serata è bella bella lunga, soprattutto i temi sono davvero molto molto caldi. Tra qualche istante anche un bel collegamento con il giornalista da Padova, rimanete con noi, non abbandonateci.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Ben ritrovati, Gradinata Sud, come ogni appuntamento, la nostra puntata sempre prevede almeno uno o due collegamenti. Questa sera diamo il benvenuto e lo ringraziamo, è già stato ospite anche insomma nelle scorse puntate, Davide Piasentini, che è giornalista direttamente da Padova, eccolo, buonasera Davide.
2: Buonasera a voi, grazie dell'invito.
1: No, grazie a te perché sei sempre molto molto disponibile. Allora, insomma, in studio con noi Matteo Cantile e Marco, benvenuto, giusto per acclimatarti un po' di più all'interno della nostra puntata di questa sera. Se volessimo tirare un po' indietro e riavvolgere quel nastro da quando insomma la Samp chiude il campionato, si salva come si è salvata, ad arrivare ai giorni nostri. Se volessimo quantificare una percentuale dei più e dei meno, partiamo da qui Davide con questo giochino, grazie.
2: Allora, beh, è una bella domanda, è molto complicata, anche perché andare ad analizzare le cose durante la fase in cui si dovrebbe, diciamo, costruire qualcosa che abbia delle basi solide è complicato. Finora, secondo me, la freccia pende di più verso il negativo, perché io mi soffermo soprattutto sulla parte sportiva. In questo momento credo che alcuni dei giocatori chiave, lasciando stare la società, perché lì saremmo, secondo me, al 90-100% sul negativo. Se parliamo della parte sportiva, chiaramente ritengo che le assenze in questo momento di Viti e di Pierini dal punto di vista della rosa siano delle mancanze piuttosto significative e che ci sia da lavorare molto, per cui credo che al momento siamo comunque con un 70 in negativo, 30 in positivo, ma è una situazione parziale, almeno per quanto mi riguarda.
1: Davide, come potrai immaginare, avrai sentito sicuramente anche tu facendolo di lavoro, insomma, l'arrivo di Lorenzo Insigne, che vestirà la maglia della Samp per il prossimo campionato, certo. 600.000 euro circa netti come stipendio, ma al di là di quello, insomma, com'è la tua valutazione? Come la vedi?
2: Insigne, se sta bene, voglio dire, è un giocatore importantissimo, a 35 anni comunque noi abbiamo avuto anche Quagliarella verso la fine della carriera, che poi sembrava dovesse fare uno o due anni, poi alla fine i migliori sono arrivati dopo, i primi due, e sì. Credo che se la condizione atletica è buona, e si è visto anche l'anno scorso a Pescara dove poi aveva ricominciato piano piano, è un giocatore che

0: non c'entra nulla con la categoria, ma non c'entrerebbe nulla neanche con la, una buona metà e anche forse di più delle squadre che sono attualmente in Serie A. Per cui se sta bene è un acquisto che non ha, non ha eguali. Se invece, facciamo un esempio, visto che siamo qui e parliamo di Serie B, io vivo a Padova, l'anno scorso il Padova ha comprato il Papu Gomez, il Papu Gomez ha giocato 8 partite, non stava bene fisicamente e alla fine è un giocatore che è semplicemente stato uno che ha venduto le magliette per i tifosi e sappiamo quanto sia forte, per cui è la condizione fisica, se c'è è un colpo da... fuori classe.
1: Allora, prima o poi di farti fare magari anche una domanda dei nostri opinionisti e tuoi colleghi, allora Americo Branco, che lo sai meglio di me, sarà il direttore sportivo di questa Samp e oggi proprio sul sito ufficiale, lo dicevamo pochi istanti fa, è stato confermato anche l'acquisto a parametro zero di Daniel Sinasi, è un esterno offensivo, è un classe 97, dotato anche di un buon fisico. Io non so se conosci qualche cosa o hai un po' di cronistoria su di lui, se no insomma anche qui ti chiederei di fare una sintesi. Grazie.
0: È un giocatore solido, io seguo un pochino la Bundesliga, l'ho visto giocare nella scorsa stagione, comunque so che tipo di giocatore sia, è chiaro che è un giocatore a livello tattico non semplicissimo da collocare, bisogna capire come vorrà giocare l'allenatore della Sampdoria, perché ho letto di un suo possibile utilizzo come centravanti, ma probabilmente non si sono viste molte partite di questo ragazzo. È un giocatore che ha un grandissimo sinistro, un brevilineo, però bisogna vedere e valutare quello che può essere il suo inserimento a livello tattico, perché poi anche lì, come vale per il discorso di Insigne che una volta giocava largo a sinistra, bisogna capire quali sono gli equilibri. Sicuramente preso a parametro zero può essere una soluzione, visto che l'attacco è in difficoltà numericamente, però se mi domandate se avrei preso questo ragazzo o Pierini, io non ho moltissimi dubbi.
1: Allora, tanto abbiamo un impact che lo vorrei commentare un po' con i colleghi in studio. Allora, Matteo, partiamo da qua. I soliti ignoti, era anche un bel titolo di un film negli anni 50-60, anche se un po' diverso. Allora, Tei sempre qui davanti con poi tante tante facce senza facce. Matteo.
2: Ma la faccia non è nemmeno quella di Tei, signori, nel senso, Tei è una persona che non può, secondo la mia analisi, governare, guidare una società di calcio, perché per governare, lui può essere ricco come il mare, può essere l'Elon Musk di Singapore, non è questo il problema, è che tu non puoi guidare una società professionistica di uno dei campionati più importanti, ora poi la Sampdoria in Serie B, ma comunque è il campionato italiano, quindi con un marchio, un brand, una tifoseria, una piazza importantissimi, senza che attorno ci sia la certezza di chi sei davvero. Io ho fatto una ricerca online molto approfondita, sono stato diverse ore, per cercare di trovare delle tracce di Tei prima del suo coinvolgimento nella Sampdoria, ed è quasi impossibile. Cioè, se Marco Benvenuto domani compra la Sampdoria, io trovo di Marco Benvenuto prima dell'acquisto della Sampdoria tonnellate di materiale online. So che è giornalista, so di chi è marito, so ho dei profili online, vedo i suoi video, le sue foto, dove è andato in vacanza, so dove ha lavorato, so che si interessa di cucina, so che è sampdoriano, ne so un sacco su Benvenuto. Non è un multimiliardario di Singapore, è una persona normale, è un giornalista normale, locale, che ha fatto la sua bella carriera. E allora, se io di lui so tutto, se di me sai tutto, sai dove ho lavorato, chi sono, dove sono nato, dove vengo, per quale motivo l'investitore di una delle primarie squadre italiane è sostanzialmente ignoto prima di comprare la Sampdoria? Cioè, sei diventato qualcuno nel momento in cui hai comprato la Sampdoria. Questo è quasi impossibile. Cioè, chiunque, qualunque imprenditore tu vai a prendere, persino di Ferrero avevamo delle informazioni pregresse.
3: Ai noi sì, però
2: di
3: è
2: lui
3: vero.
2: No, di lui sostanzialmente
1: mentre
2: no.
1: Tu dici,
3: cioè, però vedi cosa vuol dire fare il mestiere bene. Cioè, voglio dire, se c'hai un po' di voglia, se c'hai un po' di tempo, di pazienza, perché oggi il lavoro è cambiato e quindi chiaramente hai dei mezzi
1: però c'hai dei
3: differenti.
1: Mezzi totalmente diversi.
3: Hai dei mezzi differenti, non è meglio, non è peggio. Sono mezzi differenti, però devi sempre avere questo spirito. Una cosa così non è mai stata fatta, lo sai che è la prima volta, che non è una paraculata perché poi lo sapete, io non lo sono, ma non è mai stato detto una cosa del genere. Chi era costui?
1: Chi era costui? Allora, infatti i soliti ignoti. Allora, fatemi sentire anche la voce di Davide da Padova, anche per te, cosa ne pensi, Davide?

0: Prego.
1: Beh, allora innanzitutto permettimi di salutare Matteo Cantile, che stimo tantissimo, giornalista incredibile.
2: Grazie.
1: Quindi lo saluto con grande piacere.
2: Grazie.
1: Beh, quello che dice lui è il sentimento comune. Quando noi abbiamo tantissima storia del calcio, magari sedimentata nei nostri ricordi, e ci ricordiamo ad esempio la vicenda del Parma con Manenti, la famosa conferenza stampa dove veniva chiesto che tipo di imprenditore è, che tipo di storia ha, e pensate che Manenti, che non aveva comunque dato alcuna risposta plausibile, si era come minimo presentato davanti alle telecamere. Ecco, io credo che, aggiungo a quello che ha detto Matteo, che la sottrazione di queste persone al confronto pubblico, al confronto televisivo e a quello che può essere anche eventualmente una costruzione di un'immagine nuova senza necessariamente dover spiegare il passato,
0: certo,
1: faccia aleggiare qualche ombra piuttosto densa.
0: Davide,
1: mi limito a dire questo.
0: Davide, senti, prima di salutarci, a meno che non ci siano delle domande specifiche, io però ti volevo fare anche una domanda sul mister, sì, Corradi. Anche su questo nome qua vorrei che spendessi due parole, grazie. Si era parlato, lo sai, si era parlato di un profilo di grande, insomma, internazionale, di ampio respiro, è arrivato lui, ma con tutto il rispetto del caso,
1: Ma allora, la scelta sicuramente è in controtendenza, no, ovviamente nulla da togliere a mister Bernardo Corradi, che non conosco personalmente, e sicuramente ha fatto una formazione importante, una gavetta importante nei settori giovanili. Uh-huh. Credo che memori della scelta un pochettino impulsiva, diciamo così, a risparmio dell'anno scorso con Donati, credo che non bisognasse comunque prendere quel tipo di metodo e modus operandi per scegliere l'allenatore nuovo, lasciando perdere quello che è stato detto ai tifosi, che è altamente ridicolo nel modo in cui si sono posti a dire una frase del genere per poi presentare un allenatore che non ha profilo internazionale. Speriamo che ci faccia ricredere, però oggettivamente rifare le stesse cazzate che sono state fatte l'anno scorso, almeno nella tipologia di scrematura di allenatori, lo trovo un azzardo. Quantomeno io potrei spendere una parola e la spendo, mi sembra veramente una cosa stupida.
0: Benissimo.
1: E spero di essere smentito.
0: Insomma, ti sei spiegato, Davide, assolutamente.
1: Sì, credo di sì. A volte non bisogna girare troppo intorno su delle parole, se no la gente si crea delle illusioni, come diceva Funari.
0: Va bene, sei bravo.
2: Non posso dire stupidino.
1: Infatti. Esatto. Se no si creano delle illusioni.
0: Comunque, senti, Davide, al di là di tutto, e questa non è, come si dice, insomma, una sorta di paraculata, ma insomma, la Samp è sempre lì, i colori sono sempre quelli, e speriamo che quest'anno, insomma, possano arrivare altre soddisfazioni. Nel frattempo, davvero, io ti ringrazio, ti auguro un buon proseguimento. Non so dove andrai in vacanza.
1: Non lo so, dipende, perché mi devo trasferire, quindi sai, quando ti trasferisci devi portare via gli scatoloni e i soldi, le tasche sono leggere.
3: Avviso di Man, andiamo tutti in vacanza.
0: Va bene. Davide, grazie come
1: grazie
0: sempre.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Buona serata anche a te, e grazie, le porte saranno sempre aperte da Padova.
3: Avviso di Man, tutti in vacanza.
0: Ma tu c'hai i soldi, anche Matteo Cantino c'ha tanti soldi, ci può andare. Però
2: di Man, se devo spendere dei soldi, onestamente non so se vado
3: dall'altra parte.
0: In un momento come questo, no? Allora, chiedo alla regia, abbiamo ancora qualche minuto? Pubblicità, infatti, siamo arrivati perfetti al secondo blocco, rimanete con noi perché adesso prossimo collegamento e arriverà lei. Lei chi? Non ve lo posso ancora dire, lo scoprirete tra qualche istante.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
5: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: Ben ritrovati ancora con Gradinata Sud. Avete visto, si sono un po' accesi gli animi, ma era assolutamente inevitabile. Stanno arrivando anche tanti WhatsApp, che io, Matteo, te ne insomma metto insieme qualcuno. Sembra che il 70% dei messaggi che siano arrivati ovviamente sono a favore comunque dell'arrivo di Lorenzo Insigne, ma io ti vorrei far vedere invece il nuovo Impact, così lo possiamo magari con te cercare di sviluppare. Eccolo qua, grazie. È bello, eh? Quale progetto? Con tanto di caschetto sampdoriano, con tutto ovviamente il progetto, speriamo, Matteo, che però in quel progetto ci siano le basi, le fondamenta.
1: Sì, anche perché sennò cosa costruisci, grattacieli? Ma guarda, mi basterebbe proprio anche soltanto almeno il terreno. Ecco, se abbiamo il terreno di nostra
2: terreno
1: proprietà
2: edificabile,
1: possiamo magari costruirci qualcosa. Non lo so quale sia oggettivamente il progetto, non c'è nessun progetto, anche perché poi nel piano industriale c'è TEI finanza fino a marzo. Poi non ho capito perché marzo, cosa succede a marzo? Cioè fai il mercato di gennaio, poi ti stufi a un certo punto e non paghi più gli stipendi, nel senso non è assolutamente comprensibile. La Samp deve togliersi dalla Serie B e finora non ha fatto niente per farlo.
0: Però così parla il tifoso di pancia.
1: Non
0: Matteo.
1: Parla il tifoso di pancia, parla il commercialista, se vuoi. Cioè non ci puoi stare in Serie B, non ci puoi stare con i costi che hai. Se davvero, come dicono, io ci credo pochissimo, la Sampdoria metterà 50 cucuzze e altre 50 ce le mette il Genoa per rifare lo stadio Luigi Ferraris.
0: Certo.
1: Cioè, poi dopo c'è un altro mutuo da 50, perché va bene
0: ovvio.
1: Che non paghi il canone del campo per 50
0: ovvio.
1: Anni, però devi pagare il mutuo per fare i lavori e agli avanzamenti lavori devi darci il granone. Cioè, quando compri casa, la roba poi la devi fare. Quindi io credo che la Samp debba assolutamente togliersi di lì. Se poi il progetto iniziale, che io non ne sono tanto sicuro, ma se il progetto iniziale era prendo una società in crisi, però cerco di sistemare i debiti, li spalmo un po' nel tempo, li pago con calma e nel frattempo vado in Serie A e poi la rivendo, poteva anche avere un senso. Ma
2: è già stato
1: tu
2: fatto,
1: sei sull'orlo della Serie C con Jesper Fredberg, questo dirigente che non parla neanche l'italiano dopo un anno che lavora qui. Cioè lui lavora da un anno in Italia, fa fare i corsi di inglese al suo personale, ci mancherebbe giustissimo che i ragazzi della sede. Lui non parla l'italiano, persino Americo Branco è venuto qui e ha parlato italiano al primo colpo, persino Gartenman ha parlato italiano al primo colpo.
0: Ma è anche una forma di rispetto.
1: È una forma di rispetto nei confronti.
2: Cioè, meno, se sei dirigente devi anche comunicare in un
1: anche
2: certo
1: perché Fredberg non è che la conferenza stampa a Bogliasco sulla Sampdoria sia una lezione di filosofia antica, no, cioè una roba
2: e
1: facile.
2: Nessuno ti verrà a fare le
1: se parli anche un po' male
0: va bene anche così.
1: Però,
0: anzi,
1: parla in italiano perché è così che si fa. È così che si fa.
0: Allora, Marco, pochi, insomma, lo sappiamo, si va su un ritiro, Ponte di Legno, la Samp ci arriva con insomma tante
2: se
0: ferite. Se ci arriva, tanto tu
2: no,
0: dici.
2: No, però vedi, io mi rendo conto.
0: Sì, ma che squadra porti su?
2: No, ma vedi, io voglio stranamente essere, come dire, anche dare delle aperture. Vai con una squadra sicuramente che è un cantiere, sicuramente, ma questo può stare anche un po' nella logica del calcio, non tutti ormai vanno in ritiro con la squadra formata, però vanno con un progetto. L'altra sera era un'altra trasmissione qua proprio a Primo Canale, sentivo un po' tutte le società, a partire anche dal Vado, sentivo il direttore sportivo, si fa come si può perché è giusto, perché ognuno fa i propri conti.
1: Sì, però il Vado in Champions League
2: ci sono dei progetti, abbiamo sentito tutti i direttori sportivi, ci sono dei progetti, delle difficoltà ovvie perché è il momento, poi oltretutto, ma ci sono tutti dei progetti qui, insomma, voglio dire, ma anche nella scelta dei giocatori, già qui Sinani lo definiamo in una maniera, allora però, cos'è? Insigne, Pierini, Sinani, vogliamo entrare
0: se il progetto non c'è, io ti faccio la domanda, come ci arriva su a Ponte di Legno? Tu mi dici io voglio crederci, ci mancherebbe.
2: Io voglio credere tutto quello che vuoi, io mi rendo conto. Allora parliamo io, parla Matteo, parlano altri colleghi, poi arrivano i tifosi della Sampdoria che fanno i tifosi e fanno benissimo il loro mestiere e ci dicono: ah, vabbè, ma siete solo capaci a criticare. Mentre io vedi, sai che sono abituato a dire, alla libertà che c'è in questo emittente. Poi ci dicono: ah, quelli dall'altra parte invece, come dire, gira la virgola. Ma io mi sottraggo a questa cosa. Se devo fare una critica, la faccio. Io già

0: Senti, ti fodo, adesso è arrivato Insigne, sono già tutti lì che 15 giorni fa, 15 giorni fa, erano, ah, società adesso, però, e si finisce. Nuovamente siamo andati avanti per una vita dicendo, sono andati avanti per una vita dicendo, e però Ferrero dal punto di vista sportivo non si può contestare nulla. Bisogna uscire da queste logiche, bisogna uscire da queste logiche.
1: Senti, a chi lo dici? Io infatti sono critico, nel senso che la tifoseria sampdoriana non la puoi criticare, perché ma è incredibile, no, no.
0: Però cerchiamo
1: è numerosa, però qui a Genova abbiamo questo problema. È per questo che ci sono le trasmissioni come questa, no? Dove è chiaro che chi viene qui fa il tifo per una squadra e chi va nell'altra trasmissione fa il tifo per l'altra squadra. La critica si fa per amore. Non la si fa perché devi dar contro alla squadra avversaria per fare del menaggio. Noi non facciamo mai del menaggio nei confronti della Sampdoria.
0: Ma se vogliamo scherzare,
1: noi,
0: scegliamo il bar. Per
1: noi cerchiamo sempre di aiutare la Sampdoria, perché continuare così non va bene. Cioè, rischi poi. Cioè, non è che poi il giorno che arriva il disastro, come è arrivato, perché la Sampdoria è andata in Serie C, non dimentichiamocelo, allora poi i giornalisti sono tutti dei coglioni perché non hanno detto niente nei confronti di voi dovevate fare.
2: Siamo,
1: allora,
2: siamo in fascia protetta.
1: Siamo un po'.
0: Bisogna parlare prima che inizi a piovere.
2: No, quello certo.
0: Perché quando piove siamo tutti
2: però
0: caraccia,
2: quello che volevo
1: sta
2: dire.
1: Sta già piovendo parecchio. È un po' che piove. Siamo a rischio alluvione.
2: Speriamo che inizi a piovere perché c'è anche fin troppo caldo.
0: È
2: innegabile però il fatto, Matteo, lo dicevamo anche prima con Marco, insomma, che la Samp ha avuto tanti no. Tanti, ad esempio, non solo per gli allenatori, ma quant'altro. Quindi tu pensi che sempre sia colpa solo del vertice e dicono non ci vado perché quelli non hanno un progetto, perché no, è gente che non sa di calcio, perché il blasone continua sempre a rimanere.
1: Ma il blasone non gioca, cioè se io sono un allenatore come Pecchia, per esempio, no? Ora che non è Mourinho, voglio dire, però in Serie B è un allenatore importante che ha fatto promozione.
2: Ma 10 anni fa magari avrebbe detto di sì.
1: Ma certo,
2: non so,
1: ma certo.
2: Quindi
1: ma
2: vedi quanto è influente, ti chiedo.
0: Ma
2: era
0: a bivaccare in via 20 settembre.
2: Appunto.
0: Certo. Erano tu col sacco a pelo, aspettare
1: però
0: di essere
1: oggi,
0: chiamato.
1: Oggi capisci che tu vai a fare, cioè, nativo, ci vieni a condurre la trasmissione in questa televisione? Ma ci posso anche venire. C'è la telecamera, ce l'ho il microfono,
2: c'è la luce,
0: c'è la trasmissione,
1: minimo di organizzazione, perché io sono Franco Nativo, non posso far figure da cialtrone, devo avere una soluzione. E credo che la stessa cosa la facciano gli allenatori, i giocatori, cioè non... poi ci mancherebbe, è chiaro che la Sampdoria ha quel po' di più rispetto a qualunque altra squadra, però poi alla fine, insomma, Martinelli, secondo me, se si fosse impuntato con la Fiorentina, magari si aspettava la soluzione Sampdoria, invece evidentemente dice, vabbè, ma forse all'Avellino magari faccio un campionato anche migliore rispetto a quello che ho fatto là, l'ho visti questi come sono, come poi alla fine
2: si cavano. L'ha vissuta in prima persona.
0: Scusa se ti vengo sulla voce, però bisogna tenere conto, tu fai conto anche che vai in una piazza che in questo momento poi si potrebbe spaccare ulteriormente, perché poi è vero che c'è una parte della tifoseria che adesso dice, ma c'è una parte ribollente di tifoseria, e tu calciatore non hai voglia poi di stare su una piazza un anno dove, per l'amor di Dio, e a Genova devo dire succede veramente un centesimo di quello che succedono in altre piazze, però i tifosi che ti vengono a contestare con ragione e quindi ti scegli comunque anche sotto questo aspetto,
2: prima,
0: che è umano,
2: prima di andare,
0: una piazza più comoda.
2: Prima di andare in pubblicità, ancora un minutino giusto sul discorso della tifoseria, perché tanti messaggi che sono arrivati dentro, quelle poche volte che i tifosi si sono fatti sentire, la Samp stranamente, no, ma sai già dove voglio arrivare.
0: Ma
2: però
0: sai
2: io
0: già
2: ti
0: dove voglio arrivare
2: che...
0: e c'è anche il discorso delle motivazioni. Allora, io ho vissuto un'epoca nella Sampdoria dove i calciatori molto spesso venivano aspettati.
2: Due punti, ci voleva più protesta.
0: E qualche giocatore, io ricordo una famosa volta che Micio Orlandi fece tutto il giro della piazza con un tifoso che adesso ormai pagato in prescrizione, che gli dava dei calcioni nel sedere. Non funziona così,
2: ma
0: perché
2: no,
0: poi tu
2: certo
0: giochi
2: che no.
0: Per quello che sei, però succedono queste cose.
2: Però il sottotesto, Matteo, è fondamentalmente due punti. Ci voleva più protesta, probabilmente?
1: Ma sai, nei confronti della squadra non lo so nemmeno. Non lo so nemmeno. Poi alla fine ci sono piazze che protestano tantissimo. Ora c'è la discussione anche online. Facciamo l'abbonamento o non lo facciamo? Ora, la Lazio non fa gli abbonamenti da anni, non è cambiato niente. No, a parte che, cioè, vorrei averla la Lazio io qua, nel senso, no? Mi piacerebbe avere gli stessi risultati. Però, cioè, non è quello. Non è che la tifoseria riesce a cambiare la situazione, però ci vuole, secondo me, dovrebbero continuare a fare protesta a oltranza.

0: nei confronti di questa società, proteggendo il più possibile la squadra. Poi è chiaro che se la squadra, poi alla fine l'anno scorso la squadra andava male anche quando aveva una rosa più che discreta per fare la Serie B, il problema è che i giocatori sono anche poi il prodotto di quello che c'è intorno. Se tutto intorno le cose vanno male, anche uno buono,
1: tu dici, nel calderone,
0: nel calderone.
2: Poi parliamo sempre anche di ragazzi, cioè io poi quando parlo di calciatori, poi al di là di tutto,
1: sì, ragazzi comunque... che guadagnano centinaia e centinaia di milioni,
2: Franco, se vuoi ti faccio veramente un'analisi sotto questo aspetto, se guadagni, così. Però poi tu devi calarti nella parte, e quando ti trovi in mezzo a ai problemi, così, a 23, sì, 24 anni, c'è quello che risponde in un modo e c'è quello invece che risponde.
1: Però
2: risponde
1: lasciami in fare il tifoso di pancia, se no, per tre giorni non vai a lavorare, il tuo lavoro non lo fai bene, ti sbattono fuori.
2: Franco, sono un maestro in questo discorso, e lo tiro sempre fuori. Cioè,
1: c'è il tuo famoso idraulico, poi, no? L'esempio dell'idraulico.
2: Poi, poi ti parlo del mio idraulico, che è quello che mi risolve.
1: Allora, devo andare in pubblicità? Ancora un minutino, proprio un minutino solo per, ma proprio veloce, Matteo, quindi a tuo modesto parere gli abbonamenti non verranno a mancare anche quest'anno?
0: Non credo, anche se forse, se ha senso quello che leggo sui social, qualcosa in meno, specialmente, e poi c'è un tema, la Sud non la puoi mollare, perché c'è il tema della prelazione, i posti sono, io lo capisco,
2: vedi che
0: no, non mollate quel posto, non può piovere per sempre, prima o poi una squadra normale ce l'avremo,
2: ma anche
0: quindi,
2: perché se lo molli giustamente ti arriva quello che te lo frega,
0: non te lo ridà più poi, no, quindi quello tienlo e ci sta, ci mancherebbe altro, cioè. Però secondo me tribune distinti quest'anno qualcosa meno dovrebbe essere, a meno che da qui all'inizio del campionato non ci sia un bel
2: allora mercato. Te la lancio io una proposta
1: veloce, devo andare in pubblicità,
2: velocissimo,
1: Marco,
2: la società blocchi gli abbonamenti e a campagna acquisti finita inizi, trovi le modalità e faccia la campagna abbonamenti, perché certo, se io mi abbono al Teatro dell'Opera e poi ci sei a cantare Tenzi che la Callas cioè non è che è la stessa, allora
1: grazie,
2: la società
1: grazie,
2: se vuole
0: sai cosa ti dice te,
2: posponga, ho capito,
0: sai cosa ti dice te, sono di Singapore, mica scemo,
2: ho capito, ma lo dirà Salis, e terza, lo dirà a me,
1: e terza cosa, tu non mi hai sentito cantare ancora,
2: vabbè. È vero, su questo
1: ci fermiamo ancora, dai che non è ancora finita Gradinata Sud, continuate a mandare anche i vostri messaggi, grazie.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
4: Gradinata Sud ancora insieme e adesso apriamo la parte dedicata ai possibili nuovi innesti, Qualche nome è già arrivato, ne abbiamo già parlato. Adesso chiedo ai nostri opinionisti di guardare bene la grafica. Signori, grazie. Eccolo qua. Allora, caccia ai rinforzi. Giulio Maggiore, Tobias Lauritsen, Andrea Giorgini, Marco Sportiello, Emanuele Pecorino. Partiamo, vi voglio però, ragazzi,

0: veloci, così facciamo. Allora, Matteo, partiamo da te. Di questi cinque, tanto quale veramente butteresti subito dentro? Abbiamo parlato di Sportiello, prego.
1: Vabbè, allora, da spezzino non posso parlare male di Giulio Maggiore, che però si, deve essere, però si deve essere perso nei meandri di se stesso, diciamo così, quindi non lo so, se devo giudicare il giocatore del passato, era un bel centrocampista di inserimento, però poi insomma non è che il centrocampo in questo momento mi sembri proprio la priorità, perché c'è Abelgaard, c'è Andersen, c'è Conti, c'è comunque Salvatore Esposito, quindi insomma lì siamo abbastanza
0: coperti. E quel
1: coperti.
0: Pecorino?
1: Allora, anche di Pecorino avevo scritto qualcosa, è un giocatore che non è male, anche se non segna particolarmente tanto, mi
0: e
1: pare
0: si fa anche male.
1: Vado a memoria, si fa male, ha avuto diversi infortuni e mi pare 7 gol, 9 gol, adesso non mi ricordo esattamente il numero, l'anno scorso su Tirol, peraltro l'anno migliore della sua carriera, quindi diciamo che
0: però
1: se vuoi andare in Serie A ci vuole Poggianpaolo, ci vuole Adorante, ci vuole quella gente lì, peraltro con Poggianpaolo ci puoi anche non andare in Serie A, come ti dimostra il Palermo, quindi diciamo che quello è la tipologia del giocatore per puntare davvero alla promozione. Pecorino magari potrebbe essere, siccome l'anno scorso abbiamo fatto l'assurdità di fare mezzo campionato con solo un 38enne in attacco, perché praticamente non avevi alternative se non Ciuni, che però
2: siamo riusciti a fare questo, chissà che magari non riusciamo a fare
1: però
2: meglio.
1: Diciamo che se Pecorino fosse l'alternativa di, perché poi come giocherà questa squadra? Perché già Insigne per esempio è un esterno sinistro che si accentra, ultimamente fa più il trequartista, quindi già 4-3-3 non lo so, ci fosse anche Pierini, ecco, allora sa, o Begic, vai, fai Begic,
0: vabbè, Begic è giusto.
1: Insigne,
2: no, rischi di avere una squadra di trequartisti
0: e già insomma, allora andiamo a vederli nuovamente, così li commentiamo anche con Marco. Marco, tu lo sai meglio di me, hai qualche annetto anche più di me, così ti do anche un po' del vecchio, dopo che mi hai trattato malissimo.
2: No, del vecchio lo vorrei avere anche
1: del vecchio,
2: lo vorrei avere adesso,
0: Marco, no.
2: Del vecchio.
0: Senti, i grandi allenatori del passato dicevano ci vuole uno che pari e uno che la metta dentro. Allora quel Marco Sportiello sarebbe importante, grande insomma
2: giocatore che comunque ha un suo curriculum, 34 anni, no?
0: Vabbè, ho capito, ma
2: no per un portiere, guarda, il portiere sono sempre poi ormai l'età nel calcio per certi versi, comunque,
0: quindi lui già
2: un grano salis.
0: Senti, è sto Tobias.
2: Tobias Lauritsen, vabbè, insomma dall'Eredivisie abbiamo, se non erro, una dozzina di gol,
0: sì,
2: quindi
0: 12
2: un buon,
0: gol, sì.
2: Buon campionato olandese, per l'amor di Dio, non va, ho capito adesso, perché già da casa dicono vabbè, o dice è un olandese e
0: Utreva
2: anche
0: lo Spezia, perché ha detto
2: no, Utreva anche quello è un olandese che va bene niente, va bene, cioè nel senso è comunque un giocatore, date un'occhiatina, giocatore prestante dal punto di vista fisico
0: certo.
2: Un nordico, quindi insomma voglio dire va bene, ho un omonimo del 2004, non vorrei che poi l'algoritmo
0: uno
1: giocatore.
2: No, per l'amor di Dio. Attenzione, perché è un omonimo del 2004.
0: Matteo, senza dimenticare che ritornano i cavalli di una volta.
1: Quelli che, allora, di questi cavalli.
0: I cavalli di ritorno.
1: Per esempio, in questa follia di squadra strana, piena di trequartisti, perché non provare a mettere Tutino centravanti come aveva fatto al Cosenza, che è l'unica stagione in cui
0: che
1: Tutino,
0: infatti,
1: tra l'altro, è sembrato un giocatore diverso rispetto al passato. Quella potrebbe essere.
0: Quindi centravanti
1: allora
0: puro.
1: Mi tieni Tutino e mi porti qui Pecorino, tutti con la Ino, e magari quando devi far salire la squadra, devi tenere alto la palla, devi difenderti, metti Pecorino. Quando devi provare invece a trovare la via del gol con tanta qualità, Tutino ha qualità, magari falso 9 come faceva Cosenza potrebbe essere. Io me la ricordo quella stagione totale, grandissima stagione.
2: Questa è una bella sfida per essere il tecnico, perché questo lo dovrà giudicare
0: gli altri,
2: il tecnico,
0: non ne parliamo nemmeno, i cavalli.
1: Allora
0: di
1: la Gumina. Io sono affezionato alla Gumina, perché una volta ho fatto una telecronaca di una partita tipo l'anno scorso in cui c'era la Gumina in campo col Pontedera, e ho fatto la telecronaca da bordo campo, e guardandoli da bordo campo, cioè non è che la Gumina è più scarso degli altri, anzi ti garantisco che, visto proprio da vicino, è uno che però in campo ha fatto sempre malissimo.
2: Ci sono delle situazioni che sono
1: malissimo qua. Quindi per me la Gumina
2: poi
1: è un ragazzo da Lega Pro
2: di ritorno?
0: No, ce ne sono, ma al di là di tutto, la Gumina
2: poi c'è sempre De Paoli, che
0: bravissimo,
2: ha un contratto fino al 2045, 87 anni di contratto,
0: ecco,
2: come il mio mutuo.
0: Partiamo proprio da lui, perché anche qui insomma c'è chi gli piace, chi non lo vorrebbe vedere più in fotografia, capito Marco?
2: Non so cosa dire, cioè nel senso ci sono delle situazioni, ci sono dei giocatori.

0: giocatori, che al netto di un gol importantissimo segnato.
1: Pedrola, mi dovete dire qualcosa su Pedrola?
0: No, però Pedrola mi pare, correggimi, siete voi,
1: non è ancora confermato,
0: però probabilmente rimarrà in Spagna, però vabbè, insomma, questo poi sarà la cronaca a dirlo. E su De Paoli, che peraltro non è un cavallo di ritorno, ma nel senso che è sempre rimasto in scuderia, ci sono dei giocatori che hanno il destino segnato. Io mi ricordo, guarda, tanti anni fa c'era Roberto Galia, un giocatore che

0: come dire, stalker, no? E questo poi alla fine, perché sono uomini, andava in confusione. Poi andò alla Juve e fece una carriera. Però ci sono dei giocatori che a volte in una piazza hanno il loro destino segnato. Molto spesso anche per loro stessi ne conviene cambiare aria, per tutti. Quindi insomma, no, cavalli di ritorno. Però quell'ipotesi di Tutino, magari ci riflettevo l'altro giorno, secondo me tra le tante ipotesi potrebbe essere anche, peggio, no? Quantomeno in tutto il periodo del ritiro, io se fossi il tecnico la valuterei.
1: Parlando sempre di calcio giocato e di giocatori, Esposito, la Samp ha investito tanto, ci crede molto, lo scorso anno insomma è andato come è andato, quest'anno sarà il suo anno?
2: Allora, io lo conosco molto bene, è un ragazzo che, non lo conosco di persona, lo conosco come calciatore, visto da calciatore mi sembra un ragazzo con un carattere, un temperamento non proprio da leader e che si lascia un po', diciamo,
1: strano, perché dovrebbe farlo proprio, nella
2: lui lo è calcisticamente, nel senso che ha i piedi buoni, ha la visione di gioco, però deve star bene chi c'è intorno. Se sta bene chi c'è intorno, lui è veramente un lusso per la Serie B, è un grandissimo giocatore, ha le giocate ottime.
1: Per lusso
2: quando non c'è, non ci sono i meccanismi, fa sempre il tocco in più, quella cosa che il centrocampista non deve mai fare, il regista non deve mai fare, perché poi la squadra non gira. E quello visto a Genova è quello visto per esempio a Spezia nell'anno brutto o a Spezia negli anni precedenti rispetto all'unico anno eccezionale, però lì non dimentichiamoci che lo Spezia giocava col doping,
1: davanti a lui
2: c'era l'altro Esposito.
1: Potrebbe nascere l'alchimia, scusa Marco, arrivo, l'alchimia con Insigne?
2: L'alchimia con Insigne fa un ruolo diverso, diciamo, gli può dare il pallone.
1: Quando tu parlavi, gli può dare, se il c'è pallone, una persona che comunque gli può dare,
2: ma è proprio il gruppo, cioè deve girare il gruppo. Lui, se ci sono schemi collaudati, una squadra che sai dove trovare il tuo compagno, lui la palla lì ce la mette. Se deve essere lui che dal niente, come l'anno scorso, deve inventare la roba, io non gliel'ho mai visto fare. Poi può darsi
0: non
2: che
0: è Volpi.
2: Non è Volpi. No.
0: Però,
2: i piedi sono quelli.
0: Sì, sì, no, ma concordo. Poi potrebbe anche essere una questione di arretramenti, più che avanzamenti. Poi a volte sappiamo benissimo che i 10 metri, se un tecnico ti sa, questo è un altro.
2: Va coccolato,
0: non
2: difeso.
0: Allora, Lombardo ne aveva dato in conferenza stampa in paio di occasioni, aveva dato delle definizioni quando l'ha escluso, perché in quel momento lì hai bisogno anche di velocità, di testa. Io mi ricordo, qua abbiamo visto passare Thiago Motta, che era un lentone, ma aveva un cervello che girava mille, quindi i palloni venivano smistati. Quello che non ho capito è il fatto che si sia lasciato andare Ricci, perché tutto sommato poteva essere la giusta alternativa. A volte sappiamo che tra i giocatori in movimento la competizione aiuta.
1: Ultimi 4 minuti, 3, una roba del genere, giusto Alessio in regia. Senti Matteo, in tanti stanno scrivendo anche quest'anno, forse la parte più debole potrebbe essere proprio la difesa. Cosa ne pensi?
2: Non so, al momento la difesa non è, in questo momento la difesa non è, quindi è chiaro che sul mercato mi aspetto molto. Mi dispiace che, diciamo, la rosa parta molto incompleta per il ritiro, perché quello è il momento in cui Corradi può metterci del suo. Però è anche vero che è un po' così per tutti, cioè è un po' così per tutti. Non mi pare che le altre squadre.
1: Beh, io mi ricordo quando eravamo andati a Livigno, che lì c'era una cosa diversa, poi se ne sono andati via metà di tutti.
2: È arrivato Girelli, mentre noi due eravamo lì.
1: Tra l'altro ritorna Girelli, quando parlavi dei cavalli di ritorno, ritorna anche Girelli, non ridere.
2: Vabbè. Che giocava nella Casertana, dove è andato a giocare? Non mi ricordo.
1: Sì, l'anno mio l'avevo.
0: Girelli, come dire, mi un po'. Come dire.
2: Sì.
1: Guarda che sei
0: tra
1: cattivo.
0: Poco ci vuole a me il Girelli.
1: Sei cattivo, eh?
2: È quello che sembra Fellaini, no? È quello che hai i capelli come Fellaini.
1: Sì, cioè, stavi finendo, Vante, prego.
2: No, dico, cosa devo dire? Cioè, è così per tutti, quindi insomma non è questo il problema principale. Certo, anche lì, se vuoi fare le cose veramente per bene, gli acquisti devi fare il prima possibile. Mi rendo conto che hai una rosa piena di esuberi e prima di comprare devi anche piazzare. Questo è inevitabile, quindi non posso fare una critica su questa cosa.
1: Senti, per quanto riguarda, siamo veramente ai titoli di coda, abbiamo parlato tanto di te, di quest'uomo che comunque, volente o non volente, ci ha messo 150-160 milioni.
0: Adesso poi bisogna vedere se ci ha messi in che modalità.
1: Vabbè, ho capito Marco,
0: non è un passaggio, prossima puntata, però
1: no, vabbè,
0: mettiamola lì, perché un conto se io vedo Matteo,
1: io
0: dico,
1: non ce l'ho messi,
0: Matteo,
1: tu
0: guarda,
1: non ce l'hai messi,
0: faccio sto regalo di 20 milioni di euro, Matteo,
2: e poi nel conto corrente di Marco trovi 19 milioni e mezzo,
0: ecco, no, voglio dire, vabbè, dai.
1: Però no, nel senso che comunque fondamentalmente, quindi alla fine si parla fino a marzo, poi chissà perché, proprio fino a marzo,
2: perché è la primavera,
0: marzo, la primavera sono le fave,
1: però tutto si basa e ruota intorno a lui, quindi sfida questo uomo.

0: Una volta si diceva che era il padrone del vapore, cioè nel senso, è andato a parlare anche con la Salis, quindi è il padrone del vapore, è chiaro che ruota tutto intorno a lui o diciamo così la sua...
1: No, ma la mia domanda era lui o gli altri due che sono a fianco?
2: Ragazzi, no, io credo più Walker in questa vicenda, però anche di Walker sappiamo poco visto che non abbiamo mai fatto un confronto con questa persona. Ora, tornando alla tua domanda originale di cosa avranno parlato con la Salis, io penso che al di là dei convenevoli si sia parlato dello stadio, che credo che la Salis abbia bisogno, come ci aveva bisogno anche Bucci prima di lei, qualcuno che gli dica ok, non ti preoccupare, perché qui continuiamo a fare i progetti, bellissimi render, però manca il piano economico. Cioè dici, ma sì, ho capito, è come se io vado nel negozio, guardo tutte le cose, poi sì, ok, ma nel bancomat ce l'hai per comprare sta roba? E poi vediamo, faccio un piano.
0: E poi ci sarai tra 10 anni, perché quando si parla di società sportive, per l'amor di Dio, già si apotropaici, e questo è un ragionamento neutro come il sesso degli angeli, però società sportive, io non so, tra 10 anni, poi tutte e due possono essere in Champions e quindi hanno entrate, ma può anche essere che, quindi è un negozio variabile.
1: Ragazzi, devo chiudere. Io come sempre ringrazio tutti voi, tantissimi messaggi, mi scuso se non siamo riusciti a leggerli tutti. Grazie a Matteo Cantile.
2: Grazie a te.
1: Grazie a Marco Benvenuto. Ovviamente non abbiamo l'appuntamento per venerdì prossimo, stesso orario, sempre con i colori più belli del mondo, ma soprattutto speriamo di avere tante belle notizie da darvi venerdì prossimo. Ovviamente la Samp si trasferisce a Moena, arriveranno le nuove notizie. Ce l'auguriamo. Una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di Primo Canale. Un saluto da Franco Nativo.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I can with Palsy.
5: In Val Fontanabuona, circa 300 metri di altitudine, 800 residenti, il rally della lanterna pronto ad arrivare, primo effetto, le strade asfaltate di fresco, un beneficio non da poco. Questa è l'unica attività commerciale del paese, come spesso capita, appunto nell'entroterra. Rosalba, intanto lo attendete con ansia, immagino.
6: Sì, siamo contenti che ogni anno ritorni il rally a trovarci e porta un po' di movimento, un po' di ragazzi di vita, perché qua siamo praticamente abbandonati, c'è poca vita se non quando c'è il rally, e un po' di ragazzi, un po' di
5: movimento, andi rivieni. Lei tiene anche aperto, insomma.
6: Sì,
5: in quei
6: sono aperta dal mattino fino alla sera, con panini e focacce, pizzette, gelati, bibite, se sarà caldo come adesso.
5: Quindi sarà un weekend di extra vendite, si aspetta anche.
6: Si spera. Si
5: Lei
6: spera.
5: Lo segue un po' da sempre, sì, il rally.
6: Noi sono 35 anni che siamo qua e tutti gli anni noi lo aspettiamo volentieri.
5: Bene, lei buongiorno anche lo aspetta volentieri il rally?
7: Senz'altro. Speriamo che duri.
5: Che duri, diceva prima, se ce ne fossero anche di più di rally
7: anche
5: della di lanterna.
7: Anche due o tre volte all'anno.
5: Tanto le strade ve l'hanno asfaltato.
7: Senz'altro, è un beneficio per tutti.
5: Un beneficio per tutti. Lei anche sì, un certo. Lo segue volentieri?
8: Bellissimo. Rally io l'ho sempre visto qua nei Rone e dalle altre parti. E mi piace tantissimo, perché a parte il movimento che porta di gente, e poi è bellissimo vedere queste belle macchine.
5: Si sente rombare, no? Dove di solito, soprattutto in certe stagioni, c'è un silenzio assoluto, brum brum delle macchine.
8: Sì, certo, certo.
5: Lei non ha mai partecipato?
8: No, io prima facevo assistenza al rally della lanterna.
5: Ah,
8: sì,
5: quindi è proprio...
8: Sì, nel... cioè parliamo di 30 anni fa e niente, mi piace così anche per quello.

0: Le cose mi sono sempre piaciute.
1: Ha mai sognato lei di guidarle anche da ragazzo, di partecipare? Ma...
2: Però altro che.
1: Insieme al sindaco di Nerone, Stefano Sudermania. Buongiorno a lei, intanto le chiedo la cartolina di presentazione del suo comune, comune di Nerone.
2: Ma il mio comune di Nerone è un comune molto esteso, è nella Fontana Buona, è il secondo più esteso subito dopo San Colombano. Abbiamo 75 km di strade carrabili e 30 km quadrati di estensione territoriale, con 900 abitanti circa.
1: Intanto ha citato le strade. Si vede arrivando a Nerone che arriva a Rally perché sono belle asfaltate, sindaco.
2: Certo, sono belle asfaltate, anzi, vi dirò di più. Se avete occasione di farne tutti quelli che volete fare, ragazzi, portateli pure a Nerone.
1: I rally,
2: Sì, i
1: dice.
2: rally, che no, noi siamo molto contenti, perché questi rally qua provocano intanto un indotto che fa piacere alla popolazione e all'amministrazione, è un modo di fare propaganda, ma soprattutto perché il rally stimola le autorità sovracomunali ad impegnare a rendere più viabili le loro strade.
1: Sarà una grande festa, sindaco, l'aspetta.
2: Ci mancherebbe, ma noi siamo ben contenti di ospitare questo rally qua. Evviva
1: Grazie, sindaco, allora evviva il Rally della Lanterna.
2: il Rally della Lanterna! Mi raccomando, non dimenticatevi di Nerone, venite pure quando volete.
1: Grazie.
3: Grazie al Corpo Consolare di Genova, grazie al Comune di Genova, alla Regione Liguria e al gruppo di European House Ambrosetti. Sapete, la seconda edizione organizzata dal Corpo Consolare di Genova, che lo dico per chi non lo sapesse, immagino pochi, è con 56 consolati il secondo più grosso d'Italia come rappresentanza. È inutile che illustri il tema, visto quello che sta capitando anche oggi, cercheremo anche di legarlo all'attualità. Cercheremo però di non fare solo cronaca, nel senso che la cronaca è molto difficile da seguire, ci sono elementi anche di scenario di medio termine. È chiaro che in questo disordine mondiale e debolezza del diritto internazionale, delle istituzioni internazionali, cercheremo anche di capire quali siano le conseguenze geopolitiche e soprattutto che cosa resterà della globalizzazione per come l'abbiamo conosciuta. Prima di tutto però i saluti istituzionali, quindi il primo applauso che vi chiedo è per Augusto Cosulic, che è decano del Corpo Consolare di Genova, che chiamo sul leggio. Prego, Cosulic.
4: Buonasera a tutti. La prima cosa vi devo un ringraziamento perché non mi aspettavo una sala così piena e quindi questo vuol dire che c'è molto interesse per questo evento che noi andiamo a ripetere dopo 4 anni. Il primo è stato appunto nel 2022, si chiama tuttora Genova nel mondo, il mondo a Genova, e penso che sia un evento molto importante. Volevo ricordarvi anche di guardare la pagina del secolo, che è lì in Bacheca, dove il 9 luglio 2022 32 emissari di stati si sono riuniti proprio a Genova per esaminare la possibile ricostruzione dell'Europa dopo la Prima Guerra Mondiale, per cui già nel 2022 Genova adesso lo è ancora una volta perché qui abbiamo, io rappresento un corpo consolare di 63 membri del corpo consolare più onorari e più 6 di carriera, per cui siamo i secondi in Italia dopo la Lombardia e siamo un'istituzione molto importante a cui io tengo molto. I miei colleghi mi prendono in giro perché io dico sempre che il corpo consolare è un po' come la cassetta degli attrezzi. Ma è vero, noi siamo la cassetta degli attrezzi, siamo a disposizione delle istituzioni innanzitutto, siamo a disposizione dei cittadini, dell'industria, degli imprenditori, perché per qualsiasi cosa che loro abbiano bisogno nel rapporto che hanno con paesi esteri, noi ci siamo. È il nostro compito, tra l'altro non vi chiediamo neanche dei soldi, questa Genova è importante.

il nostro lavoro non è non ha una ricompensa, quindi siamo tutti quanti non pagati, ma facciamo il nostro lavoro per grande passione, per cercare di nuovo di rappresentare Genova, la Liguria, e di portarla in giro per il mondo. Sono molto contento che abbiamo oggi una schiera di relatori molto importanti, e questo mi fa grande orgoglio. E ovviamente abbiamo anche un moderatore che non è proprio un moderatore, è quasi un relatore. Voi sapete benissimo che può essere molto pungente, Sebastiano Barisone, per cui dico a tutti i relatori: state attenti, perché probabilmente ci saranno delle domande anche complicate, se vogliamo dire. Non è un moderatore normale. E lo ringraziamo ovviamente, perché avevamo bisogno di un dibattito molto acceso. In ultimo, devo ovviamente, come decano del Comando Solare, fare i ringraziamenti. Me li sono scritti, perché poi si dimentica sempre qualcuno, e poi quel qualcuno dice: ma non mi hai neanche menzionato. Allora, mi sono scritto prima di tutto la prefettura, che è dovere ringraziare, poi subito dopo la Regione, nella persona del Presidente Bucci, nella persona dell'Ammiraglio Nannini, di conseguenza Liguria International, che è parte della Regione, che è poi il nostro sponsor principale, che ha permesso la realizzazione di questo evento. Il Comune, ovviamente, rappresentato qui da Alessandro Terrile. So che la sindaca Silvia a New York ci sta pensando, e quindi la ringraziamo anche, se vogliamo dire, a voce, perché purtroppo non poteva essere qui, perché sicuramente è molto importante questo viaggio che ha fatto negli Stati Uniti, per cui non poteva essere in due parti contemporaneamente. E la Camera di Commercio, con l'amico Gigi Atanasio, che ci ha aiutato moltissimo nello sviluppo di questo evento. E ovviamente ringrazio i due emissari delle missioni degli esteri, che sono venuti da Roma proprio a presenziare, a essere relatori. Questo è anche molto apprezzato. Mi dispiace un po' per il dottor Pasquini, che è stato assalito un po' da una serie di consolati che vogliono, perché lui è responsabile degli ISE 4, allora tutti si sono lanciati su di lui per avere questi documenti, però scusi tanto, ma non è è una cosa che non potevo fare a meno. Poi ovviamente ringraziamo sicuramente il Ambrosetti che ci ha aiutato e ha permesso, grazie anche a loro, di avere questa sala piena di persone. Non vi nascondo che all'inizio dell'organizzazione mi sono un po' risentito nei confronti di Ambrosetti, perché avevo una paura matta che non ci fosse abbastanza gente, ma poi mi hanno dimostrato invece che avevano ragione loro, e che c'è stato un grande riscontro e una grande voglia di partecipare. In ultimo, ovviamente, ringrazio il nostro corpo consolare, il decanato, il nostro segretario Giacomini, e quindi appunto tutti quelli che del nostro gruppo che hanno contribuito. In ultimissimo anche hanno dato un contributo anche agli ambasciatori di Genova nel mondo, che sono diretti appunto dal dottor Franceschelli, che è un ente, se vogliamo dire, del Comune di Genova. Anche loro hanno contribuito con la loro partecipazione con il loro entusiasmo a essere qui, per cui diciamo che ho finito per quanto riguarda gli invitati. Grazie a voi per essere intervenuti, spero tanto che stasera, chiaramente capisco gli impegni lavorativi di molti di voi, spero tanto che stasera possiate essere parte di questo evento culturale. Come sapete, ci saranno 13 artisti, tutti un po' diversi l'uno dall'altro, chi farà una danza, chi farà una poesia, chi farà tante altre cose, però questi artisti rappresentano una nazione ed è un esempio proprio di internazionalizzazione che il corpo consolare vuol dare. Non sono degli artisti di successo, non sono delle star, ma però è molto bello sentirli, perché sono ragazzi, ragazze, persone che hanno una grande passione per dimostrare la loro vena artistica. Avranno 7 minuti di tempo ciascuno. Vi facciamo andare a dormire presto, non vi preoccupate, anche perché mercoledì e domani si lavora, per cui non è una cosa lunghissima. Avremmo voluto averne molti di più, però poi dopo non avevamo il tempo per farlo, per cui è stata una scelta first come first serve, come si suol dire, e quindi spero tanto che le vostre famiglie, i ragazzi, i bambini possano partecipare stasera, perché specialmente della cornice del Carlo Felice

0: Felice, che per chi non lo conosce è un teatro meraviglioso, un teatro che è l'onore, è un orgoglio di Genova, come lo è anche queste. Mi fa piacere appunto che i nostri ospiti da Roma li abbiano visitati, perché siamo noi genovesi, siamo molto orgogliosi delle nostre case e di quello che abbiamo. Riteniamo di essere molto bravi in tantissime cose, e anche il Corpo Consolare deve essere all'altezza di Genova e delle sue ambizioni e della voglia di fare impresa e di crescere. Grazie mille a tutti. Grazie.
1: Buongiorno a tutti, e io porto i saluti del Comune di Genova, della nostra sindaca Silvia Salis, che sta concludendo una missione istituzionale a New York e che tornerà qui a Genova domani mattina. E vi ringrazio innanzitutto il Corpo Consolare, il decano Augusto Cosulic, il segretario Jimmy Giacomini, ma tutti e tutte consoli che lavorano qui a Genova, e ringrazio non solo ovviamente i consoli di carriera, ma un ringraziamento particolare ai tanti consoli onorari, perché sono professionisti, imprenditori, cittadini genovesi che dedicano una parte non piccola del loro tempo a creare un collegamento tra Genova e il mondo, con delle ricadute concrete per la città. Li ringrazio perché fanno un lavoro silenzioso, ma un lavoro quotidiano. Un lavoro che probabilmente riesce ad emergere nella loro concretezza solo magari quando davvero si organizzano convegni come questi, quindi bene organizzarli, ma chi ha il compito e l'onore di amministrare le istituzioni, la città, se ne rende conto di questa presenza continua. Sono anche in questo primo anno di governo di nuova giunta della città, sono tantissimi gli spunti, i suggerimenti, le occasioni di visita, le proposte che ci sono arrivate dal Corpo Consolare, e siamo davvero orgogliosi di essere una città che forse anche per vocazione nel corso della sua storia è sempre stata aperta allo scambio, allo scambio economico, culturale, sociale, e il fatto di essere una delle città, insomma, la seconda città dopo Milano ad avere così tanti rappresentanze consolari è un orgoglio che vogliamo custodire, ma nel senso del futuro, non solo di quello che è stato nel passato. Il futuro è essere in grado, in questo ci danno una grossa mano i nostri imprenditori, essere in grado di affrontare le trasformazioni del mondo con resilienza. E quando si è davanti ad un ostacolo, difficilmente lo si riesce a superare chiudendosi in se stessi. E quindi questa apertura al mondo che ci viene da tanti imprenditori genovesi, ma anche e soprattutto dalla presenza di così numerose rappresentanze consolari, io credo che sia una chiave di volta per affrontare, non dico le crisi, perché ormai credo che sia anche sbagliato parlare di crisi geopolitica, ormai siamo davanti a delle trasformazioni continue dell'economia globale, dei rapporti tra le nazioni. Ecco, io credo che la presenza e anche in qualche modo l'esperienza del Corpo Consolare genovese dia una grande forza alla nostra città, e quindi vi ringrazio, saremo al vostro fianco come sempre, grazie del vostro lavoro, e credo che il convegno di oggi sia un'occasione per raccontare alla città il lavoro quotidiano che fate. Grazie.

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
3: Quest'anno i saldi cantano.
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro.

0: vi chiedo un quarto applauso per il segretario generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il dottor Riccardo Guariglia, che chiamo sul palco. Grazie.
1: Grazie, grazie mille. Un saluto cordialissimo da parte mia, da parte del ministro Tajani, da parte di tutta l'amministrazione degli esteri. Io ci tengo molto da sempre a partecipare a queste riunioni che mettono insieme tutti i consoli di carriera, consoli onorari in una circoscrizione consolare. Il corpo consolare è importantissimo. Ho fatto io stesso il console nel passato e ho trovato che fosse uno dei lavori più belli che ho mai potuto fare. E mi piace sempre di dire che il console deve essere visto oggi con un'accezione moderna. Nel passato forse il console si occupava soltanto dei propri connazionali, c'era un problema, un passaporto smarrito, i soldi rubati, un documento che mancava. Ecco, il console si occupava di queste questioni e faceva bene il proprio mestiere. In un'accezione moderna, il console onorario possono fare tantissimo, possono fare un mondo, direi, di cose. Possono essere impegnati nel campo culturale. Apprezzo molto l'idea che ho sentito adesso di stasera, un evento culturale con vari paesi rappresentati, grazie all'attività del Corpo Consolare di Genova. Possono lavorare nel campo economico. Mi ricollego a quello che ha detto poc'anzi il Presidente della Camera di Commercio. Il lavoro che i consoli possono fare nel promuovere il territorio da cui provengono è fondamentalmente importante. Noi alla Farnesina diamo sempre più attenzione alla sfera economica, evidentemente. E ci piace di dire, lo abbiamo valorizzato nell'ultima conferenza sui consoli che abbiamo fatto il mese scorso a Roma per la prima volta da 10 anni, abbiamo cercato di valorizzare il ruolo che i consoli possono svolgere nel promuovere l'economia. Naturalmente i consoli italiani all'estero fanno un mestiere a tutela e a difesa degli interessi italiani. Voi che siete concentrati in una meravigliosa città, in una meravigliosa regione come sono Genova e la Liguria, potete veramente far molto per aiutare, come è stato detto correttamente, soprattutto le piccole e medie imprese, perché le grandi imprese vanno per la loro strada, a trovare degli indirizzi. E in questo troverete sempre un appoggio alla Farnesina. Quindi manteniamo i contatti aperti, che sono estremamente importanti.
2: Bene, un saluto a tutti voi, soprattutto a quelli che non sono né di Genova né della Liguria, benvenuti ed è bello che siate tutti qui con noi. Saluto calorosamente il Presidente Gentiloni, che non so se la gente se lo ricorda, ma è stato il mio primo presidente quando sono stato eletto sindaco, quindi mi ricordo ancora le interazioni positive che abbiamo avuto. Saluto il segretario generale Guariglia, che ho conosciuto quando era ambasciatore a Madrid ai tempi dell'Ocean Race, quando c'è stata la partenza da Alicante, una bellissima esperienza. Segretario, io sono molto contento che lei vada a vedere il Museo dell'Immigrazione. Tanto sono felice perché l'abbiamo formato questo museo, l'abbiamo fatto e il Ministero ci ha aiutato tantissimo, ma soprattutto io ho fatto 22 anni da immigrato negli Stati Uniti, sul passaporto avevo scritto immigrant sulla mia visa, e vi assicuro che quando uno ha fatto un po' di immigrato certe cose si sentono molto di più, si sentono anche con l'emozione, e il fatto che lei vada a vedere il nostro museo mi rende molto felice, deve rendere felice tutta la nostra cittadinanza. Cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che Genova è sempre stata una grande città internazionale e la Liguria esattamente la stessa cosa. Vedete, Genova e la Liguria sono una sottile striscia di terra tra i monti e il mare, per cui nessuna possibilità di fare grande agricoltura o grande pastorizia. Sono secoli che per noi lo sviluppo è dovuto al commercio, e il commercio si fa per mare. E quindi noi siamo stati abituati ad andare in tutti i paesi del Mediterraneo, in tutti i porti, mettere una nostra famiglia, una famiglia genovese, in tutti gli altri porti per avere una testa di porto.

0: ponte e soprattutto un riparo per le navi e la possibilità di commerciare. Siamo sempre stati una città accogliente con tante comunità internazionali e soprattutto la Blue Economy e lo shipping hanno avuto la necessità di avere qui i rappresentanti di tutti gli altri paesi del mondo, e infatti siamo solo secondi a Milano come numero di corpi consolari. Questo è veramente una bella cosa per noi. Aggiungo che il fatto di avere tutta questa internazionalità, si dice ad esempio che Genova sia la città più British d'Italia, cosa che è sempre stata vera, nel senso che non solo ci hanno rubato la bandiera, ma voglio dire, hanno anche ammesso che noi siamo più british di tutti gli altri, anche come carattere. Quindi voglio dire, c'è un discorso importantissimo che è culturale. Non dimentichiamo mai che attraverso i porti passavano le merci, passano tuttora le merci, poi le persone, e qui c'è l'internazionalità. Con le persone arriva la cultura, quindi attraverso i porti passa la cultura, e oggi attraverso i cavi sottomarini passano i dati digitali. Per cui c'è tutto il sistema nuovo, moderno, digitale, incluso tutti i data lake per l'intelligenza artificiale, che tutti passano attraverso i nostri porti nel momento in cui comunicano col mondo. Quindi a Genova arrivano 7 miliardi di persone attraverso i sistemi digitali. Quindi non dimentichiamo mai che oggi c'è questa grande infrastruttura. Siamo in un periodo di grandissimi cambiamenti e i genovesi nella storia hanno sempre approfittato dei cambiamenti, hanno sempre capito, escluso un paio di volte, e poi se volete fare due commenti e divertirvi un po' vi diciamo quali sono queste paio di volte, dove hanno sempre capito che il cambiamento in realtà è sempre una grande opportunità per crescere, per fare qualcosa di nuovo, per avere un vantaggio. I primi che riescono a abbracciare il cambiamento sono quelli che hanno veramente un grande vantaggio. Chi al cambiamento oppone un rifiuto, una barriera, un muro, ebbene quelle persone sono quelle che perderanno dal cambiamento. E noi nella storia lo abbiamo sempre fatto, e oggi è un periodo, un tempo in cui è necessario che tutta la nostra comunità genovese e ligure capisca che stiamo diventando il gateway del Sud Europa, ovvero sia la porta d'ingresso dal Sud Europa, come dicevo prima, non solo delle merci ma anche delle persone, della cultura e dei dati. E quindi a questo punto noi abbiamo un'opportunità enorme per essere veramente l'ingresso da Sud Europa, e questo vuol dire essere in grado di avere una infrastruttura, una comunità, gli imprenditori, quelli che fanno amministrazione, anche l'amministrazione pubblica, tutti quanti alleati per poter costruire un sistema che ci fa fare un grandissimo salto di qualità, che guarda caso è quello che all'Assemblea di Confindustria della settimana scorsa abbiamo tutti chiesto. Quindi anche per il campo consolare e per i nostri, e per anche per gli ambasciatori, questa nuova realtà, nuova, oramai non è più nuova, sono 7 anni che ce l'abbiamo, questa realtà di persone importanti che si tirano sulle maniche per lavorare per la nostra città, al di fuori della nostra città, ebbene per tutti noi è importante avere la visione di questo messaggio. È il momento di fare un grande salto di qualità. L'amministrazione pubblica sta facendo tantissimo dal punto di vista infrastrutturale. Stiamo costruendo la nuova diga, come sapete, il terzo valico finirà l'anno prossimo, a fine del 2027 avremo il primo treno che va a Milano in meno di un'ora. Stiamo facendo tutta la rete interportuale per evitare che i camion e le merci vadano a toccare la città, che siano totalmente indipendenti dal traffico cittadino e così via. Sono tante cose che stiamo facendo e vogliamo assolutamente far sì che si possa avere una rete infrastrutturale che possa servire i movimenti delle persone, i movimenti delle merci, i movimenti dei dati. Da questo punto di vista siamo messi molto bene, perché la digitalizzazione della città di Genova e della Liguria, come sapete, 3 anni fa è stata la prima in Italia, e anche oggi viaggiamo tra la seconda e la terza. Quindi da questo punto di vista possiamo dire la nostra. Quindi lavoriamo tutti assieme, la sfida è grande, ma è una sfida che è una grande opportunità. Se lavoriamo tutti assieme, e chiedo al corpo consolare e agli ambasciatori veramente di tirarsi sulle maniche assieme a tutti gli altri, a tutte le altre fasce e organismi e associazioni della città, per poter costruire oggi un grande cambiamento per il futuro della città, della regione, di noi altri e soprattutto dei nostri figli e delle future generazioni. Auguro a tutti una bellissima giornata, lavoriamo tutti assieme. Grazie e a presto.
1: Io dirigo una piattaforma che si chiama Global Attractiveness Index, che si occupa di analizzare la competitività e l'attrattività dei paesi nel mondo. E fra

principali elementi che costituiscono il cuore della competitività, soprattutto italiana, c'è un tema che è già stato accennato durante l'introduzione dal presidente Attanasio, cioè i costi energetici. I costi energetici che sono uno dei fattori chiave per la competitività delle imprese manifatturiere e non italiane, e che sono un grosso ostacolo alla competitività e alla crescita. C'è un interessante sondaggio fatto dalla Banca Europea degli Investimenti che chiede a un campione di imprese in tutta Europa quali sono i singoli elementi che sono per voi i più ostativi all'attività di investimento. Il primo ci si può fare poco ed è l'incertezza sul futuro. Il secondo elemento in Italia sono gli alti costi energetici. Quello di cui vorrei parlarvi oggi è la correlazione fra i costi energetici e lo scenario internazionale, per farvi vedere come discutere di energia in Italia non può non voler dire discutere di cosa succede nel resto del mondo. La competitività passa dall'energia, l'energia passa dalla geopolitica. Come immagino tutti avrete avuto modo di leggiucchiare negli ultimi mesi, con l'invasione israelo-statunitense dell'Iran c'è stato e quindi il blocco pressoché totale di tutti i flussi di commercio passanti per quello stretto. Nello stretto di Hormuz transitava più di un terzo del petrolio mondiale, che era destinato principalmente ai mercati asiatici, però visto che il mercato del petrolio è uno in tutto il mondo, l'aumento dei prezzi l'abbiamo vissuto anche noi. Quando ho provato questa slide stamattina, la chiusura era... ma poi la situazione sta migliorando e vediamo cosa succede, e dovevo stare zitto perché avete visto quello che è successo ieri, quindi non sappiamo come andrà avanti la questione, ma è una fragilità perché l'Italia, come tanti altri paesi europei, hanno una forte dipendenza energetica verso l'estero. Quando si parla di dipendenza energetica e di energia in generale, pensiamo sia all'energia elettrica e a tutto ciò che serve per produrla, principalmente gas, sia a tutte le altre forme di energia, quindi ad esempio i carburanti delle auto, tutto nel grande filone energia. La mappa rappresenta il mondo diviso fra paesi che sono esportatori netti di energia, quelli in azzurro, e paesi che sono importatori netti di energia, gli altri colori più o meno scuri a seconda del grado di dipendenza dall'estero. Più è scuro, più i sistemi economici dipendono da energia importata. I paesi in azzurro sono stati benedetti dal cielo e nel sottosuolo c'è il petrolio o il gas, il resto del mondo no. Vedete che c'è un punto più scuro degli altri, che è l'Europa, con degli ordini di grandezza anche molto differenti, cioè i paesi che sono esportatori sono delle potenze economiche strabilianti. Il dato è il rapporto fra il saldo energetico e il consumo. Se è negativo vuol dire che si esporta più di quanto si importa, se no viceversa. Il fatto che la Norvegia abbia un valore di 704 vuol dire che esporta 704% di quanto consuma. È andata così. L'Italia è sul fronte opposto e anche a livello europeo, lo vedete, è una delle situazioni più critiche, perché presentiamo un saldo energetico fra i più alti fra i paesi dell'Unione. 80% vuol dire che l'80% del valore dell'energia consumata in Italia è importato. L'export italiano di energia è particolarmente risibile, quindi possiamo considerarlo tutto import. E quindi dobbiamo occuparci di ciò che succede nel resto del mondo.

0: del mondo, perché questo dato qua è alla base poi del nostro sistema economico. Essere dipendenti dall'estero sul fronte energetico, e ovviamente la premessa è che in un paese che è la seconda manifattura d'Europa, in cui il tessuto di piccole e medie imprese dipende dall'approvvigionamento energetico, l'energia è il principale elemento di competitività, l'avere questo grado di dipendenza dall'estero genera due svantaggi. Il primo è che ci sono dei costi strutturalmente più elevati, perché bisogna importare, ci sono dei costi di intermediazione. Il secondo, forse anche più grave, è che non si è padroni del proprio destino, siamo dipendenti dagli shock nel resto del mondo, a meno che, e questo è uno dei punti fondamentali anche di questa discussione, a meno che non siamo noi attivamente ad occuparcene.
1: Dopo ci conosciamo da anni, non posso non chiederti un aggiornamento di cronaca. Allora, il petrolio è tornato a 77-78 in questi momenti, le borse l'hanno presa bene, insomma sono tutte in calo, non terribile, ma sono in calo, e niente, non riesco a bloccarle in qualche modo, ce la farò. Ora, noi abbiamo capito tutti che l'accordo di Hormuz era un accordo fragile, però quanto fragile a questo punto? Perché ieri notte quello ha bombardato mentre c'era il vertice NADA, cena del vertice NATO. Hanno risposto su Bahrain, non ho ancora capito, non stiamo capendo bene l'entità dei danni in Bahrain soprattutto, perché poi... Però è fragile, fragilissimo o quasi inesistente?
2: Ma a me sembra che il sottostante, diciamo così, è l'accordo che è fragile, nel senso che quell'accordo ha un presupposto che non si realizza, che sia possibile sostituire un assetto regionale precedente a quello che è successo quest'anno tra Stati Uniti, Israele e Iran con un altro assetto. E dal mio punto di vista l'elemento fragile sono gli accordi di Abramo, che è il sottostante politico della questione di quest'estate, che sono accordi che, nonostante, come avrebbe detto mia nonna, la prosopopea del presidente americano, è solo la cosa, se ci pensi, l'unica cosa che Trump ha fatto in politica internazionale di un qualche momento nel primo mandato. E se ricordi che la prima visita che Trump fece all'estero nel primo mandato fu in Arabia Saudita, quindi quel tema, quella regione sta particolarmente a cuore a Trump, per mille ragioni, non ultima fare un sacco di soldi per lui personalmente e i suoi parenti. Quell'accordo è fragile. Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto una guerra in Medio Oriente di cui la parte nei confronti dell'Iran è, diciamo così, l'ultimo pezzo, in maniera estremamente brutale, applicando tutta la forza di cui disponevano, di cui potevano disporre nella regione, senza nessuna remora. E tutta questa cosa non ha prodotto un successo politico. Oggi leggevo un editorialista del Corriere, molto filoamericano per usare un eufemismo, che si chiedeva se forse gli iraniani non avessero festeggiato troppo presto un loro successo. A me sembra che sia un po' contrario, cioè gli Stati Uniti possono continuare insieme ai loro amici israeliani a bombardare tutto quello che vogliono tutti i giorni, ma alla fine questo non porta fuori un ragno dal buco. La cosa che ti finisco su questo solo, guarda, la cosa che colpiva è che, insomma, noi conosciamo tutti la retorica di Trump e via discorrendo, ma a fronte della chiusura di Hormuz da parte degli iraniani, che mai se l'erano sognato di fare prima nella vita in maniera così sostanziale, la risposta americana è stata la controchiusura, che è follia. Cioè, uno si chiude dentro e tu lo chiudi anche tu. Questa è la tua risposta, perché non riesci a aprire la porta. Quindi questo mi sembra che sia destinato a durare, e finché questa cosa non si risolve, non capisco come possa risolversi, la situazione sarà altamente volatile da quelle parti.
1: Ecco, se io ti dicessi, perché la battuta l'ho già fatta, che paradossalmente, allora intendiamoci subito, qui nessuno ha simpatia per un regime torturatore, assassino,

0: stupratore come il regime iraniano, quindi sgombriamo il campo da qualunque dubbio. Però se io ti dicessi che l'Iran a questo punto potrebbe anche rinunciare al programma nucleare perché tanto ha scoperto di avere lo stretto di Hormuz?
1: Ma diresti una cosa che non è così lontana dal vero, penso. La chiusura di Hormuz ha prodotto effetti enormi sull'economia mondiale che sono ben superiori al fatto che domani l'Iran potesse dire ho un'arma nucleare, perché non dimentichiamo che nel momento in cui l'Iran avesse un'arma nucleare sarebbe la seconda potenza nucleare della regione dopo Israele, per cui faccio fatica a capire che cosa cambierebbe davvero se non nel togliere a Israele la possibilità di fare qualunque cosa vogliano senza mai pagare uno scotto per quello che fanno e lasciando tutti gli altri, diciamo così, nei guai per le cose che fanno. Ma a me sembra che ci sia un altro elemento che è più grave, cioè se uno guarda con un minimo di prospettiva, non c'è stato nessun attore che ha cercato di modificare la realtà che lo interessava con la forza, dalla fine della guerra fredda in poi, che abbia avuto successo in questa operazione. Non è successo in Iraq, non è successo in Afghanistan, non è successo in Ucraina, non sta succedendo con buona pace di Travaglio, non sta succedendo, non sta succedendo da nessuna parte. La capacità militare funziona molto bene in termini di difesa, ma funziona malissimo in termini di offesa, persino quando la mettono in atto attori che hanno uno squilibrio totale nei confronti del difensore. Allora, nonostante questo c'è una pornografia, che non saprei come definirla altrimenti, per l'adorazione della violenza, dell'uso della forza. Io non sono un pacifista radicale, tutt'altro, ma questa idea che poi alla fine con la forza risolverai, che eticamente è già una cosa sconveniente, ma mi pare anche una cosa controfattuale. E temo che sia alimentata, come spesso capita nella storia, da questa ubriacatura tecnologica, perché sotto c'è quest'idea che siamo di fronte a quella rivoluzione tecnologica che ci consentirà finalmente di avere l'arma risolutiva. Oggi, ieri sentivo un personaggio normalmente piuttosto informato dei fatti che riusciva a dire con i droni le guerre diventano economiche, che è una bestialità senza senso, cioè nel senso non mi pare di vedere nessuna guerra economica. Il fatto che si riduca il costo unitario dell'arma che impieghi non significa che una guerra diventa economica. Ecco, mi sembra che ci sia tutta un'ubriacatura da tecnologia e da onnipotenza tecnologica che veramente rischia di farci prendere una facciata di cui pagheremo le conseguenze a lungo.
0: Allora, ultima domanda per te. Sì, non è un'opinione che tutte le esperienze belliche non abbiano portato poi al risultato che si erano poste. Forse l'unica, ma lì c'era una cosa un po' diversa, la prima guerra in Iraq, ma lì c'era un'invasione del Kuwait, era più facile determinare l'obiettivo finale. Noi tutti siamo rimasti sorpresi perché non abbiamo mai capito quale fosse l'obiettivo, non di Israele, sono d'accordo con te, ma degli Stati Uniti nell'iniziare questo conflitto. Ora, una nota però, anche nel vertice di Ankara di ieri, non so, sarà che ormai io non riesco più a valutarlo in maniera, diciamo, giornalisticamente corretta, perché inizio a avere quasi un'idiosincrasia nei confronti delle dichiarazioni che arrivano dalla Casa Bianca, però anche ieri abbiamo visto di nuovo le critiche al governo italiano, le critiche ancora più pesanti alla Spagna, le critiche all'Europa in generale e un elogio di Xi Jinping. Ora, Vittorio Emanuele, io non capisco una cosa, non capisco molte cose, per carità, ma io avevo capito che questo secondo mandato di Trump sarebbe stato sul fronte della politica estera orientato a una specie di containment, per dire quel vecchio linguaggio, dei confronti dell'ascesa cinese. Lo stesso Rubio in campagna elettorale aveva detto noi non ce l'abbiamo con l'Europa, cioè ce l'abbiamo sì con l'Europa se si impegna poco, ma il nostro obiettivo, la nostra sfida è con la Cina. Io vedo che c'è un'ossessione nei confronti dell'Europa e con la Cina non ho ben capito. Sì, ci sono state schermaglie, ma vedo più elogi che critiche.
1: Ma intanto perché mi sembra che la vera cifra profonda dell'amministrazione o comunque di Trump sia questa ossessione per un potere senza limiti. C'è la concezione che il vero potere sia il potere illimitato, che qualunque limite al potere renda quel potere fasullo. E questa è una visione che avvicina molto di più Trump a Xi o a Erdogan. Ha fatto un elogio a Erdogan come se fossero appunto sodali, il leader di quella che sarebbe la più grande democrazia del mondo.

0: che fa un elogio di uno che ha soppresso sostanzialmente tutte le libertà politiche nel suo paese. È stato al telefono un'ora con Putin prima di andare al vertice di Ankara della NATO. Cioè abbiamo qualcuno che ha una concezione che per cui si ritrova con l'idea del potere che hanno Putin, Xi, Netanyahu o Erdogan, e fa fatica, vede nell'Europa un altro paradigma proprio. E ci sono due cose che muovono le persone, non sono cose alternative secondo me. Da un lato c'è l'interesse materiale. Nel caso di Trump, gli storici del futuro ci diranno non se Trump era pazzo o era sano, ma quanto era corrotto. Questo diranno gli storici del futuro, quanto era ladro, quanto era disonesto. Questa sarà la domanda che si fanno gli storici del futuro. Ma poi c'è un altro elemento che muove gli uomini, e sono le idee. E le idee di Trump sono idee incompatibili con una teoria della democrazia come innanzitutto fonte di limitazione del potere. Se c'è una cosa che in Europa e anche negli Stati Uniti fino a Trump era molto chiara, che la democrazia rappresentativa non è una teoria della legittimazione popolare del potere, ma una teoria di come, avendo una legittimazione del potere così forte come la legittimazione popolare, puoi impedire che la minoranza che temporaneamente governa si faccia maggioranza contro tutto il resto. Ecco perché è una teoria del limite del potere. E l'Unione Europea, che viene spesso maltrattata dai nostri media, dalla nostra opinione pubblica, come se fosse chissà che cosa, se ci pensi per tanti aspetti è la sublimazione di questo, cioè è il punto massimo di questa realizzazione. E meno male che è così, certo. Perché quello che ci consente di dire, non solo abbiamo trovato una teoria costituzionale ai tempi di Montesquieu che si pone questo problema e lo risolve rendendo il governo comunque efficace, ma abbiamo trovato con l'Unione l'applicazione di questa teoria al rapporto tra gli stati sovrani, che è una cosa di una novità sconvolgente. Ecco perché quando io sento accusare l'Unione Europea di essere la culla della burocrazia, faccio un salto sulla sedia, perché dal punto di vista concettuale, teorico, dottrinale, non c'è un'innovazione così grande come un'unione di stati sovrani tenuti insieme in maniera democratica, se non la divisione dei poteri, certo, dei poteri dei tipi di Montesquieu. Di questo stiamo parlando, ed è questo che fa venire il fumo agli occhi tanto a Putin quanto a Xi quanto a Trump.
1: Allora sì, nel secondo giro ti chiederò invece, proprio alla luce di quello che hai detto, se la dottrina McCarney, cioè l'idea di unire medie potenze regionali che condividono sistemi democratici come tu li hai definiti, sia l'unica dottrina possibile in una post-globalizzazione, se vogliamo chiamarla così, rispetto alla globalizzazione che abbiamo conosciuto fino a qualche anno fa.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
5: Donare sangue
6: significa fare qualcosa di grande.
5: Insieme.
4: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: guardate, il problema dell'Europa non è che norma troppo. Io sento sempre questa battuta che arriva da appunto anti-europeisti, che poi non ho capito bene dove andrebbero, nelle braccia di Putin, immagino, nelle braccia di Xi Jinping. La battuta che l'America innova, la Cina copia e l'Europa regola, norma. Ma guardate che è giusto avere delle regole. Il problema della rivoluzione tecnologica americana in questo momento è che la stessa America che spezzettò la Standard Oil Corporation di Rockefeller perché era troppo grossa e minacciava la democrazia, e l'ha spezzettata, l'ha spacchettata, ha fatto le sette sorelle. La Gran Bretagna due secoli prima, come tu sai molto bene, aveva preso la Compagnia delle Indie e gli aveva detto adesso basta, perché l'esercito tuo, se è troppo grande, minacci la democrazia. Non è vero che uno può diventare grande quanto vuole. Ecco, lui invece ci fa affari, se li porta alla Casa Bianca, e ha uno che secondo me in un paese normale dovrebbe essere oggetto di TSO come Peter Thiel, che sostiene in maniera esplicita che la democrazia è incompatibile con la crescita economica perché pone troppe regole. Il nostro problema è che non sviluppiamo intelligenza artificiale, non che cerchiamo di dare delle regole agli sviluppatori. E io a questo punto rimetterei anche la digital tax, così tanto quello si incazza sempre, che tu gliela metti o non gliela metta, e rimettiamo la digital tax. Allora, avvocato Giacomini, ci sono delle cose che però in Europa non stanno al passo con i tempi. Uno, principio dell'unanimità. Io non ho capito perché il Presidente del Consiglio sia contrario a questo, invece io penso che sia stato, l'abbiamo visto con Orban, uno dei blocchi più forti, e diciamo anche la riforma dei trattati. Si può intervenire su questo? Cioè, dove dovremmo andare se vogliamo, usi il mio esempio, diventare la Svizzera, diciamo, del mondo? Però la Svizzera è anche un posto abbastanza efficiente dal punto di vista decisionale, e è una democrazia che funziona. Prego.
1: Ma direi che la domanda è fondamentale, perché secondo il mio punto di vista, insomma, che un po' di diritto europeo mi occupo e conosco il meccanismo, ecco, ci ho anche vissuto e lavorato, è esattamente il tema della governance legato al tema che lei toccava, cioè quello del voto all'unanimità. Innanzitutto, riallacciandomi a quello che diceva molto opportunamente Parsi, vorrei fare una piccolissima premessa. Io credo che paradossalmente il fatto di avere questa amministrazione americana sia una straordinaria fortuna per l'Europa.
0: Sì, ha risvegliato la bella
1: domanda. È l'ultimo treno, cioè se non riusciamo a prendere questo treno non meritiamo neanche che questo treno vada avanti, perché è talmente evidente a chiunque, non solo a chi già lo pensava vent'anni fa, perché che l'orientamento americano fosse di un certo tipo non è che ci voleva un genio per capirlo, chi studiava.
0: Sì, anche se a questi livelli mai, però.
1: Sì, a questi livelli mai, ma più che altro è lo stile, ecco, ma che la filosofia americana fosse quella. E questo è al paradosso, e quindi o usiamo questa fase, questa incredibile fase storica per fare il nostro mestiere, cioè l'Europa necessaria, non è neanche più un ideale, è una necessità assoluta, oppure, come ho detto, non lo so, è un treno perso e sarà l'ultimo sogno della mia vita che va in frantumi. E fra l'altro questo, riprendendo, prima di entrare in qualche dettaglio, via, senza essere troppo noiosi, sul tema dell'unanimità, su qualche cosa che dell'America, io non sono mai stato un appassionato del modello americano, ho sempre pensato quantomeno che il modello europeo, il welfare europeo, l'economia sociale di mercato europea fosse di gran lunga preferibile, non il migliore dei mondi possibile per dirla alla Voltaire, ma comunque sicuramente migliore degli altri modelli esistenti. Ma una cosa che forse potremmo richiamare è la filosofia di Filadelfia del 1687, quando l'America istituì, sposò l'idea di una doppia sovranità, cioè la sovranità degli stati e la sovranità federale. Cioè, quando io sento parlare, è chiaro che le semplificazioni aiutano gli schemi, diciamo, di tipo vannacciano, ma non solo suoi, e un minimo di approfondimento può essere faticoso, però vedere la sovranità nazionale come qualcosa di antitetico alla sovranità europea è una stupidaggine, francamente, perché si tratta di definire le aree di sovranità. Rispetto alla logica, questa sì,

Vecchia di Vestfalia, dopo la guerra dei Trent'anni e con la caduta del Romano Impero, che privilegiava in Europa dal 1648, sembra che si prosegua ancora oggi rispetto a alcuni nostalgici non so di che cosa, sull'idea che l'unica sovranità possibile sia quella degli stati. Il mondo è evidentemente cambiato, forse non lo era neanche allora, sicuramente non lo è oggi. Il voto unanime è

0: Costituzione è quella che garantisce, si fa per dire, una governabilità europea definita di tipo intergovernativo. Tanto per capirci, ci sono in Consiglio, secondo le sessioni, o i ministri di tutti i paesi di quella specifica materia o i primi ministri quando sono le sedute dei primi ministri. Bene. L'unanimità, io si dà il caso che sia console di Ungheria, ho la fortuna di avere oggi in sala il mio nuovo console generale che è un giovane, e io non ho mai approvato, non ho mai condiviso la linea dell'utilizzo del veto, però anche questo, cerchiamo di capirci, il veto impedisce, intanto l'unanimità riguarda, questo va detto, alcune politiche fondamentali. E cioè a dire, la politica estera è di sicurezza comune, cioè se noi parliamo di politica estera e di difesa europea, perché no? E dobbiamo sapere che occorre l'unanimità, la fiscalità, l'adesione di nuovi paesi membri, la revisione dei trattati, il bilancio pluriennale. Allora, se noi manteniamo questo sistema, anche e soprattutto in previsione dell'allargamento che si farà negli anni che vanno da adesso al 2030, ma insomma, ho la memoria, e mi trovavo a Bruxelles in quel periodo per ragioni del mio lavoro di avvocato, non ho mai frequentato ambienti politici, molto gli ambienti dei servizi giuridici della Commissione, i più europeisti eravamo contrari all'allargamento del 2004, che fece entrare nell'Unione Europea una serie di paesi dell'ex area sovietica, diciamo, senza prima effettuare una riforma dei trattati che prevedesse già allora l'abrogazione del voto unanime, perché era matematico che inserendo dei nuovi paesi con un peso specifico minore e in più che entravano avendo alcune aspettative che si sarebbero generati in complessi, come Krasten e Hansen scrivono nel loro bellissimo saggio, era chiaro che si poteva generare un tipo di meccanismo bloccante che avrebbe impedito di fare quei passaggi sul terreno di quella sovranità che deve essere ceduta, senza cedere la sovranità statale, ma deve essere ceduta in quelle aree dove è indispensabile per la nostra sopravvivenza di europei, per la difesa dei nostri valori, perché no? È una parola che ha un contenuto, e non solo del nostro welfare, del nostro benessere, che ci siamo bene o male conquistati. Io non ho compressi di colpa rispetto a questa storia, perché averne, la storia si analizza, ma poi si deve guardare avanti. È inevitabile che noi oggi, come non abbiamo fatto allora, prima di procedere all'allargamento, in vista, ivi compreso quello all'Ucraina, attenzione, nessuno più di me è favorevole a sostenere l'Ucraina in qualunque modo, perché è un confronto vitale per l'Europa quello che è in atto. Però che l'Ucraina abbia dei requisiti come quelli che sono richiesti per condividere lo spirito e i valori europei, francamente, è da approfondire.
1: Io ora vi porterò un po' più terra a terra, diciamo, perché qui abbiamo parlato di geopolitica, e vi parlerò di energia e di una particolare forma di energia che in questo momento, vi porto la mia esperienza, è al centro di una competizione internazionale, soprattutto tra Cina e Stati Uniti, ma che vede protagonista anche l'Europa. Allora, ci sono varie proiezioni, come sempre poi le proiezioni per il futuro sono sempre molto, molto incerte, però il consumo di energia totale sul pianeta crescerà nei prossimi 40 anni dell'1,5% l'anno, ma il consumo di elettricità crescendo a velocità doppia rispetto alle altre forme di energia. Questo, ci sono vari fattori, non è solo, ora voi penserete, l'intelligenza artificiale, no, quella crea un problema diverso, ma è comunque un consumo. 800 milioni di persone più o meno non hanno accesso stabile all'energia elettrica, e lo vorranno. Ci sono paesi nel mondo, e fra questi anche l'Italia, anche qua dentro lo sentite, dove, siccome c'è un cambiamento climatico in atto, che poi la fonte la lascio stare agli esperti, non sono un esperto, però sicuramente il fatto del condizionamento, cioè di vivere una temperatura gradevole durante tutto l'anno, è una differenziazione sociale oggi, e molti paesi, anche se gli andiamo a raccontare che sono fortunati,

0: di vivere magari in una capanna, non è che accettano questa, non sono d'accordo. Quindi c'è una spinta a un consumo di energia molto più elevato. Noi siamo esseri altamente energivori e più una società è avanzata, più i suoi componenti sono esseri energivori. Questo è un dato di fatto. Tra le altre cose, e questo diciamo, io sono molto d'accordo con Smil, noi consideriamo che quando vogliamo eliminare il petrolio e tutto, senza pensare sempre all'automobile, al motorino, ma semplicemente senza petrolio, diciamo che la metà della popolazione mondiale morirebbe di fame. Quindi questo è un qualcosa. Lo stretto di Hormuz, prima se ne parlava, ha creato una grossa crisi sull'approvvigionamento dell'urea, e per questo noi magari non lo vediamo, perché per noi pagare il riso 1,80 euro o 2,20 euro magari non è un grosso sforzo, però chi vive di riso vi assicuro che sente questa differenza. Detto questo, l'energia elettrica è un bene altamente richiesto. L'intelligenza artificiale ha creato un cambio di velocità nella richiesta di energia elettrica, perché noi eravamo abituati a pensare all'energia elettrica come efficienza. Adesso invece c'è necessità di energia elettrica 7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno. Perché quando sentite parlare di, diciamo, l'allenamento dell'intelligenza artificiale, no? Questo richiede una fornitura di energia costante, perché se uno di questi computer si spenge, non è come il nostro computer che uno lo riaccende e ci ritrova tutto. No, quello è come una persona, va in coma e bisogna dirgli chi è, come si chiama, dove sta. Quindi tutto questo va evitato. Questo provoca cosa? E ve lo dico perché io sono andato a un convegno 2 settimane fa a Roma e c'era uno dei responsabili delle infrastrutture di Google. Quando mi sono presentato ho detto: sono Fabrian, Sal d'Energia. Dice: cosa fate? Perché non ci conosco. Dice: turbine a gas. Ha delle turbine da vendermi? Cioè, in questo modo. Cioè, noi abbiamo preso recentemente un contratto negli Stati Uniti per 8 macchine e la notizia girata negli Stati Uniti, ci stanno arrivando richieste su ansaldoinfo.com, cioè perché c'è una disperata ricerca di questo. Questo cosa vuol dire? Che non basta la fonte. L'energia oggi, la fonte di energia più richiesta, ha bisogno di una catena di trasformazione. Bene, noi in Italia, e questo lo dico con un pizzico d'orgoglio, io sono un foresto qua a Genova, sono stato accettato diciamo abbastanza bene, però sono un foresto, però l'Italia è uno dei 4 paesi al mondo, 4, che ha quella tecnologia che oggi tutto il mondo ci invidia, cioè ha quella tecnologia che permette di trasformare una fonte, ditemela voi, qualsiasi, petrolio, gas, nucleare, idrogeno, che se ne parla tanto, in energia elettrica. E non sfugge il fatto che gli altri 3 paesi che hanno questa tecnologia sono il Giappone, MHI, sono gli Stati Uniti, General Electric, e la Germania, Siemens. Sono 4, compresa l'Italia, potenze manifatturiere. E qui veniamo al punto centrale. Se noi come Italia e come Europa vogliamo mantenere, si parla tanto di sovranità, la sovranità energetica, è importante mantenere questa capacità.
1: Una frase tipica americana è careful with what you wish, perché se lei spera di diventare console onorario, si ricordi quando diceva il presidente Kosulic: voi non venite pagate da nessuno, voi lo fate solamente perché voi avete quel drive, quella volontà, cioè, di gratis. Servire.
2: Gratis.
1: Quindi,
2: Non dirlo così, no, perché citare il tema gratis a Genova è un'operazione di coraggio, te lo dico, però vediamo.
1: E per questo si chiamano onorari da sempre. Con la riforma è stato, direi che è entrata in vigore il 1 gennaio di quest'anno, è stata approfondita, magari diciamo data una formalizzazione, a una tendenza che però c'era già. Cioè,

0: A oggi noi abbiamo 571 consoli onorari in Italia, rispetto ai 512 che sono gli italiani all'estero. Qui, diciamo, in Liguria siete 59, compresi anche i consoli di carriera. Voi già facevate quello che ha detto anche il mio segretario generale, no? L'ambasciatore Guariglia. Io non posso immaginare che nessuno di voi si sia mai interessato, per esempio, di promozione culturale. Sicuramente tutti, chi più chi meno, a seconda del paese che voi rappresentate, avete, per esempio, promosso dei balletti, delle mostre del paese, del vostro paese di nomina qui. Come del resto fanno i nostri consoli da sempre, quando io ero ambasciatore in Kazakistan, quando ero ambasciatore in Iraq addirittura, dove non abbiamo un console onorario italiano, però il console onorario dal Libano mi mandò una mostra, cosiddetta itinerante, che fu l'unica mostra che riuscimmo a fare in Iraq. Quindi anche la funzione culturale c'era prima, adesso è stata sistematizzata. Poi l'attività economica. Dei 571 consoli onorari, quindi nel 99,9% dei casi cittadini italiani che svolgono questa funzione per il paese estero, la stragrande maggioranza dei nuovi consoli onorari sono imprenditori. In origine eravate avvocati, adesso mi dispiace come categoria, adesso siete in ribasso. Anche questa è una tendenza.
1: È vero.
0: E che cosa vuole dire questo? Perché c'è stato un aumento, 46 nuovi consoli onorari richiesti quest'anno, dal 1 gennaio? Anche se, come diceva il presidente Kosulic, alcuni sono venuti a lamentarsi da me che ancora non abbiamo firmato, non ho firmato, chiedo scusa, l'ex aequatur, questo benedetto foglio formale con cui vi nominiamo consoli onorari, vi autorizziamo a esercitare. È un segnale anche questo. È chiaro che il console onorario ovviamente deve aiutare primariamente il cittadino straniero del vostro paese di nomina che si trova in difficoltà, quello è primario, è inutile nasconderci, ma vale per noi diplomatici italiani, tutti. Spero che voi non abbiate mai avuto la sfortuna di dover conoscere l'attività della cosiddetta unità di crisi, no? Che aiuta i colleghi dalla Farnesina, che aiutano il cittadino italiano arrestato, che ha avuto un incidente, che ha avuto una malattia, un problema qualsiasi. Voi lo dovete fare qui, per i vostri cittadini, e quello è primario. Però l'interazione che c'è fra la vostra attività di rappresentanza del... Allora, c'è stato un caso di un vostro collega del Malawi che copre addirittura l'intero territorio nazionale ed è stato... Questo me la rivenderò alla prossima lezione all'Università della Sapienza, glielo dico, che ha dovuto coprire un caso a Caltanissetta, da Genova. Quindi è chiaro, per rispondere e chiudo, la riforma risponde a un'esigenza che però esisteva già e che voi esercitavate già in via di fatto. Da parte del Ministero degli Esteri, del cerimoniale diplomatico della Repubblica, quello che dobbiamo fare è solo cercare di sostenervi, certo. Fermo restando, questo sia chiaro, che la vostra ambasciata che vi deve attribuire queste funzioni. Perché come al solito, e qui chiudo veramente, poi il rapporto con il vostro ambasciatore di riferimento è primario.
2: Complimenti per questa idea e grazie a voi che siete qui da molte ore ad ascoltare la nostra discussione. Io sono ottimista sull'Europa e anch'io... sinceramente non ne posso più delle lagne sull'Europa. Non sono più stipendiato dall'Unione Europea da ormai quasi 2 anni, quindi la mia è una posizione culturale, non è un interesse particolare da difendere. E penso che siamo in una condizione un po' delicata perché

0: abbiamo in Europa gli avversari dell'Unione Europea che magari non sono maggioranza, ma sono molto vocali, molto determinati, si fanno sentire e non hanno peli sulla lingua. L'ultima campagna elettorale in Ungheria è stata fatta con i ritratti della signora von der Leyen in divisa nazista sui muri, e questo era il bersaglio della campagna di Orban e dei suoi. Poi l'ha persa, ma sappiamo che comunque il tema è molto forte, perché nei sondaggi i partiti più forti in questo momento in Germania, in Francia, in Inghilterra sono partiti nazionalisti, non più così anti-europei, ma insomma, fondamentalmente anti-europei. Loro si fanno sentire. Quelli che invece, come abbiamo sentito nella discussione di oggi, quasi tutte le voci che sono espresse, che invece sono consapevoli del fatto che è un privilegio essere nati europei, in Europa, che è una fortuna che siamo nati in Europa, beh, ognuno la vuole un po', io la voglio un po' più così, io la difendo però la vorrei un po' diversa, eccetera. Quindi il mio punto è giustissimo discutere dei ritardi e dei limiti dell'Unione Europea, ma bisogna anche difendere l'Unione Europea, perché se c'è un confronto che non è più un confronto estraneo come è stato per decenni, no? Era un vincolo esterno l'Europa, non era una cosa di cui si discuteva nella politica giorno per giorno, mese per mese. Se nasce un confronto e diventa una delle cose discriminanti dal punto di vista politico, e il confronto è da una parte qualcuno molto vocale e molto convinto, gli avversari dell'Europa, e dall'altra invece gli amici dell'Europa, che però sono benaltristi, come si dice, sono riluttanti, sono criticoni, e siamo europei, l'autocritica, Sant'Agostino, certo, tutto vero, però una volta tanto ricordiamoci il privilegio di essere europei e alziamo la voce a difendere.
1: Allora, grazie.
2: Ho ascoltato con interesse e attenzione quello che è stato detto prima e condivido le considerazioni del Presidente Gentiloni, del Professor Parsi. Io penso che l'Europa in questo momento sia quasi un bene rifugio per, non soltanto per noi europei, ma anche per i paesi che ne condividono i valori, i cosiddetti like-minded. Quindi io condivido quello che è stato detto. L'Europa si deve rafforzare, ha fatto moltissimo negli ultimi anni. Forse tutto quello che è stato fatto non è stato sufficientemente valutato e ben comunicato rispetto ai cittadini, che però cominciano a cambiare anche la propria opinione sull'Unione Europea. I cambiamenti degli ultimi anni sono stati notevoli e l'impatto sulle imprese è stato davvero molto rilevante. Io ricordo, ero in Confindustria già nel 2001 con un ruolo diverso da direttore generale, ero molto più giovane, però quando la Cina è entrata nell'Organizzazione Mondiale del Commercio si è aperta una porta enorme per le imprese non solo italiane ma anche europee che andavano in Cina, che era la terra quasi dei sogni, perché si produceva a costi bassissimi. Quindi l'idea era: vado dove mi costa meno, cerco l'efficienza, l'interdipendenza era essenzialmente efficienza e stabilità, cioè questo mi consentiva di aprirmi al mondo e di beneficiare, di avere una maggiore competitività grazie ai costi di produzione più bassi. Questa sorta di paradiso, diciamo, non è durato molto, perché già nel primo decennio del 2000, a partire dal 2010, anche dopo la crisi finanziaria, ci siamo resi conto quanto la Cina facesse concorrenza sleale attraverso le proprie imprese, ampiamente sussidiate, quindi le imprese europee cominciavano a protestare, quelle italiane in particolare. Io ricordo la battaglia delle imprese italiane sul riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina, fu molto forte, fu, diciamo, parzialmente vinta, comunque ci fu un buon risultato alla fine, perché anche la Germania dopo Cuca si rese conto che la Cina era un concorrente aggressivo e non un concorrente collaborativo. Gli shock degli ultimi anni hanno cambiato radicalmente l'approccio delle imprese al mondo, nel senso che non, ovviamente le imprese non si sono ritratte, questo non è avvenuto in Italia, non è avvenuto in Europa e non è avvenuto da nessuna parte, perché l'Organizzazione Mondiale del Commercio sottolinea

0: come il commercio mondiale abbia continuato a crescere. Quello che è cambiato è l'approccio ai mercati e la valutazione dei rischi che le imprese fanno rispetto ai mercati. Prima del rischio finanziario, il rischio economico, quello che veniva considerato, oggi il rischio geopolitico ha un ruolo centrale e lo vediamo non soltanto con riguardo alle imprese ma anche con riguardo alle banche. Cioè la BCE nel 2004 ha inserito il rischio geopolitico tra le priorità di vigilanza e nel 2000, per il 2024-2026 e nel 2027 questo rischio avrà un maggior ruolo nelle priorità di vigilanza, tanto certo. Che nel 2026 la Banca Centrale Europea avvierà anche uno stress test sulle prime 110 banche, sulle 110 banche di rilevanza significativa. Poi su questo Daniele Franco potrà dire molto più di me con molta maggiore competenza.
1: Ma l'Ilva andrebbe a questo punto nazionalizzata?
2: Beh, questa è una scelta in realtà che nell'ambito del governo tiene a qualche altro ministro.
1: Sì, certo.
2: Ecco, questa è una considerazione. Credo che l'Ilva abbia un ruolo importante nelle filiere produttive italiane. Da anni i governi italiani, i vari governi italiani cercano di trovare una soluzione senza successo. La nazionalizzazione è evidentemente una possibile soluzione. A questo momento forse una delle poche soluzioni. Occorre fare un po' un'analisi di costi e benefici.
1: Sì, però mi sembra che di economia e finanza italiana qualche numero l'abbia visto in questi anni. Quanto ci sta costando comunque dover garantire la continuità? Per quello dico compriamocela direttamente, perché siamo a centinaia di milioni di euro che sono stati messi per garantire, che non è solo Taranto, è anche qua in Liguria, per garantire la continuità dell'Ilva.
2: No, questo senz'altro, però credo che la valutazione ancora più importante è quanto possa dare un'Ilva che funziona all'intero sistema produttivo italiano. Allora, questo nostro paese, adesso semplifico molto, ma è ricco perché ha la manifattura. Cioè è questo che rende il nostro paese quello certo. Che è. Turismo è importante, l'agricoltura è importante, lo sappiamo tutti, però se c'è qualcosa che distingue il nostro paese è il fatto di avere una manifattura molto forte. Allora se l'Ilva è essenziale per la manifattura, allora anche una spesa può essere, come dire, sostenibile. Credo che questo debba essere il ragionamento.
1: Le cifre che sono circolate, se non voglio farla sull'IVA, però si parla di un miliardo, mi sembra una cosa poi magari un po' più alta, però un'operazione da un miliardo magari con l'ingresso anche del privato. Detto questo, vengo invece all'analisi, quindi all'ex ministro dell'economia e finanze, sull'analisi del paese. Alla luce di quello che ha sentito, se vuole commentare, chiusare, ma insomma qui stiamo ragionando su nuove forme di globalizzazione, interdipendenze più rischiose, alcuni modelli di riferimento, quello americano che saltano, altri modelli, quello cinese, che non si realizzano nel modo in cui li avevamo immaginati, cioè apertura di mercato e quant'altro. In questo scenario l'Italia, non l'Europa, che ruolo gioca?
2: Beh, allora, una prima considerazione è che l'Italia, simile a quella che dicevo prima, si regge sul fatto che esportiamo tanto. Se guardiamo la crescita della nostra economia negli ultimi 25 anni è stata in buona misura trascinata dalle esportazioni. Rispetto all'ante-Covid 2019 abbiamo aumentato le esportazioni di un 40%, Francia e Germania hanno fatto il 20%. Questo vuol dire che noi siamo, da un lato questo è un successo, può anche dire che noi siamo molto esposti, nel senso che se questi flussi venissero meno colpirebbero più noi di quanto colpiscono altri paesi più chiusi. Quindi un grande interesse a che questo mondo integrato resti integrato, nello stesso tempo delle ovvie cautele sono emerse anche prima sul fatto innanzitutto di ridurre la nostra dipendenza energetica, ridurre i costi dell'energia in Italia. Un paese manifatturiero non può avere dei costi dell'energia mediamente superiori a quelli dei propri partner. Dobbiamo trovare delle soluzioni, anche con una certa ansia dobbiamo trovarle.
1: Senta, ovviamente oggi il convegno si chiama Genova nel mondo, il mondo a Genova, e ci occupiamo di scenari internazionali, scenari globali. Però proprio alla luce di quello che lei ha detto, noi siamo stati bravissimi, le imprese sono state bravissime nell'aumentare le esportazioni.

0: intenzione aumentarle anche l'anno scorso, abbiamo perso qualcosa in come valore, come volume negli Stati Uniti, l'hanno persa anche i nostri concorrenti, però lo dico, tutti mi citano sempre il vino, sì è vero, però guardate che è calato anche il vino della Napa Valley, che essendo in California non aveva dazi, cioè lì c'è un problema complessivo, però non ci siamo dimenticati un po' troppo dei consumi interni, lo chiedo all'ex ministro dell'economista, perché io da ragazzo studiavo che due erano, no, domanda estera e domanda interna. Qui la domanda interna, ieri l'OCSE ci ha detto, guardate che quest'anno per colpa dei prezzi dell'energia il percorso di recupero del potere d'acquisto, che ancora era sotto di un 6,5% sul 2021, non solo si interromperà, ma torneremo a perdere qualche punto per via dell'inflazione che stiamo imbarcando. Non ci stiamo dimenticando della domanda interna?
1: Questo, guardando i dati, sì, nel senso che ripercorriamo questo quarto di secolo, esportazioni fanno 25%, investimenti 20%, consumi poco più di zero. Quindi consumiamo quello che consumavamo circa un quarto di secolo fa. E questo è il nostro punto di debolezza. Ora, detto questo, come si aumentino i redditi delle famiglie per far sì che le famiglie consumino di più, beh, questo non è un passaggio banale. Retribuzioni più alte? Probabilmente sì, però queste vengono contrattate soprattutto sul mercato, diciamo, del lavoro privato. Quindi quale sia la soluzione?
0: No, per carità, io un'idea ce l'avrei, cioè riduzione del carico fiscale, rimodulazione delle aliquote, ma andremo fuori tema.
1: No, questo voglio dire, noi abbiamo
0: fare pagare un po' di più sopra i 200-300 mila euro, grande contrasto all'evasione fiscale. Lo so che...
1: No, questo è okay, l'altro punto su cui da affrontare, contrattazione da un lato, tassazione dall'altro.
0: Torniamo da dove sono partito, la cronaca, Hormuz, il petrolio di nuovo 77-78, speriamo sia così, un fuoco fatuo anche se dubito. Qual è la situazione dal vostro punto di vista, e qui vengo nel concreto, perché alla luce di quello che ho sentito mi sa che Hormuz resterà fragilissima per un po', il Mar Rosso e gli UTI non ho ben capito, e vi toccherà continuare a fare il giro largo, come dico io. Prego Presidente. Mi sente? Ma mi sentite male evidentemente, perché...
2: Buongiorno a tutti, si sente, sì. Innanzitutto le congratulazioni al decano Augusto Kosulic e al segretario del decanato per lo sforzo e la straordinaria interessante giornata, soprattutto per merito di chi è partecipante ai panel. Ma allora... siamo in guerra, no? Le rispondo da operatore rappresentante del trasporto marittimo. La prima considerazione è che siamo in guerra, quindi la preoccupazione è per le popolazioni civili e locali, ma non lo dico per fare della retorica, quanto per enfatizzare che il tema del trasporto e degli approvvigionamenti, questi tre mesi, cioè 4 marzo, aprile, maggio, giugno, sono passati più di 4 mesi, hanno dimostrato che non vi è alcuna discontinuità sotto il profilo dei servizi, perché in generale nel mondo, ma in Italia, continua a essere importato il gas, continua a essere importato il crudo e alcuni prodotti raffinati, continuano a essere raffinati i prodotti e la logistica funziona, i contenitori arrivano e vengono esportati. Abbiamo visto un bassissimo, intorno all'1%, riduzione dei volumi dei contenitori subito nel mese di marzo, che però poi come tasso medio dei porti italiani ha recuperato e sta recuperando nei mesi di giugno e di luglio. Quindi è un tema di civiltà, è un tema di fenomeno, direi, politico più che economico e politico, geopolitico, e chi è più esperto di me ne ha lungamente parlato. Consideri che anche a maggio oltre il 50% del carbone mondiale è stato sbarcato in porti cinesi, 20 porti cinesi, ricevono navi

0: che hanno carbone lo sbarcano, e il carbone ovviamente viene prodotto per fare prevalentemente, oltre al petrolio, quell'energia di cui parlava Fabbri de Lansal. Quindi la conclusione così pragmatica, nel rispetto del timing, è non ci sono rischi di discontinuità o di disruption per le esportazioni italiane, tantomeno per le importazioni. Io direi anche che sotto il profilo dell'inflazione, sinceramente, i primi di marzo mi sarei aspettato molto peggio, tutta la tematica BCE, no, lo sapevamo, 2 o 3 mesi, obiettivamente non sono un grande economista, ma c'era un'aspettativa di aumento dei tassi di interesse in America quanto in Europa. In realtà non è accaduto, anche questo è un fenomeno positivo. L'incidenza del trasporto, pur essendo insieme ai costi assicurativi e un po' il combustibile, ancorché sia fortemente diminuita, ha avuto lo sbalzo di 4-5 dollari tra stanotte e oggi, però siamo a livelli di una media del 2025, siamo a 72 dollari questa mattina al WTI, che è il crudo di riferimento su cui poi si basano i prezzi dei prodotti raffinati e quelli alla pompa della benzina. Quindi mi sembra che sotto questo punto di vista il mondo abbia reagito abbastanza bene.
1: No, è importante questo, perché è vero che tutti noi, cioè è facile dirlo adesso, però tutti noi temevamo una riedizione del 2022. Mi sembra di poter dire ora come ora che non è stato neanche lontanamente simile all'invasione russa dell'Ucraina, perché lì ci siamo trovati in un problema enorme di approvvigionamento del gas e soprattutto del gas, e senza avere i rigassificatori, cioè senza avere alle volte le infrastrutture necessarie. Qui il prezzo è salito, io lo dico, intanto qualche ascoltatore si incazza che 100 dollari è tanto, ma non è fuori dal mondo, e soprattutto abbiamo visto, insomma, che si è subito ricondotto a ragione. Ma mi fa piacere quello che lei dice, perché se poi il presidente di Assoarmatori mi dice che non si è bloccato praticamente nessun flusso, al di là di quelle delle navi bloccate dentro lo stretto, questo ci arrivo anch'io, beh, vuol dire che l'impatto non è stato né paragonabile al Covid e post-Covid, con i porti cinesi bloccati, e né all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige, in diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste, commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sono

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui, lo so, vi piace, vi porto nell'entroterra. Siamo, guardate dalle immagini di Roberto Gnecco, pariamo un po' in mezzo quasi al bosco, ai monti. Gianfranco Antoniali è, come ti definisci Gianfranco?
1: Coltivatore.
0: Sì, però...
1: Vignaiolo.
0: Vigneto eroico
1: e storico, sì.
0: Quando è che si diventa vigneti eroici e storici?
1: Si è vigneto eroico perché è terrazzato e oltre i 500 metri, qui siamo la, 650 metri uh-huh. passano dalla curva che c'è là sotto.
0: Dove siamo Gianfranco?
1: Siamo a Minceto,
0: paesino,
1: comune di Ronco Scrivia, paesino dove tra l'altro nella casa che io abito veniva in vacanza Michele, il cantante.
0: Ah, che forte!
1: Sì.
0: E quello là davanti, quel bel paesino
1: pittoresco?
0: Quel
1: paesino lì è Pietrafracia, sopra c'è Bastia che ha un piccolo santuario e c'è anche una buona trattoria.
0: Fa bello caldo oggi a Gianfranco,
1: sì, sì.
0: 27 gradi all'ombra,
1: esatto.
0: 35 minimo venendo in macchina, era la temperatura invece quando si transita anche al sole. Allora oggi ci farei vedere tante cose curiose perché
1: sì.
0: sei un personaggio molto, diciamo, poliedrico,
1: sì.
0: direi così. Allora tu hai, intanto sei finito anche in una ricerca dell'Università di Milano.
1: Sì, di Milano, in un testo che poi ti farò
0: perché
1: vedere.
0: Perché ti hanno inserito?
1: Mi hanno inserito perché le coltivazioni che io faccio, e in particolare il timorasso.
0: Timorasso.
1: Il timorasso, produco due vini io, il timorasso e il nebbiolo.
0: Uh-huh.
1: E il timorasso è ritenuto uno dei vitigni che sprona il turismo.
0: Ah.
1: E in una zona come l'entroterra di Ronco, dove le coltivazioni sono abbandonate, infatti perché c'è questa piccola isola di coltivazione, perché una volta era tutta coltivata la collina fino a Ronco,
0: uh-huh.
1: e adesso invece c'è rimasto soltanto questo mio piccolo, ed è ritenuto un incentivo al turismo la coltivazione del timorasso.
0: Curioso.
1: Anche se non è coltivato soltanto qui a Ronco Scrivia, ma prioritariamente in Val Porbera.
0: Ok, allora iniziamo a fare un giro delle cose più particolari che hai.
1: Sì.
0: Vi preannuncio che vedremo anche le uova azzurre, ad esempio.
1: Sì.
0: Ma hai raccontato di avere, ad esempio, delle ciliegie gialle che sono
1: sì.
0: rarissime.
1: Sì, sì,
0: ne è rimasta qualcuna da poter filmare?
1: Sì, ne è rimasta qualcuna.
0: Anche
1: qui poco più avanti nel piazzale.
0: Ecco, perché le ciliegie gialle sono così particolari?
1: Sono particolari, intanto sono le ultime a maturare ed avendo questo colore giallo intenso non sono visti dagli uccelli che probabilmente le ritengono acerbe e quindi mentre le ferrovie o gli altri duroni che possiedo mi vengono mangiati in maniera totale, queste invece si conservano.
0: Mai viste ciliegie gialle? Non l'ho mai viste, ma sono piccole o grosse?
1: No, sono grosse, sono abbastanza grosse, vedi, si vedono.
0: Allora,
1: vediamo da vicino.
0: Ecco, andiamo ad avvicinarci a quell'alberello lì. È l'unico che hai di ciliegie gialle?
1: Ne ho tre o quattro, però che sono rimasti con le ciliegie, c'è questo e uno più piccolo lì di sopra che c'è ancora 4 o 5.
0: Quando ti sono maturate tutte?
1: Adesso, le ho raccolte la settimana scorsa.
0: Sono buone?
1: Molto buone. Anzi, ne raccolgo due o tre così le provi.
0: Allora, ed ecco che con abilità Gianfranco si arrampica sull'albero ed eccole, veramente.
1: Orca.
0: Sono veramente molto rare, grazie mille.
1: Aspetta che te ne raccolgo due o
0: allora,
1: tre.
0: Le possiamo anche
1: se no,
0: inquadrare da vicino Roberto, adesso l'assaggiamo anche. Veramente,
1: guarda,
0: queste sono già particolari, che meraviglia. Quindi gli uccelli non le mangiano?
1: Non le mangiano. E questo me l'aveva, se si può dire, certificato. Non so se conoscete Mauro Salucci, uno storico di Genova che scrive sui social. La prima volta che vide un mio cestino con queste ciliegie mi dice: ma tu hai una rarità, perché lo stesso cestino era raffigurato in un dipinto di un pittore di fine 600-700 che si chiama Bimbi, in una natura morta che aveva fatto. Al centro di questa natura morta c'era un cestino con questo durone giallo. È una ciliegia ormai scomparsa, se ne trovano pochissime.
0: Sentiamo anche Roberto, la assaggia, belle dolci.
1: E hanno un gusto tienitele. Hanno un gusto particolare perché sanno un po' di moscato.
0: Buone.
1: E ananas.
0: Buonissime, veramente delicate. Prima rarità che abbiamo

0: incontrato, infatti nei negozi non si trovano assolutamente.
1: Assolutamente.
0: Okay. Poi passando di qua cosa mi fai vedere?
1: Passando di qua, vabbè, ci sono due alberi di melograno, lì di sotto ho il mirto sardo.
0: Ah, sì.
1: E ce l'ho in quattro versioni.
0: Il mirto sardo come appare alla vista?
1: È un cespuglio.
0: Ah, è un cespuglio.
1: È un cespuglio. Io ho il mirto bianco, il variegato, il baca grande e il selvatico. E da questi trago poi il liquore.
0: Ah, riesci a fare il liquore?
1: Sì, sì, faccio proprio il mirto come fanno in Sardegna. Con la differenza che io presso alla fine, dopo che ha macerato, dopo che i frutti hanno macerato, l'ho presso con un piccolo torchietto ed estraggo i tannini che me lo fanno rendere digestivo anziché dessert.
0: Ah.
1: E questo qui è il mirto bianco, inizia la fioritura.
0: Quindi
1: vedi,
0: un fiore,
1: tutti,
0: lo fai col fiore?
1: No, col frutto.
0: Ah, col frutto.
1: Col frutto. Una volta pensavano che si facesse con le foglie. No, no, il mirto bianco fa proprio le bacche bianche.
0: Mm. Quando è il momento delle bacche?
1: È a dicembre. Mm. La raccolta si fa a fine dicembre, gennaio.
0: Bello.
1: E nello stesso periodo in cui viene fatto in Sardegna.
0: Qua hai messo il pane a seccare per le galline.
1: Il pane a seccare per le galline, ad asciugare, sì. Perché le galline le alimento, va bene, con grani, girasole, mais, e poi sono libere.
0: Adesso non le vediamo, infatti.
1: Hanno... sì, andiamo, perché poi là c'ho delle piante vedere.
0: Andiamo a vedere la zona alta. Acacia, ma non un'acacia normale qua, vediamo.
1: No, questa è l'acacia rossa, anziché fare i cespi di fiori bianchi, li fa rossi e sono particolarmente ghiotte le api, che così mi impollinano il frutteto. Io le api non le ho, però è un'attrazione proprio per le api, sono attratte proprio da questo.
0: Io sento odore di fico già, infatti sì. Vedete che qua c'è un fichetto.
1: Sì. Questo è un bellissimo fico.
0: Vedo che ci sono già i frutti, ma non è
1: rosa.
0: Però non è la stagione adesso dei fichi.
1: È ancora un po' più avanti, sì.
0: Ci sono già e diventeranno rosa?
1: Rosa, diventeranno un rosa intenso.
0: Che bei profumi che si sentono.
1: Sì, sì.
0: Perché anche con questo caldo emergono proprio.
1: Sì. Lì c'è il campo dello zafferano.
0: Zafferano,
1: che ho
0: tanti
1: di
0: anni fa ero venuta a fare la puntata con Gianfranco.
1: Sì.
0: E adesso però non è il periodo dello zafferano.
1: Lo
0: non
1: zafferano
0: si vede nulla.
1: Si raccoglie tra la fine ottobre e la metà novembre.
0: Però qua sotto c'è già?
1: Sì, ci sono i crochi, vedi che ci sono tutti i bastoncini ad indicare i filari. Qui ho lasciato crescere troppo l'erba e lo zafferano in questo periodo produce sotto, si riproduce. Ah. È come l'aglio, allarga le teste. Uh-huh. E poi si selezionano.
0: Tanto sento le galline.
1: Sì. Questo è l'olivo che avevo piantato, questi due olivi, questo è quello là più piccolo, vengono dal lago di Garda, mentre l'oliveto che ho impiantato là di sotto sono andato a selezionare degli olivi in Basilicata.
0: Ah.
1: E sono olivi che resistono sino a meno 10, quindi sono tranquillo. Questi due sono del lago di Garda, quindi dovrebbero essere già temperati e tra l'altro quest'anno hanno una fioritura spettacolare,
0: sì.
1: Guarda.
0: Quest'anno gli olivi hanno avuto una fioritura bellissima,
1: sì.
0: Se ne è accorto chi ha le macchine posteggiate sotto che sono diventate tutte gialle.
1: Tutte gialle.
0: Mentre l'anno scorso infatti olio non ce n'era e non si erano colorate di giallo.
1: Lì c'è l'altro ciliegio, vedi?
0: Mm-hmm.
1: E questi qui sono tutti ciliegi che ho innestato io.
0: Eccole.
1: Lì si vede benissimo l'innesto. Questa parte qua invece l'ho segnata con questo spago perché questa è il selvatico. Vedi che c'ha ancora le ciliegie piccole, viene da quel ciliegio grosso selvatico lì. Cadono i frutti e nascono
0: però
1: gli alberelli.
0: Però quello là è rosso, questo qua è giallo.
1: Perché l'ho innestato.
0: Ah.
1: Ho innestato la varietà gialla.
0: E dove si vede l'innesto? Me lo indichi?
1: Questo è l'innesto. Qui ho inserito un innesto di ciliegie.
0: E d'ora in poi verranno gialle qua?
1: Sempre. Adesso quest'anno taglierò anche questo e anche qui innesterò una varietà di ciliegia che non è detto che sia quella gialla, magari innesto un ferrovia.
0: Ma si chiama in qualche modo quella gialla?
1: Quella gialla si chiama Durone antico.
0: E queste
1: sono mandorle, questa è l'avola.
0: Mandorle, ma non è il momento questo?
1: No, ancora presto.
0: E poi si aprono e dentro c'è la mandorlina.
1: Esatto, e dentro c'è la mandorla.
0: E quando è

0: che
1: Si
0: si
1: apre il
0: svolgono?
1: mallo.
0: In che stagione?
1: A luglio.
0: Ah.
1: Ho tre varietà di mandorla, una, due, tre.
0: E sono già tutte, diciamo, già il frutto
1: Sì,
0: si
1: sì,
0: vede,
1: sì.
0: ma.
1: Questa ne ha meno, questa quest'anno ne ha pochissime.
0: E quel cagnolone chi è?
1: E quel cagnolone, allora, lei è Frida.
0: Frida.
1: Ed è nata da mamma pastore maremmano e papà border collie.
0: Ah, quali
1: Però io
0: intenditori.
1: fossi in un lupo avrei più paura di lei che del maremmano,
0: Ah, ciao Frida.
1: perché è terribile.
0: Ah, ciao Frida.
1: Sono dolcissimi tutti e due, però io fossi nel lupo avrei più paura di
0: Ci
1: lei.
0: sono i lupi qua?
1: Sì, lupi, cinghiali, tra l'altro là di sopra ho scoperto l'altro giorno che mi hanno mangiato due campi di patate, nonostante sia
0: I
1: tutto
0: cinghiali o i lupi?
1: recintato. No, i lupi assolutamente no, sicuramente possono essere i cinghiali oppure l'istrice o il
0: Oh, t'han
1: tasso,
0: portato via le patate.
1: tutte, tutte, due campi,
0: Oh,
1: uno di patate bianche e uno di patate rosse.
0: nervoso. Galline, le
1: Le
0: sento.
1: galline, ah vabbè, possiamo guardarle sì, qui
0: E
1: dentro,
0: hai
1: ma sono
0: tanti.
1: tutte fuori.
0: Ti fanno tanti tipi di uova, è vero?
1: Eh sì, perché allora qui ci sono,
0: Oh, quante ne hai di galline?
1: complessivamente saranno 26,
0: E
1: 27,
0: c'è
1: sono
0: anche il
1: poche.
0: gallo, vedo.
1: Ci sono galli, galline, anatre, faraone, oche.
0: Oh.
1: Ecco, quella la marroncina è una Albright, quella lì fa le uova azzurre.
0: Che poi ci fai
1: Guarda, lì di
0: vedere.
1: sotto c'è l'uovo di anatra, di quell'anatra lì.
0: E si mangiano le uova di anatra?
1: Altro che, e sono ottime per fare gli impasti perché hanno un bianco molto elegante e quindi per l'impasto è assolutamente eccezionale.
0: E là dietro vedo anche l'oca, appunto, magari là.
1: Sì, quello là è l'oca maschio, ha solo 3 mesi,
0: Un'oca,
1: loco, loco.
0: no,
1: Vai a vedere che forse lì ci sono già le due uova marrone.
0: un'oca. A che ora fanno le uova le
1: È
0: galline?
1: al mattino. Qua cosa
0: Quando
1: c'è?
0: si svegliano?
1: Adesso, ecco, ce n'è uno marrone. Questa è dell'americanina. Questo è di una gallina che chiamano blu, ma è cenere. E questo è delle Marans, color cioccolata.
0: Cavolo.
1: E qui? E qui ce n'è un altro, vedi? Anche questo è di gallina,
0: E
1: di
0: cosa ne fai
1: anatra.
0: di tutte queste uova ogni giorno? Quante uova avrai ogni giorno?
1: Questo è un periodo che le fanno bene, ne ho sempre dalle 15 alle 20.
0: Ah, ti fai delle grandi.
1: Delle grandi frittate, no, ma
0: Esatto.
1: ci sono i miei amici
0: Ah,
1: che me
0: ok.
1: le corteggiano,
0: Ma
1: là di
0: tu
1: sotto
0: senti
1: ce n'è delle
0: gusto
1: altre.
0: diverso a seconda del colore dell'uovo? Senti che hanno un
1: Ma
0: gusto
1: io
0: diverso?
1: non lo so, io sento la differenza tra queste e quelle che vendono, che dicono da allevamento
0: Sì,
1: a terra.
0: senti la
1: Eh
0: differenza.
1: certo, ma queste, vedi, sono galline che sono allevate
0: Spazi proprio,
1: libere,
0: sì.
1: sono chiuse solo di notte.
0: Cosa mangiano le galline?
1: Grano, mais, fiori di girasole e erba, vermi. Mangiano di tutto. Hai visto che là di sotto ce n'è delle altre?
2: Sì, ho visto.
0: Bello. Che bella vita rurale,
1: Sì.
0: Gianfranco, è proprio tu vivi con questo, no?
1: Ah, no, io sono in pensione, però
0: Ti dedichi
1: questo
0: a questo
1: mi
0: giorno e
1: dedica a
0: notte.
1: questo, sì,
0: Ma tu non puoi
1: assolutamente
0: mai
1: sì.
0: andare in vacanza perché devi
1: No,
0: sempre dare da mangiare alle
1: massimo,
0: galline.
1: esatto, cani e galline, quindi massimo posso allontanarmi un giorno,
0: Oh.
1: non di più,
0: Va bene, dai, andiamo a scoprire
1: ma non ne ho più
0: qualcos'altro.
1: bisogno io di andare in giro, ho già
0: Hai già
1: girato
0: girato
1: quando ero giovane,
0: e adesso ti
1: adesso mi
0: sei
1: va
0: fermato
1: bene,
0: un po'.
1: sì.

0: presa diretta. Poi siamo c'è... nel comune di Roncoscrivia, in un paese che si chiama Minceto,
1: sì,
0: con Gianfranco che vive attraverso gli animali, con le sue galline, le sue oche, le sue anatre, le sue uova, l'ulivo, la vite, i carrubi, le ciliegie gialle, che sono una rarità. Analizziamo un po' i vari tipi di galline qua di ospiti.
1: Allora, quella nera più grossa è un Australorp, quelle nere picchettate nel collo di marrone
0: a sinistra, Roberto,
1: a sinistra,
0: sì,
1: quelle lì sono le Marans e sono quelle che fanno le uova marrone.
0: Mm. Poi mi hai detto ci sono alcune che hanno la cresta punk.
1: Sono più avanti.
0: Ah, ok. Vabbè.
1: Sono lì più avanti. Poi qui abbiamo le nocciole rosse, che sono per me le più pregiate.

0: in assoluto.
1: È pazzesco, hanno anche le foglie un po' rosse, sembra.
0: Sì, sì, sì, è proprio la pianta è rossa. Oh. Adesso sta perdendo colore per il caldo, perché le nocciole stanno maturando.
1: E le nocciole quando
0: e
1: si poi, raccolgono?
0: Agosto.
1: Questa cos'è?
0: Questo è un melo. È un melo antico.
1: Le melette piccoline?
0: Sono venute piccole perché hanno fatto una fioritura molto copiosa. Avrei dovuto diradarle.
1: Ma queste poi le mangerai o non c'è?
0: Beh, se ingrossano sì, ma se sono così le taglio e faccio marmellata.
1: Perché adesso la stagione?
0: No, ancora presto.
1: Quando si
0: a settembre si raccolgono le mele.
1: Poi magari veniamo e ci fai vedere come fai
0: e
1: le mele.
0: Poi lì invece ci sono delle varietà diverse di nocciole, tra cui quella lì a sinistra si chiama Gunsleberg e credo che sia la nocciola più grossa che c'è in circolazione, grosso come la falange del pollice.
1: Accidenti,
0: è proprio
1: sono
0: una
1: belle
0: nocciola
1: goderecce
0: molto grossa
1: da mangiare.
0: Sì, sì, sì.
1: Poi
0: andiamo più avanti che così vedete, ci sono le faraone e vediamo anche che però il carrubo non ha ancora i frutti.
1: Il carrubo poi come si mangia il carrubo?
0: Il carrubo, una volta si davano le carrube, che è un bacello, ai cavalli e agli asini, ah. È altamente calorico.
1: Ah, il bacello
0: del
1: carubo. Queste sono mele di nuovo.
0: Queste sono tutte mele, sì, qui sono tutte mele antiche. Questo qui è un fico bragiotto. Il bragiotto è quel fico bianco che in Grecia fanno appassire, zuccherano e fanno le collane.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Come mai ti sei appassionato alle colture antiche?
0: Perché sono originarie di qua e io voglio avere queste cose qua, a parte le stranezze. appunto, il carubo, che è questa pianta qua.
1: Di dove è originario Sicilia, il carubo?
0: Viene dalla Sicilia.
1: Ok.
0: Questa pianta qua è una sugheraia, quercia da sughero. Questa mi è arrivata dalla Sardegna insieme al mirto.
1: È uno spaccato d'Italia qua.
0: Sì, sì, sì, decisamente.
1: Non solo.
0: Con le carube adesso in Sicilia, specialmente nella zona di Modica, che già fanno una cioccolata particolare, con la farina dei bacelli del carubo fanno una cioccolata. Non si può chiamare cioccolata perché la cioccolata deve essere fatta di cacao. Però se tu mangi una stecca di cioccolata, tra virgolette, fatta con la farina del carubo, non la sai distinguere dalla cioccolata
1: accidenti,
0: normale.
1: Accidenti, eccolo qua Roberto, il carubo, vediamo, quando è che fiorirà?
0: Fiorire, adesso per me era importante che buttasse questo, sono tutte foglie nuove. Queste è nuove e queste sono nuove. Vedendo queste vecchie avevo il timore che mi seccasse. Perché qui le temperature d'inverno sono molto rigide.
1: E invece in estate sono belle calde.
0: Esatto,
1: stiamo
0: è venuto bene.
1: Colando veramente di sudore.
0: Sì.
1: E quindi tu farai la cioccolata col carubo?
0: No, io ho preso il carubo
1: per averlo. Ecco, andiamo Frida.
0: E qui invece ci sono l'altra parte che giustamente se ne stanno al fresco. E qui ci sono le faraone. No, adesso non le vedo. E allora sono in giro. Però vedi, quella lì è una tirolese con la cresta.
1: Quale? Aiuta un po' Roberto,
0: quella
1: indicala
0: là.
1: Per cortesia.
0: Una, due.
1: Quelle lì, Marco.
0: Quelle lì con la cresta.
1: Ah,
0: questa
1: la
0: è una tirolese.
1: Punk.
0: Quel galletto là invece è araucano.
1: Qual è il gallo?
0: Quello lì, quell'elegantone lì senza coda.
1: Ah.
0: E questa invece è la gallinetta araucana, quella che fa le uova azzurre.
1: Ah, ne hai solo una che fa le uova azzurre?
0: Ne ho due, questa qui e l'Albright, è un altro tipo di gallina, ma anche lei lo fa azzurro.
1: Bene, dai, scendiamo un po' in cantina che c'è un po' più fresco,
0: sì.
1: Dai. Entriamo all'interno di questa cantina che vi assicuro, perché l'ho già un po' curiosata, sembra un museo di vario genere. Ah, un po' di fresco.
0: Sì.
1: Colavamo veramente sudore. Allora, Gianfranco, questo è il tuo regno.
0: Sì.
1: Andiamo subito al sodo. Partiamo dalle uova che abbiamo citato.
0: Passiamo di là dalla parte cantina, allora, vera e propria.
1: Di vedere le uova azzurre.
0: Lì dove ci sono le botti, dove entro con l'uva e faccio il vino.
1: Ecco.
0: Quindi botti di fermentazione e botti di mantenimento, le barrique. E qui siamo nelle uova invece.
1: Quante ragazzi!
0: Queste sono le uova di ieri e l'altro ieri, ma queste le ho messe da parte e hanno anche 3-4 giorni perché le darò a un mio amico

0: non avendo io galline che covano, mi fa nascere i pulcini.
1: E come, cioè, le puoi tenere anche così libere senza farle covare subito, appena fatte?
0: Sì, sì, sì, le
1: guardate
0: uova.
1: Guardate quelle azzurre.
0: Sì.
1: Che belle, azzurre, bianche,
0: marrone.
1: Normali, marroni.
0: Queste qui più piccoline e più oblunghe sono quelle delle tirolesi. Mm. E io sto selezionando tutte quelle lì.
1: Che belle, bello.
0: E quelle le
1: metti
0: marroni,
1: le fai covare da una gallina. E perché tu non hai una gallina che le covi?
0: Perché in questo periodo non mi stanno covando e quindi lo do a questo amico che non ha la gallina, lo mette nell'incubatrice.
1: Ah.
0: Mi mette le uova nell'incubatrice e appena si aprono e nascono i pulcini, mi dà subito i pulcini.
1: E quanto ci mettono a schiudersi?
0: 26-28 giorni.
1: A che temperatura?
0: La temperatura sarà, io non me la ricordo, no, intorno ai 36-37
1: sì,
0: gradi,
1: umano,
0: sì,
1: sarà
0: mi pare che sia quella lì, e si differenzia tra le uova di gallina e le uova di anatra o di oca.
1: Qua cos'hai, una collezione di coltelli?
0: Qui sì, ho tutta una serie di coltelli, io sono appassionato della Sardegna e infatti molti di questi sono sardi, sono coltelli di patata, qualcuno anche pregiatissimo perché questo è, come si dice... Vabbè, non mi viene.
1: Serviva per?
0: Allora, li dividono in due categorie, da scanno, che questi sono questi a punta, e da scuoio. Da scuoio per togliere la pelle degli animali. Questo e questo sono da scuoio.
1: E i manici di cosa sono?
0: E i manici sono di corno, di muflone in genere.
1: Ah.
0: Corno di, e poi ci sono quelli col manico di legno.
1: Il più pregiato.
0: Ma adesso li ho aperti, e il più prezioso... è questo qua, perché è molto spesso legno in bosso.
1: Che bello, è tutto a degli intarsi.
0: Ma non mi viene il termine adesso.
1: Vabbè, è intarsiato. È stato
0: sono battiture successive che vengono fatte all'acciaio. L'acciaio viene messo in forgia, scaldato e battuto, e viene piegato e battuto tante volte. Qui sono intorno ai 500-600 piegature e battiture,
1: veramente,
0: che danno questo damascato. Si chiama damascato.
1: E qua il...
0: Mentre invece il manico è in bosso.
1: Bosso,
0: questo è un damascato a piuma. E questo è invece un altro tipo.
1: E tu te li tieni bene, ma...
0: Li tengo. Adesso ho fatto venire un mio amico, li ho aperti, perché è venuto un mio amico che mi deve fare una vetrina in modo
1: che
0: da
1: bello. E se
0: alloggiarli.
1: No, ce l'hai tutti arrotolati?
0: Sì, erano come se fosse...
1: Che bello.
0: Sì, una...
1: Siamo quasi in chiusura, cosa ci vuoi far ancora vedere, Gianfranco?
0: Niente, la mia produzione
1: di tutti i
0: di
1: tuoi
0: vini e liquori che faccio con la frutta, col corniolo, liquore di corniolo.
1: Cos'è il corniolo?
0: Il corniolo è un fruttino che è la metà di un'oliva taggiasca, ma quel fruttino lì possiede più vitamina C di un limone.
1: Ah!
0: È un legno durissimo il corniolo. Con il legno di corniolo una volta i nostri vecchi facevano gli ingranaggi delle macchine.
1: Oh.
0: È un legno molto duro, infatti ha una crescita lentissima. Quando usciamo dal cancello c'erano 3 o 4 piante di corniolo che hanno già, la più vecchia ha quasi 20 anni ed è grossa.
1: E poi qua hai anche i fagioli di?
0: Il fagiolo bianco di Badalucco, che non potendo chiamarlo di Badalucco perché sono in tutt'altra zona, lo chiamo Badaminciocco.
1: Badaminciocco di
0: Mentre invece qui ho dei formaggi.
1: Cosa sono queste?
0: Questa
1: cose?
0: È un caciocavallo che viene da Rio Nero in Vulture ed è fatto con latte di mucca podolica ed è una particolare varietà di mucca che c'è solo in quella zona lì. Oh. In Basilicata è un
1: mangi?
0: Po'. Certo,
1: e
0: questo qui è ancora fresco. Perché mi è arrivato che sarà sì e no 10 giorni. Ed è fresco perché io li voglio fette messo sulla bistecchiera, è una fantasia. Questo invece mi è arrivato l'altro ieri. Questo è un formaggio rarissimo protetto dallo slow food. Carlin Petrini, poco prima di morire, questo formaggio voleva allargare l'areale di questo, ma non ha potuto perché la particolarità di questo pecorino è che viene fasciato con argilla.
1: Oh.
0: Ed è questa qui è polvere di argilla.
1: Che forte!
0: E questa polvere di argilla c'è solo in questa zona qua. Per cui
1: da dove viene, hai detto?

0: Dalla Sardegna.
1: Dalla Sardegna, la tua passione.
0: Sì, dalla mia passione.
1: Bene, dai, veramente. Quelli lì a seccare, vabbè, peperoncini e quelli lì sono anche
0: quelli lì sono peperoncini dell'anno scorso che ormai sono da buttare via.
1: Beh, Gianfranco, grazie. Sì. Abbiamo fatto un bel giro attraverso la vita rurale che ormai pochi forse

0: d'orso si chiama al posto. E faceva questi cesti in maniera eccelsa. Questi sono cesti che ha fatto quando è nato mio figlio è dell'82, quindi ne hanno di anni, eppure
1: Che belli, di cosa
0: sono
1: sono
0: di
1: fatti?
0: castagno,
1: Castagno.
0: castagno che veniva raccolto nella luna vecchia di agosto, poi i legni venivano messi a bagno nell'acqua del ruscello, poi venivano tagliati e si conservano tuttora.
1: È come un museo, grazie
0: Sì.
1: Gianfranco, grazie e buon
0: Grazie a
1: proseguimento
0: voi.
1: in mezzo alla natura. Grazie Roberto Gnieco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

un'emozione per noi perché è il nostro primo showroom reale, ne abbiamo uno presso la nostra sede e questo diciamo che dovrebbe essere, speriamo, la rampa di lancio. L'azienda nasce nel 1978 da un'idea di mio padre su creare dei serramenti di design. Nel 2017 sono subentrato io direttamente a condurre l'azienda e abbiamo deciso di ingrandire ed espanderci. A questo punto abbiamo optato per aprire un negozio in via 20 Settembre nel centro in modo tale da far conoscere il nostro brand. Siamo specializzati nella produzione dell'infisso in alluminio e tutto quello che è il mondo dell'alluminio, quindi produciamo direttamente, tagliamo, assembliamo e facciamo i serramenti su misura per la nostra clientela. Qui nel nostro nuovo punto vendita appena aperto, in via 20 Settembre, possiamo presentare uno dei serramenti di alta gamma della linea Fresi Alluminio Cosmetal. Possiamo far vedere l'efficientamento energetico, ha un vetro a bassa emissione con una lastra interna e esterna stratificata e un 5+5.4 che è un vetro ad alto abbattimento acustico. Questo vetro permette di insonorizzare la parte interna dell'appartamento rispetto all'esterno. Il risparmio energetico è il nostro punto di forza. Abbiamo un serramento a taglio termico, come si può vedere qua, con una lastra esterna d'alluminio, una lastra interna d'alluminio e un poliamide che va a dividere la conduzione termica tra interno e esterno. Stessa cosa avviene per il vetro. Tra l'interno e l'esterno c'è una camera che si può vedere, in questo caso l'abbiamo fatta fare argento proprio perché si veda bene, dove viene suddivisa la lastra interna da quella esterna in modo tale che i due vetri non siano a contatto e creino un abbattimento termico importante. Oltre al serramento, noi trattiamo tutto ciò che riguarda le tende da esterno, le pergole e le bioclimatiche. Andiamo a installare presso le abitazioni e le ville, andando a fornire un supporto maggiore per il risparmio energetico. Quindi andando a installare le tende riusciamo ad avere un impatto sulla termica, anche sul serramento e sull'abitazione stessa.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste, commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics.

0: Nuova giornata da incubo sulla 10 dopo quella di ieri. Un motociclista muore tamponando un'auto. Autostrada di nuovo chiusa e coda di 9 chilometri. Il viceministro Edoardo Rixi è intervenuto a Primo Canale sul tema della sicurezza, attaccando la gestione della giunta Salis, per lui troppo tollerante. Svolta a Sanremo, in un interrogatorio davanti alla Jeep, Filippo Oldani ha confessato, piangendo, di aver ucciso la madre, strangolandola. Tutto pronto per il 42esimo Rally della Lanterna. Primo Canale seguirà l'intero evento con una diretta unica dai preparativi di domani fino alla finale di domenica sera. Buonasera e bentrovati a Primo Giornale. In apertura ancora le notizie disastrose che arrivano dall'autostrada A10. Dopo la tragedia di ieri con code fino a 19 km per un camion ribaltato, oggi è avvenuta la tragedia. Un motociclista tra Savona e Spotorno, all'altezza di Vado Ligure, è morto sbattendo sul guardrail dopo aver tamponato un'auto sulla sua motocicletta. Il tratto è stato chiuso per alcune ore e le code oggi hanno raggiunto i 9 chilometri. Dario Vassallo.
1: Dopo il caso di ieri, quando un camion che si è ribaltato sulla carreggiata tra Renzano e il Bivio di Pra ha determinato la chiusura per 5 ore del tratto interessato, con code che hanno raggiunto i 20 km, anche oggi traffico in tilt sulla A10 a causa di un incidente. È successo intorno a mezzogiorno sulla carreggiata verso Ventimiglia, nel tratto compreso tra Savona e Spotorno, all'altezza di Vado, in un'area dove non ci sono cantieri, dove un uomo di 57 anni residente a Torino ha perso la vita guidando la sua moto. Secondo le informazioni raccolte, per motivi ancora da accertare, avrebbe tamponato un'auto e sbalzato dal suo mezzo, si sarebbe schiantato contro il guardrail. Sul posto è intervenuta la polizia stradale con due pattuglie, vigili del fuoco di Savona e il 118 con l'ambulanza della Croce Bianca di Savona. Il tratto tra Savona e Spotorno in direzione Ventimiglia è stato chiuso per permettere l'intervento dei soccorsi. In seguito alla chiusura si è formata una coda che intorno alle 14.30 ha raggiunto i 9 km, determinando ripercussione anche in A6, dove sono formati 2 km di coda verso Savona tra Altare e la città della Torretta. Temporaneamente è stata chiusa anche l'entrata di Savona, rendendo obbligatoria l'uscita in quel casello per chi arrivava da Genova. Dopo i rilievi del caso e la rimozione del corpo, l'autostrada è stata riaperta poco dopo le 15 e lentamente la situazione è tornata alla normalità.
0: E i problemi sulle autostrade della nostra regione si ripercuotono inevitabilmente anche e soprattutto sull'autotrasporto, a finire nel mirino la fragilità del sistema infrastrutturale. Andrea Popolano.
2: Il caos autostrade in Liguria da anni è una costante tra cantieri e incidenti, con la paralisi del traffico che colpisce tutti, cittadini, turisti e camionisti. Un'ora fermi in coda può costare anche 30-35 euro solo per il gasolio, poi va sommato il mancato guadagno delle attività lavorative per gli autisti dei mezzi pesanti, vanno considerate anche le regole da rispettare per quanto riguarda i tempi di guida, con tutte le conseguenze del caso. Quanto accaduto giovedì pomeriggio ne è un esempio, con una coda verso Genova di 19 km e un blocco autostradale durato oltre 8 ore.
3: Grande problema per il mondo dell'autotrasporto, proprio per quello che aveva accennato, tempi di guida. A questo punto sono tutti quanti saltati, perché dalle 11.30 ad ora chi è che è arrivato anche da Imperia quant'altro è arrivato anche alla fine dei tempi di guida. In questo caso sicuramente conoscono tutti gli autisti che dovranno scrivere nella giornata di oggi dietro quando si fermeranno o potranno fermarsi, perché poi dopo le aree di sosta e di parcheggio lungo la nostra autostrada in questo tratto è veramente critica, ce ne sono poche, quasi nulle o quantomeno piccoline, e dovranno scrivere il dato a seguito dell'incidente che è avvenuto.
0: E la sicurezza è diventata il tema centrale del dibattito politico a Genova.

0: Il vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi, ospite questa mattina di Genova Chiama Roma, attacca la gestione della giunta Salis parlando di eccessiva tolleranza e propone un piano per rafforzare il controllo del territorio. Sentiamo le sue parole.
1: Purtroppo c'è la sensazione che ci sia una eccessiva tolleranza e un eccessivo lassismo a livello diciamo istituzionale, a livello locale, da parte di un'amministrazione che oggettivamente ha ridimensionato i ruoli della polizia locale per quanto riguarda appunto il presidio dei quartieri. E credo che, io l'ho detto più volte, quello che bisogna fare, e io sono pronto anche a dare una mano al sindaco, credo che bisogna chiudere un accordo col Ministero dell'Interno per potenziare gli agenti di polizia e carabinieri e tornare a mettere anche, come c'era in passato, gli alpini nel centro storico, la presenza anche dell'esercito con le strade sicure, però ovviamente con una grande collaborazione. Anche l'aver detto togliamo i taser che erano testati dalla polizia municipale non è una sensazione di, come posso dire, un'attenzione forte, un fenomeno, quello della sicurezza urbana, che purtroppo a causa anche dell'immigrazione degli ultimi anni, a causa anche di una società che spesso, come posso dire, ha esempi non edificanti anche sui social, sta creando grossissime tensioni, soprattutto oggi anche da parte di bande minorili.
0: Sì, l'ho uccisa io. Filippo Oldani ha confessato di aver ucciso la madre, il cui cadavere è stato trovato nella casa vacanza di famiglia a Sanremo. Lo ha fatto nell'interrogatorio davanti al GIP, al termine del quale è rientrato in carcere.
2: Filippo Oldani, 20 anni, milanese, ha ammesso davanti al GIP di Imperia di aver ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, trovata senza vita lunedì scorso nella sua casa vacanza di via Upa a Sanremo. Il ventenne studente universitario ha scelto di rispondere alle domande del giudice Massimiliano Botti del pubblico ministero di Coccinella della Porta durante un interrogatorio durato poco più di 2 ore. Nel corso dell'udienza ha raccontato di aver strangolato la madre e ha fornito la propria ricostruzione dei fatti. Al termine dell'interrogatorio, il GIP ha convalidato l'arresto e disposto la custodia in carcere. Per Oldani resta l'accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. La confessione rappresenta un passaggio importante nell'inchiesta della Procura di Imperia, che ora prosegue per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica del delitto e gli ultimi momenti di vita della donna. I difensori del giovane, gli avvocati Alessandro Moroni e Giovanni Briolla, al termine dell'udienza hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni.
0: E non ce l'ha fatta la donna di 86 anni, ferita da un colpo di pistola esploso lunedì scorso dal marito 98enne in un appartamento di Savona. Trasportata in condizioni gravissime al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure, era stata ricoverata in rianimazione in condizioni critiche, condizioni che sono poi precipitate nella notte. Giovedì prossimo sarà sottoposta ad autopsia. Abbiamo il cuore appeso a un filo, lo dice Egle Possetti, la portavoce del Comitato dei familiari e delle vittime del Ponte Morandi, che sintetizza questi giorni che ci aspettano, che mancano alla sentenza di primo grado del processo Morandi. Sentite.
3: Tanta attesa, abbiamo tante aspettative, ma anche tanta tensione per, insomma, quello che potrà essere il riscontro dei giudici. E abbiamo, diciamo, molta apprensione. Pensiamo anche però con un po' di fiducia a tutto quello che è stato fatto in questi anni, all'impegno di tante persone, e quindi siamo anche un po' fiduciosi nel risultato che dovremmo avere il giorno 16, però fino a quel momento non, come dire, restiamo con il cuore appeso a un filo. La forza è arrivata da loro, perché io non avrei mai potuto permettere a me stessa di non fare quanto umanamente possibile per cercare di avere giustizia. Glielo devo e tutti noi glielo dobbiamo. E per me è stato determinante avere al mio fianco mia sorella, che comunque, come ben immaginerete, in una famiglia queste non sono le uniche problematiche, e avere lei al mio fianco è stato determinante anche nei momenti più difficili. E quindi niente, tutti insieme ce l'abbiamo.

0: abbiamo fatta fino a qua.
1: E speriamo che questi familiari e le vittime del Morandi possano avere giustizia almeno su questa terra. È stato trasferito all'ospedale Gaslini di Genova un bambino di 3 anni caduto dalla finestra della sua abitazione al terzo piano di Corso Mazzini a Savona. Il bambino è stato portato prima all'ospedale San Paolo e poi, viste le ferite riportate, in elicottero all'ospedale genovese. Sul luogo è intervenuta una pattuglia della polizia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. E l'arrivo dell'esponente politico di estrema destra Roberto Vannacci a Genova si prospetta ad alta tensione. Da questa mattina la polizia locale è al lavoro per le chiusure programmate, così come la Digos sta preparando il servizio d'ordine pubblico. L'appuntamento è domani alle 17.30 in piazza Leopardi a Genova. Ci racconta Aurora Bottino.
2: Una Genova tesa per l'arrivo di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, atteso sia dai suoi sostenitori che dal mondo antagonista questo sabato in Piazza Leopardi. Una location diversa da quella annunciata inizialmente, il Teatro della Gioventù di Via Cesarea, cambiata poi in accordo con la questura per motivi di ordine pubblico e sicurezza. E proprio Piazza Leopardi, già da giorno prima, si può definire blindata. I cartelli che riportano il divieto di sosta alle auto sono già stati posizionati, mentre le forze dell'ordine organizzano i sopralluoghi. Non mancano anche le prime scritte sui muri. Vannacci Topastro è apparso vicino a un portone scritto con la vernice spray. La visita del generale arriva in una fase di crescita del partito nel capoluogo ligure. Nelle scorse settimane infatti è nato il secondo gruppo consiliare municipale di Futuro Nazionale a Genova, nel municipio centro-ovest, dopo quello già costituito nel municipio ponente. Con gli ultimi ingressi gli eletti riconducibili al partito nelle istituzioni genovesi salgono a 8. Intanto la risposta alla sua visita non si è fatta attendere. La CGIL, che insieme ad Ampi ha organizzato un presidio in via Cesarea, poi confermato, parla di una ritirata nel quartiere della borghesia genovese. Al Baro scrive, invitando tutti a partecipare. Anche Genova Antifascista non si tiene indietro. Proprio in queste ore ha pubblicato sui suoi canali social l'organizzazione di un nuovo comizio convocato proprio ad Al Baro, nell'omonima via, a pochi passi dalla piazza dove l'europarlamentare sarà alle 17. A Genova, medaglia d'oro della Resistenza, non verrà mai lasciato alcuno spazio a chi tenta di fare propaganda omofoba, razzista e nazionalista. Via Vannacci da Genova.
1: Preso a pugni in faccia da un passeggero, ennesima aggressione ai danni di un autista. Stasera fino alla fine del turno dei sindacati confederali e domani invece dalle 11.30 lo sciopero dei lavoratori che sono iscritti all'UGL. Elisabetta Biancalani.
3: Questa notte un autobus della linea dell'1 proveniente da Voltri, mentre stava rientrando nell'autorimessa di Cornigliano, l'autista si è accorto che c'era ancora un passeggero addormentato all'interno della vettura. L'autista ovviamente è andato dalla persona a svegliarlo chiedendole di scendere, c'è stata una reazione molto violenta che ha mandato questo povero lavoratore al pronto soccorso.
4: Cosa gli ha fatto?
3: Gli ha dato dei pugni sulla faccia sostanzialmente, quindi
4: che ore erano?
3: Questa notte sarà stata l'1 più o meno. Quindi questa è l'ennesima situazione, se vogliamo dirlo, drammatica che i lavoratori si trovano a vivere.
4: Che cosa chiedete voi? Perché cosa si può fare concretamente perché un fatto come questo non succeda?
3: Noi abbiamo bisogno che ci siano dei controlli maggiori, che le forze dell'ordine siano più interessate a fare dei controlli, perché queste persone che lavorano soprattutto negli orari notturni, abbandonate a se stesse, si trovano spesso e volentieri in queste situazioni. Fortunatamente non diventano sempre così drammatiche, ma purtroppo ne abbiamo vissute di così drammatiche e purtroppo anche peggiori.
1: È tutto pronto per il 42esimo Rally della Lanterna, una delle competizioni più amate e prestigiose del panorama rallistico italiano e non solo. Primo Canale seguirà l'evento interamente in diretta dai preparativi di domani mattina fino all'arrivo finale che avverrà domenica sera con i collegamenti dai luoghi della corsa, gli ospiti e gli opinionisti in studio. Insomma, due grandi giornate, un grande weekend di rally, ci racconta tutto Lucrezia Marini.
5: 87 equipaggi, 7 prove speciali e un percorso complessivo di oltre 300 km. Sono solo alcune delle caratteristiche del 42esimo Rally La Lanterna, che questo weekend accenderà Genova e l'entroterra ligure. La gara è valida come quarta prova della Coppa Rally di Zona 2 e come tappa per il trofeo Open e il trofeo 600 Due Regioni.

0: La giornata di sabato si apre con lo Shakedown, il test che permette ai piloti di effettuare gli ultimi controlli prima della gara vera e propria. Nel pomeriggio avrà luogo l'unica prova speciale della giornata, Sant'Eusebio, una prova breve ma intensa, con molti cambi di ritmo. Domenica si entra nel cuore della gara, con tre prove speciali da affrontare due volte. Si inizia con la prova Portello, la più tecnica, celebre per la sua inversione finale, uno dei punti più spettacolari del rally. Si giunge poi alla prova Brugneto, la speciale più lunga, dove spesso si costruiscono i distacchi decisivi. Protagonista della terza prova, Laccio, è il passaggio sotto il cavalcavie dalla statale 45, diventato negli anni una delle immagini simbolo della gara. L'arrivo è previsto domenica sera in Piazza della Vittoria, dove le vetture torneranno dopo due giorni di gara e verranno incoronati i vincitori della 42esima edizione del Rally della Lanterna.
1: E adesso andiamo in Val di Vara, dove il fieno si raccoglie come una volta, con i tipici pagliai, ma è difficile trovare lavoratori, per cui quando è tempo di raccolta viene coinvolta tutta la comunità. Ne abbiamo parlato nell'ultima puntata di Viaggio in Liguria.
2: Una volta il periodo del fieno era, diciamo, una festa fasticosa, la comunità si radunava e l'un l'altro ci si dava una mano, anche perché il fieno veniva mietuto a mano, mosso tutto a mano con le forche e rastellato. Adesso, al giorno d'oggi, la tecnologia permette di fare grossi lavori con pochi individui. Anche qui, comunque, la manodopera è essenziale e anche qui, comunque, come in tutte le parti ormai dell'Italia, è difficile reperire manodopera disponibile. Quindi ce la caviamo da soli. E qui le comunità si radunano, ovviamente come un tempo, le dimensioni di questi raduni sono più contenute, però l'un l'altro ci diamo sempre una mano e il fieno viene mietuto tutti gli anni e poi raccolto. I pagliai erano di proprietà, ognuno aveva il suo, e diciamo dall'alta via per chilometri venivano trasportati a valle, generalmente a braccia, utilizzando uno strumento che si chiamava in dialetto reida. Fate conto come un'amaca con due legni all'interno della quale veniva posto il fieno, e fatto questo ciambellone anche di grosse dimensioni, ma di grosse dimensioni, di peso intorno a 70-80 kg, e veniva portato per chilometri. La particolarità è che, essendo molto voluminoso e pesante, non poteva mai essere posato.
1: Adesso la pagina sportiva e il calcio, e ormai gli ultimi dettagli, la trattativa per portare al Genoa Hamed Junior Traoré, ex Sassuolo, Empoli e Napoli, di proprietà dell'Olympique Marsiglia. Il 26enne centrocampista, fortemente voluto da De Rossi, dovrebbe raggiungere il Genoa nei prossimi giorni, diciamo subito dopo la partenza per il ritiro di Moena, in programma la prossima settimana tra il 16 e il 26 luglio. Dopo settimane di contatti e una trattativa portata avanti con continuità, il club rossoblù conta di definire gli ultimi dettagli entro il weekend per chiudere definitivamente l'operazione. E Daniel Sinani, lo dico soprattutto a me stesso, si chiama Daniel e non Daniel, è un nuovo giocatore della Sampdoria, si è legato ai blucerchiati con un contratto fino al 2028. Questa mattina è arrivato a Genova per le visite mediche presso la Casa della Salute di Quarto, dopodiché ha raggiunto Bogliasco per firmare il contratto. Al Mugnaini ha conosciuto Corradi. Sinani, di origini serbe, terzo arrivo della campagna acquisti blucerchiati dopo Gartelman e Insigne, è il primo lussemburghese nella storia del club. Nella nazionale del suo paese ha realizzato 16 gol in 82 presenze. Sul fronte delle partenze, invece, ufficiale la cessione di Kuke al Cercle Bruges. Kuke, suo malgrado, uno dei simboli del fallimento della campagna acquisti di Jesper Fredberg della scorsa estate. È tutto per questo nostro appuntamento con l'informazione, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

Dopo uno svincolato che non gioca da un anno per infortunio, un altro svincolato onusto di gloria ma di 35 anni. Il mercato aggressivo evocato dal CEO danese è cominciato così. Detto che ovviamente mi auguro, perché mai vorrò il male sportivo della Sampdoria, di vedere un Insigne fantasioso e travolgente in maglia blu cerchiata, mi è venuto in mente un acquisto della Samp di me bambino. Ricordate quando arrivò Luciano Chiarugi? Era il 1978, aveva dato il meglio tra Firenze

0: Se Milano, a 31 anni, a quell'epoca era dunque vecchio, non incise più di tanto, trovò poi il modo di tornare in Serie A e segnare 3 reti con la maglia del Bologna e finì lì. Era una Sampdoria povera, poverissima, che raccattava quello che poteva. Per fortuna, un mese dopo la fine di quella tormentata stagione, apparve la stella cometa di Paolo Mantovani. Ecco, non posso che appellarmi ai corsi e ricorsi storici di Vico, auspicando che questa sofferenza, e direi anche presa in giro, finisca presto, perché dopo il danno svizzero e Insigne, il radiomercato parla di altri 2 svincolati. Peraltro Branco aveva già lasciato intendere di non sapere quale fosse il budget a disposizione, dunque prepariamoci a un'altra estate di mercato creativo. Intanto tace l'uomo di Singapore, tace il vate dell'isola di Man. Ecco, ribadisco, se vogliamo capire come funzionino le cose in casa Sampdoria ci sono molti modi, ma credo che tutto debba necessariamente passare dall'analisi della posizione del Walker, uno che comanda senza aver nessun ruolo. Quando il 12 giugno 2014 ci venne presentato quell'impresentabile con i capelli lunghi, nessuno nei palazzi di potere calcistico mosse un dito. Già, la Samp è quella sempre protetta, vero? Oggi, quasi alla luce del sole, un signore senza ruolo dispone e nessuno fa una mezza verifica sul perché abbia così tanto potere. Pronto FGC? C'è qualcuno? No, perché la rinascita del calcio italiano parte anche dall'eliminazione di queste zone d'ombra.
1: Dove eravamo rimasti, disse il grande Enzo Tortora tanti anni fa, certo non mi voglio paragonare a un mostro sacro della comunicazione, ma per fare intendere insomma che 4 settimane circa ci eravamo salutati e riparte Gradinata Sud, riparte perché ci sono tante notizie, dopo l'azzeramento totale da parte ovviamente della gestione apicale della Samp, si riparte con nomi importanti, ovvio, uno su tutti Lorenzo Insigne, c'è chi piace, c'è chi non piace, ma non solo di questo. Avremo collegamenti, avremo naturalmente tanti ospiti, ma avremo soprattutto anche la vostra voce. Tanto vado a presentare i nostri ospiti in studio e li ringrazio. Questa sera Matteo Cantillo con noi, buonasera Matteo.
2: Ciao Franco, buonasera.
1: E il nostro Marco, benvenuto.
3: Buonasera, grazie.
1: Allora, al di là di tutto quello che è successo e che succederà ulteriormente in questi giorni, sicuramente anche perché poi adesso c'è la partenza per il ritiro e quant'altro, tifosi che bolliscono anche perché oggi c'è stato anche l'incontro, poi ne parleremo ovviamente con i nostri opinionisti, di Joseph Tay, il patron della Sampdoria, con la sindaca, giustamente ecco il nostro Alessio Calcinai che ci propone, la vedete, non ha incontrato i tifosi, ha incontrato la sindaca di Genova, Silvia Salis. Partiamo proprio da qua, allora Matteo, cosa può restituirci questa fotografia, questa notizia?
2: Non lo so, bisognerebbe chiedere alla sindaca Silvia Salis, perché io non ho mai sentito la voce di Joseph Tay, l'ho sempre letto, tradotto con l'intelligenza artificiale, con comunicati abbastanza vaghi, quindi onestamente non so che dire di questa persona, so che dovrebbe essere singaporiano, so che avrebbe investito centinaia di milioni di euro nella Sampdoria per galleggiare sul fondo della Serie B, so che non ha azzerato la guida apicale, come dicevi tu, perché ha soltanto fatto alcune modifiche, ma la guida apicale lo so quanto importanti, perché la guida apicale mi pare che sia Jesper Fredberg, insieme a lui Nathan Walker, e mi sembra che siano sempre loro che comandano la Sampdoria, cioè se c'era un dirigente che oggettivamente per limiti suoi, magari legati a questa, non voglio dire che Jesper Fredberg sia un incapace, voglio solo dire che ha mostrato incapacità nella gestione della Sampdoria, tutti gli investimenti che ha proposto sono stati sostanzialmente sbagliati, la guida dello scorso calciomercato gli è stata sottratta per fortuna a un certo punto a gennaio e la Samp si è salvata con gli acquisti di Andrea Mancini, ora è di nuovo lì che ha scelto Branco e che sostanzialmente pontifica sulla necessità di lavorare, sul futuro. Penso che non ci siano dubbi sul fatto che Fredberg sia certamente il peggiore tra i dirigenti che abbiamo visto ultimamente, magari ripeto, sarà bravissimo, ma qui non lo ha per niente dimostrato.
1: E pensate che questo è solo l'antipasto, perché poi le vere pallottole Matteo se le tiene per il proseguo. Allora, facciamo un piccolo passo all'indietro, Marco, arriva Bernardo Corradi, il vice sarà Mattarelli, lo ricordiamo, è giusto anche farlo, ci sarà dentro anche Attilio Lombardo e poi arriva Lorenzo Insigne. Insomma, qualche colpo è arrivato. A questo punto quali sono fondamentalmente le tue...
3: Ma se ci sei un colpo mi sembra quello del 47 col morto, cioè nel senso, no, per l'amor di Dio, non ho nulla da dire sull'incontro Tay Salis perché ha detto tutto Matteo, per cui voglio dire dovrei soltanto fare un copia e incolla,
1: ma infatti ti ho chiesto appunto invece
3: lui. Mentre invece mi prendo la parte della della domanda che mi hai fatto. Vabbè, partiamo da Insigne, una grande bella operazione mediatica. Io come sempre, tu sai che sono un po', come dire, riottoso.

0: a commentare questi arrivi di gente che si batte il petto sulle magliette. C'è stata una bellissima operazione mediatica con il messaggio a strappalacrime nei confronti di Vialle. Io penso che, voglio dire, non è che poi si può tirare sempre per la giacchetta tutti, perché se no, se poi tutti si appropriano di quello che poi è un simbolo della Sampdoria, un simbolo di se stesso, ecco, magari, insomma, voglio dire, poi tutte le cose che potevano essere dette prima sono state dette in conferenza stampa. Quindi una grande bella operazione mediatica sul giocatore, come sempre faccio quando ci sono delle situazioni tecniche, le osservo.
1: Sì.
0: Quindi andremo al campo, che è sicuramente il miglior giudice, quindi io non mi sento né di dire se è un acquisto che può essere utile alla Sampdoria, un acquisto che può non essere. Sarà al campo e lo vedremo e lo giudicheremo su questo. Sul tecnico, voglio dire, ha parlato bene anche lui, quindi hanno parlato bene tutti.
1: Sì,
0: ecco,
1: ma
0: dopo
1: il
0: le parole,
1: profilo
0: io non so
1: internazionale di cui
0: poi hai detto
1: parlavano...
0: di mutare mi vuoi trascinare per i capelli, che non ho, è una polemica. Sembra sempre che, voglio dire, lo facciano apposta, no? Cioè, voglio dire, Insigne, poi, per l'amor di Dio, ovviamente, cosa devo fare? Dire che quando ha fatto il segno dell'orecchio è contento, cosa doveva dire?
1: Vabbè,
0: sto Cristo?
1: Però senti, posso dirti una cosa,
0: l'anno
1: Marco?
0: L'anno scorso ha fatto una sceneggiata come Merola in occasione della Pescara.
1: Però rispetto a tutto ci sono tanti tifosi che dicono, rispetto al vuoto pneumatico che c'è stato ad oggi.
0: Ma si chiama il fine giustifica i mezzi. Sul mio ballatoio qualcuno mi ha fermato, perché ogni tanto mi fermo per farmi parlare di Sampdoria, e mi hanno detto, ma poi se segna, ci mancherebbe, cioè quello è, ci mancherebbe. Però noi cosa dobbiamo fare? Allora, non dobbiamo, però, se facciamo un tipo di attività, di mestiere, vostro il mestiere, il mio, insomma, un'attività che è stata, però che è quella comunque di raccontare e criticare, e cosa dobbiamo dire? Cioè, nel senso, poi dal punto di vista tecnico invece sarà il campo, cioè, non...
1: Peraltro, Matteo, oggi è stata confermata sul sito ufficiale della società l'arrivo anche di Daniel Sinasi, questo trequartista esterno offensivo, un classe 97, anche un bel Marcantonio, anche lì, insomma, è una scommessa.
2: Sì, è una scommessa. Io ho fatto un po' di ricerca ieri, quando appunto il nome ha cominciato a circolare, ho fatto un articolo per spiegare chi fosse. Ora, sulla carta sono quei giocatori che potrebbero anche essere interessanti, no? Arrivano dall'estero, si è formato, ha giocato in campionati, diciamo, diverso dal nostro, è uno che ovviamente, vabbè, è un mito per la nazionale lussemburghese, però
1: come?
2: La nazionale lussemburghese è come quella di Recco, fondamentalmente.
0: È vero che l'Italia non è, però,
1: pensate che non è
0: un minimo,
1: ancora...
0: un minimo.
2: Però, diciamo, non voglio dire, il tema è che anche questo giocatore corrisponde a un identikit che è quello dello svincolato, diciamo, trentenne, ventinovenne, come in questo caso, che quindi non costa nulla di cartellino. Mi pare che sia, diciamo, abbastanza in controtendenza rispetto a ciò che la Sampdoria ha scritto, tra l'altro, nel suo ultimo bilancio, nel quale trovate anche l'articolo sul nostro sito, chiedeva alla dirigenza di lavorare in prospettiva per costruire giocatori che potessero poi portare a plusvalenze. Ora, è vero che uno svincolato che prendi a zero, se lo vendi a uno, hai fatto la plusvalenza di uno, ma vendere uno svincolato, se arrivi a quasi 30 anni e sei svincolato, vuol dire che tendenzialmente non hai tutto questo mercato, che la società in cui eri non smania dalla voglia di offrirti un rinnovo. Quindi devono proprio cambiare passo questi giocatori per poter essere in futuro una plusvalenza.
1: Ecco, fra le altre cose vedete anche il pezzo di cui parlava Matteo. Senti, se volessimo invece fare una chiosa anche per te su Lorenzo Insigne.
2: Allora, Lorenzo Insigne è un giocatore che ha oggettivamente trasformato il Pescara l'anno scorso.
1: Beh, l'ha salvato quasi.
2: Però c'è anche da dire che a Pescara aveva una fortissima motivazione personale. Mi pare che azionista del Pescara sia il suo amico Verratti. C'è comunque un senso di appartenenza che Insigne ha inevitabilmente con la squadra che lo ha lanciato e consacrato nel grande calcio. Quindi sicuramente lì c'erano delle aspettative diverse. È un giocatore però oggettivamente che dà del tuo al pallone, come non ce ne sono molti. Mi auguro che non si perda nei meandri di Bogliasco, perché poi Bogliasco in questi ultimi anni è stato un buco nero in cui sono finiti un po' tutti i talenti. Spero che invece questo si confermi un giocatore di alto livello.
0: Sicuramente non farà rigorista.
2: No.
0: Mi fai aggiungere una cosa sull'eccellente scheda che ha fatto Matteo, come sempre. È un giocatore che ha una vita in prestito, perché guarda, una curiosità che forse non tutti hanno posto attenzione, però io non so, poi io faccio riferimento a Transfermarkt e quindi mi riferisco a fonti ufficiali, poi nel nostro mestiere siamo

0: sempre portati a dichiarare le nostre fonti.
1: La Bibbia,
0: però,
1: la Bibbia.
0: No, no, no, non è la Bibbia, però è sempre bene, no, è sempre bene dire dove sei andato a vedere. E questo, insomma, dal 2011-2012 io leggo gratuito, gratuito, gratuito, prestito, fine prestito, prestito, fine prestito, fine prestito, gratuito. È andato, è venuto dal Norwich e poi è passato per varie situazioni.
2: Esatto, è in Inghilterra di fatto che non è stato all'altezza della situazione, diciamo.
0: Però una vita,
2: no?
0: In prestito.
2: Sì.
1: Che potrebbe essere quasi il titolo, sai, di quel tipo Ligabue.
2: Sono diversi anche nella rosa blu cerchiata, sì, ragazzi, no. Che sono anni che tornano, tutte le tipo Lagumina. Quanti anni aveva
0: De Paoli che ha un contratto indeterminato, un BTP,
1: sì,
0: cioè
1: un buono del tesoro.
0: E poi allora, Cook, che invece l'abbiamo.
2: Fenomeni parastatali.
1: Peccato, adesso parlando invece per quanto riguarda tutta la linea difensiva, partendo dal numero uno, perdere questo ragazzo che aveva dimostrato di essere veramente, secondo me, all'altezza e poteva essere il futuro. La Fiorentina ovviamente ha fatto altre scelte. Adesso circola il nome di Sportiello, che sarebbe tanta tanta roba. Partiamo dal numero uno.
2: Sì, mi piace questa ipotesi, se dovesse essere altro giocatore non più verdissimo nell'età, ma il portiere va bene, no, va benissimo. Sportiello sarebbe sicuramente, ma sai, a un certo punto dico anche questo, al di là dell'incongruenza rispetto al bilancio che tu stesso scrivi, e considerando che il bilancio non è buono per la Sampdoria, no? Quindi sarebbe il caso di fare le cose che i revisori dei conti suggeriscono per farlo stare in piedi. Però se la Sampdoria già quest'anno vuole costruire una squadra per salire davvero, cioè non per fare un campionato da galleggiamento, ma per salire davvero, e si riempie anche di prestiti o di svincolati, di giocatori che però hanno delle potenzialità immediate, io sono anche d'accordo, nel senso che la Sampdoria ciò che non può fare è continuare a restare in Serie B, soprattutto senza nessuna prospettiva, perché la Sampdoria di questi ultimi due anni l'unica prospettiva che aveva era quella di arrivare alla salvezza. Il primo anno ci è arrivata per il rotto della cuffia, grazie ad un casino che ha coinvolto il Brescia, e l'anno scorso ci è arrivata in maniera meno sofferta, ma sempre comunque sofferta.
1: Allora, noi ci fermiamo davvero solo per un minuto, rientriamo, come vedete, insomma, la serata è bella, bella lunga, e soprattutto i temi sono davvero molto, molto caldi. Tra qualche istante anche un bel collegamento con il giornalista da Padova. Rimanete con noi, non abbandonateci.

0: Ben ritrovati, Gradinata Sud, come ogni appuntamento, la nostra puntata sempre prevede almeno uno o due collegamenti. Questa sera diamo il benvenuto e lo ringraziamo, è già stato ospite anche insomma nelle scorse puntate, Davide Piasentini, che è giornalista direttamente da Padova, eccolo, buonasera Davide.
1: Buonasera a voi, grazie dell'invito.
0: No, grazie a te perché sei sempre molto molto disponibile. Allora, insomma, in studio con noi Matteo Cantile e Marco Benvenuto, giusto per acclimatarti un po' di più all'interno della nostra puntata di questa sera. Se volessimo tirare un po' indietro e riavvolgere quel nastro da quando insomma la Samp chiude il campionato, si salva come si è salvata, ad arrivare ai giorni nostri. Se volessimo quantificare una percentuale dei più e dei meno, partiamo da qui Davide con questo giochino, grazie.
1: Allora, beh, è una bella domanda, è molto complicata, anche perché andare ad analizzare le cose durante la fase in cui si dovrebbe, diciamo, costruire qualcosa che abbia delle basi solide è complicato. Finora, secondo me, la freccia pende di più verso il negativo, perché io mi soffermo soprattutto sulla parte sportiva. In questo momento credo che alcuni dei giocatori chiave, lasciando stare la società, perché lì saremmo, secondo me, al 90-100% sul negativo. Se parliamo della parte sportiva, chiaramente ritengo che le assenze in questo momento di Viti e di Pierini dal punto di vista della rosa siano delle mancanze piuttosto significative e che ci sia da lavorare molto, per cui credo che al momento siamo comunque con un 70 in negativo, 30 in positivo, ma è una situazione parziale, almeno per quanto mi riguarda.
0: Davide, come potrai immaginare, avrei sentito sicuramente anche tu facendolo di lavoro, insomma, l'arrivo di Lorenzo Insigne, che vestirà la maglia della Samp per il prossimo campionato, certo. 600.000 euro circa netti come stipendio, ma al di là di quello, insomma, com'è la tua valutazione? Come la vedi?

0: Insigne, se sta bene, voglio dire, è un giocatore importantissimo, a 35 anni comunque. Noi abbiamo avuto anche Quagliaretta verso la fine della carriera, che poi sembrava dovesse fare uno o due anni, poi alla fine i migliori sono arrivati dopo, i primi due, e sì. Credo che se la condizione atletica è buona, e si è visto anche l'anno scorso a Pescara, dove poi aveva ricominciato piano piano, è un giocatore che non c'entra nulla con la categoria, ma non c'entrerebbe nulla neanche con una buona metà, e anche forse di più, delle squadre che sono attualmente in Serie A. Per cui, se sta bene, è un acquisto che non ha eguali. Se invece, facciamo un esempio, visto che siamo qui e parliamo di Serie B, io vivo a Padova, l'anno scorso il Padova ha comprato il Papu Gomez, il Papu Gomez ha giocato 8 partite, non stava bene fisicamente, e alla fine è un giocatore che è semplicemente stato uno che ha venduto le magliette per i tifosi, e sappiamo quanto sia forte, per cui è la condizione fisica, se c'è è un colpo da fuori classe.
1: Allora, prima o poi di farti fare magari anche una domanda dei nostri opinionisti e tuoi colleghi, allora Americo Branco, che lo sai meglio di me, sarà il direttore sportivo di questa Samp, e oggi proprio sul sito ufficiale, lo dicevamo pochi istanti fa, è stato confermato anche l'acquisto a parametro zero di Daniel Sinasi. È un esterno offensivo, è un classe 97, dotato anche di un buon fisico. Io non so se conosci qualche cosa o hai un po' di cronistoria su di lui, se no insomma anche qui ti chiederei di fare una sintesi. Grazie.
0: È un giocatore solido, io seguo un pochino la Bundesliga, l'ho visto giocare nella scorsa stagione, comunque so che tipo di giocatore sia. È chiaro che è un giocatore a livello tattico non semplicissimo da collocare, bisogna capire come vorrà giocare l'allenatore della Sampdoria, perché ho letto di un suo possibile utilizzo come centravanti, ma probabilmente non si sono viste molte partite di questo ragazzo. È un giocatore che ha un grandissimo sinistro, un brevilineo, però bisogna vedere e valutare quello che può essere il suo inserimento a livello tattico, perché poi anche lì, come vale per il discorso di Insigne, che una volta giocava largo a sinistra, bisogna capire quali sono gli equilibri. Sicuramente preso a parametro zero può essere una soluzione, visto che l'attacco è in difficoltà numericamente. Però se mi domandate se avrei preso questo ragazzo o Pierini, io non ho moltissimi dubbi.
1: Allora, tanto abbiamo un impact che lo vorrei commentare un po' con i colleghi in studio. Allora, Matteo, partiamo da qua. I soliti ignoti, era anche un bel titolo di un film negli anni 50-60, anche se un po' diverso. Allora, Tei sempre qui davanti, con poi tante facce senza facce. Matteo.
2: Ma la faccia non è nemmeno quella di Tei, signori, nel senso, Tei è una persona che non può, secondo la mia analisi, governare, guidare una società di calcio, perché lui può essere ricco come il mare, può essere l'Elon Musk di Singapore, non è questo il problema, è che tu non puoi guidare una società professionistica di uno dei campionati più importanti, ora poi la Sampdoria in Serie B, ma comunque è il campionato italiano, quindi con un marchio, un brand, una tifoseria, una piazza importantissimi, senza che attorno ci sia la certezza di chi sei davvero. Io ho fatto una ricerca online molto approfondita, sono stato diverse ore, per cercare di trovare delle tracce di Tei prima del suo coinvolgimento nella Sampdoria, ed è quasi impossibile. Cioè, se Marco Benvenuto domani compra la Sampdoria, io trovo di Marco Benvenuto prima dell'acquisto della Sampdoria tonnellate di materiale online. So che è giornalista, so di chi è marito, so ho dei profili online, vedo i suoi video, le sue foto, dove è andato in vacanza, so dove ha lavorato, so che si interessa di cucina, so che è sampdoriano, ne so un sacco su Benvenuto. Non è un multimiliardario di Singapore, è una persona normale, è un giornalista normale, locale, che ha fatto la sua bella carriera. E allora, se io di lui so tutto, se di me sai tutto, sai dove ho lavorato, chi sono, dove sono nato, dove vengo, per quale motivo l'investitore di una delle primarie squadre italiane è sostanzialmente ignoto prima di comprare la Sampdoria? Cioè, sei diventato qualcuno nel momento in cui hai comprato la Sampdoria, questo è quasi impossibile. Cioè, chiunque, qualunque imprenditore tu vai a prendere, persino di Ferrero avevamo delle informazioni pregresse.
3: Ai noi sì, però
2: di
3: è
2: lui
3: vero.
2: No, di lui sostanzialmente
1: mentre
2: no.
1: Tu dici,
3: cioè,
1: no,
3: però vedi cosa vuol dire fare il mestiere bene, cioè vuol dire, se c'hai un po' di voglia, se c'hai un po' di tempo, di pazienza, perché oggi il lavoro è cambiato, quindi

0: chiaramente vabbè, hai dei mezzi,
1: però c'hai dei
0: differenti,
1: mezzi totalmente
0: hai
1: diversi,
0: dei mezzi differenti, non è meglio non è peggio, sono mezzi differenti, però devi sempre avere questo spirito. Una cosa così non è mai stata fatta, lo sai che è la prima volta, che non è una paraculata perché voi lo sapete, io non lo sono, ma non è mai stato detto una cosa del genere. Chi era costui?
1: Chi era costui? Allora, infatti i soliti ignoti. Allora, fatemi sentire anche la voce di Davide da Padova, anche per te. Cosa ne pensi, Davide? Prego.
2: Beh, allora innanzitutto permettimi di salutare Matteo Cantile, che stimo tantissimo, giornalista incredibile.
3: Grazie.
2: Quindi lo saluto con grande piacere.
3: Grazie.
2: Quello che dice lui è il sentimento comune. Quando noi abbiamo tantissima storia del calcio, magari sedimentata nei nostri ricordi, e ci ricordiamo ad esempio la vicenda del Parma con Manenti, la famosa conferenza stampa dove veniva chiesto che tipo di imprenditore è, che tipo di storia ha, e pensate che Manenti, che non aveva comunque dato alcuna risposta plausibile, si era come minimo presentato davanti alle telecamere. Ecco, io credo che, aggiungo a quello che ha detto Matteo, che la sottrazione di queste persone al confronto pubblico, al confronto televisivo e a quello che può essere anche eventualmente una costruzione di un'immagine nuova senza necessariamente dover spiegare il passato,
1: certo,
2: faccia aleggiare qualche ombra piuttosto densa. E Davide, mi limito a dire questo.
1: Davide, senti, prima di salutarci, a meno che non ci siano delle domande specifiche, io però ti volevo fare anche una domanda sul mister, sì, Corradi. Anche su questo nome qua vorrei che spendessi due parole, grazie. Si era parlato, si era parlato di un profilo di grande, insomma, internazionale, di ampio respiro, è arrivato lui, ma con tutto il rispetto del caso,
2: Ma allora, la scelta sicuramente è in controtendenza, no, ovviamente nulla da togliere a mister Bernardo Corradi, che non conosco personalmente, e sicuramente ha fatto una formazione importante, una gavetta importante nei settori giovanili. Uh-huh. Credo che memori della scelta un pochettino impulsiva, diciamo così, a risparmio dell'anno scorso con Donati, credo che non bisognasse comunque prendere quel tipo di metodo e modus operandi per scegliere l'allenatore nuovo, lasciando perdere quello che è stato detto ai tifosi, che è altamente ridicolo nel modo in cui si sono posti a dire una frase del genere per poi presentare un allenatore che non ha profilo internazionale. Speriamo che ci faccia ricredere, però oggettivamente rifare le stesse cazzate che sono state fatte l'anno scorso, almeno nella tipologia di scrematura di allenatori, lo trovo un azzardo. Quantomeno io potrei spendere una parola e la spendo, mi sembra veramente una cosa stupida.
1: Benissimo.
2: E spero di essere smentito.
1: Insomma, ti sei spiegato, Davide, assolutamente.
2: Sì, credo di sì. A volte non bisogna girare troppo intorno sulle parole, se no la gente si crea delle illusioni, come diceva Funari.
1: Va bene, sei bravo.
3: Non gli posso dire stupidino.
1: Infatti.
2: Esatto. Se no si creano delle illusioni.
1: Comunque, senti, Davide, al di là di tutto, e questa non è, come si dice, insomma, una sorta di paraculata, ma insomma, la Samp è sempre lì, i colori sono sempre quelli, speriamo che quest'anno, insomma, possano arrivare altre soddisfazioni. Nel frattempo davvero io ti ringrazio, ti auguro un buon proseguimento, non so dove andrai in vacanza.
2: Non lo so, dipende, perché mi devo trasferire, quindi sai, quando ti trasferisci devi portare via gli scatoloni e i soldi, le tasche sono leggere.
0: L'isola di Man, andiamo tutti in vacanza.
1: Va bene. Davide, grazie come
2: grazie
1: sempre.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: Buona serata anche a te, e grazie, le porte saranno sempre aperte da
0: ma
1: Padova.
0: L'isola di Man, tutti in vacanza.
1: Ma tu c'hai i soldi, anche Matteo Cantino c'ha tanti soldi, ci può andare. Però
3: l'isola di Man, se devo spendere dei soldi, onestamente non so se vado
0: dall'altra parte.
1: In un momento come questo, no? Allora, chiedo alla regia, abbiamo ancora qualche minuto? Pubblicità, infatti, siamo arrivati perfetti al secondo blocco, rimanete con noi perché adesso prossimo collegamento e arriverà lei. Lei chi? Non ve lo posso ancora dire, lo scoprirete tra qualche istante.

Ben ritrovati ancora con Gradinata Sud. Avete visto, si sono un po' accesi gli animi, ma era assolutamente inevitabile. Stanno arrivando anche tanti WhatsApp, che io, Matteo, te ne insomma metto insieme qualcuno. Sembra che il 70% dei messaggi che siano arrivati ovviamente sono a favore comunque dell'arrivo di Lorenzo Insigne, ma io ti vorrei far vedere invece il nuovo Impact, così lo possiamo magari con te cercare di sviluppare. Eccolo qua, grazie. È bello, eh? Quale progetto? Con tanto di caschetto sampdoriano, con tutto ovviamente il progetto, speriamo, Matteo, che però in quel progetto ci siano le basi.

0: le fondamenta.
1: Eh sì, anche perché sennò cosa costruisci, grattacieli? Ma guarda, mi basterebbe proprio anche soltanto almeno il terreno. Ecco, se abbiamo il terreno di nostra proprietà edificabile, possiamo magari costruirci qualcosa. Non lo so quale sia oggettivamente il progetto, non c'è nessun progetto, anche perché poi nel piano industriale c'è TEI finanzia fino a marzo. Poi non ho capito perché marzo, cosa succede a marzo? Cioè fai il mercato di gennaio, poi ti stufi a un certo punto e non paghi più gli stipendi, nel senso non è assolutamente comprensibile. La Samp deve togliersi dalla Serie B e finora non ha fatto niente per farlo.
0: Però così parla il tifoso di pancia.
1: Parla il tifoso di pancia, parla il commercialista, se vuoi. Cioè non ci puoi stare in Serie B, non ci puoi stare con i costi che hai. Se davvero, come dicono, io ci credo pochissimo, la Sampdoria metterà 50 cucuzze e altre 50 ce le mette il Genoa per rifare lo stadio Luigi Ferraris. Certo. Cioè, poi dopo c'è un altro mutuo da 50, perché va bene, ovvio, che non paghi il canone del campo per 50 ovvio anni, però devi pagare il mutuo per fare i lavori e agli avanzamenti lavori devi darci il granone. Cioè, quando compri casa, la roba poi la devi fare. Quindi io credo che la Samp debba assolutamente togliersi di lì. Se poi il progetto iniziale, che io non ne sono tanto sicuro, ma se il progetto iniziale era prendo una società in crisi, però cerco di sistemare i debiti, li spalmo un po' nel tempo, li pago con calma e nel frattempo vado in Serie A e poi la rivendo, poteva anche avere un senso. Ma
2: è già stato
1: tu sei sull'orlo della Serie C, sì, con Jesper Fredberg, questo dirigente che non parla neanche l'italiano dopo un anno che lavora qui. Cioè lui lavora da un anno in Italia, fa fare i corsi di inglese al suo personale, ci mancherebbe, giustissimo, che i ragazzi della sede. Lui non parla l'italiano, persino Americo Branco è venuto qui e ha parlato italiano al primo colpo, persino Gartenmann ha parlato italiano al primo colpo.
0: Ma è anche una forma di rispetto.
1: È una forma di rispetto nei confronti.
2: Cioè, meno, se sei anche dirigente devi anche comunicare in un
1: anche
2: certo
1: perché
2: modo.
1: Fredberg non è che la conferenza stampa a Bogliasco sulla Sampdoria sia non so, una lezione di filosofia antica, no, cioè è una roba
2: e
1: facile.
2: E nessuno ti verrà a fare le
1: se parli anche un po' male, va bene
0: anche così.
1: Però,
0: anzi,
1: parla in italiano, perché è così che si fa. È così che si fa.
0: Allora, Marco, pochi, insomma, lo sappiamo, si va su in ritiro, Ponte di Legno, la Samp ci arriva con insomma tante ferite. Se ci arriva, tanto tu
2: no,
0: dici.
2: No, però vedi, io mi rendo conto.
0: Sì, ma che squadra porti su?
2: No, ma vedi, io voglio stranamente essere, come dire, anche dare delle aperture. Vai con una squadra sicuramente che è un cantiere, sicuramente, ma questo può stare anche un po' nella logica del calcio, non tutti ormai vanno in ritiro con la squadra formata, però vanno con un progetto. L'altra sera era un'altra trasmissione qua proprio a Primo Canale, sentivo un po' tutte le società, a partire anche dal Vado, sentivo il direttore sportivo, si fa come si può perché è giusto, perché ognuno fa i propri conti.
1: Sì, però il Vado in Champions League per la sua storia.
2: Ecco, ci sono dei progetti, abbiamo sentito tutti i direttori sportivi, ci sono dei progetti, delle difficoltà ovvie perché è il momento, poi oltretutto, ma ci sono tutti dei progetti. Qui, insomma, voglio dire, ma anche nella scelta dei giocatori, già qui Sinani lo definiamo in una maniera, allora però, cos'è? Insigne, Pierini, Sinani, vogliamo entrare
0: sì,
2: un
0: no,
2: po'?
0: Però, tu mi dici,
2: facciamo
0: il progetto,
2: tre quartisti.
0: Se il progetto non c'è, io ti faccio la domanda, come ci arriva su a Ponte di Legno? Tu mi dici, io voglio crederci, ci mancherebbe.
2: Ma io,
0: va bene,
2: ma
0: però
2: io voglio credere tutto quello che vuoi, io mi rendo conto. Allora parliamo io, parla Matteo, parlano altri colleghi, poi arrivano i tifosi della Sampdoria che fanno i tifosi e fanno benissimo il loro mestiere e ci dicono: ah, vabbè, ma siete solo capaci a criticare. Mentre io, vedi, sai che sono abituato a dire, grazie alla libertà che c'è in questo emittente. Poi ci dicono: ah, quelli dall'altra parte invece, come dire, gira la virgola. Ma io mi sottraggo a questa cosa. Se devo fare una critica, la faccio. Io già sento i tifosi, adesso è arrivato Insigne, sono già tutti lì che 15 giorni fa erano società, adesso però, e si finisce nuovamente, siamo andati avanti per una vita dicendo, sono andati avanti per una vita dicendo, e però a Ferrero dal punto di vista sportivo non si può contestare nulla. Bisogna uscire da queste logiche,
1: a chi lo dici? Io infatti sono critico, nel senso che la tifoseria sampdoriana non la puoi criticare perché è incredibile,
2: però cerchiamo di spiegare
1: numerosa
2: alcune cose.
1: Però qui a Genova abbiamo questo problema, è per questo che ci sono le trasmissioni come questa, no? Dove è chiaro che chi viene qui fa il tifo per una squadra e chi va nell'altra trasmissione fa il tifo per l'altra squadra. La critica si fa per amore, non la si fa perché devi dar contro

0: alla squadra avversaria per fare del menaggio. Noi non facciamo mai del menaggio nei confronti della Sampdoria.
1: Ma se vogliamo scherzare, noi, scegliamo il bar. Per
0: noi cerchiamo sempre di aiutare la Sampdoria, perché continuare così non va bene, cioè rischi poi, cioè non è che poi il giorno che arriva il disastro, come è arrivato, perché la Sampdoria è andata in Serie C, non dimentichiamocelo, allora poi i giornalisti sono tutti dei coglioni perché non hanno detto niente nei confronti di voi dovevate fare.
2: Siamo, allora, siamo in fascia protetta.
1: Ha ragione, bisogna parlare prima che inizi a piovere.
2: No, quello c'è.
1: Perché quando piove siamo tutti in
2: però
1: caraccia,
2: quello che volevo dire.
0: Sta già piovendo parecchio, è un po' che piove. Siamo a rischio alluvione.
2: Speriamo che inizi a piovere perché c'è anche fin troppo
1: anche
2: caldo.
1: Questo è vero.
2: È innegabile però il fatto, Matteo, lo dicevamo anche prima con Marco, insomma, che la Samp ha avuto tanti no, tanti, ad esempio non solo per gli allenatori, ma quant'altro. Quindi tu pensi che sempre sia colpa solo del vertice e dicono non ci vado perché quelli non hanno un progetto, perché no, è gente che non sa di calcio, perché il blasone continua sempre a rimanere.
0: Ma il blasone non gioca, cioè se io sono un allenatore come Pecchia, per esempio, no? Ora che non è Mourinho, voglio dire, però in Serie B è un allenatore importante che ha fatto promozione.
2: Ma 10 anni fa magari avrebbe detto di sì.
0: Ma certo, no, ma certo. Ma
2: quindi vedi quanto è influente, ti chiedo.
1: Ma a bivaccare in via 20 settembre.
2: Appunto.
1: Certo. Erano tu col sacco a pelo, aspettare di essere chiamato.
0: Oggi capisci che tu vai a fare, cioè, nativo, ci vieni a condurre la trasmissione in questa televisione? Ma ci posso anche venire. C'è la telecamera, ce l'ho il microfono,
2: c'è la luce,
1: c'è la trasmissione,
0: minimo di organizzazione, perché io sono Franco Nativo, non posso far figure da cialtrone, devo avere una soluzione. E credo che la stessa cosa la facciano gli allenatori, i giocatori, cioè non... poi ci mancherebbe, è chiaro che la Sampdoria ha quel po' di più rispetto a qualunque altra squadra, però poi alla fine, insomma, Martinelli, secondo me, se si fosse impuntato con la Fiorentina, magari si aspettava la soluzione Sampdoria, invece evidentemente dice, vabbè, ma forse all'Avellino magari faccio un campionato anche migliore rispetto a quello che ho fatto là, l'ho visti questi come sono, come poi alla fine si cava.
2: L'ha vissuta in prima persona.
1: Scusa se ti vengo sulla voce, però bisogna tenere conto, tu fai conto anche che vai in una piazza che in questo momento poi si potrebbe spaccare ulteriormente, perché poi è vero che c'è una parte della tifoseria che adesso dice, ma c'è una parte ribollente di tifoseria, e tu calciatore non hai voglia poi di stare su una piazza un anno dove, per l'amor di Dio, e a Genova devo dire succede veramente un centesimo di quello che succedono in altre piazze, però i tifosi che ti vengono a contestare con ragione . E quindi ti scegli comunque anche sotto questo aspetto,
2: prima,
1: più umano, prima di andare, piazza più comoda.
2: Prima di andare in pubblicità, ancora un minutino giusto sul discorso della tifoseria, perché tanti messaggi che sono arrivati hanno detto, quelle poche volte che i tifosi si sono fatti sentire, la Samp stranamente, ma sai già dove voglio arrivare.
1: Ma
2: però
1: sai già dove voglio arrivare, e se anche il discorso delle motivazioni, allora io ho vissuto un'epoca nella Sampdoria dove i calciatori molto spesso venivano aspettati,
2: ci voleva più protesta,
1: e qualche giocatore, io ricordo una famosa volta che Micio Orlandi fece tutto il giro della piazza con un tifoso che adesso ormai pagato in prescrizione, che gli dava dei calcioni nel sedere. Non funziona così,
2: perché
1: per quello che sei, però succedono queste cose.
2: Però il sottotesto, Matteo, è fondamentalmente due punti. Ci voleva più protesta, probabilmente?
0: Ma sai, nei confronti della squadra non lo so nemmeno. Poi alla fine ci sono piazze che protestano tantissimo. Ora c'è la discussione anche online. Facciamo l'abbonamento o non lo facciamo? Ora, la Lazio non fa gli abbonamenti da anni, non è cambiato niente. No? A parte che vorrei averla la Lazio io qua, nel senso, no? Mi piacerebbe avere gli stessi risultati. Però non è quello, non è che la tifoseria riesce a cambiare la situazione, però ci vuole, secondo me dovrebbero continuare a fare protesta a oltranza nei confronti di questa società, proteggendo il più possibile la squadra. Poi è chiaro che se la squadra poi alla fine l'anno scorso la squadra andava male anche quando aveva una rosa più che discreta per fare la Serie B, il problema è che i giocatori sono anche poi il prodotto di quello che c'è intorno. Se tutti intorno le cose vanno male, anche uno buono,
2: tu dici, nel calderone.
1: Poi parliamo sempre anche di ragazzi, cioè io poi quando parlo di calciatori, poi al di là di tutto,
2: sì, ragazzi comunque... che guadagnano centinaia di milioni.
1: Franco, se vuoi ti faccio veramente un'analisi sotto questo aspetto, se guadagni, così. Però poi tu devi calarti nella parte, e quando ti trovi in mezzo a hai problemi così, a 23-24 anni, c'è quello che risponde in un modo e c'è quello invece che risponde
2: Lasciami fare il tifoso di

0: pancia, se no, per tre giorni figurati. Non vai a lavorare il tuo no, lavoro non lo fai bene, ti sbattono
1: sono
0: fuori.
1: Franco, sono un maestro in questo discorso, lo so. E lo tiro sempre fuori.
0: Lo so.
1: Cioè,
0: c'è il tuo famoso però, idraulico,
1: poi,
0: no? L'esempio dell'idraulico.
1: Poi, poi ti parlo del mio idraulico, che è quello che mi risolve.
0: Allora, devo andare in pubblicità? Ancora un minutino, proprio un minutino solo per, ma proprio veloce, Matteo, quindi a tuo modesto parere gli abbonamenti non verranno a mancare anche quest'anno?
2: Non credo, anche se forse, se ha senso quello che leggo sui social, qualcosa in meno

0: piovere per sempre, prima o poi una squadra normale ce l'avremo.
1: Ma anche
0: quindi,
1: perché se lo molli, giustamente no, ti arriva quello che te lo frega, frega
0: non te lo ridà più poi, no? Quindi quello no. Tienlo e ci sta, ci mancherebbe altro. Cioè. Però secondo me tribune distinti quest'anno qualcosa meno dovrebbe essere, a meno che da qui all'inizio del campionato non ci sia un bel
1: allora peccato. Te la lancio io una proposta
2: veloce, devo andare in pubblicità,
1: velocissimo,
2: Marco,
1: la società blocchi gli abbonamenti e a campagna acquisti finita
2: sì.
1: Inizi, trovi le modalità e faccia la campagna abbonamenti, perché certo. Se io mi abbono al Teatro dell'Opera e poi ci sei a cantare Tenzi che la Callas cioè non è che è la stessa allora
2: grazie,
1: la società
2: grazie,
1: se vuole
0: sai cosa ti dice te
1: posponga ho capito
0: sai cosa dice te sono di Singapore mica scemo
1: ho capito ma lo dirà due. Stalin
2: e terza,
1: lo dirà a me, cioè.
2: E terza cosa tu non mi hai sentito cantare ancora
1: vabbè. Ah ecco vabbè. Vero su questo
2: ci fermiamo ancora dai che non è ancora finita gradinata su continuate a mandare anche i vostri messaggi grazie.

0: Gradinata Sud ancora insieme e adesso apriamo la parte dedicata ai possibili nuovi innesti, qualche nome è già arrivato, ne abbiamo già parlato, adesso chiedo ai nostri opinionisti di guardare bene la grafica, signori grazie, eccolo qua. Allora, caccia ai rinforzi, Giulio Maggiore, Tobias Lauritsen, Andrea Giorgini, Marco Sportiello, Emanuele Pecorino. Partiamo, vi voglio però, ragazzi, veloci, così facciamo. Allora, Matteo, partiamo da te. Di questi cinque, tanto quale veramente butteresti subito dentro? Abbiamo parlato di Sportiello, prego.
1: Vabbè, allora, da spezzino non posso parlare male di Giulio Maggiore, che però si deve essere perso nei meandri di se stesso, diciamo così, quindi non lo so, se devo giudicare il giocatore del passato, era un bel centrocampista di inserimento, però poi insomma non è che il centrocampo in questo momento mi sembri proprio la priorità, perché c'è Abelgaard, c'è Andersen, c'è Conti, c'è comunque Salvatore Esposito, quindi insomma lì siamo abbastanza
0: coperti. E quel Pecorino?
1: Allora, anche di Pecorino avevo scritto qualcosa, è un giocatore che non è male, anche se non segna particolarmente tanto, mi pare,
0: si fa anche male.
1: Vado a memoria, si fa male, ha avuto diversi infortuni e mi pare 7 gol, 9 gol, adesso non mi ricordo esattamente il numero, l'anno scorso su Tirol, peraltro l'anno migliore della sua carriera, quindi diciamo che
0: però
1: se vuoi andare in Serie A ci vuole Poggianpaolo, ci vuole Adorante, ci vuole quella gente lì, peraltro con Poggianpaolo ci puoi anche non andare in Serie A, come ti dimostra il Palermo, quindi diciamo che quello è la tipologia del giocatore per puntare davvero alla promozione. Pecorino magari potrebbe essere, siccome l'anno scorso abbiamo fatto l'assurdità di fare mezzo campionato con solo un 38enne in attacco, perché praticamente non avevi alternative se non Ciuni, che però
2: siamo riusciti a fare questo, chissà che magari non riusciamo a fare
1: però
2: meglio.
1: Diciamo che se Pecorino fosse l'alternativa di, perché poi come giocherà questa squadra? Perché già Insigne per esempio è un esterno sinistro che si accentra, ultimamente fa più il trequartista, quindi già 4-3-3 non lo so, ci fosse anche Pierini, ecco, allora sa, o Begic, vai, fai Begic,
0: vabbè, Begic è
1: Insigne,
2: no, rischi di avere una squadra
0: di trequartisti e
2: già insomma,
0: allora andiamo a vederli nuovamente, così li commentiamo anche con Marco. Marco, tu lo sai meglio di me, hai qualche annetto anche più di me, così ti do anche un po' del vecchio, dopo che mi hai trattato malissimo.
2: No, del vecchio lo vorrei avere anche
1: del vecchio,
2: vorrei avere adesso,
0: Marco, no.
2: Del vecchio.
0: Senti, i grandi allenatori del passato dicevano ci vuole uno che pari e uno che la metta dentro. Allora, quel Marco Sportiello sarebbe importante, grande, insomma,
2: giocatore che comunque ha un suo curriculum, 34 anni. No,
0: vabbè, ho capito, ma.
2: No, per un portiere, guarda, il portiere sono sempre. Poi ormai l'età nel calcio per certi versi. Comunque,
0: quindi lui già.
2: Un grano salis.
0: Senti, è sto Tobias.
2: Tobias, Lauritsen, vabbè, insomma, dall'Eredivisie abbiamo, se non erro, una dozzina di gol.
0: Sì,
2: quindi
0: 12
2: un buon,
0: gol, sì.
2: Buon campionato. Campionato olandese, per l'amor di Dio, non va, ho capito. Adesso, perché già da casa dicono, vabbè, o dice, è su un olandese.
0: Maggiore,
2: e
0: Utreva
2: anche.
0: Lo Spezia, perché ha detto.
2: No, Utreva anche quello, è olandese che va bene niente. Va bene, cioè, nel senso, è comunque un giocatore, date un'occhiatina, giocatore prestante dal punto di vista fisico,
0: certo.
2: Un nordico, quindi insomma voglio dire va bene. Ho un omonimo del 2004, non vorrei che poi l'algoritmo.
0: Ah, tu dici?
2: Sì, uno.
1: Sbagliato giocatore.
2: Sì. No, per l'amor di Dio. Attenzione, perché è un omonimo del 2004.
0: Matteo, senza dimenticare che ritornano i cavalli di una volta.
1: Quelli
0: che,
1: allora, di questi cavalli.
0: I cavalli di ritorno.
1: Per esempio, in questa follia.

0: Di squadra strana, piena di trequartisti, perché non provare a mettere Tutino centravanti come aveva fatto al Cosenza, che è l'unica stagione in cui che Tutino, tra l'altro, è sembrato un giocatore diverso rispetto al passato? Quella potrebbe essere.
1: Quindi centravanti
0: allora,
1: puro.
0: Mi tieni Tutino e mi porti qui Pecorino, tutti con la Ino, e magari quando devi far salire la squadra, devi tenere alto la palla, devi difenderti, metti Pecorino. Quando devi provare invece a trovare la via del gol, con tanta qualità, Tutino ha qualità, magari falso 9, come faceva Cosenza, potrebbe essere. Io me la ricordo quella stagione, totale, grandissima stagione.
2: Questa è una bella sfida per il tecnico, perché questo lo dovrà giudicare
1: gli altri,
2: il tecnico.
1: Non ne parliamo nemmeno, i cavalli.
0: Allora, la Gumina. Io sono affezionato alla Gumina, perché una volta ho fatto una telecronaca di una partita tipo l'anno scorso in cui c'era la Gumina in campo col Pontedera e ho fatto la telecronaca da bordo campo e guardandoli da bordo campo, cioè non è che la Gumina è più scarso degli altri, anzi ti garantisco che visto proprio da vicino è uno che però in campo ha fatto sempre malissimo.
2: Ci sono delle situazioni che sono
0: malissimo
2: segnate,
0: qua. Quindi cioè, segna per me la Gumina
2: poi
0: è un ragazzo
2: altri
0: da Lega
2: cavalli
0: Pro.
2: Di ritorno
1: no ce ne sono ma al di là di tutto la Gumina
2: poi c'è sempre De Paoli che
1: bravissimo,
2: ho comprato fino al 2045 87 anni di contatto come
1: ecco,
2: il mio mutuo
1: partiamo proprio da lui perché anche qui insomma c'è chi gli piace chi non lo vorrebbe vedere più per in fotografia e no capito Marco
2: non so cosa dire cioè nel senso ci sono delle situazioni, ci sono dei giocatori che al netto di un gol importantissimo segnato.
1: Pedrola, mi dovete dire qualcosa su Pedrola?
2: No, però Pedrola mi pare, correggimi, siete voi.
1: Non è ancora confermato.
2: Esperti, però probabilmente rimarrà in Spagna. Però vabbè, insomma, questo poi sarà la cronaca a dirlo. E su De Paoli, che peraltro non è un cavallo di ritorno, ma nel senso che è sempre rimasto in scuderia, ci sono dei giocatori che hanno il destino segnato. Io mi ricordo, guarda, tanti anni fa c'era Roberto Gallia, un giocatore che poi quando andò era un grande giocatore, per me era un ottimo giocatore, era arrivato dal Como, poi aveva sto vizio che spetta sempre a chi gioca sulla fascia e quindi aveva sempre i suoi, come dire, stalker, no? E questo poi alla fine, perché sono uomini, andava in confusione, poi andò alla Juve e fece una carriera, però ci sono dei giocatori che a volte in una piazza hanno il loro destino segnato, molto spesso anche per loro stessi ne conviene cambiare aria, per tutti, quindi insomma no, cavalli di ritorno, però quell'ipotesi di Tutino, magari ci riflettevo l'altro giorno, secondo me tra le tante ipotesi potrebbe essere anche,
0: peggio, no?
2: Quantomeno in tutto il periodo del ritiro, io se fossi il tecnico la valuterei.
1: Parlando sempre di calcio giocato e di giocatori, Esposito, la Samp ha investito tanto, ci crede molto, lo scorso anno insomma è andato come è andato, quest'anno sarà il suo anno?
0: Allora, io lo conosco molto bene, è un ragazzo che non lo conosco di persona, lo conosco come calciatore. Visto da calciatore, mi sembra un ragazzo con un carattere, un temperamento non proprio da leader e che si lascia un po', diciamo.
1: Strano, perché dovrebbe farlo. Nella
0: lui lo è calcisticamente, nel senso che ha i piedi buoni, ha la visione di gioco, però deve star bene chi c'è intorno. Se sta bene chi c'è intorno, lui è veramente un lusso per la Serie B. È un grandissimo giocatore, ha le giocate ottime.
1: Per lusso
0: quando non ci sono i meccanismi. Fa sempre il tocco in più, quella cosa che il centrocampista non deve mai fare, il regista non deve mai fare, perché poi la squadra non gira. E quello visto a Genova, e quello visto per esempio a Spezia nell'anno brutto, o a Spezia negli anni precedenti rispetto all'unico anno eccezionale, però lì non dimentichiamoci che lo Spezia giocava col doping.
1: L'altro Esposito potrebbe nascere l'alchimia, scusa Marco, arrivo, l'alchimia con Insigne?
0: La chimica consegna fa un ruolo diverso, diciamo, gli può dare il pallone.
1: Quando tu parlavi, se c'è una persona che comunque gli può dare.
0: No, ma è proprio il gruppo, cioè deve girare il gruppo. Lui, se ci sono schemi collaudati, una squadra che sai dove trovare il tuo compagno, lui la palla lì ce la mette. Se deve essere lui che dal niente, come l'anno scorso, deve inventare la roba. Io non gliel'ho mai visto fare, poi può darsi
2: non
0: che
2: è Volpi.
0: Non è Volpi, no.
2: Non è Volpi.
0: No.
2: Però
0: i piedi sono quelli.
2: Sì, sì, no, ma concordo. Poi potrebbe anche essere una questione di arretramenti, più che avanzamenti. Poi a volte sappiamo benissimo che i 10 metri, se un tecnico ti sa, questo è un altro.
0: Va coccolato
2: non
0: difeso.
2: Riesco. Allora, Lombardo ne aveva dato in conferenza stampa in paio di occasioni, aveva dato delle definizioni quando l'ha escluso, perché in quel momento lì hai bisogno anche di velocità, di testa. Io mi ricordo qua abbiamo visto passare Thiago Motta, che era un lentone, ma aveva un cervello che girava

0: che girava a 1000, quindi i palloni venivano smistati. Quello che non ho capito è il fatto che si sia lasciato andare Ricci, perché tutto sommato poteva essere la giusta alternativa. A volte sappiamo che tra i giocatori in movimento la competizione aiuta.
1: Ultimi 4 minuti, 3, una roba del genere, giusto Alessio in regia. Senti Matteo, in tanti stanno scrivendo anche quest'anno forse la parte più debole potrebbe essere proprio la difesa. Cosa ne pensi?
2: Non so, al momento la difesa non è, in questo momento la difesa non è, quindi è chiaro che sul mercato mi aspetto molto. Mi dispiace che, diciamo, la rosa parta molto incompleta per il ritiro, perché quello è il momento in cui Corradi può metterci del suo. Però è anche vero che è un po' così per tutti, cioè è un po' così per tutti. Non mi pare che le altre squadre.
1: Io mi ricordo quando eravamo andati a Livigno, che lì c'era una cosa diversa, poi se ne sono andati via metà di tutti.
2: È arrivato Girelli, mentre noi due eravamo
1: lì. Tra l'altro ritorna Girelli, quando parlavi dei cavalli di ritorno, ritorna anche Girelli, non ridere.
2: Vabbè. Che giocava nella Casertana, dove è andato a giocare? Boh, non mi ricordo.
1: Sì, l'avevo.
0: Girelli, come dire, mi un po'. Come dire.
2: Sì.
1: Guarda che sei
0: tra
1: cattivo.
0: Poco ci vuole a me il Girelli.
1: Sei cattivo, eh?
2: È quello che sembra Fellainino, è quello che ha i capelli come Fellainino.
1: Sì, cioè, stavi finendo, Matte, prego?
2: No, dico, cosa devo dire? Cioè, è una così per tutti, quindi insomma non è questo il problema principale. Certo, anche lì, se vuoi fare le cose veramente per bene, gli acquisti devi fare il prima possibile. Mi rendo conto che hai una rosa piena di esuberi e prima di comprare devi anche piazzare. Questo è inevitabile, quindi non posso fare una critica su questa cosa.
1: Senti, per quanto riguarda, siamo veramente ai titoli di coda. Abbiamo parlato tanto di te, di quest'uomo che comunque, volente o non volente, ci ha messo 150-160 milioni.
0: Adesso e lì poi bisogna vedere se ci ha messi in che modalità.
1: Vabbè, ho capito Marco,
0: non è un passaggio, la prossima puntata, però mettiamola lì, perché un conto se io vedo Matteo,
1: io
0: dico,
1: non ce l'ho messi,
0: Matteo,
1: tu non
0: guarda,
1: ce l'hai messi,
0: faccio sto regalo di 20 milioni di euro, Matteo,
2: e poi nel conto corrente di Marco trovi 19 milioni e mezzo,
0: ecco, no, voglio dire, vabbè, dai.
1: Però no, nel senso che comunque fondamentalmente, quindi alla fine si parla fino a marzo, poi chissà perché proprio fino a marzo,
2: perché è la primavera,
0: sono le fave,
1: però tutto si basa e ruota intorno a lui, quindi sfida
0: questo.
1: Ho
0: capito, una volta si diceva che era il padrone del vapore, cioè nel senso, è andato a parlare anche con la Salis, quindi è il padrone del vapore, è chiaro che ruota tutto intorno a lui, o diciamo così la sua.
1: No, ma la mia domanda era lui o gli altri due che sono a fianco?
0: Ragazzi,
2: no,
0: scusate,
2: io credo più Walker in questa vicenda, però anche di Walker sappiamo poco, visto che non abbiamo mai fatto un confronto con questa persona. Ora, tornando alla tua domanda originale di cosa avranno parlato con la Salis, io penso che al di là dei convenevoli si sia parlato dello stadio, che è credo che la Salis abbia bisogno, come ci aveva bisogno anche Bucci prima di lei, qualcuno che gli dica ok, non ti preoccupare, perché qui continuiamo a fare i progetti bellissimi, render, però manca il piano economico. Cioè dici, ma sì, ho capito, è come se io vado nel negozio, guardo tutte le cose, poi sì, ok, ma nel bancomat ce l'hai per comprare sta roba? E poi vediamo, faccio un piano
0: e poi ci sarai tra 10 anni, perché quando si parla di società sportive, per l'amor di Dio, già si apotropaici, e questo è un ragionamento neutro come il sesso degli angeli, però società sportive, io non so tra 10 anni, poi tutte e due possono essere in Champions e quindi hanno entrate, ma può anche essere che, quindi è un negozio variabile.
1: Ragazzi, devo chiudere. Io come sempre ringrazio tutti voi, tantissimi messaggi, mi scuso se non siamo riusciti a leggerli tutti. Grazie a Matteo Cantile.
2: Grazie a te.
1: Grazie a Marco Benvenuto. Ovviamente non abbiamo l'appuntamento per venerdì prossimo, stesso orario, sempre con i colori più belli del mondo, ma soprattutto speriamo di avere tante belle notizie da darvi venerdì prossimo. Ovviamente la Samp si trasferisce a Moena, arriveranno le nuove notizie. Ce l'auguriamo. Una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di Primo Canale. Un saluto da Franco Nativo.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito

0: social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

0: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
1: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
0: A temperatura controllata?
2: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
3: Colombo!
4: Peggiata da Radunovic, poi da fuori! Di Matteo Ricci!
0: Non attaccano! Non attaccano!
5: Ma cosa vuoi?
0: Non sto dicendo a voi, ma a loro!
6: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: Ci siamo, questa è la partenza della prima prova speciale di Sant'Eusebio, un percorso di 2 km e 300 metri che prenderà il via alle ore 18 dell'11 luglio. Stesso percorso dello Shakedown dalle 11 alle 15, sempre di sabato. Insomma, andiamo a vivercela insieme.
1: Prova speciale disputata per la prima volta nel 2024 in occasione del ritorno in città del Rally della Lanterna dopo 10 anni di assenza. Prova speciale inedita, una delle poche in Italia ad essere inserita in un contesto cittadino senza essere una prova spettacolo. I concorrenti percorrono via Montelungo che dalla frazione di Sant'Eusebio, sulle alture della Bassa Val Bisagno, conduce a Bavari. Passaggio spettacolare su un dosso, si vedranno molte auto staccare tutte e quattro le ruote da terra. Il fondo asfaltato si presenta in ottime condizioni ed è stato sistemato lo scorso anno.

0: Si tratta di una prova corta, che non lascia molto spazio ad interpretazioni e su cui i distacchi tra i concorrenti saranno ridotti. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione fin dai primi metri, per non perdere decimi preziosi ed entrare subito nel ritmo gara.
1: Qua finisce la prima prova speciale di Sant'Eusebio e lo Shakedown. Finisce proprio qua, in un tornante. Molto probabilmente molti lo faranno in modo spettacolare. Siamo in Val Fontana Buona,

0: avranno luogo la prova speciale numero 2 e la prova speciale numero 5. La prova speciale numero 2 sarà la prima prova della mattina di domenica 12 luglio e avrà inizio alle 9.40, mentre la prova speciale numero 5 avrà inizio alle 14.45. Questa prova speciale è lunga 13 km e 680 metri. Andiamo a scoprirla insieme!
1: La Portello è una delle grandi classiche del Rally della Lanterna. Siamo nei tornanti iniziali, in salita. Qui è fondamentale la percorrenza delle curve, in modo da avere tanta velocità in uscita. Sulla salita iniziale saranno ovviamente favorite le auto con motori più potenti. La strada si fa più stretta ed inizia una sequenza di curve infinita, in cui è fondamentale prendere il giusto ritmo. Qui l'affiatamento tra pilota e navigatore è la chiave di tutto ed i migliori equipaggi riusciranno a fare la differenza con un gran lavoro di squadra e di fiducia reciproca.

Siamo all'abitato di Rocca Tagliata, ultimo paese che si attraversa prima dell'ultimo tratto di salita verso il passo del Portello. La quasi totale assenza di lunghi rettilinei non permette mai di tirare il fiato e la guida si fa sempre più impegnativa. La concentrazione deve rimanere sempre altissima.

Siamo al passo del Portello, dove inizia una discesa molto tecnica con una serie di tornanti e staccate che mettono a dura prova freni e gomme. La strada è sempre molto più tortuosa e non concede un attimo per tirare il fiato.

sul primo passaggio del mattino bisognerà fare molta attenzione ad eventuali chiazze di umido formatesi nella notte. Si arriva in velocità alla celebre inversione che immette sulla provinciale 62. Poche centinaia di metri su una sede stradale larga e veloce portano al fine prova, poco prima dell'immissione sulla statale 45.

0: Siamo alla fine della prova speciale Portello. Da qui vi sarà un trasferimento di circa 10 km che ci porterà alla prova speciale Brugneto.
1: Benvenuti nella terza prova speciale del Brugneto, che si terrà domenica 12 luglio alle ore 10:20 e poi lo stesso percorso si terrà anche nel pomeriggio per la sesta prova speciale alle ore 15:25, un percorso lungo 14 km e 870 metri. Andiamo a scoprirlo.
2: Altra grande classica del Rally della Lanterna, utilizzata negli anni in diverse configurazioni e teatro anche di sfide del campionato del mondo. Oggi il regolamento non consente di superare i 15 km.

si passa il bivio per la diga del Brugneto e da qui la strada inizia a farsi più impegnativa e ripida. Dopo i primi tornanti in salita, si entra in un tratto di strada in costa alla montagna, più veloce e pianeggiante.

Il passaggio davanti alla cappelletta di Sant'Anna transita davanti al bivio per Rondanina. La strada si fa nuovamente tortuosa e la salita lascia spazio ad una discesa veloce fino a Caffarena. Questo è un tratto molto spettacolare per la prova, in cui il panorama sul lago del Brugneto e sulle vette dell'Appennino Ligure che lo sovrastano fa da sfondo al passaggio dei concorrenti.

frenata molto violenta per la celebre inversione di Propata, che sarà molto affollata dagli spettatori grazie alla via di accesso tramite Bavastrello. Da qui inizia una salita ripida, con sede stradale molto stretta ed una lunga successione di curve dal ritmo serrato. Il tratto finale va affrontato letteralmente in apnea e gli equipaggi saranno già molto provati dai chilometri precedenti. Non sono ammessi errori o distrazioni che potrebbero far perdere

0: finisce qui la terza prova a Brugneto, adesso ci aspettano 25 km per raggiungere invece la prova del Lancio. Continuiamo a raccontare il rally della lanterna, questa è la quarta e la settima tappa, la prova speciale del Laccio, mitico passaggio sotto il cavalcavia del Laccio, sono 4 km e 860 metri e allora direi di andarla a scoprire insieme.
1: Prova ad alto tasso spettacolare, grazie al passaggio sotto il cavalcavia a Laccio, località che dà il nome alla prova speciale. Si parte poco dopo l'abitato di Scoffera, in discesa, sull'SP62. Si affronta tutta la vecchia strada che si percorreva prima che venisse costruita l'attuale statale 45. La sede stradale è larga, qui sono fondamentali le traiettorie e la pulizia di guida. Saranno avvantaggiati i piloti con una guida lineare che magari hanno avuto trascorsi in pista o nei kart. Si deve sfruttare ogni centimetro di carreggiata per ottenere il miglior tempo. Dalla discesa si passa poi alla pianura e questo tratto può essere osservato dall'alto dal ponte della statale 45.

Una breve salita immette poi in un vero e proprio stadio gremito di pubblico, dove i concorrenti transitano sotto il ponte della statale 45, girando attorno al pilone in una sorta di inversione pensata per aumentare lo spettacolo. Si sale nuovamente, su strada larga con curve veloci in appoggio dall'alta velocità di percorrenza, fino a raggiungere la fine prova in località Cugne.

0: Finisce qui la quarta e settima prova speciale del Rally della Lanterna. Da qui si saprà il vincitore della 42esima edizione e poi direttamente in Piazza della Vittoria.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
4: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia.

0: Sì, negli anni 60, noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è cominciata la crisi, certo, la crisi pesante. Quando,
1: però è una storia.
0: Beh, veramente... Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi
1: secondo me, insomma, secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno a
0: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
2: Allora, Chiara, io direi, Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di Operai.
0: Te la senti?
2: Me la sento, anche se non ho l'età.
1: Acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
0: Una storia molto lunga. Mario.
1: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
0: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGL, che è stato sulla barricata. Lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
3: Come stiamo? Stiamo che... sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
0: Quindi molto fresco.
3: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire in una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
0: È un passaggio.
3: È già una notizia.
1: Il Mimit è il ministero.
3: Il Mimit è il ministero dell'industria.
1: Industria.
3: Una volta era
0: del Made in Italy.
3: Adesso
0: anche
3: il Made in Italy. Certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario della presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani,
0: che non è una figura secondaria,
3: è il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta almeno io ho sentito una notizia ufficiale che entro due settimane da quella data il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché ha una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
1: Ecco, il fatto è che noi poi vecchi cronisti siamo abituati, quando si parla di acciaio di Cornigliano, a vedere delle cose lunghissime, come quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
3: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, mi
0: certo.
3: Auguro di sì. Mi auguro di sì, perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe la stessa cosa.
0: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio.
3: Allora,
0: e questo è il problema nostro, di noi genovesi.
3: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, lo snodo genovese è strategico.
1: Ecco.
3: È strategico perché, se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Fos sul Mer, quindi, cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
0: quindi nel nord
3: Italia, quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, ci siamo andati, ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo.

0: Cornigliano Novi,
1: certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
2: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che tra virgolette potrebbe inquinare e il territorio.
1: Guardi,
2: perché io sono rimasto a quei problemi.
0: Sì, sì, no, lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
1: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei andato a fare che domani chiudiamo?
2: Certo.
1: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
0: Nonostante i giudici di Milano?
1: Nonostante anche, mi permetto di dire, il sequestro dell'Alto Forno 1 a Taranto per un incidente probatorio.
2: Cioè la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
1: Sì, però appunto voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
2: Ecco.
1: Sì. Giusto?
2: Sì.
1: Cioè conoscete la riviera, sì, anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Foss. Non siamo, voglio dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve normalizzarsi.
2: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo.
0: Sentiamo
2: Chiara.
0: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Che anni.
3: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte della comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti sugli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione, o comunque altri fattori di solidarietà.
3: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
4: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, coccherie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo dove tu lavori, sono i rotori che arrivano già prodotti. Abbiamo cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo ed è stato un impatto forte, nel senso, venendo,
3: certo,
4: da fuori.
3: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di
4: loro. Esattamente.
3: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
4: Ma non è il fatto di temere o sperare. Cioè, alla fine la produzione d'acciaio è fondamentale. Poi, se dura o non dura, qua al d'oggi non si riesce a capire. E vedremo andando avanti, nel senso.
3: Quindi non c'è una paura particolare?
4: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia acciaio o sia qualcos'altro, vediamo, poi si vedrà.
2: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel 1965.
0: Negli anni 90 sicuramente la coscienza dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due,
2: certo,
0: in particolare, la Leila indimenticabile, la Leila Maiocco e la Patrizia Vanina, sono due donne. Ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto,
2: come
0: segna la storia della classe operaia a Genova?
1: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto,

0: un po' meno, un po', anche perché la leader,
1: sì, la leader
0: portavoce, la portavoce era, quindi era momenti anche aspri, perché non bisogna nascondere, però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
1: E avete trovato una strada.
0: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, sì, il piano industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
2: Ecco,
0: sono passati 21
2: ma
0: anni.
2: Ma il rapporto con Cornigliano com'è?
0: Io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. Secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
1: Questo sicuramente, anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate.
0: Ma è molto diminuita come numero di abitanti. Come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
1: Certo.
0: C'era Buongadolla, che rappresentava come.
2: Certo.
0: E la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati superati, insomma, il mercato immobiliare è un'altra cosa. Quindi allora diciamo, c'era in campo anche quella speculazione. Poter liberare case per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro. E se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
1: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
0: È essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico, se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
2: Certo.
0: Oggi ne fa 1,5.
2: E direi che a questo
1: deve
2: punto
1: un po' crescere.
2: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
3: Mario, Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio diciamo, nel dire lavoro in acciaieria?
4: Certo che sì. Noi siamo orgogliosi di lavorare dentro. Per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio, noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica, e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
3: Da quando lavori a Leva?
4: Sono stato assunto nel 2002.
3: Direi anche qui un po'
4: un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto più anche io.
3: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
4: La prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, per tutto, non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto. Quindi.
3: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
4: Ma come dicevo prima...
3: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
4: Spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia non semplice per mille motivi, perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
3: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierebbe? So che è difficile, però insomma...
4: Ma sarei sicuro.

0: sicuramente favorevole, sarei contento perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
1: C'è ancora tanto orgoglio nel parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.

0: vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente. Cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
1: Quella di Sofia è stata una delle storie più difficili da intercettare. Per arrivare a lei siamo dovuti entrare in punta di piedi, giorno dopo giorno, nell'umanità dolente, diffidente, a volte violenta, di Cracklandia. Come sta scritto sul muro e come viene chiamato dai tanti consumatori di crack, quest'angolo nauseabondo che macchia l'ex ghetto di Vico Croce Bianca, nel cuore di Genova. I vicoli più sporchi e impenetrabili, dove anche lo sportello del drop-in, nato per aiutare i più fragili, ha dovuto alzare bandiera bianca per inevitabile le proteste degli abitanti che rivendicano un limite agli assembramenti di gente malata di droga, gli zombie, come si definiscono gli stessi tossicodipendenti, perché svuotati dalla compulsiva ricerca di una dose. Sofia è una di loro, è una zombie, ma è anche una di quelle che ha pure più carattere, una leader tosta, risoluta, che non accetta ordini. Non è stato facile fissare un appuntamento con lei, perché non ha un cellulare, perché si muove di continuo in cerca di crack e perché, come ammette, vive tirando pacchi, promettendo cose che poi non dà, denaro, dosi, il suo corpo. Per questo l'appuntamento con noi è saltato più volte. Poi, proprio mentre stavamo rinunciando, ecco che spunta fra pusher di origine africana e altre ragazze alla deriva come lei. Elettrica, tesa, Sofia trasmette l'angoscia di chi sa che poteva avere tutto e invece è qui, spiaggiata fra i reietti di Cracklandia, buttata su luridi gradini, carta stagnola, vomito, resti di cibo, macchie di sangue, cicche di sigarette. Uno squallido anfratto nel centro che non si ferma mai. Durante l'intervista un'altra ragazza che non inquadriamo è talmente confusa da non accorgersi delle telecamere, si avvicina e chiede a Sofia se ha del metadone. Lei non fa una piega, le risponde, poi riprende a parlare come se nulla fosse, quasi strafottente, lo stesso atteggiamento che ha di fronte alla vita. Sofia è questa, una ragazza che ride dicendo di essere felice e di godersi ogni istante della sua vita buttata via, e questo sembra davvero troppo anche per Michè.
2: Sofia?
0: Sì.
2: Aspetta, posso chiamarti Sofia?
0: Sì, certo. Devi chiamarmi Sofia, è il mio nome.
2: Non volevi in nessun modo, no, essere...
0: Ma no, ma chi se ne...
2: Michele? Cercavo di lei, bravo.
0: Ok, andiamo avanti.
2: È stato difficile intercettarti, ma ce l'abbiamo fatta.
0: Ok, vedi, siamo... c'è una grande star.
2: Questa è una delle storie che mi colpisce di più, ne abbiamo raccontate tante, ma la tua mi ha colpito subito.
0: Perché sono false, dicono delle cazzate, dicono stronzate, loro dicono è un domani, che noi speriamo in un domani migliore, ma chi cazzo
2: aspetta.
0: Cioè per me questa è una bella vita, è una bella, sono
2: qui
0: vita.
2: Siamo nell'angolo più degradato del centro storico di Genova.
0: Sì, degradato per altri, per me è l'angolo più bello al mondo, cioè...

0: gente, non, qua la gente non muore a rate per pagare ogni cosa. Non si racconta delle cazzate come nel letto marito e moglie che si dicono il barbecue da mia madre, ma lui odia la madre, sta dicendo ma stai zitta, si passa una vita a raccontare.
1: Allora, tu hai un problema di dipendenza, no? Di crack. Che cosa?
0: Oh, c'ho molte dipendenze.
1: Che dipendenze hai?
0: Da crack, da eroina, da gioco d'azzardo.
1: Anche dal gioco d'azzardo.
0: Ma ogni tanto ci butto una monetina. Non sempre.
1: Quanti anni
0: però
1: hai?
0: Però non bevo.
1: 32 anni. Da quanti anni sei buttata?
0: Ma ho iniziato il crack, a dire la verità, 15 anni. Però mi sono presa una pausa di 7 anni quando volevo il bambino, volevo rimanere incinta e non ci rimanevo, quindi ho smesso.
1: Ecco, dai 15
0: fino ai 20.
1: È nato un bambino?
0: No, sono rimasta incinta a 20 anni.
1: A 20 anni? E chi è il papà?
0: Lui è di Pegli.
1: Di Pegli. Tu di che zona sei originaria?
0: Di qua.
1: Di qua?
0: Che sono nata.
1: E i tuoi genitori? Dove sono?
0: Sono gli stranieri. Dove sono? Sono qua.
1: Sono qua?
0: Sì, sì, stanno.
1: Sto il figlio che è nato, quanti anni ha adesso?
0: 13.
1: 13. L'hai più visto?
0: No.
1: Ma non ti manca?
0: Cioè, sì che mi manca ogni giorno.
1: Ogni giorno?
0: Mi manca, ma la cosa migliore è stare fuori dalla sua vita. Non voglio scombussolarla, non voglio entrare nella sua vita. So che un domani magari non ci potrò stare, non ci potrò... No, cioè, no. Sta bene, ok, cioè, perché l'Italia purtroppo è un paese che dicono l'abbandono di minore perché è andata a lavorare durante il Covid, perché non me l'hanno tolto per dipendenze, io per abbandono di minore, perché l'ho lasciato con una babysitter per loro minorenne, durante il Covid, dove uno Stato non aiuta una madre neanche con quei 300 euro al mese, però adesso è dello Stato.
1: Adesso con chi sta?
0: No, adesso sta con i miei.
1: Con i tuoi, no. Almeno quello.
0: Vabbè.
1: Ma lui non chiede di te?
0: Vabbè, ci siamo separati in lacrime. Chiede di me, ha chiesto il primo periodo, poi gli è passata. Magari l'ha indurito, così anche cresce un uomo. I bambini troppo coccolati per me diventano dei...
1: Vabbè, c'è una via di mezzo, dai.
0: Ho capito, ma anche 7 anni...
1: Cosa facciamo? Lo temperiamo così?
0: Non era col pannolino, era prima 7 anni. Io adesso, però se sono contenta, so di aver messo al mondo una brava persona, quindi...
1: Ecco, tu non ti offendi se ti dico se fai parte di quelli che definiscono, fra virgolette, zombie, quelli che hanno... Che barcola...
0: Ma sono tutti zombie, ma sti coglioni che guardano il telefono cosa sono, scusa?
1: Ma tu sei uno di questi?
0: Zombie, sì, ma mi chiamano, ma sono cazzi loro chiamarmi come mi chiamano, sapessero cosa penso io di loro. Meno male che non si sentono i pensieri, perché avrai l'ergastolo.
1: Racconta la tua giornata, come inizia?
0: Come inizia? Io vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente. Cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Qualsiasi cosa può diventare un divertimento. Cioè io non passo la vita, speriamo, mamma, dai. C'è tutta una cazzata, quelli che dicono speriamo, vorremmo una vita. Ma tant'è, cosa fanno poi?
1: Vabbè, tu mi dici che stai meglio tu, che la tua è una ribellione alla società e per questo.
0: Io ho capito, ma ho perso tutto.
1: Quante volte?
0: Sono libera.
1: Libera, però sei dipendente dalla droga.
0: Sì, va bene, ma tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
1: Vabbè, però la droga ti uccide alla fine.
0: Ma io spero, io non voglio, diciamo, morire di vecchiaia, solitudine e dolore. Io spero di andarmene giovane, di lasciare alla gente anche un bel ricordo di me.
1: Ma che ricordo è questo? Vivi in mezzo alla strada,
0: sei in un posto... Quella ragazza che faceva il cazzo che voleva.
1: Sei in un posto terribile qui, okay, siamo in mezzo alla spazzatura, pipì,
0: dipende, cioè, allora, per me è molto meglio, cioè, avevo avuto una relazione con una persona e va bene, cioè facevo la bella vita, ma ero allo stesso tempo in una prigione, perché questo non faceva altro che ricordarmi da dove provenivo.
1: Da dove, perché? Dove provenivo?
0: Vengo da qua io.
1: Ah, anche se sei uscita fuori te lo rifacciava.
0: Io ho trovato l'America, okay. Ma ficcatela nel culo.
1: Vabbè, ma con una persona sbagliata era quello lì.
0: Ho capito, cioè, però per me è molto meglio questa vita, cioè io me la godo. A me piace non la cambierei con niente.

0: Mondo. Ti piace cercare niente. La droga tutto il giorno?
1: Allora non è soltanto cercare di droga, ci sono anche farsi, ci sono. Sì, va bene, ma allora quello là è un, non lo so. È come accendere, per me ormai la droga è come accendere una sigaretta.
0: Il crack come lo consumi tu?
1: Con la pippetta, la pippetta che è il tabacchino, la vende, ma non è legale il crack.
0: E tu ci metti il crack e te lo fumi?
1: Certo, sì, quanto... ce l'avevo.

0: costa una dose di crack.
1: 20 euro.
0: E quanto dura l'effetto? Niente.
1: Poi 5 minuti.
0: E dopo 5 minuti hai bisogno di un'altra dose?
1: Non proprio. Però.
0: Quante volte te lo fai? Quante dose hai bisogno?
1: Allora, sti ragazzi, voi ce non li conoscete, tutti questi che fumano, che consumano, che sono zombie, rifiuti della società, in qualche modo trovano un posto qua. Hanno bisogno, cioè, comunque di soffocare quell'angoscia. Vivono una. Cioè, non è lamentarsi. Tieniti la tua cazzo di angoscia e fuma.
0: Ho capito.
1: Il comandamento più importante è non rompere la minchia.
0: Ho capito, ma quante volte hai bisogno di drogarti tu durante
1: il giorno? Allora, va bene, la droga c'è, cioè, terribile, bla bla bla bla. Allora, questi soggetti che vanno in comunità, quante probabilità di successo ci sono?
0: Questo non lo so, però qualcuno ce la fa, pochi forse.
1: Poi la comunità non fa un percorso, la comunità cerca di trattenerti perché l'ASL gli passa dei fondi e quindi loro ogni volta c'è. Che cos'è? Cioè, diventa poi una dipendenza da psicofarmaci. Se tu vai al pronto soccorso e dici ho fatto uso di sostanze, tu hai una sindrome psichiatrica, ma che cazzo stai dicendo? Cioè, questi sono stupidi, questi distribuiscono il disturbo borderline come se fosse, è vero o no?
0: Tu hai studiato?
1: Sì.
0: Che studi hai fatto?
1: Ho fatto ingegneria robotica.
0: Ingegneria robotica?
1: Già.
0: Sei una matematica? E che superiore hai fatto?
1: Ho fatto il diploma.
0: Il liceo, una liceale. È scritta ingegneria robotica e finisci a drogarti in mezzo
1: alla... Cioè, tutti i migliori scrittori sono finiti a Tangeri, sono consumatori di eroina.
0: A
1: no?
0: Tangeri?
1: Sì.
0: Ride perché...
1: Tutti i libri migliori che hanno scritto, li hanno scritti.
0: E tu speri di, fare un, di avere un epilogo?
1: No, no, non sono nessuno, io non mi considero niente.
0: Tu scrivi?
1: Sì, come...
0: Stai scrivendo la tua storia?
1: No, non sto scrivendo mai niente.
0: Almeno scrivi, almeno rendi, racconta questo schifo che vivi.
1: Ma ogni tanto due schifo. No, ma quale schifo? Per me
0: non è uno schifo questo?
1: Per me è bellissima questa vita.
0: Non è meglio stare seduto su una banchina sul mare a magari a mangiare una pizza con tuo figlio, tuo marito, tua mamma, voglio dire?
1: Io sto pensando a mio figlio, mica quanto mi sta cagando il cazzo sto bambino, e mica il marito, mica quanto pronta, quanto odio sua madre.
0: Però ha un senso della vita. Adesso che vita stai facendo?
1: Ma quale senso della vita?
0: Ti godi l'attimo così?
1: Io me la godo, sì. La vita è questa. Come si dice in francese, la vie, ça fait des petits bonheurs. E io faccio quello. Guarda, dopo un'eternità a fare la cosa giusta.
0: Ecco, tu mi dicevi, sei una bella ragazza, evidentemente, questo... Per cui anche una brutta ragazza nelle tue condizioni sarebbe comunque preda di gente in questi ambienti.
1: Dipende,
0: che cerca di...
1: tutto, cioè dipende come, se sai usare il cervello.
0: Ho capito, ma per ottenere la droga qualcuno ti offre, chiede sesso
1: in cambio? Allora, prima di tutto, cioè lui mi offre, devo calcolare il soggetto e pensare alla fine già dall'inizio, se lui vuole incularmi me lo inchiappetto io per prima, gliela faccio credere, ma non devo mai portarmi in un posto isolato che potrebbe mettere a rischio la mia incolumità. Io vado sempre in mezzo ai miei amici.
0: E ne hai amici?
1: Perché anche, cioè, ci do una mano. Amici o colleghi?
0: Colleghi di disgrazia.
1: Ma sì, perché cioè alla fine loro mi fanno piacere per un altro. Sono forse loro che hanno bisogno di me.
0: La tua vita sono le gioie di un attimo, no?
1: Sì.
0: Cosa vedi nel tuo futuro?
1: Un ben niente, non lo so cosa succederà da qua a 10 minuti. Tu fai un... Allora, ti programmi la vita, ti fai un programma. E la vita fa quello che vuole.
0: Ah, beh, questo lo sappiamo.
1: Anch'io mi ero fatta un programma di invecchiare, sì, ma... Poi la vita mi ha fatto così, da un giorno all'altro. Normalmente uno impazzisce.
0: Quando è che ha fatto così? Perché?
1: A me me l'ha fatto.
0: Perché?
1: Sono passata dal tutto a niente.
0: Cosa avevi?
1: Così, così, così. Non si è capito più un cazzo, Covid.
0: La dipendenza è stata?
1: E ho dovuto tornare alla dipendenza per sopravvivere.
0: Ma fai anche spaccio tu, ovviamente, per vivere?
1: Ma spaccio ora, cioè faccio qualche pacco, qualche coglione. Sono un coglione, lo sai come si... Un coglione deve essere fottuto. Non sono io che faccio le regole, ma è così che deve imparare.

0: Ho capito, che pacco, gli dai una...
1: Ci do dei fazzoletti.
0: E dentro, dentro ci dovrebbe essere la droga, non c'è.
1: Ma non c'è.
0: E poi non ti hanno cercati. E anche gente disperata può farti del male.
1: E torna e gli dico, ma che cazzo stai dicendo, Fra? A me me l'ha detto quello là.
0: Ma ti va bene sempre, la seconda volta, questo
1: più è... Ci sono quei coglioni che mi danno il secondo colpo in canna.
0: No, fai sorridere, no. Ma c'è poco da ridere.
1: Però dai, la situazione è divertente.
0: La situazione è divertente perché la racconti in questo modo.
1: Dico, ma brutto e deficiente, che per colpa tua i vigili mi hanno portato.
0: Tu vivi facendo pacchi, no? Facendo, ma, promettendo cose che non mantieni.
1: Sì, facendo la finta prostituta, facendo la finta...
0: Ma qualche volta l'hai fatta la prostituta?
1: No,
0: ti sei venduta? Ci,
1: ma magari.
0: Ma magari. Qualcuno ti pagherebbe anche, no?
1: Quel fegato a prendere. Io non, no, non è, quelle ragazze che lo fanno perché hanno più palle loro che lo scroccone che viene a scroccare.
0: Ah, tu non, a te fa schifo farlo?
1: Ma non è che mi
0: fa schifo,
1: è
0: ancora una dignità,
1: riesco,
0: allora.
1: Non ci riesco, c'ho diciamo che venendo da una famiglia musulmana, divisa su una...
0: Famiglia musulmana?
1: Già.
0: Ma tu sei italiana?
1: Per metà.
0: L'altra metà?
1: Di origine arabe.
0: Tuo papà, tua mamma?
1: E papà.
0: Ah, ecco.
1: E quindi vivi.
0: Tu sei musulmana?
1: Ma se sono stata cresciuta da loro, cioè io non ci credo un bel niente.
0: Però non ti prostituisci?
1: Non ci riesco, cioè.
0: Ci hai provato?
1: Cioè, a volte ho detto no, non c'è un cazzo da fare, ora basta, ora faccio questo. Non ci riesco.
0: E tuo papà?
1: Non ho neanche una foto con loro. Non sono mai stata la principessa di papà, io però non dico trauma.
0: Ma è qui lui?
1: Sì, un grande lavoratore. Non ci ha fatto mancare
0: nulla per recuperare la figlia.
1: Niente. No. Aspetta. Papà ha dato un'educazione, un'istruzione, non ha fatto mancare niente. Quindi niente da dire. Quelli che dicono abbiamo subito dei tra... Ma che cazzo dici? Io ho avuto un'infanzia stupenda. Un'adolescenza stupenda. Sono io la merda. A me piace.
0: Quei gruppi di autoaiuto?
1: Ma qua dai, ma veramente facciamo. Ci facciamo ridere. Qua noi i gruppi di autoaiuto.
0: Infatti quei gruppi di autoaiuto...
1: Ma certo.
0: Per... Ti sei anche bucato tu con la siringa?
1: Qualche volta è successo.
0: Adesso...
1: No. Il problema non ho vene, quindi le ultime volte... No, è successo 3-4 volte, ma... Cioè, un giorno ho visto una cosa che mi ha un po'... Cioè, mi ha fatto... Cioè, come se... Le persone care a me mi stessero guardando.
0: Ma hai avuto paura di morire?
1: No, ma quale, magari. Guarda che la morte, magari, è facile, la vita che è difficile.
0: La morte non ti fa paura?
1: No, è la fine di tutti i problemi.
0: Vabbè, ma c'è ancora che la vita è bella,
1: Porca miseria,
0: farsi un bagno al mare, mangiarsi... No, non ti piace la vita? Ti è mai piaciuto o
1: la vita
0: adesso?
1: È ingiusta, la vita allora, c'è, cioè, le cose che hanno meno valore hanno al prezzo.
0: Il sentimento verso tua mamma, verso tuo figlio, verso un amico.
1: Sì, è per il loro bene, io sto lontana. Siccome io li amo tanto, anche quello è un atto di coraggio,
0: sì, ma
1: non è un atto di
0: orgoglio. Loro stanno soffrendo però.
1: Ma qua, allora, si fa l'abitudine. Invece di mancare agli appuntamenti, dare buca. Uno non c'è. E basta. Un giorno, due, tre, e cinque. Non esserci, ma non esserci. Loro stanno bene senza di me.
0: Senti, lo spaccio qui. Ci sono controlli di polizia?
1: Ma
0: cioè...
1: Oh no, ora non sono infame. Sì, ma...
0: No, non chiedevo che...
1: Ma anche... No. Anzi, non c'è nessuno spaccio. Guarda che adesso magari c'è un po' questa velincia. Minchia. No.
0: Però...
1: Qua mi... Com'è che si dice?
0: Ho capito, cambiamo argomento.
1: Esatto.
0: Cambiamo argomento. Basta. Basta. Tu non hai nessuna speranza.
1: Ma quale speranza? Chi vive sperando muore cagando. Quale speranza? Spero che mi capita un bel colpo ora.
0: Ecco, la droga che sta arrivando dall'America, no? C'è una nuova droga.
1: Fentanyl.
0: Che... Bravo.
1: Ma magari, ma dov'è?
0: Qui non c'è ancora.
1: Ma dov'è?
0: Magari cosa?
1: Ma io ce la sto cercando come non so chi cosa. Tu sai il fentanyl dove lo trovo?
2: No.
1: Porco, io pagherei.
0: Per avere fentanyl?
2: Devo dare una bottiglia di metadone, che ce l'ha?
1: No, il metadone... No, se sono tradizionali, io se

0: solo cocaina e eroina.
1: Senatrice.
0: E va bene, se sento il metadone te li mangio. Abbiamo finito?
1: Abbiamo finito, dai. Mi sembra.
0: Ma figurati,
1: che...
0: se sono io disperata come la merda. Ciao ciao.
1: Abbiamo finito, okay, Sofia.
0: Ed è stato bello. Anzi, se vuoi un'altra.

0: Dopo uno svincolato che non gioca da un anno per infortunio, un altro svincolato o un lusto di gloria ma di 35 anni. Il mercato aggressivo evocato dal CEO danese è cominciato così. Detto che ovviamente mi auguro, perché mai vorrò il male sportivo della Sampdoria, di vedere un Insigne fantasioso e travolgente in maglia blu cerchiata, mi è venuto in mente un acquisto della Samp di me bambino. Ricordate quando arrivò Luciano Chiarugi? Era il 1978, aveva dato il meglio tra Firenze e Milano, a 31 anni, a quell'epoca era dunque vecchio, non incise più di tanto, trovò poi il modo di tornare in Serie A e segnare 3 reti. Con la maglia del Bologna e finì lì. Era una Sampdoria povera, poverissima, che raccattava quello che poteva. Per fortuna, un mese dopo la fine di quella tormentata stagione, apparve la stella cometa di Paolo Mantovani. Ecco, non posso che appellarmi ai corsi e ricorsi storici di Vico, auspicando che questa sofferenza, e direi anche presa in giro, finisca presto, perché dopo il danno svizzero e Insigne, il radiomercato parla di altri 2 svincolati. Peraltro Branco aveva già lasciato intendere di non sapere quale fosse il budget a disposizione, dunque prepariamoci a un'altra estate di mercato creativo. Intanto tace l'uomo di Singapore, tace il vate dell'isola di Man. Ecco, ribadisco, se vogliamo capire come funzionino le cose in casa Sampdoria ci sono molti modi, ma credo che tutto debba necessariamente passare dall'analisi della posizione del Walker, uno che comanda senza aver nessun ruolo. Quando il 12 giugno 2014 ci venne presentato quell'impresentabile con i capelli lunghi, nessuno nei palazzi di potere calcistico mosse un dito. Già, la Samp è quella sempre protetta, vero? Oggi, quasi alla luce del sole, un signore senza ruolo dispone e nessuno fa una mezza verifica sul perché abbia così tanto potere. Pronto FIGC? C'è qualcuno? No, perché la rinascita del calcio italiano parte anche dall'eliminazione di queste zone d'ombra.
1: Dove eravamo rimasti, disse il grande Enzo Tortora tanti tanti anni fa. Certo non mi voglio paragonare a un mostro sacro della comunicazione, ma per fare intendere insomma che 4 settimane circa ci eravamo salutati e riparte Gradinata Sud, e riparte perché ci sono tante tante notizie. Dopo l'azzeramento totale da parte ovviamente della gestione apicale della Samp, si riparte con nomi importanti, ovvio, uno su tutti Lorenzo Insigne, c'è chi piace, c'è chi non piace, ma non solo di questo. Avremo collegamenti, avremo naturalmente tanti ospiti, ma avremo soprattutto anche la vostra voce. Tanto vado a presentare i nostri ospiti in studio e li ringrazio. Questa sera Matteo Cantillo con noi, buonasera Matteo.
2: Ciao, ciao Franco, buonasera.
1: E il nostro Marco, benvenuto.
3: Buonasera, grazie.
1: Allora, al di là di tutto quello che è successo e che succederà ulteriormente in questi giorni, sicuramente anche perché poi adesso c'è la partenza per il ritiro e quant'altro, tifosi che bolliscono anche perché oggi c'è stato anche l'incontro, poi ne parleremo ovviamente con i nostri opinionisti, di Joseph Tay, il patron della Sampdoria, con la sindaca, giustamente. Ecco il nostro Alessio Calcinai che ci propone, la vedete, non ha incontrato i tifosi, ha incontrato la sindaca di Genova, Silvia Salis. Partiamo proprio da qua. Allora Matteo, cosa può restituirci questa fotografia, questa notizia?
2: Non lo so, bisognerebbe chiedere alla sindaca Silvia Salis, perché io non ho mai sentito la voce di Joseph Tay, l'ho sempre letto, tradotto con l'intelligenza artificiale, con comunicati abbastanza vaghi, quindi onestamente non so che dire di questa persona. So che dovrebbe essere singaporiano, so che avrebbe investito centinaia di milioni di euro nella Sampdoria per galleggiare sul fondo della Serie B, so che non ha azzerato la guida apicale, come dicevi tu, perché ha soltanto fatto alcune modifiche, ma la guida apicale non lo so quanto importanti, perché la guida apicale mi pare che sia Jesper Fredberg, insieme a lui Nathan Walker, e mi sembra che siano sempre loro che comandano la Sampdoria. Cioè, se c'era un dirigente che oggettivamente per limiti suoi, magari legati a questa, non voglio dire che Jesper Fredberg sia un incapace, voglio solo dire che ha mostrato incapacità nella gestione della Sampdoria. Tutti gli investimenti che ha proposto sono stati sostanzialmente sbagliati, la guida dello scorso calciomercato gli è stata sottratta per fortuna a un certo punto a gennaio, e la Samp si è salvata con gli acquisti di Andrea Mancini. Ora è di nuovo lì che ha scelto

0: Branco e che sostanzialmente pontifica sulla necessità di lavorare, sul futuro. Penso che non ci siano dubbi sul fatto che Fredberg sia certamente il peggiore tra i dirigenti che abbiamo visto ultimamente. Magari, ripeto, sarà bravissimo, ma qui non lo ha per niente dimostrato.
1: E pensate che questo è solo l'antipasto, perché poi le vere pallottole Matteo se le tiene per il proseguo. Allora, facciamo un piccolo passo all'indietro, Marco. Tarelli, lo ricordiamo, è giusto anche farlo, ci sarà dentro anche Attilio Lombardo e poi arriva Lorenzo Insigne. Insomma, qualche colpo è arrivato. A questo punto, quali sono fondamentalmente le tue?
2: Se
1: sei
2: un colpo, mi sembra quello del 47 col morto, cioè nel senso, no, per l'amor di Dio. Non ho nulla da dire sull'incontro Tei Salis, perché ha detto tutto Matteo, per cui voglio dire, dovrei soltanto fare un copia e incolla.
1: Ma infatti ti ho chiesto appunto invece di
2: lui. Mentre invece mi prendo la parte della domanda che mi hai fatto. Vabbè, partiamo da Insigne, una grande bella operazione mediatica. Io, come sempre, tu sai che sono un po', come dire, riottoso a commentare questi arrivi di gente che si batte il petto sulle magliette. C'è stata una bellissima operazione mediatica con il messaggio strappalacrime nei confronti di Vialle. Io penso Vialle, che cioè, voglio dire, non è che poi si può tirare sempre per la giacchetta tutti, perché se no, se poi tutti si appropriano di quello che poi è un simbolo della Sampdoria, un simbolo di se stesso, ecco, magari, insomma, voglio dire, poi tutte le cose che potevano essere dette prima sono state dette in conferenza stampa, quindi una grande bella operazione mediatica. Sul giocatore, come sempre faccio quando ci sono delle situazioni tecniche, le osservo. Sì. Quindi andremo al campo, che è sicuramente il miglior giudice, quindi io non mi sento né di dire se è un acquisto che può essere utile alla Sampdoria, un acquisto che può non essere. Sarà al campo e lo vedremo e lo giudicheremo su questo. Sul tecnico, voglio dire, ha parlato bene anche lui, quindi hanno parlato bene tutti.
1: Sì, ecco, ma dopo le parole internazionale di
2: poi hai detto di Mutarelli, mi vuoi trascinare per i capelli, che non ho, è una polemica. Sembra sempre che, voglio dire, lo facciano apposta, no? Cioè, voglio dire, Insigne, poi per l'amor di Dio, ovviamente, cosa devo fare? Dire che quando ha fatto il segno dell'orecchio è contento, cosa doveva dire?
1: Però senti, posso dirti una cosa,
2: l'anno
1: Marco?
2: L'anno scorso ha fatto una sceneggiata come Merola in occasione della Pescara.
1: Però rispetto a tutto, ci sono tanti tifosi che dicono, rispetto al vuoto pneumatico che c'è stato fino ad oggi.
2: Ma si chiama il fine giustifica i mezzi. Sul mio ballatoio qualcuno mi ha fermato, perché ogni tanto mi fermo per farmi parlare di Sampdoria, e mi hanno detto, ma poi se segna, ci mancherebbe, cioè quello è, ci mancherebbe. Però noi cosa dobbiamo fare? Allora, non dobbiamo, però, se facciamo un tipo di attività, di mestiere, vostro mestiere, il mio, insomma, un'attività che è stata, però che è quella comunque di raccontare e criticare, cosa dobbiamo dire? Cioè, nel senso, poi dal punto di vista tecnico invece sarà il campo. Cioè, non...
1: Peraltro, Matteo, oggi è stata confermata sul sito ufficiale della società l'arrivo anche di Daniel Sinasi, questo trequartista esterno offensivo, un classe 97, anche un bel Marcantonio, anche lì, insomma, è una scommessa.
0: Sì, è una scommessa. Ho fatto un po' di ricerca ieri, quando appunto il nome ha cominciato a circolare, ho fatto un articolo per spiegare chi fosse. Ora, sulla carta sono quei giocatori che potrebbero anche essere interessanti, no? Arrivano dall'estero, si è formato, ha giocato in campionati, diciamo, diverso dal nostro, è uno che ovviamente, vabbè, è un mito per la nazionale lussemburghese, però
1: come?
0: La nazionale lussemburghese è come quella di Recco, fondamentalmente.
2: È vero che l'Italia non è, però,
1: e pensate che non è
2: un minimo,
1: ancora...
2: un minimo.
0: Però, diciamo, non voglio dire, il tema è che anche questo giocatore corrisponde a un identikit che è quello dello svincolato, diciamo, trentenne, ventinovenne, come in questo caso, che quindi non costa nulla di cartellino. Mi pare che sia, diciamo, abbastanza in controtendenza rispetto a ciò che la Sampdoria ha scritto, tra l'altro, nel suo ultimo bilancio, nel quale trovate anche l'articolo sul nostro sito, chiedeva alla dirigenza di lavorare in prospettiva per costruire giocatori che potessero poi portare a plusvalenze. Ora, è vero che uno svincolato che prendi a zero, se lo vendi a uno, hai fatto la plusvalenza di uno. Ma vendere uno svincolato, se arrivi a quasi 30 anni e sei svincolato, vuol dire che tendenzialmente non hai tutto questo mercato, che la società in cui eri non smania dalla voglia di offrirti un rinnovo. Quindi devono proprio cambiare passo questi giocatori per poter essere in futuro una plusvalenza.
1: Ecco, fra le altre cose vedete anche il pezzo di cui parlava Matteo. Senti, se volessimo invece fare una chiosa anche per te su Lorenzo Insigne.

0: Allora, Lorenzo Insigne è un giocatore che ha oggettivamente trasformato il Pescara l'anno scorso.
1: Beh, l'ha salvato quasi.
0: Però c'è anche da dire che a Pescara aveva una fortissima motivazione personale. Mi pare che azionista del Pescara sia il suo amico Verratti. Uh-huh. C'è comunque una un senso di appartenenza che Insigne ha inevitabilmente con la squadra che lo ha lanciato e consacrato nel grande calcio. Quindi sicuramente lì c'erano delle aspettative diverse. È un giocatore però oggettivamente che dà del tuo al pallone, come non ce ne sono molti. Mi auguro che non si perda nei meandri di Bogliasco, perché poi Bogliasco in questi ultimi anni è stato un buco nero in cui sono finiti un po' tutti i talenti. Spero che invece questo si confermi un giocatore di alto livello.
2: Sicuramente non farà rigorista. Mi fa aggiungere una cosa sull'eccellente sfida che ha fatto Matteo, come sempre. È un giocatore che ha una vita in prestito, perché guarda, una curiosità che forse non tutti hanno posto attenzione, però io non so, poi io faccio riferimento a Transfer Market e quindi mi riferisco a fonti ufficiali, poi nel nostro mestiere siamo sempre portati a dichiarare le nostre fonti.
1: La Bibbia,
2: però,
1: la Bibbia.
2: No, non è la Bibbia, però è sempre bene, dire dove hai si è andato a vedere, e questo insomma dal 2011-2012 io leggo gratuito, prestito, fine prestito, gratuito. È andato, è venuto dal Norwich e poi è passato per varie situazioni.
0: Esatto, è in Inghilterra di fatto che non è stato all'altezza della situazione, diciamo.
2: Una vita in prestito,
1: Che potrebbe essere quasi il titolo, sai, di tipo Ligabue.
2: Potrebbe fare un titolo.
0: Sono diversi anche nella rosa blu cerchiata, ragazzi, che sono anni che tornano. No, tutte le tipo Lagumina. Quanti anni aveva
2: De Paoli, che ha un contratto
0: un
2: detto come un BTP,
1: un buono del tesoro.
2: E poi allora, Cook, che invece l'abbiamo,
0: fenomeni parastatali.
1: Peccato, adesso parlando invece per quanto riguarda tutta la linea difensiva, partendo dal numero uno, perdere questo ragazzo che aveva dimostrato di essere veramente, secondo me, all'altezza e poteva essere il futuro. La Fiorentina ovviamente ha fatto altre scelte. Adesso circola il nome di Sportiello, che sarebbe tanta roba. Partiamo dal numero uno.
0: Sì, Matteo. Mi piace questa ipotesi, se dovesse essere altro giocatore non più verdissimo nell'età, ma vabbè, portiere però, va bene, insomma. No, va benissimo, Sportiello sarebbe sicuramente, ma sai, a un certo punto dico anche questo, al di là dell'incongruenza rispetto al bilancio che tu stesso scrivi, e considerando che il bilancio non è buono per la Sampdoria, no? Quindi sarebbe il caso di fare le cose che i revisori dei conti suggeriscono per farlo stare in piedi, però se la Sampdoria già quest'anno vuole costruire una squadra per salire davvero, cioè non per fare un campionato da galleggiamento, ma per salire davvero, e si riempie anche di prestiti o di svincolati, di giocatori che però hanno delle potenzialità immediate, io sono anche d'accordo, nel senso che la Sampdoria ciò che non può fare è continuare a restare in Serie B, soprattutto senza nessuna prospettiva, perché la Sampdoria di questi ultimi due anni l'unica prospettiva che aveva era quella di arrivare alla salvezza. Il primo anno ci è arrivata per il rotto della cuffia, grazie ad un casino che ha coinvolto il Brescia, e l'anno scorso ci è arrivata in maniera meno sofferta, ma sempre comunque sofferta.
1: Allora, noi ci fermiamo davvero solo per un minuto, rientriamo, come vedete, insomma, la serata è bella bella lunga, e soprattutto i temi sono davvero molto molto caldi. Tra qualche istante anche un bel collegamento con il giornalista da Padova. Rimanete con noi, non abbandonateci.

0: Ben ritrovati, Gradinata Sud. Come ogni appuntamento, la nostra puntata sempre prevede almeno uno o due collegamenti. Questa sera diamo il benvenuto e lo ringraziamo, è già stato ospite anche insomma nelle scorse puntate, Davide Piasentini, che è giornalista direttamente da Padova. Eccolo, buonasera Davide.
1: Buonasera a voi, grazie dell'invito.
0: No, grazie a te perché sei sempre molto molto disponibile. Allora, insomma, in studio con noi Matteo Cantile e Marco Benvenuto, giusto per acclimatarti un po' di più all'interno della nostra puntata di questa sera. Se volessimo tirare un po' indietro e riavvolgere quel nastro da quando insomma la Samp chiude il campionato, si salva come si è salvata, ad arrivare ai giorni nostri. Se volessimo quantificare una percentuale dei più e dei meno, partiamo da qui Davide con questo giochino, grazie.
1: Allora, beh, è una bella domanda, è molto complicata, anche perché andare ad analizzare le cose durante la fase in cui si dovrebbe, diciamo, costruire qualcosa che abbia delle basi solide è complicato.

0: Finora, secondo me, la freccia pende di più verso il negativo, perché io mi soffermo soprattutto sulla parte sportiva. In questo momento credo che alcuni dei giocatori chiave, lasciando stare la società, perché lì saremmo secondo me al 90-100% sul negativo. Se parliamo della parte sportiva, chiaramente ritengo che le assenze in questo momento di Viti e di Pierini dal punto di vista della rosa siano delle mancanze piuttosto significative e che ci sia da lavorare molto, per cui credo che al momento siamo comunque con un 70 in negativo, 30 in positivo, ma è una situazione parziale, almeno per quanto mi riguarda.
1: Davide, come potrai immaginare, avrai sentito sicuramente anche tu facendolo di lavoro, insomma, l'arrivo di Lorenzo Insigne, che vestirà la maglia della Samp per il prossimo campionato, certo. 600.000 euro circa netti come stipendio, ma al di là di quello, insomma, com'è la tua valutazione, come la vedi?
0: Insigne, se sta bene, voglio dire, è un giocatore importantissimo, a 35 anni comunque noi abbiamo avuto anche Quagliarella verso la fine della carriera, che poi sembrava dovesse fare uno o due anni, poi alla fine i migliori sono arrivati dopo, i primi due, e sì. Credo che se la condizione atletica è buona, e si è visto anche l'anno scorso a Pescara, dove poi aveva ricominciato piano piano, è un giocatore che non c'entra nulla con la categoria, ma non c'entrerebbe nulla neanche con una buona metà e anche forse di più delle squadre che sono attualmente in Serie A. Per cui, se sta bene, è un acquisto che non ha eguali. Se invece, facciamo un esempio, visto che siamo qui e parliamo di Serie B, io vivo a Padova, l'anno scorso il Padova ha comprato il Papu Gomez, il Papu Gomez ha giocato 8 partite, non stava bene fisicamente e alla fine è un giocatore che è semplicemente stato uno che ha venduto le magliette per i tifosi e sappiamo quanto sia forte, per cui è la condizione fisica, se c'è è un colpo da fuori classe.
1: Allora, prima poi di farti fare magari anche una domanda dei nostri opinionisti e tuoi colleghi, allora Americo Branco, che lo sai meglio di me, sarà il direttore sportivo di questa Samp, e oggi proprio sul sito ufficiale, dicevamo pochi istanti fa, è stato confermato anche l'acquisto a parametro zero di Daniel Sinasi, è un esterno offensivo, è un classe 97, dotato anche di un buon fisico, io non so se conosci qualche cosa o hai un po' di cronistoria su di lui, se no insomma anche qui ti chiederei di fare una sintesi. Grazie.
0: È un giocatore solido, io seguo un pochino la Bundesliga, l'ho visto giocare nella scorsa stagione, comunque so che tipo di giocatore sia, è chiaro che è un giocatore a livello tattico non semplicissimo da collocare, bisogna capire come vorrà giocare l'allenatore della Sampdoria, perché ho letto di un suo possibile utilizzo come centravanti, ma probabilmente non si sono viste molte partite di questo ragazzo. È un giocatore che ha un grandissimo sinistro, un brevilineo, però bisogna vedere e valutare quello che può essere il suo inserimento a livello tattico, perché poi anche lì, come vale per il discorso di Insigne, che una volta giocava largo a sinistra, bisogna capire quali sono gli equilibri. Sicuramente preso a parametro zero può essere una soluzione, visto che l'attacco è in difficoltà numericamente, però se mi domandate se avrei preso questo ragazzo o Pierini, io non ho moltissimi dubbi.
1: Allora, tanto abbiamo un impact che lo vorrei commentare un po' con i colleghi in studio. Allora, Matteo, partiamo da qua. I soliti ignoti, era anche un bel titolo di un film negli anni 50-60, anche se un po' diverso. Allora, Tei sempre qui davanti con poi tante tante facce senza facce. Matteo.
2: Ma la faccia non è nemmeno quella di Tei, signori, nel senso, Tei è una persona che non può, secondo la mia analisi, governare, guidare una società di calcio, perché per governare, lui può essere ricco come il mare, può essere l'Elon Musk di Singapore, non è questo il problema, è che tu non puoi guidare una società professionistica di uno dei campionati più importanti, ora poi la Sampdoria in Serie B, ma comunque è il campionato italiano, quindi con un marchio, un brand, una tifoseria, una piazza importantissimi, senza che attorno ci sia la certezza di chi sei davvero. Io ho fatto una ricerca online molto approfondita, sono stato diverse ore, per cercare di trovare delle tracce di Tei prima del suo coinvolgimento nella Sampdoria, ed è quasi impossibile. Cioè, se Marco Benvenuto domani compra la Sampdoria,

0: Sampdoria, io trovo Di Marco Benvenuto, prima dell'acquisto della Sampdoria, tonnellate di materiale online. So che è giornalista, so di chi è marito, so ho dei profili online, vedo i suoi video, le sue foto, dove è andato in vacanza, so dove ha lavorato, so che si interessa di cucina, so che è sampdoriano, ne so un sacco su Benvenuto. Non è un multimiliardario di Singapore, è una persona normale, è un giornalista normale, locale, che ha fatto la sua bella carriera. E allora, se io di lui so tutto, se di me sai tutto, sai dove ho lavorato, chi sono, dove sono nato, dove vengo, per quale motivo l'investitore di una delle primarie squadre italiane è sostanzialmente ignoto prima di comprare la Sampdoria? Cioè, sei diventato qualcuno nel momento in cui hai comprato la Sampdoria. Questo è quasi impossibile. Cioè, chiunque, qualunque imprenditore tu vai a prendere, persino di Ferrero avevamo delle informazioni pregresse.
1: Ah, noi sì, però
0: di
1: è
0: lui
1: vero.
0: No,
1: però...
0: di lui sostanzialmente
2: mentre
0: no.
2: Tu dici,
1: cioè,
2: no,
1: però vedi cosa vuol dire fare il mestiere bene. Cioè, voglio dire, se c'hai un po' di voglia, se c'hai un po' di tempo, di pazienza, perché oggi il lavoro è cambiato e quindi chiaramente hai dei mezzi
2: però c'hai dei
1: differenti.
2: Mezzi totalmente diversi.
1: Hai dei mezzi differenti, non è meglio, non è peggio. Vabbè. Sono mezzi differenti, però devi sempre avere questo spirito. Una cosa così non è mai stata fatta. Lo sai che la prima volta, che non è una paraculata, perché poi lo sapete, io non lo sono, ma non è mai stato detto una cosa del genere. Chi era costui?
2: Chi era costui? Allora, infatti i soliti ignoti. Allora, fatemi sentire anche la voce di Davide da Padova, anche per te. Cosa ne pensi, Davide? Prego.
3: Beh, allora innanzitutto permettimi di salutare Matteo Cantile, che stimo tantissimo, giornalista incredibile.
0: Grazie.
3: Quindi lo saluto con grande piacere.
0: Grazie.
3: Beh, quello che dice lui è il sentimento comune. Quando noi abbiamo tantissima storia del calcio, magari sedimentata nei nostri ricordi, e ci ricordiamo ad esempio la vicenda del Parma con Manenti, la famosa conferenza stampa dove veniva chiesto che tipo di imprenditore è, che tipo di storia ha, e pensate che Manenti, che non aveva comunque dato alcuna risposta plausibile, si era come minimo presentato davanti alle telecamere. Ecco, io credo che, aggiungo a quello che ha detto Matteo, che la sottrazione di queste persone al confronto pubblico, al confronto televisivo e a quello che può essere anche eventualmente una costruzione di un'immagine nuova senza necessariamente dover spiegare il passato,
2: certo,
3: faccia alleggiare qualche ombra piuttosto densa.
2: Davide,
3: mi limito a dire questo.
2: Davide, senti, prima di salutarci, a meno che non ci siano delle domande specifiche, io però ti volevo fare anche una domanda sul mister, sì, Corradi, anche su questo nome qua vorrei che spendessi due parole, grazie. Si era parlato, lo sai, si era parlato di un profilo di grande, insomma, internazionale, di ampio respiro, è arrivato lui, ma con tutto il rispetto del caso, eh?
3: Ma allora, la scelta sicuramente è in controtendenza, no, ovviamente nulla da togliere a mister Bernardo Corradi, che non conosco personalmente, e sicuramente ha fatto una formazione importante, una gavetta importante nei settori giovanili. Uh-huh. Credo che memori della scelta un pochettino impulsiva, diciamo così, a risparmio dell'anno scorso con Donati, credo che non bisognasse comunque prendere quel tipo di metodo e modus operandi per scegliere l'allenatore nuovo, lasciando perdere quello che è stato detto ai tifosi, che è altamente ridicolo nel modo in cui si sono posti a dire una frase del genere per poi presentare un allenatore che non ha profilo internazionale. Speriamo che ci faccia ricredere, però oggettivamente rifare le stesse cazzate che sono state fatte l'anno scorso, almeno nella tipologia di scrematura di allenatori, lo trovo un azzardo. Quantomeno io potrei spendere una parola e la spendo, mi sembra veramente una cosa stupida.
2: Benissimo.
3: E spero di essere smentito.
2: Insomma, ti sei spiegato, Davide, assolutamente.
3: Sì, credo di sì. A volte non bisogna girare troppo intorno sulle parole, se no la gente si crea delle illusioni, come diceva Funari.
2: Va bene, sei bravo.
0: Non posso dire stupidino.
3: Esatto. Se no si creano delle illusioni.
2: Comunque, senti, Davide, al di là di tutto, e questa non è, come si dice, insomma, una sorta di paraculata, ma insomma, la Samp è sempre lì, i colori sono sempre quelli, speriamo che quest'anno, insomma, possano arrivare altre soddisfazioni. Nel frattempo, davvero, io ti ringrazio, ti auguro un buon proseguimento. Non so dove andrai in vacanza.
3: Non lo so, dipende, perché mi devo trasferire, quindi sai, quando ti trasferisci devi portare via gli scatoloni e i soldi, le tasche sono leggere.
1: All'isola di Man andiamo tutti in vacanza. Va bene.
2: Davide, grazie come
3: grazie
2: sempre.
3: Grazie a voi, buona serata.
2: Buona piacere. Serata anche a te e grazie, le porte saranno sempre aperte da Padova.
1: All'isola di Man, tutti in vacanza.
2: Ma tu c'hai i soldi.
1: Dove, anche

0: Che Matteo Cantino c'ha tanti soldi, ci può andare, però
1: Beato, man, se devo spendere dei soldi, onestamente non so se vado
2: a spendere dall'altra parte
0: in un momento come questo. No?
1: Poi,
0: allora chiedo alla regia, abbiamo ancora qualche minuto pubblicità, infatti siamo arrivati perfetti al secondo blocco, rimanete con noi perché adesso prossimo collegamento e arriverà lei chi è, non ve lo posso ancora dire, lo scoprirete tra qualche istante.

0: Ben ritrovati ancora con Gradinata Sud. Avete visto, si sono un po' accesi gli animi, ma era assolutamente inevitabile. Stanno arrivando anche tanti WhatsApp, che io, Matteo, metto insieme qualcuno. Sembra che il 70% dei messaggi che siano arrivati ovviamente sono a favore comunque dell'arrivo di Lorenzo Insigne, ma io ti vorrei far vedere invece il nuovo Impact, così lo possiamo magari con te cercare di sviluppare. Eccolo qua, grazie. È bello, eh? Quale progetto? Con tanto di caschetto sampdoriano, con tutto ovviamente il progetto, speriamo, Matteo, che però in quel progetto ci siano le basi, le fondamenta.
1: Sì, anche perché sennò cosa costruisci, grattacieli? Ma guarda, mi basterebbe proprio anche soltanto almeno il terreno. Ecco, se abbiamo il terreno di nostra
2: terreno
1: proprietà edificabile, possiamo magari costruirci qualcosa. Non lo so quale sia oggettivamente il progetto, non c'è nessun progetto, anche perché poi nel piano industriale c'è TEI finanzia fino a marzo. Poi non ho capito perché marzo, cosa succede a marzo? Cioè fai il mercato di gennaio, poi ti stufi a un certo punto e non paghi più gli stipendi, nel senso non è assolutamente comprensibile. La Samp deve togliersi dalla Serie B e finora non ha fatto niente per farlo.
0: Però così parla il tifoso di pancia.
1: E non
0: Matteo.
1: Parla il tifoso di pancia, parla il commercialista, se vuoi. Cioè non ci puoi stare in Serie B, non ci puoi stare con i costi che hai. Se davvero, come dicono, io ci credo pochissimo, la Sampdoria metterà 50 cucuzze e altre 50 ce le mette il Genoa per rifare lo stadio Luigi Ferraris, cioè poi dopo c'è un altro mutuo da 50, perché va bene che non paghi il canone del campo per 50 anni, però devi pagare il mutuo per fare i lavori, e agli avanzamenti lavori devi darci il granone. Cioè quando compri casa la roba poi la devi fare, quindi io credo che la Samp debba assolutamente togliersi di lì. Se poi il progetto iniziale, che io non ne sono tanto sicuro, ma se il progetto iniziale era prendo una società in crisi, però cerco di sistemare i debiti, li spalmo un po' nel tempo, li pago con calma e nel frattempo vado in Serie A e poi la rivendo, poteva anche avere un senso. Ma
2: è già stato
1: tu
2: fatto,
1: sei sull'orlo della Serie C, sì, con Jesper Fredberg, questo dirigente che non parla neanche l'italiano dopo un anno che lavora qui. Cioè lui lavora da un anno in Italia, fa fare i corsi di inglese al suo personale, ci mancherebbe, giustissimo, che i ragazzi della sede. Lui non parla l'italiano, persino Americo Branco è venuto qui e ha parlato italiano al primo colpo, persino Gartenmann ha parlato italiano al primo colpo.
0: Ma è anche una forma di rispetto,
1: è una forma di rispetto nei confronti,
2: cioè, meno, se sei un dirigente devi anche comunicare in un
1: anche
2: certo
1: perché Fredberg non è che la conferenza stampa a Bogliasco sulla Sampdoria sia una lezione di filosofia antica, no, cioè è una roba
2: e
1: facile,
2: e nessuno ti verrà a fare le
1: se parli anche un po' male
0: va bene anche così.
1: Però,
0: anzi,
1: cioè, parla in italiano, perché è così che si fa, è così che si fa.
0: Allora Marco, pochi, insomma, lo sappiamo, si va su in ritiro, Ponte di Legno, la Samp ci arriva con insomma tante
2: se
0: ferite.
2: Ci
0: se ci arriva, tanto tu
2: no,
0: dici.
2: No, però vedi, io mi rendo conto.
0: Sì, ma che squadra porti su?
2: No, ma vedi, io voglio stranamente essere, come dire, anche dare delle aperture. Vai con una squadra sicuramente che è un cantiere, sicuramente, ma questo può stare anche un po' nella logica del calcio. Non tutti ormai vanno in ritiro con la squadra formata, però vanno con un progetto. L'altra sera era un'altra trasmissione qua proprio a Primo Canale, sentivo un po' tutte le società, a partire anche dal Vado, sentivo il direttore sportivo, si fa come si può perché è giusto, perché ognuno fa i propri conti.
1: Sì, però il Vado, il Vado in Champions League
2: ecco,
1: per la sua
2: ci
1: storia.
2: Sono ci sono dei progetti, abbiamo sentito tutti i direttori sportivi, ci sono dei progetti, delle difficoltà ovvie, ovvie perché il momento poi oltretutto, ma ci sono tutti dei progetti. Qui insomma voglio dire, ma anche nella scelta dei giocatori, già qui Sinani lo definiamo in una maniera, allora
0: però,
2: cos'è? Insigne, Pierini, Sinani, vogliamo entrare
0: sì,
2: un
0: no,
2: po'?
0: Però, tu mi dici,
2: facciamo
0: parlare
2: in trequartisti.
0: Se il progetto non c'è, io ti faccio la domanda, come ci arriva su a Ponte di Legno? Tu mi dici, io voglio crederci, ci mancherebbe.
2: Ma io,
0: va bene,
2: ma
0: però
2: io voglio credere tutto quello che vuoi, io mi rendo conto. Allora parliamo io, parla Matteo, parlano altri colleghi, poi arrivano i tifosi della Sampdoria

0: che fanno i tifosi, fanno benissimo il loro mestiere e ci dicono: ah, vabbè, ma siete solo capaci a criticare. Mentre io, vedi, sai che sono abituato a dire, grazie, certo, anche certo, alla libertà che c'è in questo emittente. Poi ci dicono: ah, quelli dall'altra parte invece, come dire, gira la virgola. Ma io mi sottraggo a questa cosa. Se devo fare una critica, la faccio. Io già sento i tifosi, adesso è arrivato Insigne, sono già tutti lì che 15 giorni fa erano società adesso, però, e si finisce nuovamente, siamo andati avanti per una vita dicendo, sono andati avanti per una vita dicendo, e però a Ferrero dal punto di vista sportivo non si può contestare nulla. Bisogna uscire da queste logiche, bisogna uscire da queste logiche.
1: A chi lo dici? Io infatti sono critico, nel senso che la tifoseria sampdoriana non la puoi criticare, perché è incredibile,
0: però cerchiamo di spiegare alcune cose.
1: Però qui a Genova abbiamo questo problema. È per questo che ci sono le trasmissioni come questa, no? Dove è chiaro che chi viene qui fa il tifo per una squadra e chi va nell'altra trasmissione fa il tifo per l'altra squadra. La critica si fa per amore. Non la si fa perché devi dar contro alla squadra avversaria per fare del menaggio. Noi non facciamo mai del menaggio nei confronti della Sampdoria.
0: Ma se vogliamo scherzare,
1: noi,
0: scegliamo il bar.
1: Noi cerchiamo sempre di aiutare la Sampdoria, perché continuare così non va bene. Cioè, rischi poi. Cioè, non è che poi il giorno che arriva il disastro, come è arrivato, perché la Sampdoria è andata in Serie C, non dimentichiamocelo, allora poi i giornalisti sono tutti dei coglioni perché non hanno detto niente nei confronti di voi dovevate fare.
2: Allora, siamo in fascia protetta.
1: Siamo un po'.
0: Bisogna parlare prima che inizi a piovere.
2: No, quello
0: perché quando piove siamo tutti
2: però
0: caraccia,
2: quello che volevo dire.
1: Sta già piovendo parecchio. È un po' che piove. Siamo a rischio alluvione.
2: Speriamo che inizi a piovere perché c'è anche fin troppo caldo. È innegabile però il fatto, Matteo, lo dicevamo anche prima con Marco, insomma, che la Samp ha avuto tanti no. Tanti, ad esempio, non solo per gli allenatori, ma quant'altro. Quindi tu pensi che sempre sia colpa solo del vertice, dicono non ci vado perché quelli non hanno un progetto, perché no, è gente che non sa di calcio, perché il blasone continua sempre a rimanere.
1: Ma il blasone non gioca. Cioè, se io sono un allenatore come Pecchia, per esempio, no? Ora che non è Mourinho, voglio dire, però in Serie B è un allenatore importante che ha fatto promozione.
2: Ma 10 anni fa magari avrebbe detto di sì.
1: Ma certo, non so, ma certo.
2: Quindi
1: ma
2: vedi quanto è influente, ti chiedo.
0: A bivaccare in via 20 settembre.
2: Cioè, appunto.
0: Certo. Erano tu col sacco a pelo aspettare
1: oggi,
0: di essere chiamato.
1: Oggi capisci che tu vai a fare, cioè, nativo, ci vieni a condurre la trasmissione in questa televisione? Ma ci posso anche venire. C'è la telecamera, ce l'ho il microfono,
2: c'è la luce,
0: c'è la trasmissione,
1: c'è un minimo di organizzazione, perché io sono Franco Nativo, non posso far figure da cialtrone, devo avere una soluzione. E credo che la stessa cosa la facciano gli allenatori, i giocatori, cioè non... poi ci mancherebbe, è chiaro che la Sampdoria ha quel po' di più rispetto a qualunque altra squadra, però poi alla fine, insomma, Martinelli, secondo me, se si fosse impuntato con la Fiorentina, magari si aspettava la soluzione Sampdoria, invece evidentemente dice, vabbè, ma forse all'Avellino magari faccio un campionato anche migliore rispetto a quello che ho fatto là, l'ho visti questi come sono, come poi alla fine si cavano.
2: L'ha vissuta in
0: scusa,
2: prima persona.
0: Scusa se ti vengo sulla voce, però bisogna tenere conto, tu fai conto anche che vai in una piazza che in questo momento poi si potrebbe spaccare ulteriormente, perché poi è vero che c'è una parte della tifoseria che adesso dice, ma c'è una parte ribollente di tifoseria, e tu calciatore non hai voglia poi di stare su una piazza un anno dove, per l'amor di Dio, e a Genova devo dire succede veramente un centesimo di quello che succedono in altre piazze, però i tifosi che ti vengono a contestare con ragione e quindi ti scegli comunque anche sotto questo aspetto
2: prima di andare in pubblicità, ancora un minutino giusto sul discorso della tifoseria, perché tanti messaggi che sono arrivati, dentro quelle poche volte che i tifosi si sono fatti sentire, la Samp stranamente sai già dove voglio arrivare,
0: ma
2: però
0: sai
2: io
0: già
2: ti
0: dove voglio arrivare
2: che...
0: e se anche il discorso delle motivazioni, allora io ho vissuto un'epoca nella Sampdoria dove i calciatori molto spesso venivano aspettati,
2: ci voleva più protesta
0: e qualche giocatore. Io ricordo una famosa volta che Micio Orlandi fece tutto il giro della piazza con un tifoso che adesso ormai pagato in prescrizione che gli dava dei calcioni nel sedere. Non funziona così,
2: ma
0: perché
2: no,
0: poi tu
2: certo
0: giochi
2: che no,
0: per quello che sei, però succedono queste cose.
2: Però il sottotesto, Matteo, è fondamentalmente due punti. Ci voleva più protesta, probabilmente?
1: Ma sai, nei confronti della squadra non lo so nemmeno. Poi alla fine ci sono piazze che protestano tantissimo. Ora c'è la discussione anche online. Facciamo l'abbonamento o non lo facciamo? La Lazio non fa gli abbonamenti da anni.

0: non è cambiato niente, no? A parte che, cioè, vorrei averla la Lazio io qua, nel senso, no? Mi piacerebbe avere gli stessi risultati. Però, cioè, no, non è quello, non è che la tifoseria riesce a cambiare la situazione, però ci vuole, secondo me, dovrebbero continuare a fare protesta a oltranza nei confronti di questa società, proteggendo il più possibile la squadra. Poi è chiaro che se la squadra, poi alla fine l'anno scorso la squadra andava male anche quando aveva una rosa più che discreta per fare la Serie B, il problema è che i giocatori sono anche poi il prodotto di quello che c'è intorno. Se sì, tutto intorno le cose vanno male, anche uno buono,
1: tu dici, nel calderone,
0: nel calderone.
2: Poi parliamo sempre anche di ragazzi, cioè io poi quando parlo di calciatori, poi al di là di tutto,
1: sì, ragazzi comunque... che guadagnano centinaia e centinaia di milioni,
2: Franco, se vuoi però... ti faccio veramente un'analisi sotto questo aspetto, se guadagni, così. Però poi tu devi calarti nella parte, e quando ti trovi in mezzo a ai problemi, così, a 23, sì, 24 anni, c'è quello che risponde in un modo e c'è quello invece che risponde.
1: Però
2: risponde
1: lasciami in fare il tifoso di pancia, se no, per tre giorni figurati, non vai a lavorare, il tuo lavoro non lo fai bene, ti sbattono
2: sono,
1: fuori.
2: Franco, sono un maestro in questo discorso, lo so, e lo tiro sempre fuori.
1: Lo so.
2: Cioè,
1: c'è il tuo famoso però, idraulico, poi, no? L'esempio dell'idraulico.
2: Poi, poi ti parlo del mio idraulico, che è quello che ti risolve.
1: Allora, devo andare in pubblicità? Ancora un minutino, proprio un minutino solo per, ma proprio veloce, Matteo, quindi a tuo modesto parere gli abbonamenti non verranno a mancare anche quest'anno?
0: Non credo, anche se forse, se ha senso quello che leggo sui social, qualcosa in meno, specialmente, e poi c'è un tema, la Sud non la puoi mollare, perché c'è il tema della prelazione, i posti sono, io lo capisco,
2: vedi che veniamo...
0: no, non mollate quel posto, non può piovere per sempre, prima o poi una squadra normale ce l'avremo.
2: Ma anche
0: quindi...
2: perché se lo molli, giustamente, ti arriva quello che te lo frega,
0: frega, non te lo ridà più poi, no? Quindi quello tienlo e ci sta, ci mancherebbe altro, cioè. Però secondo me tribune distinti quest'anno qualcosa meno dovrebbe essere, a meno che... da qui all'inizio del campionato non ci sia un bel
2: allora mercato. Te la lancio io una proposta
1: veloce, devo andare in pubblicità,
2: velocissimo,
1: Marco,
2: la società blocchi gli abbonamenti e a campagna acquisti finita inizi, trovi le modalità e faccia la campagna abbonamenti, perché certo, se io mi abbono al Teatro dell'Opera e poi ci sei a cantare Tenzi che la Callas cioè non è che è la stessa. Allora
1: grazie,
2: la società
1: grazie,
2: se vuole
0: sai cosa ti dice te,
2: posponga, ho capito,
0: sai cosa ti dice te, sono di Singapore, mica scemo,
2: ho capito, ma lo dirà due. Sali,
1: e terza,
2: lo dirà a me,
1: e terza cosa, tu non mi hai sentito cantare ancora.
2: Vabbè. Ah, ecco, vero, su questo
1: ci fermiamo ancora, dai che non è ancora finita Gradinata Sud, continuate a mandare anche i vostri messaggi, grazie.

0: Gradinata Sud ancora insieme e adesso apriamo la parte dedicata ai possibili nuovi innesti, qualche nome è già arrivato, ne abbiamo già parlato, adesso chiedo ai nostri opinionisti di guardare bene la grafica, signori grazie, eccolo qua. Allora, caccia ai rinforzi, Giulio Maggiore, Tobias Lauritsen, Andrea Giorgini, Marco Sportiello, Emanuele Pecorino. Partiamo, vi voglio però, ragazzi, veloci, così facciamo. Allora, Matteo, partiamo da te. Di questi cinque, tanto quale veramente butteresti subito dentro? Abbiamo parlato di Sportiello, prego.
1: Vabbè, allora, da spezzino non posso parlare male di Giulio Maggiore, che però si deve
0: volevo
1: essere,
0: vederti.
1: Però si deve essere perso nei meandri di se stesso, diciamo così, quindi non lo so, se devo giudicare il giocatore del passato, era un bel centrocampista di inserimento, uno. Però poi, insomma, non è che il centrocampo in questo momento mi sembri proprio la priorità, perché c'è Abigard, c'è Andersen, c'è Conti, c'è comunque Salvatore Esposito, quindi insomma, lì siamo abbastanza coperti.
0: E quel Pecorino?
1: Allora, anche di Pecorino avevo scritto qualcosa, è un giocatore che non è male, anche se non segna particolarmente tanto, mi
0: e
1: pare,
0: si fa anche male.
1: Vado a memoria, si fa male, ha avuto diversi infortuni e mi pare 7 gol, 9 gol, adesso non mi ricordo esattamente il numero, l'anno scorso su Tirol, peraltro l'anno migliore della sua carriera, quindi diciamo che
0: però
1: se vuoi andare in Serie A ci vuole Poggianpalo, ci vuole Adorante, ci vuole quella gente lì, peraltro con Poggianpalo ci puoi anche non andare in Serie A come ti dimostra il Palermo, quindi diciamo che quello è la tipologia del giocatore per puntare davvero alla promozione. Pecorino magari potrebbe essere, siccome l'anno scorso abbiamo fatto l'assurdità di fare mezzo campionato con solo un 38enne in attacco, perché praticamente non avevi alternative se non Ciuni, che però
2: siamo riusciti a fare questo, chissà che magari non riusciamo a fare
1: però
2: meglio.
1: Diciamo che se Pecorino fosse l'alternativa, perché poi come gioca

0: giocherà questa squadra? Perché già Insigne, per esempio, è un esterno sinistro che si accentra. Ultimamente fa più il trequartista, quindi già 4-3-3 non lo so. Ci fosse anche Pierini, ecco, allora sa, o Begic, vai, fai Begic, vabbè, Begic è giusto. Insigne.
1: No, rischi di avere una squadra di trequartisti
2: e già insomma. Allora andiamo a vederli nuovamente, così li commentiamo anche con Marco. Marco, tu lo sai meglio di me, hai qualche annetto anche più di me, così ti do anche un po' del vecchio, dopo che mi hai trattato malissimo.
1: No, del vecchio lo vorrei avere anche un po' del vecchio. Vorrei avere adesso,
2: Marco, no.
1: Del vecchio.
2: Senti, i grandi allenatori del passato dicevano: ci vuole uno che pari e uno che la metta dentro. Allora, quel Marco Sportiello sarebbe importante, grande, insomma,
1: un giocatore che comunque ha un suo curriculum, 34 anni. No,
2: vabbè, ho capito, ma
1: no, per un portiere, guarda, il portiere sono sempre poi ormai l'età nel calcio per certi versi. Comunque,
2: quindi lui già
1: un grano salis.
2: Senti, è sto Tobias.
1: Tobias, Lauritsen, vabbè, insomma, dall'Eredivisie abbiamo, se non erro, una dozzina di gol.
2: Sì,
1: quindi
2: 12
1: un buon,
2: gol, sì.
1: Buon campionato olandese, per l'amor di Dio. Non va, ho capito. Adesso, perché già da casa dicono: vabbè, dice, è un olandese.
2: Ma lo Spezia, perché ha detto.
1: No, trova anche quello. È un olandese che va bene niente. Va bene, cioè, nel senso, è comunque un giocatore, date un'occhiatina. Giocatore prestante dal punto di vista fisico,
2: certo.
1: Un nordico, quindi insomma, voglio dire, va bene. Ho un omonimo del 2004, non vorrei che poi l'algoritmo
0: sbagliato giocatore,
1: per l'amor di Dio, attenzione, perché è un omonimo del 2004.
2: Matteo, senza dimenticare che ritornano i cavalli di una volta, quelli che,
0: allora, di questi cavalli,
2: i cavalli di ritorno,
0: per esempio, in questa follia di squadra strana, piena di trequartisti, perché non provare a mettere Tutino centravanti, come aveva fatto al Cosenza, che è l'unica stagione in cui
2: che
0: Tutino, tra l'altro, è sembrato un giocatore diverso rispetto al passato. Quella potrebbe essere.
2: Quindi centravanti,
0: allora, tu
2: puro.
0: Mi tieni Tutino e mi porti qui Pecorino, tutti con la Ino, e magari quando devi far salire la squadra, devi tenere alto la palla, devi difenderti, metti Pecorino. Quando devi provare invece a trovare la via del gol con tanta qualità, Tutino ha qualità, magari falso 9, come faceva Cosenza, potrebbe essere. Io me la ricordo quella stagione, totale, grandissima stagione.
1: Questa è una bella sfida per il tecnico, perché questo lo dovrà giudicare.
2: E gli altri non ne parliamo nemmeno, i cavalli di
0: allora, la Gubina. Io sono affezionato alla Gubina, perché una volta ho fatto una telecronaca di una partita, tipo l'anno scorso, in cui c'era la Gubina in campo, col Pontedera, e ho fatto la telecronaca da bordo campo. E guardandoli da bordo campo, cioè non è che la Gubina è più scarso degli altri, anzi... Anzi, ti garantisco che, visto proprio da vicino, è uno,
2: si muove.
0: È uno che, però, in campo
1: situazioni che sono
0: malissimo, segnate, quindi cioè. Segnato per me la Gumina.
1: Poi
0: è un
1: sono
0: ragazzo
1: gli altri
0: da
1: cavalli
0: Lega
1: di ritorno?
2: Eh no, ce ne sono, ma al di là di tutto, la Gumina
1: che è sempre De Paoli, che
2: bravissimo,
1: ha un contratto fino al 2045, 87 anni di contratto,
2: ecco,
1: come il
2: ecco,
1: mio mutuo.
2: Partiamo proprio da lui, perché anche qui, insomma, c'è chi gli piace, chi non lo vorrebbe vedere più per in fotografia. E no, capito Marco?
1: Non so cosa dire, cioè, nel senso, ci sono delle situazioni, ci sono dei giocatori che al netto di un gol importantissimo segnato.
2: Pedrola, mi dovete dire qualcosa su Pedrola?
1: No, però Pedrola, mi pare, correggimi, siete voi,
2: non è ancora confermato,
1: però probabilmente rimarrà in Spagna, però vabbè, insomma, questo poi sarà la cronaca a dirlo. E su De Paoli, che peraltro non è un cavallo di ritorno, ma nel senso che è sempre rimasto in scuderia, capito, ci sono dei giocatori che hanno il destino segnato. Io mi ricordo, guarda, tanti anni fa c'era Roberto Galia, un giocatore che poi, quando andò, era un grande, per me era un ottimo giocatore, era arrivato dal Como, poi aveva sto vizio che spetta sempre a chi gioca sulla fascia, e quindi aveva sempre i suoi, come dire, stalker, no? E questo poi alla fine, perché sono uomini, andava in confusione, poi andò alla Juve e fece una carriera. Però ci sono dei giocatori che a volte in una piazza hanno il loro destino segnato, molto spesso anche per loro stessi conviene cambiare aria, per tutti, quindi insomma, no, cavalli di ritorno. Però quell'ipotesi di Tutino, magari ci riflettevo l'altro giorno, secondo me tra le tante ipotesi potrebbe essere anche,
0: peggio, no?
1: Quantomeno in tutto il periodo del ritiro,
2: parlando,
1: io se fossi il tecnico la valuterei.
2: Parlando sempre di calcio giocato e di giocatori, Esposito, la Samp ha investito tanto, ci crede molto, lo scorso anno insomma è andato come è andato, quest'anno sarà il suo anno?
0: Allora, io lo conosco molto bene, è un ragazzo che non lo conosco di persona, lo conosco come calciatore. Visto da calciatore, mi sembra un ragazzo con un

0: carattere, un temperamento non proprio da leader e che si lascia un po', diciamo,
1: strano perché dovrebbe farlo proprio,
0: no. Lui lo è calcisticamente, nel senso che ha i piedi buoni, ha la visione di gioco, però deve star bene chi c'è intorno. Se sta bene chi c'è intorno, lui è veramente un lusso per la Serie B, è un grandissimo giocatore, ha le giocate ottime.
1: Per lusso
0: quando non c'è, non ci sono i meccanismi, fa sempre il tocco in più, quella cosa che il centrocampista non deve mai fare, il regista non deve mai fare, perché poi la squadra non gira. E quello visto a Genova è quello visto per esempio a Spezia nell'anno brutto o a Spezia negli anni precedenti rispetto all'unico anno eccezionale. Però lì non dimentichiamoci che lo Spezia giocava col doping,
1: c'era l'altro Esposito. Potrebbe nascere l'alchimia, scusa Marco, arrivo, l'alchimia con Insigne?
0: L'alchimia con Insigne fa un ruolo diverso, diciamo, gli può dare il pallone.
1: Quando tu parlavi, gli può dare se il c'è pallone. Una persona che comunque gli può dare,
0: ma è proprio il gruppo, cioè deve girare il gruppo. Lui, se ci sono schemi collaudati, una squadra che sai dove trovare il tuo compagno, lui la palla lì ce la mette. Se deve essere lui che dal niente, come l'anno scorso, deve inventare la roba, io non gliel'ho mai visto fare. Poi può darsi
2: non
0: che
2: è Volpi.
0: Però i piedi sono quelli,
2: sì,
0: eh.
2: Sì, no, ma concordo. Poi potrebbe anche essere una questione di arretramenti, più che avanzamenti. Poi a volte sappiamo benissimo che i 10 metri, se un tecnico ti sa,
0: sì, questo è
2: un
0: altro, va coccolato
2: non
0: di peso,
2: riesco. Allora Lombardo ne aveva dato in conferenza stampa in paio di occasioni, aveva dato delle definizioni quando l'ha escluso, perché in quel momento lì hai bisogno anche di velocità, di testa. Io mi ricordo, qua abbiamo visto passare Thiago Motta, che era un lentone, ma aveva un cervello che girava mille, quindi i palloni venivano smistati. Quello che non ho capito è il fatto che si sia lasciato andare Ricci, perché tutto sommato poteva essere la giusta alternativa. A volte sappiamo che tra i giocatori in movimento la competizione aiuta.
1: Ultimi 4 minuti, 3, una roba del genere, giusto Alessio in regia. Senti Matteo, in tanti stanno scrivendo anche quest'anno, forse la parte più debole potrebbe essere proprio la difesa. Cosa ne pensi?
0: Non so, al momento la difesa non è, in questo momento la difesa non è, quindi è chiaro che sul mercato mi aspetto molto. Mi dispiace che, diciamo, la rosa parta molto incompleta per il ritiro, perché quello è il momento in cui Corradi può metterci del suo. Però è anche vero che è un po' così per tutti, cioè è un po' così per tutti. Non mi pare che le altre squadre.
1: Io mi ricordo quando eravamo andati a Livigno, che lì c'era una cosa diversa, poi se ne sono andati via metà di tutti.
0: È arrivato Girelli, mentre noi due eravamo
1: lì. Peraltro
0: Livigno.
1: Ritorna Girelli, quando parlavi dei cavalli di ritorno, ritorna anche Girelli, non ridere.
0: Vabbè. Che giocava nella Casertana, dove è andato a giocare? Boh, non mi ricordo.
1: Sì, l'hanno migliorato.
2: Girelli, come dire, mi un po'. Come dire.
0: Sì.
1: Guarda che sei
2: tra
1: cattivo.
2: Poco ci vuole a me il Girelli.
1: Sei cattivo, eh?
0: È quello che sembra Fellainino, è quello che hai i capelli come Fellaini.
1: Sì, stavi finendo, Mante, prego.
0: No, dico, cosa devo dire? Cioè, è così per tutti, quindi insomma non è questo il problema principale. Certo, anche lì, se vuoi fare le cose veramente per bene, gli acquisti li devi fare il prima possibile. Mi rendo conto che hai una rosa piena di esuberi e prima di comprare devi anche piazzare. Questo è inevitabile, quindi non posso fare una critica su questa cosa.
1: Senti, per quanto riguarda, siamo veramente ai titoli di coda. Abbiamo parlato tanto di te, di quest'uomo che comunque, volente o non volente, ci ha messo 150-160 milioni.
2: Adesso poi bisogna vedere se ci ha messi, in che modalità.
1: Vabbè, ho capito Marco,
2: non è un passaggio, la prossima puntata, però mettiamola lì, perché un conto se io vedo Matteo,
1: io non
2: dico,
1: ce l'ho messi,
2: Matteo,
1: tu
2: guarda,
1: non ce l'hai messi,
2: faccio sto regalo di 20 milioni di euro, Matteo,
0: e poi nel conto corrente di Marco trovi 19 milioni e mezzo,
2: ecco, no, voglio dire,
1: nel senso che comunque fondamentalmente, quindi alla fine si parla fino a marzo, poi chissà perché proprio fino a marzo,
0: è la primavera,
2: sono le fave,
1: però tutto si basa e ruota intorno a lui, quindi sfida
2: questo uomo. Capito, una volta si diceva che era il padrone del vapore, cioè nel senso, è andato a parlare anche con la Salis, quindi è il padrone del vapore, è chiaro che ruota tutto intorno a lui o diciamo così la sua.
1: No, ma la mia domanda era lui o gli altri due che sono a fianco?
0: Ragazzi, credo più Walker in questa vicenda, però anche di Walker sappiamo poco, visto che non abbiamo mai fatto un confronto con questa persona. Ora, tornando alla tua domanda originale di cosa avranno parlato con la Salis, io penso che al di là dei convenevoli si sia parlato dello stadio, che credo che la Salis abbia bisogno, come ci aveva bisogno anche Bucci prima di lei, qualcuno che gli dica ok, non ti preoccupare, perché qui continuiamo a fare i progetti bellissimi, render, però poi manca il piano economico, cioè dici ma sì, ho capito, è come se io vado nel negozio, guardo tutte le cose, poi sì ok, ma nel bancomat ce l'hai per comprare sta roba? E poi vediamo.

0: Bravo, faccio un piano.
1: E poi ci sarai tra 10 anni, perché quando si parla di società sportive, per l'amor di Dio, già si è apotropaici, e questo è un ragionamento neutro come il sesso degli angeli, però società sportive, io non so, tra 10 anni, poi tutte e due possono essere in Champions e quindi hanno entrate, ma può anche essere che, quindi è un negozio variabile.
2: Ragazzi, devo chiudere. Io come sempre ringrazio tutti voi, tantissimi messaggi, mi scuso se non siamo riusciti a leggerli tutti, grazie a Matteo Cantile. Grazie.

0: Grazie al Corpo Consolare di Genova, grazie al Comune di Genova, alla Regione Liguria e al gruppo The European House Ambrosetti. Sapete, la seconda edizione organizzata dal Corpo Consolare di Genova, che lo dico per chi non lo sapesse, immagino pochi, è con 56 consolati il secondo più grosso d'Italia come rappresentanza. È inutile che illustri il tema, visto quello che sta capitando anche oggi, cercheremo anche di legarlo all'attualità. Cercheremo però di non fare solo cronaca, nel senso che la cronaca è molto difficile da seguire, ci sono elementi anche di scenario di medio termine. È chiaro che in questo disordine mondiale e debolezza del diritto internazionale, delle istituzioni internazionali, cercheremo anche di capire quali siano le conseguenze geopolitiche e soprattutto che cosa resterà della globalizzazione per come l'abbiamo conosciuta. Prima di tutto però i saluti istituzionali, quindi il primo applauso che vi chiedo è per Augusto Kosulic, che è decano del Corpo Consolare di Genova, che chiamo sulle Gio. Prego Kosulic.
1: Buonasera a tutti. La prima cosa, vi devo un ringraziamento perché non mi aspettavo una sala così piena, e quindi questo vuol dire che c'è molto interesse per questo evento che noi andiamo a ripetere dopo 4 anni. Il primo è stato appunto nel 2022, si chiama tuttora Genova nel mondo, il mondo a Genova, e penso che sia un evento molto importante. Volevo ricordarvi anche di guardare la pagina del secolo, che è lì in bacheca, dove il 9 luglio 2022 32 emissari di stati si sono riuniti proprio a Genova per esaminare la possibile ricostruzione dell'Europa dopo la Prima Guerra Mondiale, per cui già nel 2022 Genova adesso lo è ancora una volta, perché qui abbiamo, io rappresento un corpo consolare di 63 membri del corpo consolare più onorari e più 6 di carriera, per cui siamo i secondi in Italia dopo la Lombardia, e siamo un'istituzione molto importante a cui io tengo molto. I miei colleghi mi prendono in giro perché io dico sempre che il corpo consolare è un po' come la cassetta degli attrezzi, ma è vero, noi siamo la cassetta degli attrezzi, siamo a disposizione delle istituzioni innanzitutto, siamo a disposizione dei cittadini, dell'industria, degli imprenditori, perché per qualsiasi cosa che loro abbiano bisogno nel rapporto che hanno con paesi esteri, noi ci siamo. È un nostro compito, tra l'altro non vi chiediamo neanche dei soldi, questa Genova è importante. Il nostro lavoro non ha una ricompensa, quindi siamo tutti quanti non pagati, ma facciamo il nostro lavoro per grande passione, per cercare di nuovo di rappresentare Genova, la Liguria, e di portarla in giro per il mondo. Sono molto contento che abbiamo oggi una schiera di relatori molto importanti, e questo mi fa grande orgoglio, e ovviamente abbiamo anche un moderatore che non è proprio un moderatore, è quasi un relatore. Voi sapete benissimo che può essere molto pungente Sebastiano Barisone, per cui dico a tutti i relatori, state attenti, perché probabilmente ci saranno delle domande anche complicate, se vogliamo dire. Non è un moderatore normale. E lo ringraziamo ovviamente perché avevamo bisogno di un dibattito molto acceso. In ultimo, devo ovviamente, come decano del Corpo Consolare, fare i ringraziamenti. Me li sono scritti perché poi si dimentica sempre qualcuno, e poi quel qualcuno dice, ma non mi hai neanche menzionato. Allora, mi sono scritto prima di tutto la prefettura, che è dovere ringraziare, poi subito dopo la regione, nella persona del presidente Bucci, nella persona dell'ammiraglio Nannini, e di conseguenza Liguria International, che è parte della regione, che è poi il nostro sponsor principale, che ha permesso la realizzazione di questo evento, il comune ovviamente rappresentato qui

0: da Alessandro Terrile. So che la sindaca Silvia a New York ci sta pensando e quindi la ringraziamo anche, se vogliamo dire, a voce, perché purtroppo non poteva essere qui, perché sicuramente è molto importante questo viaggio che ha fatto negli Stati Uniti, per cui non poteva essere in due parti contemporaneamente. E la Camera di Commercio con l'amico Gigi Attanasio, che ci ha aiutato moltissimo nello sviluppo di questo evento. E ovviamente ringrazio i due emissari delle missioni degli esteri che sono venuti da Roma proprio a presenziare, a essere relatori. Questo è anche molto apprezzato. Mi dispiace un po' per il dottor Pasquini, che è stato assalito un po' da una serie di consolati che vogliono, perché lui è responsabile degli ISE 4, allora tutti si sono lanciati su di lui per avere questi documenti, però scusi tanto, ma non è è una cosa che non potevo fare a meno. E poi ovviamente ringraziamo sicuramente il Ambrosetti che ci ha aiutato e ha permesso, grazie anche a loro, di avere questa sala piena di persone. Non vi nascondo che all'inizio dell'organizzazione mi sono un po' risentito nei confronti di Ambrosetti, perché avevo una paura matta che non ci fosse abbastanza gente, ma poi mi hanno dimostrato invece che avevano ragione loro e che c'è stato un grande riscontro e una grande voglia di partecipare. In ultimo, ovviamente, ringrazio il nostro corpo consolare, il decanato, il nostro segretario Giacomini e quindi appunto tutti quelli che del nostro gruppo che hanno contribuito. In ultimissimo anche hanno dato un contributo anche agli ambasciatori di Genova nel mondo, che sono diretti appunto dal dottor Franceschelli, che è un ente, se vogliamo dire, del comune di Genova. Anche loro hanno contribuito con la loro partecipazione con il loro entusiasmo a essere qui, per cui diciamo che ho finito per quanto riguarda gli invitati. Grazie a voi per essere intervenuti, spero tanto che stasera, chiaramente capisco gli impegni lavorativi di molti di voi, quindi, ma però spero tanto che stasera possiate essere parte di questo evento culturale. Come sapete ci saranno 13 artisti, tutti un po' diversi l'uno dall'altro, chi farà una danza, chi farà una poesia, chi farà tante altre cose, però rappresentano, cioè, questi artisti rappresentano una nazione ed è un esempio proprio di internazionalizzazione che il corpo consolare vuol dare. Non sono degli artisti di successo, non sono delle star, ma però è molto bello sentirli, perché sono ragazzi, ragazze, persone che hanno una grande passione per dimostrare la loro vena artistica. Avranno 7 minuti di tempo ciascuno. Vi facciamo andare a dormire presto, non vi preoccupate, anche perché mercoledì e domani si lavora, per cui non è una cosa lunghissima. Avremmo voluto averne molti di più, però poi dopo non avevamo il tempo per farlo, per cui è stata una scelta first come first serve, come si suol dire, e quindi spero tanto che le vostre famiglie, i ragazzi, i bambini possano partecipare stasera, perché specialmente nella cornice del Carlo Felice, che per chi non lo conosce è un teatro meraviglioso, un teatro che è l'onore, è un orgoglio di Genova, come lo è anche queste sale di Palazzo Ducale. Mi fa piacere appunto che i nostri ospiti da Roma li abbiano visitati, perché siamo noi genovesi, siamo molto orgogliosi delle nostre case e di quello che abbiamo. Riteniamo di essere molto bravi in tantissime cose e anche il corpo consolare deve essere all'altezza di Genova e delle sue ambizioni e della voglia di fare impresa e di crescere. Grazie mille a tutti.
1: Grazie. Buongiorno a tutti, e io porto i saluti del Comune di Genova, della nostra sindaca Silvia Salis, che sta concludendo una missione istituzionale a New York e che tornerà qui a Genova domani mattina. E vi ringrazio innanzitutto il corpo consolare, il decano Augusto Cosulic, il segretario Jimmy Giacomini, ma tutti e tutte consoli che lavorano qui a Genova, e ringrazio non solo ovviamente i consoli di carriera, ma un ringraziamento particolare ai tanti consoli onorari, perché sono professionisti, imprenditori, cittadini genovesi che dedicano una parte non piccola del loro tempo a creare un collegamento tra Genova e il mondo, con delle ricadute concrete per la città. Li ringrazio perché fanno un lavoro silenzioso, ma un lavoro quotidiano, un lavoro che